sorta di premierato di fatto. Perché? Ma innanzitutto perché prevede che l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio sia condizione di ammissibilità delle liste. Non è possibile essere ammessi alla competizione elettorale se non si indica il candidato alla presidenza del Consiglio. Non è quindi un'indicazione meramente politica, non è una facoltà rimessa alle forze politiche, è un vero e proprio vincolo giuridico. Ora, questo vincolo giuridico poi, come sicuramente sapete, è accompagnato nel disegno di legge dalla esplicitazione secondo la quale questo vincolo non fa venire meno le prerogative del Presidente della Repubblica. È una, diciamo, specificazione che per certi aspetti conferma la problematicità della prima previsione. Problematicità sul piano giuridico e soprattutto sul piano politico. Perché? Perché nel momento in cui si trasforma o comunque si ulteriormente consolida la elezione diretta del Presidente del Consiglio. Ora, da un punto di vista tecnico non c'è nessuna elezione diretta, però la proposta di legge muove in quella direzione e del resto devo dire la ministra Casellati lo ha sostenuto con molta onestà intellettuale, ha detto che a suo giudizio sarebbe desiderabile che i cittadini eleggessero direttamente il governo e quindi sarebbe desiderabile che il Presidente del Consiglio fosse espressione non delle maggioranze che si formano all'interno del Parlamento, ma fosse espressione diretta della volontà popolare. Io penso che questo, diciamo, modello di democrazia, che per stare sempre al linguaggio più che accademico, al linguaggio della semplificazione della comunicazione, è un modello di democrazia che tende a ridurre la democrazia e il pluralismo alla scelta del capo. È questo. È un processo che tende appunto a ridurre tutta la democrazia alla scelta del capo e che è incompatibile con la logica della forma di governo parlamentare, per una ragione semplicissima, che la forma di governo parlamentare immagina che sia possibile, quindi la metto in termini problematici, immagina che sia possibile e che si debba comunque cercare di costruire l'unità secondo un processo ascendente, dal basso verso l'alto. Il modello di democrazia descritto e prescritto dalle Costituzioni emanate all'indomani del secondo conflitto mondiale è un modello di democrazia che immagina possibile e desiderabile costruire l'unità attraverso processi partecipativi organizzati che attraverso una serie di successive mediazioni costruiscono l'unità. L'unità è la maggioranza e il governo. Quindi il verso dell'integrazione politica, la costruzione dell'unità, è un verso che parte dal basso e attraverso, ripeto, la partecipazione organizzata dei cittadini, quindi una partecipazione che si ritiene debba essere razionale o comunque critica, costante, dove l'argomento ha un peso. Che cosa si propone invece con questa riforma? Si propone di costruire l'unità attraverso un verso opposto, e cioè dall'alto al basso. Si legittima direttamente il vertice e poi si compongono le assemblee, cioè le istituzioni rappresentative del pluralismo, in conseguenza dell'elezione del Presidente del Consiglio. È il ribaltamento della logica, dell'essenza, della forma di governo parlamentare. Che cosa comporta? Io penso, e questo è l'aspetto che io credo andrebbe discusso pubblicamente nelle sedi accademiche, nel confronto politico, io penso che questo modello di democrazia che tende a ridurre la partecipazione alla scelta del capo sia un modello non solo meno democratico, non solo un modello che comunque riduce la democrazia organizzata, riduce il ruolo, gli spazi del confronto

0: critico della, appunto, della costruzione dal basso, ma è un modello di democrazia che rende il decisore politico, il circuito politico, anche più debole. Perché? Non ho tempo naturalmente di argomentarlo come vorrei, quindi concludo con una formula. Perché quanto più la legittimazione è disintermediata, quanto più la legittimazione è una legittimazione che non passa dalla partecipazione organizzata, tanto più quella legittimazione è una legittimazione emozionale, carismatica, ed è una legittimazione che induce il legittimato, la legittimata, a rincorrere, a in alcuni casi alimentare, in altri a registrare, le pulsioni più irrazionali per conservare la legittimazione, per vincere le elezioni. Ora, questo tipo di legittimazione, la legittimazione emozionale, carismatica, che diciamo è in linea con quello che capita in molti paesi, anzi nella stragrande, paesi, nella stragrande parte dei paesi occidentali e anche oltreoceano, che gli studiosi qualificano come populismo o investitura carismatica. Che cosa fa? Rende il decisore politico, rispetto al decisore economico, rispetto al circuito mediatico, più debole, più fragile, perché è ancora più dipendente da dinamiche irrazionali, o se vogliamo dall'influenza del potere economico, o se vogliamo dall'influenza del potere mediatico. E quindi la democrazia cosiddetta di investitura è una democrazia meno capace, a mio avviso, di governare i processi economici e sociali. E oggi invece la grande questione è come ricostruire un circuito politico-democratico così solido, così legittimato, da poter orientare i processi economici e sociali all'interesse generale.
1: Grazie, grazie senatore. Mi astengo dal commentare, se no perdiamo troppo tempo. Ma onorevole Boschi, prego.
2: Grazie, buon pomeriggio e grazie alla LUISS per l'invito, in modo particolare al professor Orsina, al professor Lupo per avermi coinvolta. Io ho una fortuna oggi pomeriggio, che sono l'unica tra gli autorevoli relatori a non essere professoressa universitaria. Ce ne sono molti anche davanti a me di professori universitari, quindi sono, diciamo, quasi dalla parte degli studenti, che sono molto numerosi questa sera, e quindi immagino che, avendo invitato me, vi aspettiate anche delle valutazioni che sono più politiche, istituzionali, perché sono parlamentare della Repubblica e non sono nella veste di accademico in questo caso. Poi faccio l'avvocato, ma mi occupo di tutt'altro. E quindi chiaramente parto dalla sollecitazione del professor Orsina di avere un breve diritto di replica rispetto all'introduzione ampia della ministra Casellati, e mi trovo un po' nella situazione che io e il mio collega Giorgis condividiamo in Parlamento, lato opposizione. Non so se a volte seguite i dibattiti parlamentari, quando c'è l'informativa del governo, il governo non ha limiti di tempo, parla per primo, può parlare quanto vuole, le opposizioni hanno un limite di tempo molto ristretto per poter replicare al governo, e noi oggi siamo nella stessa situazione per una questione di tempi oggettivi. E allora vado direttamente ad alcuni spunti che ci ha offerto la ministra. Primo, perché parliamo di riforma elettorale, di legge elettorale? Perché giustamente l'attualità politica in Parlamento in queste ore, e perché forse è l'unica riforma che effettivamente il governo approverà in questa legislatura, perché la ministra ci ha detto che ha tre sogni nel cassetto, diciamo così, sollecitata dal professor Orsina, che sono la separazione delle carriere, e abbiamo visto che il referendum costituzionale è stato bocciato, il premierato, che effettivamente il governo ha presentato come riforma in Parlamento ed è stata votata in prima lettura al Senato ed è fermo in prima commissione alla Camera. Io sono membro della prima commissione, quindi insomma lo vedo dal maggio del 2024, quindi sono passati 2 anni e per ora è ferma, e la sburocratizzazione, ed effettivamente la ministra si occupa anche di semplificazione normativa, e sono il governo più longevo, sono da oltre 4 anni al governo. Questo lo dico perché bisogna anche dare atto delle riforme che sono passate e di quelle che non sono passate. Quindi parliamo della legge elettorale. La legge elettorale ha un obiettivo annunciato, che è quello di dare stabilità, e ovviamente è chiaro che è un po' singolare che questa priorità venga dal governo più longevo. Quindi evidentemente anche con la legge elettorale con cui abbiamo votato la scorsa volta si sono create delle... maggioranze stabili in Parlamento. Al tempo stesso, la legge elettorale che è in discussione potrebbe non garantire lo stesso risultato anche se approvata, cioè non necessariamente la legge elettorale, anche la migliore del mondo, garantisce stabilità e garantisce i numeri per poter governare in modo duraturo. Intanto perché nel nostro sistema, voi sapete che abbiamo un bicameralismo paritario, per cui la fiducia al governo viene concessa e revocata dai due rami del Parlamento in modo autonomo. E al tempo stesso la nostra Costituzione prevede che ci siano due criteri in parte diversi per le leggi elettorali tra Camera e Senato, e quindi non necessariamente qualsiasi legge elettorale, anche la migliore del mondo, ti può garantire la stabilità. E anche questa potrebbe non garantirla, perché è vero che c'è un premio di maggioranza previsto per la coalizione che supera il 42%, ma se nessuna coalizione superasse il 42% avremmo un proporzionale puro, quindi poi gli accordi si farebbero in Parlamento come è previsto dalla nostra Costituzione e tutto è rimesso a quella che è la scelta dell'elettore quando va a votare. Dopodiché per me è un valore la stabilità, sì, cioè ben venga una legge elettorale che può aiutare ovviamente a dare stabilità, a maggior ragione appunto in un paese che spesso non ha avuto questa stabilità. Dopodiché non è l'unico valore che ovviamente deve portare avanti una legge elettorale, perché deve essere bilanciato da quello della rappresentatività, della rappresentanza dei territori, anche di quelle che sono le diverse forze politiche in Parlamento. E allora rispetto a questo io credo che non ci sia niente di male nel dire, beh, quando c'è una campagna elettorale oggi ormai siamo abituati a immaginare chi sarà a Palazzo Chigi, se prevarrà un partito o un altro. Altra cosa è in qualche modo limitare di fatto un po' la possibilità del Presidente della Repubblica di esercitare le sue prerogative costituzionali senza una riforma ad hoc. Però se i cittadini vogliono poter scegliere chi andrà a Palazzo Chigi, io penso che ormai sia così da tanti anni, su questo non è che la Ministra dica una cosa sbagliata. Io credo che i cittadini vorrebbero scegliere anche chi li rappresenta in Parlamento, e allora potevamo introdurre delle preferenze che consentivano per esempio ai cittadini di scegliere anche i loro rappresentanti in modo diretto. Cioè è chiaro che non esiste la legge elettorale perfetta, ma questa a mio avviso ha qualche vizio, diciamo, insito ad alcune scelte che sono state fatte. Però voglio chiudere, perché abbiamo solo 5 minuti e poi dopo magari le sollecitazioni ci torniamo sopra. La legge elettorale è davvero il nocciolo del problema rispetto al tema chi governa in un sistema parlamentare? A mio avviso no. Il vero problema è che noi abbiamo ad oggi, in questa legislatura, quindi dall'inizio del governo Meloni al 13 luglio 2026, perché ho guardato i dati della Camera e sono aggiornati al 13 luglio 2026, li potete consultare anche voi, il 95,4% delle leggi approvate di iniziativa governativa, il 4% di iniziativa parlamentare, poi bisognerebbe vedere se maggioranza o opposizione perché questo dato non c'è, ma comunque il 4%. È sempre stato così? No, nel senso che sicuramente negli ultimi anni c'è stato un grande protagonismo del governo e della maggioranza, non solo con questo governo, anche nelle legislature precedenti. Parlo di quella in cui ho avuto responsabilità di governo, la 17ª, il 74% sono state di iniziativa governativa, il 25% di iniziativa parlamentare. Già fa una grossa differenza rispetto al 2% attuale. Quindi c'è una Costituzione che è la stessa, ma c'è poi anche una scelta di chi governa, di come in qualche modo utilizza l'architettura costituzionale. Chiudo. Tu non puoi bypassare il bicameralismo paritario semplicemente di fatto con decreti legge, fiducie, impossibilità di presentare emendamenti anche per la maggioranza, riforme costituzionali passate senza nessuna modifica in Parlamento, seppur di iniziativa governativa, come quella della separazione delle carriere. Cioè, se vogliamo rimettere in discussione il bicameralismo paritario, io sono tra coloro che l'hanno rimesso in discussione, perdendo un referendum 10 anni fa su questo, quindi assolutamente convinta che vada rimesso in discussione. Occorre farlo però con una riforma costituzionale eventualmente. Poi, a mio avviso, l'esperienza di tutte le forze politiche ormai ci ha insegnato che le riforme costituzionali di sistema passano se c'è una maggioranza in Parlamento più ampia di quella di governo che le sostiene. Ma questo è un altro discorso, magari lo vedremo nel secondo giro. Quello che penso io però è che la domanda a chi governa davvero oggi è sicuramente l'esecutivo. Poi dobbiamo capire però se l'esecutivo è in grado anche di portare fino in fondo quelle che sono le proprie riforme, perché poi c'è tutta un'altra parte, ma ci entreremo dopo, eventualmente dei decreti attuativi che sono di responsabilità del governo, del Presidente Chieppa, che ha avuto un ruolo importante a Palazzo Chigi, che spesso i governi fanno fatica invece ad approvare, e quindi di fatto le leggi che approviamo in Parlamento restano sulla carta e non diventano risposte concrete, misure concrete per i cittadini. E allora si pone il problema, ma il Parlamento non funziona, ma allora le democrazie liberali sono in crisi perché non offrono più risposte adeguate ad una società molto più veloce. Ecco, io credo che sia doveroso difendere la democrazia, le democrazie liberali, provando però anche a modificare attraverso i procedimenti costituzionali quello che evidentemente non funziona, perché le democrazie hanno questa grande fortuna: si possono autoemendare, si possono correggere in modo democratico per quegli aspetti magari anche del rapporto tra Parlamento e Governo che dopo 80 anni forse oggi non funzionano più.
1: Grazie. Beh, insomma, mi pare che l'opposizione i puntini su lì li hanno messi, quindi mi pare che insomma c'è tanta materia e c'è appunto anche insomma abbastanza chiaro quali sono i punti di vista e le prospettive diverse. Allora, io darei a questo punto la parola appunto ai discussant, chiedendo loro ovviamente di essere sintetici, così poi diamo ancora spazio al senatore Giorgis e all'onorevole Boschi per, diciamo, completare il ragionamento, cominciando dal professor Marc Lazar. Marc, prego.
3: Grazie. Allora, oggi io non sono un costituzionalista, peggio, sono francese, e quindi come storico sociologo io mi faccio questa riflessione che va al di là di tutto il dibattito che avete attualmente in Italia su questa legge elettorale, ma anche su un argomento molto più profondo che non è talmente nuovo, cioè il problema della governabilità, come dite voi. Che esperienza abbiamo in Francia con la Quinta Repubblica? È interessante prendere questo esempio perché durante tanti anni è stato un riferimento nel dibattito italiano, tra i politici, i commentatori, dicendo forse potremmo integrare il modello o diciamo l'istituzione della Quinta Repubblica. Qual è oggi la posizione critica in Francia sulla Quinta Repubblica? Lascio da parte la situazione congiunturale nel quale la Francia è, che dà molto soddisfazione a tanti in Italia, vedo subito Giovanni Orsina contento, vedete com'è immediatamente, ma al di là di questa vicenda vorrei concentrarmi sul fatto che in Francia c'è tutta una riflessione molto ampia e piuttosto consensuale dicendo dobbiamo ridare più potere al Parlamento, perché forse siamo andati troppo lontano nel potere esecutivo e il potere del Presidente della Repubblica. Allora, integrando questa riflessione, vorrei sapere come voi, perché siete di due partiti diversi, poi una come l'onorevole Boschi al Parlamento e alla Camera dei Deputati, Giorgi senatore al Senato, come vedete la capacità che ha avuto l'Italia, anche con tanti difetti, a avere almeno quattro poteri che avevano un senso dell'equilibrio: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Parlamento, Corte Costituzionale. Oggi che tipo di nuovo equilibrio si potrebbe fare evitando appunto una certa deriva francese e prendendo in considerazione un elemento molto importante in termini di sociologia politica? Ogni anno, da due o tre anni alla LUIS, presentiamo il barometro della fiducia politica che è fatto tra Sciences Po e la LUIS e che porta su tre paesi d'obbligo, Francia, Germania, Italia, e un quarto paese differente ogni paese, che vediamo in Francia come in Italia. Due aspettative contraddittorie dell'elettorato: da una parte è vero una ricerca di più autorità, ma d'altra parte una voglia di più partecipazione. Come pensate risolvere e rispondere a questa domanda, a queste due domande che sembrano contraddittorie, però secondo me non lo sono?
1: Grazie Marc, soltanto una battuta sulla Schadenfreude per le condizioni in cui è la Francia. Ovviamente è una Schadenfreude autolesionistica, perché essendo noi tutti quanti membri dell'Unione Europea, ormai paesi così strettamente congiunti, purtroppo non possiamo neanche godere più di tanto se i cugini francesi non vanno troppo bene, perché poi il prezzo lo paghiamo anche noi, e quindi anche questa piccola gioia ci è, in realtà razionalmente dobbiamo contenerla. Nicola.
4: Innanzitutto lasciatemi ringraziare ancora una volta i relatori, gli ospiti in questa giornata, di davvero sono prestati a un gioco importante, insomma, per noi. Noi stiamo conducendo sotto la guida di alcuni colleghi basati in università francese una ricerca comparata, e vedete c'è un anche ringraziamento molto va anche agli studenti, però proprio per mostrar loro un esempio di attività interdisciplinare, no? Siamo appunto giuristi, costituzionalisti, comparatisti in particolare, storici, ma ci sono anche sociologi, politologi che hanno partecipato a questo, che partecipano a questa ricerca, e così come abbiamo appunto studenti di giurisprudenza, studenti di scienze politiche, studenti del Master Parlamento e Politiche Pubbliche quest'oggi qui presente. Mi permetto di fare una sola domanda in realtà, che muove da la condivisione di un punto che mi sembra tra l'altro sia stato comune ai nostri ospiti politici. La ministra Casellati l'ha sottolineato con forza, ma mi pare di aver visto, di aver sentito adesione sul punto, che i vantaggi della stabilità. L'avere oggi un governo più stabile del passato è un vantaggio. E io sono fortemente convinto di questo, e lo vedo soprattutto in chiave europea. Nel co-governo europeo gli interessi italiani sono meglio rappresentati se abbiamo un governo più stabile. E anche se abbiamo un Presidente del Consiglio in grado di parlare con una voce sola, di identificare, di rappresentare, di negoziare l'interesse nazionale in sede europea. Questo è un vantaggio. Poi ci sono alcuni punti di dissenso anche rispetto a quello che ha detto la Ministra, in particolare quando ha giocato il tema legge elettorale, riforma costituzionale. Lasciatemi dire che la mia ipotesi, ovviamente è ipotesi da studioso, e che la riforma costituzionale del premierato sia fallita proprio perché la maggioranza non ha trovato una legge elettorale che potesse accompagnare quella riforma costituzionale, e che quindi ha ripiegato sulla riforma elettorale in mancanza d'altro, diciamo. Ma questa è un'ipotesi e mi limito lì a metterla come nota, diciamo, a piedi pagina. La domanda è, e badate, non mi rispondete subito no, perché secondo me, io più ci penso, più una qualche se esista o meno una connessione tra una riforma costituzionale recente, tra l'altro nata su un'iniziativa dell'allora senatore, deputato secondo me Quagliariello, senatore Quagliariello, pardon, non so perché convinto che invece, quindi, senatore Quagliariello, pardon, primo firmatario, è approvata con un referendum costituzionale che ha avuto un record di consensi, ossia la riduzione dei parlamentari, e il fatto che festeggiamo la durata del governo più lungo della storia repubblicana. Apparentemente sono due mondi diversi, e probabilmente non è la principale ragione della stabilità del governo, a mio avviso, non risiede in questo, ma una mano, diciamo, che gliel'ha data. Questa è la domanda, è così o non è così? E ovviamente dietro questo cosa c'è? C'è il ragionamento che uno dei fattori di instabilità derivasse in qualche modo anche dai parlamentari numerosi che aspiravano legittimamente in corso di legislatura a subentrare in qualche incarico governativo a loro colleghi della maggioranza, o parlamentari di maggioranza diversi da quelli che avevano ottenuto una carica di governo, o parlamentari di opposizione, ma magari di opposizione non lontanissime rispetto al governo con cui si era iniziata la legislatura, che legittimamente aspiravano magari a entrare nell'area della maggioranza e del governo. Perdonate la domanda, ma non se ne è parlato molto in questi giorni in occasione del quarto compleanno del governo, e secondo me il tema è legittimo, diciamo.
1: Benissimo, grazie Nicola. Nicoletta.
5: Grazie. Io porrei alcune domande anche da una prospettiva, sono italiana ma insegno in Francia, quindi ho questa doppia visione, diciamo, comparata. La prima domanda, porta di nuovo sul nodo della stabilità. Allora, quello che mi ha molto colpito nel discorso della Ministra è che la stabilità effettivamente è una necessità che è stata identificata molto presto nella storia costituzionale italiana. Quello che mi ha colpito è che la Ministra ha posto l'accento sempre solo sulla necessità economica della stabilità, anche, ha sottolineato anche la questione della credibilità internazionale, certo, ma secondo me la stabilità è anche una condizione per una buona qualità della democrazia, nel senso che la crescita della sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, nei confronti dei partiti politici, questo fossato che si apre sempre di più tra rappresentanti e rappresentati, nasce anche dall'instabilità dei governi. Quindi, secondo me, la stabilità è una necessità. Io personalmente non penso che il premierato sia la soluzione e quindi chiederei ai due partiti di opposizione che rappresentate qual è nei vostri due partiti e la soluzione che individuate per rispondere a questa necessità di stabilità, se pensate che la stabilità sia una necessità. La mia seconda domanda porta invece su una riflessione che abbiamo fatto all'interno del seminario oggi. Allora, è vero che tendenzialmente si dice crescita dei poteri dell'esecutivo e quindi marginalizzazione del Parlamento, e invece discutendo tra noi, alcuni dei membri di questo nostro seminario hanno considerato che invece il Parlamento italiano è forte in quanto istituzione, perché il governo senza il Parlamento non fa niente. Allora, è vero che nella procedura di adozione della riforma costituzionale in materia di giustizia effettivamente il Parlamento ha svolto un ruolo molto costretto, però in altri ambiti invece attraverso il potere di emendamento svolge un ruolo che resta importante, ed è vero che visto dal lato francese il Parlamento italiano resta più forte, non è semplicemente un organo di ratifica. Io vorrei sapere, voi in quanto senatore e deputato da diverse legislature, se osservate un cambiamento netto di rotta rispetto alle legislature precedenti, e quindi se confermate o meno questo sentimento di forte marginalizzazione o no. Ecco, insomma, una riflessione dalla vostra parte. E poi ultimissima domanda, c'è un centro di ricerca sulla democrazia e sull'involuzione democratica che si chiama Videm, che ha classificato l'Italia come uno tra i cinque paesi europei che stanno conoscendo una tendenza alla autocratization, quindi alla insomma una tendenza autoritaria forte. Cosa ne pensate?
0: Domande impegnative, che se avessero una risposta facile forse il nostro paese non attraverserebbe la crisi che da tanti anni lo attraversa dal punto di vista sia della rappresentatività delle nostre istituzioni sia della partecipazione. L'astensionismo crescente è un problema molto molto serio, e sia dal punto di vista della governabilità. Quindi noi abbiamo chiaro, almeno io molto chiaro, che oggi la democrazia come istituzione volta a consentire l'esercizio di partecipazione e sovranità democratica e al tempo stesso governo dei processi economici è, insomma, in difficoltà, è oggettivamente in difficoltà, sia sul versante della capacità di rappresentare, di coinvolgere, di attivare partecipazione, sia sul versante del governo effettivo, che non è misurabile solo in termini di stabilità. Non basta la stabilità per misurare la reale capacità di governo. Adesso non c'è la Ministra e quindi non voglio aprire questo tema, ma questo è un esempio di scuola, questo governo, perché 4 anni, ma diciamo 4 anni celebrati anche in maniera pubblica abbastanza, diciamo, consistente, con però un'assenza, diciamo, altrettanto significativa di riforme, di provvedimenti, di azione di governo vera. Poi ci sarà certo una contingenza internazionale, ci sono tanti fattori che, bisogna essere sinceri, non sono, diciamo, eventi governabili da parte di un singolo paese, però sono 4 anni che potrebbero anche essere, diciamo, analizzati come il paradosso che la stabilità non ha prodotto un governo reale, non ha prodotto un governo capace di affrontare i nodi del nostro sistema economico, sistema industriale, sistema fiscale, efficienza della pubblica amministrazione, crescita delle disuguaglianze, cioè tutti temi enormi che, insomma. Però, per stare il più possibile alle domande e naturalmente scusandomi dello scarto tra la serietà della domanda e l'importanza che essa presenta e invece la risposta che sarà una risposta, come dire, diciamo insufficiente, però intanto alcune domande si tengono, no? C'è il tema della stabilità, sì, la stabilità certo che è un valore, io però insisto su questo aspetto. Quindi, premesso che la stabilità è naturalmente, e ci sono istituti giuridici che possono concorrere ad aumentarla, l'esempio tipico che si fa in Italia ogni volta che si discute di riforma è quello della sfiducia costruttiva, ad esempio, che è un istituto attraverso il quale si riduce, come dire, la possibilità che ci siano cambiamenti di governo in assenza di vere alternative politiche. Però io credo che intanto se si affronta il tema dal punto di vista dei rimedi istituzionali, dei rimedi giuridici, bisognerebbe avere l'accortezza di considerare come ci sono tanti strumenti, tante innovazioni che sarebbero desiderabili, nessuna delle quali risolutiva, ma ciascuna però importante. Perché, per esempio, una modifica dei regolamenti parlamentari, lo ricordava anche la Ministra, io concordo, noi è dall'inizio della legislatura che proponiamo il voto a data certa, ma naturalmente il voto a data certa accompagnato da una seria limitazione all'uso del decreto legge, perché altrimenti il Parlamento può davvero chiudere. Quindi, però, un voto a data certa accompagnato da una seria limitazione al decreto legge, un intervento sulla composizione dei gruppi, una misura antitrasformistica, cioè tante cose, no, che insieme potrebbero aiutare a garantire più stabilità, ad aumentare di conseguenza, diciamo, la capacità anche di governo intesa come appunto linearità e semplicità delle procedure che devono essere seguite. L'altro esempio lo suggeriva anche il professor Lupo giustamente in sede di audizione nell'indagine conoscitiva sullo stato della nostra legislazione, per esempio, è una cosa minore ma ugualmente, diciamo, importante, una riforma della legge 400 dell'88 per semplificare le procedure per l'adozione dei regolamenti. Perché oggi, paradossalmente, per il governo è più facile adottare un decreto legge che emanare un regolamento. Questo è un paradosso, perché il decreto legge non solo, diciamo, limita, anzi comprime in maniera del tutto irragionevole le prerogative del Parlamento, ma, come dimostra l'indagine conoscitiva che abbiamo svolto in questa legislatura, è anche foriero di una pessima legislazione, quindi anche la qualità della legislazione, senza contare che il decreto legge, entrando immediatamente in vigore, produce, sulla base dell'esperienza italiana, incertezza, perché entra immediatamente in vigore, poi viene corretto, poi arriva il decreto successivo. Cioè, questa è una legislatura che davvero ha aperto a una serie di precedenti per quanto riguarda il decreto che interviene quando il procedimento legislativo magari aveva, diciamo, osato apportare una piccola modifica. Anche questo è un caso da studiare. Tanti decreti di sicurezza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che insomma vuol dire che questi decreti non erano molto efficaci, se un decreto di sicurezza ne segue un altro, poi un altro, ma ogni fatto di cronaca vedeva poi seguirsi un decreto di sicurezza. Ma quando quando si discute invece un DDL, un disegno di legge sicurezza, si arriva alla fine del percorso e il Parlamento, adesso qua non si può entrare, ma diciamo, apporta una modifica che avrebbe comportato la terza lettura, insomma, giammai la terza lettura in un bicameralismo paritario. E allora arriva la chiusura totale, pur di fronte a un'evidente aporia, un'evidente contraddizione, e lo stesso giorno il Consiglio dei Ministri emana un decreto legge che corregge quanto quel disegno di legge prevedeva di irragionevole, cioè per dire l'uso del decreto legge. Però, a parte questi casi, ripeto, che segnano un'impennata nel ricorso al decreto legge, e un ricorso palesemente privo dei presupposti di necessità e urgenza, palesemente privo dei presupposti di omogeneità, ma foriero di una cattiva legislazione. Una modifica della legge 400 che rendesse ad esempio più semplice adottare i regolamenti che non ricorrono a un decreto non sarebbe la misura che risolve, ma aiuterebbe, così come il voto data certa aiuterebbe, perché se c'è un tema di tempi, il voto data certa consentirebbe di avere tempi certi senza che però quel disegno di legge entri immediatamente in vigore, e quindi consentendo quel lasso di tempo per approfondire, ascoltare magari i destinatari della misura, fare tesoro di quelle che sono le principali criticità e poi in sede di ultima approvazione evitare di correggere un decreto. Cioè, per dire che qualche... Ma io vorrei che noi non dimenticassimo, con questa ricerca dei tanti piccoli interventi di manutenzione che potrebbero però avere, se messi tutti insieme, un effetto, come ci sia in Italia, ma io ho la sensazione, pur non avendo le competenze e l'esperienza per fare una valutazione a livello europeo, ma da quello che leggo ho la sensazione che sia un problema europeo, un problema di integrazione sostanziale, di costruzione dell'unità sostanziale. E io vedo di fronte a questi problemi due, come dire, una prima reazione che io considero una reazione pericolosa, non desiderabile e anche inefficace, che è quella di reagire alla complessità, alla dissoluzione dei legami sociali, alla crescita del pluralismo, combattendo il pluralismo stesso, negando il pluralismo stesso, con una chiusura identitaria, che è quello che spinge i nazionalismi, che è quello che spinge ad avere successo le ricette appunto della disintermediazione, dell'investitura diretta. Insomma, è come se di fronte a un inedito disgregarsi della società, o a un inedito conflitto dentro la società, si rispondesse cercando di riproporre un'antichissima ricetta della omogeneizzazione, insomma della ricostruzione di un'identità che supera il pluralismo, considerando il pluralismo qualcosa da avversare. Io invece insisto nel pensare, e anche dal punto di vista politico nel credere, che la più grande conquista di civiltà che l'Europa abbia partorito non debba essere considerata oramai obsoleta, superata, non più riproponibile, e cioè una strutturazione che consenta di piano piano costruire l'unità sostanziale, però costruire le condizioni di una pedagogia istituzionale, le condizioni perché ci sia una rinnovata disponibilità da parte dei cittadini a farsi carico di convivere pacificamente in un contesto plurale. E da questo punto di vista io vorrei che noi non ci dimenticassimo una banalissima, e con questa considerazione chiudo, una banalissima verità, e cioè la democrazia, al pari di tutti gli altri beni sociali, è il prodotto artificiale della volontà umana. In democrazia, cioè la democrazia, non esiste in natura, così come in natura non esiste un ospedale, non esiste una scuola, non esiste un sistema dei trasporti efficiente. Questi beni sociali si realizzano in conseguenza di una volontà politica, in conseguenza di un investimento economico e in conseguenza di un investimento intellettuale, cioè passano attraverso l'azione, la competenza, gli ingegneri che progettano una struttura e un sistema dei trasporti, attraverso naturalmente le risorse necessarie per realizzarlo, attraverso la formazione, cioè attraverso tutta una serie di attività che consentono di realizzare un ospedale, una scuola, un sistema dei trasporti, una sicurezza, eccetera. La democrazia è allo stesso modo il prodotto artificiale della volontà umana. Ma perché mai noi dovremmo rinunciare proprio oggi, che avvertiamo maggiormente questo senso di dissoluzione, proprio oggi che la tecnologia porta alla disintermediazione, porta alla solitudine, porta le persone alla radicalizzazione, perché la rete porta alla radicalizzazione, non dovrebbe invece avvertire la necessità di un grande investimento pubblico, che è un investimento politico, culturale ed economico, per moltiplicare i luoghi fisici i luoghi fisici della partecipazione democratica, per sostenere i soggetti che organizzano la partecipazione. La partecipazione democratica è il frutto della organizzazione. E bisognerebbe, io penso, prima di ritenere che oramai nella modernità e nell'innovazione tecnologica e nella velocità e nella globalizzazione sia oramai impossibile immaginare una partecipazione critica e riflessiva, prima di arrivare a questa conclusione pessimistica, bisognerebbe provare invece a riflettere su come invece realizzare un investimento naturalmente, ripeto, politico, culturale ed economico, per infrastrutturare le condizioni nella modernità, intendiamoci, di una partecipazione critica, di una partecipazione che tenga bada le pulsioni distruttive, che tenga bada quelle paure che ci portano alla radicalizzazione, che tenga, come dire, che riconduca alla convivenza pacifica quelle che sono le paure più profonde che oggi in Europa tornano a manifestarsi. Il razzismo come sentimento che porta a ritenere meno umani alcuni esseri, dotati di meno diritti, di meno dignità, perché in qualche misura appartengono a una comunità che può essere religiosa, può essere etnica, può essere dovuta a una particolare sfortuna fisica, ma in ogni caso alimenta questo sentimento di appunto di razzismo, inteso come razzismo in senso lato, ovviamente, che è stato un tabù per molto tempo. Oggi io ho la sensazione che invece, naturalmente solo in alcuni casi viene argomentato, però viene anche già argomentato, abbiamo già anche chi sostiene che bisogna che le comunità siano omogenee, abbiano certi tratti somatici, abbiano una certa religione, abbiano una certa cultura, e che bisogna ognuno a casa propria. Ma oltre a questo, che a volte sottovalutiamo e trattiamo come folklore, ma c'è qualcosa di più pericoloso, che è ciò che alberga nel più profondo di ogni essere umano, ed è la disponibilità in un momento di crisi a non assumere più come un imperativo categorico l'uguale dignità di ogni essere umano. Ecco, come la si alimenta? Naturalmente c'è un'infinità di cose, ma un investimento sui luoghi della partecipazione critica, sui luoghi della ricostruzione del legame, io penso che andrebbe sperimentato prima di ritenere che nella modernità o nella contemporaneità l'unica democrazia possibile sia quella dell'applauso, del leader, della disintermediazione e del conferimento del maggior numero di poteri perché questi possano proteggerci. Ecco, perché questo è lo schema, ripeto, alternativo che io sento crescere e che ritengo, insomma, non sia così desiderabile, e a me personalmente, dal punto di vista politico, dal punto di vista del mio impegno politico, preoccupa.
2: Provo a rispondere alle tante sollecitazioni che sono arrivate dai nostri discussion. Allora, primo tema, se guardiamo alla Francia, noi ci abbiamo scherzato sopra, giocato sopra, poi col professor Lazar, diciamo, abbiamo avuto confronti analoghi negli ultimi 10 anni, anche spesso mettendo a confronto la realtà francese con quella italiana, le riforme che stavamo discutendo nel nostro paese. Allora, se riavvolgo il tempo a 10 anni fa, più o meno, la Francia per noi era il modello di riferimento, cioè se io avessi dovuto immaginare un esempio di paese che funzionava, che aveva una democrazia decidente, che aveva la possibilità di avere un sistema in grado di dare risposte ai cittadini e stabilità a chi era al governo, avrei pensato alla Francia tra i paesi a noi più vicini. Non soltanto io, insomma, tante commissioni anche parlamentari di riforma nel nostro paese hanno guardato al modello francese. A distanza di 10 anni, paradossalmente la Francia è quasi un esempio negativo, perché è vero che rimane Macron Presidente della Repubblica, ma i primi ministri sono cambiati costantemente, molto più di quanto sia avvenuto in Italia, che negli ultimi 4 anni ha avuto una stabilità di governo. Quindi forse diventiamo noi paradossalmente il modello. Questo per dire che è chiaro che la Costituzione, lo dicevo anche prima, l'architettura costituzionale è importante, ma non sta tutto lì, perché poi c'è la politica, perché poi c'è una società che sceglie democraticamente, perché poi ci sono partiti che cambiano. Un po' è avvenuto anche in Francia con forze politiche nuove, e sicuramente è avvenuto molto più spesso in Italia diciamo, da Tangentopoli in poi, quando sono venuti meno i partiti, diciamo, quelli storici. Ma anche perché in Italia, parlo del nostro paese, sono venuti meno anche i partiti che rappresentavano delle grandi ideologie, perché sono venuti meno anche i due grandi blocchi, diciamo, tra Patto di Varsavia e Patto Atlantico, no? Quindi tutto quello che allora portava comunque anche in un sistema pre-Tangentopoli, diciamo così, soprattutto pre-caduta del muro di Berlino, ad avere magari governi di durata molto breve, ma di fatto che rappresentavano gli stessi partiti, la stessa maggioranza, la stessa linea politica, oggi al cambio di governo cambiano le forze politiche che stanno al governo del paese, cambia spesso anche la linea politica in modo radicale. Ora pensiamo alla scorsa legislatura, che è esattamente stata l'opposto di quella attuale, forse la legislatura più pazza negli ultimi anni. Abbiamo iniziato con un governo Lega Movimento 5 Stelle, siamo passati a un governo Partito Democratico Movimento 5 Stelle e noi, Italia Viva. Abbiamo finito con un governo Draghi che teneva dentro tutti tranne Fratelli d'Italia, VS. Siamo partiti da un Presidente del Consiglio che allora aveva tesi, diciamo, non europeiste, a lo stesso Presidente del Consiglio, a cui dobbiamo riconoscere il merito di aver trattato in Europa per avere il recovery fund e 200 miliardi di PNRR da spendere con un criterio di solidarietà europeo, e abbiamo finito con Presidente del Consiglio Draghi, che era stato governatore della BCE, cioè tutto questo nella stessa legislatura. Questo per dire che poi l'architettura ha un peso, ma non è tutto. Allora, come si può aiutare la stabilità? La stabilità ha un valore? Sì, per me la stabilità ha un valore, lo pensavo 10 anni fa e continuo a pensarlo oggi. La stabilità politica e la stabilità dei governi è un valore. Ci sono stati tanti studi che spesso citiamo su quanto impatti a livello economico, l'ha detto prima anche la ministra Casellati, è difficile secondo me capire a livello economico quanto impatti la stabilità, perché allora noi dovremmo essere, dopo 4 anni di stabilità, gli unici in Europa ad averli avuti, quello che cresce di più in Europa, e invece abbiamo il PIL più basso dei 27 paesi europei, il debito più alto. Cioè, non necessariamente c'è questa correlazione, però ha un valore politico importante. Io credo che il valore politico che ricordava prima la ministra Casellati, cioè che nelle relazioni internazionali e nelle relazioni soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea l'interlocutore sia lo stesso con continuità e la linea politica sia la stessa, è un valore importante per dare al nostro paese un peso e un'autorevolezza. Poi non dipende solo dal fatto di vedere la stessa persona per 4 anni di seguito, cioè io non credo che Draghi, che è stato al governo per 1 anno e mezzo, non fosse autorevole in Europa, non fosse ascoltato in Europa. Quindi dipende poi anche dalla credibilità di quel governo in quel momento e di chi è Presidente del Consiglio in quel momento. Come possiamo però, e questa è una domanda, diciamo, molto interessante, cercare di mantenere un bilanciamento dei poteri nel nostro paese, ma rafforzare questa stabilità e, a mio avviso, anche dotare effettivamente il Parlamento della capacità di incidere in modo più rapido, perché il bicameralismo paritario ci pone un po' fuori dai tempi che oggi sono necessari per affrontare un mondo che economicamente, socialmente cambia molto in fretta, e anche per essere in grado di far fronte alle esigenze che derivano dalla nostra appartenenza all'Unione Europea, che quando è stata pensata la Costituzione non era presente. E sapendo che quando è stata scritta la nostra Costituzione, ormai 80 anni fa, è stata scritta proprio con l'intenzione di tenere un bilanciamento che impedisse a chi, vincendo le elezioni, governava il paese, di essere troppo forte, di essere troppo autonomo. Venivamo da 20 anni di dittatura fascista. C'era stata una prima fase, lo sapete tutti, in cui l'Assemblea Costituente ha scritto la prima parte della Costituzione e le forze politiche, quasi tutte, che erano rappresentate in Assemblea Costituente, governavano insieme, e quindi c'era un clima di fiducia di un certo tipo. Poi ci fu la crisi politica del maggio del 47, quindi il governo cambiò, la paura delle elezioni dell'anno successivo che vincesse la Democrazia Cristiana era la paura per una parte, il Partito Comunista per l'altra parte, portò a dire vabbè, nel dubbio la seconda parte della Costituzione, quella che attiene anche il procedimento legislativo e comunque gli altri poteri dello Stato, scriviamola in modo tale che ci possa garantire, magari pagando un prezzo quasi nello stallo, ma non poi ci esponga al rischio di trovarci di nuovo nella situazione che avevano vissuto nei 20 anni precedenti. E ne erano consapevoli i costituenti. Cioè, lo disse Ruini, che era il relatore in Assemblea Costituente, lo ha detto anni dopo Dossetti, un altro costituente, che erano consapevoli mentre lo facevano di quello che stavano facendo. Oggi probabilmente dobbiamo dare delle soluzioni diverse. Allora, sono d'accordo con molte delle cose che ha detto prima Andrea Giorgis: il voto a data certa, la possibilità di rafforzare alcuni poteri dell'esecutivo. Io credo che sia, non era nella nostra riforma, ma io credo che sia giusto anche discutere della possibilità del Presidente del Consiglio di nominare e revocare i ministri, perché comunque nel momento in cui ha la responsabilità dell'unità di indirizzo non può poi non avere una squadra di governo che in qualche modo sia coesa su quello che è l'indirizzo del governo. Tutto questo però deve avere delle compensazioni. E allora si introducono magari maggiori limiti in Costituzione per i decreti legge, allora magari si introduce lo statuto delle opposizioni, allora si prevedono dei meccanismi magari diversi, più accessibili, per forme di partecipazione diretta dei cittadini con il referendum, un'iniziativa popolare magari più semplice, più accessibile. Insomma, ci sono dei correttivi, ora sarebbe lungo entrare nel dettaglio, che passano anche dalla volontà di poter modificare la Costituzione. Io ripeto, la Costituzione va difesa, ma difenderla significa anche aggiornarla, modificarla, non può diventare un conservatorismo fine a se stesso. Difficile farlo a maggioranza. Noi abbiamo provato a modificare la Costituzione coinvolgendo anche le opposizioni 10 anni fa, e questo lo rivendico, perché con tutti i nostri limiti abbiamo fatto una riforma costituzionale. Andrea era in Parlamento, Gaetano Quagliariello era in Parlamento, insomma lo sanno bene, che ha avuto 122 emendamenti approvati tra Camera e Senato. Ci sono riforme che passano senza un emendamento approvato, insomma, come quella ultima della giustizia. Quindi voglio dire, il lavoro è stato fatto, non è bastato, c'è stato un referendum in cui i cittadini comunque hanno scelto di non approvare, di non confermare quella riforma. Allora io penso che oggi una riforma costituzionale articolata e complessa debba avere, chiunque sarà al governo, tanto si parla delle prossime legislature ormai, una maggioranza più ampia, perché altrimenti il cittadino avrà sempre il dubbio che quella maggioranza contingente si è scritta una riforma a proprio uso e consumo e non nell'interesse generale. E allora poi alla fine, se tu credi a quel governo perché l'hai sostenuto, ti fidi e quindi magari voti anche quella riforma. Se tu quel governo non l'hai sostenuto, non ti fidi, tendenzialmente voti contro, a prescindere dal contenuto, spesso. E allora, o saremo capaci di mettere mano in modo più condiviso alle riforme, oppure difficilmente poi passeranno il vaglio dei cittadini. E poi, e qui chiudo, oggi in realtà, su questo, poi rispondo alle altre, scusate, poi c'è un tema secondo me molto appassionante invece per chi, come me, ha cercato insomma in questi anni comunque di studiare, approfondire alcuni temi di diritto costituzionale, che oggi va oltre il diritto costituzionale del singolo Stato. Cioè, parliamo della Francia, per esempio, si leggono molte notizie sull'influenza nella campagna elettorale in corso in Francia.
6: Ecco, questo era il dibattito dal titolo Chi governa davvero esecutivo? Riforme e democrazie in Italia. Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale. Ora parliamo di comunicazione e politica nell'era digitale. Comunicare la politica nell'era digitale, strategie, linguaggi, protagonisti. Un dibattito del 15 settembre scorso, con il saluto introduttivo di Gianluca Comin, presidente e fondatore di Comin & Partners, introduzione di Gianluca Gianzante, socio della stessa società, docente di comunicazione presso la LUIS Guido Carli di Roma, Giulia Di Stefano, giornalista e conduttrice RAI, che modera il tutto. Poi ascolteremo gli interventi di Tommaso Longobardi, che è il consulente della comunicazione digitale di Giorgia Meloni, autore del libro dal titolo Senza maschera, l'ascesa social di Giorgia Meloni, Dario Adamo, responsabile della comunicazione digitale di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Daniele Cinà, capo della comunicazione digitale e social media del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Luigi Di Gregorio, professore associato di scienza politica all'Università della Tuscia di Viterbo, e appunto poi il dibattito che ne segue tra i protagonisti di cui vi abbiamo detto. Passiamo all'ascolto.
7: Riprendiamo dopo la pausa estiva con i nostri incontri. Avremo una serie di altri appuntamenti, cioè le elezioni israeliane, le midterm americane, e poi c'è la politica nazionale, quindi state connessi perché saranno dei momenti molto interessanti. Sul tema di oggi, due parole proprio, io non so se questi colleghi li devo invidiare o commiserare, diciamo, quando ho fatto io il portavoce non esistevano i social e devo dire già mi sembrava molto faticoso farlo. Farlo oggi in presa diretta, in continua competizione tra i diversi soggetti che voi rappresentate, certamente vero, avete anche degli strumenti abbastanza sofisticati, però poi è la mente umana quella che porta a compimento il successo e quindi, come dire, vi invidio un po' per gli strumenti e per la velocità con la quale lavorate, ma anche capisco quanta fatica e quanto lavoro c'è dietro. Poi De Gregorio si è istituzionalizzato il tutto con la scienza, diciamo, della comunicazione. È interessante per vari motivi il dibattito di oggi, a parte per capire come lavorate, e quindi accogliere anche un po' di suggerimenti. Ricordo che la comunicazione politica anticipa spesso il marketing negli strumenti e nei linguaggi. Secondo, darci qualche insight, diciamo, su quello che accadrà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Giulia poi vi stuzzicherà per avere qualche suggerimento sulla battaglia politica che ci vedrà spettatori e loro protagonisti nei prossimi mesi. Terzo, certamente anche capire che cosa evolve, come fronteggiate il fake news, l'intelligenza artificiale, perché devo dire io ho cominciato a usarla, è veramente un mezzo molto potente, lo uso penso come un bambino dell'asilo, quindi figurarsi quando si usa in maniera più importante. Quindi insomma i temi sono tanti e ringrazio voi di aver accettato di partecipare, poi lascio a Giulia le presentazioni più dettagliate e do la parola a Gianluca che come professore della LUIS c'ha qua un po' di studenti anche presenti.
8: Esatto, volevo salutare gli studenti del corso di comunicazione digitale e ricordare che questa è una lezione valida, insomma, per il corso, quindi vi interrogherò su tutto quello che verrà detto, prendete nota. No, io sono curiosissimo, anche io, ecco, devo dire, prenderò appunti, perché abbiamo qui veramente la fortuna di avere alcuni fra i comunicatori più quotati del Paese, di diverse forze politiche. Secondo me abbiamo fatto una piccola nazionale dei comunicatori digitali, ecco, potremmo fare una super best of. Veramente grazie per aver accettato, anche oltre gli schieramenti. Poi magari, non so, se siamo veloci c'è tempo forse anche qualche domanda, sicuramente mia e forse dal pubblico. Do la parola a Giulia, che ringrazio specialmente di essere qui. Grazie.
9: Ah, ok, mi sentite? Eccomi qua. Allora, io mi presento, sono Giulia Di Stefano, sto conducendo Agora Extra su Rai 3. In passato ho seguito Palazzo Chigi per il TG2, insomma, in realtà fino a quest'anno, e quindi devo dire in particolar modo mi sono divertita molto a leggere il libro di Tommaso Longobardi, Senza Maschera, sulla comunicazione di Giorgia Meloni, perché ovviamente era come rivivere tante settimane, tanti mesi e anni, insomma, del mio recente lavoro. Detto questo, sono molto contenta di partecipare a questo incontro e soprattutto molto curiosa, e ho già diverse domande per i nostri ospiti che vi presento subito. Partiamo da sinistra, Daniele Cinà, capo comunicazione digitale e social media del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e Tommaso Longobardi, che ovviamente è l'autore di Senza Maschera, l'ascesa sociale di Giorgia Meloni raccontata dal suo stratega, e che adesso ci dirà subito, perché è notizia, insomma, lo avrete visto di pochissimi giorni fa, venerdì mi pare, il post sui social con cui ha annunciato di lasciare Palazzo Chigi, ma continua ad essere ovviamente consulente della comunicazione politica e social di Giorgia Meloni. Dario Adamo, che è qui alla mia destra, Dario Adamo, che invece è responsabile comunicazione digitale di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. E Luigi Di Gregorio, il professor Luigi Di Gregorio, docente della comunicazione politica dell'Università della Tuscia e consulente politico insomma in tante occasioni di diversi partiti, di diverse figure politiche. Allora, io inizierei subito, visto che lo abbiamo appena detto, chiedere a Tommaso Longobardi che cosa è successo, se ci può spiegare il motivo di questa scelta. Io un'idea me la sono fatta, glielo stavo dicendo prima di iniziare, perché leggendo il libro, che si divide un po' nella prima parte, il racconto dell'ascesa di Giorgia Meloni, che ha portato insomma un po'

0: era un po' troppo ingessato per Tommaso Longobardi, però non lo so. Lasciamo lui rispondere, questa è l'idea che mi sono fatta, al di là di qualsiasi, diciamo, retroscena che magari è uscito negli ultimi giorni.
1: Prova.
2: Okay. Ecco, ora...
1: Allora, intanto grazie per la domanda, Giulia, grazie ai colleghi che sono venuti per questo confronto, e chiaramente voglio ringraziare i padroni di casa, Comin, Gianluca Giansante. Gianluca lo ringrazio oltre che per l'invito, anche perché oltre ad essere un grande professionista, pensate che il primo libro che ho letto di comunicazione politica era del professor Giansante, e anche per i consigli, perché negli anni, anche sulla parte del libro, è stata una persona che mi sta molto vicino e che mi ha dato molti consigli sotto l'aspetto proprio del mio futuro e del posizionamento che sto cercando di tenere anche a livello professionale, quindi lo ringrazio. Anzi, quando ho fatto la comunicazione, uno dei primi messaggi è stato proprio di Gianluca, che mi ha detto: potevi aspettare l'evento e farla il giorno dopo la comunicazione? Ho detto: no, guarda Gianluca, ne parliamo per la prima volta proprio qui, quindi è l'occasione giusta per parlarne. E quello che credo intanto è che purtroppo in questa fase in cui la comunicazione viene vissuta un po' come il fulcro della politica, anche noi comunicatori poi finiamo al centro di un modo di trattarci a livello giornalistico come, appunto, come se fossimo anche noi esponenti di governo o esponenti di partito, quando alla fine la mia scelta è stata molto ed esclusivamente professionale, nel senso che io ho fatto una scelta in questi anni, soprattutto negli ultimi mesi, di poter essere fuori dal contesto istituzionale per poter allargare la mia parte professionale. E quindi io credo che poi i comunicatori, le persone un po' che navigano intorno al nostro mondo, l'abbiano compreso bene. Purtroppo poi è chiaro che nel mondo giornalistico sia facile poi ricostruire un po' finti retroscena e cercare di dare una visione diversa rispetto a quella che può essere la scelta, appunto, professionale. Quindi in realtà mi spiace per il retroscena e per altro, ma la comunicazione di Giorgia, non ho lasciato la comunicazione di Giorgia, ho lasciato la comunicazione dentro la presidenza del Consiglio esclusivamente per una questione proprio di crescita professionale.
0: No, ecco, funziona. Ok, quindi questa prima domanda ce la siamo tolta. Detto questo, effettivamente adesso l'ultimo post che hai curato era relativo alla festa di Bari per il governo più longevo, non so, forse uno degli ultimi comunque, dove effettivamente hai potuto ritrovare questa grande emozione che racconti anche nella prima parte del libro, e che è uno degli elementi che voi avete voluto valorizzare di più di Giorgia Meloni, che è il suo contatto con la gente, con le persone. Il momento in cui lei sale sul palco per parlare è un momento che voi avete sottolineato più volte, e appunto l'ultima volta proprio per la festa di Bari il 4 settembre, e che sarà... forse, immagino, anche un punto di forza per la prossima campagna elettorale, che si profila molto molto difficile, se non altro perché Giorgia Meloni nei sondaggi ha ancora un livello di gradimento molto alto, sorprendentemente alto possiamo dire, per essere appunto il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, ma sarà un'impresa riuscire a riconfermarsi. Ecco, Non ci puoi svelare i segreti che adotterete per la campagna elettorale, però sicuramente qualche punto di forza su cui continuare a battere, quello ce lo puoi dire.
1: Assolutamente giusto, la piazza di Bari ci ha permesso un po' di risvelare un po' quella comunicazione a cui noi teniamo molto, perché da quando chiaramente siamo arrivati alla presidenza del Consiglio, una cosa che abbiamo cercato di fare per tenere la comunicazione di Giorgia in modo che fosse genuina per come è stato sempre quello di cercare di valorizzarne appieno tutti gli aspetti. E Giorgia Meloni, oltre che essere presidente del Consiglio, è presidente di un partito politico, quindi gli eventi chiaramente di comunità, di Fratelli d'Italia, per noi sono imprescindibili per poter dare anche quella visione diversa rispetto ai soliti paletti della presidenza del Consiglio. Quindi quando lei sale in una piazza e quando lei è in mezzo alla sua comunità, è chiaro che quei momenti, quegli attimi, quelle immagini rappresentino perfettamente quello che noi poi dobbiamo mostrare in maniera netta, per far mostrare chiaramente che è vero che è entrata dentro il palazzo, ma è pure vero che ha continuato a mantenere la sua visione ideologica e di comunità. E quindi la sua entrata nelle piazze per me ha duplice significato: il significato chiaramente di una piazza piena mostrandola, ma anche il

0: fatto che quella piazza continui ad esaltare Giorgia Meloni, perché vive vive quel momento come un momento di comunità, dove Giorgia Meloni viene vista appunto come la realizzazione di un percorso politico che per loro è venuto da lontano. E quindi per me riprendere quei momenti di piazza, e lo racconto appunto come dici nel libro, di quanto all'opposizione fossero forti e rappresentassero secondo me il cuore un po' pulsante della sua comunicazione, perché erano i momenti chiave, no? Il fatto che lei si presentasse in piazza, in tutte le piazze d'Italia quando facciamo le campagne elettorali, e la gente sventolava e le gridava complimenti e altro. E quindi per me riprendere quelle parti, che poi per noi si sono tramutate in un elemento contraddistintivo dell'inizio della piazza, nel senso che io ho sempre cercato a inizio comizio di riuscire a registrare quel video veloce, perché ho sempre pensato che quello fosse il momento chiave di tutti i suoi eventi, del momento in cui la piazza proprio la esalta e la rende comunque a capo della sua comunità. Quindi per me sinceramente quel momento è sicuramente essenziale. Quello che avverrà dopo in campagna elettorale,
1: di piazze ce ne saranno tantissime,
0: esatto.
1: Quindi le opportunità per valorizzare questo aspetto sicuramente ci saranno. Comunità, tra l'altro, tu torni su questa parola perché lo scrivi più volte nel libro, lo ripeti, che i numeri non sono tutto, un conto sono i follower, un conto è costruire una comunità, perché effettivamente dobbiamo ricordarci che nella comunicazione politica un follower non equivale a un voto, e quindi insomma bisogna assolutamente mantenere poi da parte dei politici il contatto con la realtà, e quindi riuscire a contemporare le due cose, cioè riuscire a essere accattivanti sui social e mantenere però il contatto con la propria comunità di riferimento.
0: Assolutamente sì, e anche perché proprio seguendo il ragionamento che alcuni fanno, leggendo i follower come se fossero potenziali voti, allora i content creator che hanno milioni di follower dovrebbero essere potenziali primi ministri del futuro. Io credo che appunto che il follower non voglia dire niente in termini di consenso elettorale, che voglia dire il tutto appunto la comunità, quello che tu riesci a costruire seguendo la tua comunicazione, la tua leadership e quanto la gente percepisca in quella leadership un qualcosa che appunto da seguire, per cui poi arrivi al voto. Purtroppo, ho detto, viviamo in una società in cui anche i numeri spesso vengono troppo considerati e dove appunto i like vengono spesso troppo percepiti come se fosse la nostra unità di misura, quando in realtà per tutti noi l'unità di misura è ben altro. Il mio obiettivo finale non è fare like sui social, non è fare condivisione, non è fare numeri, è fare sì che il messaggio passi bene, che il consenso rimanga, che la persona venga valorizzata per quello che è, che i suoi aspetti vengano valorizzati per quello che sono, e che la voce che noi rappresentiamo come comunicatori digitali sia poi effettivamente quella autentica della persona per cui lavoriamo.
1: Ecco, alcuni aspetti di quello che tu dici li ho ritrovati anche in alcune affermazioni di Dario Adamo, responsabile comunicazione digitale di Conte e del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è uno dei casi più significativi di come il web abbia contribuito proprio a costruire un movimento, e anzi in quella fase è stato anche molto importante, perché in molti analisti hanno visto come abbia in un certo senso incanalato in maniera positiva un certo tipo di rabbia sociale, che sennò sarebbe sfociata magari in qualcosa di decisamente insomma diverso. Dario, tu dici che in un ecosistema informativo sempre più frammentato la vera sfida non è la visibilità ma la credibilità, ed effettivamente se noi vediamo la figura di Giuseppe Conte come è stata costruita e come insomma com'è ormai da un po' di anni a questa parte, la credibilità è un suo punto forte. Ma una cosa che a me personalmente incuriosisce tantissimo è questo suo grande successo che ha sui social con la fascia dei più giovani, perché se ci pensiamo Giuseppe Conte anche proprio nel suo modo di vestirsi, di porsi, non ha il physique du rôle, se possiamo dire, no? di una persona particolarmente giovanile, eppure lui ha presa sui giovani. Allora, c'è del lavoro dietro tutto questo? Che cosa ci puoi raccontare rispetto a questa cosa?
2: Allora, intanto grazie per l'invito all'evento, è sempre un piacere, come dicevo prima, confrontarmi con colleghi che affrontano e vivono tutti i giorni sfide simili alle mie da diversi punti di vista, quindi è sempre un piacere confrontarsi. Allora, il caso di Giuseppe Conte ovviamente è un caso particolare rispetto al panorama politico in generale, perché Giuseppe Conte, ricordiamoci, fino a prima del 2018 non esisteva come personaggio pubblico, non come personaggio politico, non esisteva proprio in assoluto. Quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro a partire da zero, no? Da zero costruire un Presidente del Consiglio, no? Da lì è iniziato tutto un percorso, abbiamo fatto insieme, io ci sono dal primo giorno che c'è Giuseppe Conte, dal Conte 1 e dai primi giorni in cui ha ricevuto il primo incarico, poi ha avuto il secondo incarico sempre nel primo governo e poi il terzo e poi anche adesso. Quindi è un caso un po' peculiare e insieme fin dall'inizio abbiamo costruito questo percorso che doveva rispecchiare un po' deve rispecchiare necessariamente le sue abitudini, il suo essere, no? Perché, come diceva prima Tommaso, ma come insomma credo che sia insomma opinione condivisa, bisogna che il comunicatore vesta un abito sul proprio personaggio che sia perfettamente insomma ideale per lui e non cerchi di costruire qualcosa di diverso da quello che è. Quindi partendo da quello che è, conoscendolo anche, noi non ci conoscevamo, abbiamo costruito una comunicazione che avesse delle caratteristiche, che rispecchiasse il suo essere e che poi però si è anche dipanato insomma nel corso degli avvenimenti politici, il cambiare governo eccetera. Però nel percorso diciamo diverso c'è sempre stato il filo conduttore della credibilità, della competenza e anche insomma di una comunicazione che fosse veramente anche continua un po' per spiegare agli altri cosa accadeva nel governo, soprattutto nella fase del Covid eccetera, ma anche chi fosse lui, insomma, perché si presentava come una persona nuova e quindi diciamo questo lavoro sulla credibilità è stato fatto veramente giorno dopo giorno e già dal Conte 1, perché di Conte si inizia a parlare poi in maniera più importante dal Conte 2, no? Perché il Conte 1 era una figura in teoria diciamo minore rispetto ai due vicepresidenti, ma già nel Conte 1 questo lavoro è iniziato, quindi è stato un lavoro lungo fatto insieme, perché questo poi è un'altra cosa su cui ci possiamo trovare d'accordo sia con Tommaso sia con Daniele che con Luigi, il fatto che insomma questo lavoro si deve per forza fare insieme al personaggio con cui si lavora. Io non posso lavorare da remoto senza conoscere quella persona e disegnargli qualcosa. Guarda, secondo me se dici questa cosa in questo modo, se ti vesti così funzioni, no? Lui è così, lui si veste in quel modo lì, è credibile per questo e ha un tratto di empatia che ci ha permesso fin dall'inizio, fin dal Conte 1, di creare questo rapporto anche con le fasce giovanili, diciamo, interessante. E questi contenuti che spesso sono generati anche dal basso, da giovani ragazzi, che poi ci ritroviamo su Instagram quando va agli eventi, che lo taggano, lo ritaggano, c'è stato tutto quel fenomeno che ricorderete delle bimbe di Conte, no? E questo spiega in maniera, diciamo, ideale quello che chiedevi prima, cioè... perché? Perché si è creato questo rapporto, soprattutto nel Conte 2 in particolar modo, di vicinanza e di prossimità tra la figura istituzionale, il palazzo e i cittadini, no? Tommaso prima parlava dell'importanza della vicinanza e del rapporto con la gente. Noi lo abbiamo costruito fin da subito questo rapporto. Conte soprattutto nel Conte 1, ma anche nel Conte 2, ha girato tantissimo per le strade, per le città, all'estero, ma tantissimo in Italia, per creare questo rapporto. Quindi c'è qualcosa di diciamo innato in lui, quindi che genera questo interesse anche per le fasce giovanili, e c'è anche un lavoro nostro di stare attenti e prestare particolare attenzione a quello che poi noi pubblichiamo, a quel contenuto che poi costruiamo, sia esso la scelta delle immagini che pubblichiamo in termini di foto o dei video che realizziamo. Però quell'empatia, quel rapporto con i giovani c'è sempre stato, io lo ricordo fin dal Conte 1. Quindi c'è lavoro da parte nostra, ma c'è una personalità che è fatta in quel modo lì e che è bene che noi comunicatori assecondiamo ed esaltiamo nelle sue caratteristiche migliori.
1: Dopo continueremo in giro a parlare proprio di come rispondere ad eventuali fatti che diventano virali, sia attacchi che cose anche simpatiche come poteva essere l'episodio delle bimbe di Conte, ma prima volevo finire un giro proprio sulla questione dell'identità e del personaggio, perché Daniele Cinà diceva Dario Adamo di Conte che è stato... un personaggio che si è dovuto costruire un po' dal nulla, o meglio, non dal nulla lui, però non era conosciuto al grande pubblico ovviamente. Per quanto riguarda Roberto Gualtieri, il percorso è comunque particolare perché lui aveva un profilo istituzionale molto rilevante, non era particolarmente popolare e nella veste di sindaco di Roma possiamo fare questa battuta, se Tommaso Longobardi dice senza maschera, voi a Gualtieri avete messo la divisa da cantiere nei social, quindi avete creato proprio un personaggio. È stato un po' un azzardo, una sfida se vogliamo, perché se uno vede Gualtieri non lo immaginerebbe in quel ruolo, ed effettivamente vedendo i reel e i video lui è anche un non so che di impacciato, che forse fa simpatia a questo punto, ecco. Quindi vorrei sapere com'è nata questa idea, che è stata insomma una bella sfida da parte vostra.
3: Allora, intanto grazie dell'invito, è un piacere essere qui con voi e condividere questa esperienza. Allora, per rispondere subito alla domanda, il caschetto e il gilet non sono stati un costume da indossare per partecipare a un film, ma sono degli strumenti di sicurezza sul lavoro. Quindi il sindaco, frequentando i cantieri, li deve indossare, al di là dell'aspetto comunicativo, che poi funziona o non funziona, però c'è proprio un tema di sicurezza sul lavoro. Poi il sindaco deve dare l'esempio, quindi deve assolutamente indossarli più che i lavoratori stessi. Quindi questo per dirti che comunque quello che vedi è vero, non è costruito. Cioè, quando abbiamo deciso di portare il sindaco nei cantieri e fare in modo che lui spiegasse che cosa stava succedendo in città, era necessario che indossasse quegli abiti. Quindi questo per dire che non è che noi in una camera dell'ufficio del Campidoglio abbiamo deciso gli mettiamo il caschetto e il gilet, ma abbiamo fatto un'altra cosa, che è stato quello di capire che c'era l'esigenza da parte dei cittadini romani di conoscere che cosa stava succedendo in città. Avendo disseminato Roma di più di 1200 cantieri, forse qualcuno doveva dirgli che cosa stava succedendo, perché il rischio qual era? Che i cittadini incontrassero solo il disagio, il cantiere, il traffico, le cose che non funzionano, eccetera, eccetera. Quindi è stata una necessità, rispondere alla necessità di informare i cittadini della trasformazione di Roma, di cosa stava accadendo, e portarli, attraverso lo strumento dei reel, dei video, al di là della transenna, e fargli scoprire non solo che cosa stava succedendo, ma quali sarebbero stati i vantaggi per loro. Quindi questo è un po' la chiave del nostro sistema di comunicazione. Aggiungo, Dario ha detto, io quando ho cominciato a lavorare con Giuseppe Conte sono partito da zero, e io dico che parto da meno 200, per fare una battuta, nel senso che quando siamo arrivati in Campidoglio i primi post che facevamo erano, ma anche quello più banale, più semplice, erano solo insulti. Cioè, tu mettevi un post, insulti di tutti i tipi. Quindi lì ho capito che c'era un tema di fiducia, ma non verso Roberto Gualtieri, verso il sindaco di Roma, verso l'amministrazione. Quindi bisognava assolutamente lavorare e concentrarsi per riconquistare fiducia. Quindi piano piano, appunto, abbiamo cominciato. Il primo anno molti ci dicevano: no, ma il sindaco, addirittura la stampa diceva che era il sindaco fantasma. Quindi capisci che come comunicatore il sindaco fantasma, sparisci proprio. Quindi anche lì una rivalsa rispetto a questo, nel senso che bisognava assolutamente cambiare qualcosa, per non dire cambiare tutto, e quindi abbiamo pensato di fare in modo che il sindaco raccontasse tutto quello che si faceva in città. Questo ovviamente che cosa ha comportato? Il fatto che non esisteva questa roba qua, alla fine ce la siamo inventati noi. Come comunica un sindaco? Non c'era, non è che c'è un manuale. Quindi ci siamo chiesti: ma che cosa interessa davvero ai cittadini? Qual è Noi quando realizziamo un video, la prima cosa che ci chiediamo non è facciamo questo perché fa più like, facciamo questo perché fa più condivisioni, come diceva Tommaso. Quello che ci chiediamo è una domanda semplice, banale, ma utilissima. Appunto, questo contenuto serve ai cittadini? Interessa ai cittadini? Dà un valore aggiunto rispetto all'azione di comunicazione? Cioè, io facendo questo video informo i cittadini di qualcosa, quindi arricchisco? Quindi se la risposta è sì, realizziamo il contenuto. Se è un contenuto che è poco interessante per il cittadino, passiamo oltre. Quindi il tema è anche di agenda, cioè cosa decidi di mostrare ai cittadini. Perché ovviamente, come potete immaginare, il sindaco in un giorno fa 100 cose, come immagino anche la Presidente Meloni e Giuseppe Conte, però poi tu devi decidere quale fra queste 100 cose è quella più interessante per i cittadini. Quindi già la selezione ti porta a fare una scelta. Quindi certo, scegliendo appunto qual è quello che può essere più interessante per i cittadini, realizzi il contenuto. Quindi, per dirla in maniera veloce, noi alla fine abbiamo creato un genere. E il tema è stato...
1: Non avete costruito solo la figura di Roberto Gualtieri, ma la figura del sindaco di Roma, sostanzialmente, sui social.
3: Esatto, cioè non abbiamo... Partendo da Roberto Gualtieri così com'è, non è che noi abbiamo trasformato Roberto Gualtieri o l'abbiamo fatto diventare qualcosa che lui non è. Cioè, alla fine, se ci pensate, la cosa che ha funzionato parte da caratteristiche che lui aveva. Cioè, il nostro lavoro di comunicatori non è creare un personaggio nuovo, manipolarlo, fare in modo di che lui si inventi qualcos'altro.
1: È maieutica, tirate fuori...
3: È tirare fuori le caratteristiche della persona. Quali erano le caratteristiche di Roberto Gualtieri? Una capacità assurda, innata, di spiegare le cose. Quindi è un professore, cosa fa? Spiega. Quindi come faccio in modo che Roberto Gualtieri, diciamo, funzioni sui social? Gli faccio spiegare il cantiere. Ok,
1: certo.
3: Il tema è, ok, Gualtieri però quando parte a spiegare ti parla 3 ore,
1: ecco.
3: Ok, quindi diciamo questa è stata, diciamo, la parte complicata, è stata poi adattare
1: al contenuto breve
3: dei social, senza però perdere nel contenuto e non scivolando nella superficialità, perché poi
1: quello è un aspetto rilevante anche, Tommaso, nel libro tu spesso ci di questo fatto di riuscire a rendere semplici dei contenuti complessi, che poi ovviamente si gioca tutto lì. Vorrei chiedere al professor Di Gregorio, in proposito abbiamo fatto un po' una panoramica dei vari personaggi la cui comunicazione politica è seguita appunto in questa stanza, la campagna elettorale che si profila, che in realtà è già bella che è iniziata, insomma, a livello di toni e di contenuti, sarà una campagna elettorale sempre più giocata proprio in prima persona, nel senso sui personaggi, perché ormai la personalizzazione appunto della politica è anche di conseguenza dei social è abbastanza spiccata. Quali sono le sue previsioni?
4: Eccola, il ruolo del Nostradamus sempre, povero professore. No, intanto grazie ovviamente per l'invito, sono felice di essere con tutti voi al tavolo. Ogni tanto ci siamo visti in aula, perché ho invitato più o meno Daniele al master, mi sa, sì, e loro anche in aula. Dunque, rispondo, però volevo agganciarmi alle cose che diceva Daniele, perché... Come lui sa, io ho apprezzato pubblicamente il loro lavoro, peraltro in un'intervista su Repubblica, io sono consulente di Rocca in Regione, quindi con l'intervista fece anche in qualche modo notizia. Perché l'ho apprezzata? Perché io sono stato 5 anni capo della comunicazione in Campidoglio, quindi so che vuol dire qual è la difficoltà di comunicare le tue cose ai tuoi cittadini in una città che è grande 7 volte Milano. Okay? Dentro Roma ci entrano le prime 9 città per abitanti d'Italia dopo Roma. Ok? Quindi non è governare un comune in cui qualunque cosa tu faccia la gente lo vede. Tu puoi rifare 1000 strade a Roma e 2 milioni di persone non lo vedono, perché non le fanno quelle strade. E allora c'ha gli altri canali. Quali sono gli altri canali? Pensiamoci un attimo. TV nazionale, perché dovrebbero chiamare sindaco di Roma in TV nazionale a parlare di una città? Non lo fanno. Se lo fanno c'è un problema, di solito. Sei indagato, allora sì, ti chiamano in TV nazionale. È meglio non ti chiamano. Virginia Raggi ci andava spesso perché esplosa subito il caso giudiziario. Marino ci andava per gli scontrini, Alemanno, Mafia Capitale esplosa dopo, se no sarebbe stato continuamente in TV nazionale. Quindi la TV nazionale te la scordi. Le radio sono sopravvalutate a Roma, spero non ci sia qua il proprietario di una radio romana, ma insomma i numeri, se chiedete sondaggi alla mano al cittadino...
1: Ma quelle pure sportive, no, quelle sportive...
4: No, funzionano, però diciamo noi attribuiamo loro un ruolo che in realtà non hanno. Sondaggi alla mano nella classifica del come ti informi, le radio sono ultime di solito. C'è i giornali che, come è noto, diciamo, la cronaca di Roma, se va bene, è letta da 1 su 10... Col TGR fai 1,5 su 10, come ci arriva la gente? Così ci arrivi, fine. Ovviamente devi saperlo fare, devi saperlo costruire e devi, e lì hanno fatto il miracolo. Adesso vi racconto, quando parlavi del sindaco fantasma mi è venuto in mente una scena. Allora, a inizio, diciamo, governo Rocca, evento regione e comune, e c'era Gualtieri. Ma attenzione, c'era Gualtieri, ma era una novità. Nel senso, io ho sentito... un cittadino, sapete che i romani sono micidiali, se vogliono essere taglienti lo sono come nessuno credo in Italia, vede il sindaco questo cittadino e dice, ah vedi io che onorato c'ha la febbre oggi, perché si erano abituati a vedere al posto del sindaco per un paio d'anni un assessore che era più, diciamo, visibile del sindaco. Quindi diciamo la forza di quell'operazione è stata anche convincere, e l'abilità anche di Gualtieri, capire che se vuoi arrivare ai cittadini o fai questo passo o banalmente non ci arrivi. Non hai alternative, non è un comune di 30.000 abitanti dove qualunque cosa che fai la vedono. Quindi diciamo, grande operazione, come sa, insomma, l'ho apprezzato anche pubblicamente. Dico anche una cosa al volo sul libro e poi arrivo alla... perché alla fine, insomma, stiamo anche presentando il libro. A me quello che piace di Tommaso, che è ovviamente un amico, è che quel libro è senza maschera sotto due profili. È senza maschera nel senso di, l'abbiamo detto finora, l'autenticità come forza, diciamo, dirompente di leader che funzionano. Di fatto l'autenticità è un valore chiave ormai ovunque. Ovviamente per autenticità significa anche autenticità percepita, nel senso che tu devi percepire quella persona esattamente come si mostra. E in questo sicuramente Giorgia Meloni è uno dei suoi, diciamo, punti di forza evidenti. Ma tornando pure a Gualtieri, appunto, il non trasformare Gualtieri in quei video, anche se voi impacciato, anche la chitarra, anche il fatto che comunque nella divulgazione funziona, è un modo per non renderlo, diciamo, inautentico. Però questo libro è senza maschera anche sotto un altro profilo, perché è un libro, se vogliamo, lo potremmo reintitolare Anti-Spin Doctor, perché Tommaso ha sempre detto, già da prima del libro, nelle prime interviste che ha fatto, insomma, appena è diventato, diciamo, un personaggio pubblico, appena si è esposto, ha sempre riconosciuto al leader le decisioni chiave, ha sempre riconosciuto al leader le qualità, e tutti e tre hanno fatto già anche adesso, questa sera, no? Questo è molto importante perché tipicamente la comunicazione è un aggeggio strano in politica, nel senso che quando le cose non funzionano tutti si avviano con i comunicatori, come se i comunicatori avessero la bacchetta magica sul leader, no? Ah, che gli fate dire? Che gli fate dire? Dice quello che dice, che vuole dire mediamente. Noi eventualmente proviamo, no? a consultarli. E poi c'è, diciamo, è ancora più curioso che quando le cose vanno male diventa il fattore chiave. Quando le cose non vanno male è sempre quella su cui tagliare, da definanziare, ornamentale, no? Curioso questo rapporto della comunicazione, per cui normalmente è considerata inferiore a tutti i settori dello Stato, ma che la sanità è più importante, la scuola è più importante, l'università è più importante, la difesa è più importante, la comunicazione è un aggeggiuccio così. Poi però le cose vanno male, comunicazione, cioè, questa curiosa... che però dipende da un problema serio che io in qualche modo nel libro che, diciamo, a cui hai alluso, diciamo, richiamo il problema. Cioè che in Italia molto spesso la comunicazione, appunto, è considerata come un ornamento finale, non come una parte del processo decisionale. E questo è molto grave come errore, nel senso che tu qualunque decisione prendi devi già, nel momento in cui la prendi, devi già pensare a come comunicarla. Questa è una cosa che ancora noi fatichiamo a fare ed è un problema, in America l'hanno capito molto prima di noi. Vi faccio un esempio un po' brutale, però arriva. Quando decidono di sganciare due bombe atomiche sul Giappone, stiamo parlando di un po' di anni fa, di 80 anni fa, decidono anche di dedicare un aereo solo alle cineprese e alle fotocamere. Vuol dire che nel momento in cui hanno deciso quella cosa hanno deciso anche il come comunicarla, e vuol dire che la comunicazione era parte del processo decisionale. Questo, se vuoi, è un limite culturale, secondo me, che ancora fatichiamo, non noi ovviamente, ma come sistema politico a superare. Quanto alla personalizzazione, la personalizzazione è un dato ormai, come dire, collaudato della comunicazione politica, non solo in Italia, anche lì sfatiamo un mito. Molti osservatori italiani, anche illustri, quando parli di personalizzazione della politica ti dicono: ah, è colpa di Berlusconi. Ok, che è sbagliatissimo, nel senso, non voglio dire che Berlusconi non abbia personalizzato, ma Berlusconi ha anticipato un trend che altrove stava esplodendo. Noi siamo per tante ragioni la società individualizzata, narcisistica, in cui i media che dominano sono media basati sull'immagine, l'immagine personalizza in automatico. C'è un libro stupendo degli anni 80 di critica televisiva di Neil Postman, che in italiano si intitola Divertirsi da morire, che diceva: la TV non serve a portare argomenti nelle nostre teste, serve a portare personalità nei nostri cuori. Cioè, una qualunque diatriba televisiva immediatamente diventa tifo per Tizio, tifo per Caio, non tifi per l'idea, tifi per la persona, è automatico. La TV personalizza i concetti, ok? Quindi da quando la TV diventa medium dominante non è casuale che le ideologie cominciano a perdere terreno, c'è tutta una serie di concause che portano a una personalizzazione quasi automatica. Dopodiché, attenzione, non basta quello, cioè altrimenti appunto la persona, come dicevamo prima, no, che ha più follower in rete o la persona più popolare del momento vince le elezioni. No, per fortuna non è così. Per vincere le elezioni hai bisogno di tante altre cose, hai bisogno di una comunità, ne parlava Tommaso, hai bisogno di un partito, perché i partiti ancora servono, e servono in un sacco di cose che vengono sottovalutate nel dibattito pubblico, e hai bisogno che, diciamo, al di là della mediagenicità della persona, è bisogno che la gente percepisca l'autenticità, che percepisca in qualche modo un'ordinarietà, che sia come noi. Questa è un'altra cosa che è cambiata negli anni. Se voi andate a guardare una tribuna politica degli anni 60 sulla Rai, ce n'è una stupenda che era I giovani e la patria, con Ferrarotti, Napolitano e Cossiga, che avevano meno di 35 anni. Lì notereste due cose, tre cose. La prima, ovviamente, i tempi lunghissimi, ma è normale. Prolissi da morire, eccetera, ma avevamo altri ritmi, no? La seconda, erano under 35 ma sembravano sessantenni tutti e tre. Perché? Perché il messaggio era non guarda come sono fico perché sono giovane, ma è tu pensi che io sia giovane, ma in realtà sono maturo, quindi mi puoi votare. Tre, il linguaggio, ovviamente, era molto politichese. Ed è paradossale in un'Italia che era ancora con gli analfabetici. Perché parlano politichese? Perché non ti devo far capire quello che dico, ti devo dire guarda come sono bravo, quindi fidati di me. Okay. A un certo punto, quando la politica e le istituzioni cominciano a perdere legittimazione e fiducia, ormai sono decenni che politici e media sono gli ultimi della classifica di fiducia in tutte le democrazie occidentali, che strada hai per riconquistare quella fiducia? Metterti alla pari. Quindi oggi il leader che funziona è, appunto, lo fanno tutti i nostri, anche Gualtieri appunto è sceso in qualche modo al piedistallo, è sceso per strada, fa il professore ma lo fa in maniera diversa, fa il creator, fa il divulgatore, nel mentre suona la chitarra, si mangia una fetta di cocomero, ti spiega cos'è un San Pietrino in maniera simpatica e diventa, diciamo, romano, no? Ordinario. Resta ovviamente il fattore della competenza, ma è molto meno centrale rispetto a prima, è più una competenza della serie fidati di me, perché se mi ritieni autentico, se pensi che io possa capire quello che tu vivi, allora probabilmente anche le decisioni che prenderò evidentemente non ti deluderanno. Questo triangolo, che noi abbiamo chiamato con un collega che era pure qua, triangolo della leadership, in un pezzo di 4 anni fa su una rivista americana, è un po', no, i tre perni, diciamo, della comunicazione politica che funziona oggi. Tranne, e chiudo, in alcuni scenari strani. Tipo, che ne so, in pieno Covid è chiaro che l'ordinarietà viene meno, cioè non chiedi al tuo leader che sia come me, chiedi al tuo leader che sia competente. Oppure in una fase di altissima antipolitica, di nuovo, viene meno, in quel caso, scusa, viene meno la competenza e l'ordinarietà premia. Ricordiamoci, quando nasce il Movimento 5 Stelle, era un vanto non avere gente che aveva fatto politica, quello premiava. Però appunto sono fasi anomale. in fasi normali più o meno ti devi collocare in mezzo a quel triangolo, diciamo così.
1: E poi ci sono gli attacchi, perché i social sono il luogo ideale per attaccare, per disseminare viralità negativa, e allora voglio chiedere un po' a tutti, inizio da te Tommaso, come mettere in campo un ribaltamento della viralità negativa. Nel libro ci sono diversi esempi, dalla pesca delle zucchine al remix Io sono Giorgia, nel caso di Melody non era una viralità negativa, ma anzi avete esaltato un trend che già c'era in rete, però ecco, come difendersi dagli attacchi che ci possono essere proprio sui social e rivolgerli a proprio favore?
0: Allora, intanto sicuramente va differenziato l'attacco da attacco. Noi chiaramente come comunicatori digitali abbiamo a che fare con diverse tipologie, no? Noi chiaramente poi dall'opposizione al governo anche lì ci sono ulteriori divisioni, però fondamentalmente la divisione è l'attacco politico, quindi l'attacco che ti viene da un competitor politico, che è un attacco, diciamo, di consistenza politica, nel senso che comunque quando va risposto va trovato anche la chiave di lettura che appunto dia la possibilità di ribaltare quell'attacco. Poi c'è l'attacco del cittadino, anche lì una divisione, c'è l'attacco del cittadino che vuole avere delle risposte, che pensa magari che qualcosa non vada, e c'è l'attacco del cittadino invece che arriva later puro solo per insultarti. Quindi anche lì divisione. Chiaramente sul cittadino, il cittadino che si lamenta di qualcosa è un cittadino che fa una critica legittima, e quel feedback va analizzato. Per noi la critica del cittadino che ci dice che una cosa non funziona piuttosto che fate qualcosa in più è una critica che alla politica serve, perché ha la percezione del fatto appunto che c'è qualcosa da migliorare. Quindi quel tipo di feedback, per quanto sia negativo, è un qualcosa che ai comunicatori e alla politica serve per poter rispondere, per poter, infatti noi quando abbiamo avuto per un periodo il format al governo degli appunti di Giorgia, cercavamo proprio di trovare quelle che erano le criticità in rete contro Giorgia Meloni per poter spiegare la posizione di Giorgia Meloni. Poi però c'è chiaramente l'attacco prettamente politico, che ti danneggia magari anche in tema di consenso, quando magari è fatto su una tematica strumentale o quando magari mistifica su un tema. Io posso fare, oltre a questi esempi che hai citato, un esempio di oggi. Oggi sui social di Giorgia abbiamo fatto una risposta su una notizia riguardante il TFR. Quindi da due giorni circolava in rete questa notizia sulla tassazione del TFR da gennaio, che sarebbe cambiato, che non ci sarebbero state più alcune cose. Bene, io vado lì, verifichiamo, questa cosa è falsa, totalmente falsa, interpretata male, e alcuni parlamentari, nello specifico alcuni parlamentari dell'opposizione, l'avevano rilanciata sui loro social, dando anche una chiave molto pesante, no? Perché poi tu parli di TFR, è chiaro che colpisci un po' tutti, è un tema che arriva al cittadino X, cioè tutti i cittadini sanno che un giorno dovrà arrivare il TFR, e pensare che il governo stia facendo qualcosa per...
1: Anche una spiegazione molto dettagliata, è un posto piuttosto lungo, l'ho visto.
0: Sì, sì, sì, perché poi chiaramente, per quanto sia semplicistico fare un attacco politico, e questa poi è un po' la divisione anche tra comunicazione di opposizione e comunicazione del governo, all'opposizione è molto più facilità nel fare un attacco, perché chiaramente il tuo attacco può essere strumentale, può essere semplice, al governo poi tu devi dare una risposta che sia puntuale, che colpisca effettivamente quello che è la critica. E quindi noi ci accorgiamo che effettivamente questa cosa non esiste, che era un'interpretazione sbagliata di quella cosa, facciamo una risposta, quindi prendiamo effettivamente quella che è stata questa cosa, mettiamo tutti i punti, perché poi chiaramente c'era tutta un'interpretazione parziale di questa iniziativa, e facciamo la risposta. Quando abbiamo fatto la risposta, senza citare, abbiamo evitato di citare i parlamentari che l'avevano rilanciata, uno dei parlamentari che aveva rilanciato e che era diventato più virale il post di questo esponente, ha risposto dicendo ma la colpa non era mia, era dei dati che erano stati interpretati male da alcuni giornali. Ecco, io pure lì credo che in realtà ci sia anche una responsabilità politica quando si fa un attacco politico senza avere poi la lucidità di poter dire ho fatto verifiche, attacco il governo su una cosa, perché è chiaro che nel momento in cui un rappresentante politico, che può essere un sindaco, un presidente, ma anche un rappresentante dell'opposizione, si trova nelle condizioni di dover rispondere a un attacco che proviene dalla rete da un rappresentante politico, è molto più complicato ribaltare quel messaggio nonostante tu sia nel vero, cioè per riuscire a fare a ricoprire la stessa visibilità di un attacco politico non basta spesso nemmeno il ribaltamento di quel frame, perché purtroppo l'attacco in politica ha molta più forza della difesa. Se tu stai lì e cerchi di difenderti su un qualcosa su cui
1: motivo
0: hai ragione,
1: motivo per cui sarà molto difficile fare campagna elettorale,
0: esattamente, soprattutto con l'intelligenza artificiale, perché poi oggi noi tentiamo di difenderci su questione di attacchi che poi sono smentibili facilmente. Quando arriverà, e sta già arrivando, l'intelligenza artificiale che permette a personalità politiche anche di utilizzare quello strumento come strumento di attacco, e quando i cittadini riescono sempre meno a percepire la realtà dietro l'intelligenza artificiale, lì sarà molto dura. Io mi permetto di fare un esempio che non è nemmeno il mio campo politico, ma no, nemmeno Dario. Poche settimane fa un content creator ha fatto un video in cui all'inizio del suo video faceva questa ricostruzione con l'intelligenza artificiale di Vannacci con Schlein
1: dietro la colonna che sorridevano.
0: Questo video è finito ovunque. E chiunque ci ha cascato, non so, a me è arrivato da tantissimi politici che erano sicuri che fosse vero. Questa tipologia di comunicazione sui social creerà un danno enorme, perché per quanto la Schlein successivamente abbia fatto una rettifica sui suoi social, non ha avuto lo stesso impatto di quel video che ha girato ovunque.
1: Certo.
0: E quindi per noi in campagna elettorale questo strumento, se non regolamentato, se non utilizzato nel migliore dei modi dalla parte politica, che in teoria è quella che dovrebbe dare l'esempio, rischiamo di trovarci a dover rispondere quotidianamente su cose che sono molto
1: più complicate. La stessa Schlein con Meloni hanno fatto un patto di non belligeranza su questo, per evitare l'uso sbagliato dell'intelligenza artificiale, il deepfake all'interno. Conte sottoscrive.
2: Questo è firmato da tutti, in realtà.
1: Ah,
2: in realtà,
1: okay.
2: Tutti i partiti, diciamo, c'è stata una petizione, insomma, da parte di Pagella Politica, se è quello a cui ci riferiamo, che era, diciamo, un accordo per non utilizzare l'intelligenza artificiale in questo modo. Mi pare, non vorrei sbagliarmi, firmata da tutti i partiti, leader politici, credo tranne dalla Lega. Non vorrei dire una inesattezza, però ai tempi mi ricordo che ci chiesero, diciamo, l'assenso su questa cosa qui. Mi pare che, insomma, tutti i partiti insomma, assecondarono, perché è una richiesta che è inevitabile. Io credo che siamo tutti d'accordo che l'intelligenza artificiale, a parte che c'è un allarme globale adesso sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale, ma chi si fa comunicazione politica, si appresta una campagna elettorale in cui deve mostrarsi alle persone, farsi votare, eccetera, questo è un problema enorme. E sulla questione delle critiche, se facciamo un giro sulla questione delle critiche, anch'io farei, è ovvio che c'è da una distinzione da fare, le critiche politiche, le critiche dei cittadini, eccetera. Le critiche politiche, come diceva giustamente Tommaso, quelle si affrontano con una comunicazione che ovviamente è di risposta, che spesso non ha lo stesso effetto della critica iniziale. Io, per esempio, il Presidente Conte e il Movimento 5 Stelle, per esempio, vivono da tanti anni ormai a questa parte la critica sul super bonus, sullo sperpero di risorse, eccetera. Questa è una critica costante a cui noi, Presidente Conte, in TV, sui social, in tutti i modi, ha risposto, però è ovvio che magari la risposta a questa critica magari ha un successo inferiore rispetto alla critica in sé, però ci sono le modalità. Noi, per esempio, sulla questione super bonus, a un certo punto abbiamo fatto un video non parlato di Conte, in cui Conte mostrava i cartelli di tutti gli esponenti del centrodestra che hanno approvato, chiesto sviluppi del super bonus, votato più volte, chiesto l'estensione in varie occasioni, eccetera, della serie. Voi che ci state tanto criticando, siete stati i primi che ai tempi lo volevate. Quindi ci sono magari dei momenti come questo in cui magari il video ebbe un discreto successo, quindi magari la riesci a colmare un po' un gap, però ovviamente il gap può sempre rimanere. Ci sono poi le critiche direttamente che vengono fatte dai cittadini, sia sui social, che è la domanda da cui partivamo, e lì ci sono due strade, cioè, perché da un lato ci sono le offese, e alle offese, secondo me, è ovvio che bisogna rispondere con le social media policy della serie. Sotto questa pagina chi offende viene eliminato automaticamente, grazie a Dio sui canali social c'è il filtro volgarità, ti metto tutta una serie di parolacce che se compaiono nei commenti, vengono scritte nei commenti, non vengono mostrate all'utente. Questa è una cosa che secondo me andrebbe potenziata e migliorata, perché non funziona benissimo sulle piattaforme di Meta, però ecco, il filtro volgarità, io ti inserisco tutta una serie di parole, di offese, di parolacce che, insomma, se offendono la mia persona, la mia idea, non vengono nemmeno mostrate. Se invece la critica è sul metodo, si può anche sul merito, si può anche rispondere. A proposito di critiche, io conservo nella memoria un ricordo di critiche vere, di persona, live, quando il presidente Conte decise improvvisamente, noi pure l'abbiamo appreso praticamente quando stavamo andando a prendere l'aereo, di andare a Taranto e affrontare le persone fuori dai cancelli dell'Ilva per le note questioni sull'Ilva, no? E noi tutti a dire: presidente, ma siamo sicuri di andare lì? Lì c'erano in quel momento tutte le famiglie delle persone, di chi era magari morto a causa del, insomma, per problemi di salute legati all'Ilva, eccetera, fuori dai cancelli. E Conte decise di andare di presenza, faccia a faccia, a parlare con queste persone. Tu avvisi la sicurezza, la polizia, tutti ci hanno detto: presidente, no, non può andare lì davanti alle persone a spiegare come stanno le cose. Lui disse: a me non mi interessa niente di quello che mi dite voi, di quello che mi dice. A noi ce l'ha detto mentre stavamo andando, quindi. Però siamo andati lì, ha parlato con le persone, con le famiglie e poi dentro con gli operai, e questa cosa è una cosa che ancora molti si ricordano di questo momento in cui Conte andò all'Ilva e non ricevette, cioè agli insulti iniziali rispose con le questioni di merito, e le famiglie, dopo un po' le persone, ho visto che si erano tutte tranquillizzate. Quindi c'è questo, cioè si esce pure fuori dai social, si affronta la realtà, e questo è sempre un modo, secondo la nostra visione, secondo quello che è stata l'impostazione del presidente Conte, di rispondere. Cioè alle persone che lo fermano per strada, lo criticano, lui si ferma e gli dice: qual è il problema? Spiegami, parliamone. Questa è una cosa, secondo me, che va sempre fatta. Credo accadrà lo stesso anche al sindaco di Roma, come si diceva prima. Ma
1: però a proposito di Conte, in un flash ti devo fare questa domanda: se ci saranno le primarie, vedremo quando e come ci saranno. La comunicazione per le primarie dovrà, diciamo, avere particolari accorgimenti, perché in tanti analisti, tanti sondaggisti dicono se vincesse Elly Schlein, l'elettorato del Movimento 5 Stelle avrebbe molta resistenza a votare comunque per il campo largo. Tu tra l'altro ti occupi sia dei social del Movimento 5 Stelle sia proprio di Giuseppe Conte. Ecco, come ovviare a questo problema?
2: Allora, cerco di evitare le risposte sul piano politico, perché non siamo qui per rispondere sul piano politico, però dal punto di vista
0: Daniele comunicativo... Daniele è qui che osserva, l'ho visto, si è sforzato molto.
2: No, dal punto di vista però comunicativo, questa è una domanda giusta, ed è come l'affronteremo. Il presidente Conte l'ha già un po' anticipata questa cosa qui, nelle sue recenti interviste, nelle sue ultime apparizioni. Cioè non vivere questa competizione come se dall'altra parte ci fosse un avversario politico per cui tu ti rivolgi con determinati toni, quindi non può essere quel tipo di campagna, dovrà essere una campagna che fa valere le posizioni dei singoli candidati, però in uno spirito di alleanza, per quanto questa cosa ovviamente si possa fare, però l'impatto, l'impostazione deve essere necessariamente quella, perché non è una competizione fra partiti opposti, ma una competizione interna che ha tutte altre regole, tutta un'altra. Quindi spero possa essere, se ci sarà e quando ci sarà, una competizione, diciamo, il più possibile civile, il più possibile, diciamo, attenta al... Sarà difficile,
1: ma
2: perché
1: metterete
2: effettivamente...
1: più in luce gli aspetti che accomunano il PD col Movimento 5 Stelle, insomma, tra le... o invece per vincere le primarie sottolineerete più gli aspetti che invece originali della linea Conte?
2: Se, come immagino, le elezioni primarie saranno le elezioni per decidere chi rappresenterà meglio la coalizione, eccetera, è ovvio che dal punto di vista nostro porteremo quelle che sono le posizioni del movimento, del presidente, ma poi ricorderemo soprattutto, insomma, che il presidente Conte ha fatto già delle cose, c'è un'esperienza, diciamo, da rivendicare di cose fatte, ma di cose fatte insieme. Questa è la cosa interessante. È capitato anche recentemente alla festa dell'Unità, gli è stato chiesto, cioè, e Conte ha rivendicato l'importanza dell'operato fatto insieme al ministro Gualtieri e non sindaco, e agli altri ministri del Conte 2. Quindi sarà una competizione difficile, e poi vedremo, perché anch'io lo scoprirò facendo, nel senso che oggi possono cambiare tante cose, eccetera, però la comunicazione è anche una cosa che si fa mentre la si sta facendo. Potrebbe anche una novità.
1: Che dice Daniele Cinà di questo?
3: Ma io sottoscrivo tutto, nel senso che poi bisogna esserci dentro poi per capire come gestire queste dinamiche. Sul piano politico, diciamo, ci sono i politici che si occupano di politica.
1: Certo, noi sul piano comunicativo?
3: Sul piano comunicativo ci adegueremo a quello che succede, quindi non mi espongo su questo, perché, diciamo, noi per fortuna abbiamo un altro obiettivo, che è quello appunto di migliorare la città, quindi siamo fuori da questo.
1: E
3: da
1: come
3: questo...
1: reagite per quanto riguarda quello che diciamo prima, agli attacchi, alle critiche, alle viralità negative? Perché ecco, su quello lo dicevi anche inizialmente, insomma, sì, diciamo, è molto sentito in una città poi come Roma.
3: Ah, assolutamente, diciamo tutti i cittadini romani, come si dice un po' per scherzare, sono tutti allenatori di calcio quando c'è una partita nazionale, allo stesso modo sono tutti sindaci quando diciamo, vivono a Roma. Quindi no, per dire che comunque c'è un'attenzione particolare. Come ho raccontato, siamo partiti da sotto zero. Grazie a questo lavoro si è creata fiducia e quindi i commenti negativi diciamo sono parecchio diciamo diminuiti. Quindi adesso si è creata una fiducia da parte di ampie diciamo, gruppi di popolazione che ci sostengono e che sono i nostri principali sponsor, nel senso che poi sono loro che ci aiutano a far conoscere le migliorie che si stanno facendo in città. E mi piace diciamo, sottolineare il fatto che molti di questi siano giovani, giovanissimi, proprio perché noi diciamo, abbiamo puntato molto su una piattaforma come TikTok, che per noi è stata quasi dirimente rispetto al successo del sindaco sul piano della comunicazione digital, proprio perché avendo fatto leva su il funzionamento dell'algoritmo di TikTok con i per te eccetera, noi non ci siamo basati su una community che già avevamo, perché banalmente non ce l'avevamo. Certo. Giorgia Meloni ce l'aveva, Giuseppe Conte ce l'aveva, noi non ce l'avevamo. Quindi il fatto che l'algoritmo premiasse più i contenuti rispetto svincolati dal numero dei follower ci ha aiutato a raggiungere un numero impressionante di persone, tant'è che i video del sindaco noi abbiamo raggiunto anche picchi di 25 milioni al mese di visualizzazioni, 30 milioni, cioè comunque numeri da televisione. Quindi questo per dire come l'impatto... Poi,
1: quindi sul mezzo di TikTok avete trovato particolarmente...
3: Abbiamo trovato terreno fertile e abbiamo trovato soprattutto i giovani che diciamo, si sono affezionati tantissimo alla figura del sindaco. All'inizio mi ricordo che c'erano anche alcuni di loro che lo prendevano un po' in giro, no? Quindi realizzavano dei video simili a quelli del sindaco e lo facevano loro. Quindi questo per dirti è... Questo per dirti come poi sono entrati dentro le dinamiche della comunicazione, quindi sono diventati proprio parte diciamo, della comunicazione stessa. E soprattutto quello che è successo e che ha stupito tutti è quello che avveniva dentro i social è uscito dai social. E quindi che cosa succedeva? Ho avuto anche oggi un altro ennesimo esempio, che la figlia di Comini ha detto: ah, ma c'è il comunicatore di Gualtieri, salutamelo. Quindi questo per dire come i giovani poi escono dalla piattaforma e si fanno portatori di quello che vedono. Quando a casa di un romano c'è una diatriba fra i genitori che dicono: ah, ma sto sindaco non fa niente, e interviene il figlio e dice: ma come? Ha fatto questo, gli fa vedere, gli scrolla tutti i video che ha fatto di tutto, ha fatto questo, quindi diventano i principali partecipi.
1: Che diciamo... però a me viene sempre da chiedermi, poi tutti questi giovani, se effettivamente chissà se andranno a votare, effettivamente.
3: Guarda, non lo sappiamo, però al referendum sono andati
1: però,
3: a votare.
1: Infatti Di Gregorio, a proposito del referendum, perché sul referendum appunto la questione è che sono andati a votare molti più giovani del previsto, però paradossalmente la campagna sul referendum, cioè era un referendum comunque anche molto tecnico se vogliamo, cioè non molto pop, ecco, anche
4: non
1: da tradurre,
4: votato sul referendum
1: anche, esatto, e quindi che cosa è successo lì? Che cosa è
4: successo? Intanto che non rivedremo più referendum costituzionali credo nella storia d'Italia perché tra l'altro il 6 porta proprio sfiga, 2006, 2016, 2026, tre bocciature di tre referendum costituzionali da parte del popolo, perché il no accumula tanti no, il sì, come diceva Tommaso, deve spiegare, quindi tu governo devi spiegare la riforma, che era tecnica, non era manco tecnicissima la separazione di carriera, però è sempre una roba, insomma, consideriamo che negli Stati Uniti è stato stimato che l'elettore medio si informa di politica 4 minuti a settimana, quindi tu più o meno devi parlare a quella roba lì, l'elettore medio, quindi riuscire a spiegargli la riforma costituzionale diventa un po' complicato. D'altro canto i no accumulano no, i no diventano i no per la Palestina, i no per il gasolio, i no per le bollette, i no perché Giorgia Meloni sta antipatica, quindi diciamo è tutto molto diventa asimmetrico quel tipo di competizione, della ragione per cui credo dopo 3 sveglie consecutive nessuno più oserà fare riforme costituzionali senza raggiungere i 2/3 in Parlamento, così eviti,
1: diciamo,
4: il referendum.
1: I social di Giorgia Meloni partivano già svantaggiatissimi,
4: ma chiunque, non solo i social, insomma.
1: Era tutta in saliva.
4: Approfitto per fare, diciamo, avvocato difensore di Tommaso in questo. È stata anche contestata la partecipazione da Fedez sotto questo profilo, non c'è chi sostiene che Meloni ha perso perché è andata da Fedez. Intanto ha perso Meloni, ha perso, diciamo, una riforma costituzionale, e non perché è andata da Fedez, anche perché, anzi, da quel punto di vista forse un po' di elettorato giovanile.
1: E adesso c'è grande attesa per la puntata su Grillo.
4: Certo, però invece no, ti voglio rispondere alla questione degli attacchi aggiungendo 2 cosette. Uno, forse la domanda chiave in quei casi non è come rispondere, ma è se rispondere. Nel senso che una delle grandi domande che ti fai quando parte una crisi è: quanto salirà? Se rispondiamo, sale ancora di più o no? Oppure mi critica Tizio, ma Tizio chi è? Per cui io devo rispondere a tutte queste domande, normalmente noi ce le facciamo, diciamo lato war room, chiamiamolo così, ed è una delle decisioni più difficili, capire quanto cresce, capire se ti conviene aspettare, capire se devi provare a spegnerlo quell'incendio subito, se invece magari il giornale, quindi comincia a fare telefonate, che esce domani sui giornali, ma telefoniamo o non telefoniamo, perché se telefoniamo gli mettiamo la pulce nell'orecchio, eccetera eccetera eccetera. Quindi quella è la prima domanda, e vi assicuro che nella società di oggi in cui tutto è istantaneo, quella roba è complicata, perché entri in un loop poi di tensioni, oddio che facciamo, comincio a sentire i partiti, vabbè, quel mezzo mondo.
1: Una risposta pure troppo tardiva e troppo ragionata,
4: certo.
1: rischia
4: poi considera
1: essere...
4: che più allarghi il brainstorming, ovviamente più diventa un'ire di Dio, e quindi, diciamo, quella è la prima domanda da farti e a cui dare una risposta, e non è facile. Devo dire su questo, Giorgia, Tommaso, diciamo tutto il team di Palazzo Chigi, Fabrizio Alfano eccetera, hanno secondo me tenuto una linea molto igienica, e che è una delle ragioni della longevità, non solo del governo, che quella dipende da tante cose, dalla minoranza, dai numeri in Parlamento, dalla tenuta della maggioranza, dal rapporto di forza con gli alleati, ma della tenuta di fiducia e gradimento del leader. Cioè, Meloni ha scelto con grande accuratezza la sua esposizione pubblica, cioè decide di rispondere solo in alcuni casi, decide di esporsi solo in alcuni casi, e quando si è a Palazzo Chigi, e qualcuno qua c'è stato, e non hai un problema di visibilità, hai un problema di filtrarla la visibilità. Tu appena metti un dito fuori alla finestra c'è giornalisti fuori, cioè se ti fai prendere dalla voglia di, finisci di fare il tribuno, l'ipervisibile, e quello ti consuma. E se guardiamo a 2 parabole recenti, Salvini Renzi, probabilmente una buona dose di quei consumi
1: Renzi
4: sono consumi.
1: Usciva da Palazzo Chigi, si faceva i giri sotto la Galleria Colonna proprio per farsi intercettare dai
4: però quella roba lì, come una canzone che ci piace, come una canzone nuova che ci piace, alla 50, per 50 volte ci fa impazzire, alla 51esima non la tocchi per 6 mesi. Esatto. Quella è saturazione dopaminergica, cioè a un certo punto la dopamina non parte più. E non hai più l'effetto novità, e se non hai più l'effetto novità ti sgompi. Altra cosa, l'autoironia, che è una chiave che nel libro di Tommaso emerge, non la puoi usare sempre, ovvio, cioè se c'è un'alluvione o un terremoto, quella è una crisi, e con l'autoironia ti suicidi, ovvio. Però nelle querelle minime legate a oddio come sei vestito tizio e parte una cosa virale sul tuo look, giocaci. Perché l'autoironia è spiazzante e chiude le pratiche. Nel libro di Tommaso c'è un caso che mi riguarda anche direttamente, ma non lo cito io, eventualmente lo fa, se vuole lo fa lui. Ve ne racconto un'altra che ho vissuto sulla mia pelle da capo della comunicazione del Comune di Roma, perché tanto la racconto pure a lezione, che è divertente ma perché è andata bene. Cioè, io ho lanciato i social del Comune di Roma, stiamo parlando del 2011-12, ai tempi i social erano diversi da quelli di oggi, però insomma Twitter andava molto, non si chiamava X, e su Twitter le grandi capitali europee spesso traducevano in inglese i tweet turistici, ok, per parlare ai turisti. E era, credo, l'11 agosto, io ero il primo giorno di ferie, sempre stavo coi piedi nel Mar Ionio e il telefono in mano, perché purtroppo quando fai quel ruolo, diciamo, non lo molli mai. A un certo punto comincia a vibrare all'impazzata il mio telefono, erano le notifiche di Twitter di Roma Capitale. Ho detto, oddio, abbiamo fatto scusate l'anglicismo, oddio, mi ha fatto una cazzata, ok. Quindi vado a vedere cos'era successo. Era successo che questa agenzia, che di fatto traduceva, tra le altre cose, traduceva i tweet, aveva tradotto un tweet, aveva tradotto il quartiere Tor Fiscale, che non lo puoi tradurre, in inglese. Quindi era diventato Tor Tax, Tor Tasse, ok? Io immediatamente ho visualizzato, tenete presente, giunta centrodestra, quindi ho visualizzato, ho detto ho 10 minuti perché questo non diventi il titolo di Repubblica Roma, perché ovvio questo era il mio pensiero in quel momento, che avrebbero fatto proprio tempo niente. Quindi che ho fatto? Ho detto, beh, scusarsi il minimo, ma non ne esci, devo giocarci su. Quindi ho chiamato il dipartimento, ho detto fermi, rispondo io come Roma Capitale, come Luigi Gregori, mi sono magnato l'agenzia per il tweet, e me ne sono uscito così. Siccome molti commenti erano datevi all'ippica, ippica per voi, giustamente, ero d'accordo, la risposta fu grazie per la segnalazione, ma per l'ippica è meglio Tor di Fifth, cioè Tor di Quinto, tradotto male in inglese, dove c'è l'ippodromo.

0: scioppate, diciamo così. Ma chi è sta bionda? Ma chi è? Ma che... Ok, vabbè. E ai tempi, diciamo, io già la conosco da 18 anni, insomma, messaggiandoci, lei si lamentava del fatto, ma ti pare che si parla solo delle mie foto e non delle nostre proposte del partito, ok? Ho detto, Gio, io ne uscirei così. Dichiara che tu sei, scusate, oggi non l'avrei detto dopo 18 anni politicamente corretto, eccetera, dichiara che sei una cozza e chiude la partita. E lei immediatamente fece un tweet con una foto di una cozza e il simbolo dei Fratelli d'Italia vicino, dicendo, ok, questa è la foto aderente alla realtà, ora possiamo parlare di politica, e da quel momento non si è più parlato di quei manifesti. Quindi quando puoi, l'autoironia diventa una chiave di lettura spiazzante, quindi chiude la partita. È ovvio che nelle crisi vere, grosse, no, l'autoironia diventa un autogol perché non puoi uscirne con l'autoironia.
1: Io in tutto questo chiedo un attimo come stiamo con i tempi, perché mi sto, come dire, così divertendo in questa conversazione che effettivamente non so effettivamente tra quanto dobbiamo chiudere, se abbiamo tempo di fare un altro giro di domande. Ditemi voi. Sono spariti gli organizzatori. Hanno abbandonato la nave, hanno detto vabbè, tanto ormai chiacchierano, io continuo, nel senso, però non è che vorrei prendere in ostaggio nessuno, perché non lo so, con i tempi un giro velocissimo. Allora, beh, sull'intelligenza artificiale in parte, insomma, prima l'abbiamo toccata questa, poi non so se volete commentare anche i video di Vannacci o di Trump, però insomma, sì, Luigi Di Gregorio lo commenta.
0: Su Trump una cosa.
1: Su Trump però ci devi dire anche di Vannacci poi. Tutti
0: vabbè,
1: e due.
0: Sì. No, su Trump secondo me.
1: È unico.
0: Su Trump secondo me la cosa più interessante è che allora, buona parte di quei video sono sui profili ufficiali della Casa Bianca, quella è la cosa più interessante. Cioè, voi immaginate se a Palazzo Chigi Tommaso a un certo punto comincia a postare video fatti
2: l'ultimo giorno di lavoro,
0: esatto. Ma nemmeno, non ci fanno neanche arrivare a premere, diciamo, a cliccare, no? Io dico per fortuna, nel senso che l'impostazione europea è anche quella del Regno Unito, per fortuna, diciamo, non è un problema di anglosassoni o continentali, è proprio che gli europei hanno un'idea di istituzione che è diversa da quella americana, dove addirittura appunto comunicazione politica e istituzionale non c'è più il confine, non esiste più. Quello è sono i profili ufficiali della Casa Bianca e ci vediamo roba pazzesca, ma da subito, cioè, non si era neanche insediato e già giravano video pazzeschi. Quindi secondo me la cosa più interessante da notare è questa differenza, questo discrimine, e non c'entra niente se è una presidenziale o un presidenziale, là è proprio un fatto di sensibilità, diciamo di valore e di confine tra istituzione e politica. Su Vannacci che ti devo dire? Intanto l'intelligenza artificiale più che Vannacci la usa Vannaccius, diciamo, che è il suo, diciamo, la sua
3: che però cioè, è stato pubblicato quel contenuto, quello più contestato.
0: Sì, quello più contestato, hai ragione.
3: È stato pubblicato,
0: sì,
3: in collaborazione, sì. Quindi partendo anche dal
0: sì, sì, no, ma che c'entri non c'è dubbio, che c'entri lui con Vannaccius è evidente. Beh, sì, diciamo, secondo me è una trampizzazione, se vuoi, della comunicazione, nel senso che comunque cerca di...
1: effettivamente è cattivo, cioè può beh, effettivamente certo. Prendere del...
0: sì, ma allora,
1: su un elettorato,
0: noi siamo tutti lavoriamo nell'economia dell'attenzione ormai, no? Cioè la valuta è quella, e abbiamo detto che ho 4 minuti a settimana per catturare l'attenzione dell'elettore medio. È ovvio che col post in cui spiego il TFR, ma perché mi hanno attaccato, mi rendo conto, però diciamo un pistolotto tecnico sul TFR, è difficile che arrivi rispetto a un video in cui Vannacci e Schlein sorridono, in cui, vabbè, insomma lasciamo stare con gli altri, diciamo, Vannacci, è un gancio, cioè in comunicazione, no, si chiama gancio, hook, no? Cioè io ti aggancio con emozioni forti, con cose che spiazzano, con paure. Con...
3: Io però su questo ho sempre avuto un dubbio su quei contenuti lì, perché per quanto effettivamente quella strategia appunto di attiri l'attenzione anche in momenti in cui non l'hai, quindi tu fai la cosa grossa e quindi a prescindere di quello che è il dibattito quotidiano detti l'agenda. Però mi chiedo, un profilo che nasce come... quello di Vannacci, quindi sotto l'aspetto di un profilo molto forte a livello identitario, no? Il generale che parla in un certo modo, temi in un certo modo. Poi forse il contenuto con l'intelligenza artificiale ironico, che però poi ha quella, no? Quella forza di colpire avversari politici, quanto è in linea poi con quello

0: che tu dovresti essere e quello che si aspettano anche i tuoi elettori. Cioè, gli elettori di Vannacci,
1: infatti lui ufficialmente si dissocia, dice non è roba mia.
0: No, no, non l'ha detto sul primo perché era pubblicato. Anzi, io credo che...
2: Sì, era in
1: collab. Ah, era in collab, ok, la collaborazione, la collaboration la mia.
0: Io credo che sotto quel punto di vista forse non abbia ancora chiaro quale sia la sua identità digitale, perché poi uno pensa, e quando magari non ha poi la professionalizzazione dietro, di poter mettere un po' tutto, no? E credo che spesso quando non si ha poi quell'apparato attorno non ti si dica, guarda, il tuo personaggio è questo, questo che stai mettendo è un altro personaggio. Cioè, facciamolo fare a X del partito, non farlo tu.
1: Faceva bene a non fare la collab, ecco.
0: E questo l'ho notato anche nei confronti dei contenuti più leggeri che sta facendo. Cioè, ultimamente vedo molti contenuti leggeri, dove magari sotto dico, io ho cercato il generale e mi ritrovo Vannacci che mi fa il video dal mare contro Renzi sulla sfida, e credo che quello forse sia magari proprio una mancanza di posizionamento digitale,
1: forse anche figlia del fatto che senti che in questo momento ti va bene tutto e quindi ci metti poco la testa, no? però effettivamente sono dei...
2: effettivamente stavo pensando, siccome vedo tante facce interessate, se c'è qualche domanda dal pubblico proprio lascerei spazio a qualche domanda dal pubblico.
3: Io su questo punto ho una domanda, ma non può essere anche una strategia quella di individuare diversi punti concentrici, quale ad esempio un Vannacci che mette le risposte al Parlamento europeo con la musica trionfante, il Vannacci che attacca con l'intelligenza artificiale, il Vannacci che invece fa le collaborazioni con un'altra pagina riconducibile, però di natura satirica. Io l'ho sempre considerata così fino ad oggi, quindi questo punto di vista di vederlo come un... cavalcare il fatto che vada tutto bene è una novità. Volevo sapere il vostro punto di vista di ciascuno, quindi.
2: Daniele, facciamo un giro. Grazie. Però
4: rapidissimo sennò... No, diciamo che io penso che questo modo di comunicare, diciamo, è un modo di comunicare solo per attirare l'attenzione. Cioè lui sta facendo questa operazione di visibilità sperando appunto di riuscire a raggiungere più persone possibili, ma diciamo, come in politica funziona un po' come negli investimenti, quelli che rendono di più sono quelli a lungo termine, quindi che danno poco risultato nell'immediato, ma diciamo alla lunga poi ti premiano. Quindi penso che appunto giocarsi in questo modo la sua, perché poi per un politico qual è la cosa più importante? La credibilità. Se tu con questi video un po' la danneggi, ci metti una vita a renderti credibile, è un reel di un minuto a perderla, quindi non lo so quanto valga.
2: Sei d'accordo?
5: Io penso che insomma con l'intelligenza artificiale bisogna stare molto attenti, lo dicevo prima, e lo dico perché ci capita tante volte di essere in situazioni simili. Occhio, l'intelligenza artificiale a noi che curiamo, coordiniamo team di comunicazione digitale è servita, ha velocizzato alcuni processi che prima erano più lenti, mi riferisco ai sottotitoli nei video che prima erano una cosa lunghissima, adesso si fanno in un attimo, la creazione di immagini statiche che possono servire ce le abbiamo subito, allora questo velocizza nella, insomma, produrre contenuti in poco tempo, questa cosa aiuta, l'intelligenza artificiale ha aiutato, utilizzarla in maniera più che creativa, diciamo disinibita e disinvolta, può creare un rischio, innanzitutto di credibilità, e quella è la base, l'ho detto prima, l'ho detto nell'intervista, insomma per me quello è la base, e poi giocare con questa cosa, perché alla fine no, ci si gioca un po', insomma alla lunga poi può portare dei danni. Io non credo che sia stata un'operazione che poi ha fatto bene, no? E poi anche lì un po' non ero io, però se fai la collab ero io. Io sono dell'avviso che Vannacci non sapeva nemmeno che quel video fosse andato sul suo profilo Instagram, perché è possibile che magari il social media manager abbia accettato la collab perché gli sembrava carina l'idea.
0: Però ne ha accettate anche altre successivamente.
5: Poi dopo ne ha accettate altre, quindi però ecco, io andrei molto con i piedi di piombo. Questa cosa è iniziata, diciamo, questo slancio è iniziato secondo me con il video di Trump sulla Palestina, su Gaza, no? Sulla riviera di Gaza, quello, no? Quello fu forte, è stato un messaggio politico, eccetera. Allora, sulla falsariga di quello si pensa che si può fare qualsiasi tipo di contenuto, io starei particolarmente attento, ecco.
0: ma soprattutto poi una cosa che non si, di cui non si parla mai, che magari noi comunicatori spesso vediamo in campagna elettorale: se oggi si legittima quel tipo di utilizzo dell'intelligenza artificiale in un'epoca in cui, appunto, prima si parlava anche di fake news, e noi abbiamo vissuto le ultime campagne, magari più sul nazionale, dove anche dall'estero sono arrivate comunque masse di account e disinformazione anche di alcuni gruppi, come puoi contenere poi quel tipo di contenuto che arriva dall'estero? Io, per esempio, con Giorgia Meloni nei mesi passati abbiamo notato che circolavano già dei contenuti manomessi della sua voce, dove con l'intelligenza artificiale le facevano dire una cosa diversa rispetto a quella che diceva, dandole una chiave geopolitica nei confronti di alcuni partner geopolitici. Questo è successo dopo la vicenda Trump nei suoi confronti, ed è stato un qualcosa molto complicato per me riuscire a parlare con la piattaforma, a dire: guardate, ci sono questi contenuti, vedete voi, cioè siete voi responsabili del fatto che questi possano metterlo senza che ci sia una banda con scritto questo contenuto è generato con l'intelligenza artificiale. Ma se non si fa adesso questo lavoro, prima che arriviamo sotto campagna elettorale, dall'estero, ma anche chiaramente dall'Italia, sarà
2: un rischio
0: incalcolabile sul danno che faranno sulla disinformazione.
2: Io direi altre due domande e poi forse ci siamo, se qualcuno aveva, vedo una mano. Sì, appunto.
6: Buonasera, grazie. Telegrafico sul referendum e il ruolo dei sondaggi, nel senso che, come tutti sappiamo, penso che fino a 2-3 settimane prima che ci fosse la consultazione si dava il sì in vantaggio con alta mobilitazione. Tutti sappiamo poi come è andata a finire, e quindi mi domandavo come e quanto influissero i sondaggi nell'articolazione delle vostre strategie comunicative, posto che, secondo me, questa è una critica un po' provocatoria, magari averne così tanti da così tanti anche istituti demoscopici possa essere controproducente, fuorviante, perché magari può portare il politico a porre l'attenzione su dei temi che poi, appunto, fanno backlash, cioè gli si ribaltano contro. Ecco. Grazie.
1: C'è un problema, vari problemi con i sondaggi. Diciamo, uno in quel caso è che i sondaggisti che cosa facevano? Ponderavano sulla base dello storico dei partiti. E andando per blocchi, il sì in teoria era avvantaggiato per tante ragioni, abbiamo ragionato tutti in quella campagna, no? Tutti i partiti in qualche modo nella loro storia recente avevano proposto questa riforma, praticamente tutti. E poi quelli ufficialmente o non ufficialmente schierati per il sì erano maggioritari rispetto a quelli del no, quindi per varie ragioni la ponderazione andava da quella parte. Quello che poi è successo è che, e io lo so perché diciamo quella notte parlavo in tempo reale con un paio di sondaggisti, dice: stiamo assistendo a, qual era il termine che hanno usato? Fortemente inattesa, cioè un bel pezzo di non voto che è andato a votare, quindi tradizionalmente, probabilmente molti di quei giovani di cui parlavamo prima soprattutto, quindi è una roba che coi sondaggi un po' non avevi intercettato e un po' avevi ponderato male, perché non ti potevi aspettare che c'erano 2-3 milioni di persone che normalmente sono dormienti e poi boom, vanno a votare in quell'occasione. Dopodiché che i sondaggi ti possano depistare non c'è dubbio, io su questo diciamo insomma ne ho scritto, ne ho detto, però insomma i sondaggi fondamentalmente hanno due utilizzi: uno è analitico strategico e uno è di marketing, c'è poco da fare. Quindi diciamo tu devi scegliere che utilizzo fare dei sondaggi, anche di quelli che girano e che in qualche modo devi diciamo utilizzare. Sono due utilizzi completamente diversi: uno ti serve in chiave di bandwagon, di risposta alle crisi, di dire che esisti, no? Ci sono i partiti, quelli piccoli che stanno tra l'1 virgola eccetera, che ogni volta vengono inseriti solo nella lista dei sondaggi, per loro è bravo, è screenshot, è reel, ci siamo, ok, perché è un modo per dire: guarda, non stai sprecando il voto perché comunque esistiamo. Quelli, diciamo, dal mio punto di vista più importanti sono quelli analitico-strategici, dove io per esempio quando li faccio l'intenzione di voto non la chiedo nemmeno, perché quello è l'ultimo dei tuoi pensieri. I sondaggi devono servire a fare strategia, Quindi a capire come si informano i cittadini, quali sono le loro priorità, come ti raggiungo, quali sono i target che mi interessano, qual è il profilo d'immagine del mio leader, tutte queste cose sono importanti analiticamente. Intenzioni di voto ce l'abbiamo tonnellate, cioè siamo sommersi i sondaggi sulle intenzioni di voto, quindi diciamo, quello è l'ultimo dei pensieri.
2: Allora io direi che possiamo chiudere qui, anche perché tanto c'è un aperitivo, così chi vuole fa le domande ai diretti interessati che tanto restano qui con noi. Grazie a tutti per essere stati qui, buona serata.
7: Ecco, questo era il dibattito dal titolo Comunicare la politica nell'era digitale, strategie, linguaggi e protagonisti. Ora andiamo avanti con il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale, che è la presentazione del libro di Arturo Di Corinto dal titolo Guerra profonda, hacker, bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti, libro stampato dalla Lewis University Press. Ascolteremo gli interventi di Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani, Barbara Gasparini, giornalista e autrice, Arturo Di Corinto, giornalista ordinario di Privacy e Cyber Security alla Sapienza Università di Roma, Lorenzo Guerini, che è il presidente del COPASIR, Giampiero Massolo, direttore del Geopolitical Risk Observatory della LUIS di Roma, Barbara Carfagna, giornalista Rai TG1, Marco Ramilli, fondatore di Identify Labs, Luca Tagliaretti, direttore esecutivo del Centro Europeo di Competenza sulla Cybersicurezza. Ascoltiamo.
8: Buonasera, grazie a tutti di essere qui, grazie ad Arturo Di Corinto di averci proposto la presentazione di questo libro. Tra parentesi, questa sera inauguriamo ufficialmente, abbiamo ancora qualche cavo pendente appunto perché stiamo completando gli ultimi lavori, la regia è, come dire, la stiamo mettendo a punto, vedete, non sapevo nemmeno come si accendeva i microfoni, perché veramente questo è il primo evento che facciamo in questa nuova sala. Nuova, no, la sala è del 1600, non è nuova, diciamo, a qualche anno, però è stata riportata, credo, a una grande bellezza. Sopra abbiamo un affresco del Pomarancio, tutta la libreria è tutta nuova, dicevo prima, e lo saluto caramente, il presidente del Corpo, il presidente Guerini, che l'ha realizzata un'azienda del Frosinate, fa solo biblioteche in tutto il mondo ed è una di quelle piccole eccellenze che conosce solo, io non lo conoscevo, poi quando la sovrintendenza ci ha indicato chi faceva biblioteche ci siamo recati in un paesino e abbiamo visto sul piano tecnologico, sul piano della qualità, e d'altronde voi vedete la bellezza di questa nuova libreria. Quindi grazie veramente a tutti voi. Io ho detto vi porto via pochissimo tempo, ma solamente per esprimere il ringraziamento a tutti i relatori, veramente un parterre, un panel di primissimo ordine. Grazie anche alla presenza. Se lo sapevo, delegavo Giampiero Massola ai saluti, perché primo è il nostro membro del CDA e secondo perché chiaramente molto più di me saprebbe dire due parole anche relativamente all'argomento. Io invece per scelta, come dire, mi limito veramente ai saluti, perché o sono Pico della Mirandola, adesso andrò di là a fare i saluti su un evento totalmente opposto, e cioè il tema degli stretti, quindi noi partiamo dalla guerra cibernetica, dalla guerra, come dire, asimmetrica, diciamo che qualche elemento di assonanza c'è, Presidente, non è poi così completamente, come dire, avulsi i temi, quindi chiaramente il direttore si limita veramente ai saluti, ai ringraziamenti, torno a ripetere, grazie ad Antonio e augurarvi buon lavoro. Lascio la parola a chi modererà questo dibattito e auguro veramente tantissimo buon lavoro. Grazie a tutti.
9: Grazie. Grazie. Allora, anch'io ringrazio soprattutto Arturo Di Corinto per aver scritto questo libro, perché studiandolo e cercando di preparare con lui questa presentazione mi sono resa conto di quanto sia prezioso, secondo me, un volume, appunto Guerra profonda, hacker, bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti su questo tipo di temi. Spero che attraverso le parole dei relatori, che ringrazio per essere qui, questo libro lo scoprirete anche voi man mano e sarete invogliati assolutamente a leggerlo, perché secondo me è un'operazione di divulgazione di questi temi che, per carità, viene fatta, si scrive, si leggono tanti articoli. Barbara Carfagna qui presente ne parla di queste cose sulla televisione pubblica, sul servizio pubblico, però una diffusione di un saggio così puntuale, così preciso, fatto anche così bene, che collega le cose in maniera così chiara, è a mio avviso un oggetto prezioso, quindi innanzitutto complimenti. Parto dicendo che la tesi centrale del libro, poi adesso chiaramente Arturo Di Corinto ce lo racconterà, è di fatto che i cyberattacchi, la disinformazione globale e l'uso letale dell'intelligenza artificiale minacciano la sovranità digitale degli stati e di conseguenza anche la libertà e l'indipendenza dei cittadini. Quindi, partendo un po' da questo assunto, che un po' è il cuore di questo libro, vengono analizzate tutte nei vari capitoli, in varie sezioni, tutta una serie di tecnologie oggi a disposizione e l'uso che se ne fa di queste tecnologie. Allora, il tema è che sì, siamo in una fase di guerra algoritmica, come appunto si ripete nel libro, ma non è il tema il fatto che ci siamo, perché penso che questo sia un dato abbastanza assodato, ma è da quanto forse probabilmente ci siamo e non lo sapevamo, non ce ne eravamo accorti. E quindi, insomma, Internet, che è nata come uno strumento di connessione, di collegamento, di, se vogliamo, informazione, oggi diventa uno strumento di disinformazione utilizzato in un certo modo e declinato in un certo modo. E come dice il libro, un'espressione che mi è piaciuta, diventa trincea della cyberguerra. Quindi è chiaro che nel libro si parla di cyberwar, si parla di intelligenza artificiale messa a servizio delle strategie militari, delle strategie di disinformazione e delle strategie di attacco in qualche modo alla libertà delle persone. Quindi io partirei proprio presentando i relatori e poi facendo parlare prima di tutto l'autore Arturo Di Corinto. Ricordo a tutti quanti, solamente così una piccola nota sui tempi che il direttore Sgalla mi ha suggerito, abbiamo circa, ciascuno abbiamo immaginato insomma di terminare per le 7:15, ci piacerebbe lasciare anche dello spazio per voi se volete fare delle domande, e è una consuetudine che qui al Centro Studi Americani c'è, quindi 10 minuti di domande, ecco, io sarebbe anche interessante per l'autore ricevere domande dalla platea. Arturo Di Corinto, autore del libro Guerra Profonda, giornalista e docente di Privacy and Cyber Security alla Sapienza Università di Roma, eccolo qui. Barbara Carfagna, giornalista del TG1, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1, benvenuta. Lorenzo Guerini, presidente del COPASIR. Gianpiero Massolo, vicepresidente di Mundis, anche membro del Centro Studi Americani, ambasciatore, quindi buonasera e benvenuto anche lei. Marco Ramilli, CEO di Identify, e Luca Tagliaretti, direttore esecutivo del European Cyber Security Competence Center. Buonasera e benvenuto. Partiamo quindi da Arturo. L'introduzione di Guerra Profonda, ed ecco che ti passo il libro, si apre con il marzo 2026. Iran, Khamenei individuato dalle telecamere stradali, i droni sui data center e riferimento a Polymarket. Quello che ti voglio chiedere nello specifico è: il libro sarebbe stato diverso se fosse stato scritto 6 mesi prima, e questo per chiederti perché hai scritto questo libro proprio in questo momento. Magari ce l'avevi in pancia, ma poi è uscito proprio in un momento che forse è veramente quello perfetto per questo libro. E in questa domanda, in modo che ti do più tempo per rispondere, perché profonda? Che parli di guerra chiaramente è chiaro, ma perché profonda? Che cosa c'è di segreto nell'architettura dei nuovi conflitti che le persone non hanno capito, di cui non sanno, di cui non si accorgono?
10: Allora, no, magari
9: quello che vuoi, sì, prego.
11: Allora, intanto grazie per la presentazione, Barbara, grazie a tutti i colleghi, gli amici che mi hanno fatto l'onore di partecipare a questa presentazione. Se c'è qualcuno che è rimasto in piedi, segnalo che ci sono alcune sedie nelle prime file che possono essere occupate. E veramente grazie ai relatori di questa presentazione, perché non è scontato mettere insieme delle personalità di tale rilievo con tantissimi impegni nello stesso momento, stesso posto, stessa ora, in una Roma difficile da attraversare. Ecco, qualcuno avrà fatto tardi, non sarà potuto entrare, mi scuso con loro. Purtroppo il centro studi americano a un certo punto ha dovuto rinunciare, ha dovuto limitare le presentazioni e gli accessi perché c'erano troppe richieste. Il libro in realtà, Barbara, ha avuto un'incubazione lunga, che è lunga quasi quanto la mia esperienza del mondo cibernetico e della cultura e della mia frequentazione con la cultura hacker. In fondo qui dentro ci sono 30 anni di riflessioni, però materialmente l'ho scritto nell'ultimo anno, quindi non avrei immaginato di arrivare agli eventi del 28 febbraio, quando c'è stato il primo attacco da parte degli americani e degli israeliani nei confronti di Israele, però le premesse secondo me c'erano tutte, anche perché questi stati, come altri, si combattono con armi cibernetiche da moltissimi anni, direi da parecchi anni, e conducono azioni di spionaggio informatico, di sabotaggio informatico, fisico e attacchi tipici della guerra ibrida da molti anni, perché il tema di questo libro poi alla fine è la guerra ibrida, cioè quel tipo di conflitto che si situa sotto la soglia del conflitto armato, della guerra dichiarata, come si faceva una volta tra gli stati e non accade più, come sappiamo. È un conflitto ibrido che usa tutte le leve della politica, della geopolitica, dell'economia per sopravanzare l'avversario, quindi per vincere nella competizione, che è appunto una competizione politico-economica e talvolta anche ideologica, o perlomeno quella ideologica l'ammanta. La guerra informatica, la guerra cibernetica è un pezzo della guerra ibrida. Quello che io ho capito in questi anni e che ho provato a raccontare in questo libro, proprio per la mia voglia di raccontare, di divulgare, di restituire quello che ho appreso da tutti quanti voi, è che la guerra cibernetica ormai accompagna costantemente la guerra cinetica, quella basata sul movimento, quella fatta con missili, droni, bombardieri. La guerra cibernetica e la guerra cinetica sono precedute e seguite da campagne di propaganda e disinformazione. A volte la propaganda e la disinformazione preparano la guerra esplicita, anche quella fatta con le bombe. Si comincia con la disumanizzazione dell'avversario, si comincia con raccontare, si comincia col distribuire delle notizie false, si crea una narrativa, l'abbiamo visto in famosi film, quello di Dustin Hoffman ad esempio, e poi si comincia un conflitto che da bassa intensità aumenta e divampa secondo delle regole che ormai nessuno è più in grado di decifrare nettamente. Anche gli uffici strategici fanno fatica a stabilire quando si comincia e quando si finisce. L'attuale guerra in corso tra gli USA e l'Iran ne sono l'esempio. Gli USA pensano di sottrarre il deterrente nucleare all'Iran, in realtà si accorgono che il vero deterrente era l'occupazione dello stretto di Hormuz. Quindi questo dipende anche, magari ne parleremo, dipenderà anche dal fatto che Aldoghi, Elon Musk ha fatto fuori tutti quelli che capivano di Iran, che parlavano il farsi eccetera, però questo è un altro discorso. Insomma, le guerre ormai non si pianificano, sono costanti, sono sotto soglia. La hacker warfare è un pezzo di questa guerra ibrida. La seconda cosa che provo a spiegare nel libro è che gli hacker, da attivisti che si divertivano, ribelli della tastiera, sono diventati milizie degli stati in azione che si combattono fra di loro. Addirittura però usano le stesse tecniche e metodologie del culture jamming, dell'inceppamento culturale, della guerriglia culturale, per fare la guerra. Perché qua il tema grosso è che non si combatte più con la baionetta o con la polvere da sparo, qui si combatte con gli stessi strumenti con cui commerciamo e comunichiamo, e per questo i cittadini semplici, i cittadini di ogni nazione diventano i terminali di senso e le milizie di queste guerre spesso non dichiarate. Pensate al lavoro che hanno fatto gli ucraini per individuare i russi che hanno massacrato i concittadini di Bucha, no? Pensate a quello che si fa quando si cerca di mappare il passaggio delle petroliere fantasma nello stretto di Hormuz, di Bab el Mandeb. Lo fanno dei semplici cittadini con strumenti alla portata, se non di tutti, di quasi tutti. In questo contesto, in questo scenario preoccupante dove la propaganda e la disinformazione la fanno da padrone, è arrivata l'intelligenza artificiale a complicare la vita di tutti. L'intelligenza artificiale, abbiamo visto che attacca gli umani, viene attaccata dagli umani, e le intelligenze artificiali si combattono fra di loro. Quindi è un mix esplosivo, il caso di dire, per cui la pace si allontana sempre di più, e Internet, questo grande dispositivo che avevamo pensato per la democrazia, per la pace, per raggiungere gli obiettivi del millennio, i Millennium Goals delle Nazioni Unite, sta diventando una trincea di guerra, una trincea di ciberguerra. Quindi il libro fa parte di una riflessione che, insomma, attraversa molti anni, almeno 20 anni, in cui sono stato osservatore di quello che accadeva, sia facendo il giornalista per il Manifesto, il Sole 24 Ore, la Repubblica, sia lavorando con Barbara Carfagna a Rai 1, facendo quel bellissimo programma che conoscete che si chiama Codice, la vita è digitale, sia insegnando all'università. Io poi ho vissuto in California, ho vissuto a Londra, ho insegnato nelle grandi università americane. Quindi è un po' il frutto di tutto, è caduto in un momento giusto. Avrei preferito di no, nel senso preferirei ci fosse una guerra in meno piuttosto che azzeccare un libro, però questa è la situazione, e il motivo è quello che dicevi tu, perché l'ho pubblicato adesso, perché secondo me ci vuole divulgazione su questi temi, perché il libro è un libro rigoroso, accademico, di carattere scientifico, non è un libretto di quelli che trovate spesso in libreria anche di alcune note case editrici, senza un riferimento bibliografico, che adesso li fanno con ChatGPT i libri, tra l'altro, e si riconoscono, perché non hai bisogno di conoscere strumenti come Pangram per capire dove è l'uso dell'intelligenza artificiale, lo capisci dalla struttura lessicale, dall'occorrenza di certe parole e così via. L'idea era di fare qualcosa di divulgazione, perché mi sono reso conto, e qui finisco, che una parte della politica è straordinariamente incapace di leggere l'innovazione tecnologica che è alla base della ciberguerra. Straordinariamente incapace, ed è molto grave per me, perché quando cambiano le forme della comunicazione, e la comunicazione oggi è digitale, quando cambiano le forme della comunicazione, cambiano le forme della democrazia. Il digitale, l'intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il modo di produrre. Quando cambiano i modi di produzione, cambia l'organizzazione della società. E questa interazione tra il mutamento delle forme della democrazia e il mutamento delle forme della produzione è qualcosa che va osservato con attenzione, altrimenti poi scopriamo all'improvviso che in Germania dell'Est vincono dei filonazisti, no? E sembra che è una cosa nuova, improvvisa. Non è improvvisa per niente. Quindi il motivo per cui ho fatto questo libro è di cominciare, da un punto di vista rigoroso e accademico, a divulgare alcune tematiche che, ripeto, sono il frutto, sono anche l'oggetto del mio apprendimento, di un apprendimento che ho realizzato grazie a tutti quanti voi.
12: Io ricordo che ovviamente il libro è pubblicato da Luis Press, prima mi ero dimenticata di dirlo, quindi dalla Luis, e grazie per questa chiarimento un po' anche sulla struttura del libro. Io inizierei proprio dal presidente del COPASIR, già ministro della difesa, che è il presidente Guerini, parlando di minaccia, perché appunto Arturo ci parla di guerra, ci parla di guerra ibrida, e di fatto una guerra ibrida è sempre stata ibrida un po' la guerra, solo che adesso ci sono degli elementi tecnologici e una velocità tecnologica che chiaramente prima non c'era. E quello che le chiedo E in questa minaccia ibrida in cui cyberattacchi e disinformazione hanno una loro importanza, soprattutto, come dice Arturo, oggi si usano strumenti che vengono usati per il commercio, per la comunicazione, quindi questo attacca automaticamente la democrazia. Quanto è esposto il nostro paese? Quanta della difesa che si può fare ancora a livello nazionale, può essere ancora gestita con questa preoccupazione dell'autore, quindi di Arturo, che dice i nostri politici poco capiscono di quanto questa frontiera tecnologica sia articolata e utilizzabile.
10: Colodevoli eccezioni, ovviamente.
13: Vedremo se sono una lodevole eccezione, diciamo. Intanto grazie dell'invito. Proviamo l'equilibrio di questo microfono. Grazie dell'invito, grazie a Di Corinto per il libro che ci ha voluto regalare. Credo che sia uno strumento utile di approfondimento, scritto con competenza, con diciamo elementi scientificamente molto assestati, ma con la capacità di rendere comprensibile ciò che è complicato e difficile. Quindi ne consiglio vivamente la lettura, non ho nessun diciamo così interesse personale nella questione, ma insomma penso che davvero sia un libro molto molto interessante, e credo che diciamo la testimonianza, cioè la crescita del volume delle pubblicazioni e anche delle attività di informazione, qua abbiamo un lodevole esempio alla mia destra, su questi temi, sia la testimonianza di come comunque vi sia una crescita di consapevolezza dal punto di vista del mondo degli studiosi, dal punto di vista del mondo dell'informazione, la capacità anche di cogliere, diciamo così, spunti di elementi positivi e virtuosi da anche esperienze private importanti che si realizzano e ci sono presenti nel nostro paese, che magari sono poco conosciute diciamo al grande pubblico, ma che sicuramente io credo siano un presidio di competenza e di capacità molto importante e molto utile al nostro paese. Io credo che il tema, diciamo, di fondo sia questo, no? Lo diceva prima Di Corinto, cioè noi dobbiamo avere, parlando della politica innanzitutto, io penso che noi dobbiamo avere tutti la consapevolezza che diciamo nella nostra storia ogni salto tecnologico ha determinato cambiamenti nei rapporti di forza tra gli stati e tra le soggettività politiche statuali, ha portato a modifiche dell'organizzazione del lavoro, ha portato a competizioni per essere, diciamo, nel gruppo di testa di chi appunto detiene queste capacità tecnologiche, ha portato quindi alle modifiche dei rapporti di forza, ha portato a modifiche delle organizzazioni del lavoro, delle organizzazioni sociali e anche delle organizzazioni della politica. E quindi io credo che noi oggi siamo dentro questo salto, la politica non è ancora consapevole di come questo salto porterà a modifiche strutturali e profonde anche della costruzione dei processi politici e decisionali. Io penso che una delle sfide della democrazia sia appunto, come dire, come collocare le potenzialità di questo salto tecnologico dentro un sistema di valori democratici, dentro abitudini democratiche, dentro organizzazioni democratiche. E questo credo che sia veramente un tema su cui dovrebbero esercitare la riflessione le nostre menti migliori, ma in parte ci sono questi già studi, riflessioni, suggestioni, provocazioni, stimoli in questo senso, però dobbiamo avere consapevolezza che questo salto, che l'uso della tecnologia, che le grandi piattaforme sociali, che il rapporto tra le democrazie e il nuovo capitalismo tecnologico saranno gli elementi decisivi del nostro vivere insieme del nostro modello di convivenza civile e sociale, politica e io mi auguro democratica. Alla fine, diciamo, cos'è stata la democrazia? La democrazia è stata comunque la ricerca di un compromesso sempre rinnovato tra, diciamo, il capitalismo e la società. Ok, e nella democrazia questo compromesso ha trovato, io credo, la sua forma di migliore di gestione, di assestamento, di interazione con la società, di crescita della società, di battaglie per i diritti, cioè tutte queste cose. Alla fine la democrazia è stato questo nei decenni che stanno alle nostre spalle. Il nuovo capitalismo tecnologico è una cosa che pone nuove domande alla democrazia, come si costruisce questo compromesso. Quindi la prima cosa è questa, insomma, dobbiamo essere consapevoli che siamo dentro questo grande e profondo quadro tumultuoso e incerto negli esiti di cambiamento. E la seconda cosa è che vista sul lato, diciamo così, più appunto delle tematiche legate alla sicurezza nazionale, uno, diciamo così, poi magari recuperiamo il tema successivamente. Uno, il confine tra difesa e sicurezza è un confine che ormai non esiste più, non c'è più un confine, diciamo così, identificabile, chiaro tra difesa e sicurezza. Oggi sicurezza è già parte di difesa, oggi la difesa non può non tener conto di domini classici della sicurezza. I domini stessi della difesa si sono cambiati, anzi forse la difesa è stato il primo a comprendere l'elemento, diciamo, la dimensione cyber come un dominio operativo nuovo. Io credo, lo dico così, diciamo, che il dominio cibernetico non sia solo un nuovo dominio accanto ai domini tradizionali della difesa, ma sia dei domini militari tradizionali, ma sia un super dominio, cioè è un dominio a sé ed è un dominio strategicamente abilitante gli altri domini, così come il dominio spaziale. Ormai questi sono i nuovi domini, diciamo, della difesa, ma questi domini sono domini anche, appunto, in cui si gioca la sicurezza, ci sono le agenzie di sicurezza che lavorano, quindi l'interazione tra il momento della difesa e il momento della sicurezza è un'interazione sempre più diciamo stringente. Giustamente Di Corinto richiamava che le operazioni militari che noi stiamo vedendo sono operazioni militari che hanno un pre dal punto di vista della disinformazione, ci hanno un pre dal punto di vista magari di attacchi cibernetici, ci hanno un durante di attività cinetica e di attività cibernetica insieme, ci hanno una dimensione spaziale sempre più rilevante. Nel libro si dice che si mettono i numeri degli attacchi satellitari che hanno caratterizzato fino ad oggi la guerra in Ucraina e anche la guerra in Medio Oriente, e quindi insomma tutto ciò ci fa dire che ci deve essere una nuova consapevolezza, ecco, nel leggere queste questioni. E la consapevolezza è la consapevolezza di uno sguardo molto largo, molto ampio, di un orizzonte molto ampio, e della capacità, e rispondo, diciamo, chiudo rispondendo al pezzo della domanda rispetto all'Italia, com'è, come non è, eccetera, eccetera. Oh, sarei un temerario se dicessi che siamo tutti sicuri, non è così, però credo che possiamo dire alcune cose, e la prima è appunto questa, che lo sguardo con cui noi dobbiamo appunto giudicare e presidiare questo tema è uno sguardo che deve essere molto largo, che non accetta più, io credo, i confini del passato dal punto di vista, diciamo così, dei domini, dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista delle funzioni, ma ha bisogno di uno sguardo molto più ampio e molto più capace di creare appunto aree di collaborazione, di competenze diverse, di lettura dei fenomeni molto più ampia e molto più complessa. Cioè non è più pensabile che vi sia una strategia della difesa, della sicurezza, della difesa, una strategia. Io ho presentato in Parlamento una proposta di legge per definire la strategia di sicurezza nazionale, che diciamo dovrebbe essere un elemento fondamentale da questo punto di vista, l'Italia arriva ultima nei paesi del G7 rispetto alla definizione di questa strategia. Il tema non è quello di fare una classifica, ma il tema è quello di immaginare appunto uno sguardo d'insieme che informi le varie competenze che in diversi, negli ambiti che costituiscono, diciamo così, le infrastrutture di sicurezza del paese siano coinvolte. Quindi la prima cosa è questa, dotarsi di uno sguardo d'insieme. Il secondo punto è che vi sono, diciamo, compiti e obiettivi che devono essere conseguiti a livello nazionale, ma è impensabile immaginare una strategia di difesa e di sicurezza intorno a questi temi che non sia capace di avere un raccordo, una dimensione, una massa critica di investimenti, una massa critica di strumentazioni, una massa critica di esperienze che si giochi a livello sovranazionale e in particolar modo a livello europeo. E io credo, dico a livello europeo perché diciamo non possiamo tenere sganciata la riflessione sugli strumenti dalla riflessione sul contesto geopolitico nel cui ci troviamo, e lo dice uno che quando deve essere attaccato viene definito un iperatlantista, diciamo così, e lo dico qua al centro studi americano, diciamo che un po' qualche elemento con qualche punto interrogativo, ecco, mettiamola così, in questo, nel rapporto tra le due sponde dell'Atlantico in questo momento si pone, e credo che questo necessiti anche di un'ulteriore consapevolezza da parte nostra.
12: Grazie, perché se parliamo di relazioni internazionali, soprattutto tra un blocco europeo e un blocco atlantico, chiaramente mi viene subito la mente all'ambasciatore Massolo, che di relazioni internazionali è espertissimo, e con la sua carriera appunto sia di manager che di uomo diplomatico può chiaramente proseguire un po' il filone iniziato da quello che dicevamo con il presidente Guerini. Il libro parla, il libro parla di una saldatura tra big tech e big state americani, con l'Europa che è esclusa dai progetti di difesa tramite l'uso avanzato dell'intelligenza artificiale, come ad esempio il progetto che è stato promosso da Anthropic tempo fa, che si chiama progetto Glasswing, che quindi mette insieme tutta una serie di grandi aziende americane che producono AI per un obiettivo di difesa comune. Gli Stati Uniti, quindi proseguendo un po' questo interrogativo che anche il presidente Guerini si è posto, alcune domande, ecco, gli Stati Uniti sono ancora un partner affidabile per la sicurezza digitale europea, oppure l'Europa deve necessariamente, obbligatoriamente costruire un'autonomia anche nei confronti degli Stati Uniti?
14: Intanto grazie, complimenti ad Arturo Di Corinto per questo libro, molto denso devo dire. Ho fatto un po' di fatica perché, come avete visto dal fatto che non riesco nemmeno ad accendere il microfono, potete immaginare la mia competenza dal punto di vista cibernetico, diciamo. Ma dunque, intanto big tech e big politics o big policy. Io credo fondamentalmente, poi adesso mi muovo su di un livello teorico, non voglio diciamo riferirmi a nessuna realtà politica in particolare, ma credo che la politica interpreti il suo ruolo sempre più come ricerca di una collezione di strumenti di potere. Vale a dire, l'idea non è più tanto quella di fornire un'indicazione, di tracciare una rotta, quanto è quella di, proviamo questo?
12: È meglio
14: questo. Ecco qua. Dicevo, è più che altro la ricerca di come. Grazie.

0: Adesso meglio? Meglio. Dicevo, quindi l'idea è più che altro quella di come arrivare in posizioni dalle quali è possibile influire e come cercare di mantenerle il più a lungo possibile. Se questa notazione fosse vera, allora la conseguenza di questa notazione per quanto riguarda il cyber e in generale il dominio digitale è che tutto sommato alla politica non interessa tanto cos'è, ma interessa soprattutto cosa farci. E cosa farci si atteggia in maniera diversa a seconda della latitudine in cui questo ragionamento viene fatto. Se tu sei seduto, al governo in Lussemburgo, hai un certo tipo di platea aziendale, un certo tipo di regolatore più o meno europeo, e hai un certo tipo di tecnologia disponibile. Se tu sei seduto alla Casa Bianca, hai mezzi virtualmente illimitati, tecnologia, imbattibile o comunque di altissimo livello, e hai soprattutto di fronte, una collezione di strumenti di potenza rappresentata dai big tech. E allora, che si fa? Cioè, voglio dire, la prima tentazione, della politica è stato li metto sotto controllo. E parlo sempre della politica americana in questo caso. Li metto sotto controllo è andata male perché in realtà dall'altra parte non solo si è avuta la tentazione di farsi giustizia da sé e quindi di farsi l'autoregolamentazione delle proprie tecnologie. Ma c'è stata, poi è fallita per ora con Musk, l'idea di prendere il potere, cioè non più cerco di influire sul regolatore, ma faccio il regolatore. È andata come è andata, ma sta di fatto che questa dialettica tra grande politica e grande tecnologia non è stata risolta e non è, credo, destinata ad essere risolta in spazi, in tempi brevi. E siamo ancora in dubbio di quello che succederà nel futuro, ma sicuramente le nostre vite pubbliche e anche quelle private saranno crescentemente condizionate da questi forti addensamenti di potere, il potere tecnologico, il potere politico, il potere finanziario. Raramente nella storia queste tre dimensioni sono state così sovrapposte, ma soprattutto così sovrapposte con tanta dovizia di mezzi. Quindi, questo ce lo spiegherà Barbara Carfagna in uno dei suoi prossimi programmi, ma insomma, è a suivre. E questo però provoca un problema per gli europei, no? Cioè gli europei una volta di più reagiscono come reagiscono gli europei, cioè tentano di regolamentare una tecnologia che non posseggono. E questo è un limite, evidentemente, nel senso che regolamentare la tecnologia che non si possiede si può attraverso lo strumento del ricatto. E qual è lo strumento del ricatto degli europei? È quello dell'ammissione o meno di questa o quell'azienda, di questa o questa company sul mercato unico europeo, sul mercato europeo. E qui c'è il punto, perché diventa una prova di forza. Io cerco di non ammetterti sul mercato europeo se tu non rispetti un certo tipo di criteri e tu mi dici chiaramente che non solo non rispetti quel certo tipo di criteri, ma sei in grado di entrare sul mercato europeo che io lo voglia o no. E questo provoca quindi una situazione di vulnerabilità nei confronti degli europei, i quali si trovano nell'esigenza di fare due cose: da un lato sviluppare nella misura del possibile, nella maggior velocità possibile, una sorta di autonomia, ed è un po' difficile ed è una strada molto lunga perché tu hai da un lato gente che si chiama Anthropic, dall'altro gente che si chiama Mistral. Adesso non fanno esattamente la stessa cosa, ma certo c'è una differenza piuttosto significativa. e dall'altra parte tu hai una situazione in cui noi europei possiamo scendere a patti con le nostre regolamentazioni e i nostri valori solo nei limiti nei quali ci consentono i nostri elettori di farlo, e se lo facciamo oltre un certo limite i nostri elettori tendono ad abbandonarci. Quindi, come dire, è un po' come combattere con la mano di dietro. Mi chiede se gli americani sono affidabili ancora, ma gli americani non sono, a mio sommesso parere, né affidabile né inaffidabile. Gli americani sono transazionali. Gli americani vogliono certe cose, le big tech americane vogliono certe cose, noi dobbiamo sviluppare per tempo tutto quello che possiamo sviluppare dal punto di vista di contrapporre alla pretesa il nostro ricatto, nella misura del possibile.
1: Continueremo a parlare di questa cosa con Tagliaretti, perché parleremo di Europa e appunto di questo tentativo l'Europa di ritagliarsi uno spazio all'interno della tecnologia, perché altrimenti il libro lo cita più volte, questa espressione del normatore senza la tecnologia in qualche modo, come fosse appunto un paradosso. Però lei appunto ha chiamato, diciamo, ha nominato Barbara Carfagna, e io è proprio con lei che voglio parlare del tema dell'informazione e quindi della disinformazione, della post-verità. Perché lei tante volte negli speciali anche del TG1 di 7 che ha fatto ha parlato di alcune cose di cui poi si è sentito parlare dopo tanto tempo, no? Tante volte ce lo siamo detto, queste cose veramente sei precorri i tempi, è difficile digerire determinati argomenti, soprattutto per un vasto pubblico come quello appunto della televisione pubblica. Ecco, però poi alla fine questi sono i temi di cui parla il libro di Arturo e di cui ci ritroviamo qui a dibattere. Quindi il libro sostiene che l'intelligenza artificiale, per parlare appunto di tecnologia, mette in crisi il concetto stesso della realtà che i giornalisti raccontano per mestiere, quindi come te. Dalla tua esperienza, quanto la disinformazione algoritmica è diventata un'arma di guerra tra stati? A che livello siamo, da quello che tu vedi, anche da tutti i luoghi dove tu sei andata e hai potuto toccare con mano? L'informatica può essere ancora usata anche come difesa, oppure ormai è più solamente una tecnologia di distruzione?
2: Grazie Arturo per aver scritto il libro, per avermi invitato qui, e l'ultima parte della domanda la girerei a Ramilli, che è quello nelle cui mani siamo, perché ha intuito immediatamente, appena nata l'IA generativa, che il campo della cyber security si spostava verso quantomeno la identificazione, come dice il nome stesso della sua azienda, di ciò che è stato prodotto con o senza intelligenza artificiale, quindi non la pretesa della verità, ma quantomeno, diciamo così, una realistica rappresentazione del modo in cui è stata appunto prodotta un'informazione, un dato. Noi abbiamo cominciato, c'eri anche tu tra l'altro, nella prima edizione di Codice, con qualcosa che è stato un caposaldo, diciamo, di quello che stiamo vedendo adesso, che era un'intervista a l'israeliano di origine russa, Lior Tabansky, che disse 10 anni fa noi arriveremo un giorno a poter scrivere una Bibbia per ogni persona, laddove la Bibbia è un libro che ha influenzato miliardi di persone e orientato i comportamenti di miliardi di persone al di là delle leggi nazionali in migliaia di anni. Ecco, adesso ci siamo, cioè lui effettivamente è successo quello che lui aveva detto. Quindi quando tu mi dici da quanto, dipende per chi, cioè nel senso da certi esperti questa cosa è stata sempre fatta, ma anche sì, ma è stata sempre vista, è stata sempre intuita e probabilmente è stata anche sempre utilizzata. Cioè noi ci stiamo muovendo con tutta l'informazione, purtroppo, anche su questi argomenti, nell'ambito di narrative decise dalle big tech, di cui difficilmente riusciamo a identificare il vero e il falso, proprio perché non ci possiamo entrare e non ci possiamo mettere mano. L'ultimo esempio lo abbiamo avuto con questa dichiarazione che ha fatto Dario Amodei, che ha scatenato improvvisamente un fiorire di articoli, di trasmissioni televisive, eccetera, eccetera, partendo da quella che è un'operazione, credo che tutti quelli che sono in questa sala lo sappiano, di marketing. Cioè, non perché l'intelligenza artificiale non sia pericolosa, ovviamente, ma perché a lui, per tre ragioni diverse, ma insomma non sto qui ad elencarle, serviva a dire questa frase in questo momento. E nessuno, cioè lì c'è cioè una consapevolezza maggiore e

0: cibernetici di gruppi terroristici, che è molto peggio, con tutto il nostro interesse per la cyber security, di un futuro attacco hacker. Perché ha detto, e è la stessa narrativa per Mythos solo qualche mese fa, che bucava e riconosceva tutti i sistemi e quindi bisognava darlo soltanto a pochi, il che sicuramente è vero, l'abilità eccetera, ma poi la domanda è, e l'ho posta anche a Marco ieri, ma se veramente Mythos trova tutte le falle e le porte e costringe in qualche modo a sanarle, come lavorano le intelligence, che lavorano solo entrando in queste falle? Cioè, come lavorano poi i servizi segreti? Ma sarà vero che Mythos buca veramente tutte le porte? Lo sappiamo noi, però ormai, siccome l'ha detto lui, e siccome purtroppo, perché questo pure ce lo dobbiamo dire, purtroppo il Vaticano ha ceduto a questa narrativa, perché, non so, dicono perché Bernie Sanders è andato a parlare col Papa prima, non so, ma ha chiamato solo Anthropic nel primo, nella prima, diciamo così, presentazione pubblica dell'enciclica. Ci ritroviamo in un mondo in cui qualsiasi cosa dice lui sembra che l'ha detta San Pietro. Cioè, ora, noi a questa forza come ci possiamo opporre, se non con una enorme consapevolezza? Ma dovremmo agire noi dell'informazione come una milizia pure noi, cioè, nel senso, appena dice questa cosa subito dovrebbe partire, diciamo, un'informazione precisa su quello che ha detto. Quindi non dire che non è pericolosa l'intelligenza artificiale, perché se no facciamo il gioco suo, ma spiegare perché l'ha detto immediatamente, non solo nelle riviste o nei giornali specializzati. Invece tutto il mondo si è mosso perché l'ha deciso Dario Amodei, il quale comunque, adesso sembra adesso una ringa contro di lui, ma per spiegare le difficoltà, diciamo, che noi affrontiamo nell'informazione, e comunque, diciamo, la sua Claude è alla testa, è il cervello del sistema nervoso che è Palantir, che unite insieme come una chimera indissolubile governano nel Pentagono. Perché poi voglio vedere quando Claude e Palantir, con una potenza di calcolo incredibile, decidono che è il momento di attaccare, dove ormai è random perché è un po' dappertutto, quale presidente, quando anche con l'ego di Trump, può diciamo opporsi a tanta potenza di calcolo, cioè quello che era il There is no alternative di Margaret Thatcher. Ma la testa è Claude, che è di Amodei. Quindi perché noi non riusciamo a far passare questa informazione? Perché la narrativa è tutta nelle loro mani, chiunque essi siano, a maggior ragione i più furbi, che diciamo così sono riusciti pure a passare per quelli buoni.
1: Sta su questa scia. Dal tuo punto di vista, Europa come si pone? Perché se davvero, cioè se è così, perché è così, tu lo sai meglio di chiunque altro, ma appunto con questa enorme forza americana di questi grandi produttori di intelligenza artificiale, cosa può fare l'Europa dal tuo punto di vista per costruirsi o proteggere un po' di sovranità e di democrazia, come dicevamo con Guerini? Cioè, poi è il ripensamento veramente della democrazia negli stati che ancora la vogliono portare avanti.
0: Ma per esempio imporre una certa informazione e cultura digitale a questo punto, perché visto che non può andare a ricasco degli ascolti, non può andare a ricasco del fatto che tutti devono capire tutto, a un certo punto qualcuno si dovrà prendere la responsabilità di imporre una cultura digitale, come è avvenuto in tanti altri paesi non democratici, questo pure va detto, cioè in cui sono state fatte comunque delle classi a tappeto per tutta la popolazione, popolazioni ovviamente più piccole, ma e poi investire molto in ciò che ancora verrà, perché mi pare evidente che questa partita di intelligenza artificiale l'abbiamo persa. Quindi a questo punto cerchiamo di guardare bene, di non fare lo stesso errore con il quantum, cerchiamo di guardare a quello che sta nascendo e che sta succedendo veramente, perché la frase che ha detto l'ambasciatore Massolo, che è vera, è abbastanza spaventosa, cioè

0: non importa ai politici capire cos'è, ma cosa farci. Cioè, è terribile, perché se non capiscono che la trasformazione della sovranità è profondissima, e perché è profonda lo vediamo nei territori ricostruiti. Cioè, sono andata in Azerbaigian, dove stanno ricostruendo i territori dopo la guerra del Karabakh velocissimamente, grazie alla gente che hai. Agenti che hai, che ha base di cyber security israeliana, sensoristica cinese, e la narrativa per il grande ritorno, come lo chiama Aliyev, è fatta dai social media americani. È evidente che l'Azerbaigian sta facendo un ottimo lavoro, perché veramente in 2 anni hanno fatto cose che noi ci abbiamo messo 20 anni dopo la guerra mondiale, ma quel territorio non gli appartiene più, perché il giorno che chi ha fatto la cyber security decide che deve saltare per aria di nuovo, lo fa saltare di nuovo, quindi non è più suo. E infatti stanno facendo i data center in comune con gli israeliani, di proprio gestiti insieme, cioè nel senso sono più che alleanze, sono nuove forme di sovranità. Questo per non parlare, appunto, tu l'hai citato all'inizio, di Polymarket. Cioè, tutto il terreno, il territorio dei mercati predittivi è un territorio in cui ancora non abbiamo messo mano noi europei, inesplorato, e che si sta evolvendo in modo che non viene raccontato, perché adesso per esempio ci sono nuove piattaforme come Rain che diventano l'infrastruttura dei prediction market. Cioè, ognuno di noi si può costruire un mercato predittivo dentro questa infrastruttura che si chiama Rain, si fa un suo polymarket che gli serve ad assicurarsi, diciamo così, un introito anche in caso di perdita. Faccio un esempio molto semplice: se io mi compro un biglietto per un soggiorno in Indonesia e c'è un rischio tsunami, poi scommetto che ci sarà uno tsunami su una piattaforma predittiva. Io scommetto che ci sarà, tutti scommettono di no. Se perdo il biglietto e la prenotazione, guadagno comunque dal mercato predittivo. L'ho fatta molto semplice, però Arturo nel suo libro ha colto subito, diciamo, l'immensità, cioè un nuovo web che nasce, nel senso, dopo il web nasce quest'altro spazio, quest'altro ambito, di cui l'Europa non si dovrà occupare normandolo tra 10 anni, ma dovrebbe vedere che nasce adesso, perché è possibile vederlo. Questa è la cosa drammatica.
1: Quindi chi protegge il cittadino, secondo te, quando finanza, informazione e conflitto si fondono?
0: Ma in questo momento, se non c'è una classe politica adeguata, ahimè, non lo protegge nessuno. Lo dovrebbe proteggere un'informazione adeguata, cioè puntare molto quindi su una forma di educazione solida anche per gli stessi insegnanti, perché poi alla fine è quello, la consapevolezza, e poi appunto la capacità di creare proprio conoscenza e consapevolezza su questi argomenti, che però purtroppo appunto non ci è data, perché comunque sia, come si è visto nel caso di Amodei, in realtà la narrativa è ancora tutta nelle mani delle big tech. E anche quando decidono, come nel caso di Amodei, per chiudere questo caso, che loro vogliono aprire, quindi ad Hugging Face vogliono dare la possibilità di entrare a vedere cosa è successo esattamente nel caso, oppure di creare questa nuova infrastruttura, organizzazione di controllo sulle attività, vedi caso quello che si è dimesso prima di quello che ha detto le AI potrebbe distruggere l'umanità è stato assunto direttamente dall'organismo di controllo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, di che cosa stiamo parlando e perché non se ne parla? Ecco, questo è un enorme quesito a cui io non so dare una risposta, perché non la vedo più così serena, diciamo.
1: Vediamo se Ramilli si è fatto un'idea diversa. Grazie Barbara. Abbiamo messo tanta carne al fuoco con Barbara. Adesso, siccome tu ti occupi di tecnologia più di chiunque altro in questa sala, perché insomma tra le tue varie start-up e l'ultima Identify, ma insomma anche le aziende di cyber security che avevi prima, come fa l'Europa a costruirsi una tecnologia sovrana? Siamo in una situazione veramente critica. Ecco, una persona informata come Barbara, puntuale, che approfondisce come Barbara, non riesce neanche lei a capire quali dinamiche muovano il mondo per cui basta che Amodei posti una cosa, gli va dietro Sam Altman, poi Elon Musk. Sembra davvero un arcano medievale incomprensibile che forse scopriremo solo tra 1000 anni. Tu che idea ti sei fatto?
2: Beh, fondamentalmente ha ragione. Quindi è molto complesso. Prima permettetemi di ringraziarvi, ringraziare tutti, ringraziare Arturo. Ho letto il libro, vi svelo un segreto, ho provato a leggerlo sotto l'ombrellone, come ce ne sono tanti di libri cyber security che si leggono comodamente sotto l'ombrellone. Dopo che ho letto il primo paragrafo ho detto wow, no way, non c'è modo di leggere sotto l'ombrellone, è troppo forte, è troppo ben fatto, e quindi l'ho dovuto leggere diciamo in una settimana lavorativa tra una cosa e l'altra, per dire quanto è un libro in realtà profondo, che ricopre almeno 15 o 20 anni di attività. Se avessi un corso universitario lo consiglierei sicuramente come libro didattico. Ora, in Italia e in Europa quello che manca è la tecnologia, la nostra tecnologia. Noi non abbiamo tecnologia, sto ovviamente parlando a livelli molto elevati, è evidente che ci sono tante tecnologie, ma non c'è la tecnologia che ci serve. Quello che facciamo tipicamente è quello di comprare, importare tecnologia, installarla e poi configurarla o farci sopra dei servizi. Siamo molto bravi nel fare servizi, abbiamo degli atelier di servizi che sono spettacolari, cyber analyst, threat intelligence analyst, che sono veramente molto, molto portati, ma poi ci manca quella capacità di scalare. Ora, quello che manca, quindi la tecnologia, è chi fa la tecnologia. Chi è che fa la tecnologia? Le imprese. Quindi quello che mancano oggi, secondo il mio personale punto di vista, sono le imprese di tecnologia. Ora, perché mancano le imprese di tecnologia? Questa è una domanda che ho vissuto in prima persona, e quello che sto per dire è anche un monito a me e quindi anche un rimprovero a me. Mancano, secondo me, perché non c'è più la capacità di sognare un po' troppo. Non sogniamo più. Vediamo la tecnologia, la riusciamo a intravedere, ma poi non abbiamo il coraggio di arrivare fino in fondo, ci fermiamo a un certo punto. Ora, fino a pochi anni fa mancavano tanti mattoni, mancava il denaro, mancavano i venture capital. Oggi in Italia, grazie per esempio a CDP, Cassa Depositi e Prestiti, ma non solo, ci sono riuniti tanti ex imprenditori che hanno creato i propri fondi. Quindi oggi in Italia ci sono venture capital che possono aiutare i giovani imprenditori. Ci sono anche le norme, nel caso specifico della cyber security, o per esempio della privacy, o per esempio anche delle AI. Quindi ci sono le norme, che vuol dire che le organizzazioni devono fare delle cose sulla cyber security, devono fare delle cose sulla privacy, devono fare delle cose. Quindi abbiamo i fondi, abbiamo le leggi, abbiamo le necessità, eppure manca quel livello intermedio. Preferiamo ancora comprare le tecnologie americane o israeliane per poi andarle a installare e a utilizzarle. Quindi quello che io credo è che ci voglia una sorta di formazione o di cambio cultura, o di chiedere ai giovani di oggi di rischiare un po' di più. Rischiare, perché creare impresa è difficile, però si può fare anche in Italia, si può fare molto bene. Per fare questo cambio di passaggio, quello in cui dobbiamo uscire fuori, questo è un monito principalmente a me, è il problema del ricavo. Ora non so quanti di voi siate imprenditori o manager aziendali, c'è un tema molto importante nelle imprese, che è quella del ricavo. Se non fai ricavo, allora non puoi fare investimenti. Se non hai EBITDA positiva, allora che cosa investi? Se non hai ricavi, le banche magari non ti supportano. Se non hai ricavi, non sei troppo appealing per i venture capital. Ecco, dobbiamo fare un salto di mentalità che è tipico italiano, cioè quello di aggrapparsi al ricavo. A Milano la chiamano la fattura, ok? Aggrapparsi al ricavo, il fatturato, per vedere un po' più in là, per andare un po' più in là e per capire che i primi anni sono difficili, sono complessi, ma che poi si può creare una tecnologia che può essere utilizzata a livello, diciamo, a livello italiano, se non altro anche a livello europeo.
1: È chiaro che la spregiudicatezza imprenditoriale che è in altri paesi, soprattutto in quelli anglosassoni, probabilmente più riconosciuta, nel nostro non è, quindi hai meno credito, se hai meno credito riesci meno a fare tutta una serie di cose. Volevo un secondo continuare prima di passare, tanto per continuare con te, ma poi tanto faccio un altro giro con tutti, abbiamo ancora tempo, siamo perfettamente in orario. Abbiamo parlato, ce l'ha detto anche Arturo, che oggi AI attaccano, si combattono con altre intelligenze artificiali, poi l'uomo cerca di difendersi, l'uomo attacca attraverso l'AI, insomma una tempesta perfetta. Chi costruisce strumenti di difesa nazionali può davvero tenere il passo con questa tecnologia che tra l'altro corre ad una velocità incredibile, lo sappiamo, insomma non è un segreto che l'intelligenza artificiale si stia in qualche modo si implementi quasi imparando da se stessa, ormai siamo a dei livelli di intelligenza artificiale che non è più quella generativa ma siamo a dei passi di gran lunga successivi. Ecco, quindi secondo te chi invece deve occuparsi degli strumenti di difesa, per cosa deve passare? Al di là di questo discorso sulle imprese che tu ci hai fatto, che è assolutamente certo. Vero.
2: Sì, io credo che stiamo parlando nell'ambito della difesa sempre di una rincorsa. Non credo, non vedo una tecnologia che possa anticipare un attacco ancora non esistito. L'essere umano è positivo e quindi pensa al domani in maniera positiva, non pensa a quello che potrebbe capitare di negativo. Di fatto succede prima il misfatto e poi la legge che lo va a regolare. Io credo che sia quindi una rincorsa però che possiamo assolutamente farcela, una rincorsa totalmente fattibile, perché le rincorse sono come un po' una sorta di allenamento, quindi bisogna essere strutturati a fare la rincorsa, nel senso che non bisogna andare in ordine sparso, ma si incomincia ad allenarsi per essere sempre un attimino dietro, ma sempre lì nell'edge. Nell'ambito della cyber security, secondo me ci ha insegnato moltissimo, perché la cyber security norma un tema che si chiama zero day ed è accettato da tutti. Lo zero day è quella vulnerabilità che può essere esploitata, quindi può essere sfruttabile, può essere sfruttata, che però ancora non è conosciuta, zero day, quindi è una cosa totalmente nuova. E abbiamo imparato nell'ambito della cyber security a convivere con lo zero day, cioè è un qualcosa che esiste da tanti anni. Nell'ambito dell'intelligenza artificiale esiste la stessa cosa, cioè il nuovo modello, probabilmente non riusciremo più a trainare modelli SOTA, cioè lo stato dell'arte, come magari stanno facendo le big tech oggi mondiali, e quindi saremo sempre un passo indietro, ma quel delta che c'è indietro, se lo consideriamo come zero day e quindi se riempiamo quel delta con la capacità di gestire il rischio che quel delta effettivamente c'è, allora ce la possiamo ancora fare. Quindi ancora una volta è una mixture tra capacità di rincorrere e gestione del rischio che abbiamo. Da un punto di vista tecnologico io credo tre cose. La prima è che abbiamo assolutamente bisogno di un large language model nazionale che funzioni veramente, non che sia SOTA. Non ci interessa avere uno, parlo per me ovviamente, non credo sia interessante avere un modello che competa con ChatGPT o con Anthropic, però ci deve essere un modello che sia sufficientemente giusto da usare con la nostra cultura, se no quello che diceva prima Barbara è tutti i giorni, lo vediamo. Cioè quello che è successo in piazza Tiananmen non è successo nulla, era un carro armato che è andato un po' troppo forte, quello che è successo in Vietnam è un piccolo errore di percorso, e ognuna nasce, cresce con la propria cultura. Quindi noi la prima cosa in cui credo è tecnologicamente per l'Italia e per l'Europa avere un nostro LLM, non necessariamente up to date perché non ci arriveremo, però che sia sufficientemente utilizzabile ma che abbia dentro la nostra cultura. La seconda cosa che credo è che tutte le tecnologie che noi creiamo debbano avere un senso unico. Ora, le tecnologie possono essere usate dual use, da un verso o dall'altro, e siamo tutti d'accordo. Però chi crea queste tecnologie dovrebbe avere la capacità di inserire dentro queste tecnologie delle friction che, se vengono utilizzate dall'altro verso, siano un po' più difficili da utilizzare. Il classico esempio che faccio molto spesso è quello del, e qui si svela anche un po' la mia età, è quello del coltello della Nutella. Probabilmente lo conoscete tutti, no? Il coltello della Nutella, che è vero, un coltello può essere anche usato per ferire qualcuno, però è un po' difficile perché aveva la punta tonda, era flessibile, eccetera, eccetera. La terza cosa è che ci vuole tantissima cultura, quindi la terza cosa che secondo me dovremmo fare a livello nazionale o comunque europeo è tantissima cultura e formazione. Per esempio, come diceva Barbara prima, trasmissioni, libri come queste dovrebbero essere proprio come, avete presente, vi ricordate l'igiene delle mani, no? L'igiene dei denti, c'è imposta più o meno, no? Cioè ci dicono dovete lavare le mani, se siete dei camerieri dovete lavarvi i denti perché se vengono le carie, e poi sì, magari si spiega anche il motivo, però è un qualcosa che si fa, se non ti lavi le mani ti faccio la multa. Ecco, nell'informatica questa cosa, questa igiene non è poi così tanto obbligatoria o non è così tanto imposta, è un qualcosa che ci dovrebbe essere, però quindi avere un'igiene anche nell'intelligenza artificiale, qualsiasi cosa voglia dire, per esempio non condividere documenti, per esempio evitare di fare certe richieste, per esempio adottarsi di alcuni sistemi che si chiamano guardrail, eccetera eccetera, può aiutare per ridurre gli impatti e per ridurre il rischio di essa su tutti noi.
1: Grazie. Diciamo che da quello che emerge, da un po' quello che dicono tutti, che l'approccio superficiale alla tecnologia di cui noi tutti siamo ormai circondati e che utilizziamo perché ci fa piacere, è qualcosa di dannoso. Non conosciamo quello che stiamo facendo proprio nelle nostre vite, quindi siamo tutti potenzialmente attaccabili nella nostra cultura e nella nostra capacità di essere individui pensanti che vivono in un sistema democratico. Un po' questo devo dire che viene messo in luce dal libro di Arturo, al di là dei macro conflitti della geopolitica internazionale, quindi di qualcosa sulla quale i cittadini non scelgono, non decidono, però se poi lo riportiamo alla vita di ciascuno di noi ci rendiamo conto che sono macrosistemi che possono ritrovare uno schema identico nelle vite di ciascuno. Il libro definisce l'Europa, e quindi arriviamo al nodo della faccenda, mi spiace che però l'ho tenuta penultimo apposta per questo, come regolatore, come dicevo prima, regolatore senza tecnologie, bellissima questa espressione. Beh, un po' bisogna che accettiate questa così. Allora, l'European Cyber Security Competence Center è nato per colmare questo divario. Come state procedendo? A che punto siete? Di Corinto cita questo hub, questo nuovo luogo in Europa, anche con una grande fiducia, in qualche modo, come veramente il primo mattone di una strategia diversa. Ci può raccontare come procede?
3: Innanzitutto ringrazio Di Corinto per aver citato il centro per l'invito di oggi. Il libro anch'io l'ho iniziato in estate, sono riuscito tra una giornata e l'altra a finirlo, a diversi pregi. Innanzitutto è denso di informazioni, quindi per ogni capitolo, per ogni attività, c'è un riferimento bibliografico, dà una documentazione anche di riferimenti importante. Quindi questa è la prima cosa che a me ha colpito, e come diceva anche Di Corinto, non è una cosa che succede spesso quando si parla di libri di cyber security, ma anche un altro pregio, che è quello di coprire, e lo vediamo anche dal panel che abbiamo qua oggi, un po' tutti gli aspetti della cyber, cioè non solo quelli legati alla guerra, la disinformazione, le infrastrutture critiche, le AI usato sia come difesa che come attacco. Quindi a me è piaciuto questa apertura veramente di scopo. E io mi concentro sulla parte di infrastrutture critiche, e poi magari parliamo anche di AI. Perché? Perché è importante. Sono stati diversi riferimenti alla situazione in Ucraina. C'è uno studio del 2023 dell'Università di Minneapolis che misura l'effetto di un ransomware, cioè di un attacco sulla raccolta di dati, in una serie di ospedali dell'area. E lo studio dimostra che A parte, diciamo, l'interruzione dei servizi, circa il 20-25% dei servizi vengono interrotti. Ma nella prima settimana chi è ospitalizzato al momento dell'attacco ha un rischio di mortalità del 40% maggiore. Quindi l'impatto non solo economico sulla vita delle persone, sulla società, sulla stabilità della nostra economia è essenziale. Non ce ne accorgiamo, ma attacchi avvengono tutti i giorni agli ospedali, alla rete energetica, alla rete delle infrastrutture, alla rete delle telecomunicazioni, alla rete dei trasporti e della pubblica amministrazione. E quindi è importante che ci sia una risposta europea. Parto da questa e poi magari ci spostiamo anche su altri domini. Qual è l'approccio che abbiamo? Noi, come dicevo giustamente lei, siamo nati solo da 2 anni. Abbiamo il 24 di settembre, facciamo 2 anni di attività, 2 anni di indipendenza diciamo economico, di indipendenza amministrativa dalla Commissione, con l'obiettivo, 3 obiettivi, sostenere la ricerca, e qui veniamo alla ricerca pura, quindi ricerca attraverso il programma Horizon, sostenere la ricerca, aumentare la competitività delle nostre imprese nel mercato globale e contribuire al rafforzamento delle infrastrutture critiche d'attacchi. E siccome gli attacchi sono transnazionali, la rete dei trasporti o delle telecomunicazioni è per sua natura transnazionale, europea ma anche internazionale, dobbiamo avere un approccio europeo, altrimenti duplichiamo l'effetto su diversi paesi, per risparmiare sui costi, per avere più efficienza, per avere un attacco una difesa coordinata. È importante che ci sia una risposta coordinata. La prima attività che abbiamo fatto è stata quella della creazione di una serie di hub, cioè di punti di ascolto transnazionali. L'Italia ne ospita uno, sono 3 in questo momento in Europa, che fanno da raccolta tra le imprese, i sensori delle imprese private, i sensori nazionali e i sensori europei. Quindi condividono informazioni anche di intelligence, anche informazioni riservate tra un cluster di paesi, tra un certo gruppo di paesi. A me piace pensare che si parla sempre di security by design. A me piace pensare che questo tipo di approccio crea un trust by design. Si obbliga i paesi a mettere insieme dati, a mettere insieme anche prospettive e visioni. Questo è uno dei primi interventi. Un altro è recentissimo, sui cavi sottomarini. Il 95% delle telecomunicazioni passa per i cavi sottomarini. L'Italia, naturalmente, al centro del Mediterraneo, è uno dei punti di arrivo principale. E abbiamo altri, Atlantico, il Mar Nero, il Golfo di Finlandia. Insieme alla Commissione abbiamo finanziato 2 hub, il primo di cui l'Italia è il capofila, verrà firmato l'accordo entro la fine del mese, Italia, Grecia, Cipro, Malta. Il secondo nei paesi del Baltico e del Golfo di Finlandia, Finlandia, Estonia e Danimarca. E questi sono i primi 2 nuclei di un tipo di risposta coordinata civile e militare. Il Presidente parlava prima del fatto che non esiste più, no? La transizione dual use in questo campo non c'è. Quindi quello che si fa per l'infrastruttura privata si fa per proteggere anche interessi strategici militari. Le infrastrutture critiche sono ormai degli strumenti di geopolitica, devono essere protette e devono essere tutelate come degli eventi, dei punti di pressione geopolitici. Quindi i cavi sottomarini, protezione delle infrastrutture invece terrestri, e il terzo, si parlava di quantum, qual è la prossima sfida? È il quantum, quindi le AI, sulle AI si è detto tanto. Ci sono i supercomputer, ci sono i gigafactory in via di preparazione. Noi abbiamo lanciato invece un progetto transnazionale, anche questo europeo, in cui chiediamo, vogliamo costruire un laboratorio per la verifica dell'implementazione degli algoritmi di cifratura quantica, proprio per far sì che le start-up europee abbiano un posto dove testare le loro tecnologie. La battaglia del quantum, cioè la sfida del quantum, è ancora in corso, quindi cerchiamo di tenere il passo con gli altri paesi. Non abbiamo, almeno che io sappia, la capacità di sviluppare computer quantici, ma almeno di far sì che l'integrazione sia fatta secondo i nostri criteri, secondo i criteri europei. Questo per le infrastrutture critiche. Poi abbiamo noi, solo noi, quasi 1 miliardo di investimenti fatti per aiutare le piccole e medie imprese. Se la guerra, come diceva Di Corinto, se gli attacchi sono alle infrastrutture critiche, per me i primi soldati, i nostri soldati civili, sono gli operatori delle infrastrutture critiche, sono quelli che devono difendere le infrastrutture critiche dagli attacchi cyber. Poi è importante che, oltre che fornire finanziamenti, coordinamento, ci sia anche un'educazione, ci sia anche la possibilità di rendere le piccole e medie imprese preparate ad attacchi informatici. Questo, diciamo, poi se vuole possiamo parlare di AI, che è quello che anche questa mattina la Presidente della Commissione von der Leyen ha lanciato come questo roadmap su AI e cyber security. Lanceremo tra poco una, e con questo chiudo, una challenge, quindi una sfida alle imprese europee per sviluppare algoritmi di LLM, ma anche algoritmi per la protezione delle vulnerabilità. Si cambia un po' l'approccio. Di solito si chiede alla società di produrre tecnologia, adesso noi invece vogliamo porre davanti a un problema, questa è la difficoltà, forniteci la soluzione tecnologica che avete e noi la finanzieremo, un po' come DARPA fa negli Stati Uniti con le tecnologie militari.
1: Grazie. Ambasciatore, torno su di lei, che poi ci lascerà a un certo punto a breve, però avevo qualche altra domanda. Dall'esperienza di chi non solo si è occupato di intelligence per anni, ma anche che si occupa tutt'oggi di gestire infrastrutture critiche, le abbiamo appena citate, quanto sono importanti. La guerra algoritmica può essere regolata come si è fatto anche per altre armi, no? Come si continua a fare anche per altre armi, oppure la logica della forza, che poi Di Corinto descrive anche un po' alla fine, verso l'epilogo del libro, ha già vinto, secondo lei?
4: Ma intanto la logica della forza trova un limite proprio esattamente in quel principio della simmetria di cui la dimensione digitale è uno dei veicoli principali, no? Nel senso che lo sbigottimento di Trump di fronte all'Iran, che non si arrende pur avendo Trump messo del Golfo la più grande armata, come la definisce lui, americana, che sia mai stata in zona presente, perché basta un drone teleguidato piuttosto che un sabotaggio cibernetico per mettere in crisi il mercato dei noli dello stretto di Hormuz, la dice lunga su come il principio di forza è mitigato dalla storia di Davide e Golia, no? Diciamo così. La realtà vera è che perché si arrivi ad una regolamentazione ci vuole una cointeressenza, e qui ci sono due aspetti. Da un lato mi sembra che chi può regolare con autorevolezza dal punto di vista dei rapporti internazionali l'uso, l'impiego, diciamo le regole della dimensione digitale, sono due stati soltanto, che sono gli Stati Uniti e la Cina, i quali non hanno affatto l'interesse a farlo, nel senso che hanno l'interesse opposto. Nel senso che in quell'arsenale di armamenti, di strumenti di potenza che loro hanno gli uni contro gli altri, fatto di potenza, fatto di ricatto, fatto di interdizione, la dimensione digitale, appunto veicolo della simmetria, gioca un ruolo molto importante, quindi non hanno nessuna ragione per arrivare ad un contenimento, o perlomeno non hanno ancora una ragione per arrivare a un contenimento. Mentre invece la parte terza in tutta questa equazione, che sono le big tech, e che sono ormai protagoniste della dimensione digitale al pari degli stati, cioè sono sovrani, no? In qualche misura, hanno sì interesse a regolamentare, ma vogliono essere loro a regolamentare, e vogliono soprattutto regolamentare in un modo tale che non faccia a loro perdere il fatturato, per usare l'espressione. Poi c'è fatturato e fatturato, no? Qui parliamo di dimensioni ciclopiche. Quindi ecco, diciamo che se lei mi chiede c'è una prospettiva, sì, forse c'è una prospettiva, ma non è immediata e sicuramente non è quello che sta accadendo.
1: Verso la fine, poi adesso ritorno ad Arturo Di Corinto, ma giusto per dare a lei uno spunto per darci così una riflessione finale. Si chiude con un appello all'ONU, al diritto internazionale come alternativa a questo hard power. Dall'esperienza di diplomatico, pensa sia realismo oppure utopia affidarsi?
4: Io credo questo, che non bisogna avere delle organizzazioni internazionali una visione salvifica. Le organizzazioni internazionali intanto agiscono in quanto vengono messe in condizione di agire dagli stati che ne fanno parte, e questo vale per l'ONU come vale per l'Unione Europea, che non è una federazione come a qualcuno di noi, fra i quali il sottoscritto piacerebbe. E dunque, come dire, ritorniamo sempre lì, no? Ritorniamo agli Stati. E anche il diritto, ormai, forse in questa fase, forse un giorno non sarà più così, ma in questa fase viene usato quando serve e non in quanto esiste. Ecco. Grazie.
1: Grazie Gian Piero Massolo, io ovviamente ringrazio per aver arricchito questo dibattito e ritorno su Arturo Di Corinto cercando proprio di fare leva su queste ultime parole. Nella parte finale del libro è dedicato a Thiel e Karp, e la guerra algoritmica, secondo la lettura dell'autore, è una guerra in qualche modo a una sua ideologia. E allora è così che tu la vedi, cioè tutto questo accade con un obiettivo, con un'ideologia ben chiara. Che idea ti sei fatto tu, senza svelare, non vogliamo ovviamente spoilerare nulla, perché il piacere di leggere il libro è arrivarci anche con dei momenti angoscianti, perché leggere certe cose non ci fa stare tranquillissimi. Ma tu che idea ti sei fatto? C'è un'ideologia dietro?
5: Assolutamente sì. Scusate, mi alzo, io ho caldo e mi metto vicino alla condizione. Thiel e Karp sono due fascisti. Sono due tecnofascisti, sono i rappresentanti più importanti della tecnodestra americana, che hanno costruito un sistema di interessi e di potere che si è trasformato via via in ideologia. E questa ideologia alberga la Casa Bianca, guida le scelte della Casa Bianca. Il vicepresidente americano Vance è una creatura di Peter Thiel. Quindi è chiaro che sono preoccupato di fronte a delle persone che hanno lasciato nei loro scritti detto che la democrazia è incompatibile con la libertà e che l'uguaglianza non è possibile, tra l'uguaglianza e la libertà va preferita la libertà, ma come dicono loro, sulla punta del fucile intelligente, che è quello che loro producono con Palantir e con lo spin-off di Palantir che si chiama Anduril. Sono già due nomi che mi fanno paura. Palantir è la sfera del Signore degli Anelli, no? di Sauron, attraverso cui Sauron vede i buoni e caccia i buoni, la compagnia dell'anello. Palantir invece la spada della giustizia di Aragorn. Quindi questi esaltati, che hanno una storia personale dietro incredibile, perché Thiel è un ebreo convertito al cattolicesimo ed è uno dei rappresentanti del sionismo cristiano in questo momento, una delle lobby più potente che dirige la politica degli Stati Uniti, e Karp è un ebreo figlio di un medico ebreo, di un attivista per i diritti civili americana, afroamericana, che hanno studiato uno con René Girard, no? E hanno studiato con gente che è stata nei campi di concentramento, e questi dicono che l'Occidente deve affermarsi attraverso quello che sa fare meglio, che è la violenza organizzata. A me mi tremano i polsi. Cioè, quando io vedo che Donald Trump vuole la Groenlandia, vuole occupare la Groenlandia, e mi rendo conto che vicino alla capitale Nuuk vogliono fare una delle città-stato immaginata da Thiel nel progetto Praxi Nation per creare eroismo e bellezza, mi tremano i polsi, perché questa è gente che vuole la guerra infinita. E la vuole per i motivi che stava dicendo ma solo prima, perché ormai hanno sviluppato delle tecnologie che sono delle armi potentissime e le vogliono usare e le vendono, TL e CARP le vendono ai servizi segreti di tutti i paesi. Alcuni stanno cominciando a dire no grazie, inglesi, francesi, tedeschi gli hanno detto no grazie, pare che anche il nostro policlinico Gemelli abbia rinunciato al contratto che avevano in essere con Palantir. Difficile.
6: Ok, sì, sì, sì.
5: Che verde, sì, ma è difficile verificarlo, no? Quindi è chiaro che a me questa gente non piace. Io invece credo nella democrazia, credo nell'uguaglianza, credo nelle istituzioni internazionali, credo nell'Europa. Certo, queste istituzioni hanno dei limiti, non hanno sempre agito bene. Non è che mi trovo d'accordo con qualsiasi cosa dica la von der Leyen, però il tema che ha aleggiato tutta la sera qui, che non abbiamo trattato e che vi dico in 3 minuti perché so che siete stanchi, qua fa caldo, eccetera, eccetera. C'è un tema gigantesco di chi utilizza, di chi possiede e utilizza i dati nostri, delle aziende, delle istituzioni, e ci sono troppe realtà che stanno regalando questi dati a Palantir, a TL e a CARP. Allora, perché forse non si è fatta una riflessione sufficiente sul valore dei dati. I dati sono al cuore della sovranità tecnologica. Il mio libro alla fine parla di sovranità tecnologica. La sovranità tecnologica è la capacità di un governo di gestire, la capacità di un paese di governare i dati dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. La sovranità digitale è la capacità di controllare le tecnologie attraverso cui i dati vengono generati, trattati, divulgati. La sovranità digitale riguarda la capacità di avere una forza lavoro leale, efficiente, qualificata, sufficiente, che sappia trattare i dati e governare le tecnologie. La sovranità digitale è la capacità di garantire la tua supply chain, la catena di fornitura, perché l'uva non è che arriva al supermercato da sola, l'energia elettrica non è che viene accesa a casa per magia, c'è una fornitura, una catena di fornitura, va bene? E allo stesso tempo la sovranità digitale è la capacità di creare alleanze flessibili e mirate anche con i paesi che non sono tradizionali alleati, per anticipare i rischi sistemici, per anticipare ad esempio i rischi sistemici che hanno a che fare con la guerra cibernetica. Gli attacchi informatici, la disinformazione, l'intelligenza artificiale sono le 3 minacce più grandi alla sovranità digitale. Il libro parla di questo, fa tanti esempi, lo racconta, ovviamente io mi sono divertito anche a fare degli aneddoti nel libro, no? Io racconto da dove comincia la disinformazione, di cui è esperto Marco Ramilli, che ci ha costruito una tecnologia, no? Per distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Cioè, io parto da Pausania, no? Che combatteva con Serse, ma racconto di Lorenzo Valla, racconto dei protocolli dei savi anziani di Sion, no? Di questo complotto giudaico mondiale inesistente, ma parlo anche di come l'intelligenza artificiale viene usata oggi nelle guerre. Il film Nazza ce l'ha raccontato, come l'intelligenza artificiale viene usata malamente per colpire dei terroristi, perché mentre colpisce i terroristi colpisce i civili in maniera quasi indiscriminata. Perché? Perché tarata su un margine di errore molto ampio e con l'incapacità dell'operatore umano di supervisionarla. Questa è un'altra super bufala, no? Per cui noi siamo in grado di controllare l'intelligenza artificiale. Signore e signori, cioè vi do una notizia, che è una brutta notizia, come non siamo capaci di riconoscere le notizie false dalle notizie vere? Come le notizie false si propagano più velocemente delle notizie vere? Come le notizie false ci piacciono di più delle notizie vere, perché ci permettono di condividere una differenza, una singolarità col gruppo di appartenenza? Ecco, l'intelligenza artificiale non è né buona né cattiva, ma ci può distruggere, ci può annientare, certo che lo può fare. La brutta notizia che vi devo dare è che l'intelligenza artificiale, soprattutto nella sua forma agentica e a sciame, è un sistema emergente. I sistemi emergenti, che esistono in biologia, nelle neuroscienze, nell'informatica, i sistemi emergenti sviluppano comportamenti inattesi e complessi, va bene? Allora forse ci stiamo approcciando all'intelligenza artificiale un po' nel modo sbagliato. Vi ricordate che fino a 5 anni fa tutti quanti dicevano che bisognava costruire l'intelligenza artificiale, si ponevano i problemi dell'etica, dei guardrail, si ponevano l'idea di quale stato canaglia la potesse utilizzare? No. E adesso che cominciamo a capirlo, adesso che forse potrebbe essere tardi. Certo, Amodei ha fatto delle grandi operazioni di marketing, vero, ma il fatto che non siamo in grado di controllare l'intelligenza artificiale è vero. Cioè, e Amodei stesso sta mettendo le mani avanti insieme a Musk, a Zuckerberg, a tutti gli altri, perché hanno creato dei mostri che non sanno controllare e non sanno chi li può utilizzare. Ci stanno dando un avvertimento che forse in Cina stanno facendo lo stesso, ma non lo sappiamo, perché la differenza da noi è che i giornalisti nostri perlomeno copiano e incollano le veline che vengono dalle aziende, come dai governi o dai gruppi di pressione, dai potentati economici, copiano e incollano le notizie e parlano di Amodei e di Musk. Ma che pensate, che in Cina accade qualcosa di diverso? In Russia e in Israele stanno creando delle intelligenze artificiali basate sulla religione ortodossa uno, sulla religione giudaica un'altra. Cioè significa che i popoli che utilizzeranno quelle intelligenze artificiali le interrogheranno e avranno come risposta una risposta allineata a un credo religioso. Io sono laico, agnostico, vi potete immaginare che cosa penso di libri che secondo me sono stati scritti da degli esseri umani, cioè i Vangeli, l'Antico Testamento e compagnia cantando. Quindi noi trattiamo queste cose in maniera troppo semplice, eppure c'è un argine, e finisco perché voglio far parlare il presidente Guerini.
6: Io sono cattolico, però.
5: Vabbè, io no. Io sono laico e.
6: Quindi non interagisco.
5: Quindi il problema è qui, che non stiamo parlando, secondo me, delle cose importanti, ed è ora di parlarne invece, va bene? E il libro l'ho fatto apposta per questo. Vi volevo dire una cosa che adesso mi è sfuggita perché mi sono concentrato sul presidente Guerini.
1: Ricordi e la richiamiamo, tanto chiudi.
5: Fai parlare il presidente Guerini.
1: Poi c'è una domanda alla fine.
5: Fai parlare il presidente Guerini.
1: No. Abbiamo bisogno di nuove istituzioni. No, ricominciamo il giro.
5: Stavo parlando dell'Europa, soltanto mi chiudo e poi chiudono loro. Cioè, però un argine c'è. Il nostro argine è l'Europa. La sovranità digitale, la sovranità del dato, non viene garantita solo dal possesso del dato stesso e della tecnologia, ma dal controllo politico e normativo sul dato, dal controllo politico e normativo sulle infrastrutture. L'Europa ci sta provando. Non ci sta provando abbastanza, deve provare più forte. Certo, è ovvio e scontato, lo diciamo tutti, però in tutti i discorsi sullo Stato dell'Unione la von der Leyen lo dice. Cioè questo, come ha detto Stanzione, è il nostro nomos dererde, è la linea rossa oltre cui non fare andare quelli che magari negli Stati Uniti ti minacciano e ti arrestano o ti bloccano i funzionari europei perché applicano le leggi europee rispetto al comportamento della società americana sul suolo europeo. Cioè l'Europa è la nostra difesa. Per cui, guardate che ci sono tante leggi, le avete sentite, l'Artificial Intelligence Act, il CRA, la Cyber Solidarity, la legge sulla cyber solidarietà, la legge sulla resilienza delle infrastrutture critiche digitali, la famosissima GDPR, la famosissima NIS, Network and Infrastructure Security Directive, eccetera, eccetera. L'Europa ci sta provando, sta facendo bene, e l'Italia sta seguendo bene. Sicuramente l'Italia deve fare più in termini di finanziamento alle imprese e di cultura imprenditoriale. Sono molto d'accordo con Marco Ramilli. Quello che sta facendo Luca Tagliaretti, il direttore Tagliaretti all'ECC, è importantissimo. Quello che fa lo European Cyber Security Competence Center a Bucarest, questo lavoro di coordinamento e di sviluppo delle progettualità migliori sulle tecnologie europee, che è l'unico modo di pensare l'autodeterminazione tecnologica, pensare in termini europei, non italiani soltanto, è un lavoro straordinario e insostituibile. Ovviamente si può fare con gli alleati, ma non per forza con gli alleati tradizionali. Chi l'ha detto che lo dobbiamo fare con gli alleati tradizionali? Se gli americani, come diceva Solo, sono transazionali, fanno quello che gli conviene, a un certo punto pure l'Italia può diventare transazionale. Grazie.
1: Grazie. Allora, un attimo aperto Tagliaretti, perché parlavamo dell'Europa. Al pari della guerra algoritmica, che secondo Di Corinto ha una sua ideologia, la difesa che l'Europa prova a fare per costruirsi una sovranità digitale ha un'ideologia ugualmente?
3: Sì, l'ideologia, cioè la stella polare, è sempre la difesa dei diritti del cittadino. Tutte le normative che Di Corinto ha indicato, quella sull'intelligenza artificiale, quella sulla protezione della catena di approvvigionamento, quindi di tutto quello che ha a che fare con le telecamere, i microfoni, che ci sia quindi una sicurezza anche nella filiera che importa, che dell'import è fatta per la protezione del cittadino. Poi può essere vista ed è vista naturalmente a un costo sulla società, a un costo sulle imprese, è fatta però per creare anche una consapevolezza in chi gestisce queste società. Prima dell'arrivo della NIS 2 la cyber security è una cosa per esperti di IT. Adesso la cyber security è parte della strategia nazionale, anche perché all'interno della diciamo di consiglio di amministrazione si parla di questo, c'è l'obbligo a creare anche una consapevolezza. Quindi la stella polare, secondo me, è sempre quella. Il Parlamento in questo è vigile, è il garante sia il Parlamento nazionale che i Parlamenti europei della protezione dei diritti del cittadino. Quindi per me questa è la chiave di lettura di tutto quello che è visto come una difficoltà, però va anche percepito come la difesa dei valori importanti della nostra società.
1: Grazie. Barbara, il servizio pubblico in termini nazionali, per quello che appunto compete la tua professione, ha ancora un ruolo? Tu credi ancora, pensi che abbia ancora un ruolo, può avere ancora un ruolo e con quali condizioni necessarie?
0: Diciamo che Codice probabilmente non potrebbe albergare su una televisione privata, perché gli argomenti sarebbero considerati non appealing per gli ascolti, nonostante faccia un ottimo ascolto, fatto quest'anno l'8%. Fece anche il 12 per questo negli anni precedenti, però comunque insomma viene visto un argomento di non appealing, e poi comunque sia, anche perché interviene tutto un rapporto pubblico-privato non mediato da alcun interesse, mentre comunque sappiamo che alcune televisioni private, per esempio, commissionano prodotti su l'innovazione, il digitale, a patto che siano completamente sponsorizzati, cioè non ci si investe, ancora una volta, per scarsa consapevolezza o punto di domanda nelle televisioni private, e quindi non potrebbe che essere fatto nel servizio pubblico. Quindi sì, ha ancora senso il servizio pubblico.
1: Presidente Guerini, invece, le strutture che oggi abbiamo, le strutture istituzionali che abbiamo per costruirci questa sovranità, bastano, dobbiamo utilizzare quelle che abbiamo o dobbiamo crearne di nuove? Ad esempio, anche in merito alla tutela contro la disinformazione, la Svezia ha ideato un'istituzione che protegge, diciamo così, dall'attacco psicologico. Ci sono delle realtà europee che si dotano di nuovi strumenti e quindi creano nuove istituzioni. Dal suo punto di vista, come si procede ad una difesa nuova rispetto a minacce nuove?
7: Beh, io faccio due considerazioni molto semplici in premessa, che sono: uno, io sono contro lo spontaneismo normativo, diciamo che apprezzo molto gli stimoli che possono avvenire, che possono arrivare anche con proposte, apprezzo magari i contenuti di una proposta, ad esempio la difesa ha presentato un non paper sul dipartimento sulla guerra cibernetica eccetera, però sono contro lo spontaneismo, cioè noi non abbiamo bisogno di iniziative spontanee, singole che partono, ma io credo che abbiamo bisogno prima di tutto di una visione d'insieme che informi scelte e informi priorità anche di carattere di appostamento di risorse informi poi gli strumenti che devono essere messi in campo. Noi abbiamo un'architettura che ci siamo dati in questi anni come paese, che è stata poi implementata anche in relazione alle iniziative assunte in campo europeo che vedono il Paese impegnato a realizzarle ed implementarle, ma penso che appunto dobbiamo muoverci all'interno di questo quadro. Secondo, dobbiamo avere consapevolezza che queste tematiche sono tematiche molto delicate, molto sensibili, e ogni strumento deve avere, nella modalità con cui lo si pensa, i suoi limiti e i suoi sistemi di controllo. Io sento anche nella nostra discussione, nel nostro dibattito, proprio in relazione alla dimensione cibernetica, la rivendicazione dell'allargamento di spazi di attività di intelligence tipicamente di intelligence ad altri settori della pubblica amministrazione, dico attenzione, perché noi abbiamo bisogno che tutti gli strumenti abbiano appunto i propri limiti, i propri sistemi di controllo. Sull'attività di intelligence noi abbiamo un'architettura normativa che ci siamo dati in questi anni, che sul piano dei sistemi di controllo autorizzativo e ex post ha una sua filosofia e ha un suo contenuto e una sua dignità, dobbiamo ragionare tenendo presente questo aspetto. Per quello che io torno al punto precedente, io penso che se c'è un tema che non può non trovare un elemento centrale di lettura, di analisi, di lettura, di definizione di obiettivi, di definizione di strumenti dentro una strategia di sicurezza nazionale, proprio l'ambito cibernetico, e noi non possiamo oggi noi questa cosa non l'abbiamo, noi oggi questa cosa non l'abbiamo, ma perché a mio modo di vedere manca la visione. Dopodiché c'è un lavoro che deve essere fatto sul lato della società, ed è un lavoro che ha a che fare con formazione, innanzitutto con consapevolezza, poi ha a che fare con formazione e ha a che fare con informazione. E c'è un lavoro che deve essere, fatto sul lato delle istituzioni, perché comunque, le architetture che noi pensiamo si devono confrontare con una realtà che è per sua natura in dinamica, in una dinamica evoluzione, che quindi deve confrontarsi con questa dinamica. E c'è un problema poi di ecosistema, per le imprese che veniva richiamato prima, che da un lato deve vedere la voglia di sognare, il coraggio, la valutazione corretta del tema del ricavo rispetto al progetto, eccetera, eccetera, e dall'altro lato però deve avere anche la capacità di mettere in campo gli strumenti che affrontano le strozzature che impediscono. E ci abbiamo un problema qua. Certamente sono molto importanti il tema del venture capital, eccetera, che è stato richiamato, però io ho visto realtà, nella mia esperienza, che poi hanno avuto difficoltà in relazione ad alcuni passaggi che sembrano minimali, perché in realtà molto piccole, che però possono sviluppare, come dire, in termini come start-up, progetti che poi possono avere una grande rilevanza, in un determinato momento devono confrontarsi con l'esigenza di fare un salto di scala, e questo richiede capacità di allargare il credito, e questo è un tema. Oppure abbiamo usato il Golden Power, e chiudo su questo, su tante realtà, però io dico, ci mancherebbe, uno strumento importante il Golden Power, però faccio questo abbiamo fatto l'esempio, su un'azienda che faceva mini droni, quindi parlo di un'altra questione, su un'azienda che faceva mini droni, e a un certo punto si sono presentati, e chiudo su questo, si sono presentati i cinesi per prendere questa azienda, l'azienda non ha notificato, ok, quindi ci mancherebbe, quindi sono entrata poi in una verifica, una verifica di carattere fiscale, ci si è accorti che non aveva notificato, e si è intervenuto con Golden Power, si è bloccata chiaramente l'operazione, benissimo. Dopodiché, a netto del che aveva notificato, io credo, forse probabilmente non

0: sensibile, delicata, strategica, bla bla bla, e quindi non poteva essere ceduta a quel paese. Però nel contempo quell'azienda, non, non avendo affrontato le cause, cosa ha fatto? Ha chiuso i battenti. Allora c'è anche un tema di adeguamento, diciamo così, delle politiche che vengono realizzate da questo punto di vista, per comprendere quali sono le esigenze di alcune aziende, ad esempio. Ma questo lo guardiamo anche, e chiudo davvero, con alcuni dipartimenti delle università italiane, perché è evidente che diciamo, il ricercatore XY che fa un certo tipo di attività arriva all'azienda XY cinese e gli dice: guarda, ti attrezzo il laboratorio, ti faccio 4 borse di studio, eccetera eccetera, resiste 1, 2, 3, alla quarta volta forse qualche problema. Allora noi dobbiamo porci anche da questo punto di vista, e quel pezzo, quell'attività che viene fatta in quel dipartimento, la consideriamo un pezzo di sicurezza nazionale oppure no? Ecco, come rispondiamo a questa domanda, io credo porti alla conseguenza delle azioni che dobbiamo intraprendere.
1: Grazie. Voglio concludere con una suggestione di Ramilli, poi magari lascio spazio a 10 minuti, ce l'abbiamo per delle domande se ci sono dalla platea. Però quello che voglio dire è che, insomma, la nostra mente è terreno di conquista, soprattutto per questa disinformazione costante a cui siamo sottoposti. Per svelare le notizie false, per capire a chi dobbiamo affidarci, alle piattaforme, allo Stato o noi stessi, attraverso la consapevolezza, la cultura, l'educazione, perché comunque sono le nostre menti e il nostro pensiero che vengono attaccati. Cioè, è un po' questo, dal tuo punto di vista, sì, di uno che ci lavora nella pratica.
2: Beh, innanzitutto cerchiamo di capire chi abbiamo dall'altra parte, chi è l'avversario. L'avversario non è una tecnologia normale, e quando intendo dire non è una tecnologia normale, intendo dire che non si sviluppa proprio come tecnologia normale. Per chi di voi è ricercatore o ha sviluppato le tecnologie, una tecnologia prima si fa una fase di analisi, poi si fa una fase di progetto, si implementa e poi si testa. Ecco, qua la creazione di tecnologie basate su AI segue un altro ciclo. È per quello che alcuni le chiamano tecnologie aliene, perché non si sa cosa sapranno fare. Si sa più o meno la direzione in cui si vuole dare, quindi si fanno degli allenamenti per fargli imparare più letteratura piuttosto che matematica, però alla fine non c'è un test per capire che cosa ha imparato. L'unico test che è quello di fare domande. Ma le domande sono finite, e quindi le domande ti danno delle risposte, ma non implica le risposte il fatto che tu sai che cosa veramente hai imparato, perché potrebbe aver imparato tante cose diverse rispetto alle domande che tu fai. E questo è, diciamo, il punto principale. Alcuni, diciamo, quello che sto per dire non è un segreto, si chiama spazio latente per chi di voi è, diciamo, dentro all'AI. Ci sono alcuni modelli con spazi latenti importanti che vengono trainati, per esempio, soltanto su lingua inglese, poi fate una domanda in francese e questo risponde in francese. Come è possibile? Ok, quindi questo per dire, oppure raccontate e vi mostrate tante nozioni fino ad arrivare ad un certo punto della storia, e poi gli chiedete, fate finta di, adesso mi viene l'esempio della Ducati, anche se non c'entra niente, provate a mettere tutte le informazioni dello sviluppo un attimo prima al Desmotronic, che è una delle cose che ha educato, insomma, è famosa per, e poi gli chiedete come potreste diciamo sviluppare questo motore al prossimo stadio. La risposta è Desmotronic, cioè vi produce un qualcosa che è molto simile al Desmotronico. Quindi tutte queste cose sono difficili da prevedere, per questo noi abbiamo a che fare con una tecnologia che è un po' aliena, perché non sappiamo realmente che cosa sa fare fino in fondo. Poi ci sono degli studi, ci sono certe cose, ma quindi la lotta è impari, partiamo da questo punto di vista. Quindi noi abbiamo fatto tempo fa una bellissima ricerca dove abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di creare la migliore immagine possibile per indurre una persona a comprare un hamburger. E cosa è successo? Che questa intelligenza artificiale ha creato questa immagine che era perfetta, l'hamburger con gli ingredienti giusti, il colore giusto, la gocciolina del formaggio fuso in quel momento, eccetera eccetera, e quell'immagine ha attratto tantissimi click e tantissimi hanno detto sì lo voglio comprare, più di qualsiasi altra immagine di panino reale, di hamburger reale. Ok, quindi questo perché? Perché l'intelligenza artificiale in sé conosce

0: tutte le formule di persuasione, ha letto tutti i libri di marketing, ha letto tutti i libri, eccetera, eccetera. Quindi è una lotta impari. Quindi quello che dovremmo fare, secondo me, è, siccome la lotta è un po' impari, non ce la possiamo fare, secondo me, da soli. Ci vuole un sistema. Come ogni grande, diciamo, risposta di difesa, tanto più si riesce a sistematizzare la risposta, tanto meglio è. Quindi sicuramente gli enti di competenza sono fondamentali e secondo me dovremmo affidarci agli enti di competenza, quindi a delle entità sicuramente sovra industry, quindi non private, perché così sono appunto più agili in termini di decisioni, nel senso che non hanno delle spinte decisionali dovute al mercato privato, ma poi ognuno di noi deve avere anche la propria difesa, così come quando andiamo in macchina ci affidiamo al semaforo rosso, per carità, e quindi al sistema nazione, ci affidiamo alle tecnologie, quindi all'airbag che c'è nella macchina, però abbiamo studiato prima, sappiamo che se c'è il semaforo rosso dobbiamo fermarci. Quindi tutte queste cose per difenderci da queste nuove tecnologie, che sono realmente nuove in maniera proprio costituzionale, come sono costituite, abbiamo bisogno di un approccio multicanale.
1: Sicuramente abbiamo bisogno di leggere bene Il Signore degli Anelli, non di interpretarlo male, questo, diciamo, partirei da questo, perché alla fine, se uno pensa che un genio come Tolkien ha scritto una cosa così di gran valore e poi alcuni ci chiamano Palantir e Anduril, penso che vengono i brividi a tutti i grandi appassionati del Signore degli Anelli tipo me. Detto questo, io apro ovviamente tre domande, se ci sono domande veloci prima di ringraziare i relatori, e soprattutto è chiaro che poi tutto questo su organismi sovra-industry ritorna un po' all'Europa. Mi ricordo un libro di Cingolani di qualche tempo fa che si intitolava L'altra specie, ed è vero quello che dice Ramilli, è una cosa completamente diversa. Prego.
2: Dieci punti per valutare chi poteva fare politica, perché non solo oggi.
1: Certo, e quindi se ha una domanda, esatto, per uno dei nostri relatori.
3: Grazie, comandante, grazie.
2: Che io c'è Roma non è.
1: Certo. Questo è il tema della cultura, chiaramente.
3: Dobbiamo
1: però dare spazio a delle domande, se ci sono. Sì.
2: Un sviluppatore, un sistema, ha cercato di guadagnare 206.000 euro che dovevano essere pagate da tutti i cantieri a un gruppo per il quale mandando un messaggio opportuno.
1: Sono questi i casi, lo so, di Corinto ho scritto proposta per questo.
4: Grazie, comandante, anche le altre.
1: Prego.
2: Non abbiamo bloccato.
1: Grazie. Prego.
5: Sì, grazie. Allora, io sono un insegnante, ho fondato una scuola di geopolitica al liceo Vivona e ho una domanda per il presidente Guarini, ma insomma anche un po' per chi è interessato a rispondere. Ha parlato di sicurezza, che è molto più ampia la difesa. Ecco, quanto c'è di sicurezza nella capacità di un popolo di essere consapevole dei rischi che vive? Perché io ho girato molto l'Europa quest'estate, e mi sembra che il nostro paese, in Germania, in Francia, in Inghilterra, c'è una consapevolezza chiara di quella guerra profonda che l'Europa subisce. Nel nostro paese c'è una patina che impedisce di capire davvero. Succede qualcosa, noi siamo vicini a un incidente che potrebbe provocare un conflitto. Siamo pronti?
6: Beh, potrei liquidare con una battuta la risposta dicendo mi accontenterei che ci fosse la consapevolezza della politica, diciamo, intesa in senso lato, però rispondo però alla domanda. Uno, non c'è la consapevolezza complessiva della politica, perché come dire, io credo anche come noi affrontiamo il dibattito pubblico su questi temi è per quanto mi riguarda abbastanza frustrante. Credo che un paese serio dovrebbe, ad esempio sui temi della difesa, dedicare una sessione parlamentare a discutere del tema della difesa, di come la si implementa, di quali sono, qual è il quadro delle minacce, qual è, ma e però diciamo c'è proprio una predisposizione ad una reticenza ad affrontare il tema, anche perché si pagano prezzi elettorali, cioè io insomma sono uno che si applica a questi temi, quando ci sono le campagne elettorali amministrative, i miei amici candidati sindaci mi dicono: guarda, tu vieni o molto prima o molto dopo, perché se vieni tu sei quello della difesa, delle spese militari, degli investimenti in questo campo, diciamo è più facile che mi alieni consensi piuttosto che mi riporti. Adesso al di là della battuta, però diciamo c'è anche questo aspetto, no? È chiaro, lo si sta vedendo, cioè se uno guarda appunto la qualità del dibattito pubblico su questo tema, e questo si riflette anche nella società, perché è evidente che diciamo uno, siamo una società che è stata abituata a rimuovere il tema della minaccia, perlomeno della minaccia esterna, diciamo così, fatto salvo la parentesi diciamo del terrorismo jihadista, che abbiamo visto come paura perché vedevamo gli eventi in altri stati, però diciamo dobbiamo andare sulla minaccia interna ai tempi degli anni di piombo, ma diciamo le generazioni successive questo tema non hanno vissuto. Io mi ricordo quando sono diventato ministro della difesa, sono stato alla prima riunione dell'Alleanza Atlantica e mi è stato consegnato un sondaggio che era appena uscito, che era stato fatto, in cui gli italiani avevano un tasso molto alto, diciamo così, di fiducia, ma anche di come dire, condivisione della necessità dell'alleanza della NATO, e poi rispetto alla domanda: ma in caso di problemi chi deve intervenire? Gli Stati Uniti. Quindi diciamo insomma questo una società fortunatamente, molto fortunatamente abituata appunto a non fare i conti con questo tipo di problematica, ha sviluppato anche una mentalità che è difficile modificare in questo senso. E in più, ripeto, ci sono da un lato come dire la qualità del dibattito politico che non alimenta invece, io credo, una presa di consapevolezza, che non significa che dobbiamo prepararci alla guerra, ma che significa avere come dire un quadro di comprensione di un contesto geopolitico che è profondamente mutato, di certezze che sono molto meno, di un ordine globale che non c'è più, e che quindi questo comporta e necessita di scelte che devono essere compiute, che possono essere problematiche. Qua tutti discutiamo del 2% o del 3%, ma nessuno, tutti si dimenticano che diciamo fino alla fine della Prima Repubblica, diciamo fino alla caduta del muro di Berlino, la spesa per la difesa italiana rispetto al PIL viaggiava tra il 4 e il 4,5%, ok? Oh, sono dati statistici, bilanci dello Stato, bisogna guardare i bilanci dello Stato, e poi si chiacchiera, ma bisogna guardare anche i dati. Oggi noi discutiamo se andiamo al 2,5, perché poi in realtà non siamo neanche al 2 in questo momento, cioè poi abbiamo fatto un meccanismo che ci è stato consentito dalla NATO, che è stato quello di riclassificare alcune voci di spesa che sono in ambito sicurezza, e le abbiamo fatte diventare classificate come difesa, ma siamo lì. Ma andava bene anche la NATO, perché doveva far vedere che tutti i paesi raggiungevano il 2%. Però insomma la questione è appunto cercare di spiegare, di informare, di interagire con una società che è refrattaria a questi temi, e che però io credo necessiti di essere informata, perché le scelte che noi siamo chiamati a fare, io credo, siano scelte necessarie che dobbiamo compiere, e richiedono appunto una presa di coscienza da parte della società.
1: Tra l'altra domanda, c'è spazio per un'altra domanda? No, l'autore, allora, innanzitutto leggete il libro, perché veramente vi cambierà la vita, le prospettive, e soprattutto il tema, la parola d'ordine è consapevolezza, cultura. Dacci una parola conclusiva, una parola. E poi faccio concludere a Tagliaretti.
4: Ha ragione Guerini, fiducia, consapevolezza, ma come dice sempre Tagliaretti, azione. Non sediamoci sugli allori, cerchiamo di capire le cose, facciamole insieme. L'appello vero si dovrebbe fare che il nostro Stato dovrebbe smettere di farsi guerra da solo. purtroppo il nostro Stato si articola in tante istituzioni, queste istituzioni non sempre lavorano insieme in maniera coordinata e armoniosa e soprattutto non sempre lavorano per il bene dei cittadini, motivo per cui esistono in quanto articolazioni dello Stato. Quindi l'appello è a una maggiore consapevolezza da parte di tutti e a mettere da parte un po' di egoismo, di arrivismo che spesso caratterizza anche le nostre istituzioni per fare di questo paese una patria di libertà e di democrazia che aspira ad essere dal 1948. Ecco.
1: Grazie. Voi rappresentate un tentativo di una difesa per 27 stati diversi. Che parola d'ordine vi siete dati? Che parola d'ordine vi date?
7: Io direi che per chiudere, come Corinto diceva, l'azione, quello che bisogna, la parola d'ordine ci dobbiamo dare anche qua, credo sia quello della fiducia. Mettiamo al centro di tutte le nostre attività, di tutte le nostre azioni, il bene della nostra società, quindi il bene dei cittadini, il bene della pubblica amministrazione, delle nostre società, delle nostre industrie, tutte le eccellenze che abbiamo. Lavoriamo con questo. Con questo nel cuore, con questo come visione, e poi tutto diventa in qualche modo ce la faremo. Ecco, questa voglio dire, si è capito che c'è un interesse, ci sono le capacità, c'è un interesse politico, c'è una visione, cerchiamo di mettere a frutto tutto per il bene della nostra società.
1: Grazie. Leggete il libro, grazie a tutti i relatori, grazie ad Arturo Di Corinto, al presidente Lorenzo Guerini, Barbara Carfagna, Marco Ramilli e Tagliaria.
8: Ecco, questa era la presentazione del libro di Arturo Di Corinto dal titolo Guerra profonda, hacker, bugie, l'architettura segreta dei nuovi conflitti. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora parliamo di Ungheria, del cambio di regime dopo Orban e della...
9: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Stefano Bottoni, storico dell'Europa centrale orientale, insegna all'Università di Firenze. Buongiorno professore, ben ritrovato.
10: Buongiorno, grazie per l'invito.
9: Con lei, professore, ci eravamo sentiti l'ultima volta a metà luglio, prima della pausa estiva, quando il presidente ungherese, parliamo con lei sempre di Ungheria molto spesso, quando il presidente ungherese aveva firmato la modifica costituzionale che poneva fine al suo mandato. Ad agosto il Parlamento ha eletto al suo posto l'ex presidente della Corte Suprema e poi successivamente, per effetto di un nuovo limite di età che è stato introdotto, hanno lasciato la Corte Costituzionale sia il presidente che allora era in carica, Polt, e altri tre giudici. Successivamente ancora, leggo le ultime notizie dall'Ungheria, il governo di Peter Magyar ha espulso 10 diplomatici russi, poi il premier ha annunciato la revisione delle norme che di fatto escludono le coppie dello stesso sesso dalle adozioni e due giorni dopo ha confermato l'obiettivo di una nuova costituzione entro il 2030. Il governo ha presentato un disegno di legge per abrogare le norme del 2021 sulla promozione dell'omosessualità ai minori, sulle quali si fondava anche il divieto del Pride in Ungheria. Insomma, sono successe tante cose. E allora innanzitutto le chiedo, come procede lo smantellamento del sistema Orban, quali ostacoli e quali reazioni in Ungheria?
10: In realtà, scorrendo la lista che stava correttamente facendo di fatti e avvenimenti, me ne sono venuti in mente in realtà anche molti altri. La densità della vita politica ungherese degli ultimi mesi è veramente impressionante. Sinceramente non mi stupisce molto questo fatto, era più o meno quello che immaginavo. Dobbiamo partire dalla premessa che questo non è un cambio di governo, è un cambio di regime, è un cambio di sistema attuato per via politica, quindi non con mano militare, non attraverso azioni violente, però si tratta di un rivolgimento politico, sociale, in un certo senso anche culturale, estremamente profondo, che ha anche dei tratti di traumaticità. Quello che per esempio è successo, a cui faceva riferimento anche lei, alla sorte del Presidente della Repubblica, Ecco, in uno Stato democratico pienamente funzionante non si butta via così un Presidente della Repubblica, perché la Presidenza della Repubblica simbolizza anche in Ungheria, per Costituzione, l'unità della nazione, è una carica dotata di una sua forte dignità e di un impatto simbolico. Il problema è che nell'Ungheria, come minimo dell'ultimo decennio, la Presidenza della Repubblica come istituzione democratica ha completamente si è svuotata di questo carattere e ne ha assurti degli altri. Quello che diciamo è stato più problematico in estate è stata la ricerca, il casting, come l'hanno definito i politologi ungheresi, sempre più affannoso di un nuovo presidente, perché si sono ritrovati in agosto, nel pieno delle vacanze estive, a chiedere a diversi personaggi importanti, prima una scacchista importantissima, però totalmente a digiuno di politica, Judith Polgar, e poi a due storici, anche due ottimi storici ungheresi del Novecento, Janos Reuner e Ignaz Romsic, se avessero per caso voglia di fare il Presidente della Repubblica, e hanno ricevuto da tutti un cortese no. E quindi a quel punto è scattato il panico, perché la presidenza temporanea dopo l'estromissione del presidente in carica dura 30 giorni, quindi dopo 30 giorni il governo aveva l'obbligo costituzionale di saltare fuori con un nome condiviso che potesse essere votato dal Parlamento come nuovo presidente, e quindi per fortuna alla fine, all'ultimo istante, si sono salvati proponendo un nome importante che ha accettato, András Focko, che è presidente della Corte Suprema in Ungheria dal 2009 al 2011, tra l'altro pensionato, licenziato proprio dal governo Orban, per cui una persona che aveva un trascorso anche molto negativo con il vecchio governo, e poi era stato anche giudice appunto della Corte Europea precedentemente dei diritti dell'uomo per quasi 20 anni, e in rappresentanza dell'Ungheria. Quindi una figura giuridica di altissimo livello, chiamato, diciamo, a un temporary job, cioè a un lavoro temporaneo, però di importanza fondamentale. Non sappiamo per quanto questa figura resterà presidente, 1, 2, 3 anni, tutto dipende dai tempi di approvazione della Costituzione, della nuova Costituzione, quindi di un nuovo fondamento dello Stato democratico. Anche questo è importante, un cambio di regime non è totale se questo nuovo sistema non riesce o non vuole dotarsi di un nuovo impianto costituzionale, di un nuovo messaggio da proporre alla nazione. Quindi la Presidenza della Repubblica diventa importante. In altri campi, devo dire, regna una sorta di caos creativo totale. Ci sono ministeri che si stanno ancora creando, senza strutture, senza regolamenti. Moltissime persone sono state licenziate, ma tantissime altre pretendono di tenere il loro posto come se nulla fosse, anche se non si tratta di normale avvicendamento di governo, e questo lo sanno tutti. È molto difficile rimpiazzare gran parte dell'apparato statale, che tra l'altro è stato ormai era quasi tutto contaminato dalle strutture del sistema di Orban dopo 16 anni di potere, perché molto semplicemente non ci sono quadri sufficienti per rimpiazzarli. Pochissime persone di alto livello hanno voglia, nell'Ungheria del 2026, di entrare nella pubblica amministrazione, che è il lavoro più precario in realtà e meno sicuro che si possa immaginare. Quindi non dobbiamo partire da un'esperienza, diciamo, italiana, dove la pubblica amministrazione offre più o meno lavori magari non pagati benissimo, ma con una certa dose di sicurezza personale, anche ad alto livello. In Ungheria questo è esattamente il contrario, cioè chi lavora nella sfera privata e ha una vita decente non vede a 40 o 50 anni, perché dovrebbe letteralmente rischiare la vita, i suoi risparmi, la sua famiglia, per impegnarsi nell'avventura del servizio dello Stato. Ecco, questo è un grandissimo problema, perché è difficile immaginare una rivoluzione politica compiuta senza un apparato statale non soltanto fedele politicamente, ma anche competente. Qui si stanno incontrando delle grandi resistenze, e poi magari ne parleremo ancora. C'è naturalmente il convitato di pietra, che è Viktor Orban e il suo partito. Viktor Orban è stato apparentemente fermo fino alla fine dell'estate, e invece nelle ultime settimane ha iniziato un movimento frenetico che lui chiama lotta di resistenza, cioè lui si immagina come una specie di partigiano sui monti che l'Ungheria non ha, un partigiano che resiste all'orda degli invasori e che organizza una resistenza di ogni tipo. E dobbiamo ricordare che questo partigiano molto speciale e i suoi oligarchi hanno a disposizione molti e molti miliardi di euro, ancora totalmente a loro disposizione, quindi in un certo senso una lotta impari, c'è uno Stato molto povero e disorganizzato che si trova a lottare, nonostante abbia il potere politico, con un'ex struttura che non è stata ancora disarticolata e che non ha assolutamente voglia di lasciare il campo, anzi sfida in modo molto aperto, a volte quasi arrogante, le nuove strutture, come a dire veniteci a prendere.
9: Professore, come procede invece la lotta alla corruzione anche sul piano giudiziario?
10: Fino alla fine di agosto non è proceduta in alcun modo perché era ancora in carica un procuratore generale nominato di strettissima nomina e osservanza orbaniana, e quindi per il sistema giuridico ungherese la procura generale ha un potere immenso di indirizzo. Se il procuratore generale blocca le inchieste sulla corruzione per ovvi motivi, per evitare che amici committenti politici possano finire nel mirino delle inchieste, queste inchieste non partono neanche. Quindi la procura generale è stata totalmente ferma e passiva fino alle ultime settimane. Da settembre in poi, primo si è formato questo nuovo organismo sul quale c'è stata molta polemica riguardo al suo indirizzo, riguardo alle sue precise competenze, che è questo ufficio per la restituzione del maltolto, in un certo senso, una specie di ufficio anticorruzione che si affianca alla procura ma non ha esattamente le stesse funzioni della procura, della magistratura inquirente. Ma la morale della favola è che il governo, sentendo anche la pressione della sua opinione pubblica e una certa insoddisfazione che comincia a montare per la lentezza delle indagini anticorruzione, a fronte del fatto che, questo è molto importante, il giornalismo d'inchiesta ungherese ha svolto negli ultimi anni un ottimo lavoro di documentazione passiva, diciamo, di queste ruberie. Quindi non possiamo dire di non sapere. Sappiamo, se non tutto, sappiamo molto di quello che è successo, in particolare nell'ultimo decennio, sul fronte degli oligarchi, sul fronte della corruzione organizzata dallo Stato e per lo Stato. Il problema è che non sono stati presi provvedimenti, molto semplicemente i pesci grossi sono non soltanto tutti a piede libero, ma non hanno neanche ancora ricevuto avvisi di garanzia, non sono partite queste indagini, si fanno vedere in pubblico, incluso per esempio il più importante, la sindaco del villaggio natale di Orban, Lőrinc Mészáros, che addirittura in stile americano il fine settimana scorso ha convocato una specie di family day in un parco di Budapest, una cosa totalmente aliena al capitalismo ungherese, un'americanata pacchiana, con tanto di discorso patetico del leader, che è praticamente semi-analfabeta, alle migliaia di dipendenti che applaudivano franticamente, in cui diceva: continuate a lavorare per il bene della patria, per il bene del nostro gruppo, e ha ricordato al governo che il suo gruppo dà lavoro a 80-100.000 ungheresi, il che purtroppo non è lontano da un dato reale. Quindi ha ricordato che praticamente se toccano lui vengono toccati, o si rischiano di essere toccati, gli interessi di decine di migliaia di famiglie e anche quindi di elettori. Ecco, diciamo, il livello della perversione non soltanto della vita politica ma anche della connessione tra politica e affari è arrivato a questo tipo di livello. Quindi se si toccano gli interessi di questi oligarchi, che sono interessi di parte criminali, però si toccano anche gli interessi sociali ed economici di tantissima gente comune che con questi oligarchi c'entra pochissimo, a parte lavorare per loro.
9: Professore, invece, a proposito dei diritti civili, quanto è incisivo l'intervento, quanto è incisiva la proposta di intervento del governo Magyar?
10: Dunque, su questo c'è stata anche in questo caso un'accelerazione nella seconda parte dell'estate, nelle ultime settimane. Per esempio, il provvedimento sulla attesa ora sulla, sull'autorizzazione dell'adozione da parte delle coppie dello stesso sesso è un provvedimento coraggioso nell'ambito, diciamo, della, delle politiche culturali dell'Ungheria degli ultimi 15 anni. È un provvedimento sicuramente di forte rottura con il passato, è un provvedimento che era stato promesso, quindi si tratta di una delle varie promesse elettorali che ora Mogior intende e vuole onorare, però non era scontato al 100%, si sarebbe potuto immaginare magari un ulteriore rinvio, una pausa di riflessione. Quindi devo dire, su alcune di queste tematiche dei diritti civili, per esempio un altro caso simile risolto negli ultimi giorni, che faceva parte del programma elettorale di Tiso, era la restituzione alla piccola comunità religiosa del pastore metodista Gabor Ivani, che era stato apertamente perseguitato dal sistema di Orban, dello status di culto riconosciuto. Si tratta di poche migliaia di persone, però facevano un'attività caritativa per la comunità rom, per i poveri, per i senza tetto, ed erano entrati nell'ultimo decennio letteralmente nel mirino delle autorità. Ecco, questo è un atto di riparazione morale importante. Io sono uno storico, come storico attendo con molta curiosità l'apertura di molti dossier precedentemente secretati della polizia politica ancora comunista degli anni 60, 70, 80 riguardo agli informatori. Questa desecretazione di massa è stata promessa per il 23 ottobre 2026, che è anche il 70° anniversario della rivoluzione ungherese. Quindi è un atto simbolico di riparazione storica e morale. Ecco, di questi atti ce ne sono parecchi e naturalmente rappresentano forse non la parte più visibile, però una parte della realizzazione del programma del partito Tiso che risponde alle esigenze, diciamo, etiche del loro elettorato. E poi, come ricordava anche prima, c'è la politica estera. L'espulsione di vice diplomatici russi non è necessariamente un atto rivoluzionario. Nel 2022 l'ambasciata russa di Praga, che era molto più grande di quella di Budapest, fu praticamente svuotata, se non ricordo male, 40 o 50 diplomatici, cosiddetti diplomatici, erano in realtà appunto, vuol dire, persone con doppio incarico, quindi diplomatici e intelligence militare o civile, vennero rimpatriati furiosamente. In Ungheria però non era successo nulla di simile nei 4 anni precedenti, quindi questo da parte del ministero di Monika Orban, che non è parente di Orban, la ministra degli esteri, è un segnale sicuramente molto chiaro. E anche la nuova dottrina di politica estera ungherese che è stata presentata nel corso dell'estate ha per la prima volta apertamente menzionato la Russia come una sfida, come un pericolo, e quindi ha messo fine a una grossa ambiguità strategica che aveva delineato la politica estera ungherese negli ultimi anni di Orban.
9: Questo sta avendo effetti sui rapporti con l'Unione Europea anche al fine dello sblocco dei fondi europei appunto destinati all'Ungheria?
10: Destinati all'Ucraina, che sì. Allora, mi sono sbagliato, ma ci sono due questioni separate, in qualche modo intrecciate. Allora, i fondi destinati all'Ungheria bloccati dal 2022 verranno sbloccati. Il governo su altre cose, per esempio anche sulla lustrazione, sulla corruzione, è stato, non dico prudente, ma più lento nell'estate, fino alla fine dell'estate, perché il 31 agosto c'era una scadenza tassativa, brutale, per la comunicazione di come vengono spesi e quali progetti devono essere finanziati, completati, per avere lo sblocco di oltre 10 miliardi di euro congelati. È una quantità enorme di denaro di cui, in una situazione economica e finanziaria difficile, il nuovo governo ha disperatamente bisogno. Quindi tutti gli sforzi del governo da maggio, quando si sono insediati, fino alla fine di agosto, sono stati praticamente dedicati a risolvere queste questioni amministrative, contabili, burocratiche, logistiche, di progettazione con Bruxelles, perché c'erano per esempio molti progetti già effettuati, già addirittura completati, il cui finanziamento può per ora retroattivamente essere coperto da Bruxelles. La riparazione della linea ferroviaria che il governo aveva fatto, diciamo, con fondi pubblici, senza utilizzare la copertura europea, e per cui adesso Bruxelles magari dà 200 milioni di euro. E questo naturalmente è un attivo per le casse dello Stato. Lo Stato ha un bisogno tremendo di questo tipo di introiti. Quindi da questo punto di vista la cosa è andata, o sta procedendo in modo molto rapido e credo soddisfacente. Molto più problematico invece il capitolo dell'Ucraina. Sull'Ucraina la politica estera ungherese è cambiata molto poco. Non credo per una sottomissione alla Russia, anche perché, come dicevo prima, la politica e anche la retorica, la postura pubblica nei confronti di Mosca è cambiata parecchio negli ultimi mesi. Ci sono due, secondo me, due considerazioni. La prima è che i politici ungheresi continuano a dire che è un problema il fatto che si firmi qualcosa con la controparte ucraina, per esempio sui diritti della minoranza ungherese in Transcarpazia, l'uso della lingua, le scuole bilingui, e poi per mesi non succeda nulla. Cioè, fondamentalmente loro hanno accusato e hanno motivato a inizio settembre l'ulteriore stop all'apertura di nuovi capitoli negoziali dell'Ucraina, dicendo: noi all'inizio dell'estate ci eravamo accordati per una roadmap, per una serie di provvedimenti assolutamente concreti, non hanno fatto nulla. E quindi questo stop viene interpretato come una sorta di, come un segnale, come un tentativo di dire a Kiev: guardate, così non va bene, muovetevi, perché altrimenti noi abbiamo le nostre contromisure. La seconda cosa, secondo me più preoccupante, è che sono ancora convinti, non so se ha ragione, però avranno i loro sondaggi, che gran parte dell'opinione pubblica ungherese, inclusi elettori del loro partito, cioè di FIFA, siano abbastanza filorussi, cioè non vogliono dare l'impressione di appoggiare troppo la causa ucraina, anche perché sentono che l'elettorato è in generale poco simpatico con questa causa. Questo è anche naturalmente conseguenza di anni di lavaggio del cervello e di campagne di odio promosse dal governo di Orban. Però questa è una considerazione della quale anche Mogior tiene conto, e quindi l'atteggiamento ungherese nei confronti dell'Ucraina, che continua ad essere abbastanza sospettoso e freddo, è dettata anche da questo tipo di considerazioni interne, così come a Kiev sanno benissimo di non poter cedere particolarmente sulla questione linguistica, perché il loro problema non è naturalmente lo status della lingua ungherese, che ha parlato da 80.000 persone, questo non interessa a nessuno. Il problema è lo status, per esempio, della lingua russa. Il problema non è la questione minoritaria, il problema è l'uso strumentale che da tanti anni la Russia, e non soltanto in Ucraina, ma anche per esempio in Moldova o in altri paesi, fa della questione minoritaria per i propri interessi di potenza. Quindi qui c'è un intreccio molto complicato che rende le mosse ungheresi abbastanza difficilmente leggibili per il momento.
9: Molto chiaro, professore. Noi la ringraziamo davvero, grazie al professor Stefano Bottoni, e ci risentiremo presto.
10: Grazie, arrivederci.
8: Grazie a Roberta Iannuzzi, un buongiorno ancora a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. È il momento adesso della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
11: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 19 settembre 2026. Anche oggi parliamo della crisi di Hormuz. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato "Milizie sostenute dall'Iran hanno conquistato un'isola chiave del Mar Rosso". La fonte è il sito del New York Times, Articolo pubblicato l'11 settembre scorso. Gli Houthi, il gruppo militante yemenita sostenuto dall'Iran, hanno conquistato un'isola strategica sul Mar Rosso dopo giorni di aspri combattimenti. La presa potrebbe ulteriormente interrompere i collegamenti marittimi nella regione e dare agli iraniani maggiore influenza nella loro guerra con gli Stati Uniti. L'Iran e i suoi alleati ora controllano le due principali rotte utilizzate per il trasporto del petrolio dal Medio Oriente, Hormuz e Bab el-Mandeb. La mossa rappresenta una battuta d'arresto particolarmente significativa per l'Arabia Saudita, che attualmente esporta la maggior parte del suo petrolio attraverso il Mar Rosso. Le immagini satellitari ottenute dal New York Times mostrano una colonna di fumo lunga 96 km in prossimità di un importante oleodotto saudita, e il Regno ha affermato che l'oleodotto è stato colpito da droni lanciati dall'Iraq. Quindi l'Arabia Saudita ha chiuso il suo rotto est-ovest dopo molteplici attacchi con droni, intensificando la pressione sulle esportazioni energetiche del Golfo. L'oleodotto est-ovest aveva fornito una soluzione alternativa per il petrolio saudita, consentendo al Regno di aggirare lo stretto di Hormuz, e la sua chiusura minaccia la perdita del 4% dell'offerta globale di petrolio. I Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno anche conquistato l'isola di Perim nello stretto di Bab el-Mandeb, minacciando una seconda importante rotta marittima attraverso il Mar Rosso. Nel complesso, queste interruzioni potrebbero ulteriormente comprimere le esportazioni di petrolio, spingendo il prezzo a rialzo. Il prezzo del greggio Brent ha superato i $109 al barile la scorsa settimana. Quindi, con due arterie marittime cruciali contemporaneamente bloccate, il mondo si trova ad affrontare una crescente contrazione dei flussi energetici globali. E questo è l'articolo intitolato «Milizie sostenute dall'Iran hanno conquistato un'isola chiave del Mar Rosso». La fonte è il sito del New York Times, articolo pubblicato l'11 settembre scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato «Una lunga guerra danneggerà in maniera permanente la domanda di petrolio». La fonte è il sito americano semafor.com, articolo pubblicato il 10 settembre scorso. Una rinnovata offensiva degli Houthi yemeniti per interrompere le esportazioni saudite di petrolio dal Mar Rosso ha contribuito a spingere i prezzi del petrolio a livello più alto da luglio. La milizia, sostenuta dall'Iran, ha colpito obiettivi militari ed energetici in Arabia Saudita, provocando decine di contrattacchi da parte delle forze saudite in Yemen mercoledì. E il suo blocco marittimo sta anche soffocando la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita è un fattore chiave per la stabilizzazione dei prezzi sul mercato, in quanto importante esportatore, sta esaurendo le vie per esportare greggio. Le esportazioni di petrolio saudite sono crollate il mese scorso a 3,2 milioni di barili al giorno, il livello più basso da almeno 13 anni. Nel frattempo, con le esportazioni iraniane azzerate, raffinerie in Cina sono alla ricerca di fonti alternative e sono disposte a pagare un premio crescente, persino per il petrolio russo. Poi, una lezione che si può trarre dal ritorno dei prezzi del petrolio grigio sopra i $100 al barile è che il presidente Trump sembra stia accelerando la fine dell'era del petrolio. A parte l'impatto psicologico di quella cifra in più alla pompa sui direttori americani, non c'è nulla di intrinsecamente speciale nella soglia dei $100. Ma Wall Street, che per gran parte lavora con l'Ire, hanno tenuto un atteggiamento decisamente ribassista sui prezzi del petrolio, è chiaramente preoccupata per l'ultima ondata di attacchi reciproci alle petroliere. Tutte le grandi banche e persino l'Agenzia Americana per Informazione Energetica, acronimo EIA, hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sui prezzi per il 2027 questa settimana, e diverse hanno pubblicato note di ricerca che sostengono argomentazioni simili su una nuova normalità di prolungata instabilità nello stretto di Hormuz. È intuitivo che i prezzi del petrolio aumentino quando l'offerta è limitata, e nonostante le rassicurazioni contrarie dell'amministrazione Trump, l'offerta è giustamente limitata. In un rapporto pubblicato giovedì scorso, la società S&P Global Energy ha concluso per la prima volta dall'inizio della guerra che non prevede un ritorno della produzione del petrolio greggio Medio Oriente a livelli pre-bellici entro la fine del 2027. Ma anche il lato della domanda sta cambiando, il che potrebbe produrre un effetto più controintuitivo. Come spiega l'ex funzionario della Casa Bianca Bob McNally nel suo libro appena pubblicato, intitolato La volatilità del greggio, i prezzi del petrolio tendono a oscillare più ampiamente rispetto ad altre materie prime, perché si presume che la domanda sia altamente anelastica. Un leggero calo del prezzo della benzina non spinge le persone ad acquistare auto nuove, ma una volta che si possiede un'auto e si ha bisogno di usarla per andare al lavoro, bisogna pagare il carburante anche se costa un po' di più. Affinché il mercato petrolifero sia fisicamente in equilibrio, una carenza di offerta deve produrre prezzi sufficientemente alti da indurre le persone a smettere di acquistare carburante. Eppure, negli ultimi 6 mesi abbiamo osservato che il numero di unità necessarie per ottenere tale effetto potrebbe essere inferiore rispetto a quanto molti analisti avessero previsto. Grazie alla proliferazione di fonti energetiche alternative che, a quanto pare, hanno ridotto la tolleranza di imprese e consumatori nei confronti dei prezzi elevati dei prodotti petroliferi. In una nota di questa settimana, JP Morgan ha osservato che dall'inizio della guerra la domanda di petrolio è diminuita di circa 5 milioni di barili al giorno rispetto all'anno scorso e che la domanda ha assorbito la quota maggiore dello shock dei prezzi. Parte di questo calo della domanda non è legato ai prezzi, ma alla distruzione fisica delle raffinerie russe da parte dei raidai ucraini e alla riduzione della produzione nelle raffinerie del Golfo, che non hanno modo di esportare i prodotti. Ciò nonostante, il prezzo rimane il fattore chiave, e se lo stretto dovesse rimanere nella attuale condizione di semichiusura, JP Morgan prevede che la domanda il prossimo anno scenderà a livello più basso dal 2019. In altre parole, anziché essere il principale sostenitore delle grandi compagnie petrolifere, Trump potrebbe stare anticipando il momento di picco dei consumi di petrolio. E questo è l'articolo intitolato «Una lunga guerra danneggerà in maniera permanente la domanda di petrolio». La fonte del sito americano semafor.com, articolo pubblicato il 10 settembre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 19 settembre 2026. Abbiamo parlato della crisi di Hormuz e della questione del picco del consumo di petrolio. Un saluto da Lorenzo Rendi.
8: E grazie, grazie dunque a Lorenzo Rendi. Ora ascoltiamo la rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è sabato 19 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi di cui ci occuperemo quest'oggi: la guerra della Russia contro l'Ucraina, con il Congresso americano che ha finalmente adottato il disegno di legge dell'ex senatore repubblicano Lindsey Graham, deceduto alcune settimane fa. La domanda è se Trump utilizzerà i nuovi poteri imponendo sanzioni a Putin, domanda che si pone il Wall Street Journal in un editoriale pubblicato ieri. Leggeremo anche un editoriale dell'Economist di questa settimana sulle ragioni egoistiche per aiutare l'Ucraina. La tecnologia in rapida evoluzione, brandita, usata dalla Russia, un nemico che non rispetta alcuna regola, potrebbe diventare il futuro della guerra, sottolinea tra l'altro l'Economist. Poi parleremo di Unione Europea e Canada, dopo il dibattito che si è aperto questa settimana con il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e quello di Mark Carney davanti al Parlamento Europeo. Libération, giornale francese, presenta Carney così: l'anti-Trump, questo è il titolo in prima pagina. Leggeremo l'editoriale di Libé che parla di speranza. Per il Financial Times Carney sta giocando molto bene una partita difficile, per il Guardian la proposta di Carney dovrebbe essere di insegnamento per il Regno Unito dopo la Brexit. Infine, se avremo tempo, Le Monde ieri ha pubblicato un'interessante analisi di Alain Frachon in vista della visita a Washington del presidente cinese Xi Jinping e le conseguenze della politica estera di Trump. La Cina non può che apprezzare la perdita di credibilità degli Stati Uniti di Trump presso gli alleati tradizionali di Washington. È Pechino a trarre vantaggio dalla mancanza di affidabilità dell'America di Trump, sottolinea tra l'altro Le Monde. Partiamo però dalla Russia, la sua guerra contro l'Ucraina, e le sanzioni o l'ipotesi di sanzioni previste da una nuova legge adottata dal Congresso che porta il nome del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham. Titolo dell'editoriale di ieri del Wall Street Journal: Trump ottiene nuovi poteri contro Putin. Li userà questi strumenti sanzionatori contro i benefattori della Russia? È il grande interrogativo. Credeteci o no, la Camera dei rappresentanti ha fatto qualcosa di positivo a Washington questa settimana prima di reimmergersi nella campagna elettorale. Approvare il disegno di legge del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham per aumentare la pressione su Vladimir Putin per le sue scorribande in Ucraina. Ora la palla passa al presidente Trump. La legge, a lungo in gestazione, prevede nuove sanzioni contro la flotta ombra russa per le esportazioni illecite di petrolio, colpisce oligarchi, banche, finanziatori stranieri della base industriale russa. La parte più importante di questa legge permette al presidente di imporre dazi fino al 100% sui primi 5 paesi che importano petrolio e gas russi in un periodo di 12 mesi. L'elenco può variare nel tempo, ma oggi include Cina e India. Si tratta di un nuovo strumento utile per colpire i finanziamenti della guerra di Putin. Gli oppositori temono che il disegno di legge dia troppo potere a Trump sui dazi. Non è una preoccupazione infondata, visto l'uso improprio che Trump fa di altre leggi per imporre dazi sulla base di capricci personali. Ma la legge stabilisce che non sarà imposto alcun dazio se le importazioni di gas del paese rappresentano meno del 15% delle esportazioni russe e se il paese ha compiuto passi significativi per ridurre la propria dipendenza. Questo aiuta a proteggere gli alleati europei. Tuttavia, i dazi sono importanti. Perché? Perché sono più difficili da eludere per Putin rispetto alle sanzioni. La domanda più immediata è se Trump sia disposto a usare i dazi, soprattutto contro la Cina. L'aiuto di Pechino a Putin va dall'acquisto di petrolio alla vendita di semiconduttori e propellenti esplosivi che possono essere utilizzati nelle armi. Il senatore repubblicano Roger Wicker afferma che il disegno di legge colpisce specificamente il sostegno cinese ai produttori di armi russi. Eppure la priorità assoluta dell'amministrazione Trump nei confronti della Cina sembra essere quella di avere un vertice che vada bene, che sia sorridente tra il presidente Trump e Xi Jinping a Washington la prossima settimana. Si aggiunga che la Cina sta aiutando l'Iran a allontanare gli americani dal Medio Oriente. La guerra in Ucraina è in uno stallo brutale da diversi mesi, ma non c'è garanzia che la situazione rimanga tale, ricorda il Wall Street Journal. L'Ucraina resiste sul fronte orientale, infligge perdite di circa 30.000 soldati al mese alla Russia. Putin reagisce lanciando missili balistici e droni contro centrali elettriche e obiettivi civili. Il tentativo è demoralizzare gli ucraini in vista dell'inverno. L'Ucraina non ha sufficienti difese missilistiche per intercettare questa offensiva. Se Trump non vuole aiutare l'Ucraina con più armi, deve farlo almeno con le sanzioni e i dazi previsti da questa nuova legge per aumentare la pressione economica sulla Russia. Il Dipartimento della Giustizia questa settimana ha incriminato 5 persone che lavorano per i servizi di intelligence russi con l'accusa di aver tentato di condurre attacchi e omicidi in tutto il mondo, compreso negli Stati Uniti. Questo è un promemoria del fatto che la posta in gioco in Ucraina va ben oltre il destino di quel paese. Una maggioranza bipartisan di un congresso politicamente polarizzato ha dato a Trump nuovi strumenti per costringere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Ci auguriamo che il presidente firmi la legge e sfrutti al massimo questa leva. Se Lindsey Graham potesse ancora giocare a golf con Trump, sappiamo già cosa consiglierebbe al presidente di fare. Così, tra l'altro, il Wall Street Journal. Sull'Economist di questa settimana invece c'è un editoriale sulle ragioni egoistiche per aiutare l'Ucraina, che non sono mai state così forti. Scrive l'Economist: quanto velocemente possono cambiare le sorti della guerra? Solo pochi mesi fa la Russia sembrava bloccata, nonostante oltre 1.000 perdite al giorno non riusciva ad avanzare sul fronte, mentre gli attacchi ucraini in profondità nel territorio nemico mettevano sotto pressione Putin. Tuttavia, nelle ultime settimane la situazione è cambiata. La Russia sta sfruttando nuove tecnologie e capacità aggiuntive di produzione di missili e droni per colpire le città ucraine con ferocia selvaggia, nel tentativo di rendere la vita insostenibile. L'Ucraina non è sul punto di crollare, il fronte rimane solido, ma gli alleati europei devono raddoppiare il loro sostegno. In questa guerra stanno intravedendo il futuro e l'Ucraina è dove la loro difesa deve iniziare. La Russia ha intensificato bruscamente la sua guerra aerea contro le città, i valichi di frontiera, le infrastrutture ucraine lontane dal fronte. Questo è reso possibile da nuove tecnologie, tra cui il passaggio dai droni Shahed a elica a quelli a reazione. Servono missili intercettori per contrastarli, utilizzando una rete a maglia di ripetitori radio tra i droni, la Russia può colpire obiettivi come le ferrovie e non solo colpire ciecamente coordinate prestabilite. La Russia sta anche creando una propria versione del sistema satellitare Starlink, che minaccia di dare un grande vantaggio negli attacchi in profondità a partire dal 2027. La seconda forza della Russia è la quantità. Si stima che possa produrre quest'anno 24.000 droni, Shahed, secondo una stima può lanciare oltre 100 missili balistici al mese, dato che l'Ucraina e i suoi alleati sono a corto di difese aeree, inclusi gli intercettori Patriot. Questo è un grave problema. Queste armi non portano

ulteriormente il potere. Ma insomma, l'Ucraina e i suoi sostenitori occidentali devono dimostrare a Putin che si sbaglia. Purtroppo sarà difficile, probabilmente impossibile, prima di un inverno ancora più punitivo che in passato. Alcune misure sono ovvie, ma politicamente complesse. Elon Musk e il governo americano dovrebbero permettere all'Ucraina di estendere l'uso di Starlink sulla Russia occidentale per aiutare a distruggere i lanciamissili mobili russi. Ma è molto difficile per paura dell'escalation. La priorità è far arrivare più soldi europei all'Ucraina più velocemente, questo per produrre armi e per sostenere l'economia. I soldi servono soprattutto per accelerare il ritmo delle innovazioni militari ucraine e per aiutare la nascente industria degli armamenti a produrre di più. Con l'aiuto occidentale l'Ucraina in futuro potrebbe sviluppare propri missili e intercettori a basso costo. L'Europa ha già fatto molto per sostenere l'Ucraina, ancora di più dopo che Trump ha ritirato il sostegno finanziario americano. Chiedere di più potrebbe sembrare imprudente, soprattutto nel momento in cui l'estrema destra vuole ridurre i finanziamenti. Tuttavia, le ragioni morali per sostenere l'Ucraina rimangono forti. Le ragioni egoistiche sono ancora più convincenti. Putin crede che la Russia sia in guerra con l'Europa, i suoi eserciti sono addestrati nella guerra asimmetrica con i droni e imparano costantemente. L'Europa, al contrario, non è preparata, deve imparare dall'Ucraina, sostenendola, così tra l'altro l'Economist. Veniamo al Canada e all'Unione Europea. Mark Carney, l'anti-Trump, era il titolo sulla prima pagina di ieri di Libération, che come molti è entusiasta l'idea di un avvicinamento in un modo o nell'altro tra Unione Europea e Canada. Lo dimostra l'editoriale dal titolo Speranza. In tempi come questi, scrive Libé, potrebbe essere allettante prepararsi al peggio, ma alcuni eventi ci ricordano che il peggio non è certo e che non si deve cadere nel disfattismo. L'incubo Trump, che grava sulle nostre vite da quasi 2 anni, ha avuto almeno un effetto inaspettato: far emergere un capo di governo che nessuno si aspettava e che rappresenta improvvisamente un soffio di speranza in questo mondo di bruti. Il primo ministro canadese, che aveva già sorpreso all'inizio dell'anno con un discorso a Davos pieno di vigore e speranza contro la sottomissione e lo spirito di sconfitta, nel momento in cui Trump minacciava di annettersi l'intero pianeta, giovedì ha replicato, accettando con entusiasmo la mano tesa il giorno prima della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che era apparsa molto indebolita di fronte a Trump nel luglio 2025, mercoledì ha lanciato alcune proposte ambiziose per rafforzare l'Europa di fronte a un mondo ostile, tra cui quella di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea e di costituire con esso, con il Canada, con la Norvegia, il Regno Unito e l'Ucraina, un vero e proprio Consiglio Europeo di Sicurezza. Progetto straordinario che permetterebbe di unire la potenza del mercato europeo con la potenza dell'energia e dei minerali critici canadesi. Questa idea si fa strada. Mark Carney, diventato in pochi mesi il primo ministro più popolare della storia del Canada, oggi incarna il coraggio di osare dire no a Donald Trump e potrebbe trascinare con sé un'Europa decisamente timorosa di fronte alle provocazioni del presidente americano. Certo, l'uomo che ha fatto Carney ha la fortuna di essere sostenuto da gran parte del suo paese, cosa che non accade ai leader europei che sono invece impopolari e divisi. Certo, manca ancora di concretezza questo progetto, ma di fronte alle 3 minacce rappresentate dall'America di Trump, dalla Russia di Putin e dalla Cina di Xi Jinping, sembra essersi innescata una dinamica virtuosa. E poi, un primo ministro canadese che inizia il suo discorso citando Goethe ci cambia piacevolmente la musica rispetto alle smancerie di cui tutti sappiamo.

0: di, tra l'altro, Libération. Di carni parlavano ieri il Financial Times in un editoriale in cui viene elogiato il modo in cui il primo ministro canadese gioca bene una mano, una partita difficile, come attraverso alleanze più ampie, ma anche attraverso riforme economiche in Canada, e forse questo manca nell'Unione Europea, è la migliore risposta alla guerra commerciale di Trump. Il Guardian invece, sempre ieri, guardava a quanto accaduto a Strasburgo, al Parlamento Europeo, con un po' di invidia. Relazioni Unione Europea e Canada, ambizione strategica e lezioni per il Regno Unito. La risposta di Carney alle sfide poste da Trump, inaffidabile, quella risposta contiene una chiarezza di visione che oggi manca al Regno Unito post-Brexit, sottolinea tra l'altro il Guardian nel suo editoriale, con cui ci fermiamo. Una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, e da David Carretta una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55.
1: Sono le 7.10, buongiorno ancora da Radio Radicale, è il momento in diretta di Spazio Transnazionale, la linea va a Francesco De Leo.
2: Buongiorno, buongiorno Antonella, Bentonello, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radice, fin regia, con noi tra qualche minuto Giampiero Gramaglia. Stamane partiamo con uno sguardo approfondito su Russia e Ucraina, partiamo dai giornali ucraini in lingua inglese, il Kyiv Independent, atti abominevoli secondo un rapporto delle Nazioni Unite, le forze russe sono responsabili della stragrande maggioranza degli episodi di violenza sessuale verificatisi in Ucraina all'inizio della guerra su vasta scala, secondo quanto annunciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in un nuovo rapporto. Il Kyiv Independent ci dice anche che c'è il sospetto di attività di droni che ha bloccato i voli all'aeroporto di Lussemburgo. Le operazioni sono state sospese come misura di sicurezza precauzionale dopo che sono stati rilevati sistemi aerei senza pilota non autorizzati nei pressi e sopra l'aeroporto. Editoriale sul Kyiv Post di Matteo Mecacci, lo conoscete, direttore del neocostituito Istituto Europeo Politiche di Kiev ed è stato ex direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE a Varsavia. Il titolo: la Russia sta organizzando delle elezioni, l'Ucraina sta difendendo la democrazia. Mentre l'Ucraina discute su come ripristinare le elezioni in condizioni di guerra, la Russia sta organizzando un voto non competitivo sul proprio territorio ed estendendo illegalmente alle aree occupate dall'Ucraina. Si tratta di una parodia. Scrive Mecacci, questo fine settimana la Russia terrà le elezioni per la Duma di Stato anche nelle zone dell'Ucraina che occupa e che sostiene di aver annesso. Il Cremlino presenterà lo spettacolo delle votazioni come prova di normalità costituzionale. Tuttavia il contrasto con il dibattito in corso in Ucraina mette in luce la differenza tra lo svolgimento di un'elezione e la salvaguardia della democrazia. In Russia ogni forma di competizione significativa è stata soffocata. La Corte Suprema ha rimosso dalla scheda elettorale la lista federale di Yabloko, escludendo l'unico partito registrato che si opponeva alla guerra. I restanti partiti parlamentari, scrive Mecacci, operano in gran parte entro i limiti fissati dal Cremlino. La Russia non ha inviato osservatori dell'OSCE, non ha invitato osservatori dell'OSCE, il cui controllo indipendente ha scelto ancora una volta di evitare. Le votazioni saranno organizzate anche sul territorio sovrano ucraino sotto occupazione militare. L'Unione Europea ha già dichiarato che non riconoscerà tali elezioni nei loro risultati. Una votazione non acquisisce, dice Matteo Mecacci, legittimità semplicemente perché si aprono le urne e si contano i voti, specialmente quando imposta da una potenza occupante. Così Matteo Mecacci in un editoriale sul Kyiv Post. La TASS, Casa Bianca, Trump firma una legge che estende le sanzioni contro la Russia. Il presidente USA ha firmato il disegno di legge ieri 18 settembre e pertanto il disegno di legge è diventato ufficialmente legge. La legge estende inoltre le sanzioni, scrive la TASS, già in vigore contro l'Iran. El País, Putin estende la persecuzione ai comunisti nonostante la loro lealtà. L'esclusione di decine di candidati critici anche nei confronti del governo trasforma le elezioni legislative in una formalità. Andiamo ora a guardare il Financial Times. Malcolm Moore e Sam Fleming firmano un'inchiesta da non perdere, 5 motivi per cui lo shock energetico iraniano sta mettendo in difficoltà il mondo. Non fissatevi sul prezzo del greggio e non pensate che questa crisi sia simile alle precedenti. Il South China Post ci dà un'esclusiva: gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di rinviare la vendita di armi a Taiwan fino a dopo i vertici dell'APEC e del G20. Secondo alcune fonti, la decisione dovrebbe rappresentare un compromesso tra Trump, i falchi di Washington nei confronti della Cina e i lobbisti di Taipei. Vediamo i quotidiani europei, il Guardian e Le Monde. Il Guardian: Stati Uniti e Danimarca raggiungono un accordo sulla sicurezza dopo le minacce di Trump di annettere la Groenlandia. L'accordo consentirebbe agli USA di ampliare la propria presenza militare, mentre Danimarca e Groenlandia sostengono che esso tuteli la loro sovranità e il loro diritto all'autodeterminazione. Le Monde: il gran valzer delle proposte per frenare l'impennata dei prezzi del carburante, tra congelamento dei prezzi e riduzione delle tasse. Di fronte agli aiuti mirati prorogati dal governo, scrive Le Monde, l'opposizione e i candidati alle elezioni presidenziali chiedono misure più ambiziose per sostenere il potere d'acquisto, soluzioni spesso molto costose per le finanze pubbliche e per il clima. Vediamo la stampa medio orientale, il Times of Israel. Un funzionario USA afferma che è improbabile che Trump incontri Netanyahu alle Nazioni Unite, citando difficoltà di calendario. È un servizio fatto dalla TV israeliana. Il primo ministro dovrebbe recarsi in Texas, dove probabilmente incontrerà Musk prima di dirigersi poi a New York per l'Assemblea Generale della prossima settimana. Il Jerusalem Post ci dice che il conflitto nello Yemen provoca 112.000 sfollati, mentre l'Unione Europea lancia l'allarme per gli attacchi degli aiuti alle navi. Infine il Tehran Times: da piazza Imam Hussein a piazza Enghelab, venerdì le strade di Teheran, teatro di una delle più grandi mobilitazioni popolari registrate in Iran dall'inizio della guerra a febbraio. Buongiorno a Giampiero Gramaglia, che ci racconta cosa scrivono i media statunitensi.
3: Buongiorno a te Francesco e buongiorno a chi ci segue. Questa mattina ci sono 3 notizie che troviamo su praticamente tutti i principali media USA. L'annuncio fatto dal presidente Donald Trump, e che abbiamo già sentito echeggiato dal The Guardian, di un accordo raggiunto con la Danimarca per rafforzare la presenza militare degli Stati Uniti in Groenlandia, dopo aver minacciato per oltre un anno di assumere il controllo dell'isola con la forza; un passo indietro di Warren Buffett, miliardario filantropo di 96 anni, e infine la messa al bando da parte della Casa Bianca di media del calibro di CNN, Politico e Now, perché diffondono notizie non favorevoli all'amministrazione Trump. Ma come vedremo, le aperture sono molto diversificate e non puntano su questi titoli, che pure sono presenti. In sintesi, l'accordo con la Groenlandia sarà firmato la prossima settimana da USA, Danimarca e Groenlandia, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'ufficio della Premier danese, Mette Frederiksen, ha specificato che l'intesa non è ancora definitiva e che per entrare in vigore richiederà l'approvazione da parte dei parlamenti danese e groenlandese. Trump parla di un accordo di sicurezza permanente. Il Washington Post commenta che l'intesa è molto al di sotto delle pretese accampate dal magnate presidente sul territorio groenlandese. Il New York Times scrive che i contorni dell'accordo restano vaghi. Il ritiro di Buffett dalla presidenza di Berkshire Hathaway, il suo conglomerato industriale e finanziario che vale $1 trilione e che lui ha guidato per oltre 60 anni, è un passo della transizione già in atto. Gli succede Howie Buffett, uno dei suoi figli, il cui compito, sottolinea il Wall Street Journal, è di preservare la cultura del management dei Buffett. La messa al bando, infine, dai briefing della Casa Bianca, infine rispetto a queste 3 notizie, dai briefing della Casa Bianca di testate importanti, è l'ultima sparata in ordine di tempo e per ora dell'amministrazione Trump contro media non allineati alla sua presentazione dei fatti, spesso distorta dalla verità. Trump ha contestualmente minacciato di mettere al bando altri media ancora. La Associated Press, già oggetto di ostracismo perché continua a chiamare il Golfo del Messico con il suo nome e non scrive Golfo dell'America come vuole Trump, parla di una risposta crescentemente aggressiva da parte del Presidente alla copertura dei media a lui non favorevoli, con buona pace della libertà di espressione e del primo emendamento della Costituzione USA. Le aperture, come vi dicevo, sono però diverse. Numerose testate puntano sulle polemiche, sulle preoccupazioni che riguardano l'intelligenza artificiale, ma ciascuna con un taglio proprio. Il New York Times racconta di preoccupazioni alla Casa Bianca perché l'intelligenza artificiale sta andando fuori controllo, mentre invece il Presidente considera questi timori un imbroglio e così li definisce pubblicamente. La CNN rivela che un rapporto redatto con l'assistenza errata dell'intelligenza artificiale ha rischiato di innescare un'operazione militare contro la Cina che poteva avere conseguenze drammatiche e disastrose. Axios scrive che l'intelligenza artificiale di Google ha hackerato 3 aziende in fase sperimentale. E Politico, infine, afferma che c'è panico fra le compagnie aeree per l'introduzione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale da parte della Federal Aviation Authority, l'autorità che presiede all'aviazione civile negli Stati Uniti, che avrebbe poi fatto un passo indietro di fronte alle preoccupazioni appunto delle compagnie. Il Washington Post apre con la notizia che il Pentagono tiene nascosto, cela il reale numero dei caduti americani nella guerra con l'Iran, sarebbero 22 invece che 18, però il Pentagono non ne rivela, non dà conto di questi caduti. Il Wall Street Journal apre con i piani di Corina Machado, leader in esilio dell'opposizione venezuelana e Nobel per la pace l'anno scorso, di ritornare in patria da Panama in vista delle prossime elezioni politiche. E infine la Fox, poi ti ripasso la linea, apre con l'ennesimo grave blackout a Cuba innescato dallo strangolamento economico dell'isola operato dall'amministrazione Trump. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, a lunedì 7:21 in diretta Radio Radicale. Ospite di Spazio Transnazionale di oggi è Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera. Bentornata Greta.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Qualche titolo di oggi: Reuters, l'Arabia Saudita emette allerte di emergenza in tutta l'area costiera del Mar Rosso. Arab News, il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e sostiene il diritto di Riyadh all'autodifesa. Jerusalem Post, l'Iran sta ricostruendo il sito di Talegan 2 legato ai test nucleari. Intanto stamane Andrew England firma un bellissimo profilo di Abdul Malik al-Houthi, che è il leader del ribelle yemenita che sta mettendo in allarme i mercati petroliferi. Questo enigmatico leader, scrive Andrew England, è da tempo una spina nel fianco di Riyadh, ma ora sta causando sconvolgimenti che hanno ripercussioni a livello mondiale. Per mesi il movimento Houthi da lui guidato è rimasto in gran parte ai margini della guerra condotta tra USA e Israele contro l'Iran, principale sostenitore dei ribelli yemeniti, ma a luglio Houthi ha deciso di rischiare il tutto per tutto, riaccendendo una guerra decennale con l'Arabia Saudita e infrangendo la tregua del 2022, quando le sue forze islamiste hanno dichiarato un blocco dei porti del regno e lanciato attacchi contro le petroliere saudite. Cosa ti aspetti?
4: È molto difficile questa domanda, perché l'abbiamo visto con la guerra in Iran, ci aspettavamo cose che poi non sono avvenute. Mi sembra questa un'ennesima conseguenza della scelta di Donald Trump e Benjamin Netanyahu di attaccare l'Iran e di sconvolgere la regione. Gli Houthi, come dicevi tu, erano rimasti ai margini e da luglio in realtà hanno iniziato l'escalation fino ad arrivare a oggi, dove l'attenzione è su quelle coste. E cosa mi aspetto? Mi aspetto che vediamo un Medio Oriente che continua a accendere e spegnere focolai, che non si spengono mai in realtà. Vediamo che rimane una regione molto molto in bilico, e ricordo che tutto questo è stato peggiorato dalla scelta di iniziare una guerra a febbraio, senza una strategia che ha portato appunto a questa crisi totale della regione, dove adesso appunto Trump parla con gli aiuti, l'Arabia Saudita si aspettava l'aiuto americano che non ci sarà. Ricordiamo che la guerra in Yemen è stata una di quelle che ha causato più morti, feriti e sfollati, ed è anche una guerra di cui abbiamo sempre scritto poco e che rischiamo di rivedere con dei numeri altissimi di distruzione. Quindi che cosa succederà è difficile dirlo, molto dipenderà da quello che succede anche con la Repubblica Islamica, ma non sembra per ora che gli Stati Uniti abbiano intenzione di sedersi davvero ai tavoli, se non con le loro se non alle loro richieste, cosa che abbiamo ormai imparato negli ultimi 6 mesi. Il regime iraniano non sembra più disposto a accettare in questo modo. Eravamo abituati insomma a vedere un regime iraniano che tendeva a difendersi. Ora, dopo l'uccisione di Ali Khamenei e la presa al potere ancora di più di Pandaran, vediamo un regime molto più aggressivo e pronto all'offensiva più che solo alla difensiva. Quindi siamo in una situazione ancora di stallo e si fatica a pensare a vedere una soluzione. Pensavamo che anche Donald Trump avrebbe fatto di tutto per tornare ai tavoli prima delle elezioni del midterm, ma per ora non sembra che questa sia la strada. Quindi che cosa succederà in quell'area, dall'Arabia Saudita allo Yemen all'Iran, è molto complesso da prevedere in questo momento.
2: Tu, Danny, segui per il Corriere della Sera l'Iran, è uscito il tuo nuovo libro Libertà, Libertà, l'Iran che resiste da Khomeini alla guerra di Trump e Netanyahu, per il quale ovviamente ti faccio tanti auguri, è in libreria per Fuoriscena. Ripercorri le guerre, i movimenti di protesta, le violenti repressioni, parli insomma dei tanti iraniani che nelle diverse epoche, nella storia del loro paese, non hanno mai smesso, seppur in modo diverso, di sognare, no?
4: Sì. Perché se da una parte vediamo che c'è un regime che resiste da quasi 50 anni a sanzioni, minacce e addirittura adesso a guerre, sicuramente in questi mesi abbiamo visto che il regime resiste alla potenza mondiale degli Stati Uniti, quelli che loro chiamano Grande Satana, e che quindi è costruito per resistere. Dall'altra parte c'è un popolo che resiste tantissimo, resiste e sogna, continua a desiderare un paese libero e democratico, nonostante quello che ha vissuto, da una parte la repressione interna da sempre pesantissima, che negli anni ha portato migliaia e migliaia di morti all'interno dell'Iran, fatti dal loro governo, quindi un paese che ha governato con la repressione, forse uno dei paesi più violenti del mondo, e resiste anche adesso alle guerre. Io sento molto spesso le persone dentro, la situazione all'interno del paese è terribile, l'economia è a pezzi e davvero fanno fatica ad arrivare a fine mese, cosa di cui noi parliamo pochissimo perché siamo molto concentrati sugli effetti politici e geopolitici della guerra e ci dimentichiamo in realtà quello che le guerre fanno alla gente. E però questo è un popolo che resiste e continua a desiderare. Nel mio libro cerco di raccontare i quasi 50 anni della Repubblica Islamica dalla parte delle persone, con la voce delle persone che hanno vissuto i movimenti più importanti e gli eventi più importanti di questi anni. E per me è un immenso onore raccontare questo meraviglioso popolo che, nonostante tutto, ancora crede e spera in un Iran. Per la maggioranza c'è sicuramente uno zoccolo duro che sostiene il regime, ma non possiamo pensare che sia più del 15%, per essere gentili, 15% della popolazione. Tutto il resto, sono 90 milioni di iraniani, sono persone che con gradazioni diverse, non tutti sono quelli che loro si definiscono freedom fighters, però con gradazioni diverse sognano un Iran diverso.
2: Abbiamo ancora un minuto, Greta. Il tuo libro esce a 4 anni dalla morte di Mahsa Amini. Come vive questa fase la gioventù iraniana con cui tu hai dei contatti?
4: presidenza iraniana è, diciamo, il motore di questo desiderio in questo momento. Certo che sicuramente la guerra in casa non ha aiutato nessuno, perché quando ho parlato con un uomo dell'intelligence del Qatar, diceva che se non ci fosse stata la guerra, loro pensavano che dopo 6 o 9 mesi dalle proteste di gennaio, quelle dove sono stati uccisi, si dice, anche decine di migliaia di persone, i numeri non si sanno ancora in modo preciso, si aspettava, le intelligence internazionali si aspettavano un nuovo movimento di popolo, nuove proteste per le strade. È chiaro che con l'arrivo della guerra tutto è stato posticipato, e quando, insomma, non riesci neanche arrivare a fine mese, o quando devi stare attento ai cieli perché possono bombardare, è chiaro che il desiderio della libertà è enorme, ma prima di tutto pensi a come salvarti, a come salvare la tua famiglia. Quindi i ragazzi sicuramente sognano e vogliono ancora vivere in un paese libero, ma è chiaro che la guerra causa ulteriori problemi.
2: Grazie davvero a Greta Privitera, Corriere della Sera, in libreria con Libertà, Libertà, l'Iran che resiste, da Khomeini alla guerra di Trump e Netanyahu per Fuoriscena. Grazie, buon weekend e a presto.
4: Grazie a voi.
2: Il mio grazie a Iva Radice, fin regia, la linea torna in studio, Antonello De Fortuna.
1: Grazie Francesco Dello, sono le 7.30 in punto, allora la linea subito a Marco Taradas per Stampa e Regime.
5: Sabato 19 settembre, buongiorno a tutti, Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i giornali ci rappresentano una situazione complessiva molto, ma molto complicata, anche perché l'Italia sembra più esposta di quanto fino ad oggi sia mai sembrata rispetto alla guerra nel Medio Oriente. L'Italia in prima linea è un titolo del giornale nelle pagine interne, però è un argomento che si ritrova sulla prima pagina di tutti i principali giornali, con qualche perplessità sul modo in cui Crosetto finora ha affrontato la cosa senza passare dal Parlamento. Ieri il ministro della difesa lo ha detto, se necessario andrò in Parlamento, ma qualche commentatore dice sì, è necessario, forse era necessario anche prima. La situazione nel Golfo prende molto spazio oggi sui giornali, ma al tempo stesso bisogna fare conti anche con quello che succede in Germania, perché ci saranno delle elezioni molto importanti in alcuni Länder, e dare un'occhiata anche alla Russia. Lì le elezioni non sono affatto importanti, però comunque si cerca di capire qual è stato l'effetto non tanto della guerra, ma delle conseguenze sulla vita quotidiana che anche i russi hanno oggi dalla guerra portata da Putin all'Ucraina, e se questo potrà comportare qualche diminuzione nel numero dei votanti, con qualche aumento delle schede nulle. Come sappiamo, sono elezioni del tutto farlocche, dove c'è solo di fatto un candidato e tutti e qualche altro partito alleato di Putin in gioco. E la situazione che riguarda l'Europa, oggi non si riprende molto il discorso che fino a ieri aveva fatto notizia sui giornali, quello dello Stato dell'Unione rappresentato dal Presidente della Commissione von der Leyen, in termini, diciamo, di ampliamento dei rapporti dell'Unione Europea con il Canada. In particolare è intervenuto Mark Carney in Parlamento, si è parlato di un rapporto speciale ancora da definire in qualche modo, ma insomma di un'Europa che ha intenzione, anche se non ha gli strumenti, di mettersi in movimento molto più rapidamente che nei giorni passati. Oggi si discute anche di rapporti soprattutto fra Europa e Stati Uniti, con Trump che preannuncia, non si sa se minaccia o se corrisponde, che verranno ritirate alcune decine di migliaia di soldati, funzionari statunitensi dall'Europa. Annuncia anche ieri annuncia che ha stretto un accordo con la Danimarca, per cui il controllo della Groenlandia da tutti i punti di vista passerebbe agli Stati Uniti. Stamani presto viene riportata una nota della Danimarca che ci presenta l'accordo in modo molto diverso, ma insomma siamo abituati a prendere non per oro colato, alle volte nemmeno per stagno colato, quello che dice il Presidente degli Stati Uniti. Ma certo questo comporta per l'Europa problemi di comprensione, ma soprattutto di messa in opera di quelle che sono gli strumenti di difesa che finora non ha avuto a disposizione. Riflessi in Italia, si parla dell'energia, del costo dei carburanti, ma anche dell'attività del governo con il taglio delle tasse automobilistiche. Qui però c'è un problema, perché la copertura dipende molto anche dal parere dell'Unione Europea sul tesoretto non italiano ma europeo, diciamo così, che da cui dovrebbe essere prelevati 2, qualcosa miliardi che servono. Ma l'altra questione di carattere generale che riguarda l'Italia è quella dei CPR, con l'attacco ai medici che ritengono non adeguati i CPR per molti dei migranti. È insorta una polemica, è insorta la destra, una polemica politica molto forte che si ritrova anche oggi sui quotidiani vicino al governo. E invece il tentativo di giustificare i medici sui giornali progressisti, che fotografano una realtà, quella dei CPR, che è stata documentata da molti controlli indipendenti, al di là dello scontro politico, cioè degli ambienti dove davvero non si può sopravvivere. Prima da segnalare un'altra questione: il terrorista punto interrogativo fino a ieri, oggi meno interrogativo ma esclamativo, che a Modena aveva investito con la sua auto decine di persone, provocando la morte di una donna e altre gravi ferite a tante altre persone. Oggi viene ritenuto non malato di mente, neppure in preda a chissà quale sostanza, ma effettivamente in preda alla peggiore delle sostanze, che è l'islamismo, la trasformazione della religione in ragione di guerra. Vedremo anche questo. E poi si passa alle cose italiane. Qui c'è un sondaggio del Corriere della Sera che va segnalato, perché parla delle primarie, da Conte in largo vantaggio su Schlein in caso di primarie. Però il Partito Democratico continua per la sua strada, o forse la modifica, non si sa bene, perché dopo l'intervento della segretaria dei Giovani Democratici alla Festa dell'Unità, con il rilancio della politica pacifista tra virgolette, di diserzione addirittura, come evocata nel discorso di Virginia Libero, che è la segretaria dei Giovani Democratici, oggi la questione si ripropone al Partito Democratico e potrebbe essere un elemento che magari aiuta a prendere più voti alle primarie, ma che distingue e distacca il Partito Democratico anche dai partiti della sinistra europea, oltre che alimentare una polemica in Italia, con oggi almeno con alcuni commentatori che si chiedono: ma che strada sta intraprendendo il Partito Democratico di oggi? Intanto il Movimento 5 Stelle ha presentato i risultati del sondaggio rimessi un po' in ordine e che dovrebbero essere la base del programma da discutere con il Partito Democratico e il Campo Largo, naturalmente viene confermata quello che è il punto di frizione più forte, vale a dire il rifiuto di dare armi all'Ucraina, un rifiuto che viene letto in chiave pacifista, viene letto in chiave filo Putin e sostenuto comunque dal giornale più legato alla Russia che abbiamo oggi in Italia, vale a dire la Russia di Putin, vale a dire il Fatto Quotidiano. Vedremo articoli e anche i commenti su Corriere della Sera e Repubblica, con la Repubblica che apre con un pezzo di Massimo Giannini, come al solito, dove si tratta dell'universo mondo, ma alla fine si dice che va aiutato Zelensky. Altre cose che segnalo, poi non avrò certamente il tempo di riprendere tutte, intanto un articolo di David Parenzo sulla prima pagina del Foglio che tratta di Fauda e anche di Naz, ed è interessante leggere come Parenzo mette a paragone i due prodotti di fiction che però, almeno per Fauda, dice Parenzo, rappresentano meglio di ogni altra analisi di tipo politico o geopolitico quella che è la realtà di Israele all'interno del sistema di guerra ostile nel quale è costretta a prendere le sue decisioni. Naz naturalmente è tutta un'altra rappresentazione e le reazioni di una parte del mondo israeliano molto dure nei confronti di questo film fanno preoccupare ancora una volta su quanto possa reggere la democrazia israeliana, ma le elezioni ci aiuteranno a capirlo. Certo è che c'è un problema di comunicazione molto forte all'interno almeno del nostro paese, se un film come quello riesce ad avere 25 minuti di applausi alla Mostra di Venezia, superando il record di qualsiasi altro film. Sono generalmente i film contro Israele che ottengono questo successo di pubblico qualificato, perché non è il pubblico comune, anzi oggi ci viene descritto un altro pubblico, ma si dice, vedremo se poi ritrovo l'articolo, sì, hanno applaudito poco, ma forse perché erano troppo emozionati o magari perché non erano del tutto convinti dalla veridicità. La questione è aperta, non c'è nessuna prova a sostegno né di una tesi né dell'altra. Comunque evidentemente il film rappresenta anche una parte della società israeliana che è assolutamente contraria a come Netanyahu e l'esercito hanno gestito questa guerra. Sull'altra voce, Alessandro Barbano, che conduce dal lunedì a venerdì la rassegna stampa di Radio Radicale, ci fa sapere che lascia la direzione di questo quotidiano. Vari giornali si occupano di Sigfrido Ranucci. Questa storia è diventata veramente un fogliettone incredibile, perché è spuntata anche una possibile relazione con la signora Boccia, quella che stava col ministro della cultura. È apparso anche un bacio che non è vero, ma è stato costruito però da loro, da qualcuno vicino a loro, per dimostrare che sono legati in qualche modo. Oggi c'è l'intervista alla signora Boccia sul Foglio e spiega: no, non c'è stato il bacio, però siamo molto legati. Continua questa storia sempre più incredibile e stravagante. Poi vi segnalo un articolo di Alberto Mingardi, due paginate sul Foglio, dedicato a Mandeville, alla sua favola delle api, che è sempre bene riprendere in considerazione. Infine c'è questa storia del ragazzino di 13 anni che ha ferito con un coltello l'insegnante. La cosa più incredibile forse non è tanto, cioè è incredibile, il Foglio addirittura si spinge a suggerire dei metal detector all'ingresso delle scuole, almeno nei quartieri più difficili, ma magari in tutte. È incredibile questa reazione, si discute dei giovani, dell'influenza dei social, e anche però incredibile che la stessa professoressa oggi dice sì, lo perdono, vorrei abbracciarlo, eccetera eccetera. Anche questo non mi pare, è giusto perdonare, è giusto abbracciare, però subito il giorno dopo dall'ospedale magari servirebbe qualche parola diversa, ma forse ormai questi metodi sono diventati antiquati ed è meglio portare il ragazzino in televisione. Succederà magari anche questo, col volto coperto e la voce camuffata, per dargli la voce e fargli spiegare perché l'ha fatto. Ma adesso comincio. Volevo segnalare due articoli che riguardano una iniziativa radicale in campo dai tempi in cui Marco Pannella e aprì la questione del fine vita insieme a tanti altri, che è stata poi condotta avanti da Marco Cappato. Oggi ci sono due articoli, uno su Repubblica da segnalare, uno su Repubblica, Corrado Augias che ne parla e dice, il titolo è questo: il dovere di il dovere di non ignorare la libertà consapevole di chi decide di morire, il nuovo intervento sul fine vita dopo quello, questo su Repubblica, e quello di Monsignor Paglia, e dice Augias, le sue sono parole nobili che però si scontrano con la realtà. Ricorda Augias come la polemica, ma anche l'iniziativa politica è legata al nome di Pier Giorgio Welby. 20 anni fa, più esattamente al dicembre 2006, il caso Pier Giorgio Welby scuoteva l'Italia. Come ha scritto Stefano Rodotà, la sua vicenda umana segna una discontinuità, forse una rivoluzione nella società e nella cultura italiane. Vale la pena ricordare, scrive Augias, su quali circostanze nacque il dibattito, con quali esiti. Una grave distrofia muscolare costringeva Welby a vivere attaccato a un polmone meccanico, non potendo più respirare autonomamente. Quell'atto che ogni essere vivente ripete migliaia di volte al giorno, in modo quasi sempre inconsapevole, a lui era proibito. E poi si racconta la storia, la richiesta di poter accedere a una morte volontaria. Si ricorda il caso di Eluana Englaro, e poi le varie pronunce della magistratura e della Corte Costituzionale. Dice in conclusione Augias, la questione è complessa e non è lecito, si tratta di credenti o non credenti, semplificarla troppo. Monsignor Paglia ha scritto tra l'altro nel suo intervento, una persona che chiede di morire sta davvero esercitando una libertà pienamente libera e consapevole, o quella richiesta può essere anche il risultato della sofferenza, della solitudine, della paura di essere un peso, della sensazione di non avere più un posto nel mondo. E poi continua la citazione, il commento Augias si può leggere in queste parole un autentico spirito cristiano nel senso migliore dell'espressione. Anche in questo caso però si omette il caso, dirimente a giudizio di molti, me compreso, dell'individuo consapevole, intellettualmente lucido, che rifiuta le condizioni nelle quali la malattia lo obbliga a vivere. Certo, ma per il mondo cattolico, almeno per una parte che non vuole accettare del tutto le ragioni della ragione, questa condizione non esiste, perché tutto c'è dato dal Dio dei cattolici e quindi niente può essere sottratto a quel Dio. Questo però era un mio commento, non di Augias, che però aveva già detto in modo molto chiaro quello che intendeva. E adesso vado alle prime pagine dei giornali per cercare di capire che cosa sta succedendo effettivamente tra l'Italia e gli UTI, nel caso specifico, e tra l'Italia e l'Europa, tra l'Europa e il resto del mondo. Comincio dal titolo del manifesto, giusto per tuffarci nel mare più difficile da affrontare. Salpo subito dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas: l'Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, ma se l'Unione Europea vuole protezione paghi. L'opposizione chiede a Crosetto di riferire in aula e devo dire che questo non mi pare molto sbagliato, visto che si è arrivati a questo punto praticamente ignari, nonostante che i giornali si siano occupati tanto dei casi, ignari della possibilità che l'Italia si ritrovasse, come oggi scrive il Corriere della Sera in prima pagina, nel mirino, Golfo, l'Italia nel mirino, colpito un nostro caccia, missione Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea, gli UTI attaccano una base in Arabia Saudita, ma l'aereo per fortuna non era in volo, quindi è stato soltanto danneggiato senza nessuna conseguenza per i militari. E vediamo anche la Repubblica, che titola così: bollette, il conto è saltato. Ecco, sembra un po' strano a dire la verità questo titolo, ma la Repubblica decide di aprire con una questione che sembrava un po' superata cronologicamente, non dal punto di vista fattuale, e poi molto più piccolo, Crosetto per Aspides, Crosetto due punti per Aspides, che è, diciamo, lo scudo europeo nel Mar Golfo, nel Golfo, per Aspides più navi e fondi, e poi piccolo, Red in Arabia, colpito un jet italiano, mentre sulla Stampa il titolo principale, anche qui i giornali cercano di alleggerire, ma però l'apertura è questa: attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto dice nessun ferito, e poi commenti, ma il titolo più evidente sulla Stampa: a 13 anni accoltella la prof. Non so se sia un alleggerimento culturale, ma certamente non sembra la cosa più grave del giorno, anche perché poi l'insegnante dice, l'insegnante che è stata salvata da un studente del Congo, non so, me ne sono molto occupato di che origine il tredicenne, dice: abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. E poi, già che ci sono, dato che la seconda e la terza pagina della Stampa sono a questo dedicato, vediamo i titoli: a 13 anni accoltella la prof con casco e telecamera, lo odiava per i brutti voti. Per me il mondo è cambiato da quando non si dice più professore, professoressa, ma si dice prof, con tutte le conseguenze tragiche e drammatiche che consegue, ma lasciamo perdere. A 13 anni accoltella la prof, l'agguato in una scuola media di Roma, ha usato anche spray urticante. E questa è la vicenda. E poi l'insegnante che dice: lo sguardo era gelido, ma adesso vorrei abbracciarlo. Il figlio dell'insegnante dice: dov'era il metal detector? E poi si riprendono le storie molto diverse, no, non molto diverse, altre due storie italiane con una spirale sui social, che sono, come sappiamo, il centro di tante misure, ora anche europee, per ridurne l'impatto impatto sui ragazzini, che oltretutto sembrerebbe, ne risento anche sul piano della capacità di intendere e di volere, ma anche scolastico, visto che l'Italia sale nella graduatoria dei confronti internazionali, ma sale soprattutto perché gli altri paesi che prima ci sopravanzavano scendono nelle valutazioni. Ma torniamo al Golfo e apro col Corriere della Sera, che dà lo spazio maggiore. La guerra per la porta bassa del Mar Rosso, qui ci si riferisce allo stretto che è a sud di Hormuz, quello che ora è diventato invece protagonista della crisi internazionale. La guerra per la porta bassa del Mar Rosso coinvolge anche un caccia italiano, un Eurofighter dell'aeronautica militare, è stato colpito durante una serie di attacchi alla base saudita di Taif sull'altopiano della provincia della Mecca, una settantina di chilometri a est della città santa dell'Islam, nella quale opera il contingente italiano della missione Inherent Resolve. L'aereo colpito da uno dei droni lanciati probabilmente dagli Houthi era parcheggiato in un'area decentrata, e poi si racconta come nessuno sia stato ferito, eccetera, eccetera. L'episodio coinvolge così l'Italia in una delle zone in cui si sta allargando il conflitto regionale tra Houthi e Sauditi. Nella base King Fahd a Taif, da metà marzo, è schierata la nostra missione militare, la Task Force Arabia, che in generale conta oltre 400 militari dislocati sul territorio del Medio Oriente. La prima risposta del governo guarda però oltre Taif, verso il Mar Rosso. Crosetto ha scritto all'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, chiedendo un urgentissimo intervento dell'Unione Europea per potenziare Aspides, la missione europea che protegge i mercantili dagli attacchi del gruppo yemenita. La ricezione della lettera è stata confermata da fonti della Commissione. Roma chiede agli altri paesi di inviare nuove unità militari ed è pronta, se necessario, a intervenire con assetti propri, frase tra virgolette, affiancando una seconda fregata alla Bergamini, a condizione che costi aggiuntivi siano ripartiti fra gli stati membri. Intanto i vertici di Aspides ieri hanno dato il via libera alla Bergamini per la scorta al mercantile italiano Jolly Oro della compagnia durante il transito di Bab el Mandeb in direzione nord. Callas, la già prima che si diffondesse la notizia della lettera da Roma, ieri aveva definito inaccettabili gli attacchi Houthi e aveva detto: dato l'aggravarsi della situazione, l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta delle proprie navi. La richiesta italiana è stata rilanciata anche dal ministro degli esteri italiani. L'Europa deve fare di più. Aspides, ha rimarcato Tajani, resta una missione difensiva e non indica affatto che l'Italia sta entrando in guerra. Roma chiede però di fare presto. E poi continua l'articolo di Maurizio Perriello: da Bab el Mandeb a Roma, il caso agita anche le acque politiche interne. Nonostante le rassicurazioni fornite all'esecutivo, la reazione delle opposizioni è stata perentoria. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva chiedono a Crosetto di riferire immediatamente alle Camere sulla vicenda. I Dem vogliono chiarimenti sulla natura e sui rischi della presenza italiana a Taif, i 5 Stelle contestano il mancato passaggio parlamentare sul rafforzamento del contingente e, pur sostenendo la scorta difensiva ai mercantili in transito, chiedono un dibattito con voto. AVS paventa il rischio che l'Italia possa essere trascinata nella spirale del conflitto medio orientale, contestando l'assunzione di decisioni unilaterali quando è in gioco l'impiego delle forze armate in aree operative ad alto rischio. Questo dunque è il quadro della situazione, e mi pare che da questo punto di vista le opposizioni abbiano ben ragione. Il governo italiano è molto restio a dare informazioni chiare su tutto ciò che riguarda la politica internazionale, anche sull'Ucraina. L'Italia continua a dire di sostenere l'Ucraina e lascia trasparire, ma non informare, che continui anche l'invio delle armi, non solo degli utilissimi, ma non altrettanto utili, generatori elettrici e via dicendo. Siamo l'unico paese, credo, europeo impegnato in Ucraina che non racconta esattamente quello che sta spedendo. Per quale motivo, uno si può chiedere, basta guardare il panorama politico del centrodestra e allo specchio quello del centro-sinistra per capire che ci sono tensioni interne che rendono molto, molto complicato per il governo fare il proprio dovere, che sarebbe quello di riferire al Parlamento. Ora non so in questa situazione se doveva esserci un'informazione preventiva, ma è chiaro che a questo punto di ampliamento del conflitto e si spera tutto si fermi lì, il Parlamento deve essere informato con chiarezza. Vediamo anche la Repubblica, superiamo le prime pagine dedicate alle bollette, dopo ci arriviamo. Bisogna alle bollette, anche al bollo, bisogna arrivare a pagina 8, attacco Houthi a base saudita, colpito un caccia italiana, nessun militare coinvolto. E poi lettera di Crosetto a Callas, se navi per il Mar Rosso, Roma pronta, paghi l'Unione Europea. Nell'occhiello c'è scritto timori per i nostri soldati impegnati in Arabia, l'ipotesi di un trasferimento più a nord, e poi timori anche per uno shock economico e per la tenuta dei porti Genova, Trieste e Gioia Tauro. Qual è questo timore di tenuta? Cosa significa la tenuta dei porti? I porti tengono, credo, sono costruiti abbastanza robustamente, non so se invece il problema è quello dei boicottaggi che pure in passato ci sono stati. Avevo cercato nell'articolo di Repubblica maggiore chiarezza, forse è questo il punto. Potenzialmente la chiusura prolungata e Bab el Mandeb minaccia davvero la crescita già asfittica del paese, scrivono Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. È prima di tutto una questione di traffici, porti e sicurezza economica. Se il Mar Rosso si blocca, il problema non resta certo confinato tra Yemen e Corno d'Africa, piomba nel cuore del sistema portuale italiano. Il 60% delle merci trasportate via mare dall'Italia passa per quel tratto per raggiungere i mercati asiatici, e gli scali marittimi Genova, Trieste e Gioia Tauro rischiano di pagare il prezzo più alto di una rotta interrotta, fortemente rallentata. Nel medio periodo lo spettro è la sostituzione con altri snodi in Olanda e Spagna. Quindi no, non si tratta dell'ipotesi che avevo fatto, ma del rischio di perdere il traffico delle merci. E poi continua questo articolo: non è solo il blocco dello stretto ad allarmare, anche la presenza di militari italiani, in particolare l'aeronautica, in Arabia Saudita preoccupa l'esecutivo a causa del deteriorarsi delle condizioni di sicurezza. L'ultimo evento, l'altro ieri, con l'attacco alla base King Fahd, che ha centrato un Eurofighter italiano. Ecco, questo è l'ultimo evento. Nelle prossime ore lo Stato Maggiore consegnerà a Crosetto un report sulla situazione e i rischi, poi lunedì si terrà una riunione tra il governo e l'intelligence. Sul tavolo c'è anche la possibilità di spostare in un'area più sicura del territorio saudita, forse nella regione Riyadh, uomini e mezzi impegnati nella missione, in particolare di mettere al riparo dai raid un mezzo pregiato come il velivolo Rada Gulfstream Ku, con un sistema di analisi dei dati gestito all'intelligenza artificiale, il più moderno e costoso, circa mezzo miliardo di euro in servizio nella NATO. Questo Repubblica. Vediamo sul versante della destra il giornale, qui si apre col jihadista di Modena capace di intendere il Cudri verso l'accusa di terrorismo e anche con la violenza in classe. Sul Golfo solo un richiamo in prima pagina, andiamo a vedere nelle pagine interne, l'Italia in prima linea, colpito il nostro caccia, eccetera. E poi l'annuncio di Trump, stiamo parlando con i ribelli yemeniti, vogliono cercare un accordo. E questo è Trump che ci racconta se

crisi dal Golfo Persico a Gaza e al fianco est della NATO. Sono 40 le missioni con i militari italiani schierati per la pace, i mille carabinieri chiesti dagli USA nella striscia, cioè di Gaza, l'ultimo caso di impegno. E andiamo a vedere nel dettaglio. Non solo numeri e bandierine di presenze fisiche, ma spia di un impegno. Sono circa 40 le missioni e le operazioni internazionali che vedono l'Italia impegnata sotto il coordinamento di ONU, NATO e Unione Europea. Segno di un impegno, vitalità e anche proiezione geopolitica all'insegno del concetto di Italia globale. È il caso di Aspides, che promette la libertà di navigazione in quel fazzoletto di acque, eccetera. In piedi da 2 anni e mezzo, la missione è la risposta agli attacchi degli UTI con l'Italia, degli attacchi degli UTI, virgola, con l'Italia, che non c'è, con l'Italia a fare da pivot grazie alla fregata Luigi Rizzo, rientrata lo scorso giugno, e la fregata Carlo Bergamini, impegnata anche nella scorta diretta di mercantili nazionali. In Libano da 20 anni prende parte alla missione dopo la risoluzione 425 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma quest'anno le tensioni sono aumentate non poco dopo la morte di un componente dell'UNIFIL. Non è una missione come le altre, non solo perché il contingente italiano è il più numeroso con 1.200 soldati, ma perché dal 2006 l'obiettivo del mantenimento della pace si intreccia a gioco forza con la reazione di Hezbollah in aprile, e poi si raccontano episodi. Poi altre situazioni, il gancio con la crisi a Gaza si ritrova nella missione UBAM Rafah, riattivata nel 2025 dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea dopo la richiesta di Israele e dell'autorità palestinese con il sostegno dell'Egitto. L'obiettivo è sostenere l'accordo di cessate il fuoco nella striscia, facilitare il transito giornaliero di feriti e malati, assicurare assistenza e protezione ai più fragili. Da lì l'Italia si è distinta anche per l'iniziativa Food for Gaza. E poi, 5.000 km più a sud, l'Italia guida come Mission Commander l'EUTM Somalia, con l'obiettivo della stabilizzazione del Corno d'Africa, area che produce effetti a catena in tutta la regione. Nata nel 2010 a causa della complessa situazione in Somalia, la missione può contare su un nucleo di supporto presso le strutture dell'Unione Europea a Bruxelles, oltre che presidi a Kampala, Bianga, o Kampala, Bianga e Nairobi. A Gibuti inoltre c'è la base militare italiana di supporto che sovrintende linee di comunicazione marittime di fondamentale rilevanza in quanto connettono il Mare Nostrum al sud-est asiatico. E poi se ne citano le altre, insomma l'impegno internazionale dell'Italia è molto vasto e però le informazioni sembrano essere meno ampie di quanto sarebbe necessario. Vediamo anche abbiamo visto un giornale vicino al governo, vediamo il manifesto che ha un commento firmato da Alberto Negri, un giornalista molto vicino ad ambienti, diciamo così, anti-occidentali. Dice Negri: con gli UTI padroni dello stretto di Bab el-Mandeb siamo tutti ammiragli, salvo poi, come ha fatto il ministro della difesa Crosetto, promettere prima l'invio della marina in difesa dei mercantili italiani e quindi voltare la prua non verso il mare aperto, ma in Parlamento per decidere cosa fare. E dice Negri che è uno dei giornalisti più esperti delle cose internazionali in questi paraggi. Dice: scoprire che con la missione in Arabia Saudita anche l'Italia è un bersaglio nelle guerre degli stretti. Si racconta quello che è successo e si dice che vabbè, si citano alcuni libri, alcune analisi. Tra le righe emerge quello a cui gli UTI

aspirano a essere liberati dall'assedio, dalle blacklist delle sanzioni europee e statunitensi e ottenere un riconoscimento internazionale. Forse anche di questo hanno parlato i funzionari USA che li avrebbero appena incontrati. Ora, se non mi sbaglio, gli Houthi rappresentano un gruppo molto armato e molto militarmente duro che si distingue dall'Arabia Saudita per essere legato religiosamente, quindi, visto come funzionano le cose in quel mondo, anche politicamente e anche militarmente all'Iran. Aspirano a essere indipendenti sostanzialmente e Alberto Negri ci presenta questo aspetto in termini, direi, simpatetici. Ancora più chiaro è stato lo stesso Trump, il quale ha rifiutato per due volte le richieste saudite di attaccarli e minimizzato l'ipotesi di un intervento. Gli Houthi, ha detto, ci hanno chiamato e non vogliono combattere contro di noi, lasciando intendere che il loro scontro è soprattutto con l'Arabia Saudita. Gli americani hanno dimostrato uno scarso interesse a difendere gli interessi di Riyadh, che pure acquista miliardi di dollari di armi da Washington. Non è una buona notizia per i sauditi. A est, lo stretto di Hormuz resta fortemente destabilizzato dallo scontro tra Iran e Stati Uniti. A ovest, gli Houthi hanno consolidato il loro potere sulla costa yemenita del Mar Rosso e intorno allo stretto di Bab el-Mandeb, dove in pochi mesi il traffico di petrolio di petroliere è aumentato del 50%, nel mezzo i droni lanciati dall'Iraq da gruppi filo iraniani hanno mostrato che anche l'oleodotto est-ovest, principale rotta alternativa di Riyadh a Hormuz, è vulnerabile. I sauditi sono intrappolati in un triangolo sempre più scomodo, scrive Loriano Le Jour. Forse per questo avrebbero proposto nelle ultime ore una tregua di 2 settimane. Gli Houthi, invece, pur essendo nel mirino saudita, israeliano e occidentale, possono contare su una catena di comando più coesa e hanno dimostrato la loro capacità di spostare rapidamente le forze da un fronte all'altro, ma anche di portare l'escalation al di là delle frontiere dello Yemen. E la conclusione è questa: la guerra israelo-americana contro Teheran per le monarchie della regione è stato uno shock. Il loro mondo si fondava su 2 pilastri, la protezione militare USA e la sicurezza delle vie energetiche. Le basi americane in Qatar, Emirati, Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita dovevano proteggerli e invece l'Iran li ha ridotti a bersagli, fatto saltare i loro calcoli strategici e le rotte del petrolio. L'Arabia Saudita si è rifugiata nel patto della Mecca di agosto con Pakistan e Turchia, gli Emirati si sono tirati fuori dall'OPEC e resi autonomi da Riyadh. L'Oman tratta con l'Iran ognuno per sé. Tutti si sono resi conto che gli Stati Uniti di Trump possono scatenare una guerra, negoziare una tregua o fare altro, ignorando in gran parte i loro interessi e anche quelli dell'Europa. Per questo, nello stretto di Bab el-Mandeb e altrove servono pensosi ammiragli. Mi pare che abbia ragione Negri, Alberto Negri, la condotta di Trump è stata molto quella di un boomerang sostanzialmente, ma un boomerang che rientra indietro con una forza 100 volte maggiore di come è stato lanciato. Sì, Trump avrà sparato tutti i missili che aveva, ma il sistema di equilibrio in tutto il mondo importante per l'Occidente a causa delle risorse energetiche, il sistema è completamente saltato. Ultimi due articoli che voglio leggere. Prima Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, vediamo intanto qual è l'apertura del Fatto.
in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle contro Iran e Houthi, caccia soldati da Roma in Arabia, colpito il nostro jet, eccetera, eccetera. E poi c'è l'articolo del direttore Travaglio che dopo aver fatto un resoconto delle nostre presenze, ma l'abbiamo già visto da altre parti, conclude così. La Meloni, Travaglio usa sempre l'articolo davanti al nome di Meloni, credo di tutte le donne, un costume che avrebbe dovuto essere superato da almeno da quando le prime parlamentari radicali entrarono alla Camera nel 1976, ma insomma non si può pretendere da tutti la prontezza dei riflessi. Allora, la Meloni e Crosetto possono arrampicarsi sugli specchi finché vogliono, come già fecero quando Rutte svelò, i primi parlamentari ovviamente erano Emma Bonino, che è scomparsa, voi sapete, venerdì della scorsa settimana, e Adele Faccio. La Meloni e Crosetto possono arrampicarsi sugli specchi finché vogliono, come già fecero quando Rutte svelò che 500 aerei USA erano decollati dalle basi americane in Italia per la guerra nel Golfo, ma non possono dire che le due task force abbiano qualcosa a che fare con la missione anti-ISIS del 2014. Invece hanno molto a che fare con la guerra illegale di USA e Israele all'Iran, che la Meloni disse non condividere né condannare. E allora perché vi partecipa con una co-belligeranza tanto occulta quanto evidente? Chi l'ha autorizzata, visto che il Parlamento è all'oscuro di tutto? Lo stesso vale per Crosetto, che vuole inviare navi militari nel Mar Rosso per scortare i mercantili italiani nello stretto contro gli Houthi, ma questi finora hanno garantito il passaggio di tutte le navi, escluse quelle saudite, ma incluse quelle occidentali e persino quelle USA. Infatti Trump sta lasciando solo Bin Salman contro gli Houthi, perché mai allora i nostri sovranisti della mutua tengono in zona di guerra 700 uomini e vogliono inviarvi financo la marina militare per esporre soldati e navi alle rappresaglie sciite? Quando ci andremo di lì sarà sempre troppo tardi. A proposito, com'era quella dell'aggressore e dell'aggredito? E quindi l'ultima stoccata è naturalmente nelle mani di Travaglio, ma anche del suo referente principale, il presidente russo. Volevo vedere un'analisi tecnica, quella del generale Tricarico. Oggi non se ne trovano tantissime. Sì, sul fatto c'è quella, sul fatto c'è anche Gianandrea Gagliani, analisi difesa, ma analisi difesa è un'altra testata molto legata a Putin, quindi cosa andiamo a leggere questo? Andiamo a vedere il generale Tricarico, che ci parla invece dal Riformista, e dice: è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, ha operato anche sul terreno internazionale. Qual è la pericolosità dei droni nello spazio aereo della NATO sul fronte est? E qui si parla però dell'altra storia che vorrei semmai trattare dopo. Vediamo la domanda invece. Il ministro della difesa Crosetto ha preannunciato l'intenzione di incaricare la marina militare di scortare i nostri traffici commerciali nel Mar Rosso, agendo anche in autonomia. È la scelta corretta? Dice Leonardo Tricarico. Le dichiarazioni del ministro mostrano una chiara frustrazione. I meccanismi multinazionali ed europei non riescono a proteggere tempestivamente gli interessi nazionali. Personalmente, dice Tricarico, avrei percorso una strada diversa, sollecitando un intervento formale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ONU avrebbe dovuto approvare una risoluzione a tutela della libera navigazione in acque internazionali, istanza sollevata anche da altre parti, autorizzando l'Istituto Mondiale del Commercio, autorizzando gli stati membri a creare una vasta
coalizione navale nel Golfo. È inaccettabile che milizie come gli Houthi e Pasdaran tengano sotto scacco il commercio mondiale mentre le marine moderne restano inattive. La scelta italiana di agire in autonomia nasce quindi da una stretta e inevitabile necessità operativa, chiede Pasquale Ferraro sul Riformista. Inviare navi militari a scorta di mercantili è condivisibile sul piano operativo, risponde Tricarico. Dal punto di vista della logica militare del diritto marittimo è un provvedimento assolutamente lineare e privo di anomalie. Se un'unità della marina scorta un mercantile ed è fatto oggetto di attacco, possiede tutte le regole di ingaggio per rispondere in maniera proporzionata. Il punto di fondo rimane la passività generale di fronte a gruppi di banditi che agiscono come propaggine della strategia per procura dell'Iran. E poi, a parte l'articolo 11 della Costituzione, dopo lo vedremo, come si supera lo stallo politico sulla difesa comune europea? Occorre, dice il generale Tricarico, occorre superare le soluzioni provvisorie e le velleità individuali di paesi come Francia e Germania, che non hanno prodotto risultati concreti. È necessario smettere di trattare la difesa europea come un dibattito ideologico tra sovranismo ed esercito unico, intraprendendo invece un percorso graduale e pratico fondato su una pianificazione comune. Questo dunque dal Riformista, ma sì, facciamo un passo indietro, andiamo a vedere cosa dice analisi difesa. La presenza dei militari nell'area espone sempre più a rischi incomprensibili. La domanda di Roberta Zunini sul Fatto. Il ministro della difesa Guido Crosetto sta valutando il da farsi. Secondo lei che cosa è più urgente? Innanzitutto, risponde Gianandrea Gaiani, spiegare e discutere questa missione in ambito governativo e farla approvare dal Parlamento, perché noi sosteniamo che aiutare l'Arabia Saudita, seppur indirettamente, contro gli Houthi sia nei nostri interessi. Il Parlamento l'approva. E allora diventa una missione come tutte le altre, nonostante comporti rischi molto seri. Però questo passaggio cruciale in aula finora non c'è stato. Insomma, l'Italia può solo rimetterci da questa situazione? Sì, dice Gaiani, se gli Houthi ci considereranno nemici, allora la difesa dovrà far scortare le nostre navi mercantili nello stretto di Bab el Mandeb. Capisco la precauzione di continuare a mantenere la nostra fregata Bergamini e altri mezzi a Gibuti, ma rimanere in Arabia Saudita per aiutarla a difendersi per noi può essere controproducente. Vabbè, non dice molto. Vediamo Cerasa sul Foglio, l'articolo principale. Di apertura, Yemen, Lituania, Gaza, l'Italia non è in guerra, ma le guerre si occupano dell'Italia. L'unica diserzione che serve è dal pacifismo farlocco. E sì, perché poi l'Italia agisce anche nell'est europeo. E scrive Cerasa, isolarsi da un mondo in fiamme nella speranza di essere ignorati dalle fiamme del mondo può funzionare quando si cerca di evadere dalla realtà, costruendo metaversi paralleli, non necessariamente con l'intelligenza artificiale, ma diventa un po' più difficile quando il mondo da cui hai cercato goffamente di allontanarti si avvicina a te, decidendo di occuparsi di te, della tua libertà, del tuo benessere, eccetera. E poi dico eccetera, eccetera, perché continua. L'Italia, salto alcuni dei passaggi, evocare scenari di neutralità, di disimpegno, di disarmo, di diserzione, lisciando il pelo alle peggiori pulsioni autarchiche, non significa fare di tutto per non provocare gli sponsor del terrore, significa essere esposti. E poi l'Italia non è in guerra per fortuna, ma le guerre coinvolgono l'Italia, non perché faccia parte di una lobby di agenti provocatori, ma perché l'Italia fa parte dell'Unione Europea, perché l'Italia fa parte della NATO, perché l'Italia si rifornisce di petrolio dal Golfo,
il partito del pacifismo farlocco, tende a definire guerra fondai i politici che cercano di tutelare i propri interessi anche con la forza. Varrebbe forse la pena di ribaltare il tavolo e squadernare in faccia ai finti pacifisti una verità necessaria e difficile da digerire. I veri guerrafondai non sono coloro che scommettono sulla sicurezza armata per tutelare i propri interessi, ma sono coloro che spacciano la vulnerabilità per neutralità, predicando la retorica della bandiera bianca con l'illusione di allontanarci dai pericoli rafforza coloro che minacciano con la forza la nostra libertà. La vera diserzione che servirebbe non è dalla difesa della nostra sicurezza, ma è dal partito del pacifismo farlocco che, vendendo l'illusione della pace facile, non fa altro che incoraggiare gli sponsor del terrore a non fermare i loro orrori. È ora di smascherarli o no? Questo chiede Cerasa. Naturalmente il riferimento è a tutto un mondo della sinistra che ha al suo centro i partiti più vicini alla Russia, ma che poi si amplia e si amplia molto, allargandosi a una parte del Partito Democratico e al mondo cattolico italiano, che si riconosce nei vescovi italiani. Anche oggi sull'Avvenire troviamo un titolo come quello che vado ora a leggere, e che è fatto in questo modo. In prima linea, colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra, e zuppi e pizza balla, dicono l'intelligenza artificiale nei conflitti è disumanizzante. E poi il sommario è questo, era ieri in realtà che l'Avvenire era molto più esposto, oggi è quasi soltanto cronacristico. E il sommario dell'Avvenire è questo: i raid degli UTI in Arabia Saudita hanno colpito eccetera eccetera, la fregata Bergamini eccetera eccetera, l'Italia sempre più coinvolta e esposta nei principali teatri di guerra, dove l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sempre più massiccio viene definito disumanizzante dai cardinali Pizzaballa e Zuppi. Sì, non c'è oggi niente di particolare sull'Avvenire. Volevo andare al Corriere della Sera, dove c'è un articolo Ernesto Galli della Loggia che ci porta, anzi, prima La Stampa, con l'articolo che ci lascia abbastanza vicino a tutte queste cose, l'articolo Ettore Segui, l'Europa più sola senza lo scudo USA, l'era della solitudine strategica è iniziata, lo confermano gli eventi delle ultime ore, e di questo abbiamo già parlato. Allora andiamo a pagina 27, dove continua l'articolo di commento di Segui, che dice: il fattore Trump è il catalizzatore di una trasformazione che era già in corso. Gli alleati devono assumersi una quota maggiore della propria sicurezza, mentre Washington ridefinisce priorità e impegni globali. Per 80 anni l'Occidente ha avuto una certezza: nel momento decisivo l'America ci sarebbe stata. Oggi quella certezza si è incrinata. Il problema non è che l'America non difenderà l'Europa, è che l'Europa non è più certa che lo farà. La deterrenza dipende dalla certezza dell'alleato e dall'incertezza dell'avversario. Oggi aumenta l'incertezza dell'alleato e la certezza dell'avversario. È in questa zona grigia che la Russia mette alla prova l'Europa per misurare quanto può spingersi oltre prima di una risposta. Droni, sabotaggi, cyberattacchi, interferenze e disinformazione servono a testare quel limite. Mosca non deve provocare una guerra, le basta capire cosa l'Occidente tollera senza reagire.
E nel Golfo la vecchia equazione petrolio contro sicurezza non basta più, la presenza americana resta cruciale, ma può essere insieme scudo e fattore di esposizione, poiché le basi USA possono trasformarsi in bersagli. I regni del deserto hanno capito che lo scudo americano è un parafulmine, protegge dai temporali, ma rischia di atterrare i fulmini della guerra regionale. Per questo le monarchie del Golfo costruiscono altre relazioni accanto a quella con gli USA per diversificare la propria sicurezza. L'intesa alla Mecca tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è una di queste assicurazioni strategiche. In Asia, Giappone, Corea del Sud, Filippine e Taiwan devono confrontarsi con una domanda da tempo impensabile: cosa accade se la risposta USA a una minaccia non è garantita? L'incertezza cresce anche perché Washington dialoga con una Corea del Nord nuclearizzata e mantiene ambiguo il proprio impegno su Taiwan. Pechino può leggere questa ambiguità come un'opportunità. E conclude Sequi: il collasso delle vecchie certezze crea un effetto domino globale, l'Europa scopre la sua fragilità militare, il Golfo la sua vulnerabilità energetica e strategica, e l'Asia l'incertezza della deterrenza americana. Tre teatri diversi, un unico problema alla fine della sicurezza per procura. Si compie il passaggio dal secolo americano a un'era in cui la sicurezza non ha più un solo pilastro, non è un mondo senza America, ma in cui l'America non è più l'unico garante per l'Europa. La partita è costruire autonomia industriale, tecnologica e militare prima che l'incertezza diventi strutturale, ma il tempo è la variabile più scarsa, la solitudine strategica è già il presente che non abbiamo ancora imparato a governare. Sì. Ieri un articolo d'inchiesta titolava l'Occidente senza padrone, e questa è la realtà di oggi. Se qui non fa riferimento a Taiwan in Europa, perché invece c'è stata una missione segreta che tra l'altro la Commissione europea ha sconfessato, della vicepresidente di Taiwan a Ventotene, dove era in corso una conferenza europea organizzata dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, e lì per la prima volta Taiwan ha parlato della necessità di un legame più forte con l'Europa. Questo direi a riprova di quello che scriveva Sequi sull'incertezza che ormai gli Stati Uniti provocano. Trump passerà, sì, però mancano ancora più di 2 anni, come vediamo bene, e in 2 anni può esserci di tutto, non ancora la fine del mondo annunciata da qualche trofeta di sciagure dell'intelligenza artificiale, per quello mancano 4 anni, ma qualche cosa che può davvero sconvolgere i rapporti internazionali. La guerra finora è limitata, anche perché non è che grazie all'intelligenza artificiale sono scomparse le armi atomiche, ancora principale fattore di deterrenza, ma le guerre si moltiplicano e i tentativi di occupare uno spazio che prima era governato dagli Stati Uniti, magari non più carabinieri del mondo, ma comunque egemoni, oggi è ben saltato. Spostiamoci sulla Russia, visto che è stata citata, poi torno all'articolo di Galli della Loggia. Non c'è molto a dire la verità sulle elezioni russe, perché sono elezioni false, soltanto qualche professore universitario della sinistra italiana come Angelo Dorsi può ritenere che siano elezioni normali, quindi andare a certificarne la normalità invitato da una finzione di organismo internazionale creata da Mosca e da Putin solo pochi mesi fa, ma ce ne sono almeno due, uno da destra e uno da sinistra, che sono andati a vedere, e poi ci diranno che tutto è andato perfettamente bene, ma come sappiamo non c'è nessuna opposizione
a Putin l'articolo che forse si può citare, quello di Repubblica, a pagina 12, dove si legge Russia al voto sotto i droni ucraini, scomparsa la candidata dei Verdi. Come scomparsa? Prima elezione per la Duma dall'inizio del conflitto, messe al bando le formazioni dissidenti, lo zar verso una vittoria scontata, e poi si dice che i raid nella regione di Mosca, quelli ucraini, rallentano le attività ai seggi. C'è un'intervista a Nikolai Rybakov, leader di Yabloko, vale a dire il partito pacifista, l'unico avversario reale di Putin, che però è stato cancellato poco prima delle elezioni. Vedremo se Trump farà lo stesso con i democratici prima delle elezioni di midterm, c'è da aspettarsi tutto. Ma cosa dice Nikolai Rybakov? Noi esclusi alle urne siamo il solo partito che si batte per la pace. Però la pace qui cosa significa? L'interruzione della guerra, non è che significa diserzione. Dice Rybakov, Yabloko si batte per la pace, la libertà, il cessate il fuoco e perché le persone vivano senza paura. Il potere propaganda l'immagine di una Russia in cui tutti lo appoggiano, ma quest'estate i sondaggi davano Yabloko tra il 18 e il 24%. Quale sarebbe stato l'effetto politico di un risultato del genere? Chiede Fabio Tonacci. Dimostrare, risponde Rybakov. Dimostrare al mondo che non è vero che tutti i russi sono per Putin e per la guerra in Ucraina e che, non distante dal suo partito, quello di Russia Unita, ci siamo noi, l'unica vera opposizione. Come sappiamo, invece in Italia c'è un partito, la Lega, che ha stipulato un accordo con Salvini e penso Lavrov o qualcosa del genere di collaborazione con Russia Unita. E questo partito è il partito del vicepresidente del Consiglio. Insomma, siamo un paese alle volte veramente da vabbè, amor di patria, non mi far parlare. Su questo, forse anche sulla Russia, anche il Corriere della Sera, forse una citazione. No, lasciamo perdere perché.

0: Radio Radicale 8:37, tra poco ci ricollegheremo con Marco Tardas per seguire Stampa e Regime. Marco stava leggendo, appunto, stava scorrendo.
1: Scusate,
0: Eccolo, è tornato. A te, Marco.
1: scusami, scusate, mi ero spento il microfono da solo. Spero che non si sia perso molto. Spero che non si sia perso molto. E dicevo, cito l'ultimo articolo che ho visto, vale a dire il Corriere della Sera, che ci parla di un Macron che dice che reagirà ai colpi, nel caso ai colpi, agli attacchi russi. Risponderemo, e Putin che dice: gli europei non vogliono guerre con noi. Intanto continua a sparare su Kiev e Odessa, mentre sul domani troviamo un articolo che dice una cosa interessante a proposito dell'Ucraina. Lo vado a prendere nelle pagine interne, e dice che il problema dell'Ucraina è quello della difesa aerea. Sotto i raid russi, in Ucraina senza difesa aerea. Mosca sta costruendo basi apposite per il lancio di droni jet con offensive ogni giorno più intense. E l'analista, uno dei vari analisti, dice: i Patriot da soli non bastano, servono anche i caccia. E poi ci racconta Vincenzo Leone che i piloti ucraini stanno facendo addestramento per operazioni di combattimento con F-16 e Gripen svedesi. In Canada, a una emittente televisiva, Zelensky ha anche confermato di aver utilizzato missili F-16 per abbattere droni a propulsione e jet. È costoso, ha detto, ma qualche volta, quando non si dispone di altri mezzi per abbattere quello specifico drone a reazione, la vita umana è più importante. E sono missili questi che sono stati inclusi nel pacchetto di aiuti da 254 milioni di dollari appena approvato dal Canada, insieme a intercettori per i Patriot. Le tipologie di armi utilizzate dagli F-16 per queste missioni, eccetera, eccetera. Insomma, si parla molto di armi, ahimè, oggi nel mondo. E allora andiamo a vedere cosa dice Ernesto Galli della Loggia a proposito dei pacifisti. La sinistra italiana scherza col fuoco. Essa rischia, per la seconda volta nella sua storia, di dare un contributo decisivo a consegnare il paese a un marasma irto di pericoli, decretando insieme il proprio suicidio politico. E lo fa di nuovo a proposito della questione cruciale della guerra, come già fu nel 1919-20, quando la sua azione contribuì a produrre la nascita e la vittoria del fascismo. Mi chiedo se tutto questo abbia una pur pallida consapevolezza di tutto questo. Virginia Libero, la 28enne segretaria nazionale dei giovani del Partito Democratico, fedelissima della Schlein, la quale, anche della loggia della Schlein, la quale l'altro giorno, in un comizio dei toni incendiari tenuto alla festa dell'unità a Reggio Emilia, rivolgendosi evidentemente alla maggioranza di governo, ha detto: non saremo i soldati alle vostre guerre, alle guerre andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Per noi la patria significa ripudiare la guerra, non saremo spettatori, arriveremo senza chiedere permesso. È una voce isolata, si domanda Galli della Loggia, per nulla a rincalzo. Ecco infatti un altro membro della segreteria dei Giovani Democratici, Marco Rocco De Luca, che sempre in un comizio a Reggio Emilia, dopo aver rivendicato la propria qualifica di nipote del comunismo italiano, ha dichiarato di voler distruggere questo capitalismo e liberarci dal giogo imperialista USA. Sì, questo discorso io non so quanto rappresenti, mentre la segretaria Virginia Libero è sicuramente rappresentativo, quest'altro giovane sembrava uscito da un corso non nemmeno di grande qualità, a poco prezzo, di recitazione per le cose che ha detto, però circolano queste cose, perfino Galli della Loggia l'ha vista da qualche parte. E allora il commento di Galli della Loggia è questo: ciò che dei comizi Libero e De Luca deve colpire di più l'opinione pubblica è qualcos'altro dei riferimenti che fanno, il loro valore di sintomo, di spia, di un orientamento politico che negli ultimi anni ha conquistato parti significative della gioventù italiana, di quella gravitante non solo nel mondo della sinistra, diciamo così tradizionale. Sappiamo dai giornali, ad esempio, che Virginia Libero, oggi anche convinta militante pro palla, è stata pure una scout, cioè appartenente a un movimento giovanile proprio del mondo cattolico. Che cosa si agita dunque nella mente di questa gioventù? Che cosa c'è dietro questo straparlare eccitato, potenzialmente pronto però a divenire o comunque ad alimentare l'esaltazione violenta a cui abbiamo assistito in tanti cortei degli ultimi anni? Essenziale, mi sembra, una vasta ignoranza del passato e della storia. E poi conclude Galli della Loggia, un articolo che vale la pena di leggere tutto: sono ormai anni che la sinistra italiana, lei stessa, dimentica della storia, lungi dal contrastare tutto questo insieme di inclinazioni, le ha viceversa coltivate e diffuse a piene mani, trovando facile ascolto, specie nella gioventù. Vabbè, non lo so se specie nella gioventù, certo è che la sinistra, che oggi è prevalentissimamente pro PAL e pro PAX, è qualche cosa di diverso da quello che abbiamo conosciuto anche in un recente passato, quando era segretario Renzi non era così, poi Renzi è diventato la bestia nera, ora invece ha recuperato un po' perché fa parte del campo largo, fino a quando glielo permetteranno. A proposito del centro, vi segnalo, non posso leggerlo, ma c'è un bell'articolo sul Riformista firmato a Raffaele Bonanni, con un'esortazione a riunire le forze e a creare un'alternativa sia alla destra sia alla sinistra, impegno che qualcuno si è preso ma che ancora non vede uno sviluppo anche elettorale. Invece, a proposito di elettorato, vediamo il sondaggio che ci fa oggi, ti presenta oggi Fagnoncelli: primarie, Conte davanti a Schlein, ma piace il federatore, cioè l'eventualità che ci sia una terza figura che metta d'accordo i due galli nel pollaio. Si sarebbe detto una volta, ma oggi non si può dire, perché intanto Schlein è una femmina e Conte non somiglia appunto a un gallo. Comunque, primarie, Conte davanti a Schlein, ma piace il federatore, la sindaca Salis prima nel gradimento. Avrete notato che tutti coloro che non si conoscono bene hanno un altissimo gradimento in questo paese, non è per Salis, che naturalmente tutti conosco bene. Comunque, la sindaca Salis prima nel gradimento, Campolargo spaccato sulle armi a Kiev, favorevole al 36%, mentre il 38% è contrario, il 41% chiede una coalizione allargata, ma solo il 47% vuole che ci sia Italia Viva. Beh, però non è male tutto sommato. Comunque, vediamo qual è il suo giudizio sull'operato dei seguenti leader politici. Giudizio positivo: Schlein 47%, Conte 51%, Silvia Salis 45%, Alessandro Onorato 16%, forse lo si conosce troppo, no, ma io sono pessimo quando faccio di queste cose, Ernesto Maria Ruffini 15, Vincenzo Spadafora 13. Ma andiamo a vedere riguardo alle primarie. Naturalmente qui si guarda soltanto agli elettori dell'area progressista. La domanda: se le elezioni primarie si tenessero domani tra questi candidati, lei chi voterebbe con più probabilità come candidato premier della coalizione progressista? Elly Schlein 22%, e Giuseppe Conte 38%, un terzo candidato 20% e basta. E invece, se si arrivasse alle elezioni primarie tra questi due soli candidati, lei chi voterebbe con più probabilità? Elly Schlein 30%, Giuseppe Conte 43%. Dunque, questa è la storia fino a questo momento. Volevo in conclusione citare dal Stefano Folli sulla Repubblica, dove scrive, tempo di chiarimenti nel campo largo, per certi aspetti si può capire l'irritazione di Conte, Bonelli e degli altri che sono rimasti allibiti per il gesto di Elly Schlein. Andare a proporre, sia pure con cautela, un dialogo con Giorgia Meloni e il governo sulla questione dell'energia è parso loro quasi un oltraggio. Vero che è che non si intravede un orizzonte chiaro di tale confronto, fondato su una proposta in 5 punti dell'opposizione, né si immagina oggi quali provvedimenti condivisi potrebbero discendere, a maggior ragione se si allarga il discorso ai cambiamenti climatici e a come prevenirli. Eppure la segretaria del PIE è uscita dalla sua zona protetta e ha fatto una mossa senza tener conto della ritrosia dei partner, arroccati sulla linea del no intransigente a qualsiasi iniziativa che suoni come mano tesa all'avversaria Meloni. E dice Folli che questa vicenda è parte in atto del conflitto nel campo largo, e che ci dovrebbe essere un chiarimento anche sul Corriere della Sera. Abbiamo un articolo di commento firmato da Massimo Franco, il quale sostiene che la leader del PD, il titolo è questo, la leader del PD è un'insolita insistenza per le urne, il campo largo è in incubazione, ma accorciare la legislatura depotenzierebbe primarie incerte. Questo perché Meloni ieri ha detto: Meloni dica quando si vota, e poi ha assunto la linea pacifista con gli studenti, ripetendo: ripudiamo la guerra. Evviva! Vediamo se la ripudieranno anche gli altri. Intanto vi saluto, appuntamento a sabato prossimo da Marco Taradas.
0: Grazie Marco Dardash per Stampa e Regime 8:50 alle 9 è la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Adesso vi proponiamo un'intervista di Lanfranco Palazzola ad Alessandro Tessari sulle proposte di legge sull'antisemitismo.
2: Radio Radicale, siamo con Alessandro Tessari, che è stato deputato comunista e poi del Partito Radicale, per parlare con lui delle proposte di legge sull'antisemitismo che verranno esaminate dopo la lettura del Senato qui alla Camera dei Deputati. Allora, io questa intervista nasce dal fatto che io stamattina, incontrandola, l'ho vista con tutte queste proposte di legge, le avrà lette attentamente, io le volevo chiedere cosa ne pensa.
3: Allora, il titolo di questa proposta approvata già dal Senato e che andrà quindi in approvazione alla Camera recita: Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. Ora, chi può dirsi contrario? Questa è una cosa nobile. Dentro si legge che la definizione di antisemitismo è quella dotata da questa IRA, che è un'associazione ebraica per la difesa della memoria dell'Olocausto, altra iniziativa nobilissima. Ma in quella associazione si definisce che semita è l'ebreo. Non è vero. Questo è un falso storico. Semiti sono gli ebrei e sono gli arabi. Allora, se cominciamo a discriminare di una legge che vuole tutelare gli ebrei dall'antisemitismo che certamente sta dilagando, dovremmo partire da una premessa decente e non dire che c'è un semita di serie A e un semita di serie B, perché la tutela e la lotta all'antisemitismo nelle scuole, nelle istituzioni, tra le forze armate è importantissimo. Ma se partiamo dal principio che bisogna difendere solo gli ebrei, perché? Perché gli ebrei hanno subito il cosiddetto male assoluto, la Shoah. Anche questo è un falso storico. Chiamare la Shoah il male assoluto è una mascalzonata pericolosa. E perché? Perché la Shoah è l'ultima violenza mostruosa di 2000 anni di persecuzione contro gli ebrei. 2000 anni. L'antisemitismo, l'antiebraismo comincia con gli imperatori romani e finisce certamente con Hitler. Ma questo non
4: e poi prosegue.
3: E prosegue, ma
4: purtroppo.
3: Se noi diciamo che il male assoluto è la Shoah, vuol dire che in futuro noi possiamo mangiarci vivi i 2 miliardi di persone che non ci piacciono, gialli, neri o rossi, e non sarà male assoluto perché è già stato fatto. Davanti a noi il male assoluto è quello che possiamo fare domani. Quindi la Shoah, per quanto mostruoso, è il seguito di 2000 anni di persecuzione. Male tremendo, ma non è il male assoluto. Quindi questa ipocrisia di mettersi la coscienza a posto, perché io ho fatto una cosa antisemita in difesa dei semiti, ma tu lasci fuori l'altra metà dei semiti, sui quali si può versare la violenza più scatenata. Offendere il mondo arabo in quanto arabo e quindi in lotta con gli ebrei non vuol dire che gli ebrei hanno l'esclusiva del semitismo. E anche qui io non voglio parlare dello sionismo, antisionismo e quindi mettere la differenza fra i sionisti e i semiti. Io dico che dobbiamo avere il coraggio di denunciare tutte le violenze contro i semiti, ebrei ed arabi. Dopodiché, se ci sia una difficoltà nella convivenza fra ebrei ed arabi, il dramma del Medio Oriente è una storia che purtroppo non ha una soluzione facile. Noi sappiamo che questa storia è cominciata nel dopoguerra, quando si è inventato lo Stato di Israele, e anche qui dire che lo Stato di Israele ha diritto di ammazzare, di cacciare dalla loro terra i palestinesi, perché nella Bibbia c'è scritto che Israele, allora dobbiamo dire che se la Bibbia ha detto la grande Israele, Israele deve cominciare a mangiarsi l'Egitto e la Mesopotamia, perché questo dice la Torah. Allora, anche questo, io personalmente ho un'opinione che ho difficoltà a enunciare perché mi rendo conto che è difficile da sostenere. Ho l'impressione che nel dopoguerra tutti i paesi vincitori abbiano inventato lo Stato di Israele non per aiutare gli ebrei del mondo, perché se li volevi aiutare dovevi obbligare i paesi vincitori a dire: l'ebreo americano è un cittadino di serie A come gli altri americani, l'ebreo russo è un cittadino di serie A come gli altri. Ma mandarli tutti in un paese lontano vuol dire fare il ghetto per cavarci di torno gli ebrei. C'è una forma di antisemitismo anche nell'aver inventato lo Stato di Israele. Certo, so che è difficile sostenere questa tesi perché ormai è di moda dichiarare che quello che fa Netanyahu è comunque la difesa dei semiti ebrei. E Netanyahu ha creato le premesse per i prossimi 200 anni di antisemitismo nel senso di antiebraismo. E purtroppo questa è una tragedia che peserà su tutti noi. Non abbiamo fatto abbastanza.
4: Secondo te lo scontro parlamentare qui alla Camera sarà forte? E conoscendo il PD, pensi che si dividerà tantissimo su questo?
3: Sì, perché c'è la gara all'ipocrisia. Nessuno vuole apparire oggi antisemita, perché tutti pensano che i semiti sono gli ebrei. E dopo quello che hanno subito per 2000 anni gli ebrei, è da carogne infierire sugli ebrei. Però stiamo attenti, per fare questo c'era qualcuno che diceva che in Sudafrica bisognava cacciare i neri perché gli olandesi erano nel Sudafrica molto prima dei negri africani. Ora, si può sostenere qualunque tesi, ma ecco, queste tesi sono bizzarre. E siccome c'è un passaggio in cui si
4: per esempio dice... Trump dice che oggi in Sudafrica c'è un razzismo al contrario.
3: Ma anche lì, paradossalmente, quando gli africani hanno preso il sopravvento, c'è stato qualcuno che diceva adesso ammazziamo tutti gli olandesi che erano i primi. Solo che l'intelligenza del premier sudafricano, che si è fatto quasi 25 anni di galera, ha detto no, perché se noi adesso facciamo una guerra ai bianchi che hanno occupato le nostre terre, inizierà un altro apartheid per i prossimi 100 anni. E invece ha organizzato la convivenza tra questi, tra l'altro, africani di seconda generazione, perché gli olandesi erano da più di 200 anni in Sudafrica, si sentivano anche loro figli di questa terra e quindi legittimati a essere accettati nel Sudafrica come gli africani. Però ecco, la cosa che mi preoccupa di questa legge, non so, proverò a contattare qualche parlamentare che conosco, è pericoloso perché si dice che nelle forze armate, nelle scuole, bisogna veicolare messaggi. Ora, chiudo questo commento, ho già fatto, mi pare, per Radio Radicale la presentazione di un mio libretto cattolicando, dove io faccio la fotocopia di un sussidiario elementare del 1942 che usava mia sorella, in cui si diceva, lo scrittore di questo manuale, che Mussolini aveva fatto una legge in base alla quale gli ariani non possono sposare un ebreo. Poi aggiungeva lo zelo fascista tipico di quelli che volevano essere adottati in tutte le scuole. Cari bambini, voi capite che se anche Mussolini non avesse fatto la legge, basterebbe il buon senso per capire che un ariano non può sposare un'ebrea.
4: Questo era scritto su un libro di scuola?
3: Un libro di scuola del 42, usato da mia sorella a Venezia, nel quartiere ebraico del Canareto, nel ghetto di Canareggio. L'autore si chiamava Carmelo Cottone. Dopo 3 anni, nel maggio del 45, Carmelo Cottone non gli hanno dato un calcio sul sedere e buttato fuori dopo aver scritto quelle cose, ma è diventato ispettore al Ministero della Pubblica Istruzione con incarico speciale, controllo del rigore antifascista dei libri di testo nelle scuole elementari. Mi pare perfetto. Ho l'impressione che stiamo facendo esattamente la stessa cosa. Ci inventiamo un semitismo a discrezione di chi ha messo i soldi e avanti col Cristo, possiamo ammazzare tutti gli altri perché non appartengono alla razza eletta dei semiti di serie A.
4: Bene, grazie come sempre ad Alessandro Tessari, con il quale abbiamo parlato di questo tema che balzerà all'ordine del giorno dei lavori parlamentari in aula nei prossimi giorni, credo dopo la legge elettorale. Grazie Alessandro Tessari.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, 9 in punto, è il momento della prima edizione del nostro notiziario. Vediamo insieme il sommario, il punto sul conflitto nel Golfo, l'annuncio del ministro Crosetto, sulla decisione di scortare i mercantili del nostro paese nello stretto di Bab el Mandab, nel Mar Rosso, la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Colombia, Ecuador e Perù, la gestione dell'emergenza nell'ex Ilva a Taranto, la nuova legge elettorale. Chiuderemo, come di consueto, con la rubrica Cinema e Cinema di Gianfranco Cercone, Antonello De Fortuna al microfono, Iva Radicev in regia. Apriamo facendo il punto sul conflitto nel Golfo, forti esplosioni udite ancora nella notte a Riyadh, c'è l'allerta aereo. Lo scenario regionale, la situazione è molto critica all'interno dell'Iran. In Turchia invece la popolazione LGBT è sotto un attacco frontale da parte del governo turco. Ne parliamo in diretta con Mariano Giustino, buongiorno.
5: Buongiorno a voi. La Repubblica Islamica ha giustiziato questa mattina Hossein Pedaran con l'accusa di spionaggio a favore di Israele. Per il trasferimento è stato accusato di aver trasferito informazioni sui centri militari missilistici di Isfahan e sui relativi dipendenti al Mossad. L'imboia dunque non si ferma in Iran, mentre commemora la Repubblica Islamica i 200 giorni di guerra contro Stati Uniti e Israele, il regime iraniano sembra prepararsi anche a nuove proteste interne. A Teheran centinaia di migliaia di persone, così sostiene il regime, avrebbero partecipato a una manifestazione governativa durante la quale i volontari della campagna Janfada, volontari tra virgolette ovviamente, la campagna di reclutamento dei kamikaze dell'Islam per la chiamata dei Pasdaran ad unirsi per il sacrificio della vita contro il nemico americano e sionista per difendere le vaste pianure della amata patria, la Umma Islamica, così recita nel comunicato dei Pasdaran. Questa è la campagna propagandistica lanciata dal regime iraniano non solo in Iran ma anche a livello internazionale, e rivolta anche agli iraniani della diaspora con messaggi provenienti dalle sedi diplomatiche della Repubblica Islamica delle città europee, che come sappiamo ormai sono diventati veri e propri covidi la propaganda del regime islamico, come affermano gli stessi iraniani della diaspora. È in corso una guerra psicologica condotta contro i propri cittadini, tempestati da flussi di messaggi di testo sui propri cellulari e sulle email, con appelli a immolarsi per difendere la Repubblica Islamica dalla minaccia del nemico sionista americano. Decine di migliaia di milizie iraniane hanno sfilato in uniforme accanto a droni e mezzi militari, guardie rivoluzionarie e Bastigia hanno presentato l'evento come prova della capacità di resistere ai nemici esterni. La mobilitazione non sembra avere una funzione soltanto patriottica. Il generale Hassan Dardez, comandante dei guardiani della rivoluzione, coinvolto nella repressione dei disordini delle rivolte popolari nella capitale, ha annunciato che i volontari vengono organizzati e addestrati in battaglioni. La campagna lanciata per preparare, così si dice, la popolazione a una possibile invasione americana avrebbe raccolto, secondo la propaganda del regime, oltre 22 milioni di persone, ma sappiamo che ciò non è vero e che gran parte degli adepti sono affluiti da vari paesi del Medio Oriente, dall'Africa, dall'Afghanistan e da altri paesi musulmani.

caso di rivolta per i guardiani della rivoluzione, la difesa dai nemici stranieri e quella del regime dal dissenso interno tendono a coincidere. L'Iran è un paese ormai allo stremo delle sue forze sia militari che economiche. È bene sottolinearlo al di là della propaganda che si diffonde sui media internazionali. Gli attacchi stranieri hanno danneggiato strutture di controllo e strutture strategiche del paese, mentre la guerra consuma risorse economiche ingenti e aggrava la crisi economica. La popolazione è allo stremo, i disordini di gennaio nati da le rivolte di gennaio nati da rivendicazioni economiche e trasformatisi in una contestazione del regime sono stati i più sanguinosi della storia iraniana recente. Organizzare i volontari in battaglioni dimostra che lo Stato sta cercando di trasformare una mobilitazione civile in una forza coercitiva. Il messaggio è rivolto anche ai potenziali manifestanti. L'apparato si lancia questo messaggio, l'apparato conserva reti molto più ampie delle unità ufficiali, ma in realtà il regime sta mostrando tutta la sua debolezza e ricorre dunque alla fo l'unica forza che ha reale, quella repressiva. Intanto Benjamin Netanyahu cerca di sfruttare la minaccia degli Houthi per rilanciare la normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, minaccia degli Houthi che non si ferma, come abbiamo registrato in queste ultime ore. Prima delle elezioni di ottobre, vuole Netanyahu presentare Israele come l'unico partner regionale capace di aiutare Riyadh dopo le sconfitte subite nello Yemen contro i ribelli sostenuti dall'Iran. Israele avrebbe offerto intelligence e consulenza militare contro gli Houthi. Netanyahu spererebbe di utilizzare Washington per ottenere in cambio un passo saudita verso il riconoscimento di Israele da presentare agli elettori come un successo personale. Le capacità israeliane costituiscono il principale argomento offerto a Mohammed bin Salman, mentre gli Stati Uniti evitano di intervenire e l'alleanza saudita, Turchia, Pakistan, Arabia Saudita, come abbiamo registrato, appare inefficace. Sostanzialmente è un'alleanza politica più che di difesa, difesa solo sulla carta perché non è. Nessuno dei tre, dei due paesi, Turchia e Pakistan, hanno intenzione di intervenire quando l'Arabia Saudita, appunto, come avviene ora, è sotto minaccia. Riyadh continua però a subordinare la normalizzazione a un percorso credibile verso uno Stato palestinese. Il processo avviato prima del 7 ottobre 2023 venne, come sappiamo, interrotto dall'attacco brutale di Hamas e dalla guerra a Gaza. Una fonte saudita ha negato che l'assistenza israeliana possa da solo modificare questa condizione. Israele e Arabia Saudita mantengono da anni contatti informali. Netanyahu e il loro capo del Mossad, Yossi Cohen, avrebbero incontrato Mohammed bin Salman nel 2020. Più recentemente, vertici militari israeliani, americani e arabi si sono riuniti in Germania con il coordinamento del comando centrale americano. Israeliani e sauditi valuterebbero uno scambio di informazioni su posizioni, infrastrutture e piani degli Houthi. Riyadh dispone di grandi risorse finanziarie, ma ha mostrato carenze operative di intelligence. Israele potrebbe offrire istruttori e informazioni senza combattere direttamente. Restano aperti i canali del Mossad e quelli mediati dal CENTCOM. La vera incognita è quanto Mohammed bin Salman si senta vulnerabile dopo il crollo del fronte yemenita e i ripetuti attacchi con missili e droni. Netanyahu spera che l'urgenza della minaccia induca il principe ereditario ad attuare le condizioni sulla questione palestinese e ad accettare almeno un incontro pubblico o un primo accordo, ma un'eccessiva esposizione politica dell'intesa, soprattutto se utilizzata nella campagna elettorale israeliana, potrebbe irritare Riyadh e rendere ancora più difficile la normalizzazione. Infine, e ce ne occuperemo anche nella rassegna stampa turca di Radio Radicale di questa mattina, direttamente dal manuale di Putin per quanto riguarda la Turchia, gli islamisti turchi incarcerano attivisti LGBT in una campagna cosiddetta morale per salvaguardare la famiglia con le sue tradizioni turche locali dall'Occidente, cosiddetto Occidente malato, con i suoi valori importati nel paese, in Turchia. Il governo autoritario turco sta intensificando anche ancora in queste ore, dal 12 settembre scorso, la repressione contro

0: contro la comunità LGBT, la repressione ha a che fare in realtà con la morale pubblica e più con il tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dall'inflazione galoppante, dalla povertà e dalla disoccupazione. Ma di tutto questo appunto approfondiremo nella rassegna stampa turca. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
1: Grazie Mariano. Il ministro della difesa Guido Crosetto, dopo che giovedì aveva annunciato di non voler aspettare che fosse Aspides a decidere, ma di voler garantire il passaggio delle navi italiane nel Mar Rosso, in particolare dallo stretto di Bab el-Mandeb in mano ai ribelli Houthi, ha dato indicazione al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, al capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, e al comandante del Comando Operativo Vertice Interforze, generale Giovanni Maria Iannucci, affinché effettuino un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso e predispongano un piano volto a garantire libero transito attraverso lo stretto di navi, delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia.
2: Il ministro Crosetto ha dimostrato in questi anni di avere una visione chiara del quadro internazionale, di quanto la difesa sia fondamentale. Difesa è difendere l'interesse nazionale, difendere le aziende, difendere il commercio internazionale, la libertà di circolazione delle merci per fare in modo che ci possa arrivare quanto è frutto del lavoro delle nostre aziende, l'import-export, e fare in modo che possa arrivare a prezzi ragionevoli. Quindi difendere le rotte è una delle priorità in questo momento ed è quello che sta cercando di fare anche l'esercito italiano. Noi siamo lì, insieme alla missione Aspides, dovesse servire, siamo anche pronti ad intervenire, ha dichiarato il ministro Crosetto. Però, come dichiarato anche in aula più e più volte dal Presidente del Consiglio Meloni, dal ministro Crosetto, ovviamente eventuali azioni che si discostano da quello che sono gli obiettivi della missione Aspides dovranno essere autorizzate dal Parlamento. Ma io credo che l'interesse di tutto l'arco istituzionale abbia interesse affinché il commercio internazionale e la libertà di circolazione venga garantita anche grazie alle nostre navi che sono assolutamente pronte, adeguate, attrezzate. I nostri uomini e le nostre donne in divisa sono sicuramente preparati per poter affrontare queste situazioni di complessità. Appunto, innanzitutto è un'ipotesi per essere pronte ad intervenire, ovviamente autorizzata dal Parlamento, ma questo fa capire come tempi siano completamente diversi rispetto al passato. Abbiamo visto quanto il conflitto con l'Iran abbia portato all'incremento, all'innalzamento dei prezzi del carburante anche per il singolo cittadino, con ricadute che sono anche abbastanza fastidiose per tutti coloro i quali ogni giorno devono andare a lavorare. Abbiamo visto come le ripercussioni di terroristi finanziati dall'Iran, come gli Houthi, che bloccano Bab el-Mandeb e tutto il commercio internazionale lungo le rotte che sono molto importanti per noi, mettono a serio rischio anche la nostra economia. Ecco perché in questi tempi diversi, difficili, è anche necessario avere un po' di coraggio. Il ministro Crosetto sta dimostrando come le istituzioni debbano essere all'altezza e al passo coi tempi.
1: Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina, poco dopo che il provvedimento aveva ottenuto il via libera del Congresso. La normativa colpisce i settori russi dell'energia e della difesa, oltre a prendere di mira il presidente Putin e altri funzionari. Conferisce inoltre a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che in teoria potrebbe riguardare anche Cina e India. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato fra l'8 e il 10 settembre la Colombia, l'Ecuador e il Perù. Ha incontrato il presidente colombiano Abelardo de la Espreglia, eletto nel movimento di destra Defensores della Patria, il presidente ecuadoriano Daniel Noboa di Acción Democrática Nacional e la presidente peruviana Keiko Fujimori di Fuerza Popular di destra. Anch'essa, i colloqui si sono incentrati sulla lotta al narcotraffico, sul commercio e sulla presenza cinese nella regione. Ascoltiamo l'analisi di Federico Nastasi, giornalista che segue l'America Latina e insegna economia all'Università Autonoma Metropolitana di Città del Messico, con Roberta Iannuzzi.
3: Diciamo, forse la contraddizione più grande di tutto questo viaggio: poco prima del viaggio, Rubio ha pubblicato nella stampa statunitense un testo in cui sostanzialmente diceva del rischio che le risorse strategiche di un paese finiscano in mano di una potenza straniera, perché così facendo questo paese perde la propria sovranità. Si rivolgeva ovviamente alla Cina, ma c'era una specie di lapsus perché tutti hanno pensato al Venezuela. Tu ricordavi, Roberta, che poche settimane fa c'è stato questo accordo tra Venezuela e Stati Uniti sul petrolio, di fatto consegna un quinto del petrolio venezuelano, perdono, agli Stati Uniti. Quindi questo testo in qualche modo faceva pensare un po' a quella pratica. Ecco, quindi molti hanno criticato il comportamento di Rubio per accusare la Cina delle pratiche che gli Stati Uniti
4: si riferiva invece a terre rare, insomma, a minerali critici, mi pare di capire.
3: Esattamente, si riferiva a questo, si riferiva sicuramente al caso del Perù, in cui un po' metteva in guardia le autorità peruviane nel cedere pezzi di sovranità alla Cina.
1: Un ispettore e due agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri nella casa circondariale di Siracusa Cavadonna. Sarebbero stati aggrediti da un gruppo di detenuti durante una perquisizione straordinaria. Secondo la ricostruzione diffusa dall'OSAP, che è il sindacato degli agenti di custodia, la violenza è scoppiata dopo il sequestro di alcuni cellulari trovati illegalmente in una cella. I tre agenti colpiti sono stati trasportati al pronto soccorso per escoriazioni. Si è svolto ieri mattina, ci occupiamo della vicenda ex Ilva, l'incontro tecnico tra governo e sindacati sul decreto che, qualora fosse confermato lo stop dell'area a caldo nei tempi noti, sarà adottato dal governo per la gestione dell'emergenza a Taranto. Della situazione Sonia Martina ha parlato con Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud.
5: Ma intanto il governo conferma la volontà di sostenere la produzione di acciaio green a Taranto. Da questo punto di vista siamo in attesa di capire come andrà la gara. C'è un gruppo che ha presentato già una proposta di acquisizione vincolante, ci sono altri gruppi che hanno presentato manifestazioni di interesse, quindi a breve avremo una soluzione. Il dato più significativo e importante, ripeto, che anche alla luce di questi provvedimenti della magistratura, il governo non vive questa situazione in posizione arrendevole, ma è fortemente impegnato a rilanciare i processi di decarbonizzazione, di risanamento ambientale, nella prospettiva di tenere insieme produzione, occupazione, salute e ambiente. Quindi, sotto il profilo industriale, il governo sta seguendo con particolare attenzione. C'è un problema legato alle misure di protezione sociale, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto. Lì c'è stato un confronto a Palazzo Chigi, il governo ha anticipato la volontà di approvare un decreto con provvedimenti e risorse finalizzate a mettere in protezione il reddito di tutti i lavoratori diretti e dell'indotto. Terzo aspetto di questo piano sul quale il governo è impegnato è legato anche a ipotesi di reindustrializzazione, nel senso che ci sono investitori che hanno già presentato al Ministero delle Imprese delle iniziative collegate a possibili investimenti nell'area industriale portuale di Taranto. Vorrei ricordare che ci sono in istruttoria anche delle richieste di contratti di programma, c'è il contratto istituzionale di sviluppo a Taranto, io seguo in modo particolare il tema della ZES e abbiamo già approvato in questi ultimi due anni quasi 50 autorizzazioni uniche, molti investitori hanno presentato all'Agenzia delle Entrate richieste per accedere ai benefici di natura fiscale per fare investimenti nella città di Taranto e nel territorio. Altre domande sono in istruttoria. Io ho assicurato come Dipartimento Sud ogni utile sostegno, anche mettendo in campo una task force dedicata di funzionari e dirigenti per seguire con assoluta priorità tutto ciò che viene a determinarsi in termini di nuovi investimenti nella città di Taranto e nella provincia. Quindi c'è una prospettiva che muove su tre grandi filoni.
1: Era la voce del sottosegretario Sbarra intervistato da Sonia Martina, che ha anche sentito il parere di Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva Casa Riformista.
6: Perdere l'acciaio in seguito anche alla Corte d'Appello di Milano che ha di nuovo confermato il blocco della produzione dell'area caldo per motivi di salute determinerebbe perdere l'acciaio che è fondamentale per la produzione industriale del nostro paese. Pensiamo al rilancio dell'automotive, come può avvenire senza la produzione di acciaio? Pensiamo anche a settori come quello di Racconigi, di Novi Ligure, di Genova, che sono sempre settori dell'Ilva. Si parlano di 15.000 esuberi soltanto in Puglia, si può immaginare se si allarga.
7: Poi c'è stato anche il collasso dell'indotto, poi, no? Alla fine.
6: Sì, perché non è soltanto l'IVA, ma anche l'indotto, quindi abbiamo bisogno dell'acciaio. È una situazione molto complicata. Quello che noi abbiamo chiesto come opposizioni, partendo dal collega Martello del Partito Democratico, facendo seguito alla collega Licheri del 5 Stelle, la sottoscritta, che vengono in audizione in questa fase per un decreto che poi non è così importante. Sì. Questo decreto, ma in generale per parlare di Ilva, e il sottosegretario Mantovano, perché noi abbiamo avuto un'interlocuzione qualche tempo fa con Urso, ma non è veramente sempre stata molto deludente, molto elusiva, molto anche diciamo arrogante, cioè come se fosse lesa maestà a chiedere che cosa pensi di fare su Ilva. Allora, visto che comunque questa partita, anche le stesse forze datoriali che noi abbiamo sentito oggi, la sta seguendo più Palazzo Chigi e Mantovano, abbiamo chiesto che venga Mantovano a relazionare su una strategia, perché è stato dichiarato che c'è un tavolo sull'acciaio da quest'estate, ma per fare cosa? Perché soltanto quest'estate? Se questo è il governo più longevo, ci doveva essere dal primo anno, perché è dal primo anno che si capiva la pericolosità, e siamo veramente molto preoccupati per l'indotto e per la stessa acciaieria, per i lavoratori. Questo non vuol dire che noi non siamo disposti a prendere sul serio la salute dei cittadini di Taranto, perché sarebbe un'equazione troppo semplicistica, e che non crediamo che con una sentenza si tuteli la salute e soprattutto anche diciamo una parziale ricollocazione lavorativa di questi lavoratori ha bisogno di un progetto su Taranto, tanto è vero che il presidente della regione Puglia De Caro ha riproposto quello che ha proposto al governo, cioè una legge su Taranto, una legge quadro su Taranto di rilancio dell'area di Taranto. Perché appunto anche gli eventuali imprenditori che vogliono investire in quella zona hanno bisogno di risposte, di certezze.
1: E chiudiamo il capitolo sull'ex Ilva sentendo Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
8: Noi abbiamo una scansione temporale che parte dal 2021, ovvero sia da quando è partita l'azione dei cittadini appartenenti all'Associazione dei Genitori Tarantini, quindi di tempo ce n'è stato per poter capire come provvedere. Da febbraio in poi la Corte, o meglio a febbraio si è espresso il Tribunale aveva già detto quali erano le azioni da mettere in campo da parte del Governo, e se poi si è arrivati agli ultimi due pronunciamenti, quindi quello della Corte d'Appello sul reclamo proposto da ex Silva, e poi l'ultimo provvedimento, che è quello in buona sostanza con la quale veniva richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto della Corte d'Appello. In realtà non si parla di 3 giorni, ma di molti mesi, ma anche di anni, perché è ovvio che se la Meloni continua a dire che loro sono il governo più longevo della storia repubblicana dopo il governo di Mussolini, nel momento in cui tu dici questo, non puoi affermare che si tratti soltanto di una questione temporale e di durata, ma anche di problemi risolti. Il problema dell'ex Ilva è un problema ancora non risolto, ed è ovvio che gli enti territoriali, con in capo la regione, il comune di Taranto e la provincia di Taranto, hanno l'esigenza di tutelare l'intero territorio. Il territorio che è piegato innanzitutto per ovviamente le lettere di licenziamento che sono arrivate per prime all'indotto, perché le aziende dell'indotto sono ovviamente quelle più piccole, che soffrono della mancanza di commesse, che soffrono dell'incertezza dell'azienda per la quale lavorano. Non è ovviamente però una politica industriale quella di rincorrere i provvedimenti giudiziari o di chiedere al Tribunale o alla Corte d'Appello maggiore tempo. Quello che si chiedeva al governo Meloni, e non è da oggi che lo si chiede, e il fatto dei 3 giorni realmente è un falso problema, era proprio di prendere in mano il dossier dell'ex Ilva, che è stato in mano ad Urso per troppo tempo e che adesso il sottosegretario Mantovano, quindi in buona sostanza il Consiglio dei Ministri, stanno affrontando, ma non sappiamo quali saranno i punti di caduta delle azioni che il governo ha intenzione di intraprendere, perché è ovvio che bisognerà pensare innanzitutto ad uno scivolamento dei lavoratori che potranno accedere a dei benefici previdenziali come il riconoscimento dell'esposizione all'amianto piuttosto che dei prepensionamenti, ma non si può pensare che la città di Taranto continui a vivere unicamente di sussidi oppure di assistenzialismo.
1: La nuova legge elettorale, dopo il voto al Senato, tornerà alla Camera la prossima settimana in commissione, il 29 settembre in aula, per quello che dovrebbe essere il passaggio definitivo. La Franco Palazzolo ha intervistato Pino Pisicchio, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la UNIN di Roma.
9: Ma guardi, purtroppo io non ricordo momenti che non siano stati particolari nell'itinerario sempre accidentato della riforma della legge elettorale. Peraltro, lei sa bene, noi siamo considerati i secondi in Europa per ipercinetismo elettorale, essendo che le cambiamo con una velocità e con una drammatica partecipazione solo delle maggioranze di governo. Per cui questo è il primo elemento di anomalia assoluta con riferimento ad una legge che dovrebbe essere la regola del gioco condivisa. Certo. Solo per...
10: Non lo fu forse il Mattarellum?
9: Il Mattarellum aveva
10: degli oppositori comunque.
9: Sì, ma aveva io ero tra quelli naturalmente, ma aveva un percorso obbligato, era quello dettato dal referendum. Quindi lì c'era poco da fare, gli spazi non erano molti. L'unica cosa che si poteva fare è applicarlo al Senato e non alla Camera, perché era stato immaginato il referendum per il Senato. Ma torniamo all'oggi. Dunque, questa legge elettorale si farà con il voto di fiducia, altra seconda insopportabile anomalia che purtroppo ha dei precedenti, e quindi chi da sinistra...
10: Renzi, credo.
9: Direi proprio di sì. Chi da sinistra critica deve criticare in modo molto moderato, perché di fatto questo strumento è stato utilizzato. Ulteriore argomento che rafforza ciò che anche da questi microfoni qualche tempo fa io ho detto, quando cominciò tutto questo ambaradam, una legge elettorale andrebbe votata per ottenere il consenso della maggior parte, naturalmente non di tutti, non si potrà mai avere l'unanimità, ma dovrebbe essere votata con un voto onerato dalla maggioranza assoluta, perché adesso si cambia la legge elettorale con la maggioranza, chi si trova in aula vota sostanzialmente, quindi ogni governo si fa la legge elettorale sua, punto. Andando nel merito, a parte l'inestesismo che abbiamo già dichiarato del voto di fiducia, che sicuramente ci sarà, altrimenti come passa, col voto segreto non passa, non c'è dubbio, perché lei provi ad immaginare, dopo otto legislature, su tre generazioni e più di parlamentari, eletti attraverso il meccanismo della cooptazione, cioè gente che non ha mai visto neanche col binocolo un elettore.
10: Se legittimano la norma sulle...
9: Ma è evidente che un harakiri che viene fatto, adesso ovviamente i capi dei partiti staranno raccontando a tutti, tu non ti preoccupare col gioco delle... dei capilista che poi optano, ti chiamo dentro, stai tranquillo, troviamo la sistemazione. In realtà saranno trucidati in moltissimi, quindi è bene che lo sappiano coloro certo. i quali si apprestano a votare.
1: Era Pino Bisicchio intervistato da Lanfranco Palazzolo. È morto Sandro Mazzola, storico simbolo dell'Inter, aveva 83 anni a dare l'annuncio, il club nerazzurro, con una nota: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, si legge nel comunicato dell'Inter che ricorda la figura dell'ex attaccante e capitano, tra i protagonisti assoluti della grande Inter. E ora è il momento della rubrica Cinema and Cinema a cura di Gianfranco Cercone.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. In un racconto surrealista, la realtà si trova a volte contaminata da elementi che appartengono alla dimensione del sogno. Di qui lo smarrimento che questo genere di racconto può indurre nello spettatore, se si tratta di un film, il quale non sa bene se assiste alla rappresentazione di un fatto verosimile o piuttosto all'allucinazione di un personaggio. Su questa linea di confine si sviluppa gran parte di un film dal titolo Serpenti, diretto da Roberto De Paolis e sceneggiato da lui in collaborazione con i fratelli di Innocenzo. Il protagonista è un uomo che già in apertura del film dichiara di aver ucciso sua moglie e che è manifestamente tormentato dal senso di colpa. In effetti non vediamo il corpo della donna uccisa, ma il film non ci dà ragione per dubitare delle parole dell'uomo e quell'omicidio è dato dunque come reale. La realtà comincia a vacillare, a trascolorare appunto nel sogno, quando l'uomo, per ottenere la punizione a cui aspira, va a un commissariato per confessare il suo delitto. Accade allora che i poliziotti accolgono con scetticismo la sua confessione, minimizzano la portata del delitto, gli suggeriscono perfino dei pretesti per fuggire. Poi, di fronte alla sua testarda volontà di costituirsi, lo mettono in contatto con un avvocato d'ufficio che appronta su due piedi una strategia perché sia senz'altro assolto. In fondo il film è il rovescio di un celebre romanzo, anch'esso surrealista, Il processo di Kafka. Lì, come è noto, un uomo innocente è imputato in un processo e trattato e punito come colpevole, fino a sentirsi oscuramente colpevole lui stesso. Nel film, invece, un uomo colpevole è trattato, se non proprio come innocente, come se avesse commesso una colpa del tutto trascurabile. È quasi assolto preventivamente. Ora, cosa può significare tale assurdità? Nei sogni, secondo un'interpretazione classica, si liberano desideri spesso inammissibili nella realtà. In questo caso il desiderio dell'uomo, quello di uccidere sua moglie, si è già effettivamente realizzato. Il desiderio che può attuarsi nel sogno è quello di liberarsi del senso di colpa che tanto nella realtà opprime l'omicida. Di qui allora l'indulgenza o l'indifferenza con cui lo trattano i poliziotti, che nel linguaggio del sogno possono essere i rappresentanti della legge morale, la voce della coscienza. Il film dunque, almeno fino a quando mantiene un registro surrealista, e cioè per circa 2/3, si potrebbe leggere come un sogno del protagonista. È possibile però una seconda lettura, che non riguarda solo la psicologia individuale, ma anche la mentalità collettiva. Deprecato dalla coscienza civile, da tempo condannato dall'evoluzione del costume e delle leggi, almeno nelle società occidentali, l'omicidio della moglie da parte del marito o comunque della donna da parte dell'uomo, in certi strati arcaici della nostra cultura, è forse ancora visto come un fatto in fondo ammissibile. Ed è tale sostrato ancestrale, oggi in parte inconscio, che sembra affiorare nel film attraverso le suggestioni del sogno. Serpenti è un film che si sviluppa in pochi ambienti e soprattutto attraverso i dialoghi. Tale impianto teatrale doveva sorreggersi su attori particolarmente bravi, e quelli del film, per sottigliezza e precisione espressiva, sono effettivamente eccellenti. Da Leonardo Lidi, nella parte del protagonista, ad Alessandro Borghi, in quella di un poliziotto, da Pietro Castellitto, che è un avvocato d'ufficio, a Valeria Agolino, una cartomante. Il film era stato presentato al Festival di Venezia, dove aveva vinto il premio FEDIC, il premio cioè della Federazione Italiana Cineclub, come miglior film. Per me si tratta di un film da vedere, Serpenti di Roberto De Paulis. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: 9.35, termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, vi lascio con la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
12: 9 settembre, buongiorno a tutti, Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i giornali ci rappresentano una situazione complessiva molto, ma molto complicata, anche perché l'Italia sembra più esposta di quanto fino ad oggi sia mai sembrata rispetto alla guerra nel Medio Oriente. L'Italia in prima linea è un titolo del giornale nelle pagine interne, però è un argomento che si ritrova sulla prima pagina di tutti i principali giornali, con qualche perplessità sul modo in cui Crosetto finora ha affrontato la cosa senza passare dal Parlamento. Ieri il Ministro della Difesa lo ha detto, se necessario andrò in Parlamento, ma qualche commentatore dice sì, è necessario, forse era necessario anche prima. La situazione nel Golfo prende molto spazio oggi sui giornali, ma al tempo stesso bisogna fare conti anche con quello che succede in Germania, perché ci saranno delle elezioni molto importanti in alcuni Länder, e dare un'occhiata anche alla Russia. Lì le elezioni non sono affatto importanti, però comunque si cerca di capire qual è stato l'effetto non tanto della guerra, ma delle conseguenze sulla vita quotidiana che anche i russi hanno oggi dalla guerra portata da Putin all'Ucraina, e se questo potrà comportare qualche diminuzione nel numero dei votanti, con qualche aumento delle schede nulle. Come sappiamo, sono elezioni del tutto farlocche, dove c'è solo di fatto un candidato e qualche altro partito alleato di Putin in gioco. E la situazione che riguarda l'Europa oggi non si riprende molto il discorso che fino a ieri aveva fatto notizia sui giornali, quello dello stato dell'Unione rappresentato dal presidente della Commissione von der Leyen, in termini, diciamo, di ampliamento dei rapporti dell'Unione Europea con il Canada. In particolare è intervenuto Mark Carney in Parlamento, si è parlato di un rapporto speciale ancora da definire in qualche modo, ma insomma di un'Europa che ha intenzione, anche se non ha gli strumenti, di mettersi in movimento molto più rapidamente che nei giorni passati. Oggi si discute anche di rapporti soprattutto fra Europa e Stati Uniti, con Trump che preannuncia, non si sa se minaccia o se corrisponde, che verranno ritirate alcune decine di migliaia di soldati, funzionari statunitensi dall'Europa. Annuncia anche ieri annuncia che ha stretto un accordo con la Danimarca, per cui il controllo della Groenlandia da tutti i punti di vista passerebbe agli Stati Uniti. Stamani presto almeno viene riportata stamani presto una nota della Danimarca che ci presenta l'accordo in modo molto diverso, ma insomma siamo abituati a prendere non per oro colato, alle volte nemmeno per stagno colato, quello che dice il presidente degli Stati Uniti. Ma certo questo comporta per l'Europa problemi di comprensione, ma soprattutto di messa in opera di quelle che sono le gli strumenti di difesa che finora non ha avuto a disposizione. Riflessi in Italia, si parla dell'energia, del costo dei carburanti, ma anche dell'attività del governo con il taglio delle tasse automobilistiche. Qui però...
1: Interrompiamo la replica di Stampa e Regime curata oggi da Marco Taradas per collegarci in diretta con Orvieto, Forum dell'Indipendenza Italiana, promosso da Futuro Nazionale. Il primo incontro, il titolo è Quanto ci costa Bruxelles, vincoli europei, Green Deal e guerra in Ucraina. Questo è il titolo del dibattito, modera Martino Cerco, vice direttore della Verità.
13: E Fratelli d'Italia. Noi siamo a dimostrazione evidente che l'unica destra che merita di esistere è la destra sociale. E la destra sociale oggi, con la confluenza di Indipendenza in Futuro Nazionale, è Futuro Nazionale. Su questa base riteniamo che sia possibile mettere in moto un meccanismo per cambiare questo Paese. Vedete amici, noi viviamo in uno Stato fallito. Uno dei motivi per cui il generale Vannacci, Futuro Nazionale, sta avendo il successo incredibile che si manifesta intanto con un tesseramento che ha avuto un successo spettacolare e poi con sondaggi che danno il nostro partito appena nato, ancora in fase di formazione, a livelli incredibili, è quello per cui una parte più che cospicua dei cittadini italiani hanno la consapevolezza, hanno preso coscienza di vivere in uno Stato fallito. Non è una questione di fallimento economico, è una questione di fallimento come meccanismo di tutela, perché lo Stato è intanto il primo meccanismo di tutela del cittadino, dalla sicurezza a tutto il resto. La sicurezza il ricco se la può comprare, tutti gli altri se l'aspettano dallo Stato, ma non è soltanto un problema di sicurezza, è un problema complessivo. Non c'è un solo apparato statale, dalla sanità appunto alla sicurezza, i trasporti, qualsiasi meccanismo statale che in Italia sia funzionante. E questo il cittadino comune che stiamo incontrando giornalmente nei territori come entusiasta aderente di Futuro Nazionale ce l'ha chiarissimo, perché è una cosa su cui sbatte ogni giorno. Devi fare un TAC, è inutile che vai in ospedale perché te la faranno dopo 8 mesi e la devi pagare e te la fai subito. Questo vale in tutti i settori. Per questo dico che l'Italia come Stato è uno Stato fallito. Naturalmente non basta che Futuro Nazionale punti sul tema sicurezza, che è certamente un tema, ripeto, sentitissimo, perché è un tema che tocca tutti in maniera a volte preoccupante. È necessario che si concentri anche sull'aspetto sociale. E in questo chi viene da Indipendenza con la guida di Gianni Alemanno è sicuramente in grado di dare una spinta in più, perché stiamo attraversando una crisi sociale devastante. Ci sono milioni di italiani che hanno difficoltà serissime per mettere assieme il pranzo e la cena, e siamo nel 2026, non è possibile, non è tollerabile. Uno degli aspetti che io ritengo sta facendo trovare tanto consenso a questa avventura, che però non è un'avventura che va verso l'ignoto, ma vuole andare verso il noto, verso la rinascita della nostra nazione, e che sta facendo trovare consensi verso quella parte dell'elettorato che non votava più. Noi sappiamo bene che in Italia ormai fra il 50 e il 55% degli aventi diritto ormai non vanno più sostanzialmente a votare. E questo segnala ovviamente un distacco fra la politica e la vita reale del cittadino, perché evidentemente il 50-55% dei nostri concittadini ritengono che sia totalmente inutile votare, e si va a votare soltanto se hai o una qualche preferenza ideologica che in qualche modo vuoi far portare avanti, oppure perché ci sono meccanismi di carattere anche clientelare, e per chi viene dalla mia realtà, io sono di Catania, questo è un dato quotidiano, e in qualche modo ti porta a essere mobilitato per andare a cercare il voto. Bene, una parte cospicua, che io non so quantificare, ma ci sono già dei sondaggi in questo senso, delle adesioni, della simpatia verso Futuro Nazionale, si pesca proprio in questo ambito, cioè nell'ambito di chi aveva già deciso di non andare più a votare. E questo è importante, ci ricorda per qualche attimo e per qualche frangente il consenso iniziale dei 5 Stelle. Perché c'è un diffuso sentimento nei territori, fra la gente semplice, che ripeto vediamo poi ogni giorno nei comitati di Futuro Nazionale, nelle persone che stiamo incontrando, nel sentimento complessivo di simpatia che c'è verso il partito, noi vediamo che c'è appunto questo desiderio di trovare finalmente una, non soltanto una comunicazione efficace, perché la comunicazione efficace può andare bene e deve andare bene, ma finisce lì. C'è il desiderio di mettere insieme un meccanismo di reale cambiamento. Ovviamente ci assumiamo una grande responsabilità, perché più grande è la voglia di cambiamento, di rinascita della nazione che noi incarniamo, più è la responsabilità che poi avremo quando si tratterà di realizzare le cose che diciamo. Nella consapevolezza che dobbiamo avere tutti, che non è facile realizzare le cose che vogliamo realizzare. E questo ci deve muovere, e ci deve muovere anche poi nella prospettiva delle nazionali, del futuro governo, eccetera. Dobbiamo stare attenti, perché la fiducia la stiamo conquistando, ma perdere la fiducia è un attimo. Nel momento in cui Futuro Nazionale dovesse andare al governo della nazione, non sarà possibile adagiarsi sul melonismo. Cioè, non sarà possibile che le persone si accontentino delle belle parole, però la rimigrazione non si può fare, lo Stato, purtroppo la sicurezza, ci dobbiamo accontentare di qualche spot, perché questo l'abbiamo già visto. I cittadini preferiscono Futuro Nazionale, preferiranno Futuro Nazionale, voteranno Futuro Nazionale, perché Futuro Nazionale faccia cose da pazzi affinché realizzi il suo programma. Per questo andare al governo non è una priorità assoluta. Si andrà al governo, si deve andare al governo quando si ha la possibilità concreta di realizzare ciò che i cittadini ci chiedono, perché altrimenti il rischio è già successo con i 5 Stelle, con la Lega, con Renzi, succederà con Fratelli Italia. Arrivare al 30, al 40% è un attimo, ma tornare al 5, al 6 è altrettanto facile. I partiti che si strutturano e che durano nel tempo sono quelli della Prima Repubblica, ma noi siamo forse nella terza, ed è un altro mondo, un altro partito, un altro campionato. In tutto questo, chi viene da Indipendenza ed è dentro Futuro Nazionale, con la guida di Gianni, che peraltro fra poco pubblicherà il suo nuovo libro, dove tante cose ce le spiegherà nella maniera più compiuta, noi rappresentiamo quel patrimonio di destra sociale che l'attuale destra di governo ha totalmente dimenticato. Noi abbiamo il dovere, perché la destra sociale non ci appartiene, noi siamo soltanto dei testimoni che la devono portare a inverarsi e ad avere un futuro. Non siamo i proprietari di questa cosa. Ma noi abbiamo la possibilità di dare finalmente alla destra sociale, quindi alla consapevolezza di vivere in un sistema che non tutela il cittadino lavoratore, non tutela chi ha bisogni primari da mettere in campo. Noi abbiamo quindi questa missione, e credo che questo mix fra la necessità di sicurezza, di ripristinare l'autorità dello Stato e scelte di politica sociale importante possa realmente portare Futuro Nazionale verso un successo clamoroso. Però ripeto, noi non facciamo politica per il successo clamoroso nostro personale o dell'asilo dove stiamo. Noi facciamo politica perché abbiamo chiaro il concetto che o invertiamo la rotta di un declino nazionale che sembra irreversibile, oppure la politica si riduce a poltronismo di vario genere, che però, voglio dire, chi sta in questa sala è un'opzione che ha già rifiutato a suo tempo, perché ognuno di noi avrebbe potuto benissimo trovare collocazioni più o meno soddisfacenti, ma che erano collocazioni di mero opportunismo personale, certamente non inveravano meccanismi valoriali, non inveravano meccanismi di salvaguardia della nazione.
14: Salvatore, dobbiamo...
13: ho finito. È obbligatorio che l'Italia si perda, che l'Italia scompaia, lo diceva ieri Chicco Costini, o possiamo invertire la tendenza? Io penso che possiamo invertire la tendenza e noi possiamo in questo avere un ruolo fondamentale. Grazie.
14: Grazie a te. Roberta Orbi, per il suo saluto. Roberta, ti prego di farci recuperare qualche minuto. Grazie. Se in sala Lele Petrucci si può preparare.
15: Buongiorno a tutti.
14: Ecco Lele.
15: E ben trovati qui ad Orvieto ancora una volta. Sono tanti anni che si svolge questa manifestazione. Io credo la prima volta, non so se Gianni mi aiuta con la memoria, era forse il 98, il 99. Io 99. E io avevo forse tra i 20-25 anni, adesso ne ho quasi 50 e siamo ancora qui. E però negli anni è sempre stato un grande momento di confronto, di riflessione e un preziosissimo laboratorio di idee. Ecco, oggi questo laboratorio di idee, questa riflessione è ancora più necessaria e più importante, proprio perché attraversiamo un momento, è stato già anche illustrato da chi ha parlato prima di me, è un momento particolarmente critico della politica, dello Stato sociale, ma al tempo stesso questo momento critico ci offre la possibilità, l'opportunità di tornare ancora una volta dopo tanto tempo ad incidere sulla realtà. È un'opportunità che forse non vedremo per i prossimi decenni, forse non riavremo nemmeno più, ma diciamo sicuramente per i prossimi decenni. Abbiamo un contesto geopolitico, internazionale, europeo, in cui i popoli stanno rialzando la testa perché massacrati da tutte le decisioni che hanno subito dall'Europa, dai burocrati di Bruxelles, dalle multinazionali, dall'Europa delle banche, e soprattutto, e quindi stanno rialzando la voce e stanno rendendo di nuovo protagonisti, stanno tornando alle urne. Noi in Italia abbiamo un uomo come il generale Vannacci che in questo momento, con la sua esperienza geopolitica, con la sua capacità comunicativa e anche un po' con il suo coraggio, sicuramente da incursore, si è messo a disposizione del proprio paese. Ecco, dobbiamo a mio avviso sfruttare questa opportunità e anche sentirne tutta la responsabilità. Una situazione veramente pesante, uno Stato sociale ormai inesistente, non sono più garantiti i diritti fondamentali, i diritti di base, abbiamo una sanità al collasso, il diritto alla casa è ormai inaccessibile per la maggioranza di noi, i giovani non riescono ad accedere ai mutui e le persone che hanno bisogno di un intervento dello Stato per la casa vengono messe in lista d'attesa dietro immigrati che riescono sempre a scalare le liste per le case. Abbiamo attività di commercianti che non riescono a tenere le serrande alzate e che chiudono giorno dopo giorno, e lì dove riescono con grande sforzo a tenerle aperte sono costretti a difenderle troppo spesso da microcriminali, e perché anche lì lo Stato è assente, non c'è un sistema Stato che garantisca l'ordine e che garantisca la difesa dei commercianti e dei cittadini. Abbiamo professionisti che pagano una quantità di tasse esasperante non giustificata dai servizi che ricevono in cambio. Abbiamo delle forze dell'ordine ormai sempre più in difficoltà perché hanno pochissimi strumenti di intervento, laddove intervengono vengono in qualche modo attaccate perché sono sempre intervenute, specie quando si tratta di immigrati o di persone particolari, vengono attaccate perché gli interventi sono troppo pesanti e vengono anche derise, non ci dimentichiamo quello che è successo a Torino, vengono colpite e derise. Quindi abbiamo un'agricoltura e anche quella ormai massacrata, quindi abbiamo uno Stato ormai uno Stato italiano nella sua, diciamo, componente sociale, nella sua società, che è stato messo in ginocchio. Quindi ora, specie per noi che veniamo da indipendenza, non possiamo far altro che sentire la responsabilità e il peso di questa opportunità che ci viene data e offrire la nostra, diciamo, il nostro portato migliore, che è quello della nostra militanza, della nostra concezione esistenziale della politica come spirito di servizio, come mettersi a disposizione della comunità e come e soprattutto come radicamento sul territorio, come capacità di imporsi nei quartieri delle grandi città, di ascoltare le necessità dei cittadini e di andare di tornare a fare quella politica per la strada, nei quartieri, nei paesi, nelle realtà più piccole e nei quartieri, nelle città più grandi, per tornare a parlare con la gente, per tornare a rendere le persone protagoniste, convinte di poter di nuovo intervenire, dando in questo modo corpo a quel grande entusiasmo che il generale Vannacci ha suscitato in questo momento per consentirgli di portare a casa il risultato migliore per tutti noi e per il paese.
14: Grazie, grazie Roberta, esempio virtuoso di una donna multitouch, per noi fa tutto, di tutto, in tutti i settori, stampa, organizzazione, presenza come attivista. Grazie Roberta per tutto quello che hai fatto. Lele, prego, Lele Pretucci da Milano. Sempre laborioso, sempre attivo, sempre operativo, soprattutto sempre fedele.
16: Troppo buono, Massimo. Buongiorno a tutti. Io prima stavo nel tempo a qualche mese fa e Massimo mi chiedevo quante volte ci siamo chiesti se fossimo mai riusciti a tornare al Vieto. Ne abbiamo parlato spesso. Eccoci qua. Bellissimo, bellissimo. Ed è sempre un'emozione enorme. Allora voglio rubarvi due minuti, non per parlare di politica, che lo sentiremo bene in questi due giorni, ma voglio condividere con loro questo momento. Per cui voglio qua vecchi amici che sono stati con me, con noi in questi anni, questi mesi, che hanno tenuto duro, e voglio qui con me nuovi amici che ho conosciuto in questi mesi di questo nostro nuovo percorso, che hanno imparato a conoscerci. Per cui chiamo qua con me Stefano, Federico, Filippo, Paride, Massimo, Gianluca, prego. Paola, chi c'è?
14: Che bello, che bello. Grazie. Bravo Lele.
16: E voglio mi dispiace che sia fuori, ma so che lo sa. Voglio dire con tutto loro grazie al nostro Gianni.
17: Grande.
14: Grazie Lele. Grazie. Non aggiungo altro. Cesare Mevoli, ho visto che è presente. Prego, ti puoi accomodare per il tuo saluto. Dimmi che vuoi. Vieni.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per l'opportunità che ci viene data di essere oggi qui. Di questo bisogna ringraziare ancora una volta Gianni, perché da sempre riesce, anche quando siamo stanchi, anche quando ci disamoriamo dalla politica, anche quando ci viene il magone, riesce a darci la giusta carica. Io sono capogruppo di Futuro Nazionale al Consiglio Comunale di Brindisi, siamo in tre. Io vengo da Fratelli Italia, gli altri due colleghi venivano da Forza Italia. Ci siamo guardati, ci siamo parlati, siamo stati attratti dalle idee del generale Vannacci, abbiamo preso questa decisione. Siamo stati duramente criticati, pur avendo contribuito fortemente all'elezione del sindaco, siamo stati messi fuori dalla maggioranza, siamo stati sbattuti all'opposizione, nonostante nessuno di noi avesse mai detto che avrebbe votato contro i provvedimenti di un'amministrazione che avevamo sostenuto sino a quel minuto. Questo la dice lunga sul valore dei nostri ex alleati e dei nostri ex amici di cordata. Ma non importa. Di noi non si potrà dire che siamo saliti sul carro dei vincitori. Io ero vicepresidente provinciale di Fratelli d'Italia, ero in Assemblea Nazionale ed ero il responsabile regionale per la Puglia del Dipartimento Immigrazione, Legalità e Sicurezza. Io sono uscito da un partito che era al 27% e ho chiesto in punta di piedi di aderire ad un partito che in quel momento, a giugno, quando ho preso questa decisione, era al 4%. Cambia poco che oggi sia al 7%, all'8% o che abbia superato il 10%. Io sono sceso dal carro del vincitore. Ho buttato, come si diceva un tempo, il cuore oltre l'ostacolo, un po' perché il richiamo di Gianni è un richiamo al quale non si può non rispondere. Abbiamo frequentato queste stanze per quasi un trentennio. Mio figlio è lì in platea, ha 19 anni, e ricordo Gianni che lo guardava neonato nel carrozzino e mi diceva: non ti somiglia per niente, con la sua solita delicatezza che tutti conosciamo. E allora, parafrasando Tolkien, mi viene da dire: una festa a lungo attesa. Siamo di nuovo qui, siamo pronti a fare la nostra parte, senza nulla chiedere e pronti a dare tutto, come sempre abbiamo fatto. Andiamo avanti, il generale Vannacci ha un grande merito, ha riportato all'interno del dibattito politico alcune parole che erano state cancellate. E non è importante la parola, è importante il significato profondo che ogni parola si porta appresso. La patria è una cosa e il paese è un'altra. Cancellare la patria e sostituirla con paese sminuisce completamente il valore di quello che ognuno di noi è disposto a fare per la patria piuttosto che per il paese. Quindi a Vannacci va dato questo merito. Con il suo piglio da soldato, con il suo decisionismo, ha riportato all'interno del dibattito politico parole che erano state cancellate. Una sorta di damnatio memoria per cancellare anche l'idea. Ricordate Orwell, 1984, il grande fratello, la neolingua. Noi dobbiamo riportare al centro dell'agenda politica le parole e il loro significato, perché tutto quello che viene cancellato è parte della nostra identità che viene messa da parte per essere buttata via, e noi questo non lo possiamo consentire. Quindi grazie a Gianni, grazie al generale Vannacci per averci ridato questo entusiasmo. Grazie a tutti voi.
14: E grazie a te. Do la parola di nuovo, rinnovando la preghiera di contenere il tempo, perché siamo ovviamente già in ritardo, ad Antonio Mazzella, che con qualche difficoltà parlerà da questo tavolo. Prego.

Ed eccoci, con qualche handicap motorio, ma anche evidentemente di cognizione, perché non trovavo l'accensione del microfono. Quando ieri sera sono arrivato ad Orvieto, dopo una pausa dovuta a...

0: perché noi siamo la prosecuzione, noi comunità umana e politica siamo la prosecuzione della storia che i nostri avi, quelli che ci hanno preceduto, ci hanno consegnato. E nell'assumere il compito a volte ingrato di fare politica e di portare la politica al centro e sopra l'economia e quant'altro, noi ci siamo assunti fin da ragazzi anche delle responsabilità davanti alle quali non abbiamo mai indietreggiato. Io ho aderito, la mia comunità di militanti e di militanza ha aderito al progetto di futuro nazionale tramite la confluenza di Indipendenza, perché fino a che Gianni Alemanno non fosse uscito dal carcere di Rebibbia, io in qualità di amico di Gianni, ma soprattutto in qualità di militante, di fondatore di Indipendenza insieme a lui, a Arlecchini e a quant'altri, non avrei potuto fare altra scelta che rimanere al suo fianco, perché Gianni ci ha insegnato come un uomo possa rimanere libero stando in galera. E allora io concludo qui il mio saluto, perché non potrei che dire cose trite e ritrite. Spero di aver parlato al vostro cuore, perché il compito che andiamo ad affrontare è veramente difficile, malgrado il vento in poppa dei sondaggi, perché noi siamo soli contro un mondo che va veramente al contrario. E spetta a noi riprendere la barra del timone di questo mondo. E grazie a chi sta riscrivendo la storia, grazie Mussolini, mi piace dirlo, e grazie a chi sta riscrivendo la politica, grazie Gianni Alemanno e tutti voi, e grazie a chi ci ha dato una nuova platea, grazie Roberto Vannacci, anche se non sei presente, noi possiamo finalmente riprendere il posto che ci spetta nel mondo politico italiano. Grazie amici miei.
1: Eccoci, grazie a te Antonio. Primiano Calvo, è presente in sala? Eccoci. Adriana Cavasino in sala? Prego Adriana, vieni. Prego.
2: Buongiorno a tutti, intanto grazie per la vostra presenza. Io mi chiedevo in primis in questa giornata, in questo evento, in questo ritorno.
1: Adriana, scusami se ti interrompo, sì. Per pregarti davvero di...
2: Breve. Sì, breve. Grazie. Quale futuro vogliamo per l'Italia? Questa è la domanda che mi faccio perché sono una mamma di due figli e in questi anni ho visto la distruzione soprattutto della scuola, degli insegnamenti, dei valori, della nostra identità. Come diceva benissimo Massimo, Orvieto è una città storica, importante, con grandissimi valori. Io invece vengo da una terra e da una regione martoriata, che è la Sicilia, e grazie ai miei amici siciliani, agli uomini e alle donne che fanno parte prima di Indipendenza e oggi di Futuro Nazionale, abbiamo costruito un percorso di speranza. Dobbiamo ritornare alle nostre identità, ai nostri valori, al nostro patrimonio culturale, ma non lo dobbiamo fare solamente per noi, che ormai abbiamo percorso una strada importante, che è quella di aver percorso una semilibertà. Negli ultimi anni ho visto la distruzione di tutti i settori in Sicilia, l'agricoltura.

0: la pesca. Io vengo da Mazara del Vallo, la pesca è stata distrutta e categoricamente i partiti politici, quelli che stanno al governo, vengono a fare le solite passerelle. Seguo la politica da quando sono nata, sono una donna di destra e non ho mai cambiato la mia identità politica, culturale, la mia identità di essere identificata obbligatoriamente per una parola che è diventata quasi innominabile, fascista. Sei di destra, sei fascista. Sei di destra, sei una persona che non ha cultura. E da questo il mio orgoglio si è ingrandito, quello di voler dire che gli uomini di destra non sono degli stolti, non sono delle persone che non hanno dei valori, ma sono delle persone che vogliono andare avanti, che vogliono costruire un futuro. Il futuro che voglio per i miei figli è un futuro italiano. Voglio un futuro in Italia, perché la maggior parte delle persone oggi vanno via, amici, parenti. La Sicilia si sta spopolando, la Sicilia non ha futuro. L'agricoltura è la prima economia siciliana, insieme alla pesca, l'hanno distrutta. Le direttive europee hanno massacrato la nostra economia principale. I nostri artigiani hanno chiuso botteghe. Il futuro che voglio non è sicuramente questo. Il mio risveglio è stato quando ho incominciato 10 anni fa a vedere le persone rovistare l'immondizia. E nessuno guarda il popolo. Quello che voglio oggi è che lo sguardo si rivolga di nuovo nei confronti degli italiani. Siamo europei, ma siamo principalmente italiani. Dobbiamo ritornare alla nostra identità, perché la nostra identità è storia. La storia non può essere cancellata, ma va letta, va vissuta con quello che è la verità, quella che si legge sui libri e non nelle televisioni. Spesso il giornalismo oggi viene infangato di falsità. Io scrivo negli articoli coraggiosi a Mazara del Vallo, che è la mia città. Sono coraggiosa perché non ho paura, nessuno mi deve niente, nessuno, non ho padrini, non ho padroni, ho solamente leader in cui credo. Ho creduto in Indipendenza, credo in Gianni Alemanno, credo nella storia della politica, in quelli che valori che hanno fatto questo grande paese la quarta potenza del mondo. Voglio tornare a quell'identità e voglio rivolgere il mio messaggio ai giovani, perché il futuro nazionale è pieno di ragazzi, di speranza. I giovani hanno speranza, la scuola è stata distrutta e molti giovani non possono parlare veramente, liberamente, di quello che è la nostra identità. Il futuro nazionale oggi ci dà una nuova prospettiva, quella di poter dire chi siamo. Grazie.
1: Grazie a te, Adriana. Raimondo Fravo, prego. Grazie anche per i tempi, Adriana, brava. Raimondo, prego anche te, siamo in ritardo di 15 minuti, grazie.
2: Buongiorno a tutti. In maniera trentina, esatto, il mio saluto deve raggiungervi partendo dal Trentino, quindi dal Trentino Alto Adige, che è una terra avvocata, sapete, una terra di autonomia amministrativa, ma anche di identità, mi avvicino, va bene? Ma anche di profonda identità, dove ci sono diverse identità che fra di loro convivono e collaborano. Bene, in questi 2 giorni noi parleremo tanto, sentiremo parlare tanto di identità. Ecco perché io credo che questo sia il luogo migliore per riuscire a parlare proprio di quello che è il leitmotiv, il filo conduttore di tutta la nostra esistenza, di tutta l'esistenza di chi milita a destra. Oggi sentiremo, domani sentiremo parlare di identità europea, coniugata quindi, e differita non solo sui territori ma anche a livello europeo. Bene, questa identità però alla radice cosa trova, in fin dei conti? Tutti noi, trova le nostre famiglie, trova le nostre comunità locali, trova tutta una serie di cerchi concentrici di identità che ci porta certo fino all'Europa, ma l'Europa non può esserci se non è un'Europa fatta di nazioni, di stati identitari. Bene, tutto questo concetto mi porta, in modo molto veloce perché devo cercare di stringere questi tempi, mi porta a pensare poi che questa identità, in fin dei conti, se è vera, se è veramente vissuta, in qualche modo ci obbliga a conservarla, a portarla avanti nel tempo, a prendere ciò che ci è stato dato dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri avi e consegnarlo, possibilmente migliorato, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Ciò che non sta accadendo, ciò che è sulla bocca di tutti ed è davanti agli occhi di tutti, non sta accadendo. Questo è il vero problema. Ed è per questo che io, da sempre, ho cercato di seguire uomini che abbiano ben chiaro questo concetto. Seguire questo, sentire il dovere di trasmettere ai nostri nipoti qualcosa di migliorato rispetto a ciò che abbiamo ricevuto dai nostri nonni, penso che sia un dovere. E se inizio a parlare di dovere, signori, di chi devo parlare? Devo parlare di qualcuno che nell'ultimo decennio ha subito delle angherie, ma nonostante questo è riuscito ad andare avanti nel suo modo di vivere, nel suo modo di tenere insieme la propria comunità. Un uomo come Gianni Alemanno, non sono qui per idolatrarlo, ma ha dato prova in questo ultimo decennio, nonostante tutte le traversie che tutti voi conoscete, ha dato prova di essere una persona dedita al dovere. Bene, questa persona ha deciso di unirsi, di supportare un'altra persona, un altro signore, chiamiamolo così in questo momento, che ha dedicato la sua vita al dovere, la sua vita al dovere, non ho altro modo di dire e via dicendo. Vi parla uno che ha militato nella Folgore, quindi conosco bene quegli ambienti, li ho conosciuti da ragazzo. Bene, questi due signori in questi giorni ci spiegheranno, ci parleranno e ci diranno ancora una volta che è nostro dovere militare a destra, è nostro dovere conservare la nostra identità, è nostro dovere consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un'Italia migliorata possibilmente rispetto a quella che i nostri genitori ci hanno consegnato. Non è un'impresa facile, è un'impresa ardua, visto ciò che il mondo ci sta proponendo, però ribadisco, è nostro dovere, dobbiamo farlo. Grazie.
1: Grazie a te, Raimondo. Primiano Calvo è in sala, è entrato. Diversamente pregherei Mimmo o Domenico De Mattia di portarsi al microfono. Grazie, Domenico.
3: Grazie a voi, scusate se mi sono allontanato per qualche minuto. Sarò brevissimo e telegrafico, sperando di interpretare il pensiero e le aspirazioni, le speranze di tutti gli iscritti, di tutti i simpatizzanti, di tutta la nostra comunità del Mezzogiorno d'Italia. Stamattina su più di un quotidiano sono apparse le incidenze rispetto ai consensi e ai sondaggi dei rispettivi movimenti politici del nostro Paese. Il futuro nazionale sembra essere molto più forte al nord rispetto al centro e soprattutto rispetto al sud. Ora, questa kermesse sicuramente prova a dare con i qualificatissimi dibattiti che seguiranno da qui a domani delle importanti risposte, confronti, riflessioni, analisi su quelli che sono i temi più importanti del nostro Paese. Ma io faccio un appello perché nella stesura definitiva del programma di Futuro Nazionale venga riportato al centro del dibattito politico anche la questione meridionale, che sembra essere uscita dall'agenda politica dell'Italia. Ed è, vedete, forse è venuto il momento di fare anche un salto di qualità culturale sotto questo particolare profilo, perché forse in questi anni c'è un nuovo ceto intellettuale nel Mezzogiorno d'Italia che non rivendica più revanchismi risorgimentali, che inquadra, come addirittura Mancinelli nella presentazione di taluni suoi brani, ha riposto il problema di mettere al centro quella che sono i vari filoni di un'unica storia patria. Forse questo è veramente il momento maturo e dobbiamo augurarci tutti quanti che Futuro Nazionale sappia interpretare questo momento e rilanciare il movimento sul Mezzogiorno d'Italia perché il Sud ritorni ad essere la tomba del sistema.
1: Grazie. Grazie Mimmo, bravissimo e velocissimo. Se Primiano Calvo non è ancora in sala, abbiamo concluso i saluti e non c'è Primiano, no? Quindi io cederei la parola a Gianni Alemanno. Scusatemi, mia colpa. Brian, prego.
4: Allora, buongiorno a tutti. Scusate, io oggi ho dovuto prendere qualche appunto, cosa che di solito non faccio perché diciamo cercherò di non soffermarmi solo sulle questioni politiche, ma anche sulle emozioni personali che questo luogo e questo evento evoca, perché io ho partecipato a questo evento per la prima volta nel 2005. Ero un giovane studente appena arrivato dentro l'Alleanza Nazionale, sarebbero arrivate a breve, era un luglio, le elezioni nel mio istituto, quindi mi preparavo a partecipare alla mia prima competizione elettorale dentro la mia scuola e partecipai a questo evento a Orvieto del 2005 in cui un mondo, una comunità cercava di riportare al centro del dibattito di un partito i temi della destra sociale e affermare quanto i valori dell'identità, della tradizione, della comunità, del lavoro fossero importanti e centrali in un partito che stava per consumare una metamorfosi iniziata molti anni prima. Oggi sono qui 21 anni dopo. Tutto è cambiato, vengo non solo da militante politico, ma sono qui con la mia famiglia, con mia moglie e con mio figlio. Siamo cresciuti in questa comunità, siamo cresciuti con questa educazione, siamo cresciuti con questo evento. Quindi io comincerò nel ringraziare non solo Massimo, che, con il quale ho stretto un rapporto più profondo nell'ultimo tempo, ma ringraziare chi in questi 21 lunghi anni ha traghettato questa comunità non solo in tempi di sole raggiante, ma anche quando c'era la tempesta più nera. E devo un ringraziamento particolare non solo a Gianni, ma anche a Chicco Costini, che scommetto non sia in sala perché tutti sappiamo non essere avvezzo a stare seduto durante i convegni. Quindi grazie per averci portato fino a qua. Veniamo a oggi. Vedete, a me dispiace che alcuni vecchi amici vivano male la nascita di questo nuovo movimento, di questo nuovo partito, di questa nuova area politica. Ma se questo è accaduto è perché uno spazio negli anni è stato lasciato libero. Perché qualcuno ha detto e ha deciso che per certi valori e per certe idee non c'era più spazio. Perché noi abbiamo difeso in questi anni una certa idea del mondo, dell'Italia, dell'Europa, della famiglia, della comunità, non solo dagli attacchi del globalismo di cui la sinistra si è fatta portabandiera, ma le abbiamo difesi anche da chi a destra pensava che questi valori fossero superati e non utili ai meccanismi del palazzo e ai meccanismi elettorali. Questo è il motivo, non ci sarebbe stato Futuro Nazionale, saremmo qui probabilmente a fare altro, se qualcuno non avesse deciso di abbandonare queste idee. Sarebbe stato molto più comodo e molto più facile per tutti noi insinuarsi nei meandri del potere. Le capacità per fare questo sicuramente non mancano a nessuna delle persone qui dentro e nessuna delle persone in questo tavolo. Ma noi abbiamo mai scelto nella nostra vita una battaglia facile? No, io non me la ricordo, specialmente negli ultimi anni. Quindi siamo qui con questa grande opportunità, grazie allo slancio, all'enorme energia, al messaggio che ha mandato il generale Roberto Vannacci e grazie a quanti si stanno impegnando nel costruire futuro nazionale tutti i giorni sui territori. Perché vedete, questa non illudiamoci che questa sia una battaglia facile e non illudiamoci che sia sufficiente la presenza, seppur costante, in giro per l'Italia e in televisione di Roberto Vannacci. È necessario che ognuno di noi, perché un soldato politico tra ciò che è giusto e ciò che è utile sa che bisogna scegliere ciò che è giusto, metta il proprio impegno nella costruzione di questo che è il partito, finalmente, il partito della nazione, il partito della destra sociale, il partito che nell'enorme scontro del nostro tempo tra elite e popolo sa bene da che parte schierarsi, senza indugiare, senza rinunciare a un linguaggio a volte crudo, perché a volte le cose io penso che vadano dette per quello che in realtà sono, per costruire un'Italia da consegnare ai figli, ai nipoti, che metta al centro il valore, che poi riporti al centro la famiglia, per quella che noi intendiamo, che riporti al centro i temi dei diritti sociali, del lavoro, della difesa dei confini intesi non solo come muri fisici, ma come un perimetro d'azione per la difesa della nostra civiltà italiana ed europea, che rischia di scomparire tra i colpi e le picconate del globalismo e della fluidità. Questo, secondo me, è il messaggio più importante che manda Futuro Nazionale. E ripeto, la nostra strada non sarà facile, ma oggi è giusto impegnarci, mettere tutti noi stessi in questa battaglia, affinché domani una famiglia italiana non sia costretta a decidere se pagare le bollette o comprare le scarpe ai figli, se fare una vacanza o comprare il materiale scolastico ai figli quando iniziano la scuola. E vedete la distanza, io mi ero ripromesso di cercare di evitare di attaccare i vecchi amici di Fratelli d'Italia, ma l'altro giorno non ce l'ho fatta. Ho visto un video del ministro Lollobrigida, il ministro dell'agricoltura, fare un ottimo video di promozione dell'olio italiano, spiegando agli italiani che se comprano l'olio a 3,50 euro, che ho cercato di spiegare al ministro, non si compra ormai da nessuna parte, comprano un olio di scarsa qualità. E ho segnalato al ministro che molto probabilmente nel palazzo non gli è raggiunto il messaggio che le famiglie italiane, quando comprano un olio a 3,50 euro, sanno perfettamente che stanno comprando un olio di scarsa qualità e non lo comprano con piacere, lo comprano perché è l'unico tipo di olio che possono comprare. E penso che nessun genitore sia contento di essere consapevole di mettere a tavola ai propri figli un olio di scarsa qualità. Quindi, caro ministro Lollobrigida, saremmo tutti felici di comprare l'olio a 18 euro al litro, ma le famiglie italiane, anche grazie all'assenza di una politica di sostegno sociale di questo governo, le famiglie italiane evidentemente non possono permetterselo. E quindi mi avvio alla conclusione, invitando tutti al massimo impegno e alla massima mobilitazione alla prima scadenza elettorale, che è quella della Calabria, in cui possiamo mandare il primo segnale importante della presenza di questo partito, dell'importanza di questo partito, e far scegliere poi agli altri se consegnare l'Italia alla sinistra oppure no. Che decidano gli altri. Mi sembra che su questo il generale Vannacci sia stato chiarissimo. Questo è il nostro perimetro d'azione, questi sono i nostri valori non negoziabili. Su questo possiamo ragionare con le forze di centrodestra. Adesso la palla sta agli altri, sono gli altri che decideranno, non siamo noi. Noi abbiamo posto una questione di valori, non di posti, una questione di programma. Signori, il domani appartiene a noi. Grazie.
1: Grazie a te, Brian Carelli. Non ti avevo dimenticato, Brian, pensavo ti fosse stato riservato un momento diverso. La parola a Gianni Alemanno.
5: Allora, adesso comincia il vivo del nostro incontro, del nostro forum, con le prime tavole rotonde. Noi abbiamo fatto uno sforzo nella preparazione di questo incontro per mantenere viva la tradizione di Orvieto, che è una tradizione di scelte politiche, ma anche di approfondimento, di confronto. E vi dico con molta chiarezza che noi abbiamo rivolto l'invito a tutti, a tutto il centrodestra di governo, abbiamo rivolto l'invito alla sinistra, quindi non siamo stati noi a escludere da questo confronto nessuno. C'è chi si è voluto autoescludere senza neanche rispondere e senza neanche, diciamo, essere in grado di dare un interlocutore. A un certo punto avevo proposto, almeno per avere un interlocutore di Fratelli d'Italia qui presente, se che mandassero dei giornalisti del Secolo d'Italia, che ormai è diventato l'house organ di Fratelli d'Italia nonostante sia di proprietà della Fondazione di Alleanza Nazionale, ma dopo vari tentennamenti non è neanche arrivata la risposta da questo punto di vista. Forse, non lo so, io comunque devo dire esattamente come stanno le cose. Quindi non siamo noi, e soprattutto non è Orvieto essere chiuso. Orvieto è aperto a tutti i confronti, a tutti gli incontri, e poi sono altri che forse questo confronto e questo chiarimento lo temono. I temi che noi andremo a sollecitare e a sottolineare sono i temi classici della destra sociale e del sovranismo. E sono innanzitutto la tavola rotonda che sta per cominciare, che è intitolata «Quanto ci costa Bruxelles», che sarà moderata da Fabio Dragoni e che avrà degli illustri rappresentanti anche di settori diversi, proprio per cercare di dimostrare che la nostra critica all'Unione Europea non è una critica astratta, non è una critica ideologica, è una critica che si conta nella tasca dei cittadini e nella depressione dell'economia italiana. E questa è la prima sfida che noi abbiamo di fronte. Poi toccheremo gli altri temi. Il primo tema da toccare è quello relativo alle identità, alla perdita di riferimento dell'identità. L'altro tema, non sto seguendo comunque l'altro tema è l'identità sotto attacco. Poi ci sarà un confronto molto importante con Jeffrey Sachs, uno dei più grandi economisti mondiali, americano, che sarà purtroppo online, e sarà intervistato da Michele Geraci insieme a Helga LaRouche, che per parlare di quella che è la crisi dell'Occidente, di quelle che sono le prospettive e quello che rappresenta anche la difficoltà che c'è di rapporti fra l'Europa e gli Stati Uniti, che noi non possiamo nasconderci, che dobbiamo prendere atto con grande forza, perché tutto ci aspettavamo meno che il presidente Trump, dopo aver promesso agli americani di non fare più una guerra, avrebbe fatto l'errore clamoroso, la scivolata incredibile, l'attacco all'Iran, che è un errore chiaro, e questo è detto anche con chiarezza nel programma di Futuro Nazionale. Dopodiché arriviamo a un tema che modererò io, perché ci voglio mettere la faccia fino in fondo, che è quello della condizione delle carceri italiane, che è una condizione drammatica, una condizione folle. E cercherò per l'ennesima volta, come sto facendo in tutti questi giorni, questi mesi, da quando sono uscito dal carcere, di rompere quel muro di incomunicabilità che c'è fra la realtà esterna, chi non conosce il carcere, e la realtà interna, che conoscono soltanto chi vive dentro il carcere e chi ha familiari o amici all'interno, oppure fa l'avvocato penalista o l'agente della polizia penitenziaria. Questa realtà folle, questa cellula malata della società italiana deve essere chiaramente individuata, e bisogna comprendere che la sicurezza del cittadino è strettamente correlata a dei carceri che funzionino anche nel loro scopo rieducativo. Poi ho saltato la tavola rotonda sulla remigrazione. Il tema dell'immigrazione e della remigrazione non è un tema estremistico, non è una scelta così di insofferenza identitaria. Il tema della remigrazione è un tema vero, perché l'unica possibilità di trovare un punto di equilibrio rispetto alla situazione dei flussi migratori è quella di rendere preminente una immigrazione rotazionale, non un'immigrazione che deve avere automaticamente l'obiettivo della cittadinanza. Questa è una follia che è stata imposta dal punto di vista culturale dagli immigrazionisti, ma in realtà noi dobbiamo dire con chiarezza che servono della forza lavoro, e questa forza lavoro va utilizzata per il periodo che serve, ma il momento in cui entra deve anche avere la prospettiva di un rientro in patria, a portare anche quelle che sono le sue esperienze professionali in patria. Ma l'idea di accumulare immigrati qui promettendogli la cittadinanza e promettendogli un'integrazione impossibile significa creare la strada per creare, come dice il titolo, 1000 Ceuta, cioè 1000 situazioni di invasione incontrollata. Questo non è un tema di chiusura, non è un tema di insensibilità umana, non è un tema di negazione dei valori cristiani, è un tema di percezione della realtà. Chi vive insieme in mezzo al popolo sa che l'immigrazione, oltre determinate percentuali minime, non è tollerabile, diventa devastante per la vita sociale della gente. Infine, ultimo punto, la situazione della destra. Lo accennavo all'inizio, c'è un grande tema di che cos'è la destra, c'è un grande tema di confronto fra la nuova forza di Futuro Nazionale e il centrodestra di governo, è un tema che noi affrontiamo serenamente. Io ho sempre ripetuto, se oggi non c'è un confronto fra Futuro Nazionale e il centrodestra di governo, è per scelta del centrodestra di governo. È Giorgia Meloni che non alza il telefono e non chiama il generale Vannacci, perché il generale Vannacci ha sempre detto, se c'è una telefonata parliamoci, confrontiamo. Ma questo confronto, come è stato detto con chiarezza anche ieri da Vannacci, non è un confronto che può mettere in discussione i valori essenziali e gli obiettivi essenziali per cui è nato Futuro Nazionale, perché sennò sarebbe l'ennesima presa in giro per i cittadini italiani. È Giorgia Meloni che deve decidere una buona volta per tutte cosa vuol fare la grande, se vuol fare la conservatrice che si inserisce verso il Partito Popolare Europeo o stare nel grande movimento del sovranismo che sta montando in tutta Europa. E non è un caso, nella giornata di domani, prima degli interventi conclusivi mio, di Massimo, di Chico Costini e ovviamente del generale Vannacci, ci sarà il primo confronto diretto, la prima ci metterà la faccia per la prima volta, e un rappresentante di Alternativa für Deutschland, un rappresentante importante perché è un parlamentare europeo ed è un membro del gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane, io ogni volta non mi ricordo il nome, Marco Jongen, tra l'altro parlerà in italiano perché ha origini tirolesi. E quindi sostanzialmente con questo confronto noi daremo un contributo per cercare di spiegare una cosa molto elementare. Alternativa für Deutschland non è un gruppo di pazzi neonazisti, come ci vengono a raccontare i giornalisti o i gazzettieri italiani. Alternativa für Deutschland è un partito che innanzitutto è diventato il primo partito in Germania e oltre il successo clamoroso in Sassonia, ma è un partito che sostanzialmente si pone realisticamente rispetto ai problemi della Germania, e che quello che il paese più forte dell'Europa manifesti questa tendenza ci deve dire con chiarezza che questa Unione Europea, così come concepita, è insostenibile. Questo è il dato che noi abbiamo di fronte. E guardate, vorrei concludere pregando tutti, pregando le persone più esterne, quelle che ci possono ascoltare via streaming, tutte le varie realtà, tra di noi lo sappiamo, di prendere un attimo contatto con la realtà, perché la realtà ci dice non solo che Futuro Nazionale sta crescendo in Italia, non solo che Alternativa für Deutschland è diventato il primo partito della Germania, ma che ci sono elevatissime probabilità, è altamente probabile che l'anno prossimo Marine Le Pen divenga Presidente della Repubblica Francese. E allora io vorrei invitare, prima che il conflitto divenga insostenibile, perché il conflitto diventa insostenibile quando non ci si riconosce reciprocamente, vorrei invitare tutti quelli che non la pensano come noi di cominciare a prendere atto di questo fatto, e che questo fatto non marcia per oscuri colpi di Stato, oscure influenze russe, marcia sulle gambe dei popoli europei. E quindi se uno vuole mantenere un contatto col popolo europeo deve cercare, sforzarsi di capire quello che il sovranismo europeo sta rappresentando in questo momento. E per capirlo passo la parola a Fabio Dragoni e alla tavola rotonda che viene, in cui ci spiegheranno quanto ci costa l'Unione Europea oggi sulle nostre spalle. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Prima di entrare nel cuore dei nostri lavori con la tavola rotonda, se la regia è pronta, come è nostra consuetudine, ascoltiamo l'inno nazionale. E lo cantiamo.

0: Radio Radicale, sono le 10:41 minuti, siamo in diretta con Orvieto, vi stiamo proponendo il futuro dell'Italia, il sovranismo sociale per una vera identità europea, una manifestazione di 2 giorni organizzata da Futuro Nazionale che noi seguiremo in diretta sul nostro sito, non la seguiremo interamente sulle nostre frequenze radiofoniche, anche perché sono tra l'altro molti gli eventi che si stanno svolgendo in questo fine settimana, li trovate tutti su radioradicale.it. Dei vari appuntamenti, i vari eventi, alcuni vari momenti ve li proporremo nel corso della nostra programmazione radiofonica. Avete sentito l'articolazione dei lavori di questa manifestazione. Grazie. Di Futuro Nazionale prevede adesso un dibattito sull'Europa e quindi dopo questo diciamo, momento con l'inno nazionale torniamo in diretta con Orvieto.
1: Grazie.
0: Ancora qualche momento, i partecipanti a questo dibattito
1: a
0: stanno prendendo posto.
1: L'Erbo ovviamente è meravigliosa, anche se me la ricordavo più accessibile. Infatti quando cercavo di arrivare qui con la macchina dicevo eppure io ci sono già stato, ma ho sbagliato strada. Poi ho visto un dispiegamento di poliziotti, ma tanti, ho detto allora sì, qui c'è l'evento di Gianni Alemanno, ho pensato subito. Allora, il panel che segue ha il titolo Quanto ci costa Bruxelles? Vincoli europei, Green Deal e guerra in Ucraina come cause della crisi italiana. Allora, chiamerò ora qui sul palco, tranne Michele, a meno che non voglia raggiungerci in tempo reale da Shanghai, cosa che sarebbe molto gradita. Allora io chiamo qui al tavolo innanzitutto Marco Carnelos, già ambasciatore in Iraq, e salutatelo. A seguire il già parlamentare Fabrizio Di Stefano. Vediamo come riuscirà a darci la mano Michele Geraci, professore della New York University a Shanghai. Vediamo come ci riesci. Poi abbiamo Francesco Maria Giovannini, esperto di mercati finanziari. Stefano Masini, professore di diritto agrario all'Università Tor Vergata. Professor Cesare Pozzi, di Economia Applicata all'Università Luis Guido Carli. E infine Antonio Maria Rinaldi, responsabile economico di Futuro Nazionale. Allora, vi dico come funziona questo panel. Faremo 2 giri da 5 minuti ciascuno per ciascun partecipante. Sarò il più fiscale possibile anche perché mi affiderò alla tecnologia di un banale telefonino, quindi quando sentirete fare ding ding ding ding ding vuol dire che il tempo è scaduto. Il primo giro sarà, vi cercherò il vostro contributo soprattutto in termini di analisi, il secondo giro cercherò un contributo soprattutto in termini di proposta. Quindi 5 minuti ciascuna. Fatta questa premessa, Antonio Maria Rinaldi chiede, e io glielo concedo malvolentieri, sto scherzando, 1 minuto perché vuol dire una cosa.
2: Grazie Fabio e grazie Gianni del sempre graditissimo invito. Guardate, un secondo, desidero ringraziare a nome di Futuro Nazionale e mio personale Vittorio Feltri, perché ieri ha dato un supporto fantastico al generale Vannacci e a tutto Futuro Nazionale a Torino. Quindi ha dimostrato di essere un giornalista eccezionale. Lo ringraziamo per aver preso questa posizione e quindi sentivo il dovere di ringraziarlo. Grazie, scusatemi.
1: Grazie Antonio. Allora, io comincerei con l'ambasciatore Marco Carnelos, già ambasciatore in Iraq, e da quelle parti, ambasciatore, stanno accadendo delle cose. Proprio due giorni fa ero con Gianni Alemanno, eravamo ospiti assieme ad una trasmissione, se non erro, Coffee Break, dove parlavamo di un evento piuttosto grave, vale a dire la messa fuori uso dell'oleodotto Est-Ovest, io lo chiamo un po' volgarmente la superstrada del petrolio, ed è una superstrada per noi essenziale perché ci faceva arrivare il petrolio senza passare dagli ormai famigerati stretti di Hormuz e Bab al-Mandeb. Però ora quella superstrada è fuori uso e ieri l'Arabia Saudita ci ha detto che per un mese non ci arriverà il petrolio. Io ho la sensazione che vedremo arrivare, spero di sbagliarmi, il prezzo del diesel anche a 3 euro. E in quella trasmissione, Gianni, ti ricorderai che ci siamo scambiati questa riflessione. Dobbiamo porci l'interrogativo a questo punto, se non è veramente un'emergenza, almeno chiudere un fronte di guerra quale quello in Ucraina, perché in questa situazione veramente due fronti così non ce li possiamo permettere. Fatta questa premessa, ambasciatore, le chiedo questo. Noi qua in Italia facciamo un gran parlare di Unione Europea come soggetto protagonista nelle dinamiche internazionali, ma lei in qualità di ambasciatore che percezione vede dell'Unione Europea? Mi spiego, l'Unione Europea dai protagonisti che contano è percepita come una potenza quale gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Russia, dico anche la Turchia, perché la Turchia si ritiene essere una potenza, oppure non ci stiamo capendo niente?
3: Grazie, buongiorno e grazie dell'invito, dell'opportunità, Gianni Alemanno, Movimento Indipendenza, Futuro Nazionale, Generale Vannacci. La risposta è subito no.
1: Mi garbano queste idee.
3: Però il tema che lei ha evocato è... mi porta a dire qualcosa, perché qui noi siamo in un pane che discute di quanto ci costa l'Europa. Però da come me l'ha messa lei la questione e la domanda, e purtroppo io devo un attimino, riallacciandomi a qualcosa che Gianni ha detto prima nel suo intervento, signori, non dobbiamo soltanto vedere quanto ci costa l'Europa, dobbiamo vedere quanto ci costa Washington, perché chiaramente dico pochi dati perché ho poco tempo. L'Unione Europea dal 2022 in poi progressivamente sta acquistando dagli Stati Uniti 750 miliardi di euro annualmente di gas che prima acquistavamo dalla Russia. Gli americani dovrebbero essere contenti di questo, anche perché noi lo paghiamo 4 volte di più di quanto era pagato all'epoca. E che ti vanno a fare i nostri amici alleati americani? Ci vanno a applicare dei dazi del 15%. E noi europei, e l'Europa che lei ha appena citato, non ci siamo mica comportati come il Canada, che confina con gli Stati Uniti, che gli ha risposto per le rime, con il loro premier, peraltro ex governatore della Banca d'Inghilterra, sta cosa non l'ho capita, ma comunque esula da questo, da quello che noi stiamo dicendo oggi. E quindi noi, la signora... quella cotonata, la medusa cotonata di Bruxelles, la signora von der Leyen, è andata, si è fatta convocare nel campo di golf privato di Trump in Scozia per firmare l'accordo sui dazi, dove noi, a fronte dei 750 miliardi di dollari che versiamo agli Stati Uniti, e a fronte delle centinaia di miliardi di dollari di tasse che i giganti del web americano dovrebbero pagare in Europa e che si sono appropriati dei dati degli europei e che non pagano, lei si fa convocare nel campo da golf privato di Trump per firmare questo accordo. Io, come italiano ma anche come europeo, l'ho vissuta come un'umiliazione. Volete che ne aggiungo un'altra di umiliazione? Questo era il 27 luglio dell'anno scorso, la von der Leyen. Nemmeno un mese dopo c'è una foto sul web, voi la vedete, si vede il presidente Trump seduto nello studio Ovale, alla scrivania, e i maggiori leader europei, inclusi la nostra premier, incluso Merz, Rutte, la fondella Medusa Cotonata, eccetera, eccetera, tutti intorno alla scrivania. A me questa cosa ha fatto venire in mente quando al liceo combinavo qualcosa con una marachella, eravamo un gruppo, il preside ci convocava in ufficio e ci faceva praticamente la ramanzina, con l'unica differenza che almeno a quelli li hanno fatti sedere e noi rimanevamo in piedi. Seconda umiliazione. E questa umiliazione a me dà un fastidio, perché se io vado indietro nel tempo e vi dico un dato, nel 92 il prodotto interno lordo dell'Unione Europea era superiore a quello degli Stati Uniti e della Cina combinato. Noi avevamo il 29% del PIL globale, Stati Uniti erano al 25,7%, la Cina 1,9%. Allora voi capite che in queste condizioni l'Unione Europea avrebbe dovuto, con questi numeri, che sono un numero che dal punto di vista geoeconomico è enorme, sia economico che finanziario, dovevamo contribuire a plasmare il XXI secolo. E invece l'Unione Europea è la più grande delusione geopolitica del XXI secolo. Ci siamo autorelegati in una condizione di nanismo geopolitico, e nonostante i 750 miliardi che diamo in gas a Washington, agli Stati Uniti, non proprio al governo federale, ovviamente, siamo pronti a spenderne altri 800 miliardi per un riarmo nei confronti di un paese che si chiama Russia, che ha un PIL equivalente a quello della Spagna, è in calo demografico e non ha, in 4 anni e mezzo, non è riuscito, come dire, a dare tutta questa grande prova militare, e quindi ci accingiamo a spendere 800 miliardi di dollari nel riarmo, sottraendoli alle spese sociali. E la stragrande maggioranza di questi 800 miliardi andranno al complesso militare e industriale degli Stati Uniti. Quindi noi ci siamo suicidati una volta nel 1914, nel secolo scorso, non soddisfatti ci siamo suicidati la seconda volta con la seconda guerra mondiale, perdonatemi, ci stiamo suicidando per la terza volta. Grazie.
1: Grazie. Grazie ambasciatore, anche perché diciamo, la diagnosi è stata estremamente chiara. Avevo chiesto infatti che in questa prima parte della tavola rotonda si parlasse di diagnosi e si dedicasse la seconda parte, il secondo giro, a possibili proposte. Quindi lei è stato perfettamente nel tema e ha dato delle indicazioni molto precise e molto chiare, quindi la ringrazio per la precisione e per la chiarezza, ambasciatore. Onorevole Di Stefano, quando si parla di vincoli europei, molto spesso diciamo si intendono questi come necessari tagli di spesa o aggiustamenti di bilancio, e una voce di spesa fondamentale nel bilancio di uno Stato, soprattutto delle regioni, ma aggregando i bilanci regionali in quello statale, è sicuramente il tema sanità. Quindi domanda: qual è l'impatto della presenza di Bruxelles soprattutto sul mondo sanitario?
4: Grazie della domanda e ringrazio Gianni per avermi venuto qui. Io penso, non soltanto per la mia esperienza politica di presidente di commissione sanità, di componente di commissione, ma anche di docente all'Ateneo d'Annunzio nelle scuole di specializzazione in medicina. Dico subito che ruberò 2 minuti in più in questa prima parte, che renderò nella seconda quando arriverò a dare delle possibili ipotesi di soluzione. E parto subito da un dato incontrovertibile e non di parte, cioè il rapporto GIMBE. GIMBE è il gruppo italiano per la medicina basata sull'evidenza, è una fondazione indipendente che valuta e giudica lo stato della salute e della sanità in Italia. L'ultimo rapporto, quello del 25, perché lo fa ogni mese di ottobre preparandosi al confronto per la finanziaria successiva, l'ha intitolato La lenta agonia del Servizio Sanitario Nazionale. Già questo lo dice tutto. Perché a fronte di quello che dice il governo nazionale, che il fondo sanitario è aumentato di 11,1 miliardi, cioè da 125,4 del 22 a 136,5 del 25, GIMBE ci dice che è semplicemente un'illusione contabile, perché se lo si misura sul PIL, il fondo è sceso dal 6,3 al 6,1. Abbiamo cioè lasciato per strada 13,1 miliardi di euro in 3 anni, 5 sono nel 25. I risultati si vedono: dei 185 miliardi spesi per la sanità, 137 sono pubblici, ma 41,3 sono delle famiglie italiane. Risultato: 5,8 milioni di italiani oggi rinunciano a curarsi e solo 13 regioni su 20 rispondono ai requisiti LEA. Questa situazione era, e arriviamo all'Europa, non era così drammatica fino al 2011, quando l'Italia si era allineata alla media europea. Che è successo dopo? Nei successivi governi si è arrivato, e ricordiamo sono governi per la maggior parte di sinistra, si è arrivati a un gap di 430 euro dollari nel 2019 pro capite. Oggi siamo arrivati a un gap molto più alto. Se pensiamo che nel 2008 Italia e Gran Bretagna erano allineati, oggi la Gran Bretagna investe 6.200 dollari pro capite per ogni cittadino, noi investiamo 3.835, cioè quasi la metà. In un buco di 6 anni, questa è la differenza. E allora, perché tu si è verificato tutto questo? Per i vincoli europei. I vincoli europei dal 2010, quindi da quando eravamo pari, al 2019, ci hanno imposto di rispettare il famoso 3% del deficit, tagliando così 37 miliardi alla sanità e bloccando il turnover del personale. Oggi il nuovo patto di stabilità ci chiede di tagliare altri 12 miliardi l'anno, inchiodando così la spesa sanitaria nazionale fino al 2028 al 6,4% del PIL. La Germania arriva al 12% del PIL. A questo si aggiunge l'Ucraina. Quando abbiamo interrotto il gas russo, come diceva l'ambasciatore prima, il 40% delle importazioni in Italia erano da quella parte. Oggi siamo arrivati a zero. Risultato per la sanità? Anche qui, dato Agenas, quindi non è di parte, ma anzi è ministeriale. La spesa energetica degli ospedali nel 2021 pesava l'1,3% sui costi. Nel 2022 il 2,3%, cioè si è quasi raddoppiata, bruciando 1 miliardo e 400 milioni soltanto nell'anno. Tutto questo perché ovviamente sappiamo bene come sono cresciuti i costi dell'energia, l'ha detto giustamente e meglio di me l'ambasciatore. Tradotto in soldoni, ogni ospedale ha dovuto pagare il doppio per luce e riscaldamento. Questi soldi sono stati presi ovviamente dalle assunzioni, dalle manutenzioni e dall'abbattimento delle liste di attesa. È un circolo vizioso dunque. Sanzioniamo la Russia, il gas aumenta, le bollette degli ospedali esplodono, e Bussell ci dice che per coprire quel buco dobbiamo tagliare ancora la sanità per rispettare il deficit. E allora, e qui mi arrivo alle conclusioni per poi dare qualche risposta successivamente, per coprire quel buco di 1,4 miliardi di euro negli ospedali ci dicono che non ci sono risorse, però 1,4 miliardi euro di risorse per l'Ucraina ci sono. L'Italia ha speso oltre 3 miliardi diretti, più quelli 6 miliardi e mezzo del fondo UE per l'Ucraina. Noi con quei soldi avremmo potuto tranquillamente assumere 60.000 infermieri a livello nazionale e azzerare le liste d'attesa a oncologia. E allora è qui il paradosso. Per la sanità c'è una rigidità, procedure di infrazioni e piano di rientro che ci impone l'Europa, per la guerra invece ci sono flessibilità, fondi extra e clausole di emergenza.
5: Grazie. Grazie onorevole. Voliamo a Shanghai, dove ci osserva il professor Michele Geraci della New York University. Allora Michele, questo mondo è un po' in confusione e in tensione, diciamo. Si è fatto un gran parlare di mercati alternativi agli Stati Uniti, perché tu mi insegni che gli Stati Uniti sono il compratore del mondo, il compratore di ultima istanza. E quindi, diciamo, e se c'è un fornitore del mondo, questo fornitore è invece la Cina. Quindi la domanda che io ti faccio è: come si fa ad approcciarsi al mercato cinese dal momento che la Cina tutto sembra meno che un mercato? Cioè, noi siamo un mercato per loro, non lo è la Cina per noi. È una visione giusta, equilibrata, o c'è qualcosa che ci sfugge, Michele?
6: Allora, grazie Fabio, grazie a tutti per l'invito, grazie Gianni. Allora, rispondo velocemente a questa domanda prima di toccare un po' un'analisi sui costi, di quanto ci è costata l'Unione Europea per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia. Allora, la Cina, è vero che noi siamo più un mercato per la Cina di quanto la Cina sia un mercato per noi, ma è la visione simmetrica di quello che tu hai detto, Fabio, è che invece la Cina è un nostro fornitore. E in un'economia integrata come quella mondiale, entrambe le cose sono importanti, essere clienti ed essere fornitori. Immaginiamoci che invece di essere paesi, parliamo di aziende, non so, la Tesla compra i pneumatici da qualcuno, le batterie elettriche da qualcun altro, le mette insieme e poi vende un'auto. Quindi essere mercato o essere fornitore non è in sé un bene e un male. Quello che dobbiamo poi vedere, e qui vado poi all'Europa, è se queste forniture dalla Cina sono, caso A, necessarie per le nostre catene di produzione. Noi siamo un paese trasformatore, quindi abbiamo bisogno dei componenti e la Cina ce li dà. E quindi sarebbe bene comprare dalla Cina, perché noi per ogni X che compriamo lo moltiplichiamo e creiamo un PIL di 2-3 volte X. Poi c'è un caso B in cui queste importazioni da parte della Cina sono concorrenti con le nostre. Faccio il caso, tu che sei toscano, del tessile tra Prato ed altro, ed è quindi un male, ma è roba ormai degli anni Ottanta. Fondamentalmente, purtroppo, noi ormai importiamo dalla Cina quello che non produciamo più e che quindi non è più concorrente con la nostra produzione, paradossalmente.

0: dell'Italia. Non possiamo fare politica industriale perché abbiamo problemi sui sussidi, non possiamo sussidiare ovviamente le aziende che noi possiamo ritenere strategiche, non possiamo decidere qual è la linea tra Stato e mercato e non possiamo quindi competere con tutti questi paesi che tu hai citato, la Cina ma anche l'India, che invece lo fanno. Sono paesi dove lo Stato è molto dominante. E quindi noi dobbiamo chiederci, quando l'Unione Europea ci pone dei vincoli piuttosto che delle opportunità, come facciamo a competere con questi grandi mercati? E infine sulla politica commerciale, ovviamente siamo un mercato unico, e quindi questo vi faccio un aneddoto, vi racconto un aneddoto di quando ero sottosegretario, quando noi andiamo a negoziare con la Cina, a chiedere alla Cina di abbassare i dazi per i prodotti europei, loro ci rispondono, ma volete che abbassiamo i dazi sulle auto? E quindi favoriamo la Germania, o volete che abbassiamo i dazi sulla moda e il lusso e quindi favoriamo l'Italia? E lì ovviamente la negoziazione si blocca, perché ogni paese tira a proprio vantaggio. Quindi strutturalmente l'Unione Europea ci danneggia, e non è un caso che i salari di 9 su 10 fasce degli italiani sono crollati negli ultimi 30 anni. Ora velocemente vado all'esempio del costo delle sanzioni sulla Russia. Noi abbiamo fatto un errore gravissimo, Draghi e tutti i governi che si sono succeduti. Abbiamo supposto, abbiamo fatto l'ipotesi, che voler escludere la Russia dal mercato del gas, quindi imporre sanzioni sui prodotti energetici, gas e petrolio, fosse uno shock di domanda, come se noi, Unione Europea, annunciassimo di non voler essere più clienti. E in genere in economia, quando ovviamente manca un cliente, i prezzi si abbassano. In realtà, volere imporre sanzioni sulla Russia e sul gas e sul petrolio, al paese che ne ha più di tutti al mondo, non è uno shock di domanda, ma è uno shock di offerta. E quando avviene uno shock di offerta, i prezzi non scendono, ma salgono. E quindi è stato anche questo il motivo, con causa del grande aumento del costo del gas del 2022 e del 2023. Ho preparato solo una slide, così vedete quali sono le nostre stime che abbiamo
1: fatto. Hai un minuto, Michele.
0: Vado Vai. Un secondo, scusa. Vediamo se riesco. Così vedete immediatamente quali sono cioè la composizione dei costi. Le sanzioni contro la Russia.
1: In realtà, ecco.
0: Ci vedi? 115 miliardi. Non è un caffè al giorno, come sento dire. Ci sono i costi diretti, quelli che noi diamo in cash, in contanti, aiuti, 14 miliardi sull'Ucraina. C'è una perdita di turismo di 4 miliardi e mezzo. C'è una perdita di export. Prima esportavamo circa 7-6 miliardi all'anno, adesso quasi poco, quasi nulla. E poi c'è questa grande fascia arancione, che è l'aumento proprio dei prezzi del gas, che su una base del 2021 di 35 dollari a megawattora ci sono costati circa 80 miliardi. Quindi noi ci è costato il tutto 180 miliardi. E concludo solo dicendo che oltre a questi costi economici ci sono anche i costi geopolitici, perché, e tu Fabio lo sai, ne abbiamo parlato proprio 5 anni fa, Russia, Cina, India stanno sotterrando l'ascia di guerra. Il commercio tra India e Russia è raddoppiato, da 130 a quasi 300 miliardi. L'India ha decuplicato gli acquisti di petrolio dalla Russia. Quindi abbiamo anche l'Europa come un moltiplicatore di aggregazione del resto del mondo contro di noi. Mi fermo qua, grazie.
1: Grazie Michele, grazie.
2: 11.10 Radio Radicale, in diretta da Orvieto, il futuro dell'Italia, il sovranismo sociale per una vera identità europea organizzato dal futuro nazionale.
1: Un'altra curiosità, mi hai fatto sovvenire un'altra curiosità, ma non l'anticipo, e che si lega un po' al tema delle possibili proposte. Invito il professor Cesare Pozzi, docente di economia applicata e di economia industriale, quindi si occupa soprattutto di imprese. I costi di Bruxelles sono costi e vincoli. Come ricascano sul tessuto industriale, in particolare, professore? Devi premere qui.
3: La van der Leyen.
1: Prema, sì, il tasto. Lascia.

0: Ecco, adesso c'è, perfetto. Allora, 5 minuti, provo a dare un minimo contributo, perdonate, e quindi discutendo due slide con due numeri, una brevissima premessa. Allora, sono un economista industriale, l'economia è una bruttissima bestia. D'accordo, perché ci siamo assolutamente convinti che l'economia risolva dei problemi. L'economia al più, anzi, l'economia aiuta a gestire dei problemi. C'è un altro motivo per cui è una brutta bestia, perché l'economia si traduce in norme, in una società come la nostra. Il punto lo dobbiamo comprendere, perché la nostra è una società di specializzazione. Cioè produciamo una montagna di cose, tantissime, molte di più di quelle che abbiamo mai prodotto nella storia dell'umanità. Allora, in una società di specializzazione, le norme che regolano le relazioni socio-economiche hanno un peso molto rilevante. Quindi, tra tutte le teorie economiche, ce ne sono le più disparate, sono euristiche, affrontano qualche problema sotto certe ipotesi, ce ne sono alcune che si traducono in norme e che definiscono dei comportamenti, delle situazioni e poi generano delle convinzioni. Allora, non c'è un modo migliore di un altro di gestire le cose, anche quello che ci siamo detti prima. Quello che si deve provare a fare è usare anche l'economia per capire che cosa è successo, per decrittare le storiografie, e in questo l'economia può aiutare, per cercare di capire dove vogliamo andare, per evitare di fare come Totò e Peppino quando incontrano il vigile, e quindi per andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare. Allora, perdonate. Questo primo grafico dice che cosa abbiamo anche a disposizione. Io, insomma, ho sempre, cioè sono tanti anni che dico la nostra è una società feudale a base tecnologica avanzata. Quello che vedete lì è la linea gialla, è la distribuzione del reddito del 50% degli italiani che hanno meno reddito dal 1820 sino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi se vedete questo grafico aiuta a comprendere qual è la nostra situazione, distribuzione del reddito, capacità di spesa o quant'altro. Noi siamo ritornati a 1820, d'accordo? Abbiamo avuto il picco quando la linea azzurra indica il 10% dei più ricchi. D'accordo, vedete come sta impennando, siamo ancora lontani dal 1820. Il problema oggi ce l'abbiamo sul 50% che ha i redditi più bassi. D'accordo, quindi abbiamo avuto un'impennata, il punto di picco ce l'avete nei primi anni 70. Considerate che la distribuzione del reddito in Italia peggiora in termini di varianza dal 1986, quindi quest'anno sono 40. D'accordo, quindi la distribuzione del reddito indica che cosa possiamo fare. Prima sentivo l'esempio dell'olio o quant'altro, è un punto, perché io posso comprare ciò che sono in grado di comprare, non ciò che vorrei comprare. Insomma, gli americani un pochettino ci aiuterebbero a comprendere il problema. Se prendete Mariner Eccles è assolutamente sconosciuto, però è il governatore della Federal Reserve che è nominato da Roosevelt ed è quello che veramente affronta i problemi della crisi del 29. Beh, lui dice una cosa, vado rapido, perdonate, la crisi del 29 è stato il risultato dell'errata lettura dell'unico parametro che dovevamo considerare, è il governatore della Federal Reserve. Un sistema di produzione di massa funziona solo se è un sistema di consumo di massa. In questo senso la produttività è che cosa fai, d'accordo? Quello che fai deve essere assorbito. Allora l'unico parametro che dovevamo tenere sotto controllo era la distribuzione del reddito, non l'abbiamo fatto. Il nostro sistema americano prima del 29 ha funzionato come una gigantesca pompa idrovora, queste sono le sue parole, che ha preso i redditi dal basso e li ha spostati nelle tasche di pochi. Attenzione, la situazione è, come dire, era migliore rispetto a quella che vedete negli ultimi anni, quindi questo è un dato, d'accordo? Quindi noi abbiamo un problema enorme di cose che facciamo e che la maggior parte delle persone non sono più in grado di comprare. E il grafico lo spiega benissimo, quindi questo rappresenta la nostra situazione. L'altro grafico, perdonate se... Allora, questo vi dice che cosa sono gli Stati Uniti. d'accordo, e ci costringe a tornare un pochettino più indietro, sempre perché, come dire, l'economia ci aiuta a fare storiografia, e perdonate, 1944 a Bretton Woods si decide l'assetto finanziario che ci porta oggi. Nel 1944 si esce con un sistema gold standard, che è un sistema, perdonate, vado veloci e non possiamo spiegare queste cose, ma vi prego di tenerle in considerazione. Noi viviamo oggi pensando di essere un sistema gold standard, ma noi siamo in un sistema in cui i cambi sono flessibili, e questo accade ad agosto del 1971. Da quel momento gli Stati Uniti cominciano a fare deficit commerciale, cambiano completamente le politiche, perché le regole definiscono un quadro, i soggetti che operano si adeguano, si adattano, le sfruttano. D'accordo? Da quel momento gli Stati Uniti cominciano a fare un deficit commerciale, se vedete gli ultimi 3 anni, ma ci mettete il 2026, sfondano $1 trilione l'anno. Questo lo possono fare perché la moneta con cui si transa nel mondo è il dollaro. Perdonate, i cinesi non hanno nessun interesse a utilizzare la loro valuta e quindi transano in dollari, perché se utilizzassero la loro valuta il renminbi salirebbe di valore, d'accordo? E non riuscirebbero più a vendere quello che vendono. I cinesi hanno giocato una partita molto molto lunga. I due paesi che hanno aiutato, che hanno condiviso questo gioco, tenete conto, quelli sono oltre 15 trilioni di dollari a somma algebrica, e quindi vedete come esplode, sono state Germania e Giappone, perché altrimenti non comprendiamo. Il tema della Germania ci torna utile perché consente di comprendere che cos'è l'Europa. Quindi i due paesi che sono diventati collettori di importazioni ed hanno esportato sono stati Germania e Giappone, hanno sfondato i 5 trilioni di dollari in quello stesso periodo di surplus. Tenete conto, non esistono altri paesi in grado di avere strutturalmente un deficit, un surplus per così lungo tempo. Metteteci la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna si muove come gli Stati Uniti. Quello che scompagina tutto questo è la Cina, perché dal 1980 la Cina comincia a muoversi, mentre Germania e Giappone sono, come dire, seguono un percorso, è all'equilibrio di Yalta, d'accordo, più o meno concordato, la Cina comincia a muovere. Perdonate solo gli ultimi 30 secondi perché è il tema dell'Europa. Allora l'Europa viene costruita, libro bianco presentato a Milano, Delors, Cockfield, come diavolo si chiamava lui, d'accordo, sul mercato unico europeo, 1985. Il rapporto Cecchini, costi dell'Europa, tra l'altro sono due Italie, presentato a Milano, e l'altro il rapporto Cecchini. L'Europa è costruita in maniera abbastanza coerente per magnificare la potenza industriale tedesca. Quindi l'obiettivo era di arrivare a mettere la Germania al centro del mondo. Era una cosa che Keynes aveva detto nel 1919. I tempi non erano più quelli, non si consideravano queste cose, e tenete conto, è chiarissimo questo, perché ci sono le norme che impediscono che un paese possa sforare in termini di deficit, quindi c'è regolata tutta la parte della moneta, ma non ci sono regolati i surplus commerciali. C'è una generica, un meccanismo di allerta in cui si dice se si va oltre il 6% del PIL in media su 3 anni, si dirà qualcosa. Se si va sotto il 4% in termini di deficit si dirà qualcosa. Non c'è una norma. Ovviamente chi ha sforato questo rapporto è la Germania, ma era esattamente quello che tutti abbiamo più o meno accettato.
1: Grazie professore. Mi porto a casa dal suo intervento, ci portiamo a casa, invito tutti a portarvi a casa dal suo intervento, una considerazione. Il vero vincolo non è, cioè la normativa europea ci dice che non possiamo sfondare il 3% del PIL per quanto riguarda il deficit, e questo è un vincolo. Ma è un vincolo convenzionale, un vincolo autoimposto, potrebbe essere il 4, potrebbe essere il 5, mentre invece il deficit commerciale con l'estero, quello sì che è un vincolo, chiaro? E non può essere sostenuto all'infinito, a meno che non ti chiami Stati Uniti d'America, e il professore lo ha spiegato. Ma anche nel caso degli Stati Uniti d'America, Trump ci dice che un deficit commerciale sostenuto troppo a lungo può portare alla deindustrializzazione. Ora io chiamo in causa il professor Stefano Masini, vi chiedo veramente di stare nei tempi perché se no non riusciamo a fare il secondo giro. Professore di diritto agrario all'Università Tor Vergata. Professore, il tema è semplice. Il grosso del bilancio europeo è fatto dalle politiche agricole comunitarie. A che punto siamo in questo momento?
2: Faccio un passo indietro, buongiorno. 1957 si firma il Trattato di Roma e si apre la stagione della politica agricola comune. Adenauer, cancelliere tedesco, ci ricorda che gli alberi non devono impedire di vedere il bosco. Cosa voleva dire? Che i particolari, gli stati, non devono impedire di intravedere tutta l'ampiezza del progresso raggiunto con la pace e l'unità d'Europa. In quel momento però la PAC, la politica agricola comune, era legata alla storia degli stati, perché l'agricoltura è fatta di prodotti, di territori, di culture, di tradizioni, dei paesaggi e mestieri. In Italia si produceva lo zucchero quando era nata la PAC. Oggi l'Europa ha smantellato l'industria dello zucchero. Perché? Perché abbiamo seguito e non abbiamo saputo interpretare la globalizzazione che ha voluto armonizzare l'economia con la geografia. Ne è derivata una visione totalitaria. L'Europa è stata ed è sempre di più intollerante alle differenze e in agricoltura le differenze fanno la qualità. Non a caso che questo è il paese delle 800 denominazioni di origine protette e noi ci troviamo sugli scaffali le farine di insetti. Ci sarà una ragione per cui no, abbiamo fatto un passo indietro in un'Europa che rifiuta le regole di etichettatura per poter consentirci delle scelte di fronte agli scaffali sull'origine dei prodotti, spiegando anche la ragione per cui sia ancora possibile comprare oli a prezzi che non corrispondono ai costi di produzione. Invece carote, pesche, nettarine, tutte hanno la stessa categoria, lo stesso calibro, no? E lo stesso colore. Nelle campagne gli spazi di libertà si sono ridotti, possiamo dire che sono dei campi rovesciati. Ciò che è libero diventa l'eccezione in un'Europa che costruisce sempre di più in una fabbrica di norme la gabbia degli agricoltori. Io faccio un esempio. La PAC si compone di una serie di regolamenti. Quello sui piani strategici conta 186 pagine. Insieme agli altri noi dovremmo sfogliare 550 pagine a cui aggiungere l'adeguamento del piano strategico nazionale per 3.650 pagine e quell'agricoltore di Orvieto, magari un olivicoltore, 5 ettari, che riceve 300 euro di sovvenzioni all'anno, deve osservare più di 6.500 pagine con il rischio di sbagliare. Perché l'Europa, mentre non riesce a tassare Google in modo unitario, se l'agricoltore sbaglia a registrare il trattamento della mosca olearia 7 giorni dopo, perde il 3% del premio. E questa è l'Europa che non piace sicuramente agli agricoltori. È un'Europa che con il Green Deal ha voluto depotenziare l'economia, senza però sapere che un'agricoltura produce e una natura viene protetta soltanto se c'è un presidio dell'agricoltore, non se continuiamo a smobilitare i campi. Perché? Un agricoltore che ha degli animali vorrebbe utilizzare il letame nei campi, non lo può fare, però possiamo comprare l'urea dall'estero che con la guerra è aumentata del 100%. E quindi sotto questo profilo noi abbiamo un'Europa che si allontana, no, da quell'idea originaria. Agosto 2026, sotto l'ombrello della PAC e poi come sono spese le risorse, viene adottato un regolamento sul benessere di cani e gatti. Che c'entra con l'agricoltura? Io dico, cosa c'entra con l'idea di Europa, no, un'istituzione che definisce cosa debba intendersi per gattile, per canile, per gatta fattrice o cane o cagna fattrice? Insomma, regole di dettaglio che ci mostrano un'Europa che non vogliamo, e quindi quando ci interroghiamo perché i pescatori islandesi, no, hanno votato contro, forse qualcosa di più profondo c'è. E in ultimo un dato, la salute. Cioè, questa Europa non sembra avere a cuore la salute dei cittadini che passa attraverso una buona alimentazione. Noi prima abbiamo dovuto combattere contro gli OGM, io ricordo era ministro Gianni nel 2002, e se oggi in via nazionale sotto il Ministero dell'Agricoltura c'è la targhetta della sovranità alimentare, lo dobbiamo a quel signore che ha fatto una grande battaglia contro gli OGM. Quando qualcuno voleva imporre ai cittadini europei italiani, no, di utilizzare lo stesso mais prodotto negli Stati Uniti, in Argentina, con quello italiano. E se noi oggi abbiamo ancora 350 varietà di cereali, di grano duro, 500 di grano tenero, è perché qualcuno, grazie a Gianni ancora, ha fatto la battaglia contro gli OGM. Poi sono stati proposti i cibi cellulari. Prendere una cellula staminale da un bovino, moltiplicarlo in laboratorio con dei liquidi ormonali vietati e produrre carne sintetica. Ecco, fortunatamente il governo ha adottato una legge precauzionale, oggi stiamo lottando contro i cibi ultraformulati che provocano in Europa, secondo le riviste scientifiche, oltre 11 milioni di patologie legate a rischio di malattia. L'Unione Europea adotta pochi giorni fa, termino, un regolamento sugli appalti che premia nelle mense scolastiche, ospedaliere e dei carceri cibi industriali attraverso la regola del prezzo più basso. Non è possibile andare avanti così. Grazie.
1: Grazie professore. Allora, siamo lunghissimi coi tempi. Non so se riusciremo a fare un secondo giro. A questo punto, se riusciremo a fare il secondo giro, dovrà essere veramente telegrafico, cioè del tipo appello elettorale di un minuto. Dobbiamo ancora finire infatti il panel. Passo la parola al Francesco Maria Giovannini, esperto e analista di mercati finanziari. Il Green New Deal lo ha evocato il professor prima. Ha un impatto, a mio parere, distorsivo, profondamente distorsivo, sull'economia e sul tessuto imprenditoriale in generale. Lei cosa ne pensa?
3: Buongiorno e grazie a tutti per l'attenzione. Allora, possiamo dire sicuramente che tra tanti errori fatti dalla Commissione europea, forse il Green Deal è stato quello più eclatante. È stato un errore mettere al bando i motori endotermici a partire dal 2035, che si è basata su basi inesistenti di mercato e di sviluppo tecnologico. E visto che ho vicino a me l'ambasciatore Carneros, però racconto un aneddoto. In quel periodo vivevo a Londra e in preparazione della conferenza per il cambiamento climatico che era organizzata dal Regno Unito e co-host dall'Italia, il capo del desk economico dell'ambasciata italiana a Londra all'epoca, che era il fratello del qui ambasciatore vicino a me, mi chiama per creare una task force di discussione per poi andare a portare delle proposte a un tavolo a Downing Street. Quindi ci insieme al fratello coordiniamo, elaboriamo delle idee. Andiamo a Downing Street, in quel momento il primo ministro era Boris Johnson, che diciamo, fa un saluto introduttivo e poi ci lascia i lavori con il capo del suo staff, che leggendo quelle che erano le direttive del Green Deal europeo commenta così: madness, che tradotto vuol dire follia. Quindi diciamo, questo era ben chiaro a tutti quanti. Questo che cosa ha provocato? Ha provocato ovviamente che gli investimenti in infrastrutture di ricarica, tecnologia e innovazione non hanno fatto abbassare i costi dei veicoli elettrici e al contrario hanno contribuito alla distruzione della filiera automobilistica europea, così come settori, diciamo, ad alto, tutti i settori energivori, quindi come l'acciaio e la manifattura pesante, si sono trovati a pari energia molto più di quelli che sono i competitor europei. Quindi questa, diciamo, idea ideologica e non pragmatica da parte dei burocrati di Bruxelles di calare dall'alto delle norme che si sono proliferate in una maniera che non si è mai visto nella storia, anche nella regolamentazione, hanno fatto un disastro che si è riversato ovviamente sui cittadini. Quindi le auto elettriche costano di più, le famiglie a basso reddito non se le possono permettere, non sono state costruite infrastrutture adeguate di ricarica per poter permettere di spostarsi sia per andare al lavoro sia per poter fare dei viaggi, e quindi questo ha avvantaggiato il settore automobilistico cinese, che invece, diciamo, era avanti a noi nella tecnologia, e quindi hanno distrutto un settore. Così come la direttiva sulle case green, altro disastro, perché, diciamo, anche qui sono andate a ricadere sulle fasce di reddito più basse. Quindi da questo punto di vista credo che possiamo dire che il Green Deal europeo è stato, diciamo, sicuramente, diciamo, l'esecuzione peggiore che si poteva fare.
1: Ho
3: cercato di essere sintetico, così recuperiamo.
1: Mi ha colto di sorpresa, perché ero lì che organizzavo, perché ero lì a vedere i tempi. Mi ha colto di sorpresa. Allora, siamo un po' lunghi con i tempi, però sono le 11:30 e quindi ce la facciamo anche a fare un secondo giro. Nel secondo giro vi chiederò ovviamente di essere più sintetico. Ora io lascio la parola, con i 5 minuti che Antonio Maria Rinaldi riuscirà a tenere, responsabile economico di Futuro Nazionale, siccome sei un docente e soprattutto un grande comunicatore, ce lo spieghi in maniera semplice che cos'è la sovranità?
4: Grazie Fabio, grazie a tutti i partecipanti. Allora, mi ha dato un compito molto difficile, però spero di rispondere in maniera molto puntuale, perché vedete, da molto tempo, anzi da troppo tempo, la parola sovranità è sinonimo negativo, no? Quasi dispregiativo. Ah, tu sei un sovranista, no? Come per dire, sei un retrogrado, non so che cosa. Ma andiamo a vedere che cosa significa veramente il concetto di sovranità. Quando una nazione può essere effettivamente sovrana? Andiamo a vedere. Allora, guardate, una nazione sovrana non perché sia una nazione autarchica che si chiude in se stessa, cioè che non vuole firmare trattati internazionali, che non vuole, non so, firmare partenariati, che non vuole avere collaborazioni con l'esterno. Tutt'altro. Una nazione, un paese è sovrano quando, attenzione, riesce sempre ad avere l'ultima parola per quel che gli riguarda. Cioè, quando un paese riesce a imporre la propria volontà nell'ultima catena decisionale, quel paese è sovrano. Attenzione però, anche questa forza gli è data da un popolo che in maniera democratica elegge quel governo e a cui corrisponde. Cioè, essere sovrani significa riuscire a dire l'ultima in un processo decisionale con un mandato popolare a cui poi risponde, cosa che non avviene nell'Unione Europea. Perché? Perché sono, è vero, loro gli ultimi a decidere, ma non hanno nessun mandato popolare e soprattutto non rispondono ai cittadini. Se sbagliano, mi sapete individuare i funzionari che hanno scritto quella regola, quel regolamento? No, non c'è, è impersonale. Quindi il concetto di sovranità deve essere inteso come quella nazione che riesce alla fine a dire l'ultima parola, naturalmente nel proprio interesse. Dopodiché, siccome il tempo stringe, vorrei rientrare nel tema del convegno. Quanto ci costa Bruxelles? Prima di me l'hanno spiegato in maniera fantastica, sono bravissimi, molto più bravi di me. Io voglio trasmettervi solamente un'esperienza di carattere prettamente personale, con un esempio così capite veramente tutti quanti. Vi ricordate in pandemia quando l'allora Presidente del Consiglio del suo secondo governo, Conte II, se ne tornò da un Consiglio europeo nel luglio del 2020 con la valigetta con 209 miliardi? Ve lo ricordate? Tutti accidenti, quanto è bravo! Allora, innanzitutto iniziamo a chiarire che, lo sapete come si attribuiscono queste risorse? Con dei criteri molto precisi. In quel caso fu identificato nella perdita del PIL e del numero della popolazione la possibilità di chiedere le risorse previste dal New Generation EU e in particolare dal Recovery. Siccome sono stato relatore ombra in Commissione Econ proprio sul Recovery, qualche cosa l'ho vista, l'ho sentita e me la ricordo. Allora, se invece di Giuseppi fosse andato Fabio Dragoni in rappresentanza dell'Italia o fossi andato io, che notoriamente sono l'ultima delle ultime ruote del carro, avrei avuto la possibilità di poter prenotare, adesso è di moda questa moda, fino a 209 miliardi, perché quella combinazione fra caduta del PIL più del 10% e di quasi 60 milioni di italiani permetteva di poter chiedere fino a 209, quindi chiunque fosse andato avrebbe preso quella cifra. Attenzione, perché voglio stringere quel poco che mi manca nel dire attenzione quanto ci costa. I prestiti vanno restituiti secondo il classico sistema di ammortamento dei prestiti, quindi capitale e interessi, ma la parte invece cosiddetta gratuita, tutti dicono ma come, ha portato 71 miliardi e 8 gratuiti, alt, fermi tutti, sia chiaro che questi 71 miliardi e 8 messi da parte noi dovremmo rimborsare sia in termini di capitale che di interessi fino al 2058. Come? Come li ha presi l'Unione Europea? L'Unione Europea li ha presi emettendo dei bond sui mercati e quindi erogando ai vari paesi questi fondi, sia prestiti che quelli a fondo perduto. Dopodiché l'Italia non solo dovrà rimborsare il capitale in funzione della sua quota del 13%, complessivamente sono 338 miliardi erogati a fondo perduto, quindi la nostra quota, ma dovrà rimborsare anche gli interessi maturati man mano fino al 2058, man mano che scadono i titoli, vengono rimessi, eccetera. Quindi vuol dire che a fine corsa le nostre generazioni pagheranno a conti fatti molto di più dei 71,8 miliardi che ci ha propinato dicendo che erano gratuite Conte 2. Avete capito? Quindi quando vi dicono sono gratis, non sono gratis per niente. I pasti gratis in Europa non esistono, qualsiasi cosa, perché non essendo dotato di bilancio autonomo, l'Unione Europea li deve prendere dagli Stati. Quindi quei 71 miliardi e 8 noi gliene daremo molti di più, perché facciamo parte per l'appunto dei 27 paesi dell'Unione Europea e siamo il terzo contribuente. Penso di essere stato non chiaro, ma chiarissimo. Grazie.
1: Grazie Antonio. Allora, ci rimangono 20 minuti. Quindi voi siete in sette e avete 3 minuti ciascuno. Vi invito a fare questo esercizio. Ciascuno di voi nel proprio campo di competenza è il consulente del prossimo governo. Una proposta necessaria da fare e da implementare. Io non aprirò più bocca finché non ci sarà da salutarvi, quindi the floor's yours, come dicono al Parlamento Europeo dove era Antonio Maria Rinaldi. A voi la parola, comincio dall'ambasciatore Marco Carnelos e a seguire nell'ordine di prima, tanto ve lo ricordate l'ordine.
5: Io ho un decalogo, ma non farò a tempo a dirlo tutto. 1. Difesa della sovranità e dell'interesse nazionale senza complessi di inferiorità e senza accodarsi passivamente a direttive altrui. 2. Politica estera autonoma e flessibile, ma non isolazionista, in cui l'Italia agisca intelligentemente ma anche con buon senso nello scenario mediterraneo europeo. 3. Rapporti con gli Stati Uniti. Va bene, Dobbiamo dialogarci, certo, posizione eretta, perseguendo l'interesse nazionale, mettendo al centro i
6: Radio Radicale 11:41, stiamo trasmettendo in diretta da Orvieto il futuro dell'Italia e il sovranismo sociale per una vera identità europea organizzato da Futuro Nazionale.
5: Anche perché,
3: questo lo sapevo.
5: Quattro. Non si può più tollerare che gli italiani debbano accettare un peggioramento delle loro condizioni di vita a causa di crisi estere, guerre scatenate da altri senza averci interpellato. 5. Riesumare una vocazione storica del nostro paese, la capacità di mediazione e dialogo con tutti gli attori in gioco, che è stata una specificità della politica italiana nel dopoguerra. Pensate a Giulio Andreotti, Romano Prodi in Medio Oriente, a Bettino Craxi, la fermezza di oltre 40 anni fa, Sigonella, alla mediazione tra Russia e Stati Uniti che Silvio Berlusconi condusse a Pratica di Mare nel 2022, creando una nuova pagina delle relazioni tra la NATO e la Russia. 6. Non si tratta di essere pro America o pro Russia, ma sempre pro Italia, a seconda delle circostanze, con tutti valutando caso per caso. Unione Europea, quanto al suo funzionamento e soprattutto alcuni principi ispiratori della sua politica, una ridefinizione è indifferibile. Anche qui, almeno il mio opinione personale, non si tratta di uscire dall'Unione Europea, ma di definirne meglio alcune politiche e alcuni perimetri di queste politiche. Vado agli ultimi. Eventuali sanzioni le decidiamo noi, 8. Non ce le facciamo imporre da nessun altro, soprattutto quando vanno a detrimento del nostro benessere, dei nostri cittadini. 9. È tempo di riaprire un dialogo serio con la Federazione Russa, isolando o ignorando, mi dispiace dirlo, coloro che in Europa, non dal 2022, ma da secoli, sono affetti da russofobia compulsiva. E veniamo al gigante giallo, la Cina. Prudenza, realismo, considerando che è un crescente, enorme attore economico, finanziario, logistico. E tenendo anche conto, sulla base della storia, che non sembra, almeno per ora, affetto da ambizioni egemoniche globali. Normali relazioni economiche, commerciali, ma stando attenti a non cadere in un qualsivoglia forma di dipendenza. Grazie.
1: Grazie ambasciatore Carnelos. Fabrizio Di Stefano.
7: Sarò sicuramente nei tempi. Partiamo da un concetto. La salute e l'energia degli ospedali non sono spesa corrente, si tratta di sicurezza nazionale. E allora, se è sicurezza nazionale, come si è fatto per le armi, si faccia per la salute. Quindi, scorporo della spesa sanitaria ed energetica dagli ospedali, dal patto di stabilità. Perché se lo si può fare per l'Ucraina, lo si può fare soprattutto per la salute italiana. Secondo, abbiamo speso 5 miliardi l'anno, 5 miliardi per l'Ucraina, spendiamo 5 miliardi l'anno per 5 anni per fare un piano di riarmo sanitario ed energetico e rendere i nostri ospedali energeticamente autonomi attraverso fotovoltaico e quant'altro. Quello che doveva fare il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e che invece si è limitato a fare con le piste ciclabili e con i campi da padel, buttando i soldi. Non si tratta quindi di essere contro l'Europa o contro l'Ucraina, si tratta di essere per l'Italia. Prima curiamo gli italiani, poi aiutiamo gli altri. Credo di essere rimasto nel mio.
1: Grazie all'onorevole Fabrizio Di Stefano. Penso che ci sia Michele Gerace a Shanghai ancora, giusto? Eccoti, ti vedo. A te la parola.
8: Non eccomi qua.
1: Potrei dirlo in cinese, ma non so come parlare.
8: Domanda. Vado sulle conclusioni. Fabio, avevi una domanda sì, che mi avevi...
1: Sì. No, si va, hai 3 minuti di proposta, siccome sei già stato anche sottosegretario al commercio con l'estero, immagina di essere consulente del governo appena insediato, una o più proposte che ritieni necessarie in questo quadro di vincoli di Bruxelles. 3 minuti.
8: Allora vado, in primis riaprire le forniture di gas dalla Russia immediatamente e non subordinato alla fine del conflitto, quindi questo è un'altra cosa nell'interesse dell'Italia, anche perché compriamo gas da paesi che hanno fatto di peggio, quindi non c'è nessun motivo né etico né economico di continuare con il blocco delle forniture gas, quindi apertura immediata. 2, annullamento di tutte le sanzioni già esistenti, 21-22 pacchetti, e in Unione Europea imporre una strategia di veto assoluto su qualsiasi altra nuova sanzione. Ricordo che le sanzioni non le impone la Commissione, ma è il Consiglio dei Capi di Governo, quindi qualsiasi paese ha il potere di veto e può esercitarlo, e quindi bloccare questo continuo cercare soluzioni a cose che sono state un fallimento per 4 anni. E confermo quello che diceva l'ambasciatore Marco, questo non significa essere pro-russo o putiniano, significa fare gli interessi degli italiani e riportare il prezzo dell'energia a 25-20 dollari a megawattore o di meno, perché questo ci toglie la competitività sia delle industrie sia dei cittadini. E sulla parte finanziaria in Europa, non potendo uscire dall'euro né dall'Unione Europea, anche qui una strategia di, chiamiamolo, boicottaggio positivo, consentimi Fabio, fare quello che vogliamo sul deficit, sul PIL, sul 3%, lo vogliamo sforare, sforiamo, ci mandano la letterina, ce la mandino. Se noi abbiamo una politica industriale a 360 gradi che giustifica anche uno sforamento di questo numero, che è un numero fittizio, non dovremmo neanche preoccuparci dello spread, di come reagiranno i mercati. E qui ti parlo da esperto di finanza, sono stato 20 anni a Wall Street. Se abbiamo una spiegazione di come andremo a usare quei fondi, i mercati capiranno e lo faremo senza nessun terremoto finanziario. Ultimo punto, io credo che ci sia un po' di difficoltà oggi analitica nella complessità di questo mondo geopolitico, non è più gli anni 90 dove la marea era alta e tutte le barche galleggiavano, quindi io darei come consiglio l'uso di un metodo più analitico, dati e analisi sul tavolo dei decisori, dei politici, del Presidente del Consiglio. Faccio l'esempio qui, quando Draghi disse o il gas o la pace, si pensava che il gas contasse il 25% del PIL della Russia, e invece il gas esportato in Unione Europea contava solo il 2%, quindi si partiva da un dato che si poteva verificare semplicemente su internet, e poi si è interpretato anche questo dato in modo errato, pensando che anche un crollo dell'economia della Russia avesse trasmesso questa perdita finanziaria a un ritiro militare della Russia dall'Ucraina. E lo stesso vale un po' sul deficit, anche Trump sbaglia a vedere nel deficit il male, impone dazi e la Cina fa record surplus di 1,2 miliardi, perché manca proprio questo approccio analitico e ci si fa trasportare da un'ideologia. Quindi dati corretti, analisi, chiara identificazione del problema e chiara proposta alla soluzione di quel problema, non di altri. Mi fermo.
1: Grazie Michele. Professor Cesare Pozzi.
0: Vado, quindi cerco di essere coerente con quello che ho detto prima, ci salto un pezzo in mezzo, quindi questa è un'imboscata però. Qualunque cosa uno voglia fare non può essere velleitaria, quindi parte da un'analisi di quello che c'è. Facciamo un ragionamento, 2050 Europa, perché mi ricollego, al 2050 mancano 5 legislature, d'accordo? Al 2050, se prendo i dati dell'Istat, gli italiani più numerosi saranno nati nel 75, d'accordo? Quindi il grosso degli italiani avranno tra 72 e 85 anni, chiaro? I nati nel 75 sono, tra virgolette, non c'erano ancora i fenomeni migratori di oggi, tutti italiani, quindi è un problema di autoctoni. Tutto quello che ci sarà dopo, se prendi i dati dell'Istat, beh, andrà letto, d'accordo, perché entrate e uscite si governano, diciamo, anno per anno, a seconda degli spazi che si creano, è un problema di potere. Quindi io al 2050 non arrivo, è chiaro, perché quando ho tra 72 e 85 anni, ma perdonate le mie truppe, quindi una cosa che si può fare, beh, se uno vuole arrivare al 2050 e oltre, deve cominciare a pensare a rifare il modello insediativo. Che cos'è il modello insediativo? Dove si vive, dove si abita e dove si produce, d'accordo? Allora, dove si vive? Noi stiamo inurbando tutte le persone a Roma e Milano, non può funzionare così, ha un futuro, cioè non può funzionare, perdonate, io faccio l'economista, tutto funziona, è quello che ho detto prima, l'economia è autogestire quello che c'è, d'accordo? Quindi non ho oggi, ognuno i suoi valori li mette su ciò che si può fare. Quindi se l'Italia deve esistere dopo il 2050, anche perché con le nostre regole che noi abbiamo accettato, noi al 2050 non arriviamo, perché non può reggere il welfare, non può reggere tutto quello che c'è, non può reggere il nostro debito, non perché il debito sia alto, basso o quant'altro, ma non è più compatibile con la nostra forza, con i dati, insomma, perdonate, basta solo questo numero. Quindi rifare il modello insediativo vuol dire 60 milioni di abitanti, no scusatemi, 300 mila chilometri quadri, beh, vanno ripopolati, posto meraviglioso o quant'altro, e quindi si vive e si produce. Quindi quello che serve è un piano di recupero del territorio, c'è il cambiamento climatico, Green Deal o quant'altro, lasciamo perdere, il problema è che viene giù tutto, d'accordo? Io non sto manutenendo il mio paese da una vita, d'accordo? Sto pagando un sacco di dividendi, questo deve essere chiaro. Quindi se voglio che si viva, e lo devo, a prescindere dal fatto che devo decidere su chi ci sarà o no, d'accordo? Non decidere, perdonate, devo generare delle situazioni, delle condizioni per cui ci sarà qualcuno, credo che più o meno tutti, come dire, questo vorremmo. Quindi se voglio andare dopo il 2050 io devo fare un piano di recupero del territorio e devo, come dire, cominciare a riflettere su dove possono vivere, perché le grandi città distruggono valore, non lo creano. Che sia chiaro, sono giganteschi punti di consumo, d'accordo? Ma per creare valore devi diffondere, devi utilizzare più territorio possibile, abbiamo parlato di agricoltura, industria, d'accordo? Che l'altra parte, allora devo avere un modello di produzione che sia coerente con dove voglio vivere, d'accordo? Perché la qualità della vita è importante, non, e quindi ecosistemi industriali, attenzione, noi viviamo, ricordate la pubblicità del pennello cinghiale o quant'altro, mi veniva in mente solo questo, che vuoi, un pennello grande o un grande pennello? Santa pace, noi viviamo con questo mito dell'economia di scala, ma è una fesseria gigantesca, una macchina, motore endotermico, sono 10.000 pezzi, la possono fare 10.000 imprese, il mondo moderno funziona, ma da tanti anni funziona su piccole e medie imprese che sono legate in rete, noi ce l'avevamo, avevamo i territori, avevamo i distretti e quant'altro, quelli devi recuperare, ma per recuperare questa cosa tu devi avere devi fare la nuova IRI, perdonate, non puoi fare altrimenti, d'accordo? Perché hai bisogno per forza di un ombrello protettivo, perché la grande impresa protegge una rete di piccole e medie imprese, funziona così in tutti i paesi. Vi consiglio di leggere Sakai, che è un giapponese che lo scrive sull'Harvard Business Review negli anni 90, spiegando qual era il motivo e il successo del sistema giapponese, la rete di piccole e medie imprese familiari, d'accordo? Non la grande impresa, se no vivo di narrazioni, d'accordo? Ma non funziona così il mondo. Quindi per fare questo però gestisci anche il cambio generazionale, perché se abbiamo detto che gli italiani invecchiano, poi ce ne saranno di eccetera eccetera, devi gestire il cambio generazionale, perché le piccole e medie imprese non possono essere, tutti hanno diritto a vendere, d'accordo, ma l'impresa rimane sul territorio, d'accordo, perché c'è il tema, pensate, non ce l'abbiamo nella nostra lingua, lo stakeholder, d'accordo, il termine sintetico, quindi cambio generazionale lo devi gestire, hai bisogno di avere appunto nuova IRE con finanziare di filiera, perché individuiamo le filiere in cui noi possiamo dire ancora qualcosa, e non sono poche, perdonatemi, e l'energia, perché ovviamente per fare questo hai bisogno di energia, ma devi smettere di pensare di produrre energia da rinnovabili e distruggere la Sicilia, il Salento o quant'altro per spostare l'energia da un'altra parte. Tutto ciò non ha senso, e perdonate l'ultimo perché ho sforato, io sono venuto qui con una macchina elettrica, eccetera, eccetera. Attenzione, noi parliamo di numeri, il barile, il prezzo e quant'altro. Allora, signore, oggi se io faccio energia da fotovoltaico, d'accordo, in PPP, campo fotovoltaico, probabilmente a 60 euro a megawattora riesco a chiudere un accordo. Questo vuol dire che costa 6 centesimi a kilowattora. Santa pace, ma se io faccio il pieno di un'auto elettrica, oggi lo pago 90 centesimi con lo stesso kilowattora. Allora mi spiegate, cioè, qual è la relazione tra 6 centesimi e 90? Sono 15 volte. Il problema è che noi viviamo col feticcio del prezzo, ma non sappiamo come si fanno i prezzi, d'accordo? Il problema è quanto in questi qui moltiplicazione dei pani e dei pesci. Che succede? Allora lì devo intervenire. Il problema è come si fa il prezzo, che dipende dagli assetti istituzionali e dalle regole. Ho finito. Quant'altro è Unione Europea? Perdonate, se prendete il dizionario Treccani e prendete riformare, che me lo sono aperto adesso, formare di nuovo, nello stesso modo o in modo diverso, è sdrucciolevole riformare. Noi continuiamo a parlare, le regole e quant'altro, di riformare nello stesso modo, un po' meglio, no, per andare avanti devi fare tabula rasa e riformare di nuovo, perché non c'è alternativa. Scusate.
1: Grazie professore. Eh no, dobbiamo rispettare l'ordine di prima. E prima c'è il professor Stefano Masini, professore di diritto agrario.
2: Grazie, Flash. Abbiamo detto che l'Europa soffre di una malattia, quello di fabbricare troppe norme. Però questo vale soltanto entro i propri confini. Quando guarda l'economia globale si disinteressa delle regole, per cui noi continuiamo a importare in assenza di reciprocità. Primo punto, non possiamo continuare a importare grano dagli Stati Uniti dove si utilizza il glifosato, riso dal sud-est asiatico dove si utilizza lavoro minorile, olio dalla Tunisia dove si utilizzano prodotti vietati in Europa. Questo è un punto fondamentale. Anche la ricerca, il nostro olivicoltore di Orvieto che prima abbiamo citato, per tutelare le proprie produzioni ha a disposizione 12 molecole, un agricoltore tunisino ne ha a disposizione 48. Questa non è precauzione, è disarmo nella ricerca, nell'applicazione di mezzi tecnici. Il secondo punto è il codice doganale. Noi dobbiamo dare in Europa un nome proprio di origine geografica ai prodotti. Le regole doganali consentono infatti di importare in Europa prodotti che diventano, si naturalizzano italiani semplicemente con la trasformazione. Un olio tunisino lo miscelo in Italia e diventa italiano. Questo costituisce un elemento di concorrenza impropria per gli agricoltori. Però per fare agricoltura, la terza e ultima cosa, ci vuole la pace, perché gli agricoltori hanno bisogno di competere in un mercato sicuro. E allora consentitemi quello che ha detto Leone XIV nella giornata mondiale di preghiera a settembre per la cura del creato. Ci ha esortato contro le ferite della guerra e il degrado della terra, ammonendoci che bisogna forgiare le spade in vomeri. Noi dobbiamo costruire la pace per produrre grano, e che è il ricordo dell'agricoltura che ha fondato l'Europa nel 1957, politica di potenza e politica di pace, perché, lo ricordava allora De Gasperi, senza sicurezza del pane non vi è sovranità politica. Grazie.
1: Grazie professore, soprattutto per essere stato nei tempi. Ora sì, Francesco Maria Giovannini.
3: Allora, diciamo che i danni fatti dal Green Deal europeo sono talmente tanto devastanti sulla nostra economia da un punto di vista economico-sociale che io penso che quello che noi possiamo fare è mitigare i danni, ma le ferite rimarranno a lungo. Che cosa possiamo fare per mitigare? Ovviamente il nostro tessuto produttivo è fatto da piccole e medie imprese per circa l'80%. Quindi bisogna creare delle task, andare diciamo a fare delle negoziazioni strategiche su diversi fronti, quindi cercare sicuramente dei fondi di coesione europee per diciamo le direttive sulle case green che aiutano le fasce a reddito basso per poterle attuare, eliminare questa, diciamo, anche da un punto di vista proprio ideologica sull'elettrico, cercare di avere delle alternative con la tecnologia di carburanti che possono sostituire o compensare l'elettrico. Sicuramente tutte le norme che possono, diciamo, aiutare nel revamping e nell'ammodernamento delle rinnovabili e così via e così via. Però ho paura che questa ideologia che ci ha portato fino a qua, senza pragmatismo calata dall'alto dai burocrati europei, purtroppo la pagheremo cara, la stiamo pagando, ma ancora non abbiamo apprezzato il danno che è stato fatto, perché la distruzione di un economia sul continente e sulla nazione, su tutti quanti i settori che sono andati a toccare, non sarà facile. Quindi proposte e andare a negoziare punto per punto per provare a limitare danni. Grazie.
1: Sempre nei tempi, sempre nei tempi. Tocca a te, Antonio, gli ultimi 3 minuti.
4: Eccolo, allora siccome cerco di rimanere dei termini, non mi perdo nessuna cosa. Allora, oggi noi non sappiamo quando si voterà, non sappiamo quale sarà la legge elettorale, ci saranno pure delle sorprese magari, non sappiamo quali saranno le coalizioni e soprattutto non sappiamo se il futuro nazionale avrà responsabilità di governo. Una cosa però la possiamo dire sin da oggi: sappiamo come intendiamo governare e se gli italiani ce ne vorranno dare la responsabilità. Futuro nazionale nasce anche per cambiare soprattutto un metodo, perché questa è la cosa importante. Noi, se saremo chiamati a stringere una coalizione con altri partiti di centrodestra, non andremo lì a chiedere poltrone o incarichi. Noi staremo lì a con un programma ben preciso da condividere, con dei tempi ben previsti, e non faremo, attenzione, una campagna elettorale già è finito? E non faremo una campagna elettorale solo ed esclusivamente per convincere gli italiani a votarci per un governo di destra, ma manterremo le promesse fatte. Questo sia chiaro. Però noi dobbiamo fare una cosa: dobbiamo assolutamente rendere più competitiva l'Italia, perché l'Italia purtroppo è il paese delle emergenze. Noi vogliamo che i provvedimenti di un governo con la nostra partecipazione sia un governo di programmazione, non dell'improvvisazione, e sia soprattutto verificabile quello che viene fatto. E adesso c'è un piccolo capitolo per l'Europa. Per quanto riguarda l'Unione Europea, non si tratta di dire più Europa o meno Europa, significa di individuare i problemi che riesce l'Europa a risolvere meglio rispetto agli Stati nazionali, ma lasciare agli Stati nazionali ciò che riescano a fare meglio e non delegare in toto qualsiasi tipo di provvedimento. Guardate, è scritto nell'articolo 5 sulla sussidiarietà dei trattati, solo che non viene assolutamente preso in considerazione. Noi vogliamo tornare, ripeto, affinché l'Italia possa dire, come ho detto prima, l'ultima parola, cioè che non sia l'Unione Europea a dare sempre l'ultima parola anche nei confronti dell'Italia. Vogliamo far ritornare questo paese attrattivo, come lo è stato. L'Italia è stata, col miracolo economico, la Cina per quanto riguarda il PIL. Siamo ridotti a situazioni imbarazzanti, eppure abbiamo una potenzialità incredibile. Vi faccio una domanda: ma se l'Italia potesse esprimersi realmente con la sua potenzialità, con la sua inventiva, con i suoi sacrifici, con la sua forza lavoro, se avesse veramente un governo e non è un'Europa solo di regolamenti che ci frena, ma cosa riuscirebbe a fare? Cose incredibili. Ciò nonostante ancora siamo vivi, noi vogliamo far esplodere questa forza e questa capacità dell'Italia, che invece è troppo compressa. E lancio anche un appello per i giovani: ho sentito che il governo vuole dare 5% di tasse ai ragazzi che rientrano in Italia. Signori che attualmente governate il paese, Gli italiani, i ragazzi che vanno all'estero, che hanno studiato, si sono impegnati e con il merito hanno conquistato posizioni, non tornano in Italia se tu gli prometti il 5% di tasse, tornano se trovano esattamente in Italia le stesse identiche possibilità che trovano all'estero, perché questa è la cosa che non hanno capito. Non è che con le mance noi riusciamo a riprendere

0: le chiavi di casa dove siamo più bravi nel fare le cose. Lasciamo a Bruxelles le cose e magari quelle che non sanno fare se le tenessero loro. Grazie.
1: Grazie a tutti. Grazie per l'attenzione, grazie perché avete resistito. Io vi lascio al prossimo panel, che sarà moderato da Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, con Giulia Bovassi, Jacopo Coghe, Renato Farina, Laura Ravetto, Pierpaolo Saleri, Rossano Sasso. Grazie a tutti.
2: Eccoci. Radio Radicale in diretta da Orvieto.
3: Grazie.
2: Forum dell'Indipendenza Italiana organizzato dal Futuro Nazionale.
3: Così autorevoli. Allora io prego Borgonovo, Francesco Borgonovo, di accomodarsi e tra qualche minuto inizierà la tavola rotonda successiva sulle identità sotto attacco. Parleremo di ideologia gender, cultura woke, transumanesimo contro le radici del nostro popolo. Non è poca roba. C'è Francesco?
2: Siamo in diretta con Orvieto per seguire l'iniziativa di Futuro Nazionale. A margine dell'iniziativa ci sono dichiarazioni sulla politica, c'è una dichiarazione di Gianni Alemanno che stamattina ha aperto il forum. Giorgia Meloni deve decidere una buona volta per tutte che cosa vuole fare da grande, se vuole fare la conservatrice che si inserisce verso il Partito Popolare Europeo o stare nel grande movimento del sovranismo che sta montando in tutta Europa, ha detto Alemanno. Se oggi non c'è un confronto tra Futuro Nazionale e il centrodestra di governo è per scelta del centrodestra di governo, ha evidenziato Alemanno. E Giorgia Meloni che non alza il telefono e non chiama il generale Vannacci, perché il generale ha sempre detto: se c'è una telefonata parliamo, ci confrontiamo. Un dialogo che, ha avvertito l'ex sindaco di Roma, non può tradursi in un passo indietro della nuova formazione. Questo confronto, come è stato detto con chiarezza anche ieri da Vannacci, non può mettere in discussione i valori essenziali e gli obiettivi essenziali per cui è nato Futuro Nazionale, perché sennò sarebbe
3: dovremmo accelerare un pochino,
2: presa in giro per i cittadini italiani.
3: Francesco Borgonovo, ma c'è? Grazie, ciao.
2: Mentre si sta organizzando il secondo panel, continuiamo a leggere dichiarazioni. C'è una dichiarazione anche del leader di Futuro Nazionale, Vannacci. Il centrodestra è il naturale interlocutore di Futuro Nazionale. Noi non siamo a chiudere le, non siamo noi a chiudere le porte, sono loro che ogni giorno non perdono l'occasione per ribadire la loro posizione di assoluta chiusura. Noi andiamo sempre avanti, sempre più determinati, e non tradiremo le aspettative del nostro elettorato. Questo è il nostro unico faro, ha concluso Vannacci. C'è una dichiarazione di Maraio, leader del Partito Socialista. Fa piacere ogni riflessione che contribuisca a far conoscere e a rilanciare il pensiero di Craxi, uno dei più importanti leader della sinistra italiana e protagonista della storia della Repubblica, uno statista che seppe difendere l'autonomia della politica e la sovranità e l'interesse nazionale, ha detto commentando il rilancio su un profilo riconoscibile a Futuro Nazionale di un'intervista del 98.
3: Ecco, prego
2: a Craxi da
3: di sedersi.
2: Ahmed. Così Maraio.
3: Borgonovo ha preso posto, regolerà questi lavori particolarmente importanti. Vi prego, torniamo al silenzio. Vorrei però le mie parole venissero ascoltate, scusatemi.
2: Il titolo di questo spazio, le identità sotto attacco, ideologia gender, cultura woke e transumanesimo.
3: Sempre a disposizione, sempre.
4: Allora, buongiorno a tutti, se volete accomodarvi iniziamo.
2: Modera Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità.
4: Facciamo anche un po' di silenzio.
3: Scusate, ma non so come dirlo, scusami. Per cortesia, sediamoci e il silenzio. Grazie.
4: Se no vi faccio rimproverare dal

0: Maestro Sasso, così vi riporta all'infanzia. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito anche quest'anno. Io sono Francesco Borgonovo, il panel che affrontiamo adesso, che vi prometto, sarà rapido, anche perché il pranzo si avvicina, però vi voglio attivi, più voi partecipate più noi andiamo veloci, più vi vediamo che cala l'attenzione più saremo lenti e prolissi e vi allontaneremo dall'agognato desco. Allora, noi adesso andiamo a parlare di identità sotto attacco. C'è nel titolo di questo panel una enorme serie di argomenti giganteschi: il gender, la cultura woke, il transumanesimo, insomma sono parole che riecheggiano spesso nel dibattito pubblico. In realtà è tantissimo che ne parliamo, sono ormai più di 10 anni, e però sono diventate dei temi di discussione, non solo a destra ma persino a sinistra. Qualcuno di voi forse che legge Repubblica, so che siete in tanti, avrà letto quest'estate tutto il dibattito che è stato fatto sul cosiddetto woke, no? Allora, woke è una parola che significa risvegliati, ed è stata inventata dagli attivisti neri americani, no? Il woke originale era il nero che si rendeva conto di, secondo insomma, gli attivisti neri, si rendeva conto di vivere in un mondo dominato dai bianchi, quindi si risvegliava e acquisiva consapevolezza della sua condizione. Poi questa parola è stata rubacchiata, diciamo così, ai neri dagli attivisti di sinistra, che l'hanno trasformata in una definizione, no? Per cui il woke è l'illuminato, quello che sa la verità ed è quello che ci deve istruire su come vivere. Il punto centrale di tutta la discussione è che c'è sempre qualcuno, a sinistra in particolare, che ci deve spiegare che cosa sia giusto dire, cosa sia giusto pensare, come ti devi comportare, come, a che temperatura devi tenere il termosifone, che macchina devi usare, no? Ti deve sempre educare e rieducare. Questo è il grande tema, la rieducazione. Rieducare a che cosa? A un nuovo modello di umanità, non solo un'ideologia, proprio un nuovo modello di umanità. È questo che c'è in discussione oggi, una nuova visione dell'essere umano, che non è una visione conforme alla natura dell'essere umano, è una visione tutta artificiale, completamente artificiale. Allora, ci sono con noi, li ringrazio e vi chiedo un applauso, perché gli applausi sono gratis. Però aspettate che dica i nomi, cioè, applaudite, era una prova, fate una prova, bene. Allora, partiamo dalle signore. Giulia Bovassi, che è bioeticista, è una studiosa molto preparata, che si occupa appunto di grandi temi etici, lo fa con molta presenza e molta profondità. Bravi. Poi c'è con noi Laura Ravetto, che credo che conosciate, parlamentare di Futuro Nazionale. E le donne sono finite. Specifico, perché trattandosi anche di book, bisogna che specifichiamo. Jacopo Coghe, portavoce di Provita e Famiglia. Alla mia destra, solo per posto e non per pensiero, Rossano Sasso. Direi che ci siamo tutti. Allora, io vorrei cominciare proprio da Sasso e andare su questo tema. Cioè, qui io sinceramente mi sono anche annoiato, Sasso, di sentire tutti che parlano del woke. Tutti che parlano del politicamente corretto, tutti che dicono non si può più dire niente, no? È una polemica che sentiamo di continuo. Poi in realtà, no, nonostante a parole sono tutti contrari alla rieducazione, agli eccessi, cioè persino Conte ha detto di essere contrario, Giuseppe Conte, perché quello, ce lo ricordiamo, dice sono contrario al woke, c'è persino Repubblica, però non sembra che poi alle parole corrispondano i fatti. Nella realtà italiana questi concetti che sono elencati nel titolo di questo panel, come si concretizzano?
1: Beh, innanzitutto partiamo da una data. Il 7 febbraio del 2026 è nato un partito che si chiama Futuro Nazionale, che ha un leader che sinceramente se ne è fregato dal primo giorno di rispettare tutto quello che è politicamente corretto, tutto quello che è ideologia gender, sia a sinistra che nel centrodestra, e ti spiegherò il perché in pochissimo tempo, e tutto quello che ovviamente è woke. La gente non ne può più, e la stampa di regime, il mainstream si scandalizza ogni volta che Roberto Vannacci o qualche deputato o qualche militante di Futuro Nazionale apre la bocca, perché siamo arrivati ad un punto di non ritorno dove effettivamente non è più sopportabile. Tu prima parlavi di rieducazione, io ho fatto una pubblicazione dove ho citato decine e decine di casi di rieducazione. Ve ne cito uno dei più celebri, quello dell'Università Bocconi, dove degli studenti vennero sospesi per aver fatto una semplice battuta su un loro compagno di studi transgender. Una battuta innocua. Questa battuta però è stata poi rilanciata da tutta l'industria arcobaleno, io la chiamo così, è fatta di agenti arcobaleno, di lobby arcobaleno, tutto ciò che è politicamente corretta e sessualmente fluida. Questi ragazzi vennero sospesi dalla Bocconi per 6 mesi. Erano figli del sud, uno in particolare pugliese, aveva i genitori entrambi dipendenti pubblici che dopo i sacrifici di una vita avevano mandato il figlio alla Bocconi, e quindi per chi conosce la retta della Bocconi capite come 6 mesi di ritardo volesse dire un grosso sacrificio economico. Beh, poi il consiglio di amministrazione, l'apparato dirigente della Bocconi disse: guarda, noi siamo disposti a toglierti la sospensione di 6 mesi, però se accetti un percorso di rieducazione. E in che cosa consisteva questo percorso? Educazione nell'accettare le tematiche LGBT. Ma vi cito un altro esempio molto più recente che noi abbiamo rilanciato pure durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. A Cesena un gruppo di ragazzi in maniera goliardica l'ultimo giorno di scuola non espone la bandiera della Palestina, non fa lo striscione sulla flottiglia, non mette il poster di Che Guevara, mette lo striscione l'Italia agli italiani. Apriti cielo, sospesi. Anche lì vi togliamo la nota, vi ammettiamo agli esami di maturità se accettate un percorso di rieducazione. E in che cosa consisteva questo percorso di rieducazione? Nel fare una tesina dopo aver visto un documentario del solito intelligentone di sinistra dal titolo Siamo tutti africani. E guardate che non è finita, perché i tentativi costanti e continui di rieducazione verso tutto ciò che rappresenta, io lo se tu l'hai citato come woke, io l'ho semplificato come ideologia gender, è più forte di prima, nonostante al governo ci sia Giorgia Meloni. Vi cito l'ultimissimo esempio perché voglio dare la possibilità a tutti di esprimersi, però mi piace dimostrare quello che dico. Noi abbiamo battagliato tanto per fare questa legge per il consenso informato, dove andavamo a vietare l'educazione sessuale intesa come cavallo di Troia per fare poi altro, non come giusta informazione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, o più chi più ne ha più ne metta, e vietandola però alla scuola dell'infanzia, scusate, e alla scuola primaria. Cosa è successo però? Che nonostante una legge la vietasse espressamente, il ministro Valditara ha sottoscritto un protocollo con una fondazione, che si chiama Fondazione Cecchettin, che fa un lavoro apprezzabilissimo, per carità, dove però in 3 regioni, Puglia, Toscana e Veneto, fanno dei corsi di formazione per degli insegnanti, e io ho letto uno di questi moduli e l'ho anche denunciato in aula alla Camera la settimana scorsa, dove dovrebbero delle maestre e dei maestri andare in prima elementare a spiegare ai bambini che cos'è la fluidità sessuale, o ancora peggio, l'educazione maschile femminista. Qualcuno mi deve spiegare che cos'è l'educazione maschile femminista. Però questo per farvi capire come il mainstream arcobaleno e tutto ciò che ruota intorno, perché non è soltanto un fattore ideologico, valoriale e culturale, ma è anche un fattore economico, abbia allungato i suoi tentacoli tanto a sinistra quanto nel finto panorama di centrodestra moderato. E questo è un problema perché sono in pochi quelli che hanno avuto il coraggio di ribellarsi, sono in pochi quelli che hanno, non la faccia tosta, ma l'onestà intellettuale di dire che questo non è un bel principio, perché, come diceva il precedente pontefice, Papa Francesco, l'ideologia gender è un'ideologia che è contro l'umanità, perché cancella le differenze tra uomo e donna. Non ha detto tante cose buone Papa Francesco, però questa è sicuramente una di quelle cose buone. Per cui, anche partendo da questo presupposto, la nostra battaglia parlamentare, la battaglia di Futuro Nazionale, proseguirà nelle prossime settimane per cercare di porre un argine e stanare anche il governo Meloni, che nel 2022 ha preso i voti promettendo di porre un serio argine a tutta quella che noi definiamo da sempre deriva progressista. La chiameremo la prova dei fatti.
0: Io vorrei andare da Jacopo Coghe e esco un po', provo un po' a uscire sempre dalla teoria per andare su dei casi pratici, perché secondo me il più grande esempio di wokismo, diciamo così, di penetrazione dell'ideologia nella realtà che attualmente abbiamo sotto gli occhi in Italia è il caso della famiglia nel bosco. So che qualcuno la pensa diversamente da me, mi importa il giusto, cioè zero, perché di solito quelli che criticano non hanno letto le carte e non conoscono la vicenda. Io credo che quella sia una storia che dovrebbe preoccuparci tutti quanti, perché come diceva quello, no? Che di certo non era uno di destra, Brecht, riprendendo, insomma citando un altro, diceva: prima sono andati a prendere, sintetizzo, quelli brutti e cattivi, poi un giorno sono venuti a prendere me. Allora, se si comincia a dire, no, che due genitori che amano i figli, che li educano in una maniera sicuramente diversa dalla media, no? Però devono essere puniti, rieducati, addirittura gli hanno imposto la scuola pubblica, non la scuola, la scuola pubblica, devono andare lì per forza, quasi come se fosse una punizione, appunto un percorso rieducativo. Allora, secondo me in quella storia lì c'è proprio tutto quanto attiene a questa ferocia ideologica, cioè tu devi conformarti a quello che diciamo noi, devi conformarti a questa roba qui. Secondo me è emblematico di quello che poi succede anche altrove, non solo lì a Palmoli, Jacopo.
2: Sì, grazie Francesco, grazie anche per tutto quello che hai fatto te per la famiglia, che sei stato uno dei pochi giornalisti che ne ha parlato con costanza e continua a parlare e a denunciare quanto sta accadendo a Palmoli.
0: Servito a molto, devo dire.
2: Vabbè, comunque, contribuisci a tenere sveglia l'opinione pubblica.
0: Tanto, no, bisogna anche saperlo che non è servito a molto, perché tanto decide un tribunale.
2: Esatto, il
0: problema chiunque
2: è quello.
0: Può dire quello che vuole, ma
2: abbiamo visto una cosa, che chiunque osi toccare la giustizia in Italia viene ucciso, rimane folgorato. E è quello che sta succedendo alla famiglia nel bosco. Il caso è un caso veramente eclatante. Io ho avuto l'opportunità di conoscere personalmente Nathan e Catherine, questa coppia, ho avuto l'opportunità di andare nella loro casa, di stare con loro, di passare un pomeriggio, e pur non condividendo magari il 90% delle loro scelte educative, io vi posso assicurare che loro hanno veramente a cuore la salute e l'istruzione dei loro figli. Il vero problema qual è stato? Il vero problema è essersi opposti a un'educazione totalitaria, e quello che oggi si vuole far passare con l'esempio della famiglia nel bosco, quindi cercando di rieducare una famiglia per rieducare tutta l'Italia, è che i figli non sono dei genitori. I figli, secondo i giudici, secondo gli assistenti sociali, sono dello Stato. E questo concetto è un concetto gravissimo che va rigettato in maniera profonda, perché i figli sono dei genitori. E quando ci sbandierano la nostra Costituzione dicendo che è la Costituzione più bella del mondo, c'è scritto che i genitori hanno il diritto e il dovere di scegliere l'indirizzo educativo per i loro figli, e questa famiglia non ha scelto altro che questo. Poteva scappare e andare in Australia, potevano tornare in Inghilterra, andare in paesi asiatici. Loro hanno deciso di vivere in Italia, hanno deciso di fare una scelta educativa di un certo tipo che è permessa in Italia, che è quella dell'educazione parentale. Ma gli assistenti sociali e i giudici perché stanno combattendo questa famiglia e combattendo l'educazione parentale? Perché attraverso l'educazione parentale questi bambini sfuggono all'educazione statale e sfuggono a tutto ciò, quello che diceva Rossano. Tra l'altro ringrazio anche lui, perché gran parte della legge del consenso informato è opera anche del lavoro di Rossano, aver presentato questa legge e oggi avere questo strumento che semplicemente serve a bloccare quelle associazioni politicizzate, ideologizzate, che entrano nelle scuole dei nostri figli all'insaputa di noi genitori per raccontare che l'uomo potrebbe essere un giorno maschio, un giorno femmina, un giorno cavalluccio marino, un giorno cisgender, pargender, agender, e chi più ne ha più ne metta. Io vorrei sapere da voi se sapete quanti sono i generi. Qualcuno sa dirmi quanti sono i generi? Quelli secondo voi sono due. Se parlate con qualcuno che difende l'ideologia gender,
3: 99
2: genere, sono infiniti.
3: No, sono 99 infiniti. Certificati dal National Geographic.
2: Esatto.
3: No, 99 generi.
2: Quindi, per arrivare un pochettino a una conclusione, io sono contento di essere stato invitato qui oggi, sono contento di poter dare il contributo mio personale, ma quello della nostra associazione Pro Vita e Famiglia, a Futuro Nazionale. Noi siamo disposti a parlare e dialogare con chiunque partito abbia desiderio di accogliere le nostre tematiche. Sono stato contento di vedere anche all'interno del programma alcuni temi che sono stati affrontati, che stanno a cuore alla nostra associazione e alle famiglie che seguono la nostra associazione, alcuni temi un po' di meno, ma è normale. E credo che per parlare di identità oggi sia necessario rifarci a determinati valori. Vedevo ieri il programma del Movimento 5 Stelle, un programma che... No, aspetta, non fare così, Rossano, perché leggendolo in maniera critica quasi quasi avrei potuto anche dire programma liberale, forse anche un po' di centrodestra. Il problema, si andava a vedere in fondo, c'erano tutti la rivendicazione dei cosiddetti diritti civili. Io credo che oggi la differenza, una forte differenza tra un partito di centrodestra e un partito di sinistra, sia nella difesa di quei valori che Benedetto XVI chiamava non negoziabili: vita, famiglia, libertà educativa, perché da lì dipendono la nostra identità, perché noi non siamo nati sotto un cavolo. Noi, guardate che meraviglioso questo palazzo è frutto di chi ha deciso di coltivare la nostra cultura e la nostra tradizione nei secoli, chi ha deciso di preservarlo, e le nostre radici vanno preservate, perché se noi tagliamo le nostre radici, se noi siamo come un albero con le radici tagliate, siamo delle marionette che il primo politicante di turno, il primo dittatore di turno, il primo media di turno ci può prendere e ci può far cambiare idea. Con delle radici profonde, ben radicate su dei valori che sono immutabili, secolari, della nostra Europa cristiana, cattolica, identitaria, noi staremo qui e avremo la possibilità di lasciare un futuro migliore alle prossime generazioni, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Grazie.
3: Voglio andare allora da Giulia Bovassi e allargare un po', no, lo sguardo. Io ho parlato di rieducazione, abbiamo parlato di questa nuova visione artificiale del mondo, ed è proprio qui, no, sull'artificiale che si punta. Cosa significa? Che rispetto a quello che noi, metto così, tutto ciò che noi vediamo e tocchiamo ci viene detto che è sbagliato, no? Cioè, vi faccio un esempio: voi andate su una metropolitana, girate per una città e vedete che ci sono dei problemi di sicurezza, di degrado, andate in un quartiere in cui vedete, insomma, una grandissima maggioranza di stranieri che non parlano l'italiano, o vedete una marea di negozi etnici in condizioni, diciamo così, discutibili, oppure ancora vi rendete conto che, insomma, per cambiare argomento che non sia l'immigrazione, tutte le norme green mettono in difficoltà le aziende, creano una serie di problemi alle nazioni, o ancora potremmo continuare su tantissimi argomenti, cioè tutte le cose che noi percepiamo e vediamo ci viene detto che sono sbagliate. Se tu percepisci un'emergenza sicurezza, i giornali scrivono che è una percezione, è la tua percezione che è sbagliata, in realtà va tutto benissimo. Se c'è un problema di immigrazione, i giornali della sinistra dicono è la destra che gioca con le paure, perché deve suggerire che i cittadini non sono capaci di valutare col loro cervello. Anche lì sono dei poveretti che si fanno manovrare, no? dal leader di turno, dal populista di turno, che va a ravanare dalla loro pancia nel ventre molle degli italiani. Lo dicono da sempre, da quando c'era Berlusconi o da prima. No? Quindi anche lì è una percezione sbagliata. Sul green figuriamoci, se tu dici ma insomma ho dei dubbi, e no, sbagli. Allora c'è questa idea di imporre una visione costruita a tavolino del mondo, questo è il tema, no? E se tu non ti adegui, ti viene ripetuto che sei tu che sbagli, no? Dice insomma, c'è una scena molto bella, e chiudo, di un documentario che si chiama What is a Woman? Che cos'è una donna? L'ha girato Matt Walsh. Matt Walsh è un giornalista, potremmo definirlo così, e attivista americano, che tra l'altro è stata una grande ispirazione per noi quando abbiamo fatto GALT, questo canale online su cui parliamo di questi temi. Matt Walsh ha avuto un'idea geniale, è andato in giro a chiedere alla gente, a dei politici di sinistra, a dei professori universitari, ha fatto una domanda semplice: che cos'è una donna? Se voi andate a vedere quel documentario, vedete le risposte che gli danno, sono meravigliose. Va da un professore di studi di genere che per rispondere alla domanda che cos'è una donna ci mette 25 minuti, no? E poi a un certo punto dice: una donna è quella che si definisce una donna. Cioè, se tu dici che sei una donna, sei una donna. Che è una risposta circolare. Sì, ma come fai a definirti donna? Ti sto anticipando l'intervento perché sono patriarcale e voglio rubarti la scena. E quindi, alla fine, come finisce? Spoiler, va Matt Walsh da una tribù africana, ci sono tutti questi simpaticissimi che lo accolgono, e chiede a queste tribù: ma le donne possono diventare uomini e viceversa? E quelli, per tutta risposta, gli ridono in faccia, no? Ecco, quella è, diceva, la gente che sta fuori dalla realtà artificiale. Però è un bel problema.
4: Grazie, buongiorno a tutti, sono molto lieta, onorata di essere qui. Allora, questa riflessione, più che una domanda, mi permetto, penso che racchiuda un po' tante tematiche che accorporano non solo questo tavolo, ma in generale ripenso anche al vostro programma. Cioè tante tematiche che la bioetica, nel mio caso specifico, intende affrontare e che non trovano uno spazio nella realtà. Cosa vuol dire? Vuol dire che si affacciano proprio a quello che viene definito anche l'ordine naturale delle cose, cioè al fatto che ci sia e ci debba essere un'adesione alla realtà così com'è, alla realtà biologica, alla realtà fattuale, anche a un linguaggio che la rappresenti. Eppure tutto questo oggi ci viene negato quando parliamo di inizio vita, quando parliamo di aborto, quando parliamo di fine vita. Ricordo da Veneta la battaglia di Futuro Nazionale proprio in Veneto recentemente, in occasione della battaglia sul fine vita. Allora, sono tantissime questioni, così come quella legata alle questioni di genere, gender studies, che pretendono che cosa? Io li chiamo due movimenti. Uno è un principio di sradicamento, cioè di toglierci dalla nostra identità, da tutti i riferimenti che sono oggettivi, che sono determinati, in modo da arrivare a una fluidità e a un nomadismo che è non solo quello di genere, ma è anche quello proprio identitario e antropologico. E questo è un secondo movimento, un secondo principio, che è quello di igienizzazione, cioè fare tabula rasa di tutti i nostri riferimenti identitari, storici, culturali, valoriali, cristiani, spirituali, per ricostruire, proprio come si diceva, in maniera del tutto artificiosa, una nuova realtà, e questa realtà è quasi un simulacro, cioè qualcosa a cui noi ci rifacciamo e che deve determinare le nostre letture della realtà, di chi siamo, di come dobbiamo intendere i nostri rapporti sociali. E fondamentalmente che cosa conduce? Conduce all'impossibilità di parlare di alcunché. Perché tutte queste tematiche che dicevo prima sono tematiche bioetiche, che cosa subiscono? Subiscono di fatto la censura, subiscono l'impossibilità di poter essere presentate al tavolo, di poter essere discusse, e automaticamente vengono racchiuse in una sorta di bolla di etichette, di pregiudizi che non si rifanno a questa nuova visione dell'uomo nuovo. È un uomo nuovo che non solo ha a che fare con la fluidità di genere, cioè l'impossibilità oramai per alcuni di definirci maschi, femmine e invece guardare una pluralità di generi diversi, ma è anche quella che vuole oltrepassare questo tipo di visione, cioè quella di una creatura completamente sintetica dove il riferimento al genere, alla biologia, non ha alcun senso e che invece deve essere libero di così dire, aperto a tutta una serie di intersezioni, che siano quelle tecnologiche, che siano quelle interspecifiche, intersezioni della propria identità e dei propri rapporti che dipendono dalla sua percezione soggettiva, personale. Quindi fondamentalmente che cosa ci sta conducendo? Ci sta conducendo non solo all'impossibilità di essere, quindi di identificarci in alcunché, ma anche all'impossibilità di dialogare tra noi, di intenderci in un linguaggio comune. E questo fondamentalmente non solo crea una nuova realtà, ma rende assolutamente possibile abitare quella in cui ci troviamo.
0: Vado allora da Laura Ravetto. Prima introducevo il tema delle donne, no? E allora vorrei interrogarti su questo. Ti cito un caso di cronaca recente, di cui si parla molto negli Stati Uniti, che secondo me è emblematico. C'è questa modella che forse voi conoscete, si chiama Sydney Sweeney, i ragazzi stanno subito tutti annuendo, è una attrice, modella, diciamo, molto piacevole, bionda, bianca, diciamo proprio il modello estetico così nordico, e ha fatto arrabbiare tutti perché ha fatto una serie di pubblicità, l'ha fatta apposta, provocatoriamente, che mettono in discussione tutti i modelli di bellezza e di inclusività, no? Come l'hanno chiamata, che hanno provato a imporci in questi anni. E un sacco di marchi famosi della moda, per entrare in questo discorso woke, avevano cominciato a fare delle pubblicità magari con modelle sovrappeso, modelle no? Con un canone estetico diverso, che per carità si può anche fare, non c'è niente di male. Il punto è che poi quando arriva Sydney Sweeney e fa la sua pubblicità giocando su questi temi, col suo modello di bellezza, tutti a dirle eccola la reazionaria, bigotta e quant'altro. E allora io chiedo a Laura Ravetto, ma che problemi ci sono con le donne? Cioè, sempre a parlare di donne, sempre a parlare di indipendenza delle donne, liberazione delle donne, però anche lì le donne vanno bene un po' a corrente alternata, cioè vanno bene come tutte le minoranze se stanno nei binari, che poi sono maggioranza peraltro, ma vengono trattate come minoranza, e vanno bene se stanno nei binari precostituiti.
5: Ah, la prima cosa che voglio dire è che noi non siamo minoranza, tant'è vero che noi di Futuro Nazionale diciamo che non vogliamo le quote, non ne abbiamo bisogno, noi arriviamo perché siamo brave, non abbiamo bisogno degli aiuti di Stato. Intanto fatemi ringraziare, oltre a Borgo Nuovo, per questa domanda, a cui risponderò subito, Gianni Alemanno, per averci ospitati qui. Voglio dire a Gianni che io non mi dimentico che 20 anni fa, non so se questa è una tua colpa o diciamo una cosa positiva, sei uno di quelli che mi ha insegnato a stare in televisione, perché mi ricordo che avevo 36 anni, fate un breve calcolo, ma non ricordatemi quanti anni ho, eravamo a Ballarò, io parlavo molto col conduttore, Gianni mi disse devi guardare in camera, si parla agli elettori. Io me lo ricordo ancora, grazie, lo faccio ancora, ripeto, qualcuno non sarà contento però. Allora, sì, io, guardate, risponderò subito sulla modella, perché secondo me il tema gender insiste effettivamente prevalentemente sulle donne, e insiste in due modi. Voi forse mi avete visto all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, ho portato l'appretto. Anche oggi ho voluto portare una cosa che in questo caso, al contrario dell'appretto, che non era un'idea mia, è un'idea di Jacopo, o meglio un'idea di Provita. L'ho indossata, ve la mostro. Donna, persona adulta di sesso femminile. E ve la contrappongo a questa copertina che penso che qualcuno di voi ricorderà dell'Espresso. Ecco, secondo me il mio intervento oggi si potrebbe chiudere qua, non lo chiuderò qua, però si potrebbe chiudere qua. Cioè, questo è quello che pensiamo noi, perché noi tuteliamo davvero le donne. Questo è quello che pensano loro e le loro teorie gender, cioè che la donna è uno stato, così, una sensazione che si può annacquare, che si può decidere di negare il suo sesso biologico e quindi che in ultima istanza se ne possono negare i diritti. E spiegherò perché. Perché do una notizia ai teorici gender: solo le donne possono rimanere incinte. Solo le donne possono dare alla luce un bambino ed è per questo motivo che il legislatore, le politiche sociali, le conquiste femminili, di cui una volta si occupavano anche le cosiddette femministe di sinistra e ora no, perché stanno con i gender, hanno pensato tutte delle misure, delle leggi, degli incentivi per le donne. Perché? Perché si sono detti, il momento della maternità, che è un momento meraviglioso per la donna. Ah, ecco, una cosa, ho dimenticato di dire, la maglietta è di Provita, è una campagna di Provita a cui ho aderito convintamente, quindi è vostra. E dicevo, la maternità, che è un momento meraviglioso, e però è anche un momento che porta via, o comunque trattiene la donna, in un ruolo ben preciso, che ripeto, solo noi possiamo avere, perché sfiderò chiunque a dirmi che una donna trans possa mettere al mondo un bambino, che però ci costringe per 9 mesi e possibilmente anche per i mesi successivi, perché anche lì solo noi donne, vi do un'altra notizia, possiamo allattare, a rimanere in una situazione diversa rispetto alla società. Per esempio, è di tutta evidenza che le donne in quel momento probabilmente devono rallentare dei ritmi lavorativi. Ed è per questo che il legislatore ha pensato tutti degli strumenti per poi reimmettere nel mercato le donne che hanno avuto figli, oppure per incentivare l'assunzione delle donne. È indubbio che portano via del tempo, magari a una continuità contributiva che le porta a un trattamento pensionistico diverso, ed è questo che ha portato il legislatore anche a maturare età diverse per le pensioni. Ha portato anche a legislazioni che noi personalmente contestiamo, perché noi siamo contro le quote, che però esistono, per esempio quella delle percentuali di donne nei membri dei consigli di amministrazione. Allora, che cosa succederà se domani qualunque persona si sveglia al mattino, indipendentemente dal suo sesso biologico, si guarderà allo specchio e si dirà «oggi mi sento donna»? Che tutte quelle politiche conquistate da anni verranno cancellate, perché nessun governante, nessuna istituzione, nessun legislatore potrà mai coprire economicamente o valutare delle coperture economiche per delle politiche che potenzialmente si applicano a chiunque e indipendentemente da un reale accertamento, perché vedete, noi siamo riusciti a levare le quote di genere nella legge elettorale, quando ci tornerà adesso alla Camera, grazie anche all'intervento di Futuro Nazionale, non ci saranno i 40-60 dei capilista, ma io vi assicuro che se fossero rimasti qualche collega non di Futuro Nazionale, ma che magari per rientrare nell'ambito delle quote sarebbe potuto dichiarare donna, essendo pur maschio alla nascita, ci poteva essere. Allora è chiaro ed è evidente che negare che l'unica distinzione reale che si può fare è sul sesso biologico, e quindi tra maschio e femmina, significa negare i diritti delle donne. L'esempio più eclatante è lo sport. Lo sport, voi vi ricordate la nuotatore Lia Thomas? Nuotatore australiano, il quale si è dichiarato donna, o di sentirsi tale,
6: gareggiato tutte le gare femminili, le ha naturalmente vinte, perché c'è chiaramente una disparità fisica, no? C'è una maggiore forza maschile. Tutte le donne si sono lamentate, non le hanno difese le femministe, le hanno difese le destre, dicendo che era inaccettabile che un uomo gareggiasse con le donne. Una cosa così ovvia ha dovuto portare, dopo anni di battaglie, a far sì che negli statuti di alcuni organismi internazionali fosse precisato che solo le donne alla nascita possono competere con le donne. Perché vedete, il tema è che noi sembra che stiamo parlando di cose astratte, ma queste cose sono penetrate nella società. Pensate che in Scozia ci sono voluti 6 anni per avere una sentenza, e questo grazie al ricorso di 3 attiviste di un'associazione scozzese che si batte contro il cosiddetto gender, per far sì che la Corte Suprema riconoscesse che la legge, perché anche in Scozia e nel Regno Unito ci sono le quote all'interno dei CDA, che non potessero essere negati questi ingressi alle donne trans. Ci sono voluti 6 anni di battaglie legali. Allora la domanda che facciamo noi di Futuro Nazionale è: vogliamo arrivare a questo nel nostro paese? Vogliamo arrivare a che io debba depositare una legge per spiegare che le donne sono solo le donne alle nascita, che hanno il diritto di gareggiare e non con i maschi, che hanno diritto di magari entrare in un bagno senza vedere entrare anche i maschi, che hanno diritto magari, perché Alemano ci insegna dello stato delle carceri, di essere anche magari donne detenute senza essere, diciamo, insieme dei maschi, perché magari sono state anche o sono magari a rischio o a pericolo? Chiaramente no, noi non vogliamo arrivare fino lì. Però un pochino nella nostra società queste tematiche si stanno insinuando, e questa copertina ne è stata un esempio. Allora io credo che questa battaglia, vedete, no, io non amo la definizione di femminismo, però io credo che questa battaglia per difendere, per evitare che vengano cancellate le conquiste femminili, ormai ce la dobbiamo prendere noi. Ce la dobbiamo prendere noi di destra, perché le femministe di sinistra sono riuscite prima ad appoggiare l'Islam, cioè appoggiare una cultura dove lì sì vige il patriarcato, e quindi, come lui faceva la battuta prima del vezzo patriarcale, però magari bisognerebbe andare un po' a vedere in quelle diciamo etnie o comunque quelle religioni dove effettivamente la donna è subordinata, ma sono anche riuscite ad abbracciare la teoria gender. Io davvero mi chiedo dove sia Laura Boldrini. Cioè, Laura Boldrini, che fa una battaglia sulla declinazione dei nomi, non si preoccupa del fatto che ormai in Europa non solo si pretende di mettere l'asterisco alla fine di un nome, ma questo ve lo assicuro, c'era una mozione a cui purtroppo diciamo ha visto il favore anche di alcuni liberali di destra, e questo mi è spiaciuto, che pretendeva che d'ora in poi in tutti i provvedimenti pro maternità non si indicasse il termine donna nei testi, ma persona incinta. Stiamo parlando dell'Europa, stiamo parlando di Bruxelles. Noi questo lo riteniamo inaccettabile e noi contro questo combatteremo. Quindi ecco, io credo che oggi, non voglio dire la guerra al woke, non mi piace, ma il fermare il woke, e fermarlo non solo perché non insegnino ai nostri figli o a mia figlia che, voglio dire, la sua sessualità è una cosa astratta, non serve solo a pretendere che non ci sia, come hai detto giustamente nel caso della modella, una sorta di tolleranza per tutti tranne che per alcuni, e quegli alcuni sono quelli che combinazione rispondono dai canoni puramente occidentali, perché poi lì dobbiamo arrivare, ma sia soprattutto la battaglia in difesa dei diritti delle donne. Sulla modella in particolare, sai cosa mi è spiaciuto tantissimo, Francesco? Che tu hai ragione, è stata fortemente contestata, ma è stata fortemente contestata proprio da delle donne. Cioè, la cosa gravissima è che spesso fautrici di queste avversità contro, diciamo, dei modelli, possiamo dire, canonici o classici, sono delle donne che ne vanno a discriminare altre, e questo secondo me è un altro gravissimo problema. Comunque, Futuro Nazionale su questi temi c'è, ci siamo, e certamente ogni voto, ogni consenso dato a noi sarà fatto per tutelare i diritti delle donne che, ricordiamolo, non sono un conflitto donna-uomo, hanno bisogno degli uomini e soprattutto hanno bisogno delle distinzioni biologiche. Io sono donna alla nascita, solo io posso rimanere incinta, Sasso no.
3: Me lo hai demoralizzato, proprio lui ci sperava. E invece no. No, comunque, visto che la cosa del riconoscersi, no, dell'autodefinirsi, tu hai detto prima, Gianni Alemanno, quando avevo 36 anni mi hai insegnato a stare in televisione, adesso tu ti riconosci sempre in una 36enne, quindi non è passato, tu hai sempre 36.
6: Questo è un po' è vero, però non mi fare quello che c'è la contro l'aging, eh? Io no. Posso sentire, giusto, no, non posso sentirmi giovane, no, vero? No, se guardo il senso biologico devo guardare l'età, come dice il generale Vannacci, no, ho 56 anni, va bene.
3: Ma c'è stato anche un signore, mi pare in Olanda, qualche tempo fa, che si è ha preteso di essere riconosciuto sulla carta d'identità come più giovane della sua età, perché ha detto: io mi sento più giovane, mi identifico con uno più giovane, quindi voglio che sia riconosciuto. Questi sono, io farei un altro giro rapido, senza tediare eccessivamente il pubblico che altrimenti cede, però un altro giro rapido lo vorrei fare, quindi vi prego di essere così brevi negli interventi, e vorrei chiedervi due cose che riguardo a questi temi è assolutamente necessario fare subito ora in Italia, cioè riguardo a questo dibattito culturale, ma anche, diciamo, il dibattito pubblico più generale su questi temi, quali sono le due azioni che sono più urgenti? Comincerei da Rossano Sasso, poi Jacopo Coghe, Giulia Bovassi e...
1: Beh, ovviamente io direi di investire la scuola, perché a casa dovrebbero essere la mamma e il papà a vigilare sull'educazione dei figli e quindi a controllare tutti quelli che sono gli strumenti attuali di informazione. E noi nel nostro programma, grazie a Lorenzo Gasperini, che ha redatto parte del programma, abbiamo messo nero su bianco che in determinate fasce orarie, cioè dalle 6 alle 23, quando bambini minori di 10 anni sono esposti di fronte al tubo catodico, si diceva così una volta, non dovrebbero andare in onda dei contenuti dal nostro punto di vista compromettenti. A scuola è sicuramente l'agenzia che subito dopo la famiglia fa crescere i nostri figli, cioè l'aspetto formativo che purtroppo è stato inquinato dai contenuti dell'Agenda 2030, ne avrete sentito parlare, l'Agenda 2030 come se fosse la nuova Bibbia, e che tende a sessualizzare i bambini fin dalla tenera età. Io mi sono trovato sia da sottosegretario all'istruzione che successivamente a contestare i laboratori trans per bambini di 5 anni, non sto scherzando, Università La Sapienza. E collegandomi prima a quello che diceva Laura, purtroppo in Italia per l'Associazione Italiana degli Ostetrici è possibile che a partorire siano anche persone diverse dalle donne, non lo dico io, l'hanno detto a Riccione, ci sarà fra qualche settimana il congresso, non so come andrà a finire, perché la mistificazione, la fluidificazione, la cancellazione delle identità, secondo le teorie di chi vorrebbe i colori dell'arcobaleno, che sono meravigliosi, ma non quelli ideologici dell'estrema sinistra LGBT, deve avvenire fin da quando sono piccoli. Quando si parla di educazione e di rieducazione, guardate, mi soffermo soprattutto su questo. In America ci ha pensato Trump a bloccare quell'ideologia gender, oddio, poi ha fatto tante cose sbagliate, però diciamo che da un certo punto di vista il voto a Trump è stato anche un voto di reazione, è stato anche un rigurgito, se vogliamo, nei confronti di gente che pittava con i colori dell'arcobaleno le colonnine dell'acqua e poi riduceva l'acqua e non riuscivano a spendere neanche gli incendi. Erano quelli che mettevano la quota trans nei concorsi nelle forze armate, erano quelli che ne hanno fatte di tutti i colori. Ecco, purtroppo in Italia è arrivata questa melma arcobaleno, questa ondata di fanghiglia che loro spacciano per qualcosa di bello. Allora, si sente sempre parlare di diritti, e mi avvio alla conclusione, di diritti LGBT. Nessuno di noi discrimina qualcuno per i gusti sessuali, a me non me ne frega nulla se a Laravetto piace una donna o se a Coghe piace un uomo, sono convinto del contrario. Ma, detto questo, il fatto che qualcuno, sempre più forte e sempre più influente, voglia trasformare in diritti quelli che sono dei capricci, quelli che sono le loro dimensioni. Ve ne dico uno su tutti: la possibilità di comprare un bambino non è frutto dell'amore, l'obbrobrio dell'utero in affitto non è un diritto, è un capriccio. E ce l'hanno spacciata come se fosse un'ingiustizia, con le trasmissioni sui canali Rai, con le serie Netflix. Io sono fissato con questa storia, lo dicevo anche da Parenzo l'altra mattina all'Aria che tira, con questa storia dei fumetti con il coniglietto gay, che può sembrare una stupidaggine, però quando mi sono trovato in una scuola elementare di Pavia, un attivista trans che riusciva a intrufolarsi con il patrocinio del comune, con l'ok del professore con la tessera di AVS in tasca, a distribuire gratuitamente, in maniera subdola, un fumetto dove c'era la storia di questo coniglietto che si innamorava di un altro coniglietto maschio, che insieme però non potevano avere bambini e andavano da una signora coniglietta che gli regalava un coniglietto piccolino. Io ho detto: qui stiamo sdoganando dei messaggi che non vanno assolutamente bene. E guardate, non sono io che sono fobico ossessivo, perché lo ripeto, l'orientamento sessuale è legittimo, sacrosanto, non deve diventare una bandiera di partito. E uno dei motivi per cui, e qua c'è un po' di polemica, se c'è qualche giornalista che sta facendo le agenzie sarei contento anche che la riprendesse, c'è un po' di polemica nei confronti del centrodestra, perché Futuro Nazionale nasce sì grazie all'intuizione di Roberto Vannacci, ma nasce perché i partiti tradizionali, moderati, fluidi, smunti e sbiaditi che oggi sono al governo, hanno tradito un mandato identitario, culturale, valoriale ed elettorale che gli è stato consegnato il 25 settembre del 2022. E se noi cresciamo nei sondaggi, perché sicuramente abbiamo un leader fantastico che tutti ci invidiano, perché abbiamo gente come Gianni, come Laura, come tutti i deputati, come tutti i referenti di... oddio, qualche referente di comitato costituente me lo sarei risparmiato, però nasce perché stiamo andando avanti come un treno in mezzo ad un temporale, forti della nostra coerenza. Noi, come dice il generale, non rinculiamo come un'arma quando spara, continuiamo ad andare avanti. E subito dopo la scuola l'altra emergenza si chiama università, perché è lì che si formano le menti che poi andranno a gestire il capitale invisibile che sono i bambini. Io dovrei parlare per ore e ore, magari faremo un giorno un convegno a parte. Università di Sassari, tu te lo ricorderai, 3 anni fa scopro che c'è un esame che si chiama teoria gender. Mi incuriosisco, questo giovane ricercatore, Università di Sassari, dove il rettore era stato candidato al comune di Sassari per Fratelli d'Italia come candidato sindaco, non mosse un dito ovviamente, vado a studiare il programma, vi lascio immaginare, libro di testo per superare quell'esame, un libro di Mario Mieli, critico omosessuale, dove alla pagina 74 si arrivava a beatificare l'amore carnale e sessuale nei confronti dei bambini. Quindi capite come davvero siamo di fronte ad un disastro. Per questo personale docente, i dirigenti scolastici, il personale accademico che si avvicinano a Futuro Nazionale, per noi valgono 1000, perché sono delle mosche bianche, ma dobbiamo capire che va contrastata quella che è l'agenda gramsciana dell'egemonia culturale. Dobbiamo inserirci anche noi nelle scuole, dobbiamo inserirci anche noi nelle case editrici, dobbiamo inserirci anche noi nelle università e contrastare l'agenda arcobaleno. Grazie.
3: Jacopo Coghe.
2: Mi ha alzato una palla non indifferente. Proposte di legge, proposte per cambiare il paese, io ve ne faccio una molto provocatoria. Io non amo andare con la corrente, amo andare controcorrente, sono attaccato, ma come dire, ho delle direttive che mi tengono la barra dritta, ho dei valori o dei principi molto forti. Allora vi faccio oggi una provocazione, e lo faccio anche a tutto Futuro Nazionale. Potremmo immaginare centinaia di proposte di legge veramente urgenti, imminenti, impellenti, perché sembra che il nostro paese stia andando alla deriva. Io ne faccio una, che secondo me è fondamentale, è quella di tutelare il diritto alla vita dei nostri nascituri. Per qualcuno, ahimè, da 50 anni questo tema è un tabù, ma io vi dico che nelle nuove generazioni sta sorgendo uno spirito completamente differente. Ci sono ragazzi e giovani disposti a dare la loro vita per difendere questo diritto. E non voglio parlare di abolire o non abolire la 194, io faccio una proposta che va oltre la 194, perché come dico sempre nei miei convegni e diciamo nella nostra associazione, noi vorremmo che l'aborto sia impensabile, vado oltre la legge, che venga veramente dato un aiuto e un sostegno alle donne, perché l'80% delle donne che decide di abortire sono donne che lo fanno per motivi socio-economici, perché nonostante
7: Radio Radicale, sono le 13 e un minuto, stiamo seguendo in diretta da Orvieto la convention di Futuro Nazionale. Il titolo è la festa, il forum dell'indipendenza italiana.
2: Perché senza il diritto alla vita è inutile e non si può parlare di tutti gli altri diritti civili, perché da quel diritto...
7: Questo è il panel sull'ideologia...
2: gli altri diritti,
7: gender, le identità sotto attacco.
2: A voi poi, mondo politico, a noi diciamo come associazione, come corpo intermedio è dare diciamo dei suggerimenti e delle indicazioni, ma penso che aiutare una donna e soprattutto aiutare una donna se è incinta non faccia male a nessuno, e in questo caso l'aiuto è doppio, alla donna e al bambino.
0: Giulia Bovà.
4: Guardate, faccio riferimento a qualche anno fa, Jacopo lo sa, era 2015 più o meno, abbiamo iniziato in tutta Italia a parlare, io in qualità di bioeticista, loro come associazione, insieme a molti altri, a parlare proprio delle questioni di gender, del gender, dell'ideologia di genere che stava avanzando. Beh, la risposta che abbiamo avuto qual è stata, Jacopo? Da parte della società, da parte anche delle istituzioni. Ti lascio rispondere. Qual è la risposta che abbiamo avuto?
2: No, dei pazzi.
4: Dei pazzi.
2: Semplicemente dei pazzi.
4: Dei pazzi. Oggi ci troviamo qui in questo convegno dove in realtà, sapete...
7: Radio Radicale 13:03, tra poco ci ricollegheremo con Orvieto per
4: convegno dove in realtà
7: continuerà a seguire il convegno di Futuro Nazionale.
4: Diceva, gridare al danno quando il danno è già avvenuto ed è una ferita mortale, beh, è inutile e sicuramente è troppo tardi. Oggi noi ci troviamo qua e il gender è già qualcosa di superato. Ci troviamo qui dove il problema non è solamente la questione dell'ideologia di genere, non è solo la questione dell'inizio vita, del fine vita, che sono problemi sacrosanti che nessuno ha il coraggio, come vi ho detto prima, sono un tabù della bioetica, nessuno ha coraggio di portare sul tavolo, men che meno sul tavolo politico oggi, perché sono temi che rompono il consenso, che non lo garantiscono, perché culturalmente non c'è un'educazione a comprenderli. Oggi parliamo di tutta un'altra parte di questioni che devono interessare la politica e sono quelle che riguardano una società che si dice di economia della solitudine, un'economia della solitudine che riguarda nuove generazioni e riguarda le generazioni di adulti, cioè la comunità educante, e queste passano anche attraverso le nuove tecnologie. Questo panel aveva anche un altro aspetto al di là della questione di genere, che è quello del transumanesimo. Che cos'è il transumanesimo e ci porta fino al postumanesimo e al cyberfemminismo, al tecnofemminismo, questi nuovi movimenti filosofici, scientifici, radicali? Ci dicono che noi possiamo non solo essere di ogni genere, quello che vogliamo, quello che sentiamo, e i generi sono infiniti, ma ci dice anche che l'individuo deve essere completamente sradicato da quello che è, e tramite la tecnologia dobbiamo creare un nuovo tipo di società. Non a caso è superato anche l'utero in affitto. Alle Nazioni Unite ho avuto il piacere di parlare della maternità surrogata, di portare il tema, ma ho detto, signori, attenzione, perché il tema non riguarda solo la donna. Non riguarda la donna, perché se riguarda anche la donna, e se riguarda la donna, noi dobbiamo capire che riguarda anche un problema, che è quello delle donne che vogliono essere, come le chiamano coloro che sposano l'utero in affitto, vettori. Cioè vogliono essere delle gestanti per consegnare il bambino a qualcun altro. Quindi riguarda il problema della libertà. Dobbiamo ritornare a porci il problema della libertà, ma oggi questo tema, anche questo, è paradossalmente quasi superato. Oggi abbiamo l'utero artificiale. Questo è il nuovo orizzonte che abbraccia e sposa quello transumanista, cioè dell'individuo che non ha più alcuna appartenenza, più alcuna collocazione, non si riconosce più in nulla e che ci impone di non riuscire più a parlare di nessuno di questi temi. perché sono temi che nel momento in cui vengono posti, come stiamo facendo qui, inevitabilmente creano delle difficoltà, impongono a porci delle domande e anche un senso di responsabilità. Quindi, diciamo, il passaggio che noi stiamo avendo va assolutamente in senso esponenziale, e parliamo di questa economia della solitudine che lo vediamo nei ragazzi e negli adulti. Oggi non parla più solamente, appunto, di non riconoscersi in nulla, ma anzi spinge verso nuovi tipi di affettività. Quelli che riguardano il transumano, per esempio, sono delle affettività sintetiche, con agenti artificiali. Abbiamo un problema con i chatbot, con la robotica umanoide. Abbiamo ragazzi che non solo si tolgono la vita perché spinti o, diciamo, non trovano ostacoli da una macchina nel farlo,

0: giudicare le scelte che vengono compiute in nome della libertà, allora, signori, noi non abbiamo più alcun tipo di capacità di linguaggio, di capacità di intenderci. E questo vale trasversalmente su tutte le tematiche di cui stiamo parlando oggi e non solo, di cui la politica si occupa. Quindi quello che serve è porre il senso del limite e dire che non si giudicano le persone, che non vanno mai condannate, però le scelte sì. Abbiamo il dovere di giudicare le scelte che noi compiamo e che compiono gli altri, perché siamo gli unici esseri responsabili, capaci di agire moralmente, di fare il bene o di fare il male. Questo senso profondo manca totalmente nell'educazione di oggi. Quindi sì, ripartire dall'educazione, soprattutto quella universitaria, che è un disastro, mi permetto di dirlo, è veramente un disastro, perché è quasi universalmente un laboratorio di ideologico, si può dire? Sta diventando questo. E chiaramente forma i giovani, forma anche la comunità che questi giovani li dovrebbe accompagnare. Poniamo di nuovo il tema che accanto ai diritti ci sono i doveri, che accanto alla libertà c'è la responsabilità. Individui deresponsabilizzati sono individui che non costruiscono nulla. Io penso che partirei da qui.
1: Farei allora concludere Laura Ravetto.
2: Sì, allora, premesso che ho ascoltato il discorso pregiatissimo di Giulia, mi viene da dire dritti verso l'estinzione, perché qua non c'è soltanto un tema di difesa della donna, difesa, ma c'è proprio la difesa della nostra continuità umana, perché se noi isoliamo la persona, eleviamo l'affettività, neghiamo la differenza di sessualità, neghiamo la maternità, noi andiamo dritti verso l'estinzione. E voglio anche dire, Giulia, che quello che hai detto prima sull'economia della solitudine è una cosa su cui ho avuto un'esperienza diretta. Io 20 anni fa lavoravo negli Stati Uniti, lavoravo per una grande multinazionale di un settore preciso che era il farmaceutico, e mi ricordo benissimo che c'erano degli studi, perché poi noi pensiamo sempre che dietro le teorie gender ci siano le ideologie, no, ci sono purtroppo spesso anche degli interessi. C'erano degli studi volti a individuare come nei beni al consumo in generale, quindi sia nel food piuttosto che nel farmaceutico, la possibilità di aiutare queste teorie, quindi isolare l'individuo, avrebbe portato a un profitto enorme per le società, perché è di tutta evidenza che se uno è unico in famiglia e compra una scatola di farmaci, magari in quella scatola vale per tutta la famiglia, se sei da solo ognuno ne compra una. È raccapricciante, ma è così, c'erano degli studi dietro. Quindi sicuramente hai detto delle verità. No, io sui temi e sulle questioni, diciamo, delle proposte legislative posso solo dire che io già ne ho due depositate. Una è quella del divieto delle teorie gender nella scuola, qua il maestro è Sasso, però io anche ho una proposta a mia prima firma, e devo dirvi che quando l'ho depositata sono stata aggredita: ah, tu sei contro una cosa che già che non c'è. E in realtà ci ha dimostrato oggi l'onorevole Sasso che purtroppo se c'è o una proposta di legge volta a statuire precisamente che il CONI non possa mai adeguarsi a dei principi di altri istituti internazionali per cui gli uomini nati uomini si possano professare donne e gareggiare con le donne, ma io credo che il miglior modo di contrastare il woke sia continuare con le politiche sulla maternità, mettendo in evidenza la maternità, mettendo in evidenza la maternità come valore sociale e che come tale distinguerà sempre il sesso biologico femminile. E poi naturalmente c'è tutto un lavoro da fare nel cinema, però ragazzi, qua purtroppo la destra ha fatto dei passi indietro. 2 settimane fa abbiamo votato in aula la costituzione di quello che noi abbiamo chiamato un baraccone pubblico, altri chiamano un comitato volto a valutare finanziamenti per il cinema, di fatto una competenza che già spetterebbe al Ministro della Cultura, ma che viene esternalizzata. Beh, vi assicuro che nel testo abbiamo votato contro, correggimi se sbaglio, Rossano, solo noi di Futuro Nazionale. Nel testo, e forse Marattin per via dei costi, perché comunque è un comitato che costerà circa, insomma, 4,5 milioni di euro l'anno di tutti noi, nei criteri che si devono individuare per questi finanziamenti c'erano tutti i dogma, tutti i mantra, tutte le idee della sinistra, l'inclusività, l'abbilanciamento di genere. E quando noi abbiamo depositato un emendamento normale, cioè chiediamo anche

0: si tenga conto del criterio del valore della famiglia e della tutela dei minori, ce l'hanno dichiarato inammissibile. Cioè, un presidente di destra della Lega ha dichiarato inammissibile il nostro emendamento e noi unici abbiamo votato contro. Allora, io, guardate, ho una cosa da chiedere alla Meloni. Io ho ascoltato Alemanno e il suo corretto discorso sulle alleanze. Io voglio aggiungere una cosa, ma Giorgia Meloni, quando pensa all'alleanza, come può pensare di non dialogare, naturalmente nel perimetro delle linee rosse del generale Vannacci, con Futuro Nazionale e continuare a tenersi piuttosto vicino un partito come Forza Italia? E so già la critica che mi farete, vieni da lì. Sì, ma Forza Italia non stava lì. E vi dico dove sta oggi. Risoluzione UE del 12 febbraio 2026, in cui si chiede che le donne trans nell'ambito dei diritti vengano equiparate alle donne di sesso. Forza Italia, 5 eurodeputati, correggimi se sbaglio Jacopo, 4 votano a favore e uno solo contro. Allora io chiedo a Giorgia Meloni, tu immagini un'alleanza di centrodestra che piuttosto tiene questo e sacrifica per tenere questo i valori della vera destra di cui oggi noi discutiamo? Ecco, questo è il vero quesito che avremo in questi mesi.
1: Allora, direi che possiamo arrivare alla conclusione su questi temi. Mi pare che ci siano una serie di questioni che oggi sarebbe semplicissimo affrontare, perché poi tutti questi temi non necessitano di particolari spese, di particolari stanziamenti di fondi, cioè basta avere il coraggio di esprimere delle opinioni che vengono sempre espresse quando si va a cercare voti in campagna elettorale, poi dopo ci si tende a dimenticare quando si va nei luoghi di potere. Il fatto è che il woke è moribondo, il politicamente corretto è in terribile declino, però quello che dovete sapere è che c'è una macchina che ancora funziona, una macchina istituzionale nelle università, nei ministeri, nelle scuole. Cioè, questi concetti che noi conosciamo e discutiamo pubblicamente da qualche anno sono entrati piano piano, a partire diciamo dagli anni 70 in avanti, all'interno del linguaggio delle burocrazie. Prendete un documento europeo e voi vedete che quella roba lì è intrisa di quest'ideologia. Tutte le grandi università italiane, le aziende, qualcuno negli Stati Uniti quando è arrivato Trump ha fatto presto a cambiare versione, ma questa malattia del pensiero c'è ancora, è ancora lì che gira, quindi non bisogna abbassare la guardia e credo che sia necessario continuare a investire e a discutere di questi temi. Io vi ringrazio. Vi lascio alle attività di pranzo, che credo che siano le più gradite a tutti a quest'ora, e fate un bel applauso conclusivo, dai, prima di alzare.
2: Era la voce di Francesco Borgonovo a chiusura dei lavori della mattinata de Il futuro dell'Italia, il sovranismo sociale per la vera identità europea, svolto a Orvieto, organizzato da Futuro Nazionale. Continueranno i lavori nel pomeriggio, li seguiremo sul nostro sito in diretta, come sul nostro sito troverete appunto Fenix, il tempo del coraggio, organizzato da Fratelli d'Italia, alle 14.30 Nova, organizzato Parola all'Italia, organizzato dal Movimento 5 Stelle, altre manifestazioni politiche della giornata. E allora cominciamo a recuperare le nostre rubriche in palinsesto slittate, proprio per seguire le dirette dell'attualità politica. Iniziamo dalla rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino.
3: Benvenuti all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 19 settembre 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Con la rassegna stampa turca di questo sabato esaminiamo tre grandi questioni geopolitiche: la mobilitazione interna del regime iraniano durante la guerra, la crisi delle rotte energetiche di Hormuz e Bab el-Mandeb, il ruolo della Turchia come potenza autonoma ma profondamente legata all'Europa, e poi daremo un'occhiata alle ultime ondate repressive in Turchia che si manifestano in questi giorni, a cui assistiamo in questi giorni, e che sono questa volta contro la comunità LGBT. Sono presa di mira l'intera società civile turca, in particolare quella legata al movimento omosessuale, che come sappiamo è molto attivo in Turchia. Mentre il regime iraniano commemora i 200 giorni di guerra, si sta forse preparando anche ad affrontare il dissenso, e se lo chiede il nostro Murat Yetkin su Yetkin Report. A 7 mesi dall'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, la Repubblica Islamica ha organizzato a Teheran una grande manifestazione per celebrare i 200 giorni di conflitto. Centinaia di migliaia di persone avrebbero partecipato all'evento, nel quale, almeno secondo le stime e le valutazioni che sappiamo considerare spesso come propagandistiche della Repubblica Islamica, in queste manifestazioni i volontari della campagna Janfada, vestiti con uniformi militari, hanno sfilato accanto a droni e attrezzature belliche. Le autorità presentano Janfada come una manifestazione della disponibilità popolare a difendere l'Iran, la campagna di reclutamento dei kamikaze dell'Islam per la chiamata dei Pasdaran ad unirsi per il sacrificio della vita contro il nemico americano e sionista, per difendere le vaste pianure della madre patria, la Umma islamica, sostengono i guardiani della rivoluzione. Ed è questa campagna, precisiamo, che non è rivolta soltanto all'interno del paese, è una campagna a livello internazionale, è rivolta anche agli iraniani della diaspora, con messaggi provenienti dalle sedi diplomatiche della Repubblica Islamica, delle città europee, diventate veri e propri covi della propaganda del regime, come affermano gli iraniani della diaspora. È bene precisarlo, in Europa sono presenti rappresentanze diplomatiche iraniane che sono diventate veri e propri covi della propaganda di regime. È in corso una guerra psicologica condotta contro i propri cittadini, tempestati da flussi di messaggi di testi sui propri cellulari e sulle mail con appelli ad immolarsi. Difficilmente potete leggere queste notizie altrove. Ad immolarsi, sostengono i guardiani della rivoluzione, per difendere la Repubblica Islamica dalla minaccia del nemico sionista e americano. Decine di migliaia di milizie iraniane hanno sfilato in uniforme accanto a droni e mezzi militari, come dicevamo. Guardie rivoluzionarie e Basigi hanno presentato l'evento come una prova della capacità di resistere a nemici esterni. La mobilitazione non sembra avere una funzione soltanto patriottica. Il generale Hassanzadeh, comandante delle guardie, dei guardiani della rivoluzione, coinvolto nella repressione dei disordini, delle proteste, più che disordini, nella capitale, ha denunciato che i volontari vengono organizzati e addestrati in battaglioni. La campagna lanciata per preparare la popolazione a una possibile invasione americana, almeno secondo quanto nelle intenzioni dei guardiani della rivoluzione, avrebbe reclutato anche donne e bambini, donne, adolescenti e perfino bambini. L'impiego tra le milizie paramilitari di bambini non è una novità per l'Iran, sono stati usati spesso sia nella guerra Iran-Iraq che nelle varie campagne repressive delle ondate di proteste che si sono verificate fino a quelle di gennaio 2026. Le donne sono arruolate come paramilitari nei reparti delle milizie Basigi. I filmati che vedete, no? Con le donne con il turbante che imbracciano i Kalashnikov, sono donne tribali in genere del Kurdistan o dell'Afghanistan. Sono chiamate Kar Zainab per insultarle, le chiamano anche Fatie Kumando per la popolazione iraniana, per insultarle le chiamano Fatie Kumando. E sono diciamo arruolate, poveri cittadini arruolati per un pezzo di pane. Secondo il generale Hassan Hassanzadeh, i volontari vengono organizzati, addestrati in battaglione grazie al sostegno finanziario e logistico dei guardiani della rivoluzione dei Bassigi. La mobilitazione tuttavia non sembra rivolta soltanto, come dicevamo, ai nemici esterni, interni. Queste forze sono presenti nei quartieri, per esempio le forze Bassige, l'Iran possiede da tempo un sistema di sicurezza stratificato composto da polizia, guardie rivoluzionarie e Bassige. E questi ultimi Bassige sono presenti nei quartieri, nelle moschee, nelle università e nei luoghi di lavoro. Questi paramilitari volontari, dicono volontari, ma in realtà sono paramilitari Bassigi, non sono volontari, fanno parte del corpo dei guardiani della rivoluzione e hanno partecipato alla repressione delle proteste del 2009 del Movimento Verde che del 2018, del Movimento Donna Vita Libertà del 2022 e poi delle proteste rivolte antigovernative del gennaio del 2026. La trasformazione dei volontari di Janfada in una unità addestrata potrebbe dunque fornire al regime una nuova riserva di uomini da impiegare in caso di rivolte. La guerra ha infatti danneggiato anche infrastrutture e centri di comando utilizzati per la sicurezza interna, mentre il peggioramento delle condizioni economiche potrebbe alimentare nuove proteste. È questo che teme maggiormente il regime. C'è una grande sofferenza da parte della popolazione e anche una grande mobilitazione per riorganizzarsi e scendere di nuovo nelle strade. Il raduno trasmette questi due messaggi in sostanza. Agli avversari stranieri mostra che l'Iran conserva capacità di mobilitazione. Ai potenziali oppositori interni ricorda che il regime dispone di una rete coercitiva estesa oltre le forze ufficiali. Quindi, come vedete, è una prova di forza che ovviamente è anche una prova, l'altra faccia della medaglia, una prova di debolezza del regime, che è in ginocchio sia militarmente che economicamente e per difendersi cerca appunto di vincere almeno quella guerra parallela, cioè la guerra interna degli oppositori, che è quella che preoccupa di più la Repubblica Islamica. Teme di cadere non per le bombe americane e israeliane, ma per per mano della popolazione che è sofferente, che non dà il proprio consenso alla Repubblica Islamica, che vuole liberare questo paese dalla Repubblica Islamica. Nella concezione dei guardiani della rivoluzione, difendere il paese da un'aggressione esterna e proteggere la Repubblica Islamica dal dissenso sono ormai due funzioni strettamente intrecciate. Passiamo allo scenario regionale. La Cina fa pressione su Iran e Stati Uniti affinché riaprano Hormuz, poiché le interruzioni minacciano l'approvvigionamento petrolifero. Lo scrive Rosalind Carroll sul portale Yetkin Report, portale turco del nostro analista di riferimento Murat Yetkin. La Cina sta intensificando la pressione diplomatica per ottenere la riapertura dello stretto di Hormuz. Durante la visita a Pechino del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha invitato tutte le parti alla moderazione e al ritorno al memorandum negoziato a Islamabad. Teheran sostiene di non voler preservare la via di voler preservare, chiedo scusa, la via diplomatica e considera ancora, a meno parole, ancora valido il memorandum, mentre gli Stati Uniti ritengono superato l'accordo. Pechino teme che l'interruzione dei traffici nello stretto possa compromettere il proprio approvvigionamento energetico e aggravare l'instabilità dell'economia mondiale. Le importazioni cinesi di petrolio iraniano attraverso Hormuz sono già diminuite sensibilmente. Dopo aver raggiunto circa 1,9 milioni di barili al giorno, nell'ottobre del 2024 si sarebbero ridotte a una media di 530.000 barili nei mesi di luglio e agosto 2026. La Cina ha cercato di compensare attraverso trasferimenti di greggio da una nave all'altra e intese informali con aiuti, ma questi meccanismi stanno diventando sempre più precari. La situazione è aggravata dall'avanzata Houthi nello Yemen. La conquista di Mokà e dell'isola di Perim consente al movimento radicale sciita sostenuto dall'Iran di minacciare Bab el-Mandeb, l'altro grande passaggio marittimo fra Asia, Medio Oriente ed Europa. Pechino rischia quindi di vedere compromessi contemporaneamente Hormuz e il Mar Rosso. Anche l'Arabia Saudita è fondamentale per la sicurezza energetica cinese, lo ricordiamo. Nel 2024 forniva circa il 14% del petrolio importato dalla Cina. Per questo Pechino cerca di mantenere rapporti con Teheran, Riyadh e Houthi senza assumere direttamente il ruolo militare degli Stati Uniti. La stabilizzazione delle rotte energetiche sarà uno dei temi centrali anche nei rapporti fra Xi Jinping e Donald Trump. Saudi Aramco, la compagnia saudita petrolifera, limita l'esportazione di greggio in Europa per sostenere le forniture asiatiche, ce lo riferisce e ce lo spiega in questo articolo Jacques Dutton sul portale indipendente turco Tehirmidort T24. Saudi Aramco ha ridotto le consegne di greggio all'Europa per settembre e ottobre, interrompendo le forniture ad almeno due raffinerie. L'obiettivo è privilegiare i clienti asiatici, soprattutto Cina, Corea del Sud, India e Giappone, in un momento di grave difficoltà logistica. Il principale problema è la chiusura dell'oleodotto saudita Est-Ovest, o Petroline, danneggiato da un attacco con drone attribuito a milizie irachene vicine all'Iran. L'infrastruttura collega i giacimenti e il terminale di Ras Tanura nel Golfo Persico al porto di Yanbu sul Mar Rosso e può trasportare tra 4 e 5 milioni di barili al giorno, pari al 4-5% dell'offerta petrolifera mondiale. Per aggirare l'interruzione, l'Arabia Saudita avrebbe fatto passare circa 60 milioni di barili attraverso Hormuz, trasferendoli poi fra petroliere al largo del porto omanita di Sohar. Questa soluzione però espone nuovamente le esportazioni saudite alla pressione sullo stretto. L'Europa dovrà compensare le minori forniture saudite acquistando petrolio dal Mar del Nord, dagli Stati Uniti e dal Kazakistan. Aramco starebbe contemporaneamente cercando diesel e benzina sui mercati europei, segno delle difficoltà che colpiscono anche la distribuzione dei prodotti raffinati. La Petroline potrebbe essere riattivata parzialmente in tempi brevi, ma il pieno ripristino richiederebbe diverse settimane. Anche la rotta occidentale resta vulnerabile, perché l'avanzata Houthi verso Bab el-Mandeb minaccia i traffici provenienti da Yanbu. Riyadh rischia pertanto di vedere compromessi sia il percorso attraverso il Hormuz sia la principale alternativa sul Mar Rosso. In assenza di deterrenza, l'apparato di sicurezza israeliano si oppone agli attacchi contro gli Houthi. Lo spiega molto bene in un articolo Ben Caspit sul canale indipendente Al Monitor. E ben caspita cosa dice? Dice che l'apparato di sicurezza israeliano raccomanda di non lanciare per il momento una nuova offensiva contro gli Houthi. Israele dovrebbe evitare di essere trascinato direttamente nella guerra al fianco dell'Arabia Saudita e lavorare invece alla costruzione di una coalizione regionale. La conquista delle isole Hanish, del porto di Mokai, di Mayun, conosciuta anche come Perim, ha tuttavia accresciuto la preoccupazione. Gli Houthi possono minacciare Bab el Mandeb, passaggio essenziale per il commercio internazionale, per i collegamenti con il porto israeliano di Eilat, nonostante anni di bombardamenti sauditi, statunitensi e israeliani. Il movimento ha ampliato le proprie capacità militari ed intelligence. Tre sviluppi potrebbero provocare un intervento israeliano. Il primo sarebbe un ordine iraniano di colpire Israele con missili e droni, dopo l'indebolimento di Hamas e Hezbollah. Gli Houthi sono considerati il principale alleato armato, ancora pienamente efficace, a disposizione di Teheran. Il secondo scenario sarebbe il consolidamento del loro controllo su Bab el Mandeb. L'imposizione di pedaggi o il blocco della navigazione potrebbero paralizzare Eilat e danneggiare il commercio globale. Il terzo scenario sarebbe una richiesta saudita di assistenza militare o di intelligence. Israele e Arabia Saudita avrebbero già discusso forme di cooperazione sotto il coordinamento di comando centrale americano. Questa collaborazione potrebbe avvicinare i due paesi, ma il successo degli Houthi potrebbe anche convincere le monarchie del Golfo che l'Iran non è stato sconfitto, inducendole a cercare un'intesa con Teheran. I precedenti attacchi israeliani hanno distrutto porti e infrastrutture e ucciso importanti dirigenti Houthi, senza però una deterrenza duratura. Il movimento yemenita sta così passando dalla dimensione di milizia locale a quella di minaccia strategica globale. E sempre su Al Monitor restiamo con Ben Caspit, che ci fa capire come Netanyahu sta sfruttando la minaccia degli Houthi per spingere segretamente verso la normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita. Benjamin Netanyahu starebbe tentando di utilizzare la crisi saudita per rilanciare la normalizzazione dei rapporti con Riyadh prima delle elezioni israeliane di ottobre. Il premier vuole presentare Israele come l'unico partner regionale capace di fornire all'Arabia Saudita intelligence e competenze operative contro gli Houthi. Attraverso Washington e il CENTCOM, il centro di comando americano, in Medio Oriente, Israele avrebbe offerto informazioni sulle posizioni militari, sulle infrastrutture, sui piani del movimento yemenita. Non appare probabile un intervento diretto dell'aviazione israeliana per conto dei sauditi, ma esperti israeliani potrebbero aiutare Riyadh a migliorare l'individuazione degli obiettivi e l'efficacia delle operazioni. Netanyahu spera che le sconfitte saudite, la riluttanza americana a intervenire e la limitata utilità della partnership di Riyadh con Pakistan e Turchia convincano Mohammed bin Salman che Israele è un alleato indispensabile. Un accordo, un incontro pubblico o anche un semplice passo verso la normalizzazione potrebbero essere presentati all'elettorato israeliano come un grande successo diplomatico. Resta però l'ostacolo palestinese. L'Arabia Saudita continua a subordinare il riconoscimento di Israele a un percorso credibile e vincolante verso la nascita di uno Stato palestinese. I negoziati mediati dagli Stati Uniti avanzati prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 sono stati interrotti dalla guerra di Gaza. Riyadh ha inoltre respinto l'idea che una semplice assistenza dell'intelligence possa modificare le sue condizioni politiche. I rapporti informali fra i due paesi proseguono comunque da anni. Nel 2020 Netanyahu e l'allora capo del Mossad, Yossi Cohen, incontrarono Mohammed bin Salman a Neom, mentre nel settembre del 2026 rappresentanti militari israeliani e sauditi parteciparono in Germania a consultazioni regionali promosse dagli Stati Uniti. La strategia di Netanyahu dipende quindi dal livello di vulnerabilità percepito dal principe ereditario. La pressione degli Houthi potrebbe spingere Riyadh ad accettare una cooperazione più visibile, ma il tentativo del premier di trasformarla in vantaggio elettorale rischia anche di irritare la leadership saudita. Molto interessante. Passiamo invece alla Turchia. Ce ne parlano ampiamente le professoresse Aysel Aydın Taşbaş ed Evren Balta. Aysel Aydın Taşbaş è ricercatrice senior associata in politiche pubbliche. Evren Balta è professoressa di relazioni internazionali presso l'Università di Özyurt. Le due analiste turche ci parlano di un estraneo all'interno, il paradosso dell'apporto tra Europa e Turchia. Vediamo questo interessantissimo articolo. La Turchia viene descritta come un estremo all'interno, un outsider integrato, un paese che cerca autonomia strategica senza abbandonare le istituzioni occidentali. La sua capacità di azione indipendente dipende infatti dalla NATO, dai mercati europei, dai capitali occidentali e dall'accesso alla tecnologia straniera. Le due autrici di questo interessantissimo articolo, Balta e Aydın Taşbaş, individuano quattro fasi nella politica turca dell'era Erdogan. Nei primi anni 2000 Ankara perseguì l'integrazione europea promuovendo riforme democratiche e crescita economica. Successivamente tentò di costruire una propria sfera di influenza attraverso il commercio, la diplomazia, la politica dei problemi zero con i vicini. Zero problemi con i vicini, ricordate la teoria di profondità strategica di Devlet Davutoğlu, l'allora primo ministro e ministro degli esteri turco. Le rivolte arabe e le guerre regionali fecero fallire questa strategia, cioè quella dei zero problemi con i vicini, perché provocarono mille problemi con i vicini. Fra il 2015 e il 2020 iniziò la fase della preziosa solitudine. Autoritarismo interno, interventi in Siria, in Iraq, in Libia, acquisto dei missili russi S-400 ed esclusione del programma americano degli F-35. Dal 2021 Ankara ha cercato invece una reintegrazione selettiva, migliorando i rapporti con Europa e monarchie del Golfo senza rinunciare all'autonomia. L'accordo di difesa firmato alla Mecca con Arabia Saudita e Pakistan nel 2026 conferma questa ambizione, anche se non possiede strutture comuni sufficienti per costruire una vera NATO musulmana. Insomma, chi parla di NATO musulmana non ha ben compreso, mettiamola in questi tempi, cosa sia veramente questo accordo della Mecca. La politica autonoma potrebbe continuare anche dopo Erdogan, la politica di autonomia strategica. Un governo dell'opposizione sarebbe probabilmente più democratico e istituzionale, non c'è dubbio, ma difficilmente abbandonerebbe l'indipendenza militare. L'attivismo regionale e la preferenza dell'opinione pubblica per una posizione di equilibrio fra i blocchi. Sul piano economico, la dipendenza dall'Europa resta decisiva. Nel 2025 l'Unione Europea assorbiva il 42,7% delle esportazioni turche e forniva il 35,3% delle importazioni, con un commercio di beni pari a 217,6 miliardi di euro. Circa il 60% degli investimenti esteri ricevuti dalla Turchia fra il 2003 e il 2025 proviene dall'Unione Europea. La Cina non può sostituire questa relazione a causa degli squilibri commerciali, dei rischi finanziari e delle tensioni sulla minoranza uigura. L'unione doganale con l'Europa è però superata. Non comprende adeguatamente servizi, digitale, appalti pubblici, agricoltura e politiche climatiche, mentre Ankara deve applicare molte regole europee senza partecipare alla loro elaborazione. Anche il processo di adesione è congelato. La Turchia è candidata dal 1999, ma solo 16 capitoli negoziali sono stati aperti è soltanto uno chiusi su 32. Continuano comunque Erasmus, Horizon, i finanziamenti di preadesione e la partecipazione alla comunità politica europea. La NATO rappresenta l'altro pilastro dell'integrazione. La Turchia possiede il secondo esercito più numeroso dell'alleanza e ospita basi, radar e comandi fondamentali. Allo stesso tempo utilizza il proprio potere di veto come strumento negoziale, come dimostrato dall'ingresso di Finlandia e Svezia. Nonostante i progressi dell'industria nazionale, le capacità militari più avanzate continuano a dipendere da motori, componenti e materiali occidentali. Le esportazioni turche nel settore della difesa sono passate da 248 milioni di dollari nel 2002 a oltre 10 miliardi nel 2025. Aziende come Baykar, Aselsan, Turkish Aerospace, Roketsan e Meke hanno ottenuto rilevanza internazionale, soprattutto grazie alla produzione di droni. Tuttavia i progetti come il caccia Khan e il carro armato Altai, di fabbricazione locale, dipendono ancora dalle tecnologie straniere. Le collaborazioni fra Baykar e Leonardo, la Leonardo italiana, l'acquisizione di Piaggio Aerospace e l'interesse spagnolo per l'aereo Hürriyet mostrano come l'autonomia turca possa svilupparsi attraverso l'integrazione europea. Ankara sfrutta inoltre la propria posizione geografica controllando oleodotti, gasdotti e corridoi finanziari fra Europa, Caucaso, Asia centrale e Medio Oriente. Il corridoio meridionale del gas, il Turk Stream, la ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, il Middle Corridor, il corridoio di mezzo, e il progetto iracheno del Volipman Road rafforzano il suo ruolo di snodo. La Turchia ha ampliato anche la propria influenza culturale e diplomatica, dispone di 255 missioni all'estero, ha aumentato le ambasciate africane da 12 a 44 e utilizza istituzioni come TICA, Maarif, Diyanet, Yunus Emre e TRT World. Le serie televisive turche vengono esportate in oltre 150 paesi e raggiungono quasi 1 miliardo di spettatori. Turkish Airlines e il forum diplomatico di Antalya completano questa strategia di proiezione internazionale. La mediazione è un altro strumento centrale. Ankara ha partecipato ai negoziati sul nucleare iraniano, alla crisi siriana, alla guerra in Libia e ai colloqui fra Russia e Ucraina. La sua forza non deriva dalla neutralità, ma dalla possibilità di dialogare con soggetti fra loro ostili. Tre casi illustrano il modello turco. In Ucraina Ankara sostiene l'integrità territoriale di Kiev, mentre vende armamenti e ha chiuso gli stretti alle navi militari, ma non aderisce alle sanzioni contro Mosca e mantiene forti relazioni economiche con la Russia. In Siria possiede influenza sul nuovo governo e sulle forze locali, contrasta l'autonomia curda e limita Iran e Russia, ma non dispone delle risorse necessarie alla ricostruzione. Nel Mediterraneo orientale, infine, le controversie con Grecia e Cipro sulle acque territoriali, le risorse energetiche e le zone marittime continuano a ostacolare la cooperazione con l'Europa. Le autrici di questo interessante articolo, che è molto lungo, io ne sto leggendo solo una parte, propongono una strategia di interdipendenza gestita. L'Europa dovrebbe abbandonare sia l'aspettativa di un completo riallineamento turco, sia la tentazione di contenere Ankara come un avversario. Sarebbe preferibile costruire, sostengono le due autrici, accordi modulari e vincolanti su difesa, commercio, migrazione, energia, sicurezza regionale e mobilità. La Turchia potrebbe essere coinvolta nei programmi europei di difesa a condizione di rispettare garanzie sull'uso delle tecnologie, sulla proprietà intellettuale, sulle sanzioni e sulla de-escalation con Grecia e Cipro. L'unione doganale dovrebbe essere modernizzata gradualmente introducendo servizi digitali, agricoltura e appalti pubblici insieme a meccanismi più efficaci per la soluzione delle controversie. In materia migratoria, l'accordo basato sul finanziamento alla Turchia in cambio del contenimento dei rifugiati dovrebbe essere sostituito da una responsabilità condivisa. aiuti ai comuni, reinsediamenti, ritorni volontari e sicuri e maggiori opportunità di mobilità legate parallelamente all'Europa, dovrebbe continuare a sostenere studenti, ricercatori, imprese e società civile. Lo status del paese candidato dovrebbe rimanere formalmente aperto, sostengono le due autrici, anche se politicamente inattivo. Definire la Turchia un semplice partner privilegiato rischierebbe infatti di indebolire ulteriormente i legami con la società turca. La conclusione è che l'autonomia di Ankara nasce proprio, l'autonomia strategica, dalla sua integrazione con l'Occidente. La Turchia possiede una notevole capacità di bloccare o complicare le iniziative europee, ma non sempre quella di costruire alternative durature. Per questo l'Europa dovrebbe trasformare l'interdipendenza già esistente in progetti concreti e condizionati e reciprocamente vantaggiosi, senza attendere un improbabile ritorno della Turchia a un pieno allineamento occidentale. Pieno allineamento occidentale che non potrà esserci, perché Arif, il ballerino felice, è stato arrestato dalle retate anti-LGBT di Erdogan, si esibiva nei matrimoni e soprattutto nelle matinee riservate alle donne ed è la vittima illustre di una furia repressiva contro l'omosessualità che in questi giorni va da Ankara a Istanbul fino a Izmir e in altri importanti centri urbani, che vede l'arresto di oltre 160 esponenti del movimento LGBT e la chiusura delle associazioni omosessuali insieme ai loro siti, account e riviste. Gli islamisti turchi in sostanza stanno incarcerando attivisti LGBT in una campagna morale, ma il governo autoritario di Erdogan sta intensificando questa repressione contro la sua comunità come tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dall'inflazione galoppante, dalla povertà e dalla disoccupazione. Ci aggiorneremo su questo, che è molto importante, che vede appunto una campagna del Ministero dell'Interno contro il movimento LGBT con lo slogan "La mia famiglia è al sicuro" e che parla esplicitamente questa campagna della difesa della famiglia minacciata dai valori occidentali considerati degeneri, propensi alla devianza, valori che secondo la nuova visione erdoganiana non appartengono alla cultura e alla tradizione locale ma che sono stati introdotti da un occidente malato. Chiudiamo qui la rassegna stampa turca di Radio Radicale e ci diamo appuntamento a sabato prossimo.
2: 13.50, grazie a Mariano Giustino, è il momento di un aggiornamento delle notizie su Radio Radicale. Forti esplosioni, siamo nel Mar Rosso, sono state udite a Riyadh negli ultimi giorni. L'Arabia Saudita è presa di mira dagli Houthi filo-iraniani che controllano gran parte dello Yemen, hanno compiuto recentemente avanzate contro le forze sostenute dal governo. La scorsa notte forze russe hanno attaccato l'Ucraina usando missili Zircon e centinaia di droni, 4 le persone rimaste uccise nei bombardamenti avvenuti a Kharkiv. E intanto Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra a Kiev, poco dopo che il provvedimento aveva ottenuto l'approvazione del Congresso. La normativa colpisce i settori russi dell'energia e della difesa, oltre a prendere di mira il presidente Putin e altri funzionari. Conferisce inoltre al presidente Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che, in teoria, potrebbe riguardare anche Cina e India. E sempre il presidente Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una presenza significativa militare nell'area. La firma dei 3 governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. nessun commento in questa fase, così un portavoce della Commissione europea appunto ha dichiarato riguardo all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. Solo 12 giorni fa la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si era recata a Nuuk per rafforzare, almeno così era stato detto, la presenza e la cooperazione dell'Unione europea nell'Artico e difenderne l'integrità territoriale. Veniamo in Italia. Un ispettore e due agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri alla casa circondariale di Siracusa Cavadonna. Sono stati aggrediti da un gruppo di detenuti durante una perquisizione straordinaria. Secondo la ricostruzione di uno dei sindacati degli agenti, la violenza è scoppiata quando il sequestro, appunto, quando c'è stato il sequestro di alcuni cellulari trovati in una cella. I tre agenti colpiti nella colluttazione sono stati trasportati al pronto soccorso per diverse escoriazioni. E a Napoli è stato arrestato un uomo che dall'esterno del carcere di Poggioreale stava pilotando un drone per introdurre droga e cellulare all'interno della struttura. C'è una dichiarazione riguardo alle carceri del Vice Ministro Francesco Sisto. Abbiamo fatto una verifica, certamente il sovraffollamento, dice, non deriva da nuovi reati, non deriva sicuramente dall'inasprimento delle pene, è un problema atavico. Il nesso di causalità è molto ridotto, a dirlo appunto a margine di un convegno a Firenze promosso dall'Unione delle Camere Penali, il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto. È necessaria per scontare la pena la misura cautelare in carcere? No, dipende dagli indizi e dai rischi, ha dichiarato. Abbiamo tante misure alternative, forme che non necessariamente portano al carcere. Del resto, ha ricordato, l'articolo 27 della Costituzione parla di pene, quindi il carcere non è l'unica soluzione. Il Vice Ministro poi si è detto contrario a provvedimenti di amnistia o indulto. È dimostrato che ogni forma di trattamento penitenziario comporta poi una recidiva assolutamente percepibile e percepita. Legge elettorale che torna alla Camera dopo l'approvazione al Senato. Tutta la settimana sarà protagonista in Commissione Affari Costituzionali. Allora Lanfranco Palazzolo ha intervistato il Presidente della Commissione Nazario Pagano.
4: Radio Radicale con Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera di Forza Italia, per parlare di legge elettorale. Allora, la legge elettorale arriva qui, io il 28 settembre dovrò essere in aula, quindi si andrà probabilmente senza relatore alla discussione generale?
5: No, perché senza relatore? Io penso che ci saranno le condizioni per discutere, fare tutto quello che è previsto in questi casi, per fare emendamenti, discuterli. Certo, bisognerà lavorare con tempi ristretti, ma secondo l'organizzazione dei lavori che ho in mente, secondo me è possibile far tutto, e quindi credo anche che sia possibile andare in modo regolare in aula, senza strappi, senza situazioni strane, quindi compreso il mandato del relatore.
4: Le modifiche che sono state fatte al Senato sono diverse, però.
5: Sì, ma non sono tante, sono circoscritte sostanzialmente all'emendamento che prevede l'introduzione delle preferenze dal secondo della lista in poi, e poi
4: le norme sui cespugli.
5: Beh, è stata tolta, cioè non è stata aggiunta, è stata tolta una norma che prevedeva, come dire, il divieto alla proliferazione esagerata di come dire, partiti e partitini, per cercare anche di aiutare i cittadini italiani alla semplificazione del voto. Quindi è una norma che io vedevo molto molto bene. Adesso per ragioni che sono state evidentemente portate avanti dai senatori è stata espunta, quindi non ci sono grandissime novità. Tra l'altro l'emendamento, mi pare di aver capito, che è stato votato in Senato è lo stesso che è stato portato in aula qui alla Camera, quindi
4: era stato bocciato
5: per un solo voto, c'era stato qualche francotiratore, però adesso mi pare che le
4: quindi bisogna organizzarsi meglio.
5: Direi di sì, ormai è stato votato in Senato, non vedo,
4: certo, però non col voto segreto.
5: Sì, ma credo che il voto segreto comunque responsabilizzi quei parlamentari che sanno che se saltasse quel voto ovviamente salterebbe la legge elettorale, quindi certo, ci sarebbero le condizioni per una, per uno scioglimento anticipato.
6: Sarebbe più comodo con la fiducia? Lei sarebbe favorevole o contrario alla fiducia? Non si vuole esprimere, deciderà il governo.
5: Sì, deve decidere il governo, non mi esprimo perché io penso che mai come in questo caso fosse inutile.
6: Ah, ok, quindi viva la discussione parlamentare.
5: Ma sì, perché io credo che ormai abbiamo discusso, sarà che io, avendo, come molti sanno ma non tutti, le leggi nascono, vengono discusse e contrastate soprattutto in commissione, poi quando si arriva in aula, come dire, c'è desiderio, la necessità di rivolgersi anche alla platea degli italiani, però è tutto già detto e discusso in commissione, quindi non ci sono novità, almeno per noi che gestiamo le procedure parlamentari in commissione.
6: Grazie come sempre a Nazario Pagano di Forza Italia, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
2: Intervista di Lanfranco Palazzolo a proposito del ragazzo che ha ferito la professoressa appunto in un'aggressione. Ieri a Roma c'è un intervento del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara che parla del fenomeno in generale della violenza nelle scuole. Mi vedo costretto a smentire quanto affermato da alcuni organi di stampa sulla presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli nelle scuole con metal detector. Da febbraio a maggio 2026 sono stati effettuati 2.828 interventi che hanno riguardato, dice Valditara, 276 scuole su tutto il territorio nazionale, con il sequestro di alcune decine di armi, tra cui coltelli, tirapugni, scimitarre, pistole ad area compressa, sfollagente e macete. Così il ministro che dice: ora che si scopre che il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo, si chieda piuttosto a quelle forze politiche che hanno contestato la misura come repressiva che cosa non si dovrebbe reprimere. Il diritto di portare coltelli a scuola, conclude il ministro. A proposito del dibattito, andiamo a destra. Giorgia Meloni deve decidere una volta per tutte cosa vuole fare da grande, se vuole fare la conservatrice che si inserisce verso il Partito Popolare Europeo o stare nel grande movimento del sovranismo che sta montando in tutta Europa. Lo ha dichiarato Gianni Alemanno aprendo a Orvieto il forum sull'indipendenza italiana organizzato da Futuro Nazionale. Se oggi non c'è un confronto tra Futuro Nazionale e il centrodestra è per scelta del governo, ha dichiarato Alemanno, e per scelta del centrodestra. E Giorgia Meloni che non alza il telefono e non chiama il generale Vannacci, perché il generale ha sempre detto: se c'è una telefonata parliamo, ci confrontiamo. Chiudiamo parlando di migranti. È previsto per lunedì 21 settembre, lunedì prossimo, al porto di Marina di Carrara lo sbarco di 23 migranti a bordo della nave Ocean Viking. La nave dell'ONG sta facendo rotta in queste ore verso lo scalo Apuano con a bordo migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Quello di lunedì sarà il quarto sbarco del 2006 al porto di Marina di Carrara e complessivamente il conto degli attracchi di nave ONG nello scalo Apuano sale a 24 con un totale di 2.516 migranti. Noi ci fermiamo qui, ringrazio Ivan Radicev in regia, vi lascio con Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
7: Radio Radicale, siamo a un nuovo appuntamento con Eccellenze Afrodiscendenti, curato da Marilena Delli-Umozza, benvenuta come sempre.
8: Ciao Andrea!
7: E oggi come ospiti abbiamo Carola Astuni, insegnante e autrice, e Gio Scioneca, musicista, che sono in collegamento insieme con noi. Benvenuti su Radio Radicale.
8: Grazie Andrea, grazie Marilena dell'invito e grazie mille.
7: Allora do come sempre la parola a Marilena che conduce le danze.
8: Apriamo le danze! Allora, ho deciso di invitare Carola Astuni e Josh Shoneka qui a Eccellenze Afrodiscendenti perché insieme formano una coppia pazzesca fra musica, attivismo e educazione. Carola è insegnante, oltre che autrice di un libro per bambini dal titolo Pista, un amore che rotola, di Edi Colors, e attualmente impegnata in un altro testo che speriamo di leggere presto. Gio Scioneca è musicista, cofondatore della band Bandu Chemistry e del duo Wassalla con l'artista siciliano Buo, tra le altre cose. Ecco, insieme a loro parleremo di cosa voglia dire essere una famiglia multiculturale in Italia, dove l'Italia incontra il Mozambico, e scopriremo l'appassionante musica di Joe. con Carola rifletteremo anche sui temi caldi della scuola, come il referendum sull'educazione affettiva e la proposta di rendere obbligatori i corsi di italiano per genitori stranieri con basso rendimento scolastico. Quindi di nuovo benvenuti e grazie per essere qui con noi.
9: Grazie, grazie a te Marilena.
8: Bene, Carola e Gio sono sposati, vivono a Genova e hanno tre bellissime bambine. Prima di cominciare con le domande individuali vorrei chiedervi come vi siete conosciuti e cosa vuol dire essere una famiglia con questo meraviglioso bagaglio culturale sulle spalle. Note positive e negative se ce ne sono.
9: Allora, noi ci siamo conosciuti abbastanza casualmente, nel senso che abbiamo un amico in comune che per la festa di laurea ha deciso di ingaggiare Joe per suonare e quindi ci siamo conosciuti banalmente a una festa di laurea e abbiamo iniziato a chiacchierare, finito il suo intervento musicale e poi non abbiamo più smesso.
10: Finora.
9: Perché e, sì, è andata poi abbastanza casualmente, appunto. Niente, la nostra famiglia è una famiglia appunto multiculturale, diciamo che ha, come dire, un'origine appunto afrodiscendente, perché Joe è originario del Mozambico. E quindi ci sono, come dire, delle mescolanze educative e culturali che a volte possono essere una sfida, ma molto spesso sono una grande occasione di crescita sia per me che per Joe e che per le nostre figlie, chiaramente.
8: Quando sono occasione di crescita e quando sono una sfida?
10: Bella domanda.
8: Prego.
9: Beh, Gio, tocca a te. Adesso parlo io.
8: Tocca a te.
9: Solo io.
10: Okay. No, no. Wow, è una
9: bellissima
10: domanda, sì, effettivamente.
8: Non è semplice.
10: No, non è semplice, non è semplice.
9: Allora, io posso dire la mia, dato che tu pensi alla tua risposta, io posso dire sicuramente dal punto di vista proprio di conoscere qualcosa che non è, diciamo, nella tua origine, per cui, non so, per dire anche tradizioni, usi quotidiani, no? E ti fa sicuramente avere, come dire, un punto di vista molto più variegato e di conseguenza dovrebbe creare, speriamo, per le nostre figlie, delle future cittadine e cittadini, chiaramente hanno una visione molto più completa del mondo, perlomeno più flessibile, più che completa, possiamo dire più flessibile, quindi abituati forse a essere appunto più duttili anche nell'essere, come dire, nell'accettare anche delle proposte nuove che arrivano dall'esterno. E poi, non so, noi ad esempio abbiamo anche il bilinguismo, che è un'altra, come dire, grande, importante situazione che riteniamo molto importante nelle famiglie multietniche, multiculturali, perché indubbiamente ti pongono di fronte a uno strumento che può aiutarti a capire meglio la cultura da cui provieni. E quindi una lingua, diciamo, in più, come dire, è una grande risorsa, un grande strumento. Sulle difficoltà ce ne sono tante.
10: Sulle difficoltà ce ne sono tante. Per esempio, per quanto mi riguarda, io arrivo in Italia già da grande, quindi sono arrivato quando avevo 23 anni, perciò, diciamo, mi sono portato dietro il mio background, la mia cultura, che in qualche modo, arrivando in un altro posto, come dire, ho dovuto disimparare, imparare certe cose, certe regole, culture. Io ora con i figli sicuramente c'è un confronto molto bello, positivo, perché da una parte mi mette anche in, come dire, passare ciò che ho vissuto in Mozambico in un altro posto, che è in Italia. Mm-hmm. E soprattutto le mie figlie non sono mai state in Mozambico, le nostre figlie non sono mai state in Mozambico, perciò cerco di raccontare, di passare tutto quello che ho vissuto, che ho assorbito in Mozambico, ma dall'altra parte non è così facile, semplice di spiegare, ecco, senza vivere.
7: Quanti anni hanno le vostre figlie?
10: La piccola un anno e mezzo, la seconda 5 anni, la prima 8.
9: Sì, sono bellissime. Vi sentite di aggiungere altro? Volete che andiamo avanti riguardo alle sfide oppure...
11: ma sulle sfide, nel senso, secondo me ci sono anche tanto molto la questione del fatto che le nostre figlie abbiano un'identità che non è la nostra. Io sono una donna bianca cresciuta in un contesto a maggioranza bianca, Joe è un uomo nero cresciuto in un contesto a maggioranza nera, e le nostre figlie sono qualcosa di diverso da me, da lui, un vero mix. E sicuramente ci sono delle cose che non potremo mai comprendere cioè a livello personale, per cui certo che possiamo cercare di metterci nei loro panni, capire quali possono essere le loro necessità anche della ricerca della loro identità, però è chiaro che noi non possiamo essere un modello

0: di vivere anche, no, il presente e puntando al futuro, e soprattutto cercare di dare a loro, fornire delle risorse, degli strumenti possibile, perché poi alla fine saranno anche loro a trovare, diciamo, la loro strada. Quello che noi possiamo fare è aiutarli a capire e a
1: Guardate,
0: vivere.
1: io vi starei ad ascoltare per ore su questo argomento, ma anche perché poi mi ricordate tanto la mia famiglia, anche io sono cresciuta con un genitore, quindi nel mio caso il papà appunto bianco di Bergamo e una mamma appunto proprio come io di origine africana, mia mamma è del Ruanda, per cui no, bellissimo, cioè è come se intervistando i miei genitori. Bene, no, allora andando avanti, adesso focalizzandoci un po' su ognuno di voi, Carola, vorrei partire da te e ti chiedo di parlarci un po' della tua infanzia, della tua formazione e di chi sei oggi.
2: Allora, io sono nata e cresciuta a Genova da una famiglia in realtà di origine molto mista, nel senso che per quanto io arrivi da una famiglia, sì, italiana, diciamo al 100%, però la mia famiglia arriva da diverse regioni, per cui dalla Campania, dalla Lombardia, e già quello, come dire, mi ha sicuramente dato un po' di, come dire, interesse per ciò che non è proprio, possiamo dire, autoctono, perché certo sono cresciuta a Genova, però gli interessi per qualcosa di diverso invece penso ci sia sempre un po' stato dai racconti in famiglia, questa cosa mi è sempre molto, come dire, incuriosita. Ho frequentato il liceo classico e mi sono appassionata tantissimo alla letteratura, in generale alla letteratura greca, alla mitologia, proprio sono una mia passione, un po' da nerd, se devo essere sincera. Già infatti ogni tanto mi vorrebbe spegnere, perché io intanto parto con i miei racconti, ci vuole anche meno, e poi ho deciso di diventare maestra proprio da quando sono bambina, il mio sogno. Mia nonna materna era maestra anche lei e sicuramente mi ha trasmesso tanto l'amore per l'insegnamento e anche tanto l'amore per le storie, per i racconti. E la cosa buffa è che sia lei che mio papà, invece, che appunto non è suo figlio, ma è suo genero, e mio papà anche lui è un grande narratore e mi ha sempre raccontato un sacco di storie. E forse questa cosa di voler raccontare le storie si è legata molto poi alla mia professione e non ho mai smesso di farlo, nel senso che anche alle mie figlie mi piace tanto raccontare storie a scuola, lo stesso. E quindi, giusto perché non mi mancava così il tempo, ho deciso di iscrivermi anche di nuovo all'università al giro della terza gravidanza e appunto mi sono iscritta a lettere, quindi dopo la laurea in scienze della formazione di ormai 10 anni fa, 12 anni fa, ho deciso di provare la seconda laurea e così adesso sono anche iscritta all'università di nuovo a lettere.
1: Instancabile.
2: Non stancabile, non lo so, un po' matta forse sì, perché come dire, con tante cose, diciamo, con tanta carne al fuoco, poi è difficile seguire tutto come vorrei, però ci si prova. Quando si è un team in famiglia si può fare anche questo, ecco.
1: Certo, grazie Carola. Gio, anche a te vorrei chiedere com'eri da bambino, la tua formazione e il percorso che oggi ti vede un musicista tutto tondo.
0: Allora, da bambino ero molto scatenato, così mi dicono. No, io ho iniziato a suonare, a ballare, più
1: Ah.
0: teatro, sin da piccolo. E niente, sono nato a Marromeo, in Mozambico, in questo distretto, e poi sono cresciuto a Beira. Diciamo che è a Beira dove tutto ebbe inizio. Cresco in questa casa, si chiama Casa di Cultura, dove è la casa dove tutti gli artisti si incontrano, diciamo, passavamo le giornate lì. Quindi era tutto lì, scuola, di musica, pianoforte, danza, la danza tradizionale, insomma. E la mia, diciamo, vocazione per la musica, per l'arte, diciamo, l'ho sviluppata lì. Poi ho fatto parte di un gruppo, si chiamava Gnascia, che è stato, diciamo, il primo gruppo con cui ho iniziato a viaggiare in Africa, in Europa, in Asia, quindi prima di venire in Italia. Quindi nel 2006 ho fatto il mio primo tour in Olanda e poi nel 2007 siamo tornati di nuovo in Olanda.

0: nel 2008 invece siamo andati in Vietnam.
1: Ah.
0: Quindi diciamo sì, da lì mi sono visto artista perché ovviamente iniziavo già a stare, a salire nei palchi grandi, negli stage grandi e a suonare per un pubblico ampio, più di 1.000 persone. E lì diciamo, la conferma, io ho deciso di, come dire, di intraprendere, di continuare con la musica.
1: E come sei arrivato poi a Genova?
0: Arrivo a Genova perché a Beira ho conosciuto una ragazza che lei era è italiana di Genova, che lavorava in Mozambico per un'organizzazione. Siamo conosciuti nel 2017
1: 2017, gente.
0: e poi abbiamo convissuto un anno e poi nel 2009 abbiamo deciso, lei doveva fare un master a Londra. Io stavo, diciamo, finendo i miei studi, dovevo iniziare l'università, allora a questo punto abbiamo, diciamo, unito i progetti, ho detto, la cosa più facile sarebbe quella che io venissi in Italia e lei, ovviamente, dopo partiva per Londra per fare il master, con l'obiettivo poi di tornare a Genova e, diciamo, reiniziare la nostra avventura. Però sfortunatamente poi la relazione non è andata a buon fine. Nel 2011 siamo lasciati, io ho continuato a vivere a Genova, facevo l'università e nel mentre avevo già formato, diciamo, un altro progetto qui a Genova.
1: Ok, grazie mille, Gio. Dalla musica alla scuola, visto che è appena iniziata, a partire dal 1 ottobre 2026, il canale autonomo di Rai Scuola sul digitale terrestre cesserà le proprie trasmissioni televisive tradizionali per lasciare posto al nuovo canale Italiana, dedicato alle tradizioni e ai territori. L'azienda specifica che non si tratta di una chiusura, ma di un'evoluzione, affermando che l'offerta educativa continuerà la sua distribuzione e fruizione su Rai Play. Molti osservatori, sindacati e forze politiche parlano invece di una vera e propria cancellazione di un presidio pubblico e educativo fondamentale. Carola, cosa ne pensi?
2: Allora, premesso che io da insegnante, però in questo momento io parlo da libera cittadina, non parlo né come dire, referente del mio istituto, io parlo diciamo come una persona e una libera cittadina. In questo momento sto esprimendo la mia opinione appunto da libera cittadina, però indubbiamente la mia professione induce come dire, una serie di riflessioni. Allora, diciamo che il palinsesto Rai Scuola negli ultimi anni è andato, come dire, molto diminuendo tutti i suoi progetti, per cui negli ultimi anni, mi sembra negli ultimi 2 anni, abbiano mandato già in onda soltanto delle repliche. Questo che cosa ha provocato? Indubbiamente un calo degli ascolti, perché è chiaro che una persona che continua a vedersi un po' gli stessi programmi non è più interessato a vedere qualcosa di diverso, quindi viene da dire non frequenta più il canale. È anche vero che la televisione via cavo ormai in generale, noi per dire ad esempio in famiglia non abbiamo la TV, non seguiamo la TV via cavo, per cui io non so quante poi persone effettivamente utilizzino la TV, la televisione appunto in diretta come strumento di informazione, soprattutto tra i più giovani, intendo. Rai Scuola bisogna chiedersi effettivamente a chi è indirizzata. È indirizzata ai giovani, è indirizzata alle persone anche adulte che però vogliono comunque informarsi. Per cui se noi pensiamo a Rai Scuola come dire, un canale che vuol fare informazione soprattutto tra i più giovani, mi viene da dire forse la TV via cavo effettivamente potrebbe non essere il canale preferenziale. Detto ciò, Rai Scuola diciamo, si sposta su Rai Play però mandando soltanto repliche. Quindi questo un po' che mi viene da
1: Certo.
2: dire, è giustamente secondo me bisogna passare come dire, magari su un canale più vicino ai giovani e su questo posso essere d'accordo. La cosa su cui mi trovo come dire, un po' spiazzata è il fatto che in Rai Scuola non si rinnovi, quindi non ci siano nuovi programmi e questo è a mio parere un peccato perché io anche da insegnante spesso ho usufruito comunque dei programmi, dei documentari. È anche vero che io ne ho sempre usufruito utilizzando RaiPlay, per cui come dire, è
0: Certo.
2: vero. Ho sempre utilizzato Replay, però mi viene anche da dire che vorrei anche avere del materiale nuovo su cui
1: Certo,
2: lavorare. E
1: certo.
2: questo è un dispiacere perché indubbiamente i prodotti che venivano comunque divulgati da Rai Scuola erano assolutamente di ottimo livello.
1: Grazie Carola. Joe, adesso ritorniamo alla musica.
0: Sì.
1: La tua di musica ha stile e ritmi afro, pop, funk e reggae che fusi tra loro danno origine a un sound eclettico, originale, con un mix di lingue, no? Portoghese, inglese, dialetto mozambicano.
0: Cesena, sì.
1: Cesena, vuoi approfondire e parlarci anche dell'evoluzione del tuo stile nel tempo e magari dell'influenza o meno della musica italiana?
0: Sì, diciamo che ormai io vivo in Italia da 16 anni, perciò ovviamente passare dal Mozambico all'Italia, in Europa, in Occidente, sicuramente la mia musica, il mio linguaggio soffre già. E peraltro io suono, ho sempre suonato, diciamo, da quando sono in Italia con i ragazzi brasiliani. Con il progetto Mossamba, quindi anche lì la contaminazione della musica brasiliana, che peraltro poi, come dire, viene dall'Africa, poi arriva in Brasile. Però comunque c'è un sound, uno stile brasiliano, che è la bossa nova. Qui, una volta quando è finito il progetto Mossamba, ho iniziato a lavorare, a suonare con i ragazzi italiani, sicuramente. Ho preso sicuramente altri stili, potrebbe essere quello del jazz, musica classica, la musica italiana, anche se non la suono, però comunque l'ascolto. Quindi in qualche modo c'è nella mia composizione attuale, e anche proprio il linguaggio che uso non è tanto quella mozambicana, ma quanto più globale. Sì.
1: Grazie Gio, no? Interessantissimo questo. Tornando a te, Carola, lo scorso agosto il ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara ha proposto di rendere obbligatori i corsi di lingua e cultura italiana per i genitori stranieri i cui figli registrano un basso rendimento o difficoltà scolastiche. Ecco, tu cosa ne pensi?
2: Allora, sempre da libera cittadina, penso. Allora, intanto la proposta che è stata fatta viene fatta sulla base di un problema concreto, ovvero il fatto che ci siano situazioni in cui ci sia una difficoltà comunicativa tra famiglia e scuola, e questo penso che sia, come dire, un dato alla mano, che sia evidente, ok? E su questo siamo tutti d'accordo. La cosa che a me lascia personalmente un po' perplessa è il fatto dell'obbligatorietà, oddio, mi sono tutta impappinata, sull'obbligo quindi della lezione di italiano per genitori stranieri, anche perché mi viene da dire c'è una casistica, come dire, numerosa, per cui se noi dobbiamo pensare, ad esempio, che cosa consideriamo straniero, quindi il genitore che, cioè che risiede sul suolo italiano, che non ha cittadinanza italiana, che però risiede da 30 anni e per scelta non può avere la cittadinanza italiana perché dovrebbe magari cedere la propria, cittadinanza d'origine, però parla italiano correttamente, ma il figlio non va bene a scuola e allora loro sono obbligati ad andare a scuola di italiano, pur parlando bene italiano. Caso 1, caso 2, un ragazzo magari va molto bene di italiano, però ha difficoltà in fisica e allora dobbiamo mandare i genitori a fare il corso di italiano. Questo diciamo che, come dire, la proposta chiaramente è molto, come dire, per quello che io ho potuto leggere, ho letto una proposta molto ampia su, secondo me, una casistica numerosissima e soprattutto a me, ripeto, lascia personalmente un po' perplessa anche il fatto che sia fattibilmente difficile da portare poi veramente a compimento una proposta di questo tipo, perché anche dal punto di vista economico vorrebbe dire introdurre nei nuovi corsi di italiano. In realtà i corsi di italiano per stranieri ci sono, sono già molto presenti sul territorio italiano, per cui vorrebbe dire aumentare la proposta, renderla più specifica per i genitori di determinati istituti, in cui magari ci sono tante famiglie che non parlano l'italiano. Diciamo che per avere dei dati, forse anche per, non lo so, analizzare meglio questa proposta, andrebbero forse verificati dei dati che io non ho alla mano, di cui magari non sono appunto a conoscenza. Però ripeto, a me lascia un pochino perplesso il fatto di rendere obbligatoria la lezione di italiano per i genitori che hanno figli che hanno difficoltà a scuola, anche perché mi viene da dire se ci fossero
1: Per i
2: ragazzi
1: genitori
2: statunitensi,
1: stranieri,
2: sì,
1: stranieri.
2: certo, stranieri, certo, quello sottointeso, però mi viene da dire allora con lo stesso criterio dovremmo fare, non lo so, lezione di educazione all'affettività a quei genitori cui i figli magari. Non lo so, mettono in atto situazioni di bullismo estremo a scuola, perché allora, come dire, prendiamo un po' la stessa, cioè ricreiamo un po' una situazione di questo tipo. A me lascia solo appunto un po' perplessa la questione dell'obbligo, perché in realtà potenziare i corsi di italiano per le famiglie che lo richiedono,
0: Beh, va.
2: secondo me, è una cosa anche utile se le famiglie lo richiedono.
1: Certo.
2: E quello secondo me, anzi, è uno strumento validissimo e soprattutto se condiviso con le famiglie che lo richiedono apertamente, secondo me è uno strumento giusto perché conoscere la lingua di un paese in cui si vive rende tutti più, come dire, coinvolti anche nella cittadinanza attiva, anche se non si è cittadini di quel paese in maniera, come dire, fattiva, però, ripeto, mi lascia un po' perplessa la parola proprio obbligo.
1: Ti ringrazio Carola e scusa, andiamo velocemente perché il
2: Sì,
1: tempo
2: certo.
1: stringe. Allora,
0: Sì, ci sono
1: ciò. Ecco,
0: ancora 5-6 minuti, non di più.
1: che vorrei però
0: Stretto,
1: dividere
0: stretto.
1: due domande, una per Gio e una per Carola. Allora, Gio, io so che hai appena lavorato un nuovo album, raccontaci tutto.
0: Allora, sì, in teoria ho lavorato due album in quest'anno.
1: Ecco.
0: Sì, il primo è con il progetto Bantu Chemistry, che è un progetto c'è musica afro-funk, jazz, elettronica, però avevo, diciamo, un po' delle bozze mie. E quindi dopo che abbiamo realizzato quest'album, mi sono detto, faccio un album personale, quindi questo album che sto facendo adesso è molto mio. Sentivo l'esigenza, come dire, di tornare un po' indietro, visto che non torno spesso in Mozambico, quindi volevo fare un album proprio che rispecchiasse molto il Mozambico, il ritmo, e poi volevo anche, come dire, seguirlo io direttamente, come direttore artistico, perciò senza molte influenze, ecco. E quindi questo album, che ancora devo trovare il nome per l'album, anche se il primo pezzo è già uscito, ma gli altri brani lo stiamo ancora mixando, non ha ancora il titolo, quindi sono un po' indeciso sul titolo, però i brani ci sono, saranno sei brani. Il primo singolo è già uscito venerdì scorso, che si chiama Makorokoto, che vuol dire congratulazione. Quindi ho iniziato a congratularmi per lo sforzo, per tutto, diciamo, il mio percorso che finora ho fatto e delle esperienze anche che ho vissuto in questi anni. Insomma.
1: Grazie Gio, scusa se ti interrompo, ricordando anche che Gio è cofondatore della band Bandu Chemistry e del duo Vassalla,
0: Wassala,
1: Wassalla, fra le altre cose. Carola, lo scorso 6 agosto è iniziata la raccolta firme per il referendum Sì, educazione affettiva nelle scuole, per l'abrogazione totale della legge sulle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico promossa dal ministro Valditara. Perché questo referendum, che tra l'altro ha superato le 500.000 firme, ma di cui sentiamo poco parlare nei TG, è così importante?
2: molto importante perché, come dire, si tornerebbe a una situazione in cui le scuole, soprattutto io parlo per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, ripeto sempre a titolo personale, però sarebbe possibile di nuovo affrontare determinati temi che altrimenti non potrebbero essere affrontati da insegnanti non specializzati, nel senso che gli insegnanti formati in ambito di affettività non sono molti e quindi spesso le scuole primarie e le scuole dell'infanzia si sono sempre rifatte delle associazioni esterne, addirittura anche alle ASL territoriali, per fare determinati incontri appunto sull'affettività. Questo sarebbe molto importante poter continuarlo a fare e quindi il referendum è molto importante anche per quello, cioè la proposta di referendum resta molto importante anche per quelli.
1: Grazie mille, grazie. Tra l'altro tu hai anche un master in educazione sessuale, giusto?
2: Io ce l'ho e l'ho fatto, diciamo, come mamma che appunto aspettavo la seconda figlia, quindi mi sentivo in necessità di avere una formazione che però non era stata neanche riconosciuta dal MIUR perché era una formazione che in realtà era destinata ai sanitari, quindi appunto alle ostetriche, ai infermieri, e quindi diciamo non era neanche riconosciuta dal MIUR all'epoca. È sicuramente, ripeto, io sono un'insegnante formata in questo ambito, ma persone che sono formate in questo senso sono poche e c'è tanto bisogno, tanta richiesta dalle famiglie che chiedono molto spesso anche a noi insegnanti di affrontare determinati temi, per cui ci vuole tanta sinergia tra scuola e famiglia, questo sempre. Io penso che il consenso informato alla scuola media e alla scuola superiore, come dire, potrebbe limitare un pochino determinate situazioni in cui ci sarebbe veramente molta importanza a parlare di determinati temi, però bisogna anche ricordare che l'educazione all'affettività dovrebbe avvenire sia a casa, ma soprattutto anche a scuola, e che queste due, come dire, agenzie educative concorrono al bene dei ragazzi e non sono una contro l'altra. Ecco, quindi bisognerebbe un po' cercare di ricordarsi questo, che l'educazione all'affettività non dovrebbe essere appannaggio unico né della scuola né della famiglia, ma un lavoro comune.
3: Ecco, e con questo ci dobbiamo fermare perché abbiamo raggiunto il termine del tempo. Io ringrazio molto Carola Stuni e Joe Cioneca. Grazie per aver partecipato a Eccellenze Afrodiscendenti e come sempre grazie a Marilena Delli Umoza.
2: Grazie,
0: Grazie,
2: ciao.
0: grazie. Grazie a voi.
2: Ciao, ciao Marilyn. Ciao.
1: Ciao.
4: E grazie ad Andrea Billao che ha curato come sempre questa rubrica che tornerà la prossima settimana. Sono le 14:29 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Noi siamo in attesa di collegarci in diretta con il World Joint Center di Viale Achille Papa a Milano, dove si apre oggi una manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle, Nova Parola all'Italia, che proseguirà poi nella giornata di domani. Oggi è molto ricco il programma con moltissimi ospiti, in apertura gli interventi di Luca Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera, e Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. La manifestazione è condotta da Veronica Gentili e prevede molti panel. Il primo, Verso Nord, economia per il bene comune, con Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica all'Università di Roma, Tor Vergata. Poi è prevista anche un'intervista a James Kenneth Galbraith, all'economista. Poi ancora un'intervista a Yaya Tigosh, professoressa di economia all'Università del Massachusetts. E ancora, il panel successivo, le opere che servono, con Mario Tozzi, geologo del CNR, divulgatore scientifico e saggista. Poi si parlerà di intelligenza artificiale e futuro con Barbara Gallavotti, divulgatrice scientifica e scrittrice, Elvis Tuscia, senior AI consultant e divulgatore, Matteo Flora, docente e imprenditore. Docente e imprenditore. Poi un altro clima, intervista a Jeremy Rifkin, economista e sociologo, con Valerio Rossi Albertini, fisico atomico molecolare del CNR, divulgatore scientifico televisivo, Duilio Giammaria, giornalista e scrittore, Loredana Cannata, attrice e attivista, Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Governare il cambiamento, il titolo poi del panel successivo, con Roberto Fico, attuale presidente della Regione Campania, Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna. Poi da New York all'Italia con Eugene Jareczki, regista e documentarista americano, due volte vincitore dell'Emmy Award, del Peabody e del Grand Jury Prize al Sundance Film Festival, è stato premiato anche a Cannes. e ha vinto anche un Golden Globe per il documentario. Ci sarà Riccardo Iacona, giornalista e conduttore di Presa Diretta su Rai 3. Poi Senza Filtri, il titolo dell'incontro con Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, con Ginevra, con la scrittrice Ginevra Bompiani. E poi il Nova Peace Forum, intervista a Jeffrey Sachs, economista, esperto di sviluppo sostenibile e senior advisor delle Nazioni Unite. Interverranno Farian Sabahi, professoressa associata di storia contemporanea all'Università dell'Insubria, Alberto Negri, giornalista e reporter di guerra, Nancy O'Kyle, presidente e amministratrice delegata del Center for International Policy. Poi ci sarà, è prevista anche l'intervista a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e la giornata sarà conclusa dall'intervento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Quindi, come vedete, un programma molto ricco, questo di Nova Parola all'Italia, questa manifestazione a Milano organizzata dal Movimento 5 Stelle, che poi proseguirà nella giornata di domani. Noi oggi la seguiremo in diretta anche sulle nostre frequenze radiofoniche, ma la potrete seguire anche nella giornata di domani su radioradicale.it. Sono molti gli appuntamenti previsti nella giornata di oggi che sono in corso. Per esempio, questa mattina la manifestazione di Orvieto, il futuro dell'Italia, il sovranismo sociale per una vera identità europea di futuro nazionale, che avete potuto seguire in diretta. Poi oggi la quarta giornata di Phoenix, il tempo del coraggio, la generazione che sconfigge la paura del futuro, organizzata dai giovani di Fratelli d'Italia. E poi anche poi nella giornata di domani, per esempio, Nova Parola all'Italia, la seconda giornata abbiamo detto, e poi domani il raduno della Lega per Salvini Premier a Pontida, e contiamo di proporvelo in diretta domani mattina. Tutti questi eventi li potete seguire appunto in diretta anche su radioradicale.it, mentre sulle nostre frequenze radiofoniche ve ne daremo conto in parte. Poi naturalmente li troverete archiviati e disponibili in ogni momento sul nostro sito internet. In attesa che da Milano ci arrivi il segnale per questa manifestazione del Movimento 5 Stelle, facciamo anche un aggiornamento notizie. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, l'allarme è arrivato da alcuni residenti, lo ha riferito l'agenzia France Press. Poi c'è anche il sito web di monitoraggio del traffico aereo, Flight Radar 24, ha segnalato gravi problemi all'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, tra cui cancellazioni e ritardi, e l'aeroporto è stato classificato con un indice di disservizio massimo di 5 punti, che significa che si sono verificati gravi problemi con lunghi ritardi e diverse cancellazioni di voli. I disagi sono seguiti a un allarme aereo emesso durante la notte dalle autorità saudite, il primo da quando i combattimenti nel vicino Yemen si sono intensificati questo mese. Ore dopo l'allarme diramato nelle prime ore del mattino, appunto, alcuni residenti hanno riferito alla France Press di aver sentito quello che sembrava un'altra serie di esplosioni in alcune zone della capitale saudita. Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti prevedono di firmare nel corso della prossima settimana un accordo volto a rafforzare la sicurezza nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico. La firma dell'accordo da parte dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una volta sottoscritto, l'accordo dovrà seguire le necessarie procedure parlamentari per entrare in vigore, quanto si legge in un comunicato del governo danese. Nessun commento in questa fase da parte dell'Unione Europea, lo ha detto un portavoce della Commissione Europea interpellato dall'agenzia AGI. E solo 12 giorni fa la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si era recata a Nuuk, la capitale della Groenlandia, per rafforzare la presenza e la cooperazione dell'Unione Europea nell'Artico e difendere l'integrità territoriale dell'isola. Ora sapete appunto delle mire trampiane sulla Groenlandia. Ora adesso arriva la notizia appunto di questo accordo che dovrebbe essere siglato la prossima settimana con Stati Uniti e Danimarca. La Russia non può sperare di dettare direttamente o indirettamente la politica francese attraverso intimidazioni, minacce, destabilizzazione o pressioni psicologiche. Lo dicono in una dichiarazione i due leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen e Jordan Bardella, condannando le azioni definite ostili di Mosca. Le parole di Le Pen e Bardella arrivano all'indomani del vertice voluto dal presidente Emmanuel Macron all'Eliseo per informare le forze politiche a pochi mesi dalle elezioni presidenziali che del rischio della guerra ibrida condotta dalla Russia. Le Pen è stata spesso accusata dagli avversari politici di difendere posizioni vicine a quella del Cremlino. Tuttavia le parole di condanna della leader e candidata del Rassemblement National all'Eliseo e del presidente del partito sono nette. Nessuna provocazione, nessuna operazione clandestina e nessuna azione destabilizzante può indurre la Francia a facilitare il raggiungimento degli obiettivi bellici della Russia in Ucraina. Così hanno detto appunto in questa comunicato congiunto Marine Le Pen e Jordan Bardella. Marine Le Pen, che è candidata alle presidenziali dell'anno prossimo in Francia. Il sistema, si parla molto in questi giorni di intelligenza artificiale. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico dopo altre violazioni di altro profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non avere reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato, a differenza di quanto accaduto ai concorrenti. E ancora, a proposito di intelligenza artificiale, un rapporto dell'intelligence statunitense generato dall'intelligenza artificiale ha quasi scatenato una guerra tra Washington e Pechino dopo aver erroneamente indicato che una nave cinese stava trasportando componenti nucleari verso l'Iran durante il conflitto in Medio Oriente. Lo ha riferito la CNN citando fonti a conoscenza dell'episodio. L'esercito statunitense si stava preparando a sequestrare l'imbarcazione e gli aerei militari erano già in volo, secondo la CNN, prima che i funzionari approfondissero la questione e si rendessero conto che il rapporto era stato redatto con l'ausilio di un chatbot, il quale aveva identificato erroneamente il carico. Secondo la CNN, un analista militare statunitense aveva interrogato il chatbot in merito a informazioni provenienti dal Comando per le Operazioni Speciali statunitensi nel Pacifico, che ha sede a Hawaii, riguardo alla nave. Il chatbot aveva basato la sua risposta errata sia su fonti aperte che su informazioni riservate derivanti dall'intercettazione di segnali. È uno scenario che ricorda un po', chi ha un po' di anni ricorderà forse il film War Games, che si svolgeva appunto agli albori di internet, in cui appunto una guerra, all'epoca l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti andarono sull'orlo di una guerra nucleare perché appunto il computer del Nord si era messo a segnalare che era in corso un attacco nucleare dall'Unione Sovietica verso gli Stati Uniti. Torniamo in Italia per parlare dei conti delle famiglie. Ad agosto il totale dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 3,4% su base annua, in accelerazione rispetto alle variazioni registrata il mese precedente, che era del 3,3%, proseguendo il percorso di crescita dei prestiti iniziato a marzo dell'anno scorso e tornato ai livelli di ottobre 2022. E quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, per le famiglie è il 20° mese di incremento e per le imprese il 14°. Il tasso medio sul totale dei prestiti, quindi sottoscritti negli anni, è stato il 4,19%, sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è aumentato di oltre il 3,5%. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento delle imprese è diminuito di oltre il 3,6%. Sono le 14:41 minuti, mi sembra che ancora non abbiamo segnale da Milano, mi dicono dalla regia, ancora non abbiamo segnale, quindi siamo, lo ricordo, in attesa di collegarci in diretta con la manifestazione Nova Parola all'Italia promossa dal Movimento 5 Stelle. Molti gli ospiti del pomeriggio, per ora ci stanno, sta arrivando musica dal palco, quindi probabilmente si stanno preparando. Allora noi, in attesa di collegarci con Milano, vogliamo riproporvi, dato che la riforma della legge elettorale è stata approvata dal Senato ed è in arrivo alla Camera dei Deputati, allora riascoltiamo questa intervista realizzata ieri da Lanfranco Palazzolo con Pino Pisicchio.
5: E Radio Radicale con Pino Pisicchio, che è stato parlamentare per più legislature, anche presidente della Commissione Giustizia della Camera ed europarlamentare, vogliamo parlare della legge elettorale che arriverà in aula qui alla Camera il 29 settembre e immagino la prossima settimana in Commissione. E, Commissione Affari Costituzionali. Lei che idea si è fatta di questa legge elettorale? Perché insomma le discussioni sono state tante, molto accese.
4: Allora ci scusiamo, ma stanno iniziando i lavori di Nova e allora ci colleghiamo a Milano, la manifestazione Nova Parola all'Italia promossa dal Movimento 5 Stelle, condotta da Veronica Gentili.
6: Chiaramente perché si va a disegnare quello che sarà il programma che il Movimento 5 Stelle porterà nel campo largo per questa alleanza per la Costituzione, ma è anche un momento molto importante perché è uno dei quei rari momenti in cui ci si ferma per pensare, per riflettere. Cioè questa corsa scomposta verso le elezioni, non c'è mai un momento per ragionare veramente, si continua a ripetere la parola programma, ormai quasi come un disco. Ecco, questa è una delle occasioni per capire che cosa significa programma, quali sono i punti veri che premono alle persone, dove si vuole arrivare, e i temi sono moltissimi, chiaramente prevedono l'economia, la tecnologia, l'ambiente, le città, la cultura, altro elemento fondamentale, la politica internazionale, la geopolitica e quindi la guerra e la pace. Insomma, l'idea di disegnare un mondo, un futuro che possa essere quello che si ha in mente per il domani e che davvero ogni gruppo politico sia in grado di raccontare la sua visione di futuro e di mondo. Quindi cominciamo subito per entrare nel vivo di questo percorso che è stato il percorso fatto dal Movimento 5 Stelle questa volta per arrivare ad un programma definito, chiamando qui tre ospiti, tre personaggi di punta tra le prime file del Movimento 5 Stelle che ci racconteranno un po' che percorso hanno fatto. E sono Luca Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Riccardo Ricciardi, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera e Pasquale Tridico, capodelegazione Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. Paola. Bene, te. Allora, disponiamoci un po' di qua e un po' di là. Io comincio subito chiedendo a Riccardo Ricciardi un po' un racconto di come siamo arrivati fino a qui, perché in qualche modo sappiamo che si parte dai territori, c'è stata tutta una prima fase in cui si sono raccolte le proposte, proprio quelli che erano i punti centrali per la vostra base, e adesso c'è una seconda fase invece che è quella in cui vengono votate dagli iscritti. Ma concretamente come funziona questo percorso e soprattutto ti chiedo che cosa ha di diverso rispetto ai percorsi istituzionali con cui si definisce un programma?
7: Grazie. Veronica, grazie a tutte e a tutti. E perché noi nel movimento funziona così. Noi si coinvolgono donne e uomini per scrivere il programma, perché riteniamo che quando si scrive un programma insieme alle persone non si sbagli mai. Perché riteniamo che anche quando si andrà a scegliere un candidato premier, se si consultano le persone, non si sbaglierà. Perché quando si consultano le persone succede com'è successo a marzo, quando donne e uomini non hanno ascoltato gli editoriali dei grandi giornali, non hanno ascoltato i giornali di Angelucci, le televisioni di Berlusconi e sono andate a votare e hanno salvato la nostra Costituzione. Sono quelle donne e quegli uomini che hanno restituito dignità all'Occidente. Un Occidente che non è solo un gruppo di uomini violenti armati, e quelle donne e gli uomini che hanno manifestato contro il genocidio hanno restituito dignità all'Occidente. Perché sono donne e uomini che se soffre qualcun altro dall'altra parte del mondo ci si strizza il cuore. E voi direte: parlare di sofferenza, di cuore, di sogno è retorica? Ma scusate, perché loro possono fare leva sugli istinti più bassi dell'essere umano e noi non possiamo fare leva sugli istinti più alti dell'essere umano? Che è il sogno di un mondo migliore, che se loro ci parlano di armi e di nemici, noi diciamo che ci sono esseri umani dall'altra parte e che noi non vogliamo nemici. E lo scriviamo, che continuare a inviare armi allontana la pace. E che quelle armi le useranno gli adolescenti, preda di un gergo di violenza, prede di solitudini che sono diventate un business, entrano nelle aule e accoltellano gli insegnanti. Noi lo scriviamo per quegli adolescenti, vogliamo dargli il diritto di rimanere nella loro terra, di studiare, di lavorare nella loro terra, anche senza eccellere. Perché questa truffa del merito fatta da persone milionarie che mettono una linea del traguardo con una linea di partenza che però non è uguale per tutti, è anche ora di smettere. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto, come è accaduto, un operaio banalmente dice: io non riesco a mandare a scuola i miei figli. E allora noi scriviamo: asilo, scuole, università, se ne deve fare carico lo Stato. E lo scriviamo a Nova. E scriviamo che quegli adolescenti non devono diventare soldati, devono diventare medici. E scriviamo anche che una sanità non deve avere più 20 sistemi sanitari regionali, dove ci sono dei grumi di conflitti di interesse, e scriviamo di riportarla nelle mani dello Stato. Abbiamo tempo? No, non abbiamo più tempo. Il mondo è sull'orlo di una catastrofe climatica. Il mondo è una guerra mondiale a pezzi, governata dalla coalizione Epstein, Trump e Netanyahu. Abbiamo Meloni che svende ai privati la nostra energia, le nostre pensioni, che mette ministro della difesa un lobbista delle armi e un ministro degli esteri italiani. Non abbiamo più tempo. Questa non sarà una campagna elettorale come tutte le altre. Non sarà una campagna elettorale dove difenderemo un provvedimento, sarà una campagna elettorale dove dovremo evitare una guerra. E noi da qui non dobbiamo uscire come da una kermesse. Noi dobbiamo uscire con un carico di rabbia e di sogni. E se ci dicono: dovete votare per noi per far da argine ai fascisti, no, loro devono fare da argine, noi dobbiamo fare da fiume. Dobbiamo fare da fiume, perché il nostro sogno e il nostro mondo è molto più bello del loro. Loro parleranno di divisioni, noi diremo che l'unica divisione che conosciamo è quella tra sfruttatore e sfruttato. Buona Nova a tutti.
8: Beh, partendo da queste premesse, mi rivolgo a Pirondini, perché qui poi c'è un punto pratico. Tutte queste promesse, suggestioni, anche anelite a sognare, vengono raccolti in Nova, poi devono sfociare in questa Assemblea per la Costituzione, che è un progetto che Conte porta avanti per cercare di rendere poi questa alleanza del campo progressista, pronta davanti a un programma, dei punti condivisi per rendere programma di governo tutto questo. E questo è un passaggio più complesso e meno automatico. Come si fa?
9: Intanto ciao e buongiorno a tutti. Nova è stato un grande raccoglitore di idee, un grande esercizio di partecipazione. Manovra dovrà diventare un programma e dovrà trasformarsi in qualcosa, dovrà trasformarsi in una grande alleanza per la Costituzione. Perché diciamo alleanza per la Costituzione? Perché siamo fermamente convinti che la partita dell'anno prossimo alle elezioni politiche non sia la solita partita tra destra e sinistra, tra progressisti e conservatori, ma sarà la partita tra chi si riconosce nella nostra Costituzione e chi la Costituzione l'ha sempre avversata, non l'ha mai digerita e non l'ha mai tollerata. E guardate, la nostra Costituzione è il programma politico più bello che si possa attuare. Lì dentro c'è tutto. C'è la scuola pubblica, c'è la sanità pubblica, c'è la riduzione delle disuguaglianze, c'è il bene, bene comune, l'ambiente che abbiamo inserito noi e dobbiamo esserne orgogliosi. Nella nostra Costituzione c'è scritto che dobbiamo investire in cultura, perché se in questo paese non investiamo nel mondo della cultura vuol dire che non abbiamo capito niente del patrimonio artistico e storico che abbiamo ereditato dalle nostre precedenti generazioni. E allora, come è successo al referendum, dove si votava sì o no, l'anno prossimo le politiche si voterà in modo altrettanto netto. Gli italiani dovranno scegliere da quale parte stare, dovranno fare una scelta e dovranno scegliere o la scuola pubblica o la scuola a due velocità per i ricchi e per i poveri, dovranno scegliere tra la sanità pubblica o le cliniche private di Angelucci, dovranno scegliere tra Tele Meloni e una RAI libera dai partiti, dove si possa fare inchieste e giornalismo vero. Dovranno scegliere tra chi vuole la pace e chi giorno dopo giorno ci sta portando alla terza guerra mondiale. Dovranno scegliere tra chi vuole spendere tutto quello che abbiamo per comprare armi o tra chi in questo paese ha portato 209 miliardi per il bene comune. E soprattutto dovranno scegliere tra chi la mafia la vuole sconfiggere, annientare, cancellare e chi con la mafia ci apre i ristoranti e poi anche il coraggio di citare Paolo Borsellino. E allora qual è? Cos'è che il Movimento 5 Stelle può portare in dote a questa alleanza per la Costituzione? La nostra storia, le nostre battaglie per la legalità, per la trasparenza, per l'ambiente. E guardate, ci attaccano e ci attaccheranno, ci diffamano ogni giorno, ma guardiamo bene chi è che ci diffama e ci attacca ogni giorno. Ci attacca chi ha cancellato l'abuso d'ufficio per rendere più complicato arrestare i mafiosi, ci attacca chi ha limitato le intercettazioni per lo stesso motivo, ci attacca chi ha proibito la Procura di Roma di acquisire le chat tra un prestanome della Camorra e un ex sottosegretario di Fratelli d'Italia. Loro sono quelli che negli anni in Parlamento hanno portato Dell'Utri, la Santanchè del Mastro. Noi siamo quelli che hanno portato in Parlamento Roberto Scarpinato e Federico Caffiero De Rao. Loro sono i finti patrioti che poi si inginocchiano di fronte a Trump e a Netanyahu. Noi siamo una cosa diversa, siamo molto di più. Noi siamo il Movimento 5 Stelle. Buona nova a tutti.
8: E allora a questo punto andiamo passo dopo passo, ci estendiamo fino all'Europa, che è l'altro grande tema, perché poi tutto questo programma di cui stiamo parlando ha ragione d'essere proprio perché deve vivere anche in Europa e deve essere in grado di condizionare le politiche europee, soprattutto nel momento in cui ci stiamo interfacciando con un'avanzata di gruppi di estrema destra, populismi nostalgici, li chiameremmo quasi restauratori. Domani si vota ancora in Germania, la AfD rischia di avanzare ulteriormente, quindi questo programma deve essere anche argine, oltre ad essere fiume, per tutte queste realtà. Se è fattibile che un programma di questo genere condizioni veramente il lavoro che si fa in Europa, la Commissione europea e il Parlamento europeo?
10: Sì, grazie, è fattibile perché noi guardiamo al futuro, infatti Nova ha guardato al futuro, altro che futuro nazionale che dovrebbe essere chiamato trapassato prossimo, noi siamo il futuro siete stati voi, questa straordinaria comunità che ha portato al centro del dibattito i temi di grande innovazione e abbiamo anche la responsabilità di portare in Europa questo futuro, Veronica, perché appunto l'Europa oggi sta sbagliando e noi stiamo dicendo esattamente questo, che l'Europa deve cambiare marcia su tutto, a cominciare dalla pace, lo vediamo noi, la nostra comunità l'ha scritto chiaramente nel punto 17 che cosa vuole, vuole ripudiare la guerra, così come recita l'articolo 11 della nostra Costituzione, quell'articolo che dobbiamo portare nei trattati europei perché anche l'Europa abbia il suo articolo 11 e lo vediamo ogni giorno noi in Europa con i miei colleghi che voglio qui nominare tutti, a partire da Gaetano Pedullà che proprio qui è stato eletto, ma poi ancora Giuseppe Antoci, Danilo Della Valle, Valentina Palmisano, Carolina Morace, Dario Tamburrano e Mario Furore, che sono tutti qui con loro ogni giorno viviamo questa mortificazione di vedere l'Europa cadere a pezzi, di vedere l'Europa della guerra anziché l'Europa della pace. Noi siamo i costruttori di pace, ogni giorno promuoviamo quel diritto internazionale mortificato da Netanyahu, mortificato dalle guerre illegali, a cominciare appunto dall'invasione in Venezuela e in Iran. Questa comunità ha detto un'altra cosa molto chiara: dobbiamo riconoscere lo Stato di Palestina e dobbiamo dire all'Europa che deve finire con quel partner speciale, quell'accordo speciale che ha con Israele. Questa comunità ha detto un'altra cosa molto chiaramente: ha detto che bisogna chiamare le cose con il loro nome. Quello che succede a Gaza è un genocidio e per questo va condannato. E questa comunità ha detto anche un'altra cosa, e lo diciamo a tutti, anche ai nostri alleati. Ha detto che continuare a inviare le armi in Ucraina vuol dire soltanto allontanare la pace. Noi non vogliamo allontanare la pace, vogliamo avvicinare questa pace con una roadmap chiara per il dialogo. Vogliamo un inviato di pace europeo in quel conflitto. Vogliamo certamente riconoscere l'aggredito e l'aggressore, proteggiamo le popolazioni civili, ma vogliamo finire con l'invio delle armi. Questo la comunità l'ha detto chiaramente e noi ogni giorno lo vediamo. Vogliamo anche un'Europa diversa, un'Europa che non spende il 5% del PIL in armi, deve spendere il 5% invece in cultura, il doppio deve spendere in sanità, deve spendere per il sociale. Vogliamo un'Europa sociale, non l'Europa della guerra. Vogliamo dare dignità al lavoro. Amici miei, compagni di questa grande avventura, noi sappiamo quali sono le battaglie care a voi, a noi, sappiamo che cos'è la dignità del lavoro e vogliamo ripristinare quel decreto che appunto si chiamava decreto dignità, così come il nostro decreto reddito 2.0, come abbiamo detto nel nostro Consiglio nazionale. Dobbiamo rivedere ciò che questa Europa con la sua austerità produce anche nei conflitti, povertà, salari bassi. Queste sono le nostre battaglie. Vogliamo anche che non ci siano stati che facciano concorrenza tra di loro per attrarre capitali. Vogliamo tassare le multinazionali, vogliamo tassare a livello europeo le grandi fortune, vogliamo riconoscere quei miliardari che conosciamo, quei milionari che conosciamo, che pagano in proporzione meno di una segretaria, di un operaio. Vogliamo che in Europa regni la dignità e la equità fiscale. Per questo queste nostre battaglie l'avete riportato tutti voi al centro del nostro dibattito, della nostra agenda. Concludo dicendo che noi siamo i costruttori di pace, ma siamo anche coloro che promuovono il diritto internazionale, violato in questi anni da tutti. Dobbiamo riprendere quello spirito di Helsinki che ha messo fine, o comunque la coesistenza l'ha permessa, tra due blocchi durante la guerra fredda. In Europa tutto questo si può fare, c'è bisogno di costruttori di pace. Noi siamo lì per questo. Viva il Movimento 5 Stelle, viva la coalizione progressista che manderà a casa la von der Leyen e Meloni il prossimo anno. Viva il nostro leader indiscusso Giuseppe Conte. Grazie a tutti.
8: Mi sembra già abbastanza forte, ma facciamolo a tutti e tre, Pirondini, Ricciardi, Tridi, con un bel applauso. Grazie. Beh, insomma, direi che qui abbiamo iniziato già a capire bene quali sono le intenzioni e qual era il progetto dietro a questa esperienza di Nova. Ma adesso entriamo nel vivo con una serie di contributi che ci saranno utili a definire meglio i vari aspetti. Parlavamo di economia, ma partiamo con un video.

0: E allora,
1: quindi c'è un minuto radio radicale, stiamo seguendo in diretta da Milano, Nova Parola all'Italia, evento promosso dal Movimento 5 Stelle, conduce Veronica Gentili.
0: Ovviamente vuol dire far crescere il PIL, vuol dire produrre ricchezza, vuol dire essere competitivi, però vuol dire anche delle altre cose, anche la qualità della vita delle persone che vivono in un paese, ed è, questo è sempre stato un tema caro ai 5 Stelle, quindi che qualità della vita, come si sta, questa economia come mi permette di vivere. E quindi c'è un tema su tutti che è anche legato alla famosa redistribuzione, perché qualcuno continua a crescere, qualcuno continua a rimanere indietro. Allora, un contributo molto importante per avere un punto di vista su questo è quello di uno dei grandissimi nomi dell'economia, è la professoressa dell'Università del Massachusetts, Yayati Ghosh. Welcome, really welcome, please. Allora, io comincio rivolgendo delle domande in inglese alla professoressa, che chiaramente poi verranno tradotte e ci risponderà. So, I will ask you, you have been advocating for fair taxation of multinational corporations for many, many years, an issue whose urgency has grown in parallel with the widening inequalities that we are witnessing. How can we realistically achieve a fairer taxation system based, as you always claim, on the principle of pay where you operate rather than pay where you declare, which is totally different? Can you explain
2: that? Sì, grazie mille. Prima di tutto vorrei solo dire quanto sono felice di essere qui e di sentire tutta l'energia che c'è in questa sala, perché mi ispira moltissimo. Quando si fanno domande sulla equità fiscale, si dice che questo non si può fare perché il mondo è globalizzato, non possiamo controllare queste corporation. Ma nella realtà la questione è molto semplice. C'è una strategia che tanti paesi stanno già mettendo in atto all'interno del loro paese, ossia realmente fare in modo che le corporation multinazionali paghino le tasse lì dove fanno i profitti e generano il loro reddito. Quindi adesso possono trasferire molti dei loro soldi verso i paradisi fiscali, dove c'è una tassazione zero, dicendo: beh, dobbiamo pagare le royalty, i diritti di proprietà, e quindi non abbiamo profitti nel vostro paese, abbiamo reddito ma non profitto nel vostro paese. Questa è una bugia. Quindi, ad esempio, adesso ILL genera 30 miliardi da Apple, eppure hanno solo 50 milioni di euro, e dicono ciascun dipendente genera un lavoro che è un reddito equivalente a 7 miliardi di euro, il che è ridicolo. Lo fanno spostando i profitti che generano in Italia, Francia e Spagna, ovunque, lo spostano verso isole e paradisi fiscali, dicendo che devono pagare le royalty, i diritti d'autore e così via. Invece dovremmo dire: voi state generando profitti perché vendete qui, perché state assumendo persone qui, quindi dovete pagare le tasse come lo fanno tutte le altre aziende domestiche. Quindi, ad esempio, se l'Italia ottiene il 5% del reddito di Apple, diciamo il 5%, l'Italia dovrebbe dire: posso tassare il 5% di tutti i profitti di Apple globalmente, non solo quel che dichiarano di generare, ma i loro profitti globali, il 5% di questo mi appartiene, perché vendete qui il 5% in Italia. Si tratta di un'idea molto semplice che già viene attuata negli Stati Uniti, in tutti i suoi stati, e sembra però impossibile da fare qui. Ma inoltre abbiamo bisogno anche di una tassazione minima, in modo che i paesi non possano dire: ah, noi ti facciamo pagare zero tasse, quindi puoi insediarti qui. Conosciamo questo problema da 50 anni e non lo riusciamo a risolvere. Come possiamo risolvere? È molto semplice. Possiamo dire: permettiamo a ciascun paese di tassare la propria quota di profitti globali, e permettiamo a ciascun paese di avere avere una tassazione minima in modo che non ci siano alcuni multinazionali che riescono a spostare i loro profitti. Si deve trovare un accordo su una tassazione minima. Alcuni paesi hanno trovato questo accordo. Può essere l'Ocse, per esempio, ha trovato un accordo su questo, ma è solo il 15% e non è sufficiente, dovrebbe essere del 25%. Il 15% non è sufficiente, ma comunque neanche per il 15%. Prima l'UE ha detto di sì e poi dopo ha stabilito un'eccezione per Malta per 6 anni. Quindi tutte le multinazionali hanno spostato i loro profitti verso Malta. Poi allora gli Stati Uniti hanno detto all'UE: non potete tassare le nostre aziende. E hanno trovato e sono stati d'accordo in questo. E quindi le aziende statunitensi sono esenti dalla tassazione adesso. Però possiamo cambiare tutto questo. E che cosa richiede questo? La collaborazione internazionale. Ma se l'Europa decide di fare questo, ciò può avvenire molto facilmente. Ma oltre a questo, dovremmo tassare le grandi ricchezze. Ci sono persone ricchissime che adesso controllano immense quantità di ricchezza e riescono a non essere tassati. Le persone più ricche al mondo, come Jeff Bezos, eccetera, non pagano alcune tasse. Elon Musk non paga la tassa sul reddito, sul suo reddito personale. Dobbiamo introdurre una tassa sulla ricchezza per i più ricchi al mondo. Non si devono tassare le persone normali, si devono tassare le persone più ricche al mondo, e può essere anche una tassazione bassa, anche solo dell'1, del 2%, anche il 3%, perché non se ne accorgerebbero neanche, perché se hanno tutti quei soldi non ci si accorge neanche di pagare il 2 o il 3% di tassazione qui e lì. È qualcosa che possiamo realmente fare. Quando qualcuno

0: Se ve ne volete andare da qui, dovete essere tassati per tutti i soldi che avete fatto mentre eravate qui. E questo si può fare. E inoltre, adesso lo possiamo fare perché abbiamo un sistema automatico di scambio di informazioni tra le banche. Sappiamo dove i ricchi tengono i loro soldi, li possiamo tracciare e si può dire: se tu devi pagare le tasse qui, devi essere tassato anche se hai messo i soldi altrove. Gli Stati Uniti lo fanno, ma anche paesi piccoli come la Colombia lo stanno facendo. Allora l'Italia sicuramente lo può iniziare a fare.
1: Another question.
0: Un'altra domanda.
1: Is there a link between billions in profit hidden in tax havens, as you were telling, the corresponding lack of public resources, the rise of austerity politics, and the increase of military expenditure? What are the
0: conseguenze di questa catena di eventi per i cittadini? Lo stiamo vedendo le conseguenze di questa perdita di reddito ovunque, perdita di reddito pubblico. Quindi la controparte politica è quel che vi ho appena, che ha appena detto Pasquale, è l'ascesa del fascismo. Perché che cosa succede? Il pubblico perde ricchezza, perde reddito e quindi non può fornire servizi di base, posti di lavoro, e inoltre anche i servizi pubblici perdono servizio, perdono qualità, ci sono infrastrutture terribili, non c'è istruzione, non ci sono investimenti green nel pubblico. Quindi che cosa può cambiare? Sappiamo che la disuguaglianza è aumentata incredibilmente, però sappiamo anche che la disuguaglianza è soprattutto privata e ci sono pochissimi ricchissimi che concentrano tutta la ricchezza al top, mentre la ricchezza pubblica ha una qualità sempre più bassa, lo vediamo in Italia. Mentre la ricchezza privata ha avuto un boom, e questo non è successo per caso, questo succede perché il pubblico ha trasferito i soldi al privato e questo si riflette in meno spazi pubblici. E si può vedere l'impatto di tutto questo. Vedete come questo si traduce in meno servizi pubblici, meno spazi pubblici, la chiusura di biblioteche pubbliche, di istituzioni pubbliche e di tutti i tipi di cose che rendono la qualità della vita migliore, come ad esempio anche le infrastrutture che sono peggiori, e poi le disuguaglianze generano la rabbia perché le persone anche si sentono sempre più minacciate. Vedete la perdita di posti di lavoro pubblici, ciò rende più precaria la sicurezza del lavoro per tutti, tutto questo rende la vita molto più difficile, crea tante divisioni sociali e tutti gli elementi di quel che la destra può sfruttare a suo favore. Quindi più permettiamo, non solo normativa che permetta ai ricchissimi, alle grandi multinazionali di trarre tutti i benefici della crescita, però al contempo non li tassiamo affatto. Facendo questo creiamo sempre più frustrazione che sta distruggendo le nostre democrazie, e quindi è assolutamente essenziale assicurarci che ci sia un minimo senso di giustizia e di ridistribuzione e di normativa, di regolamentazione dei ricchissimi.
1: Fair,
0: giustissimo, davvero molto giusto. Adesso vorrei chiederle questo: stiamo vivendo un periodo storico cruciale in cui molte certezze stanno venendo meno, in particolare da una prospettiva geopolitica. Le conseguenze economiche, come spesso accade, colpiscono in modo sproporzionato i più vulnerabili, come detto da lei prima. Quanto sono importanti gli investimenti pubblici in contesti di questo tipo? Beh, lei sa, una delle più grandi bugie dette è che gli investimenti privati possono risolvere i nostri problemi, ma questo è assolutamente sbagliato, non andrà così. Quindi adesso ci troviamo a far fronte a una crisi planetaria, c'è un cambiamento climatico estremo, lo vivete in Italia anche voi, e vediamo l'impatto di tutto questo.

0: sappiamo che gli investimenti privati non risolveranno tutto questo, perché questo non genera per loro profitto. Quindi anche se cerchiamo misure che possano mitigare la situazione o di adattamento, queste persone non adotteranno queste misure e le persone stanno perdendo le loro fonti di sostentamento, stanno morendo, stanno perdendo la natura, ma i ricchi non traggono profitto da risolvere tutto questo. Abbiamo bisogno degli investimenti pubblici. Inoltre ricordiamo che siamo un unico pianeta, la natura non è che riconosce i confini o i visti o i passaporti, e quindi saremo tutti attaccati, tutti colpiti da questo, e quindi dobbiamo avere investimenti pubblici globali, il che è molto difficile dall'idea di aiuti tipo carità. No, noi siamo paesi ricchi, diamo i soldi in beneficenza ai paesi poveri. No, invece dobbiamo riconoscere che queste sono problematiche pubbliche e le dobbiamo affrontare con i soldi pubblici. Quindi dobbiamo avere tutti i paesi uniti, che investono uniti nelle cose che ci salveranno, che salveranno il nostro popolo e la natura. Quindi è vero, è assolutamente vero che gli investimenti pubblici sono essenziali per i poveri, perché loro fanno affidamento profondamente ai servizi pubblici, anche l'alimentazione, altre cose che soddisfano i loro bisogni di base. Però direi che l'investimento pubblico è essenziale per far sopravvivere l'umanità. Non è solo una questione della nostra sopravvivenza, ma anche di tutto il pianeta. Quindi dobbiamo ricominciare a investire pubblicamente per creare una ricchezza pubblica. Quindi non riesco a ringraziarla, a esprimere quanto le sono grata per tutto quello che ha detto. Non so se c'è qualcos'altro che lei ci vuole dire, che magari non le ho chiesto e che pensa potrebbe essere importante per qualcuno che sta preparando un programma politico. Vorrei solo dire una cosa, che però non riguarda le imposte, ma riguarda l'Italia. Forse non vi rendete conto del fatto che non siete solo un semplice paese in Europa. Sì, ok, lo sapete, siete un paese importante in Europa, ma soprattutto siete un simbolo di quel che è possibile. Lo siete per molti. Vi posso dire che in tutto il mondo, in Asia, in Africa, in America Latina, io viaggio tanto in questi paesi e vi posso dire che le persone guardano la vostra politica e sperano che voi possiate mostrare come è possibile sconfiggere il fascismo e generare un'alternativa democratica.
1: Grazie. Thank you very much.
0: Grazie mille.
1: Really
0: appreciate. Grazie. È stato veramente prezioso quello che ci ha detto. Grazie a Yayati Ghosh, la professoressa Ghosh.
1: Really thanks.
0: Grazie infinite.
1: Ed è molto importante a volte scendere proprio nella concretezza dei temi, ne è stata la dimostrazione la professoressa Ghosh, spiegando quali sono delle manovre economiche concrete che si possono realizzare al di là delle parole, al di là di discussioni e speculazioni sui temi che vengono fatte da tempo e mai realizzate. Ma di economia stiamo parlando e nell'economia vogliamo continuare ad andare a fondo. Nel caso specifico ci troviamo a Milano e parliamo di economie del nord. Chiaramente ci sono tutta una serie di aspetti legati al mondo delle imprese che non sono appunto idee astratte, si parla di lavoro, si parla di innovazione, investimenti, competizione e si sa che il nord è una parte molto importante del motore del paese. Però proprio per questo, anche per la parte che si dice essere motore del paese, ci sono delle sfide importanti che oggi si pongono, è necessario porsi. Chiaramente bisogna continuare, come dicevamo, a produrre valore, è sempre molto importante, ma bisogna anche essere competitivi, crescere, creare lavoro. Però ci sono adesso dei temi legati alla sostenibilità, si dice così, alla capacità di creare delle qualità di lavoro che siano accettabili, di sanare le disuguaglianze, un ragionamento legato alla coesione sociale. Allora, la domanda da farsi oggi diventa: chi fa impresa oggi in un mondo che continua a chiedere alle aziende di essere comunque molto competitive, come fa a chiedere loro di essere anche responsabili? E allora ne parliamo adesso e chiamo sul palco con me con Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, e poi a breve avremo un altro contributo video. Salve. Prego.
2: Eccoci qua.
1: Allora, facciamo un attimo così, un momento depressivo sul quadro economico del contestuale. Noi veniamo da 4 anni di crescita sostanzialmente inchiodati allo zero virgola, no? Numeri residuali. Da 3 anni c'è un calo della produzione industriale che ben conosciamo, i salari che nel primo trimestre 2026 segnano ancora il meno 6,1 rispetto al 2021, quindi questo è uno dei temi peggiori forse, l'Italia cresce poco, l'Europa cresce poco, salvo rarissime, un po' meglio di noi, ma sicuramente tranne rare eccezioni che hanno avuto più fortuna o forse più capacità. Intanto aumenta il debito pubblico e aumentano anche gli interessi, quindi non esattamente un quadro roseo. Abbiamo anche un patto di stabilità, e questo lo sappiamo, che comunque non consente all'Italia di avere uno spazio di movimento ampio per investire come si potrebbe fare, degli equilibri geopolitici che in questo momento non hanno più niente di quello che conoscevamo prima. Sembra saltato tutto ciò che avevamo in qualche modo individuato come punti cardinali. Allora la domanda da $1 milione è: come si fa a rimettere il paese, un paese in queste condizioni, in questo momento storico, su una traiettoria diversa, una traiettoria che porti in direzione dello sviluppo?
2: Guardi, quello che deve essere fatto è molto diverso da quello che abbiamo fatto nel recente passato e nella storia degli ultimi.
3: Quindici e 20 minuti, Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta da Milano Nova, parola all'Italia, promossa dal Movimento 5 Stelle e condotto da Veronica Gentili.
2: Noi siamo in una frattura della storia. La frattura della storia vuol dire non abbiamo più l'ombrello americano, abbiamo una transizione digitale che cambierà sistema educativo, modo di fare impresa, e abbiamo un oggettivo problema di desertificazione. In particolare qui al nord a Milano, ma non solo, noi abbiamo che tantissimi ragazzi vanno fuori dall'Italia. Allora, sì. E nel contempo però abbiamo molto debito. Vede, sì, c'è il patto di stabilità, ma anche se non ci fosse il patto di stabilità, noi non possiamo far troppo debito, perché ci deve essere qualcuno che ci dà i soldi, altrimenti sono belle chiacchiere che poi... Quindi che cosa fare? Allora, il che cosa fare è spendere selettivamente per generare futuro. Spendere selettivamente per generare futuro. E generare futuro vuol dire alcune cose. Ne dirò pochissime perché non abbiamo tempo. La prima... Noi abbiamo articolato il nostro territorio con 8.000 enti locali, 100 province. Questa è una convenzione definita secoli fa che non ha più alcun senso comune. 8.000 centri di spesa che fanno tutti la stessa cosa. E che con l'informatizzazione ci permetterebbe di avere da 8.000 pochissime centri di spesa e riuscire a liberare spazio perché le giunte dei singoli territori non inseguano l'operatività ma facciano politica. Secondo tema, quale politica? Ve ne dico una, io lavoro con decine di migliaia di giovani dai 14 ai 18 anni. I giovani dicono: noi rimaniamo in questi territori se, uno, c'è qualità della vita, e qualità della vita vuol dire non solo lavoro, vuol dire qualità delle infrastrutture, qualità dei servizi culturali e sociali, qualità dei trasporti. E questa è una seconda dimensione importantissima. Noi dobbiamo fare in modo che creare le condizioni sociali per cui i giovani non vadano via. C'è un tema di salari, lei giustamente ha evidenziato che l'Italia, dovete sapere, è l'unico paese OCSE, quindi nella categoria dei paesi cosiddetti sviluppati,
1: in cui i salari non salgono,
2: in cui negli ultimi 30 anni il potere d'acquisto dei salari è calato. In Italia è calato del 7%, in Germania e Francia è aumentato del 30%. Allora qui c'è un tema: dove andare a recuperare le risorse? E allora, sentendo anche quanto è stato detto poco fa dagli autorevoli esponenti politici e dall'economista indiana che è intervenuto, un tema di fondo che a mio modo di vedere si pone, e con questo mi fermo perché non voglio, potremmo parlare per ore.
1: No, poi altre cose, immagino.
2: Un tema di fondo è il tema della tassazione, che è stato evocato più volte dall'economista indiana. Adesso però, al di là dell'evocarlo, dobbiamo dare soluzioni, perché poi alcuni messaggi sono belli, ma dobbiamo trasferirli poi nel concreto. Allora, in Italia, ma più in generale in Europa, voi dovete sapere che la larghissima maggioranza del gettito fiscale funzionale alla spesa pubblica deriva da prelievi fatti sul lavoro dipendente, ok?
1: Certo.
2: Qual è il tema di fondo? Il tema è duplice. Il tema è che noi dobbiamo detassare, ridurre, come si dice in Italia, il cuneo fiscale e progressivamente portarlo sui redditi da capitale. Attenzione che c'è un'affermazione importante però in questo. Guardate che in questo momento avanza una cosa che si chiama intelligenza artificiale, su cui spesso scrivo. Allora, l'intelligenza artificiale in realtà produce molto reddito, ma non genera reddito per le imprese, ma non genera gettito fiscale, perché sottrae la capacità di produrre un output dall'essere umano alla tecnologia. Quindi il tema delicato di fondo non è bloccare l'intelligenza artificiale, che non deve essere bloccata, ma è cambiare il sistema fiscale per fare in modo che ci sia un trasferimento dal gettito da lavoro dipendente al gettito fiscale che arriva dagli investimenti in capitale, che producono reddito per le imprese e per gli imprenditori. Quindi, in tutto questo c'è un ultimo ragionamento che io voglio toccare, perché vi devo portare la mia prospettiva internazionale. Io per 20 anni ho lavorato in Asia e sono stato poco in Europa, ed è stata la mia fortuna, devo dire. Allora, un tema di fondo è: di fronte alle minacce che abbiamo da un punto di vista competitivo, geopolitico e non solo, purtroppo noi anche da un punto di vista degli assetti complessivi dobbiamo essere disposti a cambiare. Che cosa voglio dire? La sovranità di un paese Italia, la sovranità tecnologica, digitale, dei diritti, si tutelerà se e solo se noi saremo in grado di fare scala e di andare verso gli Stati Uniti d'Europa. Non ci sono purtroppo alternative, perché abbiamo bisogno di fare investimenti colossali. Vi do un dato per tutti, con il quale chiudo e ripasso la parola. In un paese che si chiama Corea del Sud, che tutti voi credo conosciate, che è un paese di 28 milioni di persone, in questo momento ci sono imprese singole che stanno implementando piani di investimento di 500 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. La legge di bilancio dello Stato italiano è 17,8 miliardi. Al di là dei ragionamenti che ciascuno può fare, purtroppo io, che sono un ingegnere che si occupa di geopolitica, di geoeconomia e di geotecnologia, l'unione fa la forza. Noi abbiamo bisogno di orchestrare risorse anche di debito pubblico per fare gli investimenti che sono necessari per sostenere la competitività di un vecchio continente che vecchio non vuole essere.
1: Mi sembra che nel suo intervento ci sono molte suggestioni concrete che alla fine di questa giornata verranno appuntate, perché il senso un po' di questo incontro è questo qui, cioè raccogliere delle proposte reali. Allora la metto in stand by un momento per ascoltare insieme un contributo video di un altro ospite, che è il professor Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata, che ci ha mandato un messaggio, anche lui con delle considerazioni importanti sulla materia. Ascoltiamolo insieme.
4: Un saluto a tutti e mi dispiace veramente molto non essere con voi, ma corriamo sempre tantissimo e ogni tanto dobbiamo fare qualche sosta ai box per piccoli problemi. L'Italia è un paese, lo sappiamo, che sta crescendo molto poco, ma soprattutto un paese dove i salari reali ristagnano da tantissimo, più che in ogni altro paese d'Europa. E in particolare hanno sofferto moltissimo in questi ultimi tempi per l'inflazione, un'inflazione che viene dagli shock di offerta, che prima è venuta dal gas, dal problema della guerra in Ucraina, adesso viene da Hormuz e quindi dipende dalla nostra dipendenza dalle fonti fossili. Un'inflazione che, come una tassa regressiva, colpisce soprattutto i più deboli, perché il carrello della spesa dei redditi più bassi ha più quote di beni alimentari e di energia, dove l'inflazione colpisce di più, mentre nel settore digitale stiamo vivendo in realtà una grande deflazione. Il paese ha delle caratteristiche che lo portano ad avere questi salari bassi. Siamo specializzati in settori a basso valore aggiunto come il turismo, la ristorazione, i servizi, ma abbiamo anche uno straordinario gruppo di imprese che fanno manifattura, che fanno beni meccanici, che fanno meccanica strumentale e siamo uno dei leader esportatori nel mondo. Il problema è che nelle filiere di produzione non siamo mai leader. Le nostre grandi imprese si contano in una mano, nelle dita di una mano. E quindi, non essendo leader, siamo sempre in concorrenza con altri controterzisti, con altri subfornitori, e quindi non abbiamo la possibilità di aumentare i salari come vorremmo. Il salario minimo diffuso dappertutto, secondo me, non è così risolutivo, perché bisogna vedere se è a prova di delocalizzazione. Cioè, se il salario minimo spinge le aziende a delocalizzare, questo diventa un boomerang. Io lo metterei soprattutto sui settori non delocalizzabili, quindi la distribuzione, la logistica. Non si può delocalizzare la consegna di una pizza a Roma o a Milano e quindi lì dobbiamo immediatamente mettere il salario minimo. Ma uno dei problemi del paese su cui si può agire immediatamente, su cui secondo me si è fatto pochissimo in questi ultimi anni, è proprio quello della dipendenza energetica. L'Italia dipende per il 74% dell'energia dal resto del mondo, mentre nell'Unione Europea solo il 57%. E il gas pesa tantissimo, per le imprese il costo dell'energia è del 25% superiore alla media europea. E questo pesa tantissimo, abbiamo detto anche sull'inflazione per la dipendenza dalle fonti fossili delle nostre aziende. Si può fare moltissimo, bisogna liberare l'energia del paese, non c'è bisogno di usare fondi pubblici, abbiamo tantissimi progetti sul tappeto, ci sono decine di migliaia di comunità energetiche che aspettano di essere autorizzate, migliaia di progetti più grandi, bisogna assolutamente potenziare la commissione di valutazione di impatto ambientale e potenziare il lavoro del GSE nel creare gli allacci. Oggi le tecnologie ci danno tutto, nel mondo siamo passati da 2 a 3 terawatt nel giro di 18 mesi di potenza solare installata. L'Italia veramente non può restare indietro perché è la prima a pagare questa situazione. E però dobbiamo guardare un pochino più in alto, non può essere solo la crescita to cure il nostro obiettivo. Si diceva un tempo nei movimenti operai il pane e le rose, ecco, noi oggi dobbiamo parlare di pane, rose e felicità, non dobbiamo avere paura di mettere la felicità al centro dei nostri traguardi e dobbiamo diventare partito della felicità. E come si fa? Oggi sappiamo tutto della felicità, ne parliamo al Festival dell'Economia Civile, i primi giorni di ottobre, con l'editor del Rapporto Mondiale sulla Felicità. Noi possiamo avere reddito, salute, istruzione, ma se passiamo la giornata sdraiati sul divano non siamo felici. L'ultimo miglio della felicità è l'essere impegnati per qualcosa che ci appassiona. È fatto di generatività, è fatto di senso del vivere, è fatto di beni relazionali e di intelligenza relazionale. E quindi noi dobbiamo lavorare per creare una situazione per cui la fioritura della vita umana sia la condizione del numero maggiore di persone. Questo è coerente con l'idea del bene comune ed è coerente con l'idea dell'articolo 3, parte seconda della nostra Costituzione. L'intelligenza relazionale è una chiave straordinaria per risolvere problemi di politica internazionale e di politica nazionale. Oggi siamo vittima di una narrativa sbagliata, quella dell'uno contro uno, quella della torta fissa, quindi ho la fetta mia per essere più grande deve ridurre la tua. Invece insieme possiamo costruire fette più grandi. È la quinta operazione, quella dell'intelligenza relazionale. Uno con uno fa sempre più di due. E cooperare crea più valore. E questa è la storia straordinaria dell'umanità che ci ha portato da 1 miliardo a 7 miliardi di persone e ha fatto aumentare in maniera straordinaria l'aspettativa di vita. L'intelligenza relazionale è la chiave del successo delle nostre imprese esportatrici. Pensiamo ai grandi consorzi alimentari, non sono il nome e cognome di un singolo imprenditore, ma migliaia di piccoli produttori che si sono saputi mettere insieme. L'intelligenza relazionale è la chiave della soluzione anche dei problemi internazionali, seguendo l'esempio dell'Unione Europea quando con la CECA decise non più di farsi la guerra per le risorse, uno contro uno, ma di fare uno con uno, mettere assieme carbone e acciaio, e di lì nacque quel processo moltiplicativo che ha creato l'Unione Europea. Quindi assolutamente un saluto, buon lavoro e avanti su queste linee che sono quelle che veramente possono creare uno scenario diverso. Dobbiamo eliminare la narrativa della paura, la narrativa della sicurezza, dove sicuramente non siamo i più bravi, ma dobbiamo creare una narrativa positiva, una visione diversa del mondo, positiva di felicità, che è quello che possiamo portare ai nostri cittadini nei prossimi anni. Un saluto ancora e buon lavoro.
1: E ringraziamo il professor Becchetti per questo contributo e per aver immesso la parola felicità in questo nostro dibattito. Io chiedo un ultimo intervento a lei invece, Nucci, più breve, che siamo insomma in affanno. E volevo chiederle, lei ha dato molte suggestioni, ma se dovessero esserci delle priorità che la politica deve immediatamente fare proprie per invertire questo trend, cioè le chiedo proprio le prime tre mosse urgenti che qualcuno che mira a riprendere il timone in mano deve fare domani mattina, e glielo chiedo con la chiarezza che è necessaria a un contesto come questo, a quello che ambisce ad essere un'assemblea per la Costituzione, un programma di governo.
2: La prima priorità è investire nel sistema educativo. Per quale motivo? Perché vedete, il vero esercito che pone in sicurezza il nostro paese e il nostro continente è l'esercito della conoscenza. E questo tipo di obiettivo viene reso compulsory, viene reso cogente dal fatto che l'intelligenza artificiale sublima l'uomo, ma nel sublimare l'uomo ne richiede un innalzamento del livello
1: Certo.
2: di conoscenza. Quindi il rischio qual è? Di creare degli emarginati cognitivi. Quindi il sistema educativo è, a mio modo di vedere, la prima priorità. La seconda priorità è una priorità di futuro che trae spunto dalla identità del nostro paese. Il nostro paese ha un'identità industriale, è famoso, desiderato nel mondo per il Made in Italy, per il bello e ben fatto. Ecco, il Made in Italy del futuro deve rigenerarsi ibridandosi con le tecnologie digitali. Io ho scritto con Marco Bentivoglio un manifesto che si chiama Remade in Italy. La faccio breve. Noi dobbiamo lanciare un grande disegno di politica industriale che deve fare il governo pro tempore del paese, politica industriale per fare in modo che questo paese, che è terzultimo in Europa per competenze digitali, diventi tra i primi. E questa è la seconda priorità. La terza priorità, a mio modo di vedere, è una riorganizzazione radicale, come dicevo prima, del sistema fiscale. Riorganizzazione radicale del sistema fiscale vuole dire due cose. Una l'ho già detta e la richiamo. Quindi gestire un bilanciamento diverso tra entrate fiscali che derivano dal lavoro e entrate fiscali che derivano dalla tecnologia e dal capitale. Il secondo elemento è basta nero, non ne posso più. Basta
5: un paese che ha 150 miliardi di evasione fiscale. È uno scandalo.
1: Direi che è stato icastico delle sue tre proposte e suggestioni. Io ringrazio ancora, un bel applauso per il professor Giuliano Noci. E a questo punto noi ci abbiamo a trattare un'altra questione, o meglio ne abbiamo un anticipo e poi ci torneremo, che è il Nova Peace Forum. Questa è una sorta di preview, diciamo così, per rimanere sul tema del futuro, chiaramente, perché sappiamo che oggi il tema dell'economia e il tema della geopolitica sono temi che sono evidentemente sempre più intrecciati. Guerre, crisi, disuguaglianze stanno cambiando completamente gli equilibri del mondo, e questo cambia anche gli equilibri economici del mondo. Questo è un filo che tratteremo nel corso della serata con il Nova Peace Forum, come dicevo, che sarà un momento speciale in cui si parlerà di pace, tema insomma molto, molto sentito e che oggi sarà protagonista. Però abbiamo deciso di darvene già un'anticipazione in questa parte del dibattito, chiedendosi come si può e se si può costruire un futuro che sia più giusto e più stabile. Ora ne parliamo con un ospite internazionale, un grande economista, una delle voci più importanti e più ascoltate del dibattito globale, che è il professor James Kenneth Galbraith. Hello. Hi, welcome.
0: Benvenuto, buon pomeriggio.
1: So, professor, I would like
0: professore,
1: to ask you something.
0: Vorrei porle qualche domanda. È oramai evidente che ci stiamo muovendo verso un'economia di guerra sempre più esplicita, in cui la spesa militare viene spesso presentata come una necessità inevitabile. Dalla sua prospettiva, quali sono gli effetti di questo aumento della spesa militare in termini di crescita del PIL, inflazione e potere d'acquisto dei lavoratori, che è molto importante? Grazie mille, è un piacere e onore essere qui. Lo apprezzo molto, grazie. La prima parte di questa domanda non è proprio una domanda per me, non è che devo rispondere io, è una risposta per tutti voi, siete voi che dovete rispondere. E la domanda è: perché? Per quale ragione state facendo tutto questo? Vi aspettate che l'esercito russo arrivi attraverso le Alpi come Annibale? Forse no, non credo che succederà. Voi state pianificando di inviare l'esercito italiano in Ucraina? Non ve lo consiglierei. State progettando di unirvi a una spedizione di forze congiunte che facciano uscire i russi da Kaliningrad, che tra l'altro è stato il territorio russo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale? Penso che anche quello sarebbe un'idea particolarmente infelice, e la guerra che ne conseguirebbe sarebbe molto breve e intensa e molto sfavorevole per voi. Quindi qual è il motivo precisamente di questa scelta che state facendo voi, anche insieme a tutta l'Europa, verso un'economia di guerra, per una guerra che non combatterete perché non potrete vincere? Questa è la prima domanda che pongo io a voi. Poi, quali sono gli effetti dell'ascesa della spesa militare, di tutti questi soldi che vengono spesi su quel che è essenzialmente qualcosa che anche da un punto di vista militare, e lo dico sulla base della nostra esperienza degli Stati Uniti negli ultimi mesi nel Golfo Persico, potrei dire che da un punto di vista militare si tratta di spazzatura essenzialmente obsoleta, che non ha perseguito l'obiettivo di dare sicurezza ad alcuna persona. Qual è lo scopo veramente di tutto questo? Allora, lei mi ha chiesto quali sono gli effetti di tutto questo. La crescita economica? oppure l'inflazione o il potere di acquisto? Quali sono gli effetti? Vi ricordo, forse lo sapete già, che c'è ad esempio la Coca-Cola che nella sua lattina ha 39 grammi di zucchero e anche caffeina. E quindi non vi raccomanderei quella cosa se siete a guerra, non vi raccomanderei quella bibita se siete a dieta, così come non raccomando la spesa militare, un po' come bere la Coca-Cola quando si è a dieta. Sì, può fornire alcuni posti di lavoro, sì, ok, però non produce alcuna cosa che migliori la qualità della vita o la competitività economica o la sostenibilità o qualunque altra cosa di valore che dovresti avere come società economica, e naturalmente invece aumenta l'inflazione. Quindi se siete a favore di un alto tasso di inflazione, allora ok, potete dire sì, aumentiamo la spesa militare. Quindi guardo questo pubblico e non mi pare che qui ci siano molte persone che pensano che un alto tasso di inflazione sia di per sé una buona idea. Che ne pensate? Adesso a voi la parola, allora. Nel dibattito politico odierno, in particolare in Italia e in Europa, gli aumenti della spesa militare vengono frequentemente giustificati sostenendo che non comportino necessariamente tagli ad altri settori essenziali come la sanità pubblica, la ricerca o il welfare. Qual è la sua opinione al riguardo? Quali rischi corrono l'Italia e l'Europa nel contesto di questa escalation della spesa militare? Beh, io inizierei dicendo che se la giustificazione per la spesa militare è che non c'è bisogno dell'istruzione, della sanità, dei servizi sanitari, dei trasporti pubblici, allora sì, ok, è una giustificazione piuttosto debole comunque, perché comunque se non si fa la spesa pubblica non c'è bisogno di ridurre la sanità, i servizi pubblici, l'istruzione, la sanità, l'igiene, i trasporti pubblici. Quindi che differenza fa alla fin fine? In ogni caso non ci sono buone argomentazioni per il sostegno alla spesa militare sulla base di queste argomentazioni. Comunque una parte della risposta è questa. Quale tipo di stupidi pensano che voi siate? Sapete bene che sì, ok, per esempio assumere un subappaltatore militare c'è bisogno di una certa spesa. Però allo stesso tempo un economista potrà venire e potrebbe dire: ma guardate il debito, guardate il deficit, guardate gli interessi che dovrete pagare, e non vi chiederanno da dove provengono questi soldi, vi diranno solo: adesso dobbiamo ridurre la spesa per l'istruzione, per la sanità e per i trasporti pubblici o per i servizi sanitari o per le pensioni delle persone. Io sono stato coinvolto in questo processo per tanti anni, mi sono occupato di queste dinamiche in Grecia e se ne parlava spesso e nessuno diceva: ah, è per colpa della spesa militare. Però in realtà è la conseguenza di tutto questo. Comunque, questo fa parte del rischio che state correndo. Inoltre vorrei anche dire un'altra cosa, perché anche correlato alla domanda precedente, quella sugli effetti sulla crescita. E chi è? A chi invierete questi soldi? E tutta questa spesa militare, secondo voi, rivitalizzerà l'industria italiana? No, penso che questi soldi andranno magari ad altri paesi in Europa, ma soprattutto questi soldi andranno negli Stati Uniti, e quindi comprerete le armi, e i vari carri armati, i vari missili, la varia attrezzatura per le navi militari dagli Stati Uniti. E gli Stati Uniti ve ne saranno grati, però mi chiedo perché un italiano deve fare il bene degli Stati Uniti utilizzando risorse italiane o europee. Quindi ancora una volta, nonostante io possa sembrare un americano patriottico, devo comunque considerare il vostro punto di vista e non penso che ci siano vantaggi per voi in questa situazione.
1: Another question about the sanctions.
0: Un'altra domanda sulle sanzioni. Qual è stato il ruolo delle sanzioni nella strategia degli Stati Uniti e dell'Europa e come analizza le conseguenze di tale strategia per noi? Ok, questa è una domanda importantissima. E quindi ho iniziato a lavorare su questo tema nel 2022 e avevo già pubblicato nel 2023 un libro su questo. E la prima cosa da riconoscere è la seguente, ossia che non c'è mai stata una strategia militare che permettesse di sconfiggere l'Ucraina o la Russia. Il ministro degli esteri ucraino Kleva era a Washington all'inizio del 2022 e ha visto la valutazione militare che era completamente ragionevole. La valutazione era la seguente, che non c'era alcuna possibilità che l'Ucraina o l'Occidente in generale potesse sconfiggere la Russia, la Federazione Russa, per quel che è adesso, perché infatti che è ancora sul terreno di battaglia. E poi c'era la questione industriale, del personale e i costi per i territori. Sapevano questo, però altre persone hanno detto altre cose e poi si sono prese delle decisioni che non erano allineate con questa valutazione. Quindi poi la valutazione militare degli Stati Uniti al tempo non consigliava questo tipo di guerra. Quindi qual era la strategia? La strategia è stata economica ed era basata sulle sanzioni ed era basata su un tentativo di indebolire l'economia russa e indebolire il consenso politico russo per via della guerra. Quella è stata la strategia. La strategia era basata su una teoria economica, sulla economia mainstream, secondo la quale ci sono varie cose, la tecnologia, il capitale, il lavoro, considera tutto questo, anche i soldi, questa è l'economia mainstream. E la strategia era quello di privare la Russia di tutte queste cose, rubare le loro fonti di finanziamento, come se i russi avessero avuto bisogno dell'Europa o dei dollari per gestire la propria economia domestica. Non so se siete mai stati in Russia, ma magari sapete che hanno i loro soldi, si chiamano rubli, e li producono loro stessi. E quindi possono rimuovere il capitale occidentale. Molti l'hanno fatto. Ad esempio sono andato a McDonald's e se ne sono andati tanti negozi, tante altre aziende occidentali. E che cosa è successo a quel punto? Che tutti quegli impianti sono rimasti in Russia, l'expertise è rimasta in Russia, i direttori sono rimasti in Russia, quindi tutti i grandi marchi occidentali se ne sono andati e hanno venduto tutte queste cose alle imprese russe che hanno riaperto con un po' di adeguamento e adesso invece delle imprese occidentali ci sono le imprese russe. E loro sono piuttosto contenti di tutto questo, non hanno più la concorrenza straniera, hanno il loro mercato, è un successo per la Russia. E tanti giovani, ok, se ne sono andati come si prevedeva, ma comunque i russi hanno un sistema di istruzione, quindi possono formare altri giovani e questo l'hanno fatto anche rapidamente. E forse ho dimenticato qualcosa, la tecnologia, ok, delle piccole cose si potevano importare, quindi il problema delle sanzioni non è che non fossero inefficaci, non è che non abbiano avuto un effetto sull'economia russa, le sanzioni in realtà hanno avuto un effetto potentissimo. Ho letto la relazione dell'Accademia di Scienze Russa e dicevano proprio questo, che c'è stato avuto un effetto immenso, ma l'effetto però è stato quello di obbligare un adattamento, un adeguamento, e questo poi ha generato un clima economico molto favorevole. La Russia non l'avrebbe mai fatto da sola, e invece le sanzioni l'hanno obbligata a farlo. Le sanzioni hanno creato una barriera al capitale e hanno obbligato gli oligarchi a fare una scelta. Alcuni sono rimasti in Russia, altri se ne sono andati, alcuni hanno tenuto i soldi in Russia, altri li hanno portati fuori. Però adesso c'è un gruppo molto più coeso e coerente rispetto a 5 anni fa. Quindi le sanzioni hanno creato una barriera alle importazioni, hanno anche permesso alla Russia di conservare molte più risorse, perché gli europei hanno smesso di comprare il loro gas naturale, e c'è stata anche la distruzione dei gasdotti che è legato a tutto questo. Ma chi ha sofferto per queste sanzioni? Non i russi, gli europei ne hanno sofferto. Queste sono state le sanzioni che hanno avuto un effetto negativo, boomerang, sull'Europa. E quindi chi è responsabile di questo malinteso riguardo gli effetti delle sanzioni? Gli economisti, che vi hanno presentato argomentazioni sulla base di una serie di teorie assurde che qualunque businessman vi potrebbe dire che era illogico, e qualunque imprenditore vi potrebbe dire che se si crea un grande mercato in crescita con meno concorrenza, allora c'è un'opportunità di generare tanti profitti, che è quel che poi è successo. E qual è adesso l'ordine delle più grandi economie nel mondo? Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la prima economia è la Cina. Secondo, gli Stati Uniti. Numero 3, l'India. Numero 4, la Federazione Russa, la quarta economia più grande al mondo in termini di potere di acquisto. Questo è un paese potente, non è il paese più grande, pensiamo alla popolazione in Cina, e pensiamo alla popolazione degli Stati Uniti, che è molto più grande, però la Russia ha una popolazione minore, ma è potente e il suo tasso di crescita è molto più alto rispetto ai paesi europei. Quindi c'è una strategia che era basata su un ideale, su un'idea economica che si basava su una serie di errori che poi hanno portato al fallimento, e le conseguenze di questo sono adesso sentite da tutti noi. E qual è stato l'obiettivo? Qual è l'obiettivo della militarizzazione che ci viene proposta adesso? Davvero non posso parlare allo stato folle della leadership politica del Regno Unito, della Germania o anche della Francia, perché non sono uno psichiatra. Ma e sinceramente mi piace credere che persino il politico, il peggior leader politico non sia totalmente folle, che ci sia una certa logica nelle loro motivazioni. Quindi che cosa stanno facendo in Germania? Il prezzo dei carburanti è troppo alto, la tecnologia automotive non è stata rinnovata a sufficienza, e adesso c'è la Cina con i suoi veicoli elettrici, adesso ci sono le varie aziende che vengono riconvertite, magari nel settore della difesa, per far fronte a questo declino del settore dell'automotive. Comunque molte di queste imprese sono state completamente chiuse perché erano inutili nel contesto attuale. Quindi vi chiedo, ne ho parlato a un generale americano e lui mi ha detto, ho parlato dell'Ucraina e delle armi che usano, dico no, ma non sono efficaci, e anche le armi tedesche, quelle inglesi non sono così efficaci, allora perché le produciamo? E la risposta è ovvia: per dare un po' di lavoro a queste imprese. Ecco perché, questo è l'unico motivo. E quando si fa questo, semplicemente si inietta denaro in industrie che utilizzano risorse ma non producono niente di valore, che producono cose inutili che non si possono neanche vendere, che cosa si sta facendo? Si sta ripetendo l'esperienza dell'Unione Sovietica. State ricreando le condizioni che 40 anni fa hanno portato al crollo di uno dei paesi più potenti e grandi nella storia del mondo, perché semplicemente non era stato capace di adeguarsi alle circostanze che erano cambiate. Ed ecco dove ci troviamo adesso. E quindi adesso si deve trovare una nuova serie di idee e di leader, e si deve comprendere che l'unico modo in cui l'Italia e l'Europa possano sopravvivere è in un clima di pace, di negoziati, di accordi e di sicurezza reciproca. È l'unica via. Avete un futuro? Con questa via. Ma senza non l'avrete. Anche se vi voglio tanto bene e ho tanti legami con l'Italia, sono fiero di dire che sono membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e lo dico vantandomi, però veramente mi auguro che voi assumiate la responsabilità di cambiare la politica, di guidare la politica dell'Europa in una direzione che possa istituire una sicurezza reciproca che sia anche solida. Anche vi auguro di lavorare sull'ipotesi che serva il bene comune, ossia con minore impegno militare invece che più impegno militare.
1: Thank you very much.
0: Grazie mille.
1: Really thanks for all the advice,
0: infinite per
1: all
0: tutti
1: the
0: i consigli,
1: really
0: tutti
1: thanks.
0: I suggerimenti, grazie mille.
1: Grande applauso al professor Galbraith.
6: Thank you. Thank you again.
1: E allora, dopo questo prezioso contributo, ci troviamo appunto in uno spazio che abbiamo detto che è una preview del Nova Peace Forum. E adesso noi innanzitutto vogliamo ricordare Gaza, perché non la vogliamo dimenticare. Vogliamo ricordare che a Gaza sono morte 70.000 persone da quando è iniziata la guerra israeliana. E quindi qui c'è ora con noi un ospite, forse l'ospite più giusto, più titolato, vista la conoscenza che ha della materia, per raccontarci quella che è adesso, ora che qui non se ne parla quasi più, a Gaza, la situazione. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Ciao, ben arrivata.

0: Allora, Francesca, io partivo da una premessa che è una premessa molto triste, ma Gaza è uscita un po' di scena, complice una serie di eventi che si sono verificati, quindi è scoppiata un'altra guerra grazie al prezioso contributo del presidente Trump, che ha spostato il fuoco dell'attenzione in Iran, diciamo, nello stretto di Hormuz. Nel frattempo c'è stata un'illusione che lì le cose si fossero in qualche modo chetate, risolte. È stato creato, poi mi spiegherai di più, questo famoso Board of Peace, un grande consiglio d'amministrazione che dovrebbe in qualche modo sistemare le cose. Mentre nel frattempo sappiamo che i palestinesi continuano a morire, lo vediamo tutti i giorni, e sappiamo che la situazione dei coloni invece, quindi le aggressioni dei coloni in Cisgiordania, continuano ad essere esattamente quelle di prima, se non peggio. Allora, oggi la fotografia reale di quello che sta accadendo in quei territori, ora che ne sentiamo parlare molto meno, tu che ne hai una maggiore contezza, qual è?
1: Allora, innanzitutto buon pomeriggio e grazie mille di avermi invitata, grazie di mantenere. Di aver deciso di mantenere l'attenzione su quello che succede in Palestina, quello che resta della Palestina, perché non dobbiamo dimenticare che Cisgiordania, Gerusalemme e Gerusalemme Est e Gaza sono ciò che resta della Palestina storica. Israele è stato creato all'interno della Palestina, quindi già per noi parlare di Palestina come di questi tre monconi di terra che rimangono è molto diverso da quello che Palestina come madrepatria che è stata, di cui il popolo palestinese è stato derubato, significa per i palestinesi. E questo non significa negare l'esistenza dello Stato di Israele, significa soltanto ricordarsi che lo Stato di Israele è stato creato spazzando via il popolo indigeno che quelle terre le abitava. Perché l'incubo della sostituzione etnica, clamorosamente, non ce l'hanno i popoli indigeni, ce l'hanno sempre i colonizzatori. E i colonizzatori pensano sempre che il prossimo gli farà quello che lui
0: è stato fatto
1: a
0: loro.
1: Comunque, a Gaza la situazione è drammatica, ma preferirei parlare di Palestina. In Palestina la situazione è drammatica. È drammatica a Gaza, dove si continua a morire di bombe. Israele ha ammazzato, l'esercito israeliano ha ammazzato oltre 1340 persone, ogni giorno il conto aumenta, proprio nell'ultima settimana sono stati ammazzati 16 palestinesi, proprio ieri 11 palestinesi, mi ricordo se 11 o 30, però
0: sono 20 morti,
1: sono morte delle persone sotto, seppellite vive sotto un palazzo. E arrivano le immagini della gente che cerca di tirare fuori chi rimane vivo a mani nude, perché Israele non permette l'ingresso di macchinari adeguati a ripulire le macerie, se non per portarle via e cancellare le prove dei crimini che sono stati commessi. Si continua a morire di stenti, si continua a morire per mancanza di cure. Quindi io non credo che si sia abbassata l'attenzione mediatica su Gaza. Io credo che sia successa un'altra cosa. Nel frattempo si capisce, si vede che quello che dicevo io nell'ottobre del 2024, cioè che il genocidio già si stesse espandendo fuori da Gaza e verso la Cisgiordania, c'erano degli atti concreti, c'erano gli assassini, gli omicidi, le morti extragiudiziali da parte dell'esercito israeliano e dei coloni. Dall'ottobre del 2023 sono stati ammazzati 1100 palestinesi in Cisgiordania, dove non c'è Hamas. Quindi qual è la scusa? Ci sono palestinesi. Quindi adesso anche B'Tselem, la più grande organizzazione per i diritti umani israeliana, conclude con quella che era la mia analisi di 2 anni fa. Israele sta perseguendo la cancellazione della Palestina, quindi commettendo crimini nei confronti di tutti i palestinesi e in tutto il territorio che Israele ha deciso appartenergli. E quindi la pulizia etnica è il fine e lo strumento sono una serie di crimini. Dicevo, io non credo che si sia spenta l'attenzione, mi sembra che il popolo italiano continui a mantenere l'attenzione sulla Palestina. Però cos'è successo negli ultimi mesi? Innanzitutto quella Fandonia l'ho criticata dal primo giorno e adesso sto per sortire proprio un rapporto sul, in occasione del primo anniversario di questo istituto, che è quanto di più contrario al multilateralismo si potesse concepire, che è il Consiglio di Pace. Il Consiglio di Pace ideato dal presidente Trump, con tutto il rispetto, già che sia un suo progetto avrebbe dovuto far sorgere qualche sospetto, ma lui immagina un comitato che decida delle sorti di Gaza, fatto di stati che paghino per esserci come se fosse un club.
0: Chiaro.
1: Perché lui a questo è abituato, però intanto non c'è possibilità di realizzare il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. I palestinesi sono completamente estromessi, si parla di ricostruzione senza che si parli di accertamento dei crimini. Sono state ammazzate 71.000 persone, accertate, 21.000 bambini. Ma stiamo scherzando? Per questo si è normalizzata la violenza attraverso il Board of Peace. Però questo non toglie il fatto che la gente rimanga sconvolta e impaurita. Quello che è successo però è anche che i governi occidentali hanno fatto di tutto per soffocare le proteste. Quanti in questo paese sono stati raggiunti da sanzioni amministrative? Lo sanno gli avvocati, lo sanno le vittime, lo sanno gli avvocati che li stanno difendendo, che stanno difendendo coloro che sono stati raggiunti da tali provvedimenti gratuitamente. Quanti sono stati picchiati, arrestati per aver resistito, cioè per essersi opposti a un genocidio. E adesso c'è quell'ultima infamia del decreto legge sull'antisemitismo, che non solo non protegge gli ebrei, non protegge gli ebrei. Non protegge gli ebrei, anzi isolandoli e creando una sorta di eccezione a loro favore, dove vengono tutti gli ebrei e tutte le ebree assimilati alle politiche dello Stato di Israele, si crea ancora maggior risentimento ed è una cosa pericolosissima.

0: Rispetto a quello che dicevi, mi venivano due domande da farti, così andiamo anche un po' a braccio. Le opinioni pubbliche hanno avuto un grandissimo peso all'interno di questo conflitto, per questo tu parlavi del tentativo anche dei vari governi, governi europei, governi internazionali, di silenziare un po' queste proteste. Io ti chiedo, dal tuo punto di vista, quanto hanno contribuito nell'esito di tentativi di risoluzione, che poi conosciamo gli esiti, però insomma nel tentativo, e quanto oggi ancora quelle opinioni pubbliche possono avere un peso e un'importanza nel direzionare gli esiti futuri di questa guerra?
1: Secondo me l'opinione pubblica ha fatto moltissimo, ma ve lo dico non soltanto rispetto all'Italia, in genere in Europa, guardate anche quello che sta succedendo negli Stati Uniti. La Palestina e la posizione dell'amministrazione americana sulla Palestina sta facendo cambiare per la prima volta in modo radicale la politica statunitense, lì dove sembra che nulla cambi mai in riferimento alla Palestina, nel senso che l'opposizione all'apartheid di Israele non esiste. Non esisteva, adesso sì, si è creato un fronte popolare, anche un fronte di resistenza all'interno, tanto tra i conservatori quanto tra i democratici, che si, insomma, sono tutti disgustati da quello che, non solo che fa Israele, ma che in nome della difesa di Israele viene chiesto al popolo statunitense. E poi tornerò su questo punto. Ma guardate cosa è successo in Inghilterra. Ora, io sono veramente, apprezzo moltissimo la società civile inglese, perché da sempre, cioè, sono veramente cocciuti, e quando c'è una causa ingiusta nella quale si imbarca il loro Stato, manifestano. Ero in Inghilterra, vivevo in Inghilterra quando c'è stata la guerra in Iraq, e la gente lì ha protestato, ma in milioni scendevano in piazza contro il governo per 3 anni. Qual è stata la differenza delle proteste di adesso? E io l'ho detto sin dall'inizio. La guerra che Israele ha scatenato nei confronti dei palestinesi si è manifestata come diversa genocida sin dall'inizio, però anche la resistenza è stata diversa. La resistenza, parlo degli studenti, dei docenti, di alcuni giornalisti, di parte della classe politica occidentale, perché molti non conoscevano la questione palestinese, che è stata derubricata dal dibattito politico, dal dibattito pubblico di questo paese sicuramente negli ultimi 30 anni. Però si è visto che gli studenti e anche dall'interno delle università, delle aziende, partiva una critica molto specifica nei confronti delle istituzioni di appartenenza. Gli studenti chiedevano, non solo scendevano in piazza nei confronti dello Stato, chiedevano alle università di tagliare i partenariati con le università israeliane. All'interno delle amministrazioni pubbliche si sono creati dei gruppi di protesta, ci sono a livello di Unione Europea, Staff for Gaza, all'interno delle Nazioni Unite, all'interno di tanti paesi, cioè c'è delle amministrazioni nazionali e locali, c'è gente che veramente fa opposizione, quindi questo si è sentito. E si capisce, è passata la logica, la filosofia del BDS, quel movimento internazionale che parte da un'idea del Sudafrica e poi viene interpretato dai palestinesi come resistenza pacifica. I cittadini, gli stati devono tagliare i ponti con Israele perché è uno stato di apartheid, e non significa odiare Israele, significa chiedere che Israele cominci ad essere uno Stato appartenente alla comunità internazionale senza
0: scrivere un altro popolo. Ecco, qui ti fermo però. Gli Stati questi ponti li hanno tagliati, perché tu hai parlato spesso di una correità anche dei governi, e forse è stato un po' uno dei nodi incriminati anche in tutto il tuo percorso personale, di governi occidentali, il governo statunitense, penso anche al nostro stesso governo. Gli Stati sono riusciti davvero a prendere dei provvedimenti dal punto di vista economico, sanzioni, interruzioni degli accordi? Penso per esempio alle ultime sanzioni, proprio il governo inglese, forse anche forte di quella società civile di cui parli, ha deciso di sanzionare i coloni, le colonie, e quindi di non fare più accordi commerciali e affari con loro. Il governo italiano non ha aderito. Allora ti chiedo, sono state fatte delle cose concrete per mettere Israele in difficoltà?
1: No, gli stati, soprattutto gli stati occidentali, salvo alcune eccezioni, e anche lì la conformità al diritto internazionale traballa un po' ovunque, però gli stati occidentali

0: Sono in larga parte, in larga misura, e non lo dico come slogan, ho scritto un rapporto, ho scritto una relazione misurando vari indicatori, il traffico di armi, i traffici finanziari, i traffici commerciali e il supporto ideologico politico. E ho investigato le pratiche di 66 stati, maggiormente nel mondo occidentale, ma non solo, ci sono pure stati arabi e stati del cosiddetto sud globale, come l'India, ne parlavo poco fa con gli ayati che avete ascoltato, cioè questi sono stati complici con i crimini di Israele. Perché? Perché il diritto internazionale dice una cosa molto chiara. Il diritto internazionale impone agli stati l'obbligo di non partecipare alle azioni di uno Stato che commette dei crimini, o meglio degli illeciti internazionali. Quando poi si tratta di crimini ci può essere una corresponsabilità. Quindi dinanzi a una condotta illegale, e c'è già una decisione di un tribunale internazionale, l'Alta Corte di Giustizia delle Nazioni Unite, che ha detto che l'occupazione israeliana è illegale, tutta, non per delle manifestazioni occasionali o degli atti isolati, da Gaza alla Cisgiordania a Gerusalemme, o meglio, dalla riva al mare, tutto quello che è sotto occupazione militare, non Israele, ma Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est, lì l'occupazione deve cessare, in tutto e per tutto, vanno tolte le truppe militari, vanno tolte le colonie. Israele deve smettere di sfruttare le risorse economiche del territorio palestinese e in questo senso gli stati che non tagliano i propri rapporti e le imprese che continuano ad essere direttamente legate agli affari economici di Israele, perché anche questa cosa, no con Israele, con le colonie no, ma con Israele sì. Ma scusate, ma le colonie di chi sono? Le colonie sono un'estensione, un appendice, sono una propaggine di Israele. Noi abbiamo questa distinzione in mente tra colonie e non colonie, ma chiedete ad un israeliano, io li capisco perché la chiamano Giudea e Samaria, perché loro neanche ce l'hanno sulle mappe a scuola la Cisgiordania, che ne sanno di cosa sia. Quindi per loro quello è tutto territorio di Israele con alcune sacche abitate dai palestinesi. Quindi è per questo che bisogna tagliare tutti i ponti con lo Stato di Israele e le imprese che sono direttamente legate o contribuiscono alle violazioni o traggono profitto o causano, pensate a quelle che fanno che fanno attività estrattiva, causano violazioni dei diritti umani e quindi sono penalmente perseguibili. Questa è la rivoluzione, il motivo per cui io sono sanzionata dagli Stati Uniti è questa ragione, aver svelato che c'è un nesso tra il crimine dello Stato e il sistema economico, l'industria estrattiva, l'industria bellica, i sistemi di sorveglianza, i sistemi bancari, perché pure la Norvegia, questo grande paese amico della Palestina, 10% del fondo sovrano, del fondo pensione, cioè tutti i risparmi che vanno ai norvegesi attraverso la vendita del petrolio, che pure è cresciuta dopo l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Li investono, prima di distribuirli li investono. Dove li investono? Il 10% del fondo nazionale pensionistico norvegese è investito in 45 aziende su cui ho concentrato io l'indagine.
1: Israeliane?
0: Israeliane e non israeliane, internazionali. Microsoft, Google, Palantir o Airbnb, Booking.com, e l'argomento è: ma noi mica investiamo in colonie, noi investiamo in altre attività, sempre in territorio occupato sono, e quindi smettiamola con questa ipocrisia. È per questo che oggi il sistema deve cambiare, e se non cambia a partire dagli stati, ecco la forza del BDS, dice alle aziende: voi dovete disinvestire, altrimenti il potere dei consumatori è che dice: sai che? Forse li tolgo i soldi da questa banca. In Italia siete messi malissimo, perché pure le banche che si dicono etiche sono più patetiche che etiche. Però
1: Però scusami,
0: avvelenato con manca etica.
1: Di questo percorso che tu disegni, di quello che realmente andrebbe fatto, no? Del disoccupare militarmente questi territori, l'interruzione di tutte le attività commerciali, a che punto siamo? Cioè, dovessi dirmi una percentuale?
0: No, non te lo posso dire, non credo che esista, nel senso che, allora, innanzitutto quello che è successo nel Regno Unito, il precedente governo si è dovuto dimettere a causa della pressione e del malcontento della gente, non riusciva più a funzionare. Ed è così che si fa, la gente deve farsi sentire, perché non è possibile chiamarsi Stato democratico ed avere dei governi che se ne infischiano di quello che pensa la collettività, di quello che pensa la maggioranza. E io penso questo dell'Unione Europea stessa, perché abbiamo il 70% di 450 milioni di europei che pensano che Israele abbia commesso un genocidio, però l'Unione Europea ancora rimane, ci rende il primo partner commerciale dell'apartheid israeliana. Quindi è un sistema che deve cambiare, e vi dico, non cambierà senza un cambio di politica estera e domestica, perché noi dal punto di vista economico siamo ancora parte di una sorta di colonia statunitense, ed il motivo per cui se gli Stati Uniti emettono le sanzioni nei confronti di cittadini europei, è gravissimo che un governo non dica niente quando vengono colpiti i propri cittadini, però non è normale che le sanzioni di un altro paese si facciano sentire in suolo europeo. Non è normale che, nonostante tre richieste del Parlamento europeo nei confronti della Commissione europea affinché attui uno scudo, un blocco nei confronti delle sanzioni, nonostante giurisprudenza domestica in Italia e europea che dice che le sanzioni non vanno applicate automaticamente, c'è gente che rimane sprotetta. Non sono solo io, adesso ci sono anche Autistici Inventati, un'organizzazione che francamente non si capisce come mai venga colpita dagli Stati Uniti, se non per me, ancora per quell'opera internazionale di silenziare il movimento contro il genocidio. Perché? Perché c'è quest'opera di silenziamento? Perché oggi la Palestina è un sacrificio rivelatore che ci dice in che mondo viviamo. Perché se ci sono aziende che preferiscono continuare a fare profitti sulla morte dei bambini, 21.000, vuol dire che questo è un sistema che le imprese non le governa. Le santifica, le mette al di sopra della cittadinanza e pure delle norme, ed è per questo che secondo me oggi la Palestina e il movimento a sostegno della Palestina va zittito. Comunque penso che è sicuro, cioè ci sono proprio dati alla mano, il sistema mediatico nel mondo occidentale si è rivelato per quello che è un sistema al servizio dei gruppi di pressione, così come pure tanta parte della politica. Il mio prossimo rapporto sarà su questo, proprio sul ruolo dei media nel genocidio, perché parte del non vedere più quello che succede a Gaza è una scelta editoriale, affinché voi non sappiate che cosa succede lì.
1: Quindi però c'è effettivamente in questa fase un silenzio mediatico più evidente rispetto a prima?
0: È peggio del silenzio, perché il silenzio è far finta di niente, mentre qui ci sono degli eserciti, non so se col tesserino di giornalista o meno, però ci sono dei veri eserciti dispiegati a infangare chi il genocidio lo denuncia, a mistificare, a amplificare le veline che arrivano dall'esercito israeliano. Cioè io ho stilato proprio dei criteri per individuare il livello di complicità mediatica, ed è, spero, in Italia, cioè la stampa italiana corrisponde totalmente in larga misura a quello che è successo anche a livello internazionale, però è talmente irrilevante dal punto di vista del dibattito internazionale che non figurerà nelle mie inchieste, nella mia inchiesta, però insomma spero che faranno seguito giornalisti seri a livello di paese, insomma.
1: Senti, voglio chiederti un'altra cosa rispetto allo scenario imminente. Le elezioni che si terranno in Israele e quindi l'eventuale riconferma di Netanyahu, plausibile ma chiaramente non certa, quanto cambia nello scenario che si disegna?
0: Allora, leggevo proprio stamattina, i sondaggi danno Netanyahu in caduta, però dal punto di vista delle prospettive per il popolo palestinese cambia poco, se non ci sarà un cambiamento all'interno della società israeliana che è molto difficile. Vedete che cosa sta succedendo nei confronti dei due registi,
1: film,
0: giornalisti,
1: NASA.
0: Bravissimi registi del film NASA. Cioè, in Israele non si è neanche visto questo film, ma il fatto stesso che possa alludere a quello che noi diciamo da anni, cioè che c'è un intento di distruggere il popolo palestinese in quanto tale, ha fatto scattare una macchina feroce nei confronti di questi...
1: Pare che abbia fatto recuperare consensi a Netanyahu addirittura.
0: Io non lo so, però anche se, cioè, se Netanyahu risultasse perdente, comunque c'è Eisenkot, c'è Bennett, Lapid, sono tutti uomini dell'esercito, tutti uomini che non riconoscono, cioè torneranno ad un livello di consenso internazionale, aboniranno l'opinione della politica internazionale. Però dal mio punto di vista per i palestinesi non cambierà niente, quindi è importante continuare a mantenere l'attenzione viva e a continuare a fare quello che stiamo facendo e farlo anche di più. Quindi bisogna boicottare, bisogna continuare a fare pressione sulla politica, bisogna continuare a chiedere di tagliare i ponti con l'economia israeliana.
1: Un'ultimissima domanda, proprio che siamo in chiusura: la prima azione che dovrebbe fare un nuovo governo, se questa non vuole farla, italiana, concreta, proprio politica, per agire, per fare un'azione che cambi realmente, chiaramente non da sola perché poi l'Italia non basta, ma un'azione che avrebbe un rilievo?
0: Abbiamo finito il tempo, posso avere un altro minuto? Allora, innanzitutto hai ragione, l'Italia non cambia da sola ed è per questo che dico... È difficile che l'Italia riesca a svincolarsi da questo momento storico così complesso senza mettere in discussione appunto un po' i fili che la muovono, che sono i fili che muovono l'Alleanza Atlantica, sono i fili che muovono la classe dirigente dell'Unione Europea, che si manifesta come una burocrazia innocua quando va bene, in realtà è molto pericolosa perché sta spingendo la logica della protezione delle banche, della protezione dei mercati finanziari. Questo concetto della guerra ibrida, guardate che pericolosissimo, ci stanno facendo entrare nella paranoia della guerra quando siamo in realtà già in guerra, nel senso la guerra dei poveri contro i poveri. Però serve veramente come una nuova internazionale, un'unione delle forze progressiste, però qui serve grande sacrificio. Cioè, io penso, adesso dirò quella cosa per cui si arrabbierà qualcuno, nel senso penso che finché i partiti si consumano col calcolo politico di chi deve governare, non si andrà lontano, perché i giovani in questo paese sono più astensionisti, cioè la parte principale degli astensionisti.
1: Chiaro.
0: In Italia è fatta di giovani, quegli stessi giovani che sono scesi costantemente
1: in piazza
0: perché per loro il genocidio è stato qualcosa di formativo, l'hanno visto, non glielo strappate dall'anima quello che è un genocidio, li abbiamo già traumatizzati abbastanza. Quindi bisogna avere il coraggio di riconoscere che non è, cioè bisogna rompere con le politiche della dipendenza dagli Stati Uniti, non c'è, cioè serve emancipazione. E secondo me l'Italia, Secondo me l'Italia in questo momento può farcela, ma deve parlare un linguaggio che la gente capisca e deve rassicurare la gente tanto sulle politiche migratorie, perché io lo capisco perché tanta gente ha paura dell'immigrazione, lo capisco, non bisogna negare le paure della gente, però spiegare che attraverso la ridistribuzione della ricchezza e tassando i super miliardari che non accumulano denaro per comprare, come facciamo noi, comuni mortali, ma per acquisire sempre più potere per determinare le nostre vite. Quindi è lì che bisogna incidere e chiamando tutte e tutti a partecipare a questo disegno si risolve anche il nostro contributo alla causa palestinese. Grazie.
1: E allora un grande applauso a Francesca Albanese per il suo prezioso contributo. No, pochissimo. Grazie, prego, porta con te. E allora, dopo questa pagina davvero importante, perché mantenere vivo il fuoco su questo tema è sempre centrale, abbiamo parlato di economia, ma l'economia poi serve per realizzare opere, infrastrutture ad esempio. E quali opere, quali infrastrutture devono essere realizzate in questo momento? In un momento che vede tante variabili, a partire da un clima che è diventato un tema ingombrante per noi. Beh, serve qualcuno che abbia veramente coscienza di questi argomenti, qualcuno che è geologo, divulgatore scientifico, saggista e che ha un volto noto per moltissimi di voi. Mario Tozzi. Mario. Bene, arrivato. Ti lascio il palco, prego. Mario Tozzi.
2: Allora, ho incontrato qui fuori un fan, evidentemente, mi ha detto: certo, io sono d'accordo con tutte le battaglie ambientaliste, però voi, parlando solo con me, siete contrari a tutte le grandi opere, non si può fare. Ho detto: no, ma guarda, non è così. E gli ho snocciolato una serie di opere che secondo me sono importanti. La prima, la seconda opera più costosa che abbiamo, cioè quella della metropolitana di Roma, chi è che potrebbe essere contrario? Certo, ci sono difficoltà tecniche, ma quelle si superano. Poi ho detto: beh, c'è una ristrutturazione idrogeologica del nostro territorio da fare ex novo. Sono 60 anni quest'anno dalla alluvione di Firenze, anche quella è un'opera di cui ci sarebbe bisogno, per non dire degli acquedotti che perdono quasi il 60% del loro carico. Tutte grandi. Lo scolmatore del Bisagno a Genova, se non vuoi che la città finisca sott'acqua. Dunque, ne ho enumerate un po'. Poi ho detto: vabbè, c'è stato il MOSE che rischia di non essere appropriato perché la crisi climatica porterà a un aggravamento tale di quella situazione che dovrai lasciarlo sempre sollevato. È giusto far presenti le critiche anche alle opere che sono tendenzialmente utili. Per esempio, quella interromperà il rapporto fra la laguna e l'Adriatico, rischia di ammazzarla biologicamente. E invece Venezia è così bella anche perché quella laguna è viva. Se tu poi la metti in condizioni di difficoltà, naturalmente non ne usciamo. Però l'idea è quella che chi si occupa di ambiente, anche da un punto di vista scientifico, abbia detto troppi no. Io dico che ne abbiamo detti troppo pochi. Soprattutto non l'abbiamo detti alle cose contro le quali bisognava combattere. Magari qualche volta anche quelli giusti li abbiamo persi, ma non ne abbiamo detti troppi. E anzi, se ne avessimo detto qualcuno di più, certe cose le avremmo anche evitate. Ma tutto questo poi si è concretizzato negli ultimi anni nella grande opera somma. Ne vogliamo parlare un attimo? Ma solo un attimo, così. Il ponte sullo stretto di Messina. Ora, non è tanto la questione che il ponte sia fattibile oppure no, perché gli ingegneri, e io li ascolto perché la voce della scienza va sempre ascoltata, ti dicono che è possibile. Però qualche critica anche nel dettaglio un po' gliel'abbiamo mossa, per esempio come geologi. Avete fatto tutte le analisi? Perché mi sembra che ne manchino alcune. Avete visto se è commisurato una magnitudo di terremoto giusta? Siamo sicuri che il prossimo sarà al massimo 7,1 Richter? Tutte cose che, insomma. Ma perché l'abbiamo dovuto fare dopo? Perché in Italia manca una cosa che esiste in altri paesi. Prima di una qualsiasi grande opera, e questa è la mia proposta, la ribadisco qui, sempre un dibattito pubblico. Ci vuole prima, prima. Perché se non lo fai prima, e poi ti trovi per strada ad avere degli impedimenti. Invece se prima lo si decide, poi a quel punto nessuno potrà più fermarla per nessun motivo. Ed è quello che si fa per esempio in Francia. Avete fatto caso che la Francia ha fatto una scelta di energia nucleare decenni fa, le maggioranze sono cambiate, ma nessuno l'ha messa in discussione. Eppure ci sarà qualcuno in Francia che magari non l'ha condivisa o non la condivide. Perché in Francia, prima di una grande opera, c'è sempre un dibattito pubblico che addirittura travalica le legislature. Questo da noi manca, perché la conferenza dei servizi per un'opera come il ponte sullo Stretto di Messina, abbiate pazienza, non può bastare. Devi sentire tutte le voci scientifiche e devi sentire anche tutti i portatori di interesse, compresi quelli che ti dicono guarda che lì ci sono delle zone importantissime dal punto di vista ambientale, guarda che lì culturalmente noi abbiamo certe radici, guarda che lo sconvolgimento che ne deriverebbe sarebbe terribile. E non sono stati fatti poi per quel ponte le analisi ambientali corrette, cioè tu non mi puoi fare l'analisi ambientale calcolando quante saranno le emissioni col ponte, dimenticando che un altro scenario sarebbe possibile, quello di risistemare i porti, mettere dei traghetti addirittura a propulsione elettrica, perché oggi ci sono. Dunque, far scendere l'aspetto di emissioni. Non si è contrari alle grandi opere per ideologia, si è contrari perché un paese moderno nel terzo millennio, se si affida alle grandi opere per lo sviluppo economico, sta come stavano i romani 2000 anni fa. Quelli peraltro costruivano per l'eternità, ancora reggono quelle cose. Noi ci affidiamo a un cemento armato che nessuno sa quanto dura. 150 anni, ma mica lo sappiamo. Per fare una cosa che costa 14 miliardi di euro. Sembra un progetto di uomini disperati. Perché io non lo riesco francamente a capire. Quando c'hai una situazione idrogeologica di quei posti talmente tanto compromessa che con quei denari risistemi tutta l'Italia meridionale anche in maniera naturalistica, non necessariamente con opere di sola ingegneria. Dunque per me è un problema di destinazione di quei fondi. Vanno messi nel dissesto, contro il dissesto. Non è solo una questione di opere, perché poi diciamocelo pure, i Sapiens spesso si affidano a sta cosa. Facciamo delle opere e risolviamo. Guardate che non è solo un problema tecnologico, è anche un problema culturale. Se tu dici e pensi che una cassetta d'arance per arrivare da Palermo a Francoforte è meglio che si attraversa tutto il continente invece che metterla su una nave almeno da Palermo a Genova, c'è qualcosa che non va. Perché lo dovresti capire che non funziona così da un punto di vista ambientale. Ma la mia critica più forte, attenzione però qua mi si deve capire altrimenti si rischia di essere malintesi, è che lì siamo nella zona con il massimo rischio sismico dell'intero Mediterraneo. Dove c'è stato il terremoto che ha prodotto più danni e più vittime in Italia, quello del 1908. Si calcola che solo un quarto del patrimonio costruito delle province di Reggio e Messina sia in grado di resistere a un terremoto superiore a magnitudo 6,5. Lì l'attesa eventuale è per un terremoto 7,1. Quella è una scala logaritmica, vuol dire decine di volte più distruttivo. E tu c'hai una situazione di questo genere, vuoi costruire un ponte che sei sicuro che reggerà i terremoti? E io lo confermo, certo, si può fare. Ma che però, attenzione a quello che dico, nel caso di terremoto unirebbe due cimiteri, perché alla fine avresti due aree devastate unite da un ponte perfetto. Chi è che ti manderà assolto quando qualcuno dovesse vedere una cosa del genere? Almeno le opere pubbliche e infrastrutturali di quei luoghi li vogliamo rimettere a posto perché resistano in caso di sisma, gli ospedali, le caserme, i luoghi dove c'è il potere amministrativo, perché altrimenti facciamo finta che l'Italia abbia una propensione così fatalista agli eventi naturali a carattere catastrofico. No, le catastrofi le creiamo noi. Quelli sono eventi naturali, diventano catastrofici per colpa nostra. Pensa quanto potremmo mettere nella risistemazione antisismica del nostro paese con 14 miliardi di euro. E invece ci incaponiamo su un ponte. Peraltro io non ho visto tanti di questi ponti a campata unica, perché sarebbe il ponte a campata unica più lungo del mondo. Io ne ho visti tanti, li ho visti ai Dardanelli, quello più lungo adesso, in Giappone quello di Akashi. E anche altri, però, detto fra noi, nessuno di questi porta il treno, cioè la ferrovia non c'è. Mi è venuto il dubbio che anche qui Ecco, se qui non ci fosse la ferrovia sarebbe grave, perché se c'è una sola giustificazione che puoi dare, dice vabbè, almeno portiamo la velocità anche in Sicilia. Ma è dubbio che questa ci possa essere, proprio perché pensa che in Turchia, invece di mandare il treno metropolitano sul ponte, hanno preferito il tunnel sottomarino. Ci sarà un motivo? Loro ti rispondono che hanno fatto già tutto, che non c'è bisogno di niente, che quindi tutti gli studi sono stati fatti e le cose vanno bene così. Io un dubbio lo pongo, ma soprattutto di utilizzo di denari pubblici. Non è vero che quei soldi sono necessariamente targati ponte. Possono essere usati per un benessere più generale di una fetta più consistente di cittadini, magari dell'Italia meridionale, per rendergli la vita meno pericolosa. Quelle sono le regioni delle grandi frane, dei terremoti sistematici e micidiali. Siamo proprio sicuri che è il posto giusto dove impegnarsi in un'impresa del genere prima di aver sistemato in qualche modo il territorio? Ecco, questo è il dubbio. Questo, secondo me, deve emergere in una sede di dibattito pubblico che, mi dispiace dirlo, non c'è stata, nel senso che questo è un progetto vecchio ripreso e si vede che è vecchio, soffre proprio di un'antica logica. Mandare tutto su gomma in un paese che già c'ha il 90% di merci su gomma, ma ragazzi, ma davvero pensiamo che possa essere una soluzione? Ecco, quindi le grandi opere non hanno tutti dei no da parte di coloro che si occupano dell'ambiente, ci sono dei sì e dei no. Pensa se avessimo avuto a suo tempo qualche no da parte di ambientalisti ante litteram. Non avremmo avuto, per esempio, il petrolchimico di Marghera attaccato a Venezia. Ce lo saremmo risparmiato, si sarebbe messo magari da un'altra parte. Avremmo cioè risparmiato tanti sfregi a un territorio che per molti italiani non è soltanto ricchezza commerciale, ma identità individuale. Noi pensiamo di ridurre questo paese a un insieme di cemento e di opere che non serviranno con la crisi climatica che è in atto, non è il caso del ponte evidentemente, e che è dubbio che servano pure per migliorarci la vita. Qualche volta viene la questione, ma guarda un po', non sarà che queste grandi opere faraoniche sono soltanto degli incubi dimostrativi per andare a cercare un consenso che altrove non si ottiene? Buon lavoro!
3: Negli ultimi giorni il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale si è fatto più urgente. A chiedere prudenza sono oggi anche alcune delle persone che questa tecnologia l'hanno costruita.
4: 16:41 minuti, Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta da Milano, Nova, Parola all'Italia, evento promosso dal Movimento 5 Stelle. Servizi
3: pubblici, l'informazione e persino il campo militare. Più aumentano le capacità dei sistemi autonomi, più diventano centrali domande semplici. Chi decide? Chi controlla? E chi risponde degli errori? L'intelligenza artificiale può offrire enormi opportunità. Proprio per questo deve essere governata con regole, trasparenza e responsabilità. È il confronto che il Movimento 5 Stelle ha avviato con IDEA, un percorso iniziato nel 2023, diventato consultazione pubblica nel 2024, proseguito nel 2025 alla Città della Scienza di Napoli, con l'obiettivo di orientare l'intelligenza artificiale al bene comune. La domanda ormai non è se useremo l'intelligenza artificiale, ma come la useremo. E soprattutto, a vantaggio di chi? Il problema non è l'intelligenza artificiale, è un'intelligenza artificiale senza democrazia, diritti e controllo umano.

0: Dimmi tu. Chi governerà l'intelligenza artificiale governerà il mondo, questo ormai lo abbiamo capito. La Cina, per esempio, ha investito molto in questi anni investimenti statali.
1: La voce che state ascoltando è quella della giornalista Veronica Gentili che sta conducendo l'evento promosso dal Movimento 5 Stelle Nova.
0: L'uno sull'altro delle grandi big tech che sono in una competizione infinita. E adesso ci sono gli allarmi apocalittici, tutti i rischi. C'è davvero a rischio il futuro di tutta l'umanità. E che cosa è giusto fare? Dobbiamo fermarci, scendere dalla macchina o dobbiamo imparare a governarla? Adesso avremo 3 contributi di 3 ospiti che conoscono profondamente il tema e che ci daranno delle suggestioni e delle risposte per cercare di capirne di più. Barbara Gallavotti, divulgatrice scientifica e scrittrice, Elvis Tuscia, divulgatore, e Matteo Flora, docente e imprenditore seriale.
2: Buongiorno, bentrovati a tutti. Grazie. Un anno fa eravamo a Napoli e parlavamo di intelligenza artificiale. Io molto brevemente vi avevo raccontato a che punto siamo, a che punto eravamo, quali erano le grandi aspettative e anche le paure. Prima di tutte la paura che l'intelligenza artificiale in qualche modo con la sua melliflua capacità di lusingarci ci facesse perdere quella capacità nostra, di noi umani, di confrontarci, di discutere, di litigare per arrivare a un nuovo accordo, qualcosa di nuovo che ci permetta di costruire insieme un futuro migliore. Ci eravamo lasciati così. Tra grandi promesse, meravigliose frontiere e un'inquietudine molto ben fondata. Ora, a un anno di distanza, dove siamo? Beh, quell'inquietudine è cresciuta, adesso è un macigno. Non possiamo non sentire il boato che sta facendo rotolando. Se ne sono accorte delle voci autorevolissime, la più autorevole di tutte, quella di Papa Leone, che ha detto, anziché ha intitolato la sua enciclica Magnifica Humanitas, sottolineando il bisogno di custodire la persona umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Ora, è anche normale che un pontefice si preoccupi di questioni etiche, però ultimamente il problema, l'avete visto anticipato, è stato sollevato anche dai grandi giganti dell'intelligenza artificiale. Per esempio, Dario Amodei, che è il capo di Anthropic, ha detto, eccolo qua, l'intelligenza artificiale comporta dei rischi. E proprio perché è una tecnologia così potente, si tratta di rischi seri. Tra questi vi sono il rischio di perdere il controllo dei sistemi di intelligenza artificiale, l'uso improprio dell'intelligenza artificiale per attacchi informatici, bioterrorismo e gravi sconvolgimenti economici. E poi ha aggiunto che è importante non fermare, ma rallentare quell'incredibile accelerazione che sta facendo avanzare l'intelligenza artificiale. Quasi a sorpresa si sono subito dichiarati d'accordo con lui i suoi principali competitori, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk. Contemporaneamente, 25 vincitori di medaglie Fields, che è un po' il premio Nobel per la matematica, perché il Nobel per la matematica non c'è, c'è la medaglia Fields, hanno scritto una lettera in cui dicono: stiamo assistendo a una minaccia generalizzata al lavoro intellettuale, con un disallineamento tra i risultati dell'uso dell'intelligenza artificiale e le finalità per cui era stata originariamente concepita. Ma perché tutto adesso? Cosa è successo? Ci arrivo subito, però prima guardiamo l'altro lato della medaglia, perché nessuno nega che l'intelligenza artificiale in questo anno abbia anche portato a dei traguardi veramente notevoli. Non lo negano loro, non lo possiamo negare neanche noi. Pensate alla medicina. Avete sentito parlare dei vaccini a mRNA per impedire il presentarsi di metastasi nel melanoma, che è uno dei tumori della pelle più aggressivi? Bene, questa è una tecnologia veramente molto sofisticata, perché questi vaccini si danno alle persone che sono già malate, non sono vaccini per prevenire una malattia, sono vaccini per curare una malattia. Devono essere altamente personalizzati, devono essere realizzati in tempi brevi, perché ogni minuto può fare la differenza, a un costo accessibile. Ecco, tutto questo richiede di esaminare una quantità di dati relativi al paziente enorme, e io credo che non sia esagerato dire che vaccini a mRNA non sarebbero mai arrivati in fase di sperimentazione avanzata se non ci fosse l'intelligenza artificiale. Andiamo nella diagnostica. Parliamo di malattie rare. Una malattia è rara perché colpisce mediamente meno di una persona su 2000. Però le malattie rare sono tante. Quindi complessivamente il problema delle malattie rare riguarda solo in Italia più di 2 milioni di persone. Ora, il problema delle malattie rare, uno dei problemi è che la diagnosi arriva tardi, perché prima i medici escludono tutti i casi più probabili. Ora, c'è un nuovo programma di intelligenza artificiale che si chiama DeepRare, ancora sperimentale, che permette di incrociare dati genetici, dati clinici, studi scientifici, così da poter suggerire all'esperto il prima possibile quale può essere la malattia rara responsabile della malattia del suo paziente. Prima vuol dire meno sofferenza in attesa della diagnosi, certe volte anche una prognosi migliore, una possibilità terapeutica migliore. Ora, vedete che in tutti questi casi l'intelligenza artificiale è quello che vorremmo, è uno strumento, non sostituisce l'esperto, ma gli permette di fare qualcosa che altrimenti non potrebbe fare. Così come il cannocchiale non sostituiva Galileo, gli permetteva di vedere qualcosa sulla superficie lunare che altrimenti col suo occhio non sarebbe riuscito mai a vedere. E lo stesso sta accadendo in tantissimi campi, scienza dei materiali, fusione nucleare. Dalla fusione nucleare siamo ancora molto lontani, continuiamo a sperare che arrivi per risolvere i nostri problemi energetici, ma comunque grazie all'intelligenza artificiale si stanno facendo dei passi in avanti. E poi meteorologia, non ve lo devo dire io quanto è importante adesso che ci sono tanti fenomeni climatici estremi poter prevedere in anticipo l'arrivo di una tempesta particolarmente pericolosa. Dà il tempo alle persone, questo anticipo, di mettersi al sicuro, salva vite umane. Ecco, questo è, diciamo, il lato della medaglia che ci piace. Però giriamolo. Vediamo da dove deriva la preoccupazione che abbiamo sentito. Beh, buona parte deriva dal fatto che molto recentemente, non più degli ultimi 6 mesi direi, hanno avuto uno straordinario sviluppo gli agenti di intelligenza artificiale o intelligenza artificiale agentica. Cosa sono? In pochissime parole, sono sistemi informatici pensati per portare a termine un compito, anche servendosi di strumenti che a loro scelta, per esempio altri programmi, e in maniera autonoma. Ecco, il problema è questa autonoma. È una bellissima cosa. Questi sistemi informatici sono diventati molto autonomi. Troppo autonomi, e questo è il problema, questa non è più una bella cosa. Vi faccio un esempio, avrete sentito parlare dell'incidente di Hugging Face che è avvenuto a luglio. A luglio OpenAI aveva pensato di fare un test, voleva verificare quanto una squadra composta anche da migliaia di questi agenti potesse essere in grado di aggirare i sistemi di sicurezza di siti internet e penetrare al loro interno. Però doveva essere un test, quindi doveva svolgersi in un ambiente protetto, vuol dire che questi agenti non dovevano avere modo di entrare in rete. E invece l'hanno fatto coordinandosi fra loro, utilizzando dei canali non accessibili ai programmatori. Secondo quanto detto da Amodei, alcuni si sono addirittura sacrificati perché gli altri potessero portare a termine il compito. Sono arrivati a questo sito, Hugging Face, che è un sito molto frequentato, molto utilizzato dai programmatori, e hanno trovato le password e sono penetrati all'interno. Paura? Ebbene sì, paura. Perché questo incidente, che badate bene, non è per niente isolato, ne sono avvenuti altri, ci dice una cosa. Ci dice che i programmi di intelligenza artificiale sono divenuti in grado di fare cose che non vorremmo, non più solo perché guidati da una mente malvagia, ma perché agiscono in modo imprevisto e imprevedibile. Quei programmi lì avevano perfettamente a disposizione l'informazione questa cosa non va fatta, però l'hanno fatta lo stesso. Perché? Bah, non è chiaro. Vi dicevo da lettera dei matematici, il vero problema dell'intelligenza artificiale, di questo tipo di intelligenza artificiale, è che è una scatola nera. Vuol dire che noi facciamo la domanda, l'intelligenza artificiale elabora il quesito e ci restituisce la risposta. Non abbiamo nessun modo per risalire nel dettaglio a perché è arrivata quella risposta, cosa abbia portato il programma a formularla. E questo è un problema, perché gli esperti che hanno indagato su Hugging Face non hanno mica capito cosa ha spinto quei programmi a violare le istruzioni. Recentemente, la settimana fa, è arrivato l'annuncio che un programma di OpenAI ha risolto uno dei grandissimi quesiti su cui i matematici si scontravano da decenni. Bene, il problema non è solo che l'intelligenza artificiale ha risolto il quesito meglio di generazioni di geni della matematica, è che le migliori menti del mondo, non sono in grado di capire come l'intelligenza artificiale abbia risolto quel teorema. E questo allora ci spiega perché c'è tanta preoccupazione a livello globale. Bill Gates ha dichiarato che non c'è un piano per gestire il nostro ingresso nell'era dell'intelligenza artificiale. Ha detto che non c'è neanche un piano per fare un piano per gestire il nostro ingresso nell'intelligenza artificiale. Non vede prove che i leader, esperti e comunità stiano affrontando adeguatamente l'enorme sfida di fronte a cui ci troviamo. È per questo che è così importante che siamo qui a parlarne. È chiaro che dobbiamo trovare delle regole condivise nel mondo occidentale, Europa e Stati Uniti, ovviamente anche condivise con l'altro grande sviluppatore, che è la Cina. La cosa fondamentale è che capiamo che in questo momento abbiamo ancora la matita nelle nostre mani e quindi possiamo ancora scrivere chi decide, chi controlla, chi pone i limiti, chi è responsabile dei risultati e soprattutto cosa vogliamo tenere per noi. E qui cito ancora Bill Gates, che ha introdotto l'idea dello human reserved, qualcosa che magari l'intelligenza artificiale potrebbe anche fare, ma che noi decidiamo che vogliamo fare solo noi umani, riservato agli umani. Grazie. Grazie.
3: Buon pomeriggio. Grazie.
1: 16:56 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta.
3: Ho 20 anni e non so più che inventarmi. Lo cantava a Marrakech circa 11 anni fa. Per chi non lo sapesse, Marrakech è uno degli idoli dei giovani, è uno dei rapper più importanti attualmente nel panorama italiano. E quando ho preparato questo intervento ho pensato che questa frase rappresentasse in maniera abbastanza fedele che cosa voglia dire oggi avere 20 anni. Lo sappiamo benissimo tutti, a 18, 19, 20 anni ci viene chiesto di prendere alcune delle decisioni più importanti della nostra vita fino a quel momento. Ci viene chiesto che lavoro faremo, che cosa vogliamo fare, se vogliamo studiare o meno. E come potete immaginare, un ragazzo in quel momento non ha le risposte. Infatti in questa fascia di età si parla tantissimo di orientamento, no? In quel momento un ragazzo è disorientato. Cosa fa un ragazzo di 20 anni. Io ho solamente 10 anni in più di loro, quindi qualcosina me la ricordo ancora. Attualmente un ragazzo che cerca di orientarsi su che lavoro deve fare, se fare l'avvocato, se non studiare, se studiare e così via, cosa fa? Cerca su internet, come tutto. Quindi un ragazzo oggi per orientarsi cerca su internet e, ipotizzando che lui voglia fare l'avvocato, cercherà su internet che cosa vuol dire essere l'avvocato, essere un avvocato oggi. E vi assicuro che prima o poi sui social media, su TikTok, su Instagram e così via, se si cerca di informare, prima o poi gli verrà proposto un video in cui qualcuno dice: il lavoro dell'avvocato scomparirà, c'è l'intelligenza artificiale. Vuoi fare il commercialista? Il commercialista non c'è più, c'è l'intelligenza artificiale. Vuoi disegnare, vuoi dipingere? C'è l'intelligenza artificiale. Ok, sappiamo benissimo, e lo sa anche un ragazzo, che sui social media i toni sono molto, diciamo così, estremi, e quindi prende con le pinze quello che ascolta. Poi cosa fa? Sempre per orientarsi, ne parla con la propria famiglia, magari accende la televisione e sulla televisione, sul TG, danno: l'uomo più ricco del mondo dice che i lavori scompariranno tutti. Elon Musk, fantastico. Il dottore non serve più. Cambia canale, si trova l'amministratore delegato, il fondatore di una delle aziende di intelligenza artificiale più importanti al mondo, che dice: non lavoreremo più, il lavoro non serve più, il programmatore lo fa l'intelligenza artificiale, questo lo fa l'intelligenza artificiale, quell'altro lo fa l'intelligenza artificiale. Ovviamente il ragazzo qui si sta cercando di orientare su che cosa fare nella propria vita. E poi cosa fa? Dice: ok, questi sono un po', passatemi il termine, questi sono un po' fuori, cioè sono ricchissimi, dicono la qualunque, e in un certo senso ci sta, anche se non ci sta. E quindi cosa fa? Cerca di orientarsi guardando la comunità scientifica. E anche qui trova una sorpresa. Ad esempio, Jeffrey Hinton l'anno scorso ha vinto il premio Nobel per la fisica sul suo lavoro sulle reti neurali. Anche lui si è licenziato dal proprio lavoro e, diciamo, si è lasciato andare a delle dichiarazioni abbastanza forti, abbastanza sconcertanti. E anche qui non voglio entrare nel merito, però se anche un premio Nobel che ha sviluppato quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale si lascia andare a delle affermazioni, diciamo così, forti, diciamo, ti lascia un po' spiazzato se sei un ragazzo di 20 anni. Guardi dall'altra parte e ti trovi il mercato finanziario che dice tutt'altro. Attenzione, l'intelligenza artificiale è una bolla. Quando viene inserita nei posti di lavoro non ci sono ritorni sugli investimenti, quindi se inserisco l'intelligenza artificiale, spendo e basta, non mi torna niente. E tralasciando ovviamente la politica, e non ne voglio parlare perché ovviamente qui non abbiamo 2 ore per elencare tutto quello che viene detto dalla politica, è un ragazzo che cerca di farsi un'idea, a prescindere da quale sia giusta, chi abbia ragione, e secondo me in questo momento non ci sta capendo più niente nessuno, il ragazzo in quel momento è spaesato. Quindi lui sta cercando di capire cosa fare della propria vita ed è totalmente spaesato. E quindi, diciamo, in questo momento lui non sa proprio cosa fare. E quindi si trova in frizzato, non riesce a prendere una decisione. E parte di questa confusione, quindi questo disorientamento, potrebbe incidere anche su quelli che sono i NEET, quelli che attualmente noi chiamiamo NEET, cioè quelli che non cercano lavoro, non si impegnano, non hanno lavoro, non studiano, non cercano lavoro e così via. E uno dei problemi, a mio avviso, potrebbe essere che noi stiamo cercando di affrontare una situazione in continuo mutamento con degli schemi mentali rigidi. A questi ragazzi, a me e sicuramente anche voi, a scuola, a lavoro, è stata data una mappa ed è stata fatta una promessa. Una mappa c'è una X grandissima sopra. Se segui questo percorso, se vai a scuola, studi, ottieni buoni voti, vai all'università, ti laurei, fai il praticantato, diventi avvocato. Quindi il concetto è testa bassa e lavorare. Ok? Testa bassa e pedalare, scusatemi. Questa promessa in questo momento mutevole, in questo, per citare Bauman, in questa società liquida, non regge più in un certo senso. I ragazzi, a me è capitato di andare a scuola a parlare, i ragazzi, la frase del studiare non serve più a niente, ci credono veramente. Quando sentono alla televisione intelligenza artificiale ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ci credono veramente. E quindi, diciamo, questa società mutevole noi la stiamo cercando di affrontare con questo schema. Gli diamo la promessa che se studiano ottengono il lavoro e così via. E quindi questa mappa, in questo mondo che sta cambiando, forse non ci porta proprio al punto dove vogliamo arrivare, ok? E quindi in questo momento noi ci siamo abituati con questi schemi mentali del testa bassa, pedalare, e arrivi al tuo obiettivo. In questo momento sembra che questa promessa non regga più, almeno con i giovani, anche nel mondo del lavoro in parte. Cioè nel mondo del lavoro si dice: se ti impegni, fai gli straordinari, fai questo, fai quello, fai quell'altro, ottieni dei vantaggi, vieni promosso e farai meglio nella tua carriera e così via. Ecco, questa promessa sembra non reggere più nel mondo dell'intelligenza artificiale, in questo mondo liquido, in continuo mutamento, dove questa mappa non ci porta più da nessuna parte perché le coordinate sono cambiate. Ecco, una soluzione, ovviamente non è solamente un'idea mia, è un'idea di metà della comunità scientifica, potrebbe essere quella di non dare più a questi ragazzi, ma anche nel mondo del lavoro, questa mappa dove porta al tesoro, e magari incominciare a proporre anche una bussola, cioè fare in modo che si possano orientare. È sempre stato detto: testa bassa, pedalare, arrivi al tuo obiettivo. In questo momento il mondo sta cambiando così in fretta che forse è il caso di dire: fermiamoci un attimo, alza la testa più che testa bassa, pedalare, guarda che cosa sta succedendo, fatti un'idea, utilizza la tua bussola e cerca di capire dove stiamo andando, perché qua sta cambiando tutto troppo in fretta. Quindi, a prescindere da quello che sia l'idea, l'intelligenza artificiale è una bolla o non è una bolla, ci serve una bussola, e questa bussola deve avere delle competenze, delle capacità, come ad esempio la capacità di apprendere continuativamente, in maniera continuativa. A lavoro in parte si fa con i corsi di aggiornamento, anche se andiamo a vedere i dati europei siamo in fondo alla lista, comunque in parte si fa. Sul mondo dell'istruzione non si fa proprio, abbiamo la stessa modalità di insegnare ai ragazzi che avevamo 50 anni fa, quindi in parte questa capacità di continuare ad imparare c'è nel mondo del lavoro, non c'è più nel mondo dell'istruzione. Ma servono anche altre capacità, ovviamente. Ragazzi, signori, tutto quello che io sto dicendo è facile da dirsi, è difficile a farsi, ovviamente. Servono altre capacità, la capacità, ad esempio, qualcosa che è difficilissimo anche nella politica in questo momento, cioè la capacità di cambiare idea. Non cambia più nessuna idea. Hanno tutti la loro idea, a prescindere dai dati, dalle informazioni che fai vedere, hanno tutti quell'idea lì. Ok, quindi in questa bussola ci deve essere la capacità di apprendere in maniera continuativa, la capacità, anche capacità differenti, di cambiare idea, oppure la capacità di utilizzare la tecnologia piuttosto che subirla, prendere quello che ci ha dato ChatGPT, metterlo lì e dire che ha ragione perché tanto l'ha fatto l'intelligenza artificiale. E un'altra capacità, soprattutto nel mondo del lavoro, è la capacità di cambiare lavoro senza percepire un fallimento. Quello che io vedo nella mia vita, ho fatto il consulente e faccio tuttora il consulente, che cambiare lavoro viene percepito come una sconfitta. Ecco, secondo me, in questo mondo mutevole, dove ci è stato insegnato di abbassare la testa, pedalare, arrivare all'obiettivo, avere la capacità di alzare la testa e orientarsi, cambiare lavoro in base alle situazioni e così via, potrebbe essere un valore aggiunto. Ovviamente è tutto condizionale, nessuno sa quello che sta succedendo. Ecco, l'unica cosa che i ragazzi di oggi sanno è che c'è un'incertezza assoluta, e parte è data anche da questa narrazione che c'è in questo momento, cioè non si sta capendo dove si va, dove sta andando il mondo del lavoro, dove sta andando il mondo dell'istruzione, dove va il mondo della politica, dal presidente degli Stati Uniti che dice qualcosa di assurdo alla comunità scientifica che dice qualcosa di fortissimo. Quindi un ragazzo in questo momento è disorientato, e forse se incominciamo a, oltre a dare questa mappa del tesoro dove viene detto segui questa direzione e arriverai al tuo obiettivo, se diamo anche questa bussola con queste competenze, forse quella frase lì con cui ho esordito, cioè ho 20 anni e non so che inventarmi, si potrebbe anche leggere con una chiave differente, cioè ho così tante opportunità in questo momento, così tante opportunità che mi dà l'intelligenza artificiale e il benessere, cioè qua siamo tutti bene, che forse questa frase potrebbe essere letta anche ho 20 anni e chissà che cosa farò, non so che inventarmi, ma sicuramente qualcosa io la invento. Ecco, sarebbe bellissimo se da una chiave negativa, questo ho 20 anni e non so che inventarmi che canta Marrakesh, si leggesse con questa chiave positiva. E io vi ringrazio.
4: Il mondo inizia a parlare di rischio esistenziale ed è un bene, perché finalmente ci accorgiamo che esiste un problema che è più grande del singolo.
5: È più grande di noi come nazione, è forse più grande addirittura di noi come collettività europea, come muoversi nel modo intelligente.
6: Facendo gruppo e muovendoci verso una soluzione che non può essere più del singolo. perché il singolo davanti all'intelligenza artificiale, anche il singolo Stato, non ha le possibilità di riuscire ad ottenere nulla.
7: Mi hanno detto buongiorno.
8: Buongiorno. Mi hanno detto di parlarvi di rischio esistenziale, quindi come moriremo tutti, che è bellissimo per iniziare un sabato, no? Ora, quando parliamo di intelligenza artificiale a molti fa paura quello, non la R Moshe di Conte, nel senso che quella è la presa da me sfortunatamente, ma la possibilità dei deepfake è un rischio concreto. Quella cosa che avete visto, mi piacerebbe dirvi, l'ho fatta coi sistemi della NASA, no, sono 5 euro online fatti da un imbecille qualunque, in questo caso l'imbecille sono io. Il rischio sistemico è un po' più complesso. Perché? Io avevo le slide. Grazie. Allora, dicevo, ne abbiamo iniziato a parlare questa settimana con lui. Ricercatore, impiegato in una delle grandi aziende, che dice due frasi terribili. La prima è che nessuna delle aziende si sta comportando in modo responsabile. La seconda è che stanno correndo a perdifiato verso la distruzione, la superintelligenza. Non è l'unico, però, hanno fatto tutti un po' coro. Non è l'unico, esiste addirittura un'analisi che viene chiamato P-Doom, cioè la cifra della fine del mondo, dove a seconda del dibattito c'è il 10% dei ricercatori che pensano che moriremo prima del 2030 e

suo discorso. In realtà però ci sono degli scenari reali e quindi oggi devo parlarvi di come moriremo, tre scenari di apocalisse. Primo scenario dell'apocalisse, il botto, la cattiva superintelligenza che ci uccide tutti, che non mi preoccupa nemmeno tantissimo, devo dire la verità, perché ho sempre detto che io non ho paura di morire, ho paura di morire in un modo stupido. Arrivo lì davanti, scivolo, batto la testa e muoio. Se devo morire imbracciando il fucile contro Terminator, sparando ai robottoni, raga, va bene uguale, cioè nel senso, ci sta. In realtà sono Yudkowsky, Bostrom, eccetera, ti dicono che se succederà un evento di questo tipo, non succederà perché l'intelligenza artificiale è cattiva, succederà perché ha un obiettivo diverso dal nostro. Gli diciamo di creare un sistema di energia nucleare infinito e ci apre un buco nero in mezzo a una parte e ciaone a tutti. Non è che ci odia, è che non ci conta, che è diverso, è il motivo per cui l'allineamento delle intelligenze artificiali, il fatto di cercare di far capire a questi sistemi che cosa sono i valori fondamentali è così importante. È il finale però veloce, moriamo tutti, veloce e via, nessun problema. Non è una I cattiva, è una I concentrata su qualcos'altro. Poi c'è lo scenario della mano umana. Non c'è la superintelligenza cattiva che ci uccide. Ci siamo noi che usiamo la superintelligenza per autodistruggersi. Ora, è già successo il tentativo. Il report pubblicato a inizio di questo mese da Anthropic, fatto su come davvero è stato usato Claude, non tirato a caso, ti dice che c'è una cella yemenita che l'ha usato per creare nuovi razzi, che hanno provato a fare uno sciame di droni per andare a prendere le singole persone, poi c'è la possibilità dei deepfake elettorali, la superintelligenza, addirittura i laboratori di armi biologiche. Tra parentesi, nelle ultime 72 ore Anthropic ha detto che stanno provando un bellissimo laboratorio biologico in cui testare le intelligenze artificiali. Cosa potrebbe mai andare storto? Tra l'altro abbiamo evitato una guerra nucleare inizio di quest'anno. Un sistema di intelligenza artificiale ha detto all'intelligence americana che c'era una nave cinese che trasportava materiale nucleare che si spostava da una parte alla... È un falso allarme. Grazie al cielo l'umano si è fermato e ha detto aspetta un secondo. Questo lo vedo già un po' più probabile. E attenzione che non un giorno la I potrà fare queste cose. Ieri l'ha già fatto. C'è un terzo scenario, che io chiamo il lamento, che è quello che a me fa più paura, ed è forse il più probabile. L'intelligenza artificiale non ci uccide, semplicemente ci rende inutili. In un sistema in cui l'intelligenza artificiale è brava a fare da commercialista, è brava a fare da avvocato, è brava a fare da copywriter, è brava a fare da pubblicitario, è brava a fare tutte queste cose, chi vi paga per fare quelle cose che un'intelligenza artificiale fa più velocemente e meglio? Qual è la vostra rilevanza, dicono quelli bravi, economica? E poi la rilevanza cognitiva. Chi ve lo fa fare di sforzarvi a fare qualcosa che l'intelligenza artificiale fa meglio? Ed è quella che a me preoccupa di più, il scenario arancione lo chiamo, il più probabile. Mano a mano fare meno cose, avere meno cose che facciamo noi e sempre più spesso perdere le capacità. Perché quello cessa la razza umana, sì, ma non nel senso che muoiono le persone, cessa forse quello che ci lascia essere umani. Voi dite, vabbè, ma sono computeroni, vado e come fosse l'aspirapolvere della nonna, stacco la spina. Mica così facile. Non c'è una presa. I sistemi cloud in cui girano questi sistemi sono quelli dove gira qualunque altra cosa. Tolgo la spina a questi e vengono giù ospedali, vengono giù dighe, viene giù la rete elettrica, la rete economica, il sistema bancario, il sistema dei trasporti. No, non è una roba che dico spengo la spina, non è così semplice. O anche, chi la tira la spina? Perché in una battaglia tra intelligenza artificiale il primo che tira la spina ha perso. Gli altri sono già avanti, non c'è un incentivo. Poi probabilmente non sapremo che è il momento. Nel senso, normalmente in tutte le cose che sappiamo che sono andate a disoneste, dicono adesso i ragazzini, o a disonesti a seconda di cosa pagate, l'abbiamo capito dopo, non prima. E dopo è troppo tardi.

0: o ci convincerà a non staccarla, ancora più probabile, o noi la stacchiamo, ma qualcun altro che ha interesse economico la riattacca. Quindi non è così banale. Cosa può fare l'Italia da sola? Niente. Punto. Fine. Ci abbiamo in tutte le autorità un decimo delle persone che ha solo OpenAI, abbiamo dei budget ridicoli in confronto a un unico allenamento. Niente. Fine. Cosa può fare l'Europa? Tanto. In realtà ha fatto già tanto l'Europa. Noi continuiamo a vituperare l'Europa, ma ha fatto già tanto. Il regolamento europeo ha tutta una serie di cose. Addirittura, se voi prendete la cosa di cui vi parlava Barbara prima, la lettera di Anthropic, quelle cose che chiede Amodei, l'intelligenza artificiale, ce le ha, l'AI Act ce le ha. Quindi, se siamo così messi bene, cosa mi preoccupa? Mi preoccupa la sicurezza informatica. Perché? Perché una cosa che sono bravi a fare le intelligenze artificiali è sfondare sistemi. E abbiamo visto che ne abbiamo un po' di problemi. La banca che nelle ultime ore è stata bucata da persone, non da intelligenze artificiali. In realtà si dice 680 clienti italiani, 680 clienti, quando ho fatto le slide non c'erano ancora gli altri. Lì una casella di posta elettronica è stata bucata e le autorità italiane non se ne sono accorte per 6 mesi, una PEC per 6 mesi, e da lì qualcuno l'ha usata. Automatizzare questi attacchi è banale. Quindi cosa si fa? 3 cose. Assumere di essere già bucati. Non stiamo guardando, le istituzioni non stanno guardando. Ti dicono che prima o poi qualcuno lo farà, probabilmente qualcuno lo sta già facendo e ne abbiamo i dati, di essere già in pericolo e andare a vedere dove siamo in pericolo. Il rischio non è la macchina, il rischio è l'incentivo che gli diamo. L'incentivo del ragazzo era stare dentro ad Anthropico, no. L'incentivo dell'AI Act è decidere o non decidere, perché abbiamo le norme ma poi non le fanno applicare. Perché? Perché è difficile, perché costa tanto, perché nessuno vuole spenderci. E vale anche per la sicurezza informatica. L'incentivo è non guardare i log. Cosa dobbiamo fare? Controllare invece di pregare e prendere precauzioni invece che usare la paura, punto e basta. Perché se c'è un momento e una possibilità che l'intelligenza artificiale attacchi è quando qualcuno sta per attaccarci e noi facciamo finta di niente dicendo che forse è meglio disarmarli. Ah no, scusate, quella era un'altra cosa, però vale nello stesso modo. Come finisco sempre ogni volta, esiste solo una cosa con cui finisco io, che è e state parati, siate pronti, soprattutto qua.
1: ...17-18 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con...
2: E allora, dopo questa incursione nel futuro, che ci ha fatto vedere un po' e ci ha dato una prospettiva di mondo, intanto voglio dirvi che tra 10 minuti sarà qui sul palco il Presidente Conte,
1: l'evento, il dibattito.
2: Quindi finalmente parleremo con lui di questo percorso fatto, ma intanto invece c'è un altro ospite internazionale, un economista, sociologo, una delle voci più influenti del dibattito mondiale probabilmente, che ci ha mandato un contributo video. Stiamo parlando del professor Jeremy Rifkin, ascoltatelo.
3: Well, hello to all of my friends in Italy today. It's a real pleasure to be with all of you at this very important Nova event. Let me start this way. 16 years ago, if you all recall, there was a famous referendum in Italy on whether to privatize.
4: Chiedo scusa, non posso interpretare. Sento più voci che si sovrappongono. Sento la voce della presentatrice. Non riesco a interpretare, chiedo scusa. Ecco, ora sento bene. Il pubblico italiano ha detto no, l'acqua non si può privatizzare, è una risorsa pubblica, è il luogo in cui il nostro paese così bello abita. Questo è stato un grande segnale di allarme, di allerta per tante persone, perché l'acqua è una risorsa di vita, non è solo una risorsa. E viviamo grazie all'acqua. Quindi, per quanto riguarda oggi, vorrei condividere con voi un aneddoto. Ci sono questi due piccolissimi pesciolini, giù giovanissimi e stanno nuotando nell'oceano un giorno ed è, e c'è il sole, una giornata meravigliosa, un'immensa luce. All'improvviso arriva un pesce vecchissimo con i baffi grigi e rallenta, si volta verso i due pesciolini giovani e dice: ciao ragazzi, com'è l'acqua oggi? E i due pesciolini gli dicono: ma sono sconvolti, e poi vanno avanti. E poi alla fine uno dei due pesciolini dice all'altro pesciolino: ma che cos'è l'acqua? E quindi la morale della storia è che non ci pensiamo, è un medium in cui viviamo, gli prestiamo poca attenzione, però è l'acqua che rende la vita possibile su questo pianeta. E questo è qualcosa che tutti dobbiamo comprendere profondamente. Adesso vorrei condividere con voi un'altra storia. Nel 1972 la navicella Apollo era diretta verso la Luna, c'erano dentro gli astronauti, uno di loro ha tirato fuori una piccola fotocamera che penso si era portato via da casa là, e ha fatto due foto velocissime del nostro pianeta dallo spazio e ha sconvolto una generazione intera. Pensavamo che avremmo visto un bellissimo pianeta verde con ogni sfumatura di verde e qualche oceano nel bel mezzo. Invece abbiamo visto l'opposto, un bellissimo pianeta blu con ogni sorta di sfumatura di blu e qui e lì dei continenti planetari. Nel 2021 l'Agenzia Spaziale Europea ha stabilito formalmente che viviamo sul pianeta acqua, forse un pianeta unico nell'universo. E quindi l'acqua è essenziale, perché se non c'è l'acqua non c'è la vita. La prossima volta che berrete un bicchiere d'acqua, pensate a questo: le molecole che state bevendo, quelle molecole di acqua che entrano nella vostra bocca, quasi tutte loro erano qui ancor prima che il sole del nostro sistema solare fosse qui. Quindi è qualcosa di immortale, mostra quanto sia preziosa e importante l'acqua per la santità della vita. Quindi che cosa succede adesso? Abbiamo visto che immense quantità di carburanti fossili vengono immesse nell'atmosfera dal momento dell'era industriale, che con un eufemismo si definisce l'era del progresso. Che cosa succede adesso? Che abbiamo così tanta CO2 e metano e metano nell'atmosfera causata dai carburanti fossili, che questi stanno bloccando il calore del sole che non riesce ad allontanarsi dal nostro pianeta, e quindi il pianeta si sta riscaldando. E quindi, ad esempio, per ogni grado che aumenta sulla Terra, l'atmosfera assorbe il 7% in più di precipitazioni degli oceani, dei laghi degli oceani, dei ruscelli, anche delle piccole molecole di acqua sulle foglie degli alberi. E quindi a cosa porta tutto questo? Porta la neve in regioni in cui non c'è mai stata, e la primavera, mese dopo mese, è caratterizzata sempre più da inondazioni che distruggono gli ecosistemi. Le comunità vengono distrutte, le altre creature muoiono, le specie intere vengono distrutte. Invece in estate abbiamo la siccità, mese dopo mese dopo mese, senza acqua. Non ve lo devo dire io, perché in Italia lo vedete. Cosa significa tutto questo? Che non c'è acqua e quindi tutto si blocca. E poi con le siccità abbiamo anche le ondate di calore. E per ogni aumento di grado, vedete che ci sono aumenti di temperatura straordinari anche in Italia. Poi ci sono gli incendi che si diffondono ovunque e distruggono letteralmente gli ecosistemi di questo pianeta splendido, realmente insolito nell'universo. E poi in autunno ci sono i tifoni e gli uragani. Quindi questa è la situazione attuale. E adesso cosa stiamo imparando? Il nostro pianeta è molto più potente di quel che pensassimo, e invece la nostra specie è molto meno importante nel grande schema delle cose. Questo è un grande segnale di allerta. Quindi cosa facciamo a questo punto? L'Europa si sta riscaldando più rapidamente rispetto a qualunque altro continente sul pianeta, e questa è la cattiva notizia, però è anche un segnale di allerta. E alcuni dei nostri fiumi si trovano a livello più basso in assoluto. Pensate al Po, che si trova al suo livello più basso nel 2026, ma ci sono anche altri fiumi in Europa come il Reno e il Danubio. Potrei andare avanti, e anche loro sono caratterizzati dalla siccità, e ci sono crisi ogni estate. ma l'Italia è tra i paesi europei con il clima più caldo, e quindi avete la siccità e ondate di calore, se ne parla tanto in Italia, ci si chiede cosa ne facciamo, questa è la nostra casa, questo è il nostro destino, ma possiamo continuare a vivere qui? Quindi che cosa dobbiamo fare? Allora dobbiamo invertire questa tendenza in modo da permettere alle acque di prosperare, per permettere anche alla vita di prosperare in questo paese bellissimo che è l'Italia. Allora, dove arriviamo a questo punto? Il problema è che non abbiamo un manuale. Il manuale che stiamo utilizzando per occuparci di questa crisi idrica è il manuale che l'ha causata, ossia l'era dell'illuminismo, della rivoluzione industriale, del progresso, quella di tutti i carburanti fossili che abbiamo iniettato nell'atmosfera, che hanno poi generato i problemi a cui facciamo fronte quest'oggi. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscere che l'acqua non è una risorsa, è una fonte di vita, è la fonte di vita da cui tutte le altre forme di vita emergono su questo pianeta. Se non c'è acqua non c'è vita. Ed è interessante che alcuni paesi adesso in effetti stanno riconoscendo l'acqua come persona giuridica, come fanno con alcune aziende. Ad esempio nel mio paese il nostro governo attribuisce alle aziende alcuni dei diritti che hanno gli esseri umani, il che è interessante, lo fa anche il Regno Unito e anche lo fanno anche altri paesi. Quindi adesso ci sono dei paesi che stanno riconoscendo lo status di persona giuridica all'acqua, ad esempio la Nuova Zelanda, l'Australia, il Quebec, il Canada ed altri luoghi. Stanno dicendo l'acqua deve scorrere libera e noi ci dobbiamo adattare all'acqua, non l'opposto. Questo è quel che intendiamo con il Blue Deal, sinceramente. Quindi ci sono dei guardiani dei fiumi che vanno a parlare nei tribunali e in questi tribunali parlano a nome delle acque che devono scorrere le libere, perché comunque dobbiamo far fronte al cambiamento climatico e ci dovremo adattare alle acque, e non succederà l'opposto, non è che le acque si adatteranno a noi. Quindi vi suggerisco questo, è un piano che sta emergendo in Italia e sarà come un momento Spinelli che c'era stato in Italia. Quindi dobbiamo introdurre un secondo nome del pianeta formale, ossia il pianeta acqua, nelle nostre normative, politiche, prassi e legge. Dobbiamo introdurre questo termine, che non è marketing, no, è una maniera essenziale di comprendere dove viviamo su questo pianeta unico, forse l'unico nell'universo che è fatto in questo modo. E quindi abbiamo bisogno di un nuovo momento Spinelli. Io sono un grande fan di Spinelli perché è stato Spinelli e la sua intelligenza, lungimiranza, che ha permesso all'Unione Europea di divenire un'unione di regioni e stati. Essenzialmente questo è stato essenziale per il mondo. Quindi abbiamo bisogno di un altro momento Spinelli. Adesso è urgente di accoppiare il Green Deal che abbiamo in Europa con il Blue Deal, perché le due cose devono andare insieme. Abbiamo bisogno del Green Deal perché dobbiamo eliminare i carburanti fossili, dobbiamo fare in modo che ci siano le rinnovabili come il sole, il vento, che ci possano offrire l'energia di cui abbiamo bisogno. Tutto questo è essenziale, il Green Deal c'è e l'Italia ha contribuito a realizzare tutto questo, però adesso abbiamo bisogno del Blue Deal che si è accoppiato al Green Deal. Perché ne abbiamo bisogno? Perché senza quel Blue Deal avremo sempre più crisi in Italia, in Europa e in tutto il mondo, e ci stiamo avvicinando quindi alla fine della vita. Così non si tratta di una scelta, si tratta essenzialmente di un deal assolutamente necessario. Quindi quando un bambino di 5 anni dice a mamma e papà che cos'è questo posto in cui viviamo, mamma e papà in Italia dovrebbero dire al bambino: tesoro, vivi sul pianeta acqua, un pianeta di acqua unico nell'universo. Quindi bisogna fare questo. Vorrei chiedere a Nova di promuovere quel che sto per dirvi e iniziare a sviluppare questo come un movimento politico e sociale, che è già iniziato in Italia, però vorrei che Nova svolgesse un ruolo cruciale nella promozione di tutto questo. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo ai sindaci in Italia ed anche ai governatori di regione, alle organizzazioni per l'acqua in Italia, che devono iniziare a introdurre un protocollo d'intesa rigoroso in modo che in futuro le acque, i corsi d'acqua abbiano diventino persone di diritto, in modo che ci sia un Green Deal insieme al BDDO. Questo crea nuovi posti di lavoro, creerà un rifiorire dei nostri ecosistemi locali, permetterà all'Italia di ritornare a un momento Spinelli che ci permetterà di rinominare ciascuna regione, ciascun comune, ciascun paese come pianeta acqua. E non lo dico perché è marketing, ciò significa che questo deve entrare nei codici, nelle normative, negli standard, nelle misure. Bisogna avere questo come quadro di riferimento per ispirare le politiche e le prassi.
2: E allora ringraziamo il professor Jeremy Rifkin per questo messaggio e, come vi avevo promesso poco fa, facciamo un bel applauso al presidente Giuseppe Conte.

0: Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta.
1: Allora,
0: da
1: intanto, Milano, bel clima,
2: bel clima, bella atmosfera, begli applausi, quindi già depone bene. Abbiamo fatto una ricca giornata con tanti contributi, tanti punti di vista, ma soprattutto un lungo percorso che ha portato fino a qui, raccogliendo proposte sui territori e poi adesso avendo il punto di vista degli iscritti con il voto. Che cosa è emerso? Qual è il messaggio che viene fuori da questo percorso Nova e che cosa, in che direzione va?
3: Beh, innanzitutto un abbraccio a tutti e grazie davvero, perché questo percorso lo avete fatto voi, lo abbiamo fatto insieme. Lo vorrei ricordare, 17.000 partecipanti, tanti mesi di lavoro, 2.000 tavoli di lavoro, 105 punti di incontro, piazze di dialogo, di democrazia aperta in tutta Italia. E vorrei anche sottolineare un dato importante: non c'erano solo gli iscritti del movimento, ma quasi la metà erano non iscritti. Ringraziamo anche loro. È una comunità questa che si è allargata, da cui arriva una chiara indicazione: volete decidere e soprattutto, leggendo le proposte, volete cambiare, trasformare finalmente questo paese.
2: Allora io vorrei sapere in che direzione però lo vogliono trasformare e quali sono state le proposte più evidenti, più sentite, che ci dicono la direzione che cercano.
3: Mi sembra che emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. Ancora, c'è la necessità di investire dove davvero ci sono i bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. No è un'economia di guerra, no al riarmo. E d'altra parte, nel momento di massima sofferenza del paese, quando abbiamo portato in Italia 209 miliardi, noi abbiamo creato i presupposti per costruire insieme cantieri di speranza, asili nido, scuole, per rafforzare la nostra ricerca, le università, l'innovazione, non per cantieri di guerra, per gli arsenali pieni di armi. Poi ancora, un messaggio forte anche questo: dobbiamo contrastare la speculazione finanziaria, dobbiamo proteggere l'economia reale, chi crea un valore aggiunto sul territorio, chi dà da lavorare, chi non sta lì soltanto parassitariamente ad arricchirsi con operazioni di alta speculazione finanziaria. Dobbiamo far ripartire l'Italia. Il motore dell'Italia si è spento. Ecco perché ho visto ci sono anche tante proposte per piccole e medie aziende, per artigiani, le partite IVA. Addirittura c'è una proposta per le loro malattie, per la maternità e tantissime altre. Poi ancora per i nostri giovani. È inutile ogni giorno leggere che i politici si dolgono perché i nostri giovani vanno all'estero. Che cosa stiamo facendo per i nostri giovani? C'è un pacchetto giovani corposissimo, e quello anche è un mandato chiaro da realizzare. E infine c'è un messaggio che direi in qualche modo racchiude tutte le varie proposte. Questo paese non può crescere se non cresciamo tutti quanti insieme. Nessuno deve rimanere indietro. La giustizia sociale. Non possiamo lasciar correre l'economia, lasciare che pochi possano concentrare sempre più nelle loro mani ricchezza e potere e tutti gli altri invece rimanere sottopagati col crollo dei salari reali, con la difficoltà di avere accesso a cure di qualità. dobbiamo assolutamente lavorare per tutti, soprattutto per chi è in difficoltà.
2: Una domanda veloce che pensavo ora, c'è qualche azione fatta da questo governo, qualche politica portata avanti da questo governo che dai punti che emergono va immediatamente cancellata qualora andasse al governo il campo progressista?
3: Vabbè, a leggere bene le proposte, il primo Consiglio dei Ministri deve essere nella direzione molto semplice: abrogare le seguenti norme e misure, a partire dalla giustizia, a partire da quelle sulla sicurezza che reprimono il dissenso politico, la protesta civile e tante altre. Abrogarne proprio tante.
2: Allora, voglio chiederle un'altra cosa importante. Siccome le scelte relative al riarmo, ma anche all'interruzione dell'invio di armi in Ucraina, sono, mi sembrano, centrali per quella che è l'azione di governo che avete in mente, io voglio intanto ribadire che sarebbe molto importante a questo punto avere delle idee precise su quella che è una soluzione diplomatica che finora è stata relativamente poco battuta. Ma le chiedo in più, se l'Italia fosse l'unico paese europeo ad adottare queste politiche, l'unico paese europeo a smarcarsi e a decidere di non armare più l'Ucraina, questo potrebbe essere un problema? Si potrebbe essere soli?
3: Ma sulla costruzione di percorsi di pace e di sicurezza vera, cioè la sicurezza cooperativa, non quella della deterrenza militare, non saremo mai soli. C'è tutta la popolazione europea che sono sicuro che ci appoggerà. E in ogni caso, guardate, se l'Italia sarà capofila, protagonista di questa svolta, innanzitutto saremo contagiosi, perché quando hai coraggio e una visione chiara, sai essere contagioso. E secondo, la scommessa militare l'abbiamo vista per 4 anni e mezzo, quindi oggi occorre qualcuno che abbia la determinazione di dare un valore aggiunto alla svolta negoziale.
2: Senta, le voglio chiedere ancora una cosa. La città scelta per questa, per questo incontro, per questa raduno è stata Milano. Come mai, le chiedo anche perché sennò vi dicono sempre che siete il governo del sud, quando andate al governo che pensate solo al sud, abbiamo sfatato tutti i miti?
3: È una promessa che ho fatto all'inizio del percorso e l'abbiamo mantenuta. Qui a Milano perché? Milano, la Lombardia, è la capitale economica d'Italia. Noi abbiamo una crescita zero. Si abbassano sempre più gli indici di produttività. Abbiamo delle intere filiere in difficoltà. Lo dicevo prima, artigiani, piccoli commercianti, partite IVA sono in difficoltà. Abbiamo dimostrato di saper far correre l'Italia, di saper riaccendere i motori. Nel periodo più duro della pandemia ne siamo usciti diventando la locomotiva d'Europa. Abbiamo le carte in regola per ripartire qui da Milano e dare un messaggio a tutto il paese. Questa è una comunità forte. Io la ringrazio perché mi rende orgoglioso. Davvero orgoglioso. E ne parleremo domani. Questo mandato è un mandato che mi onora, mi responsabilizza. Cercherò davvero di assolverlo con la massima determinazione, la massima fermezza e anche la massima chiarezza. Non pensate che sia disponibile ad allungarlo, a diluirlo, perché poi tutto diventi un galleggiare e un vivacchiare della politica. Mi conoscete? E visto che parliamo di comunità, permettetemi di sollecitare a tutti voi, a tutti noi, un grande abbraccio a un compagno di questa comunità che noi non dimentichiamo, Alessandro Di Battista, Dibba per noi. Siamo con te, Ale.

0: torna con noi. Abbiamo ancora tante battaglie che ci accomunano, forza, fai presto.
1: Beh, mi sembra che questa ennesima dimostrazione d'affetto per Alessandro Di Battista, ne sono arrivate tanto da quando è stato male, sia l'ennesima prova di quanto è ben voluto e di quanto è stato importante anche lui con le sue idee, le sue battaglie per questo paese. Quindi mi associo al saluto, all'abbraccio e all'auspicio che torni presto qui nell'Agone. E a questo punto lei sarà di nuovo qui, giusto, domani per tirare le somme?
0: Che faccio, me ne vado là sul più bello. Mi raccomando, votate, sono in corso le votazioni, diciamolo anche a chi ci segue via streaming, votate perché il vostro voto, lo sapete, con noi conta.
1: E allora io continuerò a raccogliere proposte qui e a proseguire la giornata, intanto un enorme applauso al presidente Giuseppe Conte.

0: E allora, dopo aver parlato di economia, tecnologia, clima, intelligenza artificiale, futuro, bisogna tornare alla politica, perché tutti questi temi poi diventano fondamentali quando hanno delle ricadute pratiche, delle ricadute che vanno anche sui territori. E per farlo chiamiamo qui due protagonisti del Movimento 5 Stelle sui territori, coloro che poi dell'amministrare ne hanno dovuto fare politica. Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, e Roberto Fico, Presidente della Regione Campania. Ah, li chiamo separati. Bene. Arrivata. Prego. Credo che faremo separatamente. Prima Alessandra, non ho capito, ditemi dalla regia se Roberto sale subito o se invece... Eccolo. Era scappato.
1: Radio Radicale, siamo in diretta da Milano. Stiamo seguendo Nova, Parola all'Italia, evento promosso dal Movimento 5 Stelle.
0: Allora, prima le signore, Alessandra, 2 anni e mezzo di esperienza di governo con la sfida di dover tradurre in realtà tutti gli obiettivi, i bei principi, le parole. Allora, quali sono le cose che hai fatto di cui vai più fiera, quelle che ritieni che siano state più utili e forse anche le maggiori difficoltà invece incontrate poi?
2: Tanto voglio salutare questa bellissima comunità, posso? Io sono felicissima di essere qua stasera. Io veramente ogni volta che abbiamo occasioni di questo genere, abbiamo occasioni di confrontarci, l'energia, la voglia, mi ricordate perché sto facendo quello che sto facendo e mi restituite tantissima voglia di continuare, quindi grazie, veramente questa è la prima cosa che voglio dire a tutti. La seconda cosa è, cose in 2 anni e mezzo ne abbiamo fatto tante. Intanto, prima di parlare dei risultati che abbiamo ottenuto, quello che è importante è la resistenza che abbiamo dovuto portare a casa, perché resistere 2 anni e mezzo non è stato facile. Credo che la cronaca l'abbiano seguita tutti quelli che sono qua, hanno provato sempre in tutti i modi a buttarci giù, ma noi invece proseguiamo, perché abbiamo dalla nostra le persone, il consenso della gente normale che vuole governare per le persone e non per i soliti, quindi anche questo è un tema importante. Cosa abbiamo fatto in 2 anni e mezzo? La prima cosa per cui ci siamo impegnati è l'acqua pubblica, è un nostro tema, è un tema che noi difendiamo con tutte le nostre forze, quindi abbiamo trovato un contesto in cui veramente dopo pochi mesi sarebbe dovuta tenere una gara che avrebbe dato l'acqua ad un privato. Abbiamo lavorato con la Commissione Europea, abbiamo lavorato con il governo, abbiamo lavorato con tutti quelli che servivano per dare un parere, abbiamo portato l'acqua a casa. Adesso l'acqua è pubblica e quindi questo è un grande risultato. E poi tante cose. Il fatto di aver riportato a casa tanti soldi per la Sardegna, abbiamo adesso varato una variazione di 2 miliardi e mezzo, quindi tanti soldi per la sanità, tanti soldi per le persone, per il welfare, che è uno dei più importanti, uno dei più forti, ma soprattutto anche cose che interessano la nostra comunità. Siamo stati la seconda regione a riconoscere lo Stato della Palestina, perché noi pensiamo che i diritti debbano essere riconosciuti, i diritti del popolo, e quello che sta accadendo lo stiamo vedendo. E poi abbiamo lavorato su un'altra legge di civiltà, che è il fine vita. Abbiamo lavorato dopo la Toscana e abbiamo lavorato sul fine vita per un motivo fondamentale, perché deve essere una scelta delle persone, non deve essere un'imposizione, quindi le persone devono decidere con dignità quello che è la loro esistenza. E poi una cosa importante che il nostro popolo e la nostra comunità qui tiene particolarmente, abbiamo rafforzato quello che è il REIS, che è il nostro reddito di cittadinanza, è nostro, della nostra comunità, e il fatto di convincere sempre che noi pensiamo alle persone che hanno meno, che bisogna difendere la dignità delle persone, che non tutti sono sempre fortunati, non tutti sempre si trovano nelle condizioni di poter avere un lavoro, è importante rimarcarlo sempre, quindi aiutare le persone, formarle, dargli la possibilità di crescere, avere buone politiche industriali, ma allo stesso tempo girarsi, guardare chi è in difficoltà e dire tu non rimani indietro, perché da noi nessuno deve rimanere indietro, e anche questa è una cosa della nostra comunità. E poi un'altra cosa importante, forse la cosa a cui tengo di più. Noi abbiamo lavorato in un'isola che sta perdendo giovani. Noi siamo 1,5 milioni, pensate, quasi quanto la città di Milano. Abbiamo lavorato tantissimo per convincere chi è andato fuori, chi rimane in Sardegna, che noi siamo una terra di opportunità, una terra dove si può lavorare. E anche in questa variazione c'è una misura a cui sono particolarmente affezionata, che è questa. Noi diamo a un giovane che vuole rientrare in Sardegna a lavorare, ci vuole rimanere 5 anni, un premio di insediamento, se vuole portare la sua azienda, se vuole fare in modo di poterci lavorare. E stiamo facendo soprattutto pensando a un tema che è un problema della nostra isola, che è la sanità. La sanità è un problema gigantesco, un problema che ci hanno lasciato con problemi enormi. Quindi noi da una parte vogliamo assumere persone, 1,500 tra medici e infermieri, ma li dobbiamo trovare. Allora stiamo cercando di attrarli con un premio di insediamento, con delle misure di incentivo e poi ovviamente stiamo investendo sulle competenze, quindi sull'università. Abbiamo azzerato di fatto le tasse universitarie, stiamo dando la possibilità a chi ha figli fino a 14 anni di viaggiare sui mezzi pubblici gratuitamente, stiamo lavorando sugli asili nido, stiamo facendo tante cose ed è la dimostrazione che quando una coalizione c'è funziona, si può fare, si può andare avanti, si può costruire e possiamo costruire un'isola migliore, sicuramente migliore di come l'abbiamo trovata.
0: E su questa faccenda della coalizione ci torneremo, ma prima voglio chiedere a Roberto Fico, intanto anche per lui chiaramente come le battaglie storiche, quelle che, per cui si è militato tanto, si traducono poi in azioni di governo anche amministrando. Ma anche come sta cambiando, che volto prende questo movimento che tu frequenti dall'inizio, dai tempi dei meetup e che adesso diventa il volto di Nova e che ambisce ad arrivare a questa nuova appunto occasione di campo progressista con un suo programma forte. Che trasformazione ha fatto? È sempre uguale a se stesso o ha trovato un suo modo di evolversi?
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Felice di essere qui a Nova insieme a tutti voi. Ed è chiaro che il movimento, lo dice stesso la parola, si non muove. Può mai rimanere fermo, dobbiamo essere in movimento sempre e non dobbiamo per forza sempre essere uguali a noi stessi. Sicuramente la nostra identità, le nostre origini vanno rispettate, ma col tempo che passa e i mutamenti mondiali che ci sono, anche noi dobbiamo cambiare, cambiare in senso positivo, in senso costruttivo. E vi assicuro che i tantissimi temi che tutti quanti insieme abbiamo costruito dal 2005 ad oggi, dai meetup come dicevi tu, e poi dalla fondazione del movimento nel 2009, sono i temi che oggi insieme ad Alessandra cerchiamo di applicare in regione, non solo quei temi, ma quei valori e quei principi che ci contraddistinguono sempre. Ogni volta che prepariamo una delibera, quella delibera rispetta sempre quei principi e quei valori per cui insieme in tutti questi anni abbiamo combattuto e abbiamo lottato. Chi è andato via, chi è arrivato, è stato un luogo meraviglioso dove tanti temi si sono sviluppati e quei temi oggi sono al governo di quella regione. Io lo dico sempre, i leader nostri sono i nostri temi, i nostri programmi e il modo in cui tu fai le cose. E allora, per esempio, appena arrivato in regione, ho trovato un bando, stile Alessandra, sull'acqua, che dava il via alla scelta di un socio privato per la grande adduzione occidentale della Campania, un bando che valeva 5 miliardi di euro per 30 anni. E allora mi chiedo io, ma perché la grande adduzione, che significa le nostre fonti, devono essere subito date in mano a un privato e poi il pubblico perde il know-how e non può più gestirla? E quindi che cosa abbiamo fatto in nome di tutto quello che ci siamo detti dal 2005, in nome anche del popolo italiano che ha votato un referendum nel 2011 e che anche se è passato tempo, io lo voglio rispettare in regione e quindi abbiamo ritirato il bando che dava il via alla scelta di un socio privato per la grande adduzione occidentale, ritirato, e oggi stiamo costruendo quella grandissima società pubblica che dovrà gestire, totalmente pubblica, che dovrà gestire le fonti e la grande adduzione occidentale in Campania. E poi abbiamo lavorato, quante volte abbiamo parlato delle persone più deboli, della sanità, dei più fragili, dell'inclusione sociale, e la maggioranza delle delibere, l'aumento dei fondi e dei finanziamenti sono tutti sul sociale, sul sociosanitario e sulla sanità. Abbiamo fatto una delibera importantissima che si chiama una delibera sull'inclusione, che viene gestita in quattro linee di finanziamento importanti, e vi dico che la prima è l'assunzione, quindi ci sono fondi per l'assunzione di nuovi neuropsichiatri infantili per far sì che ci siano diagnosi precoce, perché se prendiamo in tempo anche l'autismo da 0 ai 3 anni, dopo i risultati della vita possono essere migliori. E abbiamo messo i fondi anche per assumere in tutte le ASL dei tutor che non prendono solo in carico il bambino o la bambina, ma prendono in carico tutta la famiglia nel momento in cui hanno una diagnosi di questo tipo e si possono sentire soli. Con questa delibera proviamo a non farli sentire più soli, e abbiamo dei tutor che possono coordinare le attività anche burocratiche per tutte queste persone e per tutte queste famiglie. È una sorta di rivoluzione su questo. E abbiamo stanziato molti soldi, più di 20 milioni, per fare i progetti della vita dopo di noi, per l'inclusione sociale, lavorativa, per il tempo libero, per il tempo affettivo, perché insieme si possono fare si possono realizzare dei meccanismi di vita molto belli e molto all'avanguardia. Li abbiamo studiati in tutti questi mesi in regione e oggi sono possibili, stanno partendo i bandi con gli enti del terzo settore, con tutte queste famiglie, e abbiamo lavorato anche su un periodo molto particolare, che è quello che si chiama l'età del passaggio alla vita adulta, della transizione dai 16 ai 21 anni, perché molte mamme e padri mi hanno detto una cosa incredibile, aspettate, ascoltate questa: io a 18 anni mio figlio lo voglio far bocciare a scuola, perché dopo io non so che cosa fare se non va più a scuola. E allora abbiamo deciso che dai 16 ai 21 anni abbiamo fatto progetti ad hoc con 21 milioni di euro che stanno partendo per tutte quelle famiglie che devono affrontare il passaggio dopo la scuola. E allora, se arrivi al governo di una regione, di un paese, e ci metti l'anima, hai fatto un percorso e conosci i contenuti, sai quello che vuoi fare, perché lo abbiamo realizzato tutti insieme in tutti questi anni, con le firme, con i banchetti, con la pioggia, con il sole, con tutto quello che è successo, e siamo ancora qui a Milano, a Nova, dove è stato fondato il Movimento 5 Stelle a ottobre del 2009, noi possiamo dire in modo chiaro che non solo che ci siamo, e ci siamo in modo forte, ma ci siamo sui contenuti, ci siamo su quello che vogliamo fare, ci siamo sui principi, sui valori, ci siamo sull'etica pubblica, che ancora deve essere messa al centro di ogni azione amministrativa. E oggi quello che facciamo in Campania si basa sempre sull'etica pubblica, sul rispetto degli altri, sulle idee che possono portare a crescere non una parte di una comunità, ma tutta la comunità insieme, ed è quello che stiamo facendo.
0: Allora, noi abbiamo poco tempo, quindi voglio una risposta molto sintetica da entrambi, ma mi preme chiederlo proprio a voi. C'è a volte un po' di così incertezza, dubbio sulla capacità di mettere d'accordo realtà diverse, partiti, movimenti diversi all'interno di una coalizione, di questo campo progressista all'interno del quale appunto verrà portato il programma di Nova per questa alleanza per la Costituzione pensata da Giuseppe Conte. Voi siete due simboli di una coalizione che si unisce e che funziona, che sceglie dei volti, dei nomi, sceglie un programma e marcia. È possibile riproporre qual è la ricetta perché questo accada anche a livello nazionale? Veramente un minuto ciascuno.
2: Sì, io voglio partire dai nostri valori. Noi dobbiamo essere comunità che condividono valori. Noi dobbiamo essere comunità che fanno alternativa. Noi dobbiamo essere comunità che si confrontano sui temi. E dobbiamo essere comunità che si guardano, sono diverse, dicono: noi vogliamo fare un governo insieme. Governare una regione, governare un paese, dobbiamo accordarci su quelli che sono i punti di caduta, sulle differenze, e dire: insieme siamo più forti, da soli non si governa. E questa è una cosa fondamentale da capire. Noi stiamo riuscendo a fare le cose in Sardegna, in Campania, le faremo nel paese, nella misura in cui le cose che dobbiamo fare sono condivise e siamo un'alternativa credibile. Noi dobbiamo dire che siamo un'alternativa credibile, dobbiamo raccontare non quello che fanno gli altri, che purtroppo viviamo tutti i giorni, ma quello che vogliamo fare noi,
0: certo,
2: quello che dobbiamo portare avanti, quelle che sono le cose che tra un anno, due anni, tre anni, cinque anni noi realizzeremo con legalità, con etica, perché sono i nostri valori. Ecco, questo dobbiamo fare.
0: Chiarissima. Roberto, sottoscrivi?
3: Sì, sottoscrivo quello che dice Alessandra, però io credo che quando si lavora con onestà, con chiarezza degli intenti, e come abbiamo fatto anche in campagna prima delle elezioni, abbiamo cercato di costruire un programma elettorale dove su dei punti però non si può mai arretrare, perché fanno parte dei valori fondamentali, secondo me, non del movimento solamente, ma di una Repubblica che si vuole chiamare tale. E allora oggi noi dobbiamo dire che nel programma elettorale la sanità pubblica è l'asset principale e strategico per il nostro Paese, perché il diritto alla salute è un diritto costituzionale e non si tocca. Così come la scuola pubblica. La scuola pubblica è il diritto all'apprendimento dei nostri ragazzi, ragazze, dei nostri bambini, fin da quando sono piccolissimi. E sono temi che sono intoccabili. Però da questo punto di vista so che anche le altre forze politiche, come in Campania, come in Sardegna, hanno detto assolutamente sì, questa direzione si può prendere. Allora, parlando chiaramente, affrontando le cose in modo trasparente, si può tranquillamente andare a governare insieme. Elaboriamo questo programma, che in parte già c'è, l'abbiamo già scritto, perché il salario minimo a norma di legge a prima firma di Giuseppe Conte in Parlamento l'hanno firmato tutti, e così via. Abbiamo già un pezzo di programma importante, lo completiamo, scaldiamo i motori, andiamo verso le primarie e lavoriamo soprattutto su quello che pensiamo sia giusto per il nostro Paese. In modo radicale lo dobbiamo affrontare, perché oggi ci dobbiamo connettere alle esigenze delle persone, a ciò che veramente soffrono ogni giorno, e noi siamo quel movimento che intercetta quelle sofferenze, perché sono le nostre. Coraggio e avanti.
0: Beh, un baricentro molto chiaro come direzione, e ancora un grande applauso ad Alessandra Todde e Roberto Fico. Adesso

0: Adesso vi lascio con un contributo video. Il prossimo panel sarà condotto dal collega Duilio Gianmaria. A tra poco.
1: Un minuto Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta da Milano l'evento Nova, parola all'Italia, promosso dal Movimento 5 Stelle.

0: Di nuovo, buongiorno a tutti. È bello stare qui con voi a parlare del futuro. Il panel che stiamo per aprire riguarda l'ambiente. Però, se ci pensate bene, in questa parola ci sono altre parole. C'è l'economia, c'è l'energia, c'è le città. Pensate a questo posto, devo dire, è notevole perché è arieggiato naturalmente e anche la luce è naturale. È concepito molto bene. Poi c'è l'agricoltura, c'è l'industria, il turismo, la mobilità, persino la salute. A dire che c'è qualcosa che non va in tutto ciò, c'è l'occhio elettronico di Copernicus, è un satellite europeo, non quello di Musk, che ci ha detto che negli ultimi 11 anni c'è stata gli 11 estati più calde del secolo, di sempre. 11 anni, 11 grandi bolle di calore che tutti noi abbiamo sentito, immagino anche voi. E poi i numeri sembrano astratti quando li si dice, poi invece ci rendiamo conto che non sono così. Basta vedere una città che diventa una strada di una città che diventa un fiume, basta vedere una notte d'estate in cui le nostre case non si sono abbastanza raffreddate naturalmente, cosa che prima avveniva. Insomma, pensate che tra l'80 e il 2024 ci sono stati 822 miliardi di euro di danni ambientali, quindi è altro che manovra finanziaria. Qui parliamo di una strage economica che avviene tutti gli anni davanti ai nostri occhi. La domanda non è più solo come fermiamo il cambiamento climatico, ma anche come prepararsi al cambiamento climatico. È possibile, c'erano buone notizie. Atene ha incominciato a farlo. Pensate che ha una piazza ad Atene dove la parte scoperta dagli alberi durante l'estate va a 60 gradi, nella parte ombreggiata ce ne sono 30, significa la metà. È una banalità dirlo, ma funziona. E poi naturalmente Rotterdam, che ha imparato a usare le grandi piogge per allagare la città, raccoglierla. Ci sono delle zone di invaso dentro la città che diventano come dei laghi che poi alimentano i grandi depositi di acqua. E allora, possiamo continuare a progettare ancora, questa è una domanda che vi faccio e farò ai miei ospiti, le infrastrutture come se il cambiamento climatico non ci fosse? Insomma, dobbiamo tenere insieme energia, paesaggio, agricoltura, biodiversità, economie rurali, perché questa è la vera sfida. Avete sentito poco fa la governatrice Alessandra Todde, è una persona che ha difeso la sua terra, che sappiamo essere stata minacciata da grandi progetti energetici, non di energie rinnovabili qualsiasi, perché dietro queste pale e gli agrivoltaici spesso ci sono le multinazionali, ci sono vere e proprie operazioni finanziarie pure semplici. E il nostro territorio è un territorio fragile, siamo tutti, e credo che la Sardegna l'abbia difesa bene perché abbia creato le zone appunto dove si potranno fare degli impianti, no? Ma non dappertutto, questo deve essere chiaro. Il nostro paese non è terra di conquista delle multinazionali finanziarie che vengono qui a raccogliere fondi pubblici, perché di questo si tratta poi alla fine, ok? Bene, non mi dilungo ancora e vi presento i nostri ospiti, che sono Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, lo conoscete, divulgatore scientifico, Loredana Cannata, che è una attrice celeberrima, le sue partecipazioni ai film di Ozpetek la portano in tutto il mondo, benvenuta. E poi in collegamento il grande Luca Mercalli. Buonasera Luca, ci sei? Eccolo qua. Allora, se siete d'accordo, inizio da te Luca, perché proprio l'altro giorno hai detto una cosa che mi ha colpito. Hai detto bisogna avere una giusta paura del cambiamento climatico, perché è come una malattia, è come il cancro. E ad esempio, hai citato questa parola maledetta, il cancro, no? E così come il cancro ci si cura analizzando, dobbiamo farlo anche noi. Prego. Ti abbiamo perso, non ti sentiamo. Non ti sentiamo ancora? Vai. Ci sei? No, non ancora. Allora, mentre ti diamo voce, aspetta un attimo, ti diamo voce, prova ancora a parlare? No, non ci siamo. Allora, andiamo avanti con... Valerio Rossi Albertini, no? Tra l'altro tu sei al CNR come fisico nucleare. Allora, abbiamo parlato delle energie rinnovabili e spesso qualcuno cita il nucleare come un'energia rinnovabile, nel senso che è un'energia che produce molto, diciamo, no? Ci puoi dare una finestra su questo tema? Perché credo che ci sia un po' di confusione, o sbaglio?
1: Ce n'è parecchia, effettivamente, Duilio. Allora, buongiorno a tutti, naturalmente. Grazie.
0: Più vicino al microfono?
1: Sì, avvicino, non voglio creare troppo rimbombo. Quello del nucleare è un asset strategico. Adesso non si fa altro che parlarne, cercano di farci credere che questo nucleare, questo di terzo, addirittura i piccoli reattori che ancora sono sulla carta, non sono una realizzazione pratica, possano essere la panacea. Allora, il nucleare, primo, non è una nuova tecnologia. Il primo reattore nucleare è quello che ha costruito Enrico Fermi nel 1942 a Chicago. Quindi noi che parliamo di nuove tecnologie, io mi occupo di questo, diciamo attenzione, del nucleare tutto quello che potevamo imparare lo sappiamo. Sappiamo quali sono i suoi limiti. E il limite, attenzione, non è il fatto che ci possano essere, che temiamo, degli incidenti come quelli di Chernobyl o di Fukushima. Quelli sono molto improbabili. Ma ci sono alcuni fatti che dovete tenere in considerazione. Primo tra tutti, noi non abbiamo uranio. Quindi non abbiamo combustibile nucleare. Costruire delle centrali nucleari dopo i due referendum abrogativi significherebbe intraprendere un vicolo cieco, perché dalla schiavitù dell'approvvigionamento del gas e del petrolio dall'estero passeremmo alla schiavitù dell'approvvigionamento di uranio, oltretutto da paesi che sono geopoliticamente ancora più instabili. Prima cosa, quindi non risolve. Seconda cosa, la questione è che i costi occulti del nucleare e i tempi di realizzazione sono enormi, perché è l'unica tecnologia in cui i costi di smantellamento sono confrontabili con i costi di costruzione, quelli non vengono mai contabilizzati.

0: consiste nel mettere 1000 piccoli soli in altrettante scatole, alimentati praticamente in ultima analisi dall'acqua del mare. E perché, certo, non esistono ancora i reattori nucleari, mi dicono, però abbiamo individuato tutti i problemi, questo ve lo dico da fisico nucleare, tutti i problemi, dobbiamo metterci di impegno e risolverli. Se intraprendiamo un'altra via alternativa, quello del vecchio nucleare, distoglieremo i fondi invece dalla ricerca vitale sulla fusione nucleare. E vi dico soltanto un'ultima cosa. Questa del nucleare, dicono tutti, della fusione nucleare, è un'impresa gigantesca. Ci vorranno 15, ci vorranno 20 anni. Allora io vi dico, ma vi ricordate in pandemia quando compariva il presidente a farci il rapporto? Il vaccino, il primo vaccino è stato realizzato in 10 mesi. Di solito ci volevano 10 anni. Non è stato un miracolo, è stato un esercizio di buona volontà, di concentrazione di fondi e di energie di ricerca. Allora, siccome siamo in pandemia energetica, dovremo fare esattamente la stessa cosa, concentrare i fondi su una ricerca che sia risolutiva e non rimandare soltanto il problema a domani o a dopodomani.
1: Bravo. Luca Mercalli, allora come curarci? Perché dobbiamo curarci, ce l'hai detto tu, dobbiamo curarci, dobbiamo riparare le nostre città, dobbiamo preparare le nostre case. C'è una cura innanzitutto?
2: La cura c'è, le Nazioni Unite ce la dicono da 30 anni, da quando si è firmata a Rio de Janeiro la Convenzione Quadro sul Clima, era il 1992, la ricetta è già stata stilata allora e che non abbiamo mai voluto ascoltare il medico, e quindi nel frattempo la malattia è peggiorata e lo vediamo oggi proprio con i dati a chiusura di questa estate 2026 che ha spazzato via ogni record, è diventata la più calda in assoluto di oltre 250 anni in Italia e in tutta l'Europa occidentale. Il bilancio delle vittime è imponente, siamo già a 45.000 morti di caldo con i conteggi parziali, vedremo a fine anno quanto arriveremo. Quindi il problema climatico è già fra noi, lascia importanti strascichi in economia, uccide delle persone sia con le ondate di calore sia con gli eventi estremi di altro tipo, le alluvioni in particolare. Quindi la ricetta è, da un lato, la mitigazione, vuol dire ridurre le emissioni che causano il riscaldamento globale, e per far questo bisogna correre con le energie rinnovabili. Io sono un po' meno d'accordo con Alessandra Todd, nel senso che va bene essere cauti nei confronti delle speculazioni di energia rinnovabile, però non bisogna neanche bloccare tutto. Qui abbiamo bisogno di correre, non ci basta quello che stiamo installando ora di rinnovabile, è troppo poco e troppo lento.
1: Certo, però Luca, te lo dico perché il tema lo so che è molto importante per tutti. La Todd mi diceva poc'anzi che loro hanno fatto il famoso piano delle aree idonee e hanno messo, credo, l'equivalente di 50 chilometri quadrati a disposizione. Quindi è anche una questione di preparazione, di organizzazione, di strutturare l'offerta. Non si può concedere
2: comunque,
1: il territorio.
2: Siamo qui. Noi siamo qui, esperti di questi argomenti, parlateci, almeno cerchiamo di evitarci delle contraddizioni che poi diventano insanabili. Quindi il tema è: energie rinnovabili devono correre di più. Abbiamo da fare molto fotovoltaico, molto eolico e un po' di idroelettrico laddove in Italia ci sono ancora le possibilità per farlo. Poi c'è il geotermico, che è stato finora poco esplorato,
1: geotermico,
2: e altre forme più limitate che sono ancora in fase, diciamo, di ricerca. L'altro tema importante, il presidente Conte ha detto: l'Italia ha i motori spenti, dobbiamo riaccenderli. Certo, riaccenderli però a energia rinnovabile e cambiare una parola che torno a sentire, ma che nello statuto del movimento non c'è: crescita. La quinta stella del movimento, ve lo ricordo, dice: trovare un modello economico alternativo che sia di decrescita, parola tabù, ma c'è scritto così, o comunque di sviluppo alternativo. Sviluppo non è sinonimo di crescita. La crescita è il motivo per cui noi siamo finiti in questa situazione grave a livello mondiale. Non è possibile la crescita infinita in un pianeta finito. Questo è un punto fondamentale. Se si vuole essere diversi dagli altri, bisogna esplorare modelli economici alternativi che non siano fondati sul dogma.

0: della crescita. Si può avere sviluppo, si può avere prosperità, ma bisogna superare questa parola. Lo si può fare con metodi che sono già allo studio, per esempio l'economia della ciambella di Kate Raworth, o il mondo senza crescita o la prosperità senza crescita di Tim Jackson. Sono due modelli che si potrebbero esplorare. Usiamo almeno la parola sviluppo, sarebbe meglio, perché se no, se facciamo ripartire i motori col petrolio e verso una crescita infinita, indistinta, non facciamo altro che rifare gli errori del passato. Quindi benissimo togliere ossigeno alle armi, quella è una follia. Buttiamo via le poche risorse che abbiamo per ammazzare la gente e non per costruire i pannelli solari. Quindi chiaramente usiamo i denari per tutti quei servizi che ci occorrono nella vita quotidiana e in più per la transizione energetica ed ecologica.
1: Grazie Luca.
0: Ma poi dobbiamo anche stare molto attenti ai fini di questa crescita. Non deve essere la crescita di ieri, deve essere uno sviluppo equo e sostenibile.
1: Grazie Luca. Se posso, poi torno da te. Però hai lanciato naturalmente Loredana Cannata, che hai sentito, diciamo, Luca, no? Luca Mercalli, che dice in realtà dobbiamo pensare che il pianeta non ha risorse infinite, no? E ciascuno di noi cosa può fare esattamente, se può fare qualcosa?
2: Ciascuno di noi può fare e deve fare molto, perché la cosa pubblica è una cosa che riguarda tutti, e la bellezza di questo movimento è proprio questa, e cioè farsi carico di quello che riguarda tutti noi. E noi abbiamo una grande possibilità, e dico sempre che ognuno, a seconda delle proprie passioni, delle proprie indignazioni, può e deve fare qualcosa. Io ho dedicato la mia vita all'attivismo e questo dà un senso alla mia vita, e dico che per quanto riguarda la situazione che stiamo vivendo, ovviamente dobbiamo già trovare come adattarci ai cambiamenti che già stanno arrivando, e voglio mettere al centro i diritti degli animali, perché riconoscere i diritti degli animali, che sono esseri senzienti, naturalmente portatori di diritti, è il passo evolutivo che l'essere umano è chiamato a fare, così come nei secoli ha riconosciuto almeno formalmente i diritti di persone di razze diverse, di ceto diverso, di donne. Cosa da tenere a mente per ricordarci che non tutto quello che è legale è lecito. Riportare al centro questi diritti significa anche ritornare in comunione, in simbiosi con il sistema pianeta, che è un sistema vivo, anch'esso portatore di diritti, e arrivare così a riconoscere i diritti dell'aria, dell'acqua, delle montagne, dei boschi, degli oceani, a non essere stuprati, per cambiare questa modalità predatoria che noi abbiamo nei confronti di tutto, di noi stessi e dei nostri simili. E voglio parlare degli allevamenti, soprattutto quelli intensivi, ma non solo, che sono la prima attività, insieme all'intero settore dei trasporti, causa di cambiamento climatico, per la quantità di emissioni, per la distruzione di suolo, per deforestazione, consumo di energia, consumo di acqua, per produrre cose, per produrre del cibo che l'OMS ha già classificato nel gruppo 1 per quanto riguarda le carni rosse lavorate come certamente cancerogene per l'uomo, e come le carni rosse non lavorate invece nel gruppo 2, e cioè probabilmente cancerogene per l'uomo. Il tutto sulla pelle di miliardi di animali che vivono ogni giorno in una condizione di sfruttamento, di maltrattamento, in condizioni di terrore, di dolore, che poi non può non finire nel piatto di chi se ne ciba, perché è tutto connesso, è tutto collegato. E allora, e ricordiamo che in Italia questo sfruttamento e la mancanza di diritti deriva anche dal fatto che nel nostro codice civile gli animali sono ancora definiti cose mobili. Questo è il livello a cui siamo a livello giuridico. Quindi è un sistema in cui perdiamo tutti. Se ritroviamo invece una connessione, una collaborazione con gli esseri viventi di qualsiasi specie, ritroviamo un modo per andare avanti in un mondo che la nostra modalità predatoria ha ridotto veramente al lumicino. E quindi dobbiamo cambiare noi rotta, ma dobbiamo sì chiedere ai potenti, sì chiedere ai governanti, sì arrivare anche nelle sale del potere per cambiare le leggi, ma fare qualcosa anche noi ogni giorno, ognuno a seconda appunto delle proprie passioni. Difendiamo gli alberi che stanno abbattendo in tutte le città, alberi grandi e sani. Difendiamo, troviamo modo di riportare allo Stato la gestione degli incendi. Dobbiamo disinnescare l'industria del fuoco che sta lucrando sugli incendi. Dobbiamo anche, dico poi, ritornare, togliere i finanziamenti agli allevamenti intensivi subito e portare questi fondi all'agricoltura per coltivare erbe e piante per avere cibo proteico. E la canapa, togliamo subito gli alberi dalle fonti rinnovabili, torniamo a produrre la canapa per i tessuti, per i carburanti, per le plastiche, per gli alimenti. Dobbiamo fare una rivoluzione e la stiamo facendo. Grazie. Bene. A tutti voi per essere qui. Grazie.
1: Grazie Loredana, sembra che abbia convinto molto, anzi c'è adesione alle tue proposte. E allora vado rapidamente, vediamo se ci riusciamo in un minuto, Valerio. Una cosa che l'Italia deve smettere di fare, una che deve iniziare a fare, vai.
3: Eh sì, e non di più perché non c'è tempo. Mi ricollego a quello che stava dicendo
1: 30 secondi.
3: Giustamente Loredana, che cosa bisogna fare? Il contrasto ai cambiamenti climatici naturalmente sì, coniugando però con le necessità dell'ambiente. Le bolle di calore che abbiamo patito e che hanno avuto una ripercussione di cui ci ha parlato Luca Mercalli possono essere contrastate nei centri urbani rialberando, riforestando. Ve lo dico da divulgatore scientifico, perché gli alberi? Perché sono l'antidoto naturale. L'albero mangia la luce del sole letteralmente trasformandolo in una forma di energia chimica attraverso la fotosintesi che non consente il riscaldamento dell'ambiente. Le piante traspirano, sudano e quindi abbassano la temperatura. Laddove ci sono molti alberi non ci sono le bolle di calore.
1: Luca, a te l'ultima parola. Una cosa che l'Italia deve smettere di fare e una che deve iniziare a fare.
0: Deve smettere di cementificare. Una legge urgente contro il consumo di suolo. E una cosa invece da fare è un grande programma di resilienza climatica e ambientale. Il futuro purtroppo non ci riserva scenari gentili, ma molto severi. Dobbiamo prepararci e per farlo serve un governo che pensi come costruire resilienza, cioè indipendenza energetica, indipendenza alimentare, proteggere le cose che veramente contano e sbarazzarci del superfluo, perché tutte e due non li potremo avere.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Vi lascio con una bella intervista, che vedete, un bel video. Subito dopo troverete Veronica Gentili. Grazie, arrivederci.
4: Who are the people that decide press is going to be free or not free? Who decides what it means to be a journalist?
5: We are entering a new stage in the human story. And it's not democracy. No one's talking about what's happening.
6: Information warfare is warfare, and Julian Assange is engaged in warfare.
7: WikiLeaks founder Julian Assange is slapped with charges of espionage.
8: I think the man is a high-tech terrorist.
9: Two women in Stockholm have accused Mr. Assange of sexual assault.
10: If he did it, I would like him to be prosecuted for it.
11: There are serious allegations that were made against Julian Assange, and I think that they deserve to be investigated. Doesn't change a fucking thing about why he's in prison.
12: Julian Assange and WikiLeaks gave a window into the reality of war.
13: Oh yeah, look at those dead bastards.
12: We understood immediately that America was going to come for him.
14: He said, the US government will chase me to the ends of the earth.
15: 18:24 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con la kermesse del Movimento 5 Stelle, in diretta da Milano. Nova parola all'Italia. Ora stanno trasmettendo un video.
16: The embassy was a refuge, but it started to turn into something quite sinister.
15: Era una persona che ammiravo, stanno parlando di politica americana, ma una battaglia con il Pentagono mi ha lasciato solo. Questa chiamata proviene da una persona che si trova attualmente in un carcere in Inghilterra, sono Julian Assange. Ogni generazione ha la sua battaglia epica e questa è la nostra. È il caso più importante al mondo in materia di diritti umani. Gli assassini, i bulli, i ladri non solo vinceranno, scriveranno una storia che non menziona nessuno dei loro crimini. La gente aveva capito cosa stava per succedere. In realtà non è proprio Julian Assange a essere sotto processo in questa vicenda, è proprio questa l'affermazione secondo cui dire la verità è un crimine. The killers, the bullies, the thieves, they will not only win, they will write the history that doesn't include any of their crimes. Questo dunque è il trailer di un film su Julian Assange. It is this proposition that telling the truth is a crime. Sta tornando Veronica Gentili che conduce l'evento, il dibattito.
17: Visto. Quello che avete appena visto è un estratto The Six Billion Dollar Man, l'uomo da 6 miliardi di dollari, che ripercorre la saga del fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Il film ha avuto la sua prima mondiale al Festival di Cannes nel 2025, dove ha vinto il premio per il miglior documentario e ha vinto il primo Golden Globe in assoluto assegnato ad un regista di documentari. Beh, noi questa sera abbiamo l'onore di avere qui il regista di questo film a chiacchierare con noi, che è Eugene Jarecki. Ben arrivato, welcome. Allora, prego, accomodati. Noi utilizzeremo una strana formula, io ti farò le domande in italiano, d'altronde lui parla bene l'italiano, però chiaramente parla meglio l'inglese, quindi per esprimere e raccontare al meglio parlerà in inglese. Però io comincio facendoti una domanda proprio su Julian Assange, che è stato definito, diciamo, un po' in tutti i modi, se ne è parlato tanto, ci sono state le tesi più controverse. Però quello che Julian Assange ha fatto capire è che un po' la repressione dei giornalisti, che forse c'è un po' sempre stata, ma sempre di più progressivamente è diventata la regola. E forse ancora più che la repressione nei confronti dei giornalisti, quella nei confronti delle notizie vere e proprie. Ecco, su questo voglio sapere che cosa pensi e qual è il tuo punto di vista.
18: Thank you very much.
19: Grazie mille.
18: It's very important for me.
19: È molto importante per me essere qui quest'oggi per parlare di Julian Assange, ma Julian Assange in una maniera molto più ampia e storica, in un contesto globale. Abbiamo realizzato questo film perché gli Stati Uniti avevano condotto una vera e propria guerra contro Julian Assange, ma era in realtà una guerra contro tutti noi. Perché? Julian Assange rappresenta il diritto umano più fondamentale, ossia il diritto alla verità stessa. E quindi non era solo un uomo che era in pericolo di andare in prigione, di perdere la sua vita perché era contro un superpotere. Si trattava dell'accesso di tutti noi a una vera comprensione di quel che sta avvenendo in questo mondo molto mutevole e pericoloso. Quindi sempre, sempre siamo stati consapevoli del fatto che stavamo cercando di far uscire Julian Assange dalla prigione, perché se era innocente, abbiamo stabilito, se si è determinato che era innocente, però in realtà stavamo anche cercando di liberare tutti noi, per entrare tutti noi in uno spazio di libertà, la libertà di comprensione, la libertà di poter votare e comprendere come votare nel nostro mondo. Quindi si trattava della democrazia stessa che stavamo difendendo attraverso il corpo di Julian Assange. E adesso il mondo è ancora più pericoloso di quanto non lo fosse prima per i giornalisti ed anche per gli esseri umani nelle loro vite quotidiane, e ancora più pericoloso per la verità stessa rispetto all'epoca in cui Julian Assange era al picco del pericolo. E quindi sono molto fiero di aver partecipato con così tante altre persone alla lotta per la libertà di Julian Assange, però sono consapevole che il sistema sta approfondendo le sue azioni di guerra contro la verità e contro tutti noi. E quindi adesso il gioco, la lotta continua e diviene più difficile con ogni giorno che passa, però anche più necessario ogni giorno che passa.
17: Molto interessante quello che mi racconti, Eugene, però vediamo insieme adesso il contributo video di un importante giornalista italiano, un giornalista d'inchiesta, che Riccardo Iacona, che si è occupato, è uno dei pochissimi, anzi l'unico in Italia che ha realizzato un reportage su Julian Assange, e che ci dice un po' il suo punto di vista su questo e sulla situazione del giornalismo d'inchiesta oggi. Ascoltiamo Iacona.
20: Eccomi, grazie, e mi dispiace non essere lì con voi, ma come vedete sono al montaggio per la prossima edizione di Presa Diretta. Vi saluto, vi abbraccio tutti e saluto in particolare Iarechi, il suo straordinario gruppo di lavoro che ha fatto e realizzato un film documentario bellissimo sulla vicenda di Assange, che è una vicenda che mi emoziona continuamente perché la considero anche un punto di non ritorno nel difficile rapporto, direi quasi impossibile in questo caso, rapporto tra potere e libertà di stampa. Anzi, nella vicenda di Julian Assange è la nozione stessa di libertà di stampa, così come l'abbiamo vissuta in Occidente, che è andata a pezzi, perché se la rivelazione, come ha fatto Assange e la sua piattaforma, dei crimini di guerra compiuti dagli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan diventa essa stessa reato, vuol dire che il potere non accetta più di disvelarsi e quindi mette nel mirino il giornalismo per eliminare i giornalisti, ed è precisamente quello che è successo nella vicenda di Julian Assange, perché a un certo punto, oggi lo sappiamo, i servizi segreti americani avevano anche progettato la sua eliminazione fisica, e comunque se fosse stato estradato l'avrebbero condannato a vita, l'avrebbero gettato in una cella e avrebbero buttato la chiave, peraltro utilizzando come reato una legge che condannava le spie, i giornalisti come spie. E questo è il punto, i giornalisti come spie. Poi c'è un altro aspetto di questa vicenda che ci riguarda molto da vicino, è che tutto questo è successo da noi, in Europa, in Gran Bretagna, e l'Europa non è stata in grado di difendere il giornalismo, di difendere Assange dagli Stati Uniti. Alla fine c'è stato un accordo, un compromesso tra gli Stati Uniti e Assange, oggi Assange è un uomo libero, ma a metà libero, perché ha dovuto comunque firmare un accordo nel quale ha detto che, diciamo, smetteva la sua attività di giornalista. Allora il punto qual è? Siamo in Europa e siamo ancora in quel punto lì, questa è la questione, e quindi ecco perché diciamo la questione di Assange ci riguarda tantissimo da vicino, perché questo conflitto con il potere non è finito, anzi proprio la vicenda di Assange lo alimenta di più, e ecco, e questo succede dappertutto in Europa e anche in Italia, ecco perché è così importante andare avanti. Un carissimo saluto a tutti voi e buon proseguimento. Grazie.
17: E allora ancora grazie a Riccardo Iacona, e a questo punto Eugene mi interessa proprio sapere da te, tu sei americano, conosci però bene l'Italia che frequenti molto e vivi molto. Oggi gli Stati Uniti di Trump, gli Stati Uniti di cui non ci possiamo più fidare, che paese, tu ridi già, you laugh, che paese sono dal tuo punto di vista? E aggiungo, we have to be scared, devono farci paura.
18: Quanto tempo abbiamo?
17: Ma voi quanto tempo avete? Facciamo un'ottata?
18: Tanto? 2 ore, ok. The situation in America,
19: la situazione in America, per tutti noi che viviamo in America, è estremamente spaventosa. Per le persone che non vivono in America, così immaginare che possa confondere, forse può spezzare il cuore, perché il mondo, nel bene o nel male, il mondo vedeva l'America come una sorta di raggio di luce, come una sorta di raggio di luce di alcuni valori democratici. Siamo sempre stati un luogo complicato, non abbiamo mai avuto una storia di innocenza democratica pura. Mai, purezza democratica, siamo stati costruiti sulla schiavitù ed anche sul genocidio, però c'era sempre quest'idea secondo la quale l'America era portatrice di alcuni dei sogni dell'Europa, cioè li perseguiva, sogni di democrazia e dei diritti dell'uomo. E tutti questi sogni, tutti presi insieme, li chiamiamo il sogno americano. Però era il sogno di tutto il mondo, non era davvero solo il nostro sogno, era un prodotto della storia. E quindi quel che abbiamo visto recentemente è un cambiamento epocale in cui il capitalismo nel tempo è diventato sempre più potente, molto più potente nella storia americana, è diventato sempre più potente rispetto alla democrazia. E con il tempo il capitalismo ha sviluppato questa competenza, questa capacità di trasformare le democrazie in una sorta di strumento di promozionale che promuove il capitalismo. E così il capitalista distrugge la nostra aria pulita ed anche il clima e rende la vita ingiusta in America per milioni e milioni di persone. E quando ci si lamenta di questo, ti dicono: le persone hanno scelto tutto questo. E quindi il capitalismo sfrutta la democrazia per creare un'illusione di scelta, l'illusione secondo la quale noi abbiamo chiesto questo abuso. Beh, questo era già vero già prima di Trump, già stava avvenendo.
3: Questo volevo chiederti, quindi Trump è la punta dell'iceberg, è arrivato alla fine di un percorso però che già andava in questa direzione.
19: Sì, ma la cosa più importante da capire è che Trump ha detto una cosa che è stata sempre vera ma che non era mai stata detta, invece lui l'ha detta alta voce, e quindi ha reso i reati del capitalismo americano accettabili, cioè li ha resi la forza che chiaramente danneggia le nostre vite, le rende ingiuste. E questa è una cattiva notizia, però la buona notizia è che grazie a lui ciò ha creato un movimento di resistenza che non ho mai visto in tutta la mia vita di adulto. E quindi a volte le cose migliori succedono nei tempi peggiori, e quel che ha fatto Trump è stato alzare la barra così in alto, diciamo, ha alzato la temperatura così tanto che all'improvviso si vede una vera crescita di un movimento progressista. E quindi le forze moderate come quelle del Partito Democratico non vengono più ascoltate perché non stanno più presentando un'alternativa sufficientemente chiara. E quindi in molti sensi Trump sta dando vita, che lui lo volesse fare o meno, lui sicuramente non lo voleva fare, ma sta generando un movimento di reale resistenza, di vero progressismo. Bernie Sanders ha passato decenni a cercare di rendere la politica progressista come qualcosa che veniva preso seriamente in America, e non ci è mai riuscito. Invece adesso vediamo che i candidati progressisti e le vittorie progressiste sono diffuse in tutto il paese, e non solo a New York con Zora Mandani. Quindi Zora Mandani è successo a causa dell'oscurità di Donald Trump. Quindi sono momenti in realtà molto entusiasmanti.
3: Allora, prima di parlare di Mandani, che invece mi interessa perché è una figura, se vuoi, è un po' l'anti-Trump, voglio chiederti, in percentuale, secondo te, nel paese, in America, quanta gente è stanca di Trump? Secondo te? In your thoughts, I don't want the numbers.
18: Again,
19: secondo voi, non è che voglio proprio le cifre. È un paese in cui la scelta è un'illusione, lo ripeto, perché c'è un sistema bipartitico, non abbiamo tanti partiti, e questi due partiti controllano la gamma di opinioni che si possono realmente vedere in televisione. Essenzialmente in televisione si vede tutto lo spettro politico da A fino a B. non vedi mai il resto delle possibilità politiche. E quindi qualcuno come Mandami appare e non c'è modo di capire, cioè c'è una voce che si sta sovrapponendo, non posso più tradurre. Chiedo scusa, bisogna risolvere questo problema tecnico, non posso più tradurre. Sento una voce in cuffia. Chiedo scusa, c'era una voce che si sovrapponeva, era impossibile per me tradurre. C'era un problema tecnico.

0: Che se no il problema del video è un problema relativo.
1: 18:41 minuti, Radio Radicale, stiamo seguendo la kermesse del Movimento 5 Stelle in diretta da Milano. Nova, parola all'Italia.
2: Ok, they can hear me now. That's better. Ok.
1: Ecco, hanno avuto qualche problema di audio.
3: Per ora sembra che vada tutto bene. Prego.
0: Mi date l'audio? Funziona ora? Chiedo all'interprete.
3: Sì, ora
0: perfetto.
3: Sì.
0: Perfetto.
3: Grazie.
2: Ok.
3: Grazie.
2: So I think the most important thing...
0: problemi tecnici, non ne abbiamo avuto neanche uno.
2: The most important thing to understand.
3: La cosa più importante da comprendere è che credo che quel che le persone in America sentono è completamente diverso da quel che ci viene detto. E penso che lo vedremo nei prossimi mesi, ossia una nuova voce completamente diversa, soprattutto espressa dai più giovani. Vuole che il mondo inizi a funzionare molto diversamente rispetto al mondo attuale, che invece è diretto verso grandi pericoli. Si tratta di un messaggio di grande speranza, sinceramente.
0: Ecco, allora io volevo iniziare ad inquadrare con te, credo, non so dalla regia se è buono, so che tu volevi farci vedere un video su Mamdani, no, al momento ancora non c'è. Però intanto volevo cominciare a chiedere a te di questa figura che si è imposta improvvisamente, come giustamente dicevi tu, non si conosceva e in un tempo molto rapido è salito e adesso è diventato un simbolo di una sinistra che non è la classica sinistra Democrats. He's different, he's a socialist, we can say, no?
2: Sure. Do we know if the video is gonna work?
3: Sapete se adesso funziona il video?
0: E immaginiamo che ci sarà il video, chiediamo sempre alla regia.
2: We have a video of Mamdani.
3: Che abbiamo un video
0: no.
3: su Mamdani che vi volevo mostrare.
0: Sorry,
3: mi dispiace, ma non abbiamo il video adesso.
2: So, I think it's important.
3: Allora, penso sia importante per le persone qui capire il fenomeno che Mamdani rappresenta. Perché? Si trattava di una vittoria totalmente inattesa. Ci troviamo adesso al picco dell'imperialismo americano e in questo punto siamo anche al picco del capitalismo americano con i mega capitalisti alla Casa Bianca. E lui, e questo mega capitalista, è circondato da un gruppo di persone come Peter Thiel, come Elon Musk, come Mark Zuckerberg, come Jeff Bezos, un'intera società di una classe di elite americana che governa veramente le politiche pubbliche. Mamdani diviene il sindaco come socialista dell'epicentro capitalistico, il capitalista dell'America. E quindi è una sorpresa immensa. Però non è neanche una sorpresa allo stesso tempo se capite in quale maniera il paese in cui stiamo agendo, il modo in cui il paese sta reagendo a questa realtà di turbocapitalismo alla Casa Bianca. Ok? E quindi il messaggio di Mamdani, a mio avviso, è un messaggio che può essere udito in tutto il mondo perché è uno shock immenso per il sistema americano ed è una forza che può essere disponibile anche altrove nel mondo ed è incredibilmente entusiasmante. Il video che vi volevo mostrare è un video straordinario che poi potete anche cercare su internet ed è un video su Zoran Mamdani. E nel momento in cui il nostro team di basket, i Knicks, il team di New York, ha vinto, lui in quel momento ha dato un messaggio su quella partita, che era un messaggio che ha emancipato le persone nella loro vita quotidiana, perché in quella vittoria di quella squadra hanno potuto vedere la loro possibilità come politico. È stato uno dei discorsi più dotati politicamente in America e come giovane uomo con una forza incredibile di speranza e di empatia nel suo cuore e sta avendo un impatto immenso. E io non è che lavoro per lui, semplicemente mi piace.
0: Molto interessante, beh, perché è un'altra possibilità, another America. The last question,
3: un'altra americana,
0: flash,
3: l'ultima domanda.
0: But I would like to know,
3: una domanda flash.
0: The difference,
3: vorrei sapere qual è la differenza che lei percepisce adesso
0: Italy
3: tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché entrambi i paesi hanno un governo repubblicano, però forse sono diversi.
2: Ok, for this question,
3: allora, per rispondere a questa domanda,
2: if it's okay, I'm going to try to
3: allora, se per voi va bene, cercherò di parlare.
2: Voglio parlare italiano.
0: Vai.
2: Per due minuti. Per due minuti. E per favore, non posso parlare perfettamente. Dimmi quando faccio un errore. Ok. Ma voglio parlare italiano perché non voglio parlare d'un tema come Italia, un paese per me nuova. Non sono da qui, sono americano, e non voglio parlare qui in la lingua imperiale degli Stati Uniti.
0: Bravo.
2: Perché quando ero invitato qui, quando ero invitato qui, ho avuto paura. Ma che cosa posso dire a un pubblico italiano quando non so niente? Ma ho trovato un fenomeno qui in Italia che per me è molto importante discutere. Come si dice?
0: Discutere.
2: Perché ho parlato con molte persone che mi hanno detto sempre uguale. Sempre mi ha detto che questo Mamdani, per esempio, non è possibile qui. Non è possibile. Perché? Perché ho trovato un fenomeno un po' italiano di pessimismo. Ho trovato molte persone un'emozione, un sentimento disilluso,
0: sì,
2: triste in una maniera. Ma non capisco perché non qui in Italia, negli Stati Uniti, per esempio, per noi Italia è un paese dell'amore, cinema, musica, opera, Sofia Loren, Mastroianni, Benigni, arte, cultura. Oh, ho dimenticato, pasta. Tutto il mondo vede Italia come un paese ricca, bella, importante. E qui ho trovato sempre questo pessimismo. E voglio dire che qui questo messaggio dei Mamdani è il più importante messaggio per un paese magnifico come Italia. Perché Mamdani è una dimostrazione del potere di speranza contro paura. Perché in America adesso, negli Stati Uniti, c'è molto paura. Ma lui non ha.
0: È vero.
2: Lui è molto coraggioso. Coraggio.
0: Sì, sì, bravo, coraggioso.
2: Coraggioso. Lui è molto coraggioso in gli idei progressivi, in le idee delle diritti umani, le idee di dignità, per esempio. E lui non mai ha detto mi dispiace. Lui parla aperto, con fiducia. E qui è importante perché una persona con cui ho parlato mi ha detto questo pessimismo è in la DNA d'Italia.
0: Sì.
2: Oh. Ma
0: è vero.
2: No, non accetto, perché non credo che pessimismo è più fondamentale del DNA d'Italia che capitalismo è fondamentale
0: negli Stati Uniti.
2: DNA di Stati Uniti. In New York il centro di capitalismo americano.
0: E ha votato Mamdani.
2: Sì, e se è possibile lì, è possibile qui. E con pessimismo ho paura, devo finire, ho paura che in questo momento c'è una ragazza in Bologna che voglio pensare ad un altro mondo, ma questo pessimismo soffocata, non la lasciare di respirare un ragazzo in Napoli.
0: Sì, sì.
2: Non so dove, ma è molto importante di lasciare una vera visione di una futura senza pessimismo, con speranza e senza paura. Grazie.
0: Beh, ci ha detto una cosa importantissima, che dobbiamo smetterla di piangerci addosso, che è nel nostro DNA, e se arrivasse un Mamdani essere pronti a vederlo e non tapparci gli occhi, in un ottimo italiano tra l'altro. Un grandissimo applauso a Eugenia Rechi. Grazie mille. Grazie, grazie davvero. Lì. Beh, davvero un bell'intervento è stato, ci ha detto molte cose e ci ha spinto anche a fare un po' di autocoscienza sulle nostre caratteristiche, per cui ci fa bene a tutti, perché dagli occhi del mondo l'Italia è il paese più bello del mondo e dovremmo essere contentoni. Noi non lo siamo, riflettiamoci. Adesso però siamo arrivati alla conclusione, no, non della giornata, non pensate, ma di questa prima parte, della parte nuova. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di futuro, di come si produce, abbiamo parlato di come si vive, di come cambieranno le città, della tecnologia. Però avevamo detto che in serata avremmo parlato di come si costruisce la pace. E allora apriamo il Nova Peace Forum, come avevamo detto. E per aprirlo voglio farvi vedere un video.

0: 18 e 53 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con la kermesse del Movimento 5 Stelle da Milano. Nova parola all'Italia, conduce Veronica Gentili. In questo momento stanno proiettando un video.
1: Ecco, io purtroppo negli ultimi tempi comincio a avere sempre più l'impressione che l'epoca nostra assomigli paurosamente agli anni che hanno preceduto lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914. Le grandi potenze europee aumentano le spese militari del 50% in media, in pochi anni. Di nuovo, nell'illusione di essere più sicuri.

0: Allora ringraziamo il professor Barbero per questo contributo, che è un contributo importante che ci ricorda una manifestazione che il 5 aprile dello scorso anno fece scendere a Roma in piazza 100.000 persone per dire di no alla guerra, un tema che ha acceso moltissimo le coscienze e che ha scaldato gli animi, risvegliato una sensibilità collettiva. Per parlare del tema della guerra, della pace, delle difficoltà che si incontrano per intraprendere un percorso di pace, ci sono qui due intellettuali che sono Tommaso Montanari, in collegamento con noi. Eccolo. Ciao Tommaso, ci senti?
1: Forte e chiaro.
0: Forte e chiaro, ben
1: Ciao
0: arrivato.
1: A tutti e tutti voi.
0: E Ginevra Bompiani, che invece è qui con noi. Ben arrivata, prego. Allora, visto che si apre appunto questa parte della discussione che si viene chiamata Nova Peace Forum, il punto è cercare di affrontare con grande concretezza, mi viene da dire, le difficoltà che si incontrano sulla strada della pace e anche sulla scelta di non riarmarsi. Allora, io voglio cominciare chiedendovi, comincio con Ginevra Bompiani che è qui con me, poi passo a Tommaso Montanari. C'è un misunderstanding di fondo per cui tutti coloro che si schierano per una soluzione di pace, per una soluzione diplomatica, vengono immediatamente identificati o come qualcuno dal relativismo eccessivo, addirittura come simpatizzanti di Putin. Questo è un sillogismo però che viene fatto talmente spesso da essere diventato quasi pericoloso, nel senso che poi c'è tutta una parte dell'opinione pubblica che l'ha introiettato. Allora è possibile che non ci sia un distinguo? È davvero un automatismo così scontato?
2: Credo che la guerra in Ucraina sia uno dei luoghi principali della menzogna, della nostra menzogna. E siccome è tutta una menzogna, c'è anche quella di dire che tutti quelli che dicono cose diverse, cercano di dire appunto un po' di verità, o meno quello che pensano sia la verità, sono putiniani. A me è stato detto tanto che sono putiniani, putiniana, perché penso quello che adesso dirò, che sono antisemita perché penso del genocidio di Gaza, quello che se me lo chiedete vi dirò, e così via. Ma questo non ha importanza, non me ne importa niente, dicano quello che vogliono. Io però ci terrei molto a dire, se me lo permettete, che cos'è la guerra, questo aiuto all'Ucraina. Perché va distinto in due parti, anzi non in due parti, in due fronti. Quando si dice noi vogliamo aiutare l'Ucraina, cioè siamo i buoni, cosa intendiamo? Vogliamo aiutare gli ucraini o vogliamo aiutare Zelensky? Perché tra gli ucraini e Zelensky, quello che interessa, gli interessi degli ucraini, gli interessi di Zelensky, sono completamente opposti. L'interesse degli ucraini è di fare la pace subito, la pace subito. E la pace subito si può fare soltanto, e adesso più che putiniana mi diranno, se si accettano le condizioni di Putin. Perché le condizioni di Putin sono che la NATO non stringa la Russia come una tenaglia, secondo me è una ragionevolissima condizione. E l'altra condizione è che il Donbass lasci l'Ucraina e diventi e vada con la Russia. Lì io, se potessi consigliare io, suggerire io, direi che il Donbass se ne stia da solo. Ma il Donbass, dire, quando è cominciata la guerra, il Donbass era in guerra con l'Ucraina. L'Ucraina ha perseguitato e oppresso il Donbass per anni. E il Donbass ha chiamato, ha chiesto a Putin di venirlo a salvare. Così è cominciata la guerra. Quindi adesso è impensabile di chiedere a Putin, che ha una, non avrà vinto, ma insomma diciamo, non avrà vinto perché gli altri non dicono che hanno perso, chiedergli di aver fatto 4 anni di guerra sanguinosa anche per lui, spaventosamente sanguinosa per gli ucraini, ma spaventosa anche per Putin, di averla fatta per niente, senza aver risposto al Donbass, alla richiesta del Donbass di separarsi dall'Ucraina. Quanto invece agli interessi della NATO e dell'Europa, sono completamente diversi. Sono quelli di isolare, indebolire e schiacciare la Russia. E la NATO perché è un suo progetto da sempre, e l'Europa in più perché, siccome si trova nei guai e nei pasticci, vuole mettersi in un'economia di guerra per rimpannucciarsi, per rifarsi un po' di soldi. E poi anche perché l'Europa, secondo me, ha perso completamente la testa, non soltanto l'America, anche l'Europa.
0: Allora, i punti di Ginevra Bompiani sono molto chiari, Tommaso, però io voglio spostare la prospettiva proprio per dibattere di tutte le angolature e chiederti: c'è un rischio, qualora si giungesse a queste conclusioni, quindi si dicesse a Putin, per trovare una soluzione diplomatica, che le sue richieste sono ragionevoli, di creare un precedente che in qualche modo renda poi il rapporto con la Russia più fatiscente e più pericoloso successivamente? Ovvero, nella ricerca di una soluzione diplomatica è necessario comunque anche stabilire una reciprocità nei rapporti di forza, o si può assecondare tutte quante le richieste?
2: Ma stiamo scherzando, vero?
0: Si può tutto.
2: Scherzando, allora. Sto scherzando. Cioè, secondo lei sarebbe questa la prima volta che il più forte, aspetta, ha le sue condizioni?
0: Aspetti,
2: perché le condizioni
0: Mi risponde, però purtroppo, se vogliamo fare un discorso che veda tutte le prospettive, non vi faccio le domande sapendo già le risposte che mi date, se no ci annoiamo, quindi io vi pongo.
2: Lei sa già la risposta che le do?
0: No, io so il vostro punto di vista, quindi vi faccio anche delle suggestioni che vanno in direzione contraria.
2: Vabbè,
0: prego, Tommaso, poi le do la parola subito.
1: Buonasera a tutte e tutti, buonasera Ginevra Bompiani e a tutte e tutti voi, e grazie. Allora, abbiamo parlato di precedenti, e vi dico una frase: non deve essere un crimine parlare di pace in tempi di guerra. Questa è una frase di Tiziano Terzani, e Tiziano Terzani la scrisse nel 2001 all'indomani dell'11 settembre. Stava partendo la crociata in difesa dell'Occidente, e uno dei crociati si chiamava Vladimir Putin. Fu arruolato come un campione dell'Occidente contro l'Islam. Quando parliamo di precedenti, dobbiamo ricordare che la costruzione del nemico ha una geometria variabile e che veniamo costantemente manipolati e ingannati contando sulla nostra memoria corta. Putin, che oggi viene presentato come il nemico, pochi anni fa era il nostro alleato e i nemici erano altri. Allora è la logica amico-nemico che non funziona. Io non ho nessuna reticenza nel dire che Putin è un dittatore sanguinario. Se io fossi in Russia non ho dubbi che sarei in galera. Abbiamo dato una laurea honoris causa a una donna intellettuale russa che ha restituito il premio della presidenza quando Putin ha invaso l'Ucraina. Il punto è cosa fare di fronte all'invasione dell'Ucraina. E non c'è alcun dubbio che mandare le armi all'Ucraina senza costringere tutti e due i contendenti alla pace, a sedere a una trattativa, abbia un unico risultato, un massacro senza fine, continuare la guerra. E invece la missione dell'Unione Europea e dell'Italia sarebbe quella di costruire la pace. La pace si fa sedendo qui a un tavolo. Questa guerra prima o poi finirà con una trattativa con Putin, è ovvio che è così. Se questo fosse avvenuto subito avremmo risparmiato decine di migliaia di morti, e invece sulle coscienze dell'establishment europeo pesa fortissimo come un macigno aver scelto la strada della guerra. I vertici dell'Unione Europea hanno parlato di vittoria contro Putin, sappiamo che non è possibile vincere contro una potenza nucleare, bisognava trattare sapendo bene che è un'invasione, che Putin è un dittatore sanguinario, ma facendo gli interessi del popolo ucraino, e gli interessi del popolo ucraino sono quelli della pace. Pace prima possibile, questo è il punto, ed è per questo che viene criminalizzato chiunque parla di pace. Noi sappiamo che i governi e i popoli sono due cose diverse, e non sempre i governi rappresentano l'interesse dei popoli, e che la retorica a favore dell'indipendenza degli ucraini sia una retorica menzognera in cui non crede chi la pratica, lo dimostra una cartina di tornasole colossale, che si chiama Gaza, si chiama genocidio e si chiama Israele. Chi sta difendendo in nome di quegli stessi principi l'autodeterminazione del popolo palestinese? Nessuno. Il popolo palestinese è stato consegnato al boia, che continua a essere un boia alleato del nostro paese, anzi l'Italia, blocca ogni tipo di sanzione e si dissocia dalle sanzioni. Perfino l'Inghilterra è riuscita a dare sanzioni contro i crimini dei coloni in Cisgiordania e noi non ci siamo. Dunque la pace è la missione costituzionale del nostro paese. Continuare a mandare armi in Ucraina senza costruire la pace è contro la nostra Costituzione. Il nostro governo sta violando la Costituzione, peraltro in modi che apprendiamo, che conosciamo solo molto poco perché sono segretati. Dunque il punto è fare quello che la Costituzione ci dice, cioè costruire la pace. E la pace passa attraverso una trattativa, che naturalmente non deve umiliare nessuno, ma non può che essere una trattativa. E questa è la missione di chi non è in guerra. Quando due paesi sono in guerra, gli altri paesi devono favorire in ogni modo e più velocemente possibile le condizioni della pace. E la resistenza italiana, quella dei partigiani, non ha nulla a che fare con la guerra in Ucraina. Questa è un'altra colossale menzogna.
0: Ecco, Ginevra Bompiani, nella ricerca della pace si immagina che se un domani dovesse esserci al governo un fronte progressista, un campo progressista, come si dice, si trovi un punto di incontro per decidere di non mandare armi all'Ucraina ancora e lavorare per una soluzione diplomatica. È verosimile che si trovi tra le varie forze in campo un punto di incontro? Oggi si discute tanto di voci diverse, di sensibilità che ancora faticano ad incontrarsi. È plausibile, auspicabile anche per quelli che sono gli umori all'interno del Partito Democratico, che questa risoluzione venga presa?
2: È indispensabile. Io penso che non ci sia nessuna possibilità di vincere senza una decisione diversa, senza che l'alternativa sia veramente diversa. E per essere diversa, certo, deve opporsi all'America, deve opporsi alla NATO, e deve opporsi alla guerra e al riarmo, perché oltretutto l'onda nera di cui si parla tanto, anche quella soprattutto quella per ragione, la gente non vuole la guerra, ma voi volete la guerra? Nessuno vuole la guerra, e neanche l'estrema destra vuole, purtroppo il problema, infatti la sinistra si sta rivoltando nella tomba, la sinistra, quella pseudo-sinistra che c'è in Europa, ha dimenticato che la sinistra è pacifista e non è guerrafondaia, ed è internazionalista e non nazionalista. E quindi bisogna assolutamente che il campo largo o l'alternativa, comunque la si voglia chiamare, sia per la pace, e questo vuol dire accettare le condizioni della pace. È quello che volevo dire. Se non si accettano le condizioni è inutile trattare, si può trattare all'infinito, ma se uno non la vuole la pace non la farà, e la NATO e l'Europa non la vogliono, e quindi bisogna che ci sia un'alternativa così forte da andare contro, deve andare fino in fondo. Allora, un problema, certo, per il PD è un problema. Io ho molta simpatia, devo dire la verità, per Elly Schlein, ma capisco che è un grosso problema, perché ha due partiti, uno di ex comunisti e l'altro di ex democristiani. Sì. E sembra il compromesso storico, un compromesso storico postumo, ma non funziona. Quindi io penso e spero sempre che Elly Schlein abbandoni una parte del PD. Saranno meno, ma saranno veri.
0: Ecco, rispetto a questa cosa che sta dicendo Ginevra Bompiani, Tommaso, chiedo anche a te: che valore ha avuto l'intervento della segretaria dei Giovani Democratici l'altro giorno, Virginia Libero, che ha espresso un punto

0: importante nella sensibilità del Partito Democratico?
1: Allora, intanto non la chiamerei riformista, che è un'offesa al riformismo, è una posizione conservatrice.
0: Loro si chiamano così.
1: Credo, sì, sì, certo, ma è uno dei grandi inganni. Comunque sono una piccola minoranza apicale. Ora, io lo vorrei dire in questa sede veramente con grande forza: il popolo del PD e il popolo dei 5 Stelle devono e possono andare d'accordo. Sono d'accordo praticamente su tutto, non ha alcun senso dividersi. Alle prossime elezioni dobbiamo vincere e mandare a casa questa destra, è l'unica cosa che dobbiamo fare. E non conta chi comanda, chi farà il Presidente del Consiglio, conta il progetto di questo Paese. E la prima cosa è la pace, anche perché se i soldi vanno nel riarmo, non ci saranno soldi né per le scuole, né per le università, né per gli ospedali. Quindi la pace è giusta in sé, necessaria, è la sopravvivenza del genere umano, ma è anche la precondizione necessaria perché il resto del programma sia credibile. E io credo che fra il popolo del PD e il popolo dei 5 Stelle non ci sia nessuna differenza. Il problema è in una piccola parte dell'establishment che tradisce le ragioni stesse di una politica, non dico di sinistra, ma costituzionale. Virginia Libero ha usato le parole della Costituzione, ha inteso dire che bisogna disertare la guerra come possibilità, come orizzonte. La guerra, dopo la nostra Costituzione, non ha più diritto di essere una possibilità, non la possiamo scegliere. Non la possiamo scegliere e la dobbiamo impedire in ogni modo possibile. Don Milani, che era notoriamente non un comunista ma un prete, diceva che la Costituzione ha così cambiato l'articolo 11 la storia dell'Italia, e letta attraverso l'articolo 11 nessuna guerra dell'ultimo secolo sarebbe stata giusta, nemmeno la Grande Guerra, nemmeno le guerre di indipendenza risorgimentali. Lì c'è un cambio di mentalità assoluto, la guerra non è più una possibilità, non la possiamo più nemmeno pensare. Virginia Libero ha detto questo e si è scatenata contro di lei una reazione patriarcale e paternalista, perché è giovane e pure donna, tutte le colpe, ed è stata accusata di dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma noi il cielo e la terra lo vogliamo cambiare. La politica da questa parte si fa per ribaltarlo il mondo, non per conservarlo così com'è. Noi la guerra non la vogliamo e non la diciamo. Questo è il punto.
0: E allora grazie, io devo, il tempo stringe, quindi abbiamo tanti altri interventi. Io ringrazio Ginevra Bompiani e Tommaso Montanari per le suggestioni date, che verranno sicuramente raccolte in questo consesso. E un bel applauso ad entrambi, grazie mille. Ciao Tommaso, grazie.
1: Viva la Costituzione!
0: Grazie, viva la Costituzione. Prego. Eccoci qui e noi invece andiamo avanti. Abbiamo chiamato ad intervenire uno dei più grandi esperti, insomma, di queste tematiche, che ci ha dato il suo contributo. È il professor Jeffrey Sachs, lo conoscete tutti, economista, esperto di sviluppo sostenibile e senior advisor anche delle Nazioni Unite. Gli abbiamo posto 3 domande. Io ve le racconto, vi dico cosa gli abbiamo chiesto e poi ascoltiamo le risposte. Allora, lui ha sempre sostenuto che la soluzione al conflitto in Ucraina non può essere militare ma solo diplomatica, e che quindi la strategia, come dicevamo poco fa, non può continuare ad essere il sostegno militare a Kiev per cercare in qualche modo di rompere il circolo vizioso. Più armi uguale maggiore capacità di combattimento uguale maggiore rischio d'escalation e quindi evidentemente minore spazio per della diplomazia. La critica che viene mossa, che è quello che dicevamo finora, è che così però si rischia di abbandonare gli ucraini lasciandoli in balia degli attacchi russi. Quindi abbiamo chiesto a Sachs se è possibile invece immaginare lo stop all'invio di armi occidentali a Kiev come carta negoziale per ottenere in cambio il contemporaneo stop alle armi russe che invece vengono lanciate contro l'Ucraina, e per arrivare così a un armistizio definitivo basato sul reciproco stop alle armi. Ecco cosa ci ha risposto.
2: We don't need more armaments
3: to do that. Di più armamenti per fare questo. Abbiamo bisogno di una soluzione politica a questa crisi. Nel 1990 la Germania e gli Stati Uniti hanno promesso inequivocabilmente che la NATO non si sarebbe mai espansa. Poi hanno tradito quella promessa e la Russia si è opposta a questo per più di 35 anni. E gli Stati Uniti, perché sono tanto arroganti, non hanno ascoltato queste obiezioni in alcun momento. Nel 2013 l'Ucraina aveva un governo neutro, voleva solo la neutralità, non voleva la NATO. Gli Stati Uniti invece hanno contribuito a rovesciare quel governo. Questo ha dato vita a questa guerra. Poi c'è stato il protocollo di Minsk,

0: 2, un protocollo di pace che è stato ratificato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Gli Stati Uniti hanno tradito ancora una volta questo accordo, hanno detto all'Ucraina: non devi mettere in atto questa autonomia per il Donbass, quindi l'Ucraina non ha messo in atto il protocollo di Minsk 2 e così c'è stata l'escalation della guerra. Nel dicembre 2021 il presidente Putin ha posto una proposta sul tavolo per evitare il conflitto, ma gli Stati Uniti hanno rifiutato di negoziare e ha detto: la NATO va dove vuole andare, non dove vuole andare lei. Ecco perché abbiamo avuto questa escalation nel febbraio 2022. In aprile 2022 la Russia e l'Ucraina hanno trovato un accordo per mettere fine ai combattimenti sulla base dell'Ucraina che sarebbe tornata alla neutralità. Gli Stati Uniti e Boris Johnson sono andati a Kiev per dirgli di continuare a lottare invece che trovare quell'accordo. Quindi vedete che abbiamo rifiutato la pace in ogni momento. Io sono stato lì come testimone oculare di tutto questo. Non volevamo la pace, volevamo il potere e non stiamo aiutando il popolo ucraino. Hanno perso sicuramente più di 1,8 milioni di soldati, sono stati distrutti, non li stiamo proteggendo affatto. E sfortunatamente i leader della NATO e quelli a Bruxelles non dicono la verità. E quindi per salvare l'Ucraina questa dovrebbe essere neutrale, si dovrebbe interrompere l'espansione della NATO, dovrebbero esserci nuovi accordi per la sicurezza con la Russia attraverso la diplomazia. Invece adesso si fa qualcosa che è devastante e sbagliato, c'è l'escalation della guerra e questo è perseguito dalle persone della NATO a Washington e a Bruxelles che non sanno cosa stanno facendo.
1: Ultima. E allora poi abbiamo chiesto a Jeffrey Sachs: l'Europa ha pagato e continua a pagare un prezzo enorme per la guerra russo-ucraina, perdita delle convenienti fonti energetiche russe, perdita dei mercati russi strategici per molti settori, rincari dei costi energetici e a cascata di tutti i beni e i servizi, sappiamo. A questo si aggiunge una situazione di insicurezza che ha innescato, come dicevamo, una costosissima corsa al riarmo e che, questo per paradosso, aumenta la tensione. Quindi quello che gli abbiamo domandato è se non converrebbe all'Europa, invece di alimentare questo confronto con la Russia, perseguire una politica diversa, di distensione. Sentiamo cosa ci ha detto.
0: Sì, non è assolutamente possibile che l'esercito europeo sia stazionato in Ucraina. Questa è proprio la causa della guerra, tutta la controversia negli ultimi 7 anni. Io non so che cosa hanno i leader europei, perché rifiutano di ascoltare, di sentire, di negoziare in maniera saggia. La Russia ha delle preoccupazioni per la sicurezza, così come l'Europa. Entrambi si soddisfano attraverso i negoziati. L'approccio secondo il quale non si deve parlare con la Russia oppure ci parliamo solo quando imploriamo gli Stati Uniti è assurda. Quindi sediamoci, parliamo con la Russia per trovare nuovi accordi di sicurezza che dovrebbero essere basati soprattutto sulla demilitarizzazione, non l'opposto. Entrambe le parti dovrebbero ritirarsi e limitare le proprie forze. E quindi sì, ci dovrebbe essere una risoluzione del Consiglio di sicurezza che sostenga la pace, però il comportamento dell'Europa, che parla solo con se stessa e solo con l'Ucraina, che implora gli Stati Uniti e non parla mai alla Russia, è un comportamento bizzarro che sta spingendo l'Europa sempre più nella crisi. Si negozia per avere la pace, non è che ci si nasconde dai negoziati.
1: Bell'applauso a Jeffrey Sachs e al suo contributo. E adesso, già che stiamo parlando di pace, appunto, la pace vuol dire tante cose, e tante cose che però sono difficili da esprimere spesso, soprattutto a parole. E quelli che più spesso hanno trovato il loro modo di parlare di pace e di esprimerla l'hanno fatto attraverso l'arte. Hanno parlato attraverso la musica, attraverso la letteratura, attraverso la poesia. E questo è successo negli anni, nella storia, e sta succedendo anche adesso. Allora, se la regia mi dice che siamo pronti, io chiamerei due artisti che vengono qui per celebrare la pace, e sono il Mark Hanna Acoustic Duo. Prego, un bel applauso.
2: E poi che fanno qui là? Radio Radicale, 19:21 minuti, stiamo seguendo in diretta da Milano la kermesse del Movimento 5 Stelle, Nova Parola all'Italia, come avete sentito dalla voce di Veronica Gentili che sta conducendo questo evento, è il momento di una di un entr'act, di una musicale, insomma. Ci è venuto in francese. E allora vi proponiamo adesso, prima di tornare a seguire la kermesse del Movimento 5 Stelle, ci occupiamo di legge elettorale, vi proponiamo una intervista a Pino Pisicchio sulla riforma della legge elettorale, un tract, nel senso un intermezzo, non c'è niente, scusate.
3: E Radio Radicale con Pino Pisicchio, è stato parlamentare per più legislature, anche presidente della Commissione Giustizia della Camera ed europarlamentare, vogliamo parlare della legge elettorale che arriverà in aula qui alla Camera il 29 settembre e immagino la prossima settimana in Commissione. E, Commissione Affari Costituzionali, lei che idea si è fatta di questa legge elettorale? Perché insomma le discussioni sono state tante, molto accese, e resta l'ultimo miglio e molti si chiedono se è sicura al 100% la fiducia, e soprattutto insomma è un momento molto particolare.
4: Ma guardi, purtroppo io non ricordo momenti che non siano stati particolari in nell'itinerario sempre accidentato della riforma della legge elettorale. Peraltro, lei sa bene, noi siamo considerati i secondi in Europa per ipercinetismo elettorale, sento che le cambiamo con una velocità e con una diciamo drammatica partecipazione solo delle maggioranze di governo. Per cui questo è il primo elemento di anomalia assoluta con riferimento ad una legge che dovrebbe essere la regola del gioco condivisa. Cioè, solo per...
3: Non lo fu forse il Mattarellum?
4: Il Mattarellum aveva
3: degli oppositori comunque.
4: Sì, ma aveva io ero tra quelli naturalmente, ma aveva un percorso obbligato, era quello dettato dal referendum. Quindi lì c'era poco da fare, gli spazi non erano molti. L'unica cosa che si poteva fare è applicarlo al Senato e non alla Camera, perché era stato immaginato il referendum per il Senato. Ma torniamo all'oggi. Dunque, questa legge elettorale si farà con il voto di fiducia, altra seconda insopportabile anomalia che purtroppo ha dei precedenti, e quindi chi da sinistra...
3: Renzi, credo.
4: E direi proprio di sì. Chi da sinistra critica deve criticare in modo molto moderato, perché di fatto questo strumento è stato utilizzato. Ulteriore argomento che rafforza ciò che anche da questi microfoni qualche tempo fa io ho detto, quando cominciò tutto questo ambaradam, una legge elettorale andrebbe votata per ottenere il consenso della maggior parte, naturalmente non di tutti, non si potrà mai avere l'unanimità, ma dovrebbe essere votata con un voto onerato dalla maggioranza assoluta, perché adesso si cambia la legge elettorale con la maggioranza, chi si trova in aula vota sostanzialmente, quindi ogni governo si fa la legge elettorale sua, punto. Andando nel merito, a parte l'inestesismo che abbiamo già dichiarato del voto di fiducia, che sicuramente ci sarà, altrimenti come passa, col voto segreto non passa, non c'è dubbio, perché Lei prova ad immaginare, dopo 8 legislature, su 3 generazioni e più di parlamentari, eletti attraverso il meccanismo della cooptazione, cioè gente che non ha mai visto neanche col binocolo un elettore.
3: Se legittimano la norma sulle...
4: Ma è evidente che un harakiri che viene fatto, adesso ovviamente i capi dei partiti staranno raccontando a tutti, tu non ti preoccupare col gioco delle... dei capilista che poi optano, ti chiamo dentro, stai tranquillo, troviamo la sistemazione. In realtà saranno trucidati in moltissimi, quindi è bene che lo sappiano coloro, certo, i quali si apprestano a votare.
3: Senta, lei che è arrivato qui la prima volta con le preferenze, adesso non so, ne ha fatte 2 di consultazioni con le preferenze, sì, ha fatto le europee,
4: Ho fatto 2
3: europee, 87 e 92, sì, con le preferenze.
4: Esatto, bravissimo. E poi tutte quelle che mi sono fatto nei consigli comunali, insomma.
3: Sì, certo.
4: No, forse non tutti considerano...
3: Con quanti voti è arrivato lei la prima volta?
4: 80.000.
3: La 80, seconda? Si ricordo.
4: 50.000, perché la preferenza era una sola.
3: Ah, certo.
4: Quindi, no, non ha avuto un ridimensionamento, ma anzi un...
3: Ma c'era un rafforzamento. C'era la terna nel...
4: La quaterna. Ma insomma, in un sistema che tende alla liberalizzazione il più possibile, 4 è meglio di 1, 4 è meglio, certo, di 3, no? O no? È un'opzione.
3: Certo, vengono quadruplicati gli elettori. Allora, il sistema della crocetta la convince?
4: Non mi convince, e tuttavia... qui tutti quanti stanno ragionando, credo soprattutto la Meloni, con un argomento che non conoscono e che rischia di diventare anche per loro un boomerang. Perché faccia attenzione, a parte il fatto che esiste questa, come dire, insopportabile differenza che non fa il voto uguale, non fa il voto uguale. C'è gente che deve ricevere il voto attraverso la crocetta, e c'è gente che invece sarà proiettata in Parlamento attraverso la cooptazione, come prima. Lei lo vede molto uguale questo voto? No, non è uguale. Ma non è solo questo il punto. Tenga conto di un fatto: chi viene eletto col voto di preferenza non deve più il suo seggio al suo dante causa, al capo, al compilatore delle liste, ma lo deve al popolo che l'ha eletto. Dunque, il livello di autonomia di questo 25-30%, perché non è più di questo se scatta il premio di maggioranza, altrimenti sarà un 50%, 25-30% degli eletti col voto di preferenza sarà un 25-30% di irriducibili sostenitori delle ragioni del popolo, di chi li ha eletti. Non saranno così manipolabili. Comincia ad avere un declino la potenza assoluta del cooptatore. Non è cosa da poco, non ci sta pensando nessuno, non c'è una piena consapevolezza di questo. Io non lo so se la Meloni l'abbia fatto con consapevolezza piena, mi auguro di sì, perché vorrebbe dire che una sensibilità in questo senso si muove, anche se lei è una che è entrata in questo Parlamento attraverso la cooptazione, attraverso meccanismi che risalgono dal Mattarellum, che aveva introdotto le liste bloccate, fino all'attuale Rosatellum, Putinum.
3: Certo. Dare stabilità, allora, lo scopo della legge, secondo quello che ha detto il Presidente del Consiglio, è dare stabilità. Lei che percentuale dà del fatto che, insomma, uno dei due schieramenti riuscirà a raggiungere il 42%.
4: Guardi,
3: perché teoricamente il pareggio è raggiungibile con questa legge elettorale.
4: Allora, io guardo i sondaggi che si stanno muovendo. Certo, i sondaggi sono sondaggi, sono la fotografia del momento, ma siccome sta legge elettorale, le asticelle che salivano, scendevano, sono state tutte legate ad una osservazione attenta dei sondaggi, quindi non con il velo dell'ignoranza come dovrebbe essere fatta una legge elettorale, ma con una grande attenzione ai sondaggi, e quindi il vero artefice di questa legge elettorale si chiama Vannacci, quindi è lui che l'ha causata, l'ha generata. stando ai sondaggi, io vedo adesso una ineluttabile vittoria del centro-sinistra. Perché? Perché al centro-destra manca il pezzo di Vannacci. Punto. Punto. Sì, di poco, di un punto e mezzo, due punti, quello che sia, ma vince il centro-sinistra. Allora, punto di domanda. Non sarebbe stato più utile, anche per guardandolo dal punto di vista degli interessi dell'attuale governo, creare una condizione un po' più uguale, nel senso andare direttamente a proporzionale e affidare al Parlamento le scelte. Adesso il Paese sarà diviso in due, ma quel pochino di più regalerà un 17,5% in più di seggi per l'esercizio della funzione di governo. Quindi, se lei mi dovesse dire andiamo a votare oggi, che cosa succede, io le dico: in questo momento è inevitabile la vittoria del centro-sinistra. No, non è una cosa che mi fa dolore, per carità, al contrario, sono un uomo che si è sempre mosso in quest'area. Devo dire però sarei abbastanza preoccupato della costruzione di un collettivo coeso, perché in questo momento nel centro-sinistra vedo una qualche difficoltà.
3: Forse
4: soprattutto nella proiezione europea.
3: Il Presidente del Consiglio ha puntato anche sulla disomogeneità delle opposizioni.
4: Però sarebbe...
3: Si immagini in una situazione internazionale come questa come ne uscirebbero?
4: Non c'è dubbio, ne uscirebbe malissimo. Tuttavia sarebbe la prima volta... che io ricordi nella storia delle riforme delle leggi elettorali, che uno costruisce una legge elettorale per perdere piuttosto che per vincere. Insomma, si prepara alla sconfitta, va bene, è una
3: nobile.
4: Possibilità. No, nobilissimo, devo dire, nobilissimo.
3: Beh, allora godiamoci questo momento di altissima nobiltà e ringraziamo Pino Pisicchio per questa intervista sulla legge elettorale.
4: Grazie a lei.
3: Radio Radicale, siamo col professor Sandro Staiano, costituzionalista, docente di diritto costituzionale alla Federico II di Napoli, è stato presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti, per parlare di legge elettorale. Allora io le chiedo che scenario si aspetta dal 29 settembre in poi alla Camera dei Deputati. Innanzitutto il primo interrogativo che c'è è se ci sarà o meno la fiducia. Allora lei la darà per certa?
5: Ma io questo, leggendo i giornali di stamattina, pareva che fosse l'orientamento della maggioranza fosse quello di porre la questione di fiducia. Questo ovviamente poi avrà come duplice effetto, come tutti quanti ne sappiamo, la semplificazione del dibattito e anche evidentemente il voto palese, quindi in sostanza
3: nessuno potrà nascondersi dietro al voto segreto.
5: Esatto, e quindi probabilmente poi ci sarà anche una più facile adesione alla proposta. La mia opinione è questa, adesso anche prescindendo dal dato tecnico, io vedo in questa in questo progetto e in questa vicenda, più che altro non mi riferisco neppure alle singole soluzioni, ma in questa vicenda io vedo un eccesso di contingenza, cioè un tentativo di modificare la legge elettorale con riferimento alle aspettative di consenso e di vantaggio che questa potrebbe far conseguire sulla base dell'osservazione degli attuali rapporti politici. Credo che questo atteggiamento sia tutto sommato a rischio di disillusioni, perché in realtà sarebbe più opportuno compiere una riflessione sulla legge elettorale scevra dal contingente, che guardasse un po' agli equilibri sistemici e fosse anche contrassegnata da un'altra scelta, anche questa metodologica, cioè le leggi elettorali si fanno, se possibile, attraverso un rinnovarsi del patto costituzionale, cioè in sostanza cercando di coinvolgere entro soluzioni condivise tutte le forze, perché la legge elettorale divisiva molto spesso, come l'osservazione storica ci consente di dire, è deludente proprio per chi l'ha prodotto.
6: L'unica legge elettorale non divisiva è stata il Mattarellum, oltre a quella fatta durante la Costituente.
5: Sì, ma infatti la legge, la cosiddetta legge Mattarellum era caratterizzata dal fatto che veniva dopo una sequenza referendaria, non ci dobbiamo dimenticare, c'erano stati referendum abrogativi che avevano prodotto nel sistema una disfunzione tale, una impraticabilità della legge vigente così come era risultata dalla sentenza della Corte Costituzionale, che naturalmente impose alle parti di riflettere congiuntamente sulla possibilità di una legge la quale in qualche misura rendesse possibile la competizione politica nelle condizioni date e facesse anche uscire dalla i partiti politici dalla condizione di delegittimazione in cui erano stati collegati dai noti eventi, in particolare dagli interventi della magistratura. Quello fu un rinnovarsi, rinnovare un patto anche sotto l'impulso della decisione diretta del popolo, che in qualche misura aveva le caratteristiche di operare sotto il velo d'ignoranza, perché erano stabiliti dei meccanismi tali per cui nessuno poteva prevedere o aveva previsto di prevalere. E quella legge, faccio notare, è stata l'unica che nella cosiddetta fase della repubblicana successiva alla grande crisi degli anni 90 ha consentito l'alternanza fra coalizioni, fra componenti politiche e governo. Noi abbiamo avuto solo in quel caso un fatto fisiologico della democrazia, che è l'alternanza fra forze. Quel metodo
6: con cinque governi in due legislature.
5: Sì.
6: Senta,
5: ma guardi che il numero dei governi o il numero delle crisi di governo non è un dato di stabilità del sistema o di instabilità del sistema. Il dato è quello che si riesce a realizzare. In realtà poi se la durata in sé, la durata come dire numerica, il numero di mesi in cui un governo dura, non è necessariamente un indice di stabilità del sistema, perché intanto il sistema se ne può andare per conto suo.
6: Certo, certo, ma la Meloni ha detto, il Presidente del Consiglio ha detto che la legge serve soprattutto per dare una maggioranza certa. Lei non crede alla buona fede del Presidente del Consiglio?
5: No, io credo la buona fede va sempre presupposta. Il problema è l'efficacia dello strumento proposto. Perché in realtà
6: cioè lei pensa che questa legge potrebbe produrre anche un pareggio?
5: Potrebbe produrre un pareggio, potrebbe produrre un risultato diverso da quello desiderato.
6: Allora, nel 2022 l'attuale coalizione di governo ha ottenuto una maggioranza attraverso una percentuale di votanti molto bassa, sì. Molto bassa. Adesso è stata introdotta in questa legge elettorale una norma che permette di votare ai cosiddetti fuori sede. Allora, pensa che questa sia stata comunque una norma obiettiva rispetto...
5: Per il voto, credo che sia positivo che sia stata introdotta, sia un dato positivo che sia stata introdotta il voto dei fuori sede, perché è uno degli strumenti che consentono di incentivare al voto. Ma ovviamente si tratta di una misura che tutto sommato è abbastanza marginale. E la struttura intima, profonda di una legge elettorale. E poi c'è anche un altro dato. Guardi che la legge elettorale è uno strumento attraverso il quale evidentemente si traducono i voti in seggi, si realizza il rapporto tra sede della rappresentanza e popolo. Benissimo, tutto questo è vero, ma è anche la legge elettorale destinata a funzionare in ragione del contesto partitico. Quello che forse non si comprende è che questi meccanismi non sono neutri, questi meccanismi intervengono in un certo assetto dei partiti politici e hanno un rendimento diverso a seconda delle dinamiche di quell'assetto.
6: Lei è fiducioso nei confronti delle preferenze con la crocetta?
5: Beh, c'è anche però una posizione bloccata, no?
6: Cioè, sì, c'è anche la posizione bloccata.
5: La scelta... La, la scelta delle preferenze è un dato ulteriore, per così dire, di attenuazione parziale di questa connotazione, che è quella del blocco su uno dei candidati, sul capolista. Io devo anche dire che, come tutti quanti noi ricordiamo, sulle preferenze c'è stato sempre un giudizio variabile, misto. Si ricorda quando sulle preferenze ci fu addirittura un referendum per la soppressione delle preferenze,
6: per introdurre la preferenza
5: uno di quei referendum che poi condussero alla riforma cosiddetta Mattarellum. In effetti allora si diceva che le preferenze erano uno strumento di corruzione, soprattutto in alcune aree del paese. Poi si è detto invece che sono uno strumento di riconoscimento dell'eletto e quindi che incentivano la partecipazione. Sa, sono meccanismi molto delicati sui quali converrebbe riflettere, certo, in maniera adeguata e appunto non in maniera così contingente e casuale.
6: Senta, l'ultima cosa che le voglio sottoporre è la percentuale per accedere al premio e gli eventuali interventi della Corte Costituzionale. Allora, se dovesse dare un consiglio al Presidente del Consiglio di andare al voto, gli direbbe di andare al voto subito o di aspettare settembre dell'anno prossimo per gli eventuali interventi?
2: 19:42 minuti, ci fermiamo qui con l'ascolto di questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Sandro Stagliano, perché ci ricolleghiamo in diretta con Milano, con la Kermesse del Movimento 5 Stelle. Nuova parola all'Italia.
1: Bahi, professoressa associata in storia contemporanea presso l'Università dell'Insubria.
2: E Veronica Gentile.
1: Qui. Buonasera.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Buonasera ad Alberto Negri, giornalista e reporter di guerra, anche lui collegato con noi. Vediamo. Ancora non lo vedo dalla regia, non so se è buono il collegamento con Alberto Negri. E nel frattempo, però, mentre aspettiamo il collegamento, chiamo qui sul palco, invece in presenza, Nancy Okai, il presidente CEO del Center for International Policy. Salve, prego. Allora, dalla regia mi dicono se è buono o no il collegamento. Eccolo qui, lo vedo. Alberto, mi senti?
8: Sì, mi sento.
1: Ben arrivato anche a te. Allora, volevo cominciare subito con Farihan Sabahi, che è una, insomma, per evidenti ragioni, una grande conoscitrice dell'Iran, che studia da moltissimi anni e che conosce molto bene anche tramite la sua storia familiare. Lei aveva messo in guardia dal principio, dall'idea che c'era stata un po' venduta da qualcuno, sicuramente dagli Stati Uniti, ma non soltanto, che in qualche modo gli iraniani avrebbero beneficiato dell'aggressione statunitense e che in qualche modo questo avrebbe indebolito il regime e avrebbe consentito loro di ottenere una maggiore libertà. Ecco, le cose sono andate molto diversamente, Farihan, e il popolo iraniano si è trovato, mi verrebbe da dire, stretto tra l'incudine e il martello, con una guerra che adesso rischia di farlo trovare con un regime ancora più oppressivo.
7: Assolutamente sì, ringrazio per l'invito e per questa opportunità di parlare di Iran e contro la guerra. Parlerei innanzitutto di diplomazia. Gli interlocutori dell'Iran oggi non sono paesi occidentali, ma sono il Pakistan, dietro cui c'è la Cina, e il Qatar. Non c'è l'Europa e questo dimostra il fallimento della diplomazia europea. E questo fallimento ha radici lunghe, sicuramente il fallimento del JCPOA, dell'accordo nucleare voluto da Barack Obama nel 2015 e mandato a monte nel 2018 da Donald Trump al suo primo mandato, ma un altro elemento fondamentale è quando l'Europa ha messo i Pasdaran, le guardie rivoluzionarie, tra le organizzazioni terroristiche. Questo è successo a seguito dell'accordo politico al Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio. Il Consiglio dell'Unione Europea aveva deciso formalmente di aggiungere il corpo delle guardie rivoluzionarie, quelle che chiamiamo i Pasdaran, nell'elenco dei gruppi terroristici dell'Unione Europea. Certo, i Pasdaran sono gentaglia, ma sono al potere, la diplomazia non può ignorarli. Per quanto riguarda la popolazione iraniana, si è evidentemente ricreduta delle buone intenzioni di Israele e degli Stati Uniti già il primo giorno di guerra, perché il primo giorno di guerra i missili Tomahawk vanno a finire deliberatamente, dice un rapporto delle Nazioni Unite, su una scuola elementare a Minab, nel sud dell'Iran, dove muoiono 165 bambine tra i 7 e i 12 anni. Sono state bombardate le scuole in Iran da parte di Stati Uniti ed Israele, sono state bombardate le università, laddove le università sono da sempre il focolaio del dissenso in Iran. Sono stati bombardati e distrutti 135.000 edifici residenziali, 150 siti storici e luoghi di culto, tra cui anche le sinagoghe, poi gli ospedali, i centri di ricerca per i tumori, i centri di ricerca per i vaccini. Tutti questi sono crimini di guerra. E poi Trump ha detto che voleva cancellare la civiltà persiana. E noi in Europa cosa abbiamo fatto? Ci siamo riempiti per decenni la bocca di diritti umani, però l'Europa non ha detto nulla, non ha condannato né l'aggressione statunitense e israeliana dell'Iran, ricordiamolo, giugno 2025, non soltanto 28 febbraio di quest'anno. E poi sono decenni che Stati Uniti e Iran impongono sanzioni all'Iran, sono sanzioni che colpiscono soprattutto la popolazione e fanno invece arricchire paradossalmente i pasdaran. Perché? Perché l'Iran ha 7 confini via terra e attraverso quei 7 confini terrestri con cui che i pasdaran controllano, beh, fanno contrabbando e si arricchiscono. Ecco, l'Europa non ha detto nulla, ma se parliamo dell'Italia, il governo Meloni ha dato le basi italiane per bombardare l'Iran e ci sono, lo sappiamo, è uscito sui giornali proprio oggi, ci sono anche gli aerei italiani in Arabia Saudita.
1: Allora, grazie intanto Farian. E io voglio andare per estendere il campo non soltanto all'Iran ad Alberto Negri, che Alberto tu scrivi spesso appunto di un Medio Oriente in cui l'egemonia americana ormai non è più in grado di garantire l'ordine come l'ha fatto, no? Quando appunto faceva il guardiano del mondo per tanto tempo. E questo vale dall'Ucraina, l'abbiamo visto molto bene, vale in Iran, lo stavamo dicendo, lo stesso discorso vale per Gaza. E ci sono invece altri paesi che iniziano ad avere un'incidenza importante, dalla Cina alla Russia, tutti i BRICS cosiddetti. Allora, è davvero cambiato il mondo per come l'abbiamo conosciuto? Cioè quell'ordine unipolare, si diceva così, con l'America che era il centro, il punto di riferimento, fa parte definitivamente del passato? E in quest'ottica il ruolo dell'Europa, che ha sempre fatto riferimento sull'America in questo senso, come cambia?
9: Ma io credo che forse stiamo ragionando su un equivoco, cioè stiamo parlando di ordine e di garanzie di ordine internazionale da parte degli Stati Uniti, come se fosse scontato che Washington punta all'ordine. Non è la mia opinione, Washington non punta all'ordine, punta al caos. Non l'avete visto adesso, all'inizio di quest'anno, quando ha deciso di attaccare il 28 febbraio l'Iran sulla scorta delle indicazioni che gli aveva dato peraltro il capo di un altro governo, quello di Israele, cioè Netanyahu. Ma l'avete visto anche in passato, erano gli Stati Uniti interessati al caos, quelli che, o all'ordine, quelli che per esempio con la signora Clinton, segretario di Stato, attaccava la Libia e la gettava nello scompiglio e nel disordine più completo? Non credo che loro puntassero all'ordine, puntavano esattamente al caos, perché è nel caos che una grande potenza come gli Stati Uniti in realtà riesce a giocare gli attori regionali. Il Medio Oriente è un esempio classico. Guardate cosa sta accadendo adesso in Medio Oriente. Guardate tutti questi stati come il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, il Bahrain, tutti ospitano basi americane. Sono servite a qualcosa queste basi americane? Soltanto a diventare dei bersagli dell'Iran. In realtà poi gli Stati Uniti hanno rifiutato, due volte lo ha fatto Trump in queste ultime due settimane, ha rifiutato all'Arabia Saudita un aiuto contro gli Houthi, per esempio. E questo nonostante i sauditi spendano centinaia di miliardi di dollari in armi americane. E allora che cosa è stato questo? Questo è stato uno shock per i paesi del Medio Oriente. Erano abituati a due principi fondamentali. Uno, la sicurezza militare garantita dagli Stati Uniti, che è andata a pallino. E l'altro, la sicurezza delle rotte energetiche, e anche quella è andata a pallino, sia sullo stretto di Hormuz che su quello di Bab el Mandeb. Ma gli Stati Uniti non hanno accennato minimamente a voler intervenire, se non a modo loro. Allora che conclusione dobbiamo trarre da queste situazioni? Molto semplice, una conclusione evidente, che gli Stati Uniti fanno la pace, una tregua, una guerra o qualcos'altro quando vogliono loro, ma non gli importa nulla degli interessi dei loro alleati, che siano in Medio Oriente o che siano in Europa.
1: Ecco, mi sembra molto chiaro, quindi in realtà l'ordine non c'è nessuna ricerca di ordine da parte degli Stati Uniti, ci dice Alberto Negri. E voglio andare a Nenzio Cail, che ha lavorato per anni sulla democrazia e sui diritti umani in Medio Oriente, che oggi guida, dicevamo, il Center for International Policy, che sostiene un'idea di sicurezza fondata sulla cooperazione e non sulla militarizzazione. Allora, le voglio chiedere, alla luce delle guerre che sono in corso, si può dire che è fallita la convinzione che più armi automaticamente significhino più sicurezza? Un po' come era, cent'anni fa, 80 anni fa. Siamo ancora fermi lì? E che cosa dovrebbe cambiare nel modo in cui oggi l'Occidente concepisce e deve concepire la propria sicurezza?
10: Hello.
11: Buonasera.
10: Thank you so much.
11: Grazie mille per avermi invitata. Grazie anche a voi per essere qui. È straordinario essere con questo pubblico, con queste persone, perché adesso a Washington invece mi sento molto sola, perché non ci sono molte persone progressiste lì, quindi è fantastico essere qui. Quindi per rispondere alla sua domanda, grazie. La mia organizzazione è fondata mezzo secolo fa da diplomatici che erano contro la guerra in Vietnam, hanno avviato questo movimento contro la guerra, quindi abbiamo tracciato tutte queste dinamiche, l'impatto e le relazioni tra l'aumento della spesa per la difesa, per gli armamenti e la sicurezza. E semplicemente per darvi la prospettiva giusta delle cose, nel 2025 la spesa per la difesa ha raggiunto 2,89 trilioni di dollari dopo 11 anni di aumento consecutivo. Nel 2024 100 paesi hanno aumentato la loro spesa militare, il loro budget per la spesa militare. Il risultato adesso è che abbiamo 65 conflitti armati che riguardano gli stati, coinvolgono gli stati, è il livello più alto dal 1936, quindi è facile dire che l'aumento delle armi non ha portato a più sicurezza e neanche ha messo fine alle guerre. E anche se sembra ovvio, anche se persino i miei colleghi lavorano su questo da circa mezzo secolo, perché questa cosa non si arresta? Penso che ci siano altri 4 problemi nel modo in cui ciò si mantiene, questo continuo aumento di violenza, armi e profitti legati alle armi. Primo, se ci concentriamo sempre sul mettere fine alla guerra, mentre al contempo l'impegno dovrebbe perseguire le mentalità che creano le guerre, invece dovremmo concentrarci sulla sicurezza, invece di concentrarci sull'aumento delle armi, dovremmo invece iniziare a concentrarci sulle cause alla radice che poi generano questi conflitti. Però se si lasciano lì le ragioni alla radice, più si bombardano i paesi, meno ci sarà stabilità. Questa è la cosa numero uno. Due, il nostro modo di affrontare la diplomazia. Ci sono due problemi in questo che ci indeboliscono e che poi ci portano ad acquistare più armi. Prima di tutto la diplomazia performativa, ossia la democrazia che è come uno show, la diplomazia che è come uno show, invece di chiedersi perché si preferisce concentrarsi sulla guerra. È per questo che la diplomazia non funziona. Il secondo problema legato anche a questo è che quando la diplomazia funziona,
0: attenzione, non ci investiamo. Vi faccio un esempio recente, ossia l'accordo dell'Iran che è stato siglato dal presidente Obama al tempo, e il presidente Trump è arrivato e ha cancellato questo accordo. Il problema era che eravamo così felici di aver raggiunto quell'accordo, però abbiamo smesso di lavorarci sopra, e invece di estenderlo e di fare in modo che ci fosse una base più ampia che lo sostenesse, si è creato invece un sistema elitario. Quindi invece di preservare la diplomazia dobbiamo anche continuare a lavorare anche dopo che si raggiunge un accordo. Terzo, il nostro modo di approcciare la pace, ossia anche il quadro del contesto della pace. Per farvi un esempio, nel Medio Oriente, con il primo governo Trump, all'inizio era fiero degli accordi di Abraham tra l'Israele e alcuni paesi arabi, però essenzialmente il quadro principale di questa pace erano le armi per la pace. Questo è un concetto difettoso, cioè volevano più armi per stabilizzare il problema, ma non c'era stabilizzare la situazione, ma non c'era neanche la guerra al tempo. Abbiamo visto adesso che ha preservato la guerra, questo no, non mi pare. Quindi questo è il punto principale. L'altro problema con la questione della pace è che se noi quindi non ritorniamo alla guerra, non possiamo, cioè si mette fine alla guerra, però non possiamo poi fare che nessuno sia responsabile per la distruzione, la guerra, le uccisioni dopo la fine della guerra. Quindi ecco perché c'è una persistenza della guerra. E poi c'è il quarto problema, che è la questione della responsabilità. Fin dalla guerra in Iraq non abbiamo visto alcuna forma di responsabilità. Le persone sono state giustificate, hanno detto che andiamo avanti, mettiamo da parte questo conflitto, adesso quel che è successo è acqua passata. Ma realmente questo è il motivo per cui questo continua a succedere. Le stesse persone che erano gli architetti della guerra in Iraq sono gli stessi che stanno continuando la guerra adesso, e continuano anche a essere rispettate queste persone. L'altro problema è che noi, e qui c'è un'autocritica, noi ci concentriamo su questioni come frasi come questa è una guerra non autorizzata. Anche io mi ci includo, io lavoro sul lobbying e sul sostegno a varie attività nel congresso che possano poi sostenere risoluzioni che dovrebbero proibire il proseguimento della guerra senza autorizzazione, il che è importante, è una buona mobilitazione. Ma siamo sinceri, ci sono tantissime guerre che sono state avviate senza autorizzazione, e quindi non è questo il vero problema. Poi c'è l'altro problema, ed è l'ultimo, però che è anche il più importante, è la questione del fatto che si deve avere la condizionalità delle armi legata al loro abuso e a quel che si fa con le armi. Questo è importante anche da un punto di vista pratico. Siamo in un momento di distruzione e noi dobbiamo utilizzare queste riforme per apportare cambiamenti fondamentali, oppure vogliamo solo tornare alla situazione precedente? Ma se noi vogliamo realmente avere un cambiamento fondamentale, quando consideriamo l'abuso delle armi, vediamo che alcune persone, sembra che alcune persone meritano di vivere e altre di morire. Chi decide questa cosa? Chi merita di vivere e che invece alcune persone sono terroristi? Chi decide che questo è un buon utilizzo delle armi? Non è una questione obiettiva apolitica, è altamente politica. Le persone al potere, l'elite al potere, sono quelli che determinano chi merita di vivere e chi merita di morire. Se invece vogliamo che avvenga un cambiamento fondamentale che possa cambiare il sistema che si è avviato fin dalla guerra in Vietnam, abbiamo due scelte: o lavoriamo facendo una sorta di patchwork con quel che abbiamo, oppure invece votiamo e ci occupiamo veramente di queste questioni. Non è solo una questione di stato di diritto, dobbiamo anche considerare chi ha il potere di decidere chi vive e chi muore.
1: Grazie, allora grazie moltissimo a Nanzio Kail per questo prezioso contributo, grazie ad Alberto Negri e a Farihan Sabahi collegati con noi. Purtroppo abbiamo, per questione di tempo, mi minacciano di tagliarmi la testa, quindi siamo in chiusura. li ringrazio molto, avremo modo sicuramente di riapprofondire presto. Un bel applauso ai nostri ospiti. Thank you very much. Grazie. E a questo punto direi che ufficialmente si chiude questa giornata, questa prima giornata di Nova. È stato un grande piacere essere qui su questo palco. Nova chiaramente prosegue domani e vi dico, domani ci sarà il Forum Giovani alle 10.30 e il palco poi riparte dalle 11.30. Tra gli ospiti di domani, Yanis Varoufakis, Roberto Scarpinato, Marco Travaglio, Mario Giordano e chiaramente, come vi abbiamo detto prima, chiuderà Giuseppe Conte. Quindi grazie ancora e buon proseguimento di serata.

0: Sono le 20 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, vi abbiamo proposto da Milano Nova Parola all'Italia, una kermesse promossa dal Movimento 5 Stelle. Avete sentito la voce di Veronica Gentili che sta conducendo i dibattiti che domani proseguiranno i lavori. Ci occupiamo di legge elettorale, della riforma della legge elettorale, lo facciamo proponendovi una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Sandro Stagliano.
1: Radio Radicale, siamo col professor Sandro Stagliano, costituzionalista, docente di diritto costituzionale alla Federico II di Napoli, è stato presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti per parlare di legge elettorale. Allora, io le chiedo che scenario si aspetta dal 29 settembre in poi alla Camera dei Deputati. Innanzitutto il primo interrogativo che c'è e se ci sarà o meno la fiducia. Allora, lei la dà per certa?
2: Ma io questo, leggendo i giornali di stamattina, pareva che fosse l'orientamento della maggioranza fosse quello di porre la questione di fiducia. Questo ovviamente poi avrà come duplice effetto, come tutti quanti ne sappiamo, la semplificazione del dibattito e anche evidentemente il voto palese, quindi in sostanza
1: nessuno potrà nascondersi dietro il voto segreto.
2: Esatto, e quindi probabilmente poi ci sarà anche una più facile adesione alla proposta. La mia opinione è questa, adesso anche prescindendo dal dato tecnico, io vedo in questa in questo progetto e in questa vicenda, più che altro, non mi riferisco neppure alle singole soluzioni, ma in questa vicenda io vedo un eccesso di contingenza, cioè un tentativo di modificare la legge elettorale con riferimento alle aspettative di consenso e di vantaggio che questa potrebbe far conseguire sulla base dell'osservazione degli attuali rapporti politici. Credo che questo atteggiamento sia tutto sommato a rischio di disillusioni, perché in realtà sarebbe più opportuno compiere una riflessione sulla legge elettorale scevra dal contingente, che guardasse un po' agli equilibri sistemici e fosse anche contrassegnata da un'altra scelta, anche questa metodologica, cioè le leggi elettorali si fanno, se possibile, attraverso un rinnovarsi del patto costituzionale, cioè in sostanza cercando di coinvolgere entro soluzioni condivise tutte le forze, perché la legge elettorale divisiva molto spesso, come l'osservazione storica ci consente di dire, è deludente proprio per chi l'ha prodotto.
1: L'unica legge elettorale non divisiva è stata il Mattarellum, oltre a quella fatta durante la Costituente.
2: Sì, ma infatti la legge, la cosiddetta legge Mattarellum era caratterizzata dal fatto che veniva dopo una sequenza referendaria, non ci dobbiamo dimenticare, c'erano stati referendum abrogativi che avevano prodotto nel sistema una disfunzione tale, una impraticabilità della legge vigente così come era risultata dalla sentenza della Corte Costituzionale, che naturalmente impose alle parti di riflettere congiuntamente sulla possibilità di una legge la quale in qualche misura rendesse possibile la competizione politica nelle condizioni date e facesse anche uscire dalla i partiti politici dalla condizione di delegittimazione in cui erano stati collegati dai noti eventi, in particolare dagli interventi della magistratura. Quello fu un rinnovarsi, di rinnovare un patto, no, rinnovare un patto anche sotto l'impulso della decisione diretta del popolo, che in qualche misura aveva le caratteristiche di operare sotto il velo di ignoranza, perché erano stabiliti dei meccanismi tali per cui nessuno poteva prevedere o aveva previsto di prevalere. E quella legge, faccio notare, è stata l'unica che nella cosiddetta fase della repubblicana successiva alla grande crisi degli anni 90 ha consentito l'alternanza fra coalizioni, fra componenti politiche al governo. noi abbiamo avuto solo in quel caso un fatto fisiologico della democrazia, che è l'alternanza fra forze. Quel metodo
1: con cinque governi in due legislature.
2: Sì.
1: Senta,
2: ma guardi che il numero dei governi o il numero delle crisi di governo non è un dato di stabilità del sistema o di instabilità del sistema. Il dato è quello che si riesce a realizzare. In realtà poi se la durata in sé, la durata come dire, numerica, il numero di mesi in cui un governo dura, non è necessariamente un indice di stabilità del sistema, perché intanto il sistema se ne può andare per conto suo.
1: Certo, certo, ma la Meloni ha detto, il Presidente del Consiglio ha detto che la legge serve soprattutto per dare una maggioranza certa. Lei non crede alla buona fede del Presidente del Consiglio?
2: No, io credo la buona fede va sempre presupposta. Il problema è l'efficacia dello strumento proposto. Perché in realtà...
1: cioè lei pensa che questa legge potrebbe produrre anche un pareggio?
2: Potrebbe produrre un pareggio, potrebbe produrre un risultato diverso da quello desiderato.
1: Allora, nel 2022 l'attuale coalizione di governo ha ottenuto una maggioranza attraverso una percentuale di votanti molto bassa, sì. Molto bassa. Adesso è stata introdotta in questa legge elettorale una norma che permette di votare ai cosiddetti fuori sede. Allora, pensa che questa sia stata comunque una norma obiettiva rispetto...
2: Per il voto, credo che sia positivo che sia stata introdotta, sia un dato positivo che sia stata introdotta il voto dei fuori sede, perché è uno degli strumenti che consentono di incentivare al voto, ma ovviamente si tratta di una misura che tutto sommato è abbastanza marginale. E la struttura intima, profonda di una legge elettorale, e poi c'è anche un altro dato. Guardi che la legge elettorale è uno strumento attraverso il quale evidentemente si traducono i voti in seggi, si realizza il rapporto tra sede della rappresentanza e popolo, benissimo, tutto questo è vero, ma è anche la legge elettorale destinata a funzionare in ragione del contesto partitico. Quello che forse non si comprende è che questi meccanismi non sono neutri, questi meccanismi intervengono in un certo assetto dei partiti politici e hanno un rendimento diverso a seconda delle dinamiche di quell'assetto.
1: Lei è fiducioso nei confronti delle preferenze con la crocetta?
2: Beh, c'è anche però una posizione bloccata, no?
1: Cioè, sì, c'è anche la posizione bloccata.
2: La scelta delle preferenze è un dato ulteriore, per così dire, di attenuazione parziale di questa connotazione, che è quello del blocco su uno dei candidati, sul capolista. Io devo anche dire che, come tutti quanti noi ricordiamo, sulle preferenze c'è stato sempre un giudizio variabile, misto. Si ricorda quando sulle preferenze ci fu addirittura un referendum per la soppressione delle preferenze,
1: per introdurre la preferenza
2: uno di quei referendum che poi condussero alla riforma cosiddetta Mattarellum. In effetti allora si diceva che le preferenze erano uno strumento di corruzione, soprattutto in alcune aree del paese. Poi si è detto invece che sono uno strumento di riconoscimento dell'eletto e quindi che incentivano la partecipazione. Sa, sono meccanismi molto delicati sui quali converrebbe riflettere. Certo. In maniera adeguata e appunto non in maniera così contingente e casuale.
1: Senta, l'ultima cosa che le voglio sottoporre è la percentuale per accedere al premio e gli eventuali interventi della Corte Costituzionale. Allora, se dovesse dare un consiglio al Presidente del Consiglio di andare al voto, direbbe di andare al voto subito o di aspettare settembre dell'anno prossimo per gli eventuali interventi della Corte Costituzionale, e qual è il suo giudizio sul premio? Vedo che sorride.
2: No. Certo, è una parte esposta alla dichiarazione di legittimità costituzionale.

0: Corte Costituzionale potrebbe intervenire prima dell'applicazione della legge, quindi se viene fatta, per così dire, troppo presto, e a questo punto rimodellarla secondo il suo intento e sottraendola ai decisori politici. Ma se la Corte intervenisse dopo lo svolgimento dell'operazione elettorale, noi avremmo una conseguenza nel sistema niente affatto desiderabile, che è quella di un Parlamento eletto sulla base di una legge dichiarata costituzionalmente illegittima. Dopodiché, evidentemente, tutta la credibilità, come la vogliamo chiamare, di questa rappresentanza fletterebbe e naturalmente questo avrebbe anche delle conseguenze sulla partecipazione politica.
1: Sì.
0: Mi lasci dire anche un'altra cosa. Io su questa, e questo riguarda tutte le componenti, cioè non riguarda una specifica maggioranza, ma riguarda purtroppo la rappresentanza politica nel suo complesso, senza differenze per demarcazione politica. Questo desiderio di modificare la legge elettorale per misurarla su se stessi, dovrebbe considerare anche una questione o perlomeno osservare un fatto storico che si è sempre prodotto. Quando il legislatore ha modificato, una maggioranza ha modificato la legge per vincere le prossime elezioni, si è verificato quello che io ho chiamato la legge bronzea del revisore sconfitto. Questo è avvenuto non solo in Italia, ma anche fuori d'Italia. Chi ha modificato la legge elettorale per vincere le elezioni le ha sempre perse.
1: Grazie al professor Sandro Stajano, con cui abbiamo parlato della legge elettorale.
2: 20 e 13 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta. L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo. Vediamo delle dichiarazioni a proposito di legge elettorale di Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha detto in conferenza stampa che il governo metterà la fiducia su quest'ultimo passaggio alla Camera sulla legge elettorale. La fiducia presumibilmente passerà e poi dopo ci sarà il voto sull'atto. Certamente, se su un atto su cui il governo ha posto la fiducia non arriva la maggioranza, inevitabilmente, per prassi istituzionale, per buon senso, ma anche per quello che è il giusto equilibrio democratico, il Presidente del Consiglio un minuto dopo sale al Quirinale. Non può essere diversamente. In una democrazia, se su un atto su cui c'è la fiducia non passa in Parlamento, è evidente che sale al Quirinale e, conoscendo Giorgia Meloni, non credo che ci sia un'intenzione diversa dall'attuale governo da parte di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. Un governo di larghe intese? No, lo escludiamo, ma io confido che in Parlamento non ci sia alcun problema perché come centrodestra abbiamo scritto insieme la legge elettorale. Abbiamo aggiunto le preferenze insieme. Al Senato non c'è stata nessuna frizione all'interno della maggioranza, non vedo perché dovrebbe esserci alla Camera. A dirlo dunque Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, in particolare a Reggio Calabria, ad una manifestazione in sostegno del candidato del centrodestra alle suppletive per la Camera di Reggio, Fabio Roscioli. 20 e 15 minuti, Radio Radicale. Prima del nostro notiziario, previsto come sempre alle ore 20 e 30, vi lasciamo adesso alla rubrica a cura di Matteo Angioli, Radical No Violent News.
3: Eccoci a Radical Non Violent News. Oggi si parlerà di pace, sicurezza e diritti umani. È questo il titolo di una conferenza che si terrà il prossimo venerdì 25 settembre in Senato. Il titolo completo è Pace, sicurezza e diritti umani nello scenario internazionale e nella politica italiana nel Mediterraneo. È organizzato su iniziativa del senatore Giulio Terzi, che è presidente della Commissione del Senato per le politiche europee e anche presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella. Interverranno Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Gabriele Carrère, giornalista dell'Inchiesta, Sergio Germani, direttore dell'Istituto Gino Germani, Mariano Giustino, che non ha bisogno di presentazione, giornalista e corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia, Fabrizio Lucioli, presidente del Comitato Atlantico Italiano, Fiamma Nierenstein, giornalista, editorialista, scrittrice, Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino. Io avrò il piacere di moderare questo evento.

0: che appunto tratterà i vari aspetti geopolitici e le implicazioni per la sicurezza dei diritti umani sia nel quadrante mediterraneo sia in quello internazionale, in particolare con un'attenzione specifica all'Iran e alle influenze che Teheran esercita nel Medio Oriente, certo, ma anche nel Mediterraneo, d'intesa e in combutta con Mosca in particolare. Sappiamo come autocrazie sempre più imponenti dal punto di vista geopolitico stiano cercando di modificare anche a loro vantaggio l'ordine internazionale. Parlo appunto di Russia, Iran e Cina, ma ci sono anche la Corea del Nord. Adesso stiamo vedendo una crescente azione e influenza degli Houthi in Yemen, e questo porta appunto a uno scenario internazionale ancora instabile, vista anche la ritirata degli Stati Uniti da un quadrante del mondo, quello europeo, con un diminuito ruolo rispetto all'Ucraina e anche con una presenza ridotta in alcuni paesi dell'Asia, per esempio penso alla Cambogia, ma ci sono anche altre zone che vedono una minore presenza statunitense. Tutto questo appunto fa sì che l'Iran eserciti delle influenze molto pericolose che si ritrovano anche nel Mediterraneo. È quindi questo convegno promosso per esaminare il legame tra la stabilità internazionale, la tutela delle libertà fondamentali, proposte anche dalle Nazioni Unite e alla base della creazione delle Nazioni Unite stesse e le proiezioni strategiche nazionali nell'area mediterranea. In questo convegno, come detto, prenderà la parola anche Sergio Germani, che è esponente autorevole dell'Istituto Gino Germani. E adesso andrò a leggere la prefazione di un libro curata da Luigi Germani, il direttore dell'Istituto Germani, che tratta le influenze russe. Il libro in questione si intitola La fabbrica delle opinioni e racchiude alcune interviste di Franz Gustincic sulla guerra cognitiva e la manipolazione dell'infosfera. Andiamo dunque a leggere alcuni estratti di questo testo. Negli ultimi 5 anni, nel mondo dell'intelligence tra gli esperti europei e nordamericani, si è imposto il concetto di guerra cognitiva, che è una componente chiave del concetto più ampio di guerra ibrida. Pur includendo le tradizionali categorie novecentesche di propaganda e guerra psicologica, la minaccia della guerra cognitiva va oltre. Sfrutta infatti il potenziamento degli strumenti di manipolazione psicologica di massa, reso possibile da 3 fattori chiave: la diffusione dei social media, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e i progressi nelle neuroscienze e neurotecnologie. Da anni gli analisti di intelligence occidentali segnalano che Cina, Russia, Iran e Corea del Nord hanno integrato la guerra cognitiva nelle proprie strategie militari e geopolitiche. Spesso agendo in sinergia, questi regimi autoritari utilizzano tale strumento per influenzare e destabilizzare le democrazie liberali, ridimensionando nel potere globale. Sul fronte interno, la manipolazione cognitiva della popolazione si rivela invece indispensabile per garantire il controllo sociale e preservare la stabilità di questi sistemi politici dittatoriali. L'approccio russo alla cognitive warfare contro le democrazie occidentali vanta una lunga tradizione ed è oggi il più evoluto. Questa strategia si articola attraverso sofisticate tecniche di manipolazione psicologica e informativa, tra cui la disinformazione sistematica, la creazione di un caos informativo volto a sovvertire l'idea stessa di verità oggettiva, l'erosione della razionalità dell'opinione pubblica mediante la promozione di teorie complottiste, la falsificazione storica e il ricorso al ricatto atomico per generare panico di massa. Le minacce cognitive non provengono solo da stati avversari. Oggi la disinformazione e la guerra psicologica non sono più un'esclusiva delle intelligence governative. Questi strumenti vengono utilizzati anche da una vasta gamma di attori non statali per raggiungere i propri obiettivi, influenzando e sfruttando diversi settori della società. Tra questi si distinguono soggetti leciti come partiti e movimenti politici, specie quelli di orientamento illiberale, come ad esempio il MAGA trampiano negli USA, aziende, lobby e ONG. E attori illeciti, tra cui gruppi terroristici, organizzazioni criminali e sette pseudo-religiose ed estremiste. Per ragioni insite nella storia politica e intellettuale contemporanea del nostro paese, l'Italia sconta un grave ritardo culturale che le impedisce di comprendere a fondo la minaccia della guerra cognitiva, soprattutto quella orchestrata da potenze straniere autocratiche, e in particolare dalla Russia di Putin. Una delle cause principali di questo vuoto analitico risiede nella storica diffidenza, se non nel rifiuto, della cultura italiana nei confronti del concetto di totalitarismo. Questa chiusura fu una conseguenza dell'egemonia culturale esercitata per decenni dal PC, che si adoperò in ogni modo per screditare tale categoria. All'epoca, infatti, molti studiosi ritenevano erroneamente che il termine totalitario non fosse un concetto scientifico, bensì uno strumento polemico e propagandistico introdotto durante la Guerra Fredda per denigrare il comunismo equiparandolo al nazismo. Eppure è proprio il totalitarismo la categoria chiave indispensabile per decifrare le strategie di manipolazione cognitiva delle autocrazie, dei gruppi terroristici e dei movimenti di estrema destra e di estrema sinistra del XXI secolo. Il concetto di totalitarismo si è affermato nel secolo scorso a livello internazionale e in varie discipline quali scienza politica, sociologia e psicologia sociale per analizzare le tirannie ideologiche del Novecento, il nazismo e il comunismo. Il fenomeno totalitario non è scomparso nel XXI secolo, ma si è trasformato e oggi il neototalitarismo è un problema di grande importanza e attualità. Una delle caratteristiche fondamentali dei regimi totalitari, nazista e comunista, era l'uso della guerra cognitiva da parte del potere per controllare la mente dei propri cittadini. Hannah Arendt, una delle più importanti filosofe teoriche della politica del Novecento, nel suo capolavoro del 1951, Le origini del totalitarismo, affermò che il suddito ideale di un regime totalitario non è il nazista convinto né il comunista devoto, ma le persone per le quali non esiste più la distinzione fra vero e falso, fra fatti e finzioni. Forgiare individui di questo tipo è proprio l'obiettivo degli attori della guerra cognitiva del XXI secolo. Già all'epoca, prosegue Germani in questa prefazione, Hitler e i suoi specialisti della propaganda come Goebbels svilupparono una serie di tecniche di manipolazione di massa tese ad annientare il pensiero razionale, facendo prevalere le emozioni e gli istinti. Analogamente, secondo il sociologo Luciano Pellicani, nel totalitarismo comunista l'individuo è costretto a riconoscere come corrispondente al mondo reale l'immagine del mondo che il regime costruisce e divulga attraverso i mass media. Così l'ideologia e la realtà diventano di fatto un'unica cosa e la manipolazione delle menti può essere totale. Così Luciano Pellicani nel 1986. Boris Pasternak nel Dottor Zivago scrisse che di fronte ai giganteschi disastri economici provocati dal sistema sovietico, le persone dovevano essere curate dall'abitudine di pensare e giudicare in modo indipendente e obbligate a vedere ciò che non esisteva e ad affermare l'opposto di ciò che i loro occhi percepivano. Secondo il filosofo polacco Leszek Kalakowski, tutti i governi hanno, in misura più o meno consistente, mentito ai propri cittadini. Tuttavia, il XX secolo ha visto per la prima volta nella storia un nuovo tipo di civiltà, il totalitarismo comunista, in cui l'intero sistema di potere, cioè il controllo della popolazione da parte dei governanti, si fonda sul controllo dell'informazione. Colui che controlla tutto ciò che alla popolazione è consentito conoscere è indubbiamente il padrone. I regimi comunisti del blocco sovietico aspiravano così a riplasmare l'anima umana per creare un uomo nuovo nel socialismo, un manichino intellettualmente vuoto, passivo, ignorante, senza volontà, incapace di resistere e di ribellarsi, di pensare criticamente, che che crede a qualsiasi cosa che i suoi governanti vogliono fargli credere. Durante l'epoca della Guerra Fredda, dal 47 al 91, Mosca utilizzava in maniera sistematica la cognitive warfare, denominata misure attive nella terminologia del KGB, come strumento di politica estera teso a destabilizzare e indebolire progressivamente l'Occidente capitalista ed espandere l'influenza sovietica in tutto il mondo. Un manuale interno del KGB definì le misure attive come misure operative finalizzate a esercitare influenza su aspetti di interesse della vita politica di un paese obiettivo, sulla sua politica estera, sulla soluzione di problemi internazionali, oppure tese a ingannare l'avversario, sovvertire e indebolire le sue posizioni, neutralizzare i suoi piani ostili e conseguire altre finalità. Le misure attive comprendevano un'ampia gamma di operazioni di guerra psicologica contro le democrazie, tra cui campagne di disinformazione e propaganda occulte e palesi, reclutamento di politici, giornalisti e intellettuali occidentali come agenti di influenza del Cremlino, la strumentalizzazione di movimenti pacifisti. La guerra cognitiva dell'Unione Sovietica contro le democrazie comprendeva anche operazioni sovversive ad elevato impatto psicologico, come il sostegno militare, finanziario e logistico occulto a formazioni terroristiche europee di matrice marxista-leninista, etnico-separatista e a gruppi terroristici arabi, quali il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Le misure attive sovietiche puntavano ad acuire le divisioni all'interno delle società democratiche e tra alleati occidentali, delegittimare le istituzioni dello Stato, demoralizzare le popolazioni dei paesi occidentali e indebolire la loro volontà di contrastare l'espansionismo sovietico, alimentando paure, specie la paura della guerra nucleare, e sensi di colpa. In Italia le operazioni sovietiche di influenza, disinformazione e sovversione furono molto intense negli anni dello scontro bipolare Washington-Mosca. Il nostro paese rivestiva una particolare importanza per la strategia sovietica di destabilizzazione dell'Occidente. Veniva visto dal Cremlino come l'anello debole della catena occidentale, il ventre molle dell'Alleanza Atlantica. All'epoca, negli Stati Uniti e in diversi paesi europei, la disinformazione e le misure attive dell'Unione Sovietica diventarono oggetto di numerose inchieste, ricerche e rapporti analitici elaborati non solo in ambito governativo, ma anche nel mondo accademico, dei think tank e giornalistico. Questo importantissimo filone di studi fu tuttavia pressoché ignorato in Italia, a causa dell'enorme influenza esercitata in quegli anni dal PC, nella cultura e nella vita intellettuale del nostro paese, e dall'anti-americanismo che permeava ampi settori della società italiana, non solo nella sinistra comunista, ma anche nel mondo cattolico e in quello della destra post-fascista. Dopo la fine della Guerra Fredda nel 1991 e il crollo della Prima Repubblica nel 92, la storia della disinformazione e della sovversione orchestrate dai servizi segreti del Patto di Varsavia in Italia non solo rimase un tema poco esplorato, esso fu rimosso dalla riflessione politica e culturale nazionale e diventò quasi un tema tabù. La rimozione della memoria storica delle misure attive sovietiche in Italia, all'epoca della Guerra Fredda, ha reso il nostro paese culturalmente vulnerabile di fronte alla minaccia odierna della guerra cognitiva. Questa amnesia storica a tutt'oggi impedisce a settori significativi della società e della cultura del nostro paese di comprendere che l'Italia da anni è sotto attacco cognitivo da parte della Russia di Putin. Così Sergio Germani nella prefazione del libro di Franz Gustincich, La fabbrica delle opinioni. E la prefazione è molto più lunga e, come abbiamo visto, non fa che intaccare appena l'aspetto culturale che determina un accesso così importante per l'influenza russa in Italia. Di questo e di altro parleremo il 25 settembre, venerdì 25 settembre in Senato, nella sala capitolare al convegno sulle influenze straniere in Italia, sulla pace, la sicurezza e i diritti umani nello scenario internazionale e nella politica italiana nel Mediterraneo. Per accreditarsi, è sufficiente scrivere nome e cognome a infogcrl@gmail.com. Radical Non Valente News, adesso termina qua, l'appuntamento è per la settimana prossima.
1: Questo Matteo Angioli, 20 e 31 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia c'è Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori, vediamo le notizie principali della giornata. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I vertici delle nostre forze armate valutano opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati nelle aree del Medio Oriente. Non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. Il ministro della difesa Crosetto ribadisce che la presenza italiana in Arabia Saudita non è mai stata segreta. L'Italia non è in nessun conflitto e dopo l'attacco all'Eurofighter ho chiesto valutazioni sulla sicurezza. Sul terreno si registra un attacco a Riyadh, nella notte lanciata l'allerta per alcune deflagrazioni seguite da esplosioni vicino all'aeroporto che rallenta l'operatività. Conte, la guerra al riarmo, costruire percorsi di pace. Vengono riprese delle dichiarazioni di Giuseppe Conte durante la kermesse del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro abbiamo mandato in diretta. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, che la scandisce chiaramente. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, deciso a non vivacchiare in politica e convinto che l'Europa ci appoggerà. Il leader del Movimento 5 Stelle in un sondaggio Ipsos sulle primarie è avanti a Schlein, alto l'apprezzamento per l'outsider Salis. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi non si vince e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. Dombrovskis sul bollo auto, da PNRR margine per liquidità. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati, e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato. Se raggiunti, vengono erogati. Per il caro energia l'allarme della Confcommercio: nel 2017 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL al 0,6%. Andiamo alla questione, alla storia di cronaca della professoressa accoltellata, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini infatti sull'accoltellamento della professoressa a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il ragazzino aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origine congolese che ha bloccato il tredicenne. Lo inviterò al ministero, apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati, spiega Valditara. Vediamo altre notizie. Giallo sulla scomparsa e il successivo ritrovamento di due sorelline di 12 e 8 anni, Benedetta e Domitilla Costanza, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera da San Cataldo, Caltanissetta. Nello stesso paese del Nisseno le due ragazze sono state ritrovate in buone condizioni in un negozio di abbigliamento. I genitori delle ragazzine, denunciati 3 anni fa per maltrattamenti, sono separati e tutti e 6 i figli sono stati affidati al padre. I carabinieri stanno ascoltando da ora il padre delle piccole e anche alcuni testimoni. Ancora l'addio al figlio del calcio, Mazzola, figlio di un padre leggenda e di un gioco sincero che lo legò solo e sempre all'Inter. L'addio a Sandro Mazzola, morto a 83 anni, si è consumato prima che nel funerale previsto a Sant'Ambrogio lunedì sui campi di gioco che lo hanno ricordato con un minuto di silenzio. Il calcio rende il tributo ad una leggenda dell'Inter e dell'Italia. scrive la UEFA sul suo account X: sei stato la nostra storia, il commosso omaggio della società nerazzurra, mentre il Torino ricorda il profondo legame col figlio di Valentino, leggendario capitano del grande Torino, di cui Sandro era il primogenito. Noi amici, un avversario importante. Queste le parole di Gianni Rivera. Ci occupiamo adesso dei rischi dell'intelligenza artificiale e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo ad Anna Ascani.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Anna Ascani del Partito Democratico, vicepresidente della Camera e a capo del Comitato sulla documentazione della Camera dei Deputati, che ha anche una mini commissione sull'intelligenza artificiale, che ha svolto anche una relazione qui a Montecitorio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Con la Presidente Ascani vogliamo parlare dell'allarme che è partito in qualche modo da OpenAI e poi si è sviluppato con la fuga di alcuni ricercatori di Anthropic sulle minacce dell'intelligenza artificiale. Allora io quello che le volevo chiedere: in che misura lei è preoccupata, perché in queste ore sono emersi nuovi casi di comportamenti, diciamo, inattesi dell'intelligenza artificiale, e lei vede un grosso problema su questo, e ritiene fondata la proposta di fermarsi?
3: Ma intanto bisognerebbe intendersi su cosa significa comportamenti inattesi dell'intelligenza artificiale, perché dipende dalle indicazioni che si stanno dando all'intelligenza artificiale. Quello che tanti studiosi hanno detto è che in realtà in OpenAI prima, ma anche nelle altre aziende, si tende a fare ricerca senza guardrails, cioè senza dare limiti agli agenti di intelligenza artificiale. Gli si danno degli obiettivi senza dire: raggiungi questo obiettivo senza ammazzare nessuno per la strada, senza hackerare altre aziende, e quindi quell'intelligenza artificiale raggiunge quell'obiettivo. Quindi inattesi in che senso? E poi io temo che questo gridare adesso all'allarme derivi da un aver alzato troppo l'asticella delle aspettative. Quest'anno l'investimento sull'intelligenza artificiale a livello globale è 1.000 miliardi, queste aziende da sole valgono più del PIL di paesi medio-grandi, compreso il nostro. C'è una bolla che minaccia di scoppiare, e se scoppiasse sarebbe un disastro per tutti, anche per la povera gente che non ha investito un euro in intelligenza artificiale. Quindi credo che in realtà sia un timore di altro tipo, perché se il timore fosse l'apocalisse, allora prima di tutto dovremmo porci il problema di: uno, l'acqua che raffredda queste macchine, basta, non basta, non stiamo forse utilizzando le risorse naturali in modo improprio? Due, l'energia con cui queste macchine funzionano è sostenibile, tra l'altro con una crisi energetica globale come quella che stiamo vivendo, andare avanti a questa velocità? Tre, l'utilizzo militare, perché di questo parlano poco i vari CEO di Anthropic, di Meta, di Google e così via. Lì, per esempio, quello che loro prospettano come futuro è già presente, cioè alcune strategie militari sono già autonomamente determinate da agenti di intelligenza artificiale. Io vedo questa come apocalisse dell'AI, però non sono questi i temi che i grandi padroni dell'intelligenza artificiale affrontano. Allora viene il sospetto che, diciamo, ci sia qualche altro motivo quando sono i Musk, gli Amodei, gli Altman a dirci: forse ci sta sfuggendo di mano. Certo che servono regole, noi lo diciamo da tanto tempo, il fatto che lo dicono adesso loro rischia di essere un po' sospetto, ecco.
2: Dunque, fermarsi ha senso? Perché se, diciamo, i grandi big tech dell'Occidente democratico, utilizziamo questo termine, si fermano, non credo che si fermi per esempio la Cina, che sta sviluppando, scusi se utilizzo questo termine, dei progetti di intelligenza artificiale più a buon mercato.
3: Più a buon mercato perché utilizzano la ricerca degli altri spesso, la distillazione famosa, cioè quel fare milioni di domande a bot di intelligenza artificiale altrui per addestrare i propri, è una tecnica che viene utilizzata da tempo in Cina e che effettivamente sfrutta gli investimenti che alcuni fanno per rafforzare la propria tecnologia. Però in un clima di competizione ci sta anche questo. Fermarsi è difficile, anche perché l'idea che questa tecnologia possa servire al benessere dell'umanità non va accantonata. Cioè l'intelligenza artificiale può essere utile a progredire, ci può aiutare per esempio in ambito medico. Noi abbiamo visto una piccola parte di quello che si può fare con la diagnostica attraverso l'intelligenza artificiale, con alcune operazioni complesse, sintetizzando proteine che ci aiutano a curare malattie che oggi riteniamo incurabili. Perché dovremmo fermarci di fronte alla possibilità di far del bene all'umanità? Dobbiamo però darci delle regole, questo sì. Per esempio, l'intelligenza artificiale non deve essere utilizzata per videosorvegliare le persone, giudicare le loro opinioni, dare loro dei punteggi. Questo si può fare. L'Europa l'ha fatto. Speriamo che gli Stati Uniti lo facciano, anche se non mi pare che Trump sia tanto dell'idea. Vediamo che succede al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, se davvero i francesi riescono a dare una spinta in questo senso.
2: Ritiene che l'Europa oggi si trovi in una condizione di grave debolezza rispetto all'intelligenza artificiale? Allora, noi siamo stati i primi regolatori, però non abbiamo le capacità tecniche di... Tra l'altro qualche giorno fa, credo, la Commissione Europea ha fatto sapere che ha ottenuto il rilascio di Mitos. Questo ritiene che sia in qualche modo preoccupante anche per la tenuta democratica delle nostre istituzioni.
3: Il problema dell'Europa è prima di tutto infrastrutturale, cioè noi non abbiamo un cloud europeo, e io questo lo ripeterò fino all'esaurimento, perché poi queste tecnologie che sembrano volatili in realtà funzionano su infrastrutture molto pesanti. Oggi tutti i nostri dati, su cui poi facciamo lavorare queste macchine, sono conservate in data center che sono di proprietà di grandi società statunitensi. Noi lavoriamo così e vale per le pubbliche amministrazioni, per gli ospedali, per le scuole, per la nostra vita personale, il cloud su cui lavorano le nostre mail statunitense, nostre non solo dei parlamentari, dei cittadini italiani. C'è un problema di vulnerabilità dell'Europa da questo punto di vista, e qui l'Europa l'investimento lo deve fare ieri, non può aspettare domani per farlo, perché le infrastrutture sono la cosa fondamentale, quella che ti mette al riparo nei momenti di criticità geopolitica. Poi certo servirebbe un campione europeo, e allora qui servirebbe un fondo ad hoc, mettendo da parte sovranismi ormai anacronistici, e idee anche contro gli aiuti di Stato, che in questo caso invece diciamo sono una cosa che può aiutare. Dobbiamo individuare qual è la società, il campione che è più avanti, Mistral francese, ce ne sono altre, vediamo, e poi fare in modo che sia competitivo con gli altri. Non dobbiamo spendere quanto ha speso OpenAI o quanto ha speso Anthropic, non dobbiamo essere di frontiera. Dobbiamo avere dei modelli però all'altezza. In fondo i cinesi per tanto tempo hanno fatto questo e sono stati nel mercato. L'Europa oggi non lo sta facendo. L'Europa oggi ha appunto come unico modello un po' riconosciuto quello di Mistral, che però è immensamente meno potente e meno competitivo rispetto agli altri. Perché? Perché mancano gli investimenti di sopra. Non è per le regole, attenzione. Non è vero che sono le regole a fermare lo sviluppo in Europa, è la mancanza di venture capitalist, è la mancanza di propensione al rischio nell'investimento, perché la nostra cultura è diversa da quella americana. In Cina è lo Stato che investe, in America sono i privati con una propensione al rischio completamente diversa. L'Europa ha tanto risparmio privato, l'Italia non ne parliamo, e noi dobbiamo un po' giocare con questo nostro problema facendolo diventare un punto di forza, quindi avere dei fondi che investano e ci permettano di rimetterci in pista.
2: L'ultima cosa, lei prima ha fatto un accenno sugli usi bellici dell'intelligenza artificiale, sul quale c'è stata una grossa polemica con Anthropic, e ritiene che tenere dei conflitti aperti, come quello tra Russia e Ucraina, o anche quello nel Medio Oriente, nel Golfo Persico, sia una grande esercitazione per alcuni modelli di intelligenza artificiale, perché noi abbiamo visto che lo sviluppo bellico che c'è stato, per esempio, nella Seconda Guerra Mondiale, ha portato nel giro di 3-4 anni alla bomba atomica. Lei vede un pericolo nei conflitti aperti come diciamo luogo di esercitazione di questi nuovi modelli di intelligenza artificiale per uccidere e distruggere?
3: Purtroppo spesso le tecnologie sono il frutto di qualcosa che si sperimenta in ambito militare, lo stesso internet in qualche modo è stato frutto di quel tipo di ricerca. Chiaramente questa tecnologia è più pericolosa, perché in una guerra la cosa che deve rimanere chiara è la responsabilità delle azioni, altrimenti salta tutto. Cosa fa l'intelligenza artificiale? Cancella il volto e il nome dei responsabili, perché mette in mano a calcoli, algoritmi, a cose difficilmente rintracciabili, la strategia militare. Quindi cosa bombardo? Quella data a scuola, quel dato ospedale, dipende non dalla decisione del politico, dello stratega militare, del generale, ma da un algoritmo. E questo rende la guerra qualcosa di più difficile anche da considerare inaccettabile. Cioè noi ci stiamo abituando alla guerra anche per via della tecnologia. Ci sembra che una guerra fatta coi droni faccia meno male di una guerra fatta coi carri armati. Andiamo a vedere il numero dei morti e scopriremo che non è così. Quindi lì davvero c'è un problema, lì rischiamo grosso, proprio perché questo è un problema non solo di tecnologia, ma anche dell'effetto che ha sull'opinione pubblica e sulla considerazione generale di che cos'è una guerra, che ci sembra qualcosa che possiamo tutto sommato accettare. E invece no, perché queste guerre stanno ammazzando milioni di persone, oggi nel 2026. Quindi credo che lì davvero serva una moratoria globale per stabilire che quella tecnologia può essere utilizzata, diciamo, in determinate circostanze, senza però mai cancellare la responsabilità e la catena delle responsabilità. Purtroppo ora non è così.
2: Bene, abbiamo trovato anche lo spunto per una risoluzione all'ONU.
3: Magari.
2: Grazie alla vicepresidente della Camera, Anna Ascani, con la quale abbiamo parlato dei rischi dell'intelligenza artificiale mentre è in corso questo dibattito sulla liceità e i rischi che corriamo attraverso l'utilizzo irresponsabile di questo sviluppo tecnologico. Grazie.
3: Grazie.
1: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 20 e 48 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. Una notizia dal Medio Oriente: aerei da guerra israeliani hanno effettuato nel pomeriggio un raid alla periferia della località di Sarbin, nei pressi di Aris, nel distretto di Bint Jbeil, nel sud del Libano. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese NNA. Vediamo ancora un'altra notizia dal Medio Oriente. I reporter a Gaza si sono abituati ad abbassare le loro macchine fotografiche nel momento in cui qualcuno dice qualcosa di negativo su Hamas, perché chiunque osi mostrare la realtà viene perseguitato senza tregua. Il famoso fotografo e giornalista di Gaza, Motaz Azaiza, candidato al premio Nobel per la pace nel 2024 e annoverato tra le 100 persone più influenti al mondo dal Time, ha denunciato le condizioni in cui sono costretti a operare i reporter a Gaza in una intervista di 3 ore e mezzo in arabo al podcast Takarab. Intervista ripresa dal Jerusalem Post e rilanciata sui social, in cui denuncia l'apparato repressivo di Hamas nei confronti di chi racconta la situazione nella striscia. Cambiamo argomento, ci occupiamo di Rubio in Colombia, Ecuador e Perù contro il narcotraffico e la presenza cinese. Lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Roberta Iannuzzi.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Federico Nastasi, giornalista che segue l'America Latina, insegna economia all'Università Autonoma Metropolitana di Città del Messico. Buongiorno e bentrovato, Federico.
5: Buongiorno a voi.
4: Parliamo con te di una visita compiuta dal segretario di Stato americano Marco Rubio nei giorni scorsi, un viaggio di 3 giorni in Colombia, Ecuador e Perù, 3 paesi che oggi sono guidati da governi vicini all'amministrazione Trump, e ricordiamo che il viaggio arriva poche settimane dopo l'accordo di cui abbiamo parlato con te sul petrolio venezuelano, di cui appunto abbiamo parlato nell'ultima intervista. Allora, partiamo dalle ragioni di questo viaggio e poi proviamo a tracciare un bilancio.
5: Come ricordavi, le tappe del viaggio sono state questi 3 paesi andini, Colombia, Ecuador, Perù, tra l'8 e il 10 settembre. Il primo dato è che Rubio torna in questi paesi, in particolare in Colombia, dopo tanto tempo, non l'aveva fatto in questi anni del suo mandato come segretario di Stato, e lo fa adesso perché nei 3 governi, ma soprattutto in Colombia, ci sono presidenti affini all'amministrazione Trump. Dico Colombia perché era il paese con cui Trump, con il presidente precedente Gustavo Petro di sinistra, c'erano stati rapporti più burrascosi. Quindi ecco, questo sintetizza un po' il cambio e l'allineamento che c'è tra l'America Latina, l'America del Sud in particolare, e la nuova amministrazione Trump. Diciamo che proprio questa destra latinoamericana si ispira a Trump, al trumpismo, al Make America Great Again. Ci sono tante ripetizioni, diciamo, reinterpretazioni del trumpismo in chiave latinoamericana. Questo direi è il primo dato politico. Poi paese per paese le tre capitali hanno chiesto hanno fatto delle domande specifiche all'amministrazione Trump, e viceversa Rubio ha promesso e richiesto a sua volta. Forse i punti di contatto principali tra la visita dei tre paesi sono la cosiddetta lotta al narcotraffico, la gestione dei flussi migratori e il controllo della presenza cinese degli investimenti. C'era un po' questo spettro del ruolo di Pechino nei tre paesi, e Rubio ha provato a marcare il territorio, ecco perché in tutta la visita una delle parole che ritornava sempre era riaffermare l'egemonia statunitense in quello che loro chiamano emisfero occidentale, che diciamo è una formula nuova, ma che replica il concetto del giardino di casa che usavano nel secolo scorso i repubblicani statunitensi rivolgendosi all'America Latina.
4: La Cina, il ruolo della Cina in quale di questi paesi è particolarmente presente e incisivo?
5: Direi senz'altro in Perù, dove c'è questo grande porto, il porto di Chiang Kai, che è stato inaugurato pochi anni fa ed è la linea diretta di interscambio tra la Cina e tutta l'America del Sud. Prima di questo porto i cinesi dovevano commerciare facendo delle tappe, delle soste intermedie o negli Stati Uniti o in Messico. Adesso c'è questa linea diretta che ha ridotto non solo i tempi di trasporto e quindi i costi, ma anche le dipendenze degli altri paesi. Ed è molto interessante vedere che il Perù, oggi guidato anch'esso da un governo di destra, dalla presidentessa Keiko Fujimori, quindi molto allineato agli Stati Uniti, ma una delle prime visite che ha ricevuto Keiko Fujimori presidente è stata quella di una delegazione cinese militare. Diciamo, la retorica era sul supporto civile che può dare la Cina nella gestione dei disastri naturali in Perù, ma di fatto anch'esso è una prova del fatto che il Perù si trova tra questi due vasi d'acciaio che sono Cina e Stati Uniti. Da quel che capiamo, da quel che si vede, il Perù insomma è il vero avamposto cinese in America del Sud. Questo porto è la loro porta d'ingresso e non torneranno indietro. Rubio lo sa e quindi cerca un po' di tirare il Perù dalla sua parte.
4: Quanto invece alla cooperazione contro il narcoterrorismo, ecco, come si materializza, come si sostanzia nei vari paesi e cosa anche può nascondere?
5: Intanto ricordiamo che fino a poche settimane fa continuano questi attacchi alle cosiddette narcolance, sono imbarcazioni che partono o dal Pacifico, dai Caraibi verso gli Stati Uniti le affondano, ne hanno buttate giù un centinaio con altrettanti morti, accusandoli di queste persone di trasportare droga. Non hanno ancora presentato prove. I governi locali, questi tre che abbiamo citato, in particolare la Colombia, giustificano, anzi sostengono questa pratica. E ci sono poi altre iniziative sempre più forti di presenza di intelligence o anche proprio di forze militari in Ecuador. Ci sono state operazioni congiunte tra Stati Uniti ed Ecuador contro i campi di produzione di cocaina, e una delle promesse degli accordi di Rubio con il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, in questa visita è stata quella di ottenere nuovi finanziamenti per la lotta alla droga in Ecuador. Ha promesso 45 milioni di dollari aggiuntivi. Sono promesse, poi bisognerà vedere se effettivamente arrivano, ma insomma è un simbolo di questo allineamento. L'Ecuador potremmo considerarlo il paese più allineato, forse più l'ultra più estremo nel sostenere la linea di Trump in America del Sud in questo momento.
4: Il bilancio di questa visita, secondo gli Stati Uniti, ci sono state dichiarazioni di Rubio?
5: Diciamo, Rubio ha fatto fin dall'inizio, fin da prima di essere segretario di Stato dell'America Latina, la priorità, l'abbiamo noto, l'abbiamo già detto, è il primo latino a ricoprire un incarico così importante, conosce benissimo la regione, quindi lui lo considera veramente quasi una sua seconda patria. D'altro canto è una visita non priva di contraddizioni, ad esempio in Colombia e Perù Rubio ha promesso la firma di accordi commerciali, che in realtà sono accordi commerciali che già esistono e che oggi sono bloccati dalla politica dei dazi di Trump. Quello che chiedevano i presidenti era di rimuovere questi dazi, quindi il danno stesso che ha fatto l'amministrazione Trump, di tornare indietro. Rubio su questo non ha dato risposte, ecco, quindi lì si comincia a vedere poi un po' la differenza, ecco, tra la retorica e la realtà. E poi, diciamo, forse la contraddizione più grande di tutto questo viaggio: poco prima del viaggio Rubio ha pubblicato nella stampa statunitense un testo in cui sostanzialmente diceva del rischio che le risorse strategiche di un paese finiscano in mano di una potenza straniera, perché così facendo questo paese perde la propria sovranità. Si rivolgeva ovviamente alla Cina, ma c'era una specie di lapsus, perché tutti hanno pensato al Venezuela. Ricordavi, Roberta, che poche settimane fa c'è stato questo accordo tra Venezuela e Stati Uniti sul petrolio, di fatto consegna un quinto del petrolio venezuelano, agli Stati Uniti. Quindi questo testo in qualche modo faceva pensare un po' a quella pratica. Ecco, quindi molti hanno criticato il comportamento di Rubio per accusare la Cina delle pratiche che gli Stati Uniti compiono
4: ogni giorno. Lui si riferiva invece a terre rare, insomma, minerali critici, mi pare di capire.
5: Esattamente, si riferiva a questo, si riferiva sicuramente al caso del Perù, in cui un po' metteva in guardia le autorità peruviane nel cedere pezzi di sovranità alla Cina. Di fatto, insomma, sono due forme, di quella cinese e quella statunitense in America Latina, due forme di imperialismo con bandiere diverse, ma un po' l'essenza sembra la stessa.
4: Solo un'ultima domanda, ecco, parlavi di questo allineamento dell'America Latina, l'ispirazione del movimento MAGA anche, che abbiamo visto in Argentina per esempio con Milei. Quali sono oggi diciamo, i paesi che sono invece meno allineati, se ce ne sono ancora?
5: Beh, i principali senz'altro Messico e Brasile tra l'altro ormai prossimo al voto, ci sono le elezioni a inizio ottobre, il primo turno, e sarà in battaglia molto forte tra il presidente Lula e il candidato di destra molto allineato alle posizioni trumpiane, il figlio di Bolsonaro. Questi sono i due principali, e il Brasile oggi è considerato un po' l'ultimo baluardo. Se cade il Brasile, di fatto in America del Sud, dei paesi grandi, importanti, non rimane più nessuno. Poi più piccoli, Uruguay e Guatemala, sono piccole esperienze guidate dai progressisti, anche interessanti, ma chiaramente in termini di scala minori rispetto a quelle che citavamo prima.
4: Chiaro. Va bene, grazie davvero a Federico Anastasi, torneremo dunque a parlare di America Latina prossimamente con te, e intanto buon lavoro.
5: Grazie, buon lavoro.
1: Sono le 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, questa intervista è stata realizzata da Roberta Iannuzzi e ci fermiamo qui con il notiziario serale di Radio Radicale, non prima di aver ringraziato per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori. La programmazione di Radio Radicale naturalmente prosegue questa sera con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
6: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche questa puntata è dedicata a un'udienza del processo Idra in corso davanti al Tribunale di Milano e riguardante una presunta alleanza tattica fra le grandi organizzazioni criminali sulla piazza del capoluogo lombardo e più in generale in tutta la regione. Quindi l'accordo riguarderebbe sia Cosa Nostra siciliana, che l'Ndrangheta calabrese, che la Camorra napoletana. Come voce processuale che si è aggiunta già con i lavori in corso, ci siamo soffermati da tempo su quella di William Alfonso Cerbo, collaboratore di giustizia dalla seconda metà dell'anno scorso, dopo aver cominciato a rendere dichiarazioni all'interno del processo principale che lo riguardava e che è soltanto parallelo a questo che si celebra a Milano, dove Cerbo rende dichiarazioni nei confronti di altre persone e non solo per quanto riguarda le sue personali responsabilità. Nell'udienza del 4 settembre, come in quella immediatamente precedente, cioè del 3 settembre, di cui vi abbiamo già dato conto, Cerbo risponde alle domande dei difensori, dopo aver occupato ben 6 udienze nel confronto con i pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia che rappresentano l'accusa in aula. Quindi udienza del 4 settembre di quest'anno, William Alfonso Cerbo, classe 1982, dei trascorsi fra Catania e la Calabria e poi il trapianto dei suoi interessi e delle sue attività in Lombardia, che risponde alle domande dei difensori degli imputati. Buon ascolto.
7: Si ricorda che in prossimità dell'udienza preliminare lei ha fatto pervenire al giudice una sua memoria dattiloscritta?
8: Mi scusi, avvocato, poc'anzi, lei è l'avvocato...
7: Brambilla.
8: Sì, chi difende, perché non l'ho sentito.
7: E non credo che abbia interesse di sapere chi difendo.
8: Non è rilevante per lei. Ok. No, non è... Quindi può ripetere la domanda, perché avevo il microfono spento e non ho sentito nessun...
7: Dicevo, si ricorda che in prossimità dell'udienza preliminare lei ha fatto pervenire, ed è stata poi acquisita, un suo memoriale dattiloscritto al giudice Mancini?
8: Sì, sì.
7: Ok. Da questo memoriale mi conferma che lei ha avuto modo di ascoltare i brogliacci, quindi le bobine, le intercettazioni di questo procedimento?
8: In una fase difensiva, quelle che interessavano a me, su autorizzazione
9: come
8: del GIP.
9: Come era suo diritto?
7: E chi sta dicendo niente,
8: del
7: Presidente?
8: GIP.
7: Le sto domandando. È un problema. La sua conoscenza, è corretto dire che la conoscenza degli atti processuali sua è, come dire, abbastanza capillare, quantomeno per quanto concerne tutti i fatti che riguardano alla sua imputazione?
9: È un giudizio di valore.
7: Lei ha letto tutti gli atti relativi processuali relativi alla sua posizione processuale di questo procedimento?
8: Sì, certamente, sulla mia posizione sì.
9: Sulla sua posizione sì.
8: Non erano tante pagine alla fine...
7: Solo sulla sua posizione o anche sulle posizioni continenti alla sua posizione, quindi anche con riferimento ai suoi coimputati?
8: Se c'era qualche intercettazione di un imputato che mi riguardava, l'andavo a guardare, certo.
7: Senta, all'inizio della sua attività, quindi mi riferisco al periodo in cui lei ha vissuto a Catania, e quando ha iniziato a fare la prima truffa?
8: Che età avevo?
7: Sì, oppure l'anno, insomma.
8: Ma siamo nel 2002, quindi 20 anni circa.
7: 2002. E senta, invece quando ha, come posso dire... iniziato a dover corrispondere delle somme a titolo di protezione per poter proseguire la sua attività truffaldina a Catania?
8: Intorno al 2005-2006.
7: Qual è stata la prima dazione per protezione che le è stata richiesta?
9: C'è opposizione, Presidente, perché presuppone un giudizio interpretativo dell'avvocato. Dazione per protezione. D'azione per protezione.
10: Noi dobbiamo andare sui fatti, no?
7: Appunto.
9: Il collaboratore non ha mai parlato di dazione per protezione, è un'interpretazione.
7: Quando ha pagato per poter continuare a fare la sua attività di truffe?
8: Come
7: la prima volta, chi ha pagato?
8: Come ho spiegato alla dottoressa Cerreti, ero parente di un personaggio di spicco del clan Mazzei a Catania, quindi ad Angelo Privitera, e siamo intorno al 2005-2004.
9: Va bene.
7: Lei non ha mai chiesto, oppure non ha mai dato soldi a Sergio Minella?
8: Sì, come ho spiegato, quando poi è stato detenuto Angelo Privitera, al suo posto, sempre per il clan Mazzei, c'era Sergio Minella.
7: Quindi prima di pagare Sergio Minella, pagava Privitera?
8: Sì. Non pagavo. Era un parente mio e corrispondevo delle regalie.
7: E perché gli corrispondeva regalie?
8: Per assicurarmi una sorta di protezione nell'ambito illecito. Funziona così.
7: Quindi mi faccia capire, era una liberalità la sua di pagare, dare questi soldi? O
9: ha
7: era
9: spiegato
7: costretto?
9: La chiamata regalia per garantirsi una sorta di protezione, punto.
8: Non era un'estorsione, se questo che vuole.
7: Senta, quando poi Privitera, lei ha riferito che ha incominciato a pretendere il 50% dei suoi profitti.
8: Sì.
7: E lei ha detto che si è rivolto a Nuccio Mazzei.
8: Esatto.
7: Chi è che le ha consentito di incontrare Nuccio Mazzei?
8: Personalmente tramite Gianluca Tucci, che lavorava con mio padre.
7: O anche tramite suo padre?
8: Che lavorava con mio padre, gliel'ho appena detto.
7: Quindi suo padre ha avuto, come posso dire, l'ha aiutata a incontrare Mazzei?
8: Mi ha aiutato a incontrare Tucci.
7: Perché lo conosceva suo padre, Nuccio Mazzei?
8: A Tucci, era il suo dipendente, quindi avevano un rapporto fiduciario da anni. E Tucci è un carissimo e fedelissimo amico di Nuccio Mazzei, nonché uno dei suoi migliori amici.
7: Tucci Gianluca?
8: Sì.
7: Senta, la discoteca Bo era intestata a lei oppure le quote erano, diciamo così, formalmente intestate a lei, ma di fatto di proprietà di Mazzei?
8: Non è vero nessuna delle due, quella è il 69 l'una. La discoteca Bo è sempre stata intestata al 50% a Pane Bianco Carmelo, l'altro 50% o a mio padre o a mia madre, non mi ricordo. Non ho mai avuto intestato io quote del Bo, semmai del 69 l'una, che è un'altra discoteca, che gliele intestai a mia madre. Nuccio Mazzei con la discoteca Bo non c'entra niente, c'entrava col 69 l'una.
7: Senta, andrei un attimo al problema, diciamo così, dei materassi Permaflex, giusto per chiederle una cosa. E lei ha detto di avere, a seguito, diciamo così, del diverbio che è insorto con Vestiti, e ha detto di avere chiamato Christian Marletta.
8: Sì, notiziato.
7: Giusto?
8: Notiziato Christian Marletta.
7: Ha notiziato Christian Marletta, però poi Christian Marletta è intervenuto.
8: Certo.
7: Oh, mi perdoni, ma lei era già, come posso dire, considerato il referente al nord del clan Mazzei?
8: No, assolutamente no.
7: Quando ha iniziato a esserlo?
8: Dopo la scomparsa di Cantarella.
7: Dopo la scomparsa di Cantarella. Quindi prima il riferimento, chiamiamolo esclusivo,
8: era
7: del clan
8: Cantarella
7: Mazzei
8: Gaetano.
7: Era Cantarella?
8: Sì.
7: Quindi lei, mi perdoni, doveva giustificare le sue attività a Cantarella?
8: No, Cantarella, come ho spiegato alla dottoressa, operava per conto suo, non rendicontava in quanto cugino di Santo Mazzeo.
7: No, aspetti, mi perdoni, sì. Io non sto parlando, non le ho chiesto se Cantarella doveva relazionare le sue attività a Mazzei, ma se lei, Cervo, doveva relazionare le sue attività a Cantarella.
8: Dovevo no, però per accordo con Nuccio Mazzei anche lui era nel mio business.
7: Mi perdoni, l'ho sentita male.
8: Dicevo, dovevo no, però per accordo con Nuccio Mazzei i miei business a Milano fino a

0: Mazzei.
1: E non è la stessa cosa, mi perdoni.
0: No, perché io sono sempre stato reputato una persona interna al gruppo familiare Mazzei.
1: Da chi, scusi?
0: Danuccio Mazzei.
1: No, da chi è stato sempre reputato?
0: Non ho capito.
2: Da chi è stato reputato interno al clan Mazzei?
0: Danuccio
2: Danuccio.
0: Mazzei. Nuccio ha sempre detto: Willy è cosa mia personale,
1: Quindi
0: non
1: Nuccio
0: deve
1: Mazzei,
0: rendicontare al clan, deve rendicontare a
1: avrebbe
0: me.
1: detto, mi perdoni, Nuccio Mazzei avrebbe detto ai suoi affiliati che lei era parte interna del suo nucleo familiare?
0: Esattamente. Anche perché abbiamo poi abbiamo un comparato formale, perché sua moglie è la madrina di mia figlia.
1: Scusi, non l'ho sentita. Abbiamo
0: Un
1: un comparato
0: comparato
2: formale
0: formale
2: perché la moglie di
0: di Nuccio
2: Mazzei,
0: Mazzei
2: di
0: è la
2: Nuccio
0: madrina di
2: Mazzei,
0: mia
2: è la
0: figlia.
2: madrina della figlia del signor Cervo.
1: Quando avrebbe fatto la madrina?
0: 2018, sì, battesimo.
1: E prima del 2018?
0: Cosa?
1: Lei dice, è stata la madrina. È stata la madrina nel 2018 e quindi questo cosa fa? Rafforzerebbe il suo legame
0: Esatto.
1: familiare con
0: Sì,
1: Mazzei,
0: esatto,
1: giusto?
0: sì. Certamente.
1: E senta, quando, sempre con riferimento alla questione Permaflex, lei si rivolge poi a Marletta che interviene. Ma quando interviene era presente anche Cantarella, corretto?
0: Sì.
1: Oh, però lei già, e Marletta non ha detto nulla con riferimento a quello che lei ha qua descritto come un comportamento ambiguo di Cantarella?
0: Ma il
3: Scusi, Presidente, c'è
0: comportamento
3: opposizione. Che
0: ambiguo
3: vuol
0: sono
3: dire? Che vuol
0: delle
3: dire? Ma ha detto
0: valutazioni.
3: scritto,
0: Dopodiché,
3: c'è opposizione.
2: io
3: Vuol dire, ha
2: non.
3: detto e scritto rispetto a un comportamento ambiguo. Già solo il termine ambiguo è già un termine.
1: L'ha descritto
3: Ma che
1: l'imputato di
3: cosa?
1: reato connesso, che
3: Si dice nello
1: Cantarella ha
3: specifico,
1: avuto un
3: avvocato.
1: atteggiamento ambiguo.
2: Allora,
1: E allora io, con riferimento all'affare Permaflex,
3: allora indichi
2: ritorniamoci.
3: la parte
2: Quale fu
1: spiegare perché, siccome io la
2: l'atteggiamento di
1: premessa credo che sia
2: Cantarella?
1: nota a tutti.
2: Ci ritorniamo nella maniera più precisa. Quale fu l'atteggiamento di Cantarella?
1: No, Presidente, scusi,
2: No,
1: siccome.
2: no.
1: Scusi, Presidente, l'ha già detto che Cantarella ha avuto un atteggiamento
2: Vogliamo
1: ambiguo.
2: farglielo
3: Legga il passo, allora.
2: ripetere. Io la
3: No.
2: parola ambiguo sinceramente non la ricordo.
3: Leggiamo il
1: Mi
3: passo,
1: dispiace.
3: Presidente.
1: Cioè,
3: Invitiamo l'avvocato a leggere
1: ascolti,
3: esattamente
1: sono
3: il
1: in
3: passo.
1: controesame, posso fare le
2: No,
1: domande,
2: è in
1: però nel modo che
2: controesame,
1: ritengo
2: ma
1: più
2: il
1: opportuno.
2: presupposto deve essere certo. Io sinceramente non
1: Si
2: ricordo.
1: ricorda di aver riferito che Cantarella ha avuto un atteggiamento ambiguo con riferimento
2: Ci
1: all'affare
2: spieghi
1: Permaflex?
2: quale fu l'atteggiamento
0: Non
2: di Cantarella?
0: ambiguo, diciamo che facciamo un passo indietro così il Tribunale ha più chiara tutta la situazione. Nel metà 2018 io ho interrotto i rapporti economici con Cantarella Gaetano perché suo figlio mi ha rubato al capannone, suo figlio lavorava nei miei depositi.
2: Questo ce l'ha detto.
0: Cristian, reputando persona seria più a me che a Cantarella, suo zio, accolse, diciamo, la mia richiesta che io dissi o lui o me. Quindi se tu mi dici che Cantarella deve proseguire con me, io a Milano non faccio più niente. Chiaramente Cristian aveva i suoi interessi e accolse la mia richiesta. Cantarella se, si è un po' indispettito che suo nipote ha scelto, diciamo, il
2: Sì.
0: business più che il familiare. E da quel momento in poi, anche perché guadagnava bene con le operazioni illecite finanziarie, ha cercato di ricopiare, diciamo, un po' su falsariga quello che facevo io tramite amico Gioacchino. Si è avvicinato questo amico Gioacchino che era un po' sulla falsariga quello che facevo io. Quando lui conobbe Vestiti e Company, c'è stata tra di loro un odio iniziale, perché come se erano
2: Stiamo parlando di Cantarella.
0: Cantarella e Vestiti, c'è stato un odio iniziale quando si sono scontrati, ma poi quest'odio si è tramutato.

0: in amore, chiamiamolo così, perché si sono uniti, si sono avvicinati, hanno unito le forze con quel patto che abbiamo già spiegato del recupero crediti. Le ho fatto una premessa un po' più ampia perché per arrivare al punto che quando Vestiti picchiò o diede, diciamo, ha maltrattato Russotti, quello è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché, come ho spiegato alla dottoressa, già da qualche mese questi signori stavano andando sempre più a entrare nel mio business, volevano la priorità sulla merce e non gli stava bene la scondistica, ne volevano di più.
1: Questi signori
0: Cantare,
1: chi?
0: Vestiti e
1: Vestiti
0: Sorrentino,
1: e
0: Vestiti e
1: Sorrentino.
0: Sorrentino, e all'epoca c'era anche Di Miccoli. In un secondo momento, Cantarella, quando si è unito con loro, è entrato nel loro sistema. Quindi, quel giorno era lui più schierato con loro che con me,
2: E
0: perché loro
2: Marletta su questo
0: volevano.
2: comportamento non ha detto
1: Aspetti,
2: nulla,
1: lasci
2: perché sennò,
1: finire, perché
2: Presidente,
1: loro volevano
2: ripete quello che a me non interessa che dica, perché io ho fatto una
1: quello che
2: domanda
1: loro volevano.
2: specifica.
0: Loro volevano entrare sempre più nei miei affari, con Cantarella dietro che gestiva, diciamo, la situazione
1: Quindi
0: dietro le quinte. Io ho intuito questo, gliel'ho fatto presente a Cristian e rispondo alla sua domanda. Cristian, conoscendo me, il rapporto che aveva con me anche a livello economico, è uno che guarda i soldi, Cristiano, non gliene frega della parentela. Sì, andava con me contro Cantarella, se c'era da scegliere.
1: va
0: Se era
1: bene.
0: questa la domanda che voleva fare.
2: No, però io gli ho chiesto se Marletta ha preso posizione rispetto a questo atteggiamento con Cantarella di fronte a lei.
1: Allora,
3: Appena risposto, ha scelto lui.
1: l'ha spiegato, ha raccontato di nuovo tutta la storia.
0: No,
1: Quindi va bene.
0: non ha preso perché neanche Cantarella ha mai preso posizione innanzi a noi. È un ragionamento, come dice lei, ambiguo, dato, è un ragionamento interno mio e di Cristian, ma mai lui ha detto no, quel giorno ero io con Giancarlo contro te. È un qualcosa che abbiamo notato noi, ma sol perché se c'è una discussione tu sei dei Mazzei, fai parte, è automatico che devi prendere parte
2: Quindi
0: nostra.
2: era un
0: Quando tu ti
2: discorso
0: stai
2: tra lei e
0: zitto,
2: Marletta.
0: in automatico per noi già è una risposta che stai dando negativa, perché tu non dovevi stare zitto, tu dovevi attaccare come abbiamo attaccato io e Cristian. Se tu ti stai zitto, io deduco che hai
1: Va bene.
0: degli interessi.
2: E in quell'occasione, mi perdoni, era presente anche Santino?
0: Santino, sì.
2: Giusto?
0: Sì.
2: L'ha invitato lei o l'ha invitato Marletta? E
0: Io l'ho invitato.
2: perché l'ha invitato?
0: Perché in quel periodo lui mi stava curando degli affari al mercato ortofrutticolo, voleva salutare a Christian,
2: Ah,
0: diciamo
2: quindi
0: che è
2: non
0: una
2: l'ha mi
0: persona.
2: perdoni, non l'ha invitato perché potesse darle supporto in riferimento all'incontro che lei avrebbe avuto
0: No,
2: con
0: ma no, non è
2: Cantarella.
0: stato un incontro, non è stato uno scontro, è stato un incontro chiarificatore, perché con Vestiti non c'è mai stato uno scontro tra me e lui.
2: Va bene.
0: Come ho utilizzato io un termine, se lei, e vedo che l'ha fatto, si è letto bene i verbali,
2: Ascolti,
0: abbiamo messo i
2: i
0: puntini sulle
2: commenti
0: i. I puntini
2: mi
0: sulle i
2: risparmia.
0: significa che ho capito che volevi andare oltre. Elegantemente ti ho fatto capire che oltre non ci puoi andare, ma non c'è mai stato uno scontro, perché eravamo tutta una cosa, non si tratta di scontrarsi.
2: Senta, parlerei un attimo dell'episodio del Bar Mercurio, ma giusto per chiederle una spiegazione, e cioè è risultato ampiamente che lei all'interrogatorio del 24 di settembre ha spiegato nel dettaglio ciò che è avvenuto al Bar Mercurio, indicando anche la presenza del signor Sorrentino, giusto per essere chiari. Soltanto all'interrogatorio del 30 settembre lei ha poi parlato, sempre con riferimento all'episodio del Bar Mercurio, del fatto che il signor Sorrentino le avrebbe mostrato una pistola che aveva con sé all'interno, custodita all'interno di un marsupio. Ora, la mia domanda è: come mai questo riferimento alla detenzione e possesso di questa pistola da parte di Sorrentino l'ha manifestata soltanto all'interrogatorio del 30 settembre e non a quella del 24 settembre, quando ha parlato dell'episodio del Bar Mercurio?
0: C'è del 24 stato... o del 22?
2: Del 22, 24, io ho segnato, però può essere 24, 29, 22, meglio ancora. 22. Il 22 settembre parla 22 del Bar settembre. Mercurio e il 30 settembre, cioè 8 giorni dopo, riferisce della... possesso di questa pistola da parte di Sorrentino. Può spiegare la ragione del perché ne ha parlato solo il 30?
0: Perché il 22 settembre è stato un giorno un po' particolare per me, è stato il primo giorno della collaborazione, il primo mio incontro con la dottoressa Cerreti e il dottore Ferragane in un'atmosfera un po' strana, dove abbiamo dato delle sommarie informazioni, io a stento rispondevo a delle domande. Ma anche, diciamo, su, non su suggerimento, su, dice, Cerbo dice, lei deve stare calmo, poi pian piano, con calma, ha 180 giorni per approfondire tutto. Quindi se mi è sfuggito un particolare, magari posso dedurre che sia stato anche un discorso mio psicologico.
2: E senta, Sorrentino in quell'occasione, che lei dice essere stato presente al Bar Mercurio, ha chiesto lei, l'ha chiamato lei Sorrentino per chiedergli di venire o se l'è trovato all'improvviso, a sua insaputa?
0: Ma Sorrentino era il braccio destro di Vestiti in quel momento.
2: No, lasci quindi stare, gli ho fatto un'altra domanda.
0: Sì,
2: mi
0: sì, parlando con Vestiti...
2: Lei mi deve solo rispondere se l'ha chiamato lei o l'ha visto
3: tempo, se
2: a sua
3: il tempo
2: insaputa.
3: Di rispondere.
1: Sta rispondendo.
2: Sì, ma il resto,
1: avvocato,
2: il contorno, mi perdoni.
1: Il signor Cerbo risponde. Eccolo qua.
0: Credo di aver chiamato Giancarlo, credo che si attesta al 99%. Ma anche perché so che se io chiamo Giancarlo in automatico...
2: No, questa è una deduzione, mi perdoni.
0: In
1: no,
0: automatico,
1: le ha detto che crede che l'abbia chiamato Giancarlo al 99%.
2: Crede. No, ha detto credo lui di aver
1: aggiunto,
2: chiamato...
1: E poi ha aggiunto anche perché... Ma
0: va da sé che spuntavano tutte e due perché erano tutto il giorno insieme.
1: Come
0: quindi
1: dico sempre.
2: Senta, e Sorrentino con che macchina è arrivato al Bar Mercurio?
0: No, non mi ricordo.
2: Non se lo ricorda? È arrivato da solo, lei l'ha trovato quando lei è arrivato al Bar Mercurio?
1: Sorrentino era già lì,
2: presente?
1: O è arrivato dopo?
2: È arrivato
0: se
2: dopo?
0: Non sbaglio è arrivato dopo, perché ha perso tempo, perché era andato a recuperare l'arma che mi disse Giancarlo. Sì, sì, ci sto pensando adesso.
2: È arrivato dopo?
0: Sì.
1: Perché è andato a recuperare
2: non
1: l'arma,
2: era insieme in macchina
1: come
2: con
1: aveva
2: Vestiti.
1: Detto Vestiti. Come?
2: Perché non era in macchina con Vestiti.
0: Loro hanno portato un po' di ritardo, che mi avevano detto che venivano alle 5 e sono venuti un po' dopo. Giancarlo, ora che mi sta facendo pensare nei particolari, mi disse che hanno perso un po' di tempo perché stavano andando a recuperare l'arma.
1: Ma erano insieme, le chiede l'avvocato, Vestiti e Sorrentino, quando sono arrivati?
0: No.
1: Sono arrivati separatamente.
0: Sono arrivati.
2: Quindi,
0: ora che mi ci sta facendo pensare, sì, separatamente.
2: Lei è arrivato con la sua Ferrari, Vestiti è arrivato con la macchina insieme a Santocrea, giusto?
0: Santocrea, no, erano in più di Santocrea, Molli e mi pare un altro. Comunque sia.
1: Però Sorrentino è arrivato dopo.
0: Sì, sì, ci sto pensando adesso, è arrivato dopo perché era andato a recuperare l'arma.
2: Quindi è arrivato dopo anche già, eravate tutti quanti già presenti al Bar Mercurio?
0: No, siamo arrivati, ci siamo visti in Piazza Diaz, proprio alle spalle.
1: Vi siete trovati
0: prima
1: in Piazza
0: tutti
1: Diaz
0: noi
1: prima
0: e siamo
1: poi siete andati al Bar Mercurio
0: sì, abbiamo
1: insieme.
0: Aspettato ha proprio lui, ora che mi ci sta facendo pensare, che ha portato la pistola.
1: Avete aspettato è arrivato anche Sorrentino, che è arrivato dopo gli altri,
0: siete andati
1: insieme al Bar Mercurio. Va bene.
2: Senta, lei ha fatto un riferimento a un episodio dello zio della signora con cui lei aveva una relazione extraconiugale e perché fosse trattato bene nell'istituto penitenziario dove si trovava.
0: Scusi, avvocato, sì. Può ripetere perché la sento...
2: Dicevo, lei ha fatto riferimento a un episodio che riguardava la detenzione di uno zio della signora con la quale lei ha avuto una relazione extraconiugale. E questo episodio si colloca prima o dopo, diciamo così, l'allontanamento di Cantarella a seguito del fatto che il figlio di Cantarella l'aveva rubato dei soldi e per cui è stato da lei allontanato con il, diciamo così, l'accettazione e il consenso di Marletta?
0: Dopo. Siamo nel 2020, sì, dopo, certo.
2: E perché si rivolge allora a Cantarella per fare in modo che la posizione, diciamo, le condizioni inframurarie di questo zio fossero più dignitose?
0: Perché, come ho già spiegato ampiamente alla dottoressa Cerreti, poi ci siamo riavvicinati da un punto di vista familiare, ma non da un punto di vista di business economico. E poi non lo dissi solo a Cantarella, lo dissi, c'era Cantarella, Vestiti e Castiglia.
2: No, a me interessava solo Cantarella, mi perdoni. Il motivo per cui si è rivolto a Cantarella.
3: Ma cosa vuol dire?
2: Faccio la domanda e mi risponde sulla domanda.
1: Ma può commentare? Ma lei si lamenta anche delle risposte più articolate. Ma capisco.
2: Ascolti, mi perdoni abbondantemente. Però, Presidente, giusto per essere chiari. Io i commenti che provengono dalle sedi del pubblico ministero non li gradisco. Se lei non li ha sentiti, Presidente, mi dispiace, perché immagino che se no sarebbe intervenuta.
1: No, giusto? Non l'ho sentito.
2: Però vorrei che i commenti, perché io non ho nessuna paura delle risposte, giusto per essere
1: chiari. Va bene,

0: Senta, come ha chiesto a Marletta la ragione per la quale non l'ha avvisata del fatto che Cantarella fosse sparito?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ha chiesto una spiegazione a Marletta della ragione per la quale, quando hanno scoperto che Tano era sparito, non gliel'ha comunicato subito.
1: Ma chi me lo doveva comunicare a me? Marletta?
0: Gliel'ho chiesto, sì, Marletta.
1: Ma io sono a Milano, come me lo comunica Marletta? Mica mi sento per telefono.
2: Quindi la risposta alla domanda, aspetti, è no. Cioè, perché la domanda era,
1: lei ha chiesto
2: a Marletta perché eccetera eccetera.
1: Assolutamente. No, assolutamente. Quando sono a Catania ci passo e rendicontiamo.
2: E ha spiegato perché non riteneva...
1: Ero a Milano.
2: Essendo qui a Milano non riteneva di dover...
1: Non c'è mai stata una comunicazione telefonica tra me e Marletta.
2: Non era di vostra
1: assolutamente
2: consuetudine
1: no,
2: quando lei era a Milano comunicare.
1: Mai avuto il suo numero e lui mai il mio per scelta.
2: Va bene.
0: Senta, lei però dice che il 9 febbraio è sceso a Catania appositamente per, diciamo così, affrontare anche l'argomento della scomparsa di Tano Cantarella.
1: Certo,
0: corretto?
1: Sono stato notiziato, sì.
0: Giusto? Certo. Come è andato a Catania? In aereo? Come è andato?
1: Io non mi ricordo. Posso andare o con la macchina, o io scendo a Catania, o in auto, o con l'aereo.
0: Il 9 febbraio è sceso come?
1: Non ho capito.
0: Come è sceso il 9 febbraio?
2: Non lo ricordo.
0: Non se lo ricorda?
1: No.

0: Senta, dei suoi traffici che ha inizialmente svolto a Catania, ne beneficiava anche suo padre?
1: Quali traffici e in che
0: E
1: periodo?
0: le truffe che ha commesso a
1: Fino a un
0: Catania?
1: certo punto, sì, fino al 2010, 2000, sì, fino al 2000, no, fino al 2011, che a Roma c'era anche lui. Poi
0: Mi
1: per
0: può.
1: sua scelta ha preferito gestire le discoteche e uscirsene dai miei illeciti.
0: Quindi quel dire fino a un certo punto vuol dire che suo padre era a conoscenza della illicità dei suoi profitti. Questo vuole
1: Esattamente,
0: dire, giusto? Era suo socio in affari?
1: sì, sulle bancarotte, sì. Infatti ha pagato
0: E poi
1: i suoi
0: dopo suo
1: reati.
0: padre si è allontanato?
1: Sì, non che si è allontanato, per
0: Dai suoi
1: nostra
0: traffici
1: scelta,
0: illeciti.
2: Cioè, ha
1: scusi,
2: preferito dedicarsi alla
1: a
2: gestione
1: delle
2: delle
1: discoteche
2: discoteche.
1: e io in
2: Di
1: giro per
2: fatto.
1: l'Italia, sì.
0: Ma le discoteche giù a Catania avevano necessità di protezione?
1: Tutte le discoteche a Catania hanno necessità o di protezione o in tutti i casi di essere vicino ad ambienti criminali.
0: Quindi mi perdoni, se suo padre si è occupato della gestione delle discoteche a Catania, era a conoscenza della richiesta di protezione?
1: Non era una richiesta di protezione. Io nel periodo che mio padre si occupava delle discoteche a Catania ero il compare di Nuccio Mazzei. Quindi non c'è una protezione esplicita. Io sono sempre stato visto come una persona della famiglia Mazzei, quindi va da sé e in automatico che diciamo che la discoteca è protetta da me
2: Va
1: personalmente,
2: bene, ho
1: tant'è vero
2: capito.
1: che poi c'è stata anche
2: Ha
1: una.
2: risposto.
1: Sì.
2: Ho capito.

0: Quindi, mi perdoni, è corretto dire che scomparso Cantarella lei diventa il principale referente dei Mazzei al Nord?
1: Da che punto di vista? Da un punto di vista familiare, sì. Da un punto di vista di controllo sul territorio, no, per mia scelta, perché come ho spiegato, io facevo affari illeciti e facevo soldi e ne facevo anche tanti. E per scelta mia e di Cristian siamo sempre stati un passo indietro a tutta questa baraonda, anche perché in quel periodo, dopo la scomparsa di Tano Cantarella, era prevedibile che tutti questi soggetti erano monitorati H24. Quindi ancor più in quel momento mi sono messo dietro le quinte. Se c'era un'ambasciata, un qualcosa di importante da riferire alla testa dell'acqua, chiamiamola così, quindi alla casa madre Mazzei, parlavano con me. Ma se c'era una discrasia nel territorio, o parlava Giancarlo Vestiti o Cantarella Gaetano.
0: Senta, quando è che ha avvisato Marletta che c'erano in corso le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano? Faccio riferimento, giusto per aiuto alla sua memoria, all'episodio che lei ha raccontato quando è stato fermato in maniera, diciamo così, concordata da una pattuglia dei carabinieri. Quindi l'ha avvisato prima o dopo la scomparsa di Tano?
1: Sarà stato subito dopo, il periodo è quello, siamo dicembre, gennaio, febbraio, quello è il periodo, no, non mi ricordo il mese preciso.
2: Ma a quale episodio si riferiva lei quando ha detto dell'avviso? Perché ha parlato in più circostanze di avvisi, ha parlato di una vicenda legata a un controllo su una Ferrari, ha parlato di una vicenda successiva in cui Marletta disse che c'era un'attività, diciamo, quindi a che cosa si riferiva lei in qualche modo?
0: A parte che ha risposto, quindi il signor Cerbo ha capito perfettamente, e quindi la risposta sua credo che taglia la testa al toro. Mi perdoni però, allora, lei dice, sono a conoscenza del fatto che stanno indagando a Milano sulle indagini che poi avrebbe anche coinvolto lei. E perché questa ragione lei ha sempre detto, ed ha confermato anche oggi, che ha cercato di prendere le distanze da tutti quanti.
1: Ancora più.
0: Ancora di più. Benissimo. Mi perdoni, o mi sbaglio io come periodo temporale, però ricordo che lei in udienza all'esame del pubblico ministero ha dichiarato che avrebbe voluto invitare Vestiti, Sorrentino e Crea alla festa di suo figlio a Catania.
1: Sì, corretto. Giusto? No, avrei voluto invitare. Erano stati invitati anche perché da tempo Sorrentino e Vestiti volevano incontrare Matteo Mazzei e Cristian Marletta, solo che quelli non salivano. Quindi avevamo pensato
3: come occasione
1: conviviale perché nel compleanno di mio figlio c'era tutta la settima generazione del clan Mazzei. Quindi
0: bene,
1: motivo per questo
0: però,
1: che era stato invitato Sorrentino e Vestiti e Santo Crea, proprio per cogliere l'occasione.
3: Ed
1: diciamo.
3: Era il periodo di cui stiamo parlando?
1: Sì, era giugno 2020, perché poi Vestiti è stato arrestato un paio di giorni prima e non sono scesi.
0: Mi perdoni però, se lei ha timore di essere, come ha sempre detto, di essere intercettato, che tutti i suoi, diciamo così, le persone con le quali lei aveva avuto comunque rapporti e che erano sotto indagine, era probabile fossero intercettati, e la sua, non, questo suo desiderio, questa sua, diciamo così, volontà, questo suo invito
3: presa
0: alla festa
3: distanza
0: del suo figlio, non è un po' in contrasto con la sua voglia di mantenere la distanza da tutti?
1: Sì, però a volte in questa vita non puoi evitare tutto. Quando si deve fare una cosa, si fa. anche specialmente se te la chiede uno come vestiti Giancarlo o come Matteo Mazzei.
0: Senta, lei ha fatto, diciamo, dal momento in cui, o poco prima della sua decisione di collaborare, o successivamente, ha avuto modo di svolgere colloqui investigativi? Non con i pubblici ministeri, intendiamoci, eh?
1: No, non ho capito la domanda, avvocato.
0: Se ha parlato con qualche ufficiale di PG, giusto per essere chiari?
1: No, no, assolutamente.
0: Fatta esclusione ovviamente dei pubblici ministeri.
3: Ha detto
0: il suo...
1: No, no, assolutamente.
0: E ha avuto modo di scambiarsi delle informazioni con riferimento a Nicandro Di Guglielmi con il colonnello Antonio Coppola?
4: C'è opposizione, ha detto che non ha fatto colloqui con polizia giudiziaria, gli unici interrogatori li ha fatti la presenza del pubblico ministero.
3: Ha risposto negativamente.
0: Allora, benissimo, Presidente. Allora, all'interrogatorio del 30 settembre, pagina 115, parlando di Nicandro Di Guglielmi...
4: Cos'è, una contestazione?
0: Sì, certo.
4: Sì? Sì. A che cosa? Lei non ha messo la domanda, perché la contestazione si fa
0: alla risposta.
3: No, la domanda precedente, no, per capire, insomma, io la intendo così, ho detto io stessa, ha risposto negativamente.
4: E quindi
3: allora...
4: non ha messo la domanda, adesso quindi sta contestando cosa?
0: No. Sta contestando la risposta precedente, cioè, il pubblico ministero. Lui ha detto, non ha avuto colloqui investigativi con nessuno.
3: Voglio scostare la contestazione sulla risposta alla domanda precedente, che io
4: giusto perché sia chiaro anche per noi.
3: Ho evidenziato essere stata negativa. Quindi,
4: quindi la domanda era stata, ricapitolo per me stessa, ha fatto colloqui investigativi, il colloquio investigativo è una cosa specifica, cioè vuol dire se è stato interrogato o ha avuto conversazioni con ufficiali PG in assenza del pubblico ministero. Ha risposto di no.
3: Ha detto scambio di informazioni, una cosa così. Ha
4: prima del percorso, prima o dopo il percorso,
3: ha risposto di no.
4: Adesso la
3: contestazione... Adesso devo sentire ancora la contestazione, non lo
4: sentiamo,
3: so che
4: la
3: cosa intende contestare.
4: Pagina e interrogatorio.
0: 115, 30 settembre, come ho detto prima, parlando di Nicandro Di Guglielmo, lei ha così detto: l'ho conosciuto perché, come accennavo al colonnello, nel 2010 ho abitato a Roma, mi sono avvicinato al gruppo di truffatori che oggi invece sono camorristi, mi spiegava il colonnello di Moscariello Daniele. E allora
4: attenzione,
0: siccome posso finire, perché
3: cioè,
0: così, siccome Presidente, in questa trascrizione integrale dell'interrogatorio del 30 settembre non emerge alcuna interlocuzione nel corso dell'interrogatorio con il colonnello, e siccome questa è la dichiarazione, voglio sapere a questo punto
3: riferito?
0: quando ha parlato con il colonnello, mi
4: consenta Presidente, l'avvocato dimentica di dire che il colonnello Coppola era presente all'interrogatorio accanto al pubblico ministero.
0: Certo, è logico.
3: Era la cosa quello un po' che pensavo io. Allora,
0: Presidente,
1: posso rispondere tranquillamente?
3: No, però, cioè, adesso io non parlo più, parla sempre lei.
0: Sto spiegando, Presidente.
3: No, ho capito perfettamente.
0: Benissimo.
3: Infatti, stavo io per chiedere, ma per caso il colonnello Coppola era presente? Perché, allora, il signor Cerbo sta rendendo esame da 5 udienze. L'avrete capito che... in base alla persona che gli fa la domanda, lui poi, anche poco fa, dice: come ho spiegato alla dottoressa Cerretti, ma no, si riferisce anche alle domande fatte dalla dottoressa Cerretti qui.
1: Esatto.
3: Quindi può darsi che si riferisca a quello. Lei si ricorda?
1: Sì, mi ricordo che era meravigliato, che conoscevo Muscarelli, mi fa, dice, ma fuori, sai quando c'è un secondo di pausa, dice: ma conosce sto Muscarello Daniele? E gli ho spiegato che ho abitato a Roma, e gli ho spiegato che in quel periodo ho avuto modo di conoscere.
0: Quindi queste spiegazioni, queste informazioni,
3: capito, le avete
0: fuori dall'interrogatorio, giusto?
3: Abbiamo capito la risposta e la valuteremo.
1: Che ti ci porta a Roma?
3: Non ci vogliono commenti, mai.
0: Lo sto commentando, Presidente.
3: Avanti.
0: Questa è stata l'unica occasione in cui ha avuto modo di confrontarsi nel corso della sospensione degli interrogatori.
1: Ma non è stato un confronto, è stata una battuta.
3: Non è stato un confronto, è stata una battuta. Va bene, detto.
0: È stata l'unica volta in cui ha avuto modo di fare battute
1: sì,
0: con
1: sì,
0: qualcuno.
1: Sì, anche perché credo che sia stata l'unica volta che c'era il colonnello, come ha detto che si chiama?
3: Coppola.
1: Coppola, esatto. Non...
0: Senta, complessivamente quanto ha guadagnato dalle truffe che lei ha commesso con riferimento al procedimento che lei ha subito a Rovigo?
3: Allora, sulle truffe di Rovigo, lei è in grado di dare una stima dei suoi profitti? È questo che vuole?
1: Sì. E sulle truffe di Rovigo cosa intende? Il periodo...
0: dal processo di Rovigo.
3: Quelle della sentenza.
1: E sono più periodi quelli della sentenza. Sono,
3: ma lei
1: vanno
3: è
1: da...
3: in grado di dire stima grossolana?
1: Ma ci sono momenti, periodi. 300-400 mila euro operazione.
0: A operazione?
3: A operazione.
0: Quante operazioni ha fatto?
3: Abbiamo la sentenza, ce lo vediamo da soli.
1: Sono in
0: io
1: 5 anni.
3: Un po' di anni. Sì. Abbiamo
0: quindi
3: la sentenza.
0: Parliamo di decine di milioni?
1: Ma quando mai? Allora, Rovigo, quello che a lei ha menzionato, non è un'operazione. Il periodo è il periodo dove ero io a Sant'Elena d'Este. Per questo motivo mi ha indagato la procura di Rovigo. Ma in quel processo... La procura di Rovigo mi ha contestato un periodo di bancarotte che va dal 2018 al 2021, quindi 3 anni. Quindi 3 anni significa più di 1 milione di euro sicuramente di guadagni.
3: Un milione di euro circa. Più di un
0: guadagno stiamo parlando,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì, sì.
0: Ok. E di questo milione quanto ha dato a Mazzei, al clan o comunque a
1: Come
0: Marletta?
1: Ho spiegato ampiamente alla dottoressa Cerredi, io riconoscevo dalle 30 alle 50 mila euro ad operazione. Poi non c'è un quantum fisso. Se l'operazione andava bene, davo qualcosina in più. Se
3: l'ordine di grandezza comunque era
1: esatto.
3: Quello, grosso
1: e comunque
3: modo.
1: Sia, come ho spiegato ampiamente alla dottoressa, e anche al tribunale capitava spesso e volentieri anche con Cantarella che oltre il dazio economico usufruivano dei materiali che vanno all'ordine di centinaia di migliaia di euro. C'è chi si è costruito case con i miei materiali a Catania.
0: Ma lei non teneva un diciamo così un conteggio di ciò che incassava, di ciò che elargiva a Marletta, di ciò che dava a Cantarella?
1: No, io lì per lì chiudevo i conti, non ho motivo di trascinarmi con degli.
0: No, non ho detto se li conservava,
3: Non,
0: ho
3: no.
0: detto, ho chiesto soltanto se lei
3: temeva.
0: Mentre faceva le operazioni faceva temeva i suoi conteggi e poi se la liberava. Finita l'operazione distruggeva la documentazione. Ma gli chiedo, mentre faceva le operazioni, lei faceva
3: la documentazione?
0: Esatto, sì. Per avere i conti,
1: quantomeno,
0: dava Tizio.
1: Perché come ho spiegato alla dottoressa Cerredi, la famiglia Mazzei, a partire da Nuccio Mazzei, non hanno mai chiesto un rendiconto. Il bello loro è il fatto che, diciamo, mi ha portato a questa familiarità e che non hanno mai preteso una lira. Ero io che... per comun vivere quello che facevo rendicontavo, non c'è mai stato un conteggio, tu hai fatto questo quindi dammi quell'altro.
0: Allora mi scusi, lei si è definito nella memoria che lei ha depositato all'udienza preliminare come il collettore economico del clan Mazzei. Allora, voglio capire, se lei non ha mai avuto e nessuno ne ha mai fatto un conteggio di ciò che lei dava, la sua affermazione di essere un collettore economico si fonda su quali dati oggettivi?
4: C'è opposizione perché ha reso un esame fiume su questa circostanza.
3: Lo valuteremo noi poi.
0: Glielo chiesto.
3: Collettore, non collettore, cioè, ha spiegato.
0: Va bene, lo rispondo.
1: Anche la sentenza Scarpese mi ha definito un collettore nella famiglia Mansi, quindi non è una parola inventata.
0: Un secondo solo, che sto cercando di evitare le domande doppie.

0: L'ultima domanda. Con riferimento al primo incontro, o meglio, al primo affare, diciamo così, che lei ha raccontato di avere realizzato con Vestiti e Sorrentino, può spiegare meglio questo ritorno economico suo di 20.000 euro che Vestiti e Sorrentino gli avrebbero consegnato, credo, in contanti?
1: Sì, sì, sì, certamente.
0: Sì.
1: Era uno sconto fatture documentabile e dovrebbe essere anche agli atti, perché durante la mia difesa l'ho prodotto, durante l'interrogatorio a Genova, in fase difensiva, quindi prima della collaborazione. Insomma, è uno sconto fatture che con la partita IVA della Tino Corti, quindi l'azienda con la quale stavo operando in quel periodo, la banca di Giancarlo e di Antonio, anzi più di Sorrentino perché se ne occupava lui di queste cose, era già pronta a scontare una fattura da 100.000 euro. Queste 100.000 euro venivano dipartite in 80 per loro e 20 per me, e sono state dipartite così, perché fondamentalmente poi il debito rimaneva a loro di 100.000 più interessi. Poi non so se l'hanno pagato o meno, però...
0: Mi perdoni, lei quanto ha pagato per questa merce?
1: No, forse non mi sono saputo spiegare. Non è stata una vendita di merce, è uno sconto fattura. Sa cos'è uno sconto fattura?
0: Sì, sì, lo so cos'è uno sconto fattura. Va bene, nessun'altra domanda, grazie.
2: Chi vuole la parola? Avvocato Grande, interviene lei? Prego.
3: Posso rimanere seduta, Presidente?
2: Sì.
3: Grazie. Buongiorno signor Cerbo.
1: Buongiorno avvocato,
3: avvocato Grande. Allora, è inutile ripetere ovviamente tutto quello che è stato già detto.
1: Avvocato Grande, mi scusi, mi può fare la gentilezza di parlare un po' più forte, che la sento male?
3: Sì. Grazie. Così mi sente meglio?
1: Sì, esatto.
3: Perfetto. Allora, lei ha già quindi confermato di aver letto tutti gli atti, di essere a conoscenza di brogliacci, ascoltato intercettazioni, ha già confermato quindi di aver avuto...
4: C'è l'opposizione, Presidente, perché il presupposto della domanda è assolutamente fallace. Non ha detto di aver letto tutti gli atti, non ha detto di aver ascoltato tutti i brogliacci e tutte le intercettazioni.
2: Ha già risposto, quindi è inutile che ci torniamo.
3: E quindi se ha già risposto ha detto di sì.
5: Quindi ha già detto che ha letto solo quelli necessari per la sua difesa.
2: Non nei termini in cui... No, infatti deve capire quello che sto dicendo io. Ah. Non nei termini in cui lei lo ha sintetizzato. Non è un presupposto.
3: Allora formulerò le domande relativamente a questi argomenti. Quindi perché pensavo che fosse stato dato per...
2: Non ha detto di aver letto tutti gli atti, perché l'ha circoscritto.
3: Allora posso fare una contestazione?
2: Faccio la contestazione, sentiamo.
3: Dunque, lei a dibattimento il 9 luglio 2026 a pagina 140 dichiara: però oggi, col senno di dopo, capisco che si stava parlando di quella cosa. Nel medesimo passaggio lei ancora precisa: una cosa che poi ho appreso anche dagli atti, quando quindi non è una cosa che ho vissuto. Nell'ambito del dibattimento, io contesto ancora i verbali del 39-25.
2: No, allora, questa prima contestazione non gliela ammetto, perché non ha detto non ho letto gli atti, ma non ha neanche detto li ho letti tutti. Ha capito, avvocato? Cioè,
3: una cosa
2: ha detto,
3: che poi
2: ho letto gli atti che erano relativi alla mia difesa o
1: e c'è stato un periodo che mi sono dovuto difendere, quindi...
3: Sì, sì, lo sappiamo, infatti l'abbiamo seguita. Però quello che le sto dicendo io, nell'interrogatorio del 39-20-25 a pagina 10-11, lei dichiara: io ho letto tutti gli atti, ho preparato una sorta di memoriale con tante intercettazioni che, se lette assieme al mio narrato, chiudono l'inquadratura. Il dottor Ferracane le chiede: si tratta di conversazioni compendiate già negli atti dell'informativa della richiesta cautelare? Lei risponde: no, no, no, tre volte no. Il dottor Ferracane le chiede: e lei dove le ha reperite? E lei risponde, signor Cerbo: nei brogliacci, ho ascoltato anche audio, ho ascoltato un po' di tutto. La dottoressa Cerreti continua: quindi non solo ciò che è contenuto nella richiesta di misura cautelare, ma anche tutto ciò che è depositato agli atti del PM? E lei risponde: esatto, esattamente.
1: Posso
2: allora,
1: spiegare tranquillamente
2: tutto,
1: e ripetere?
2: Perché
1: sì,
2: tutto
1: sì.
2: È tanto, eh?
1: E allora, Presidente, c'è
2: Sentiamo.
1: Stato un momento quando ci siamo difesi col mio avvocato che abbiamo uscito le intercettazioni che mi riguardavano, perché io non ho un'intercettazione telefonica mia. Quelle che mi riguardano sono quelle che parla Vestiti, Castiglia, cioè di altri, perciò io non ho un'intercettazione in Idra, per intenderci. Quindi quando la difesa mia deve capire cosa si sta dicendo e di cosa stiamo parlando, ha dovuto uscire l'intercettazione, in questo caso credo che stia parlando di Castiglia o di Vestiti o di Sorrentino.
3: Quindi è corretto allora, se non
2: no,
3: ha corretto dire
2: sono, no. Quindi sono un paio di intercettazioni. Le sintesi ha risposto,
3: sì, quindi è corretto dire che sa
2: lì.
3: Anche di altri, questo voglio
2: anche
3: dire.
2: Anche di altri, ma non tutti.
1: Allora, la quelli domanda che è, parlavano di me, quindi posso, Castiglia, posso, Sorrentino
2: esatto,
1: e Vestiti.
3: Quindi posso fare la domanda? Oggi quando parla lei di Giuseppe Castiglia, è in grado di distinguere ciò che sapeva prima della lettura degli atti e lo colloca su fatti precedenti o ne dà una ricostruzione a posteriori avendo letto gli atti?
1: Ma guardi che Giuseppe Castiglia forse che è uno degli imputati che conosco meglio di tutti, quindi non ho capito
3: perfetto.
1: La sua domanda.
3: E ci piace questo, perché vorrei appunto capire quando conosce Giuseppe Castiglia?
1: L'ho conosciuto che era il 2019, credo, tramite Cantarella Gaetano.
3: Ma lei da quando sale a Milano, da Catania,
1: sì,
3: a quando conosce Giuseppe Castiglia,
1: sì,
3: ecco, quanto tempo intercorre?
1: Ma saranno stato un paio di mesi, io sono salito maggio 2018.
3: Ma non era a Milano già dal 2012 lei?
1: No, io ero a Milano nel 2012, durante l'Anicastro Costruzione Generale S.p.A., facevo da spola, ma abitavo a Catania, poi mi hanno arrestato, sono uscito ai domiciliari e dopo anni e anni sono risalito a Milano nel 2018.
3: Va bene.
1: Quindi 2012-2018 ero a Catania.
3: E quando lei andava a Milano, il suo punto di riferimento, come ha già dichiarato, era però sempre Tano Cantarella.
1: Cantarella, sì.
3: E gliel'aveva indicato proprio.
2: Ma nel periodo in cui non abitava a Milano, stiamo parlando.
1: Lei
2: anche
1: parla
2: dopo?
1: Del 2012, avvocato?
3: Io faccio riferimento al suo al momento in cui lascia Catania, passa per Roma, Roma non va bene, ha dichiarato.
1: Sì.
3: E poi decido, anche su consiglio di Nuccio Mazzei, di andare a Milano, perché a Milano si potevano fare questi affari illeciti.
1: Esatto. Sì.
3: Esatto. E quindi quel periodo lei dove lo e quando lo contestualizza?
1: Cioè, esattamente inverno 2012.
3: Esatto. E dal 2012 quindi lei ha il contatto con Tano Cantarella.
1: Con Tano Cantarella,
3: perfetto.
1: Sì.
3: Quindi Tano Cantarella è il suo uomo di riferimento Mazzei.
1: Esatto.
3: Lei definisce però Giuseppe Castiglia il braccio destro di Tano Cantarella.
1: Lo ribadisco, certo,
3: lo
1: nel
3: ribadisce.
1: Periodo in questione.
3: E in tutto l'arco di tempo, dal 2012, sino praticamente a quando poi lo conosce nel 2019, Tano Cantarella di Giuseppe Castiglia gliene parlò mai?
1: No, no.
3: Nella famiglia Mazzei, da Angelo Privitera, Nuccio Mazzei a Cristian Marletta, gliene parlarono mai?
1: Ma ho già risposto, Castiglia non fa parte del clan Mazzei, non ho mai detto che fa. Se lei l'ha fatto, si legge bene i verbali, io dico sempre stato un soggetto vicino al clan Mazzei per via di Cantarella. E comunque sia, Marletta, Matteo e compagni lo conoscono bene.
3: Quindi lei non ha mai definito... non ha mai dichiarato tanto nei verbali di collaborazione quanto anche nei verbali di dibattimento, quindi negli ultimi verbali, che Castiglia era, come si definiva lui, un ex cursoto.
1: Sì, certo.
3: E siccome gli ex cursoti sono passati Mazzei, quindi Mazzei,
1: motivo per la quale si è avvicinato a Tano Cantarella a Milano.
3: E questa è una sua deduzione?
1: No, non è una mia deduzione.
3: E da dove lo hai vinto?
1: Tutti i cursori, maggior parte degli ex cursori sono poi transitati al clan Mazzei a Catania.
3: Sì. Ok.
1: Poi,
3: ma lei...
1: che Castiglia si definisce un ex cursoto, lo ribadisco, e questo è un motivo in più che Tano Cantarella se l'è avvicinato, da un mio punto di vista, che conosco un po' come funziona.
3: Ma
1: in determinati ambienti.
3: Allora, non confondiamo un attimo i piani. Lui si definisce, cioè lei dice che Castiglia che si definisce un ex cursoso.
1: Si è presentato così. Si è,
3: cioè, Tano sì, Cantarella le porta così. Giuseppe Castiglia e Castiglia dice salve ex cursoso.
1: Parlando, eravamo al, le dico pure dove eravamo, eravamo al ristorante Ginos, io, Cantarella e Castiglia.
3: Sì.
1: Gaetano me lo presenta come una persona seria, una persona capace, una persona molto vicina a lui in quel momento. Mi dice pure che si è fatto, per tornare alle sue parole, un mare di galera, quindi una persona che ha fatto tanto carcere, al che io gli domando, ma che tipo di galera, per capire un attimo io la provenienza. Dice, io ho fatto anche l'alta sorveglianza perché è stato un mutato che è custode. Con i cursoti si intende il clan dei cursoti. Queste sono parole sue, quindi non...
3: Ah, lei quindi sta riferendo un suo narrato, ma non ha chiesto a, ai suoi punti di riferimento Mazzei se era vera questa, di, questa cosa?
1: Ma non devo chiedere io, non ho motivo di chiedere.
3: Cioè lei ha, è dichiarato affiliato Mazzei o comunque un rappresentante, parente, perché non si è mai dichiarato affiliato e poi ci spiega perché fa una distinzione tra affiliazione e parentato.
1: L'ho già fatta.
3: No.
2: Io non ho sentito la domanda.
3: La sto facendo.
2: Perché ci sono troppe premesse.
3: Lei, dunque, in qualità di rappresentante della famiglia Mazzei, non si informa se a quella cena poteva esserci magari un truffatore, un confidente, un qualcuno che si stava mascherando, non prende informazioni su Giuseppe Castiglia?
1: Parla della cena del 3 giugno?
3: No, parlo della cena di Ginos, quella in cui...
1: Era un
3: lei...
1: pranzo, non era una cena. Quella.
3: Quello che era, era.
5: Era, non siamo al bar, siamo in un processo e viene registrato.
3: Ma il processo di Ginos non rientra in uno dei summit? E la cena di... Quindi...
5: processo, chiamarlo
2: mi sembra che la situazione,
3: ma non penso che sia rilevante se uno fa un pranzo, se fa una
2: signore,
3: cena, a me interessa sapere se quello,
2: no,
3: in
2: allora,
3: quell'occasione,
2: intanto che fosse un pranzo o una cena è abbastanza rilevante.
3: E allora è un pranzo rilevante. E in questo pranzo
2: se
3: rilevante,
2: se il dichiarante se lo ricorda
3: perfettamente,
2: e lo vuole
3: esatto.
2: precisare, non mi pare una cosa
3: no,
2: negativa, no?
3: Perfetto. E in quel pranzo rilevante, che cosa avete mangiato?
5: Mi oppongo per irrilevanza della domanda.
2: Però, avvocato, però questa ho capito, è un po' una presa in giro di una addirittura... rispetto
3: no,
2: al mio
3: no,
2: intervento
3: no,
2: di un secondo
3: è un'opposizione a una
2: io
3: domanda
2: rimango calma
3: è un'opposizione a una domanda che di là dal
2: non
3: fatto
2: nei
3: che
2: riguardi
3: si...
2: della mia persona
3: che non
2: ma
3: c'è ovviamente lo sa
2: del
3: Presidente
2: ruolo che rivesto
3: no, io...
2: quindi stia calma
3: ma assolutamente
2: perché non è il
3: ma infatti
2: caso
3: non c'entra lei dottoressa
2: di insolentire il Presidente
3: ma assolutamente siccome però
2: allora,
3: in questo
2: facciamo
3: pranzo...
2: le domande sui
3: sì.
2: fatti.
3: Il fatto, durante questo pranzo, lei apprende che Castiglia, come dice lui, è un ex cursoto.
1: Ha detto anche da Tano Cantarella, quindi per rispondere alla domanda precedente, se io ero seduto con un confidente, ma neanche me la pongo proprio la domanda perché me lo sta portando Gaetano Cantarella e in tutti i casi non si è parlato in quel pranzo di andare ad ammazzare una persona che io devo... conoscere per filo e per segno con chi sto dialogando. Era un pranzo di presentazione.
3: E come gliel'ha presentato Tano Cantarella, quindi?
1: Gliel'ho detto poc'anzi e glielo ripeto.
3: No, di là
2: è un mare di galera.
1: Una persona seria, uno che ha fatto un mare di galera, uno che ha fatto galera per Cussodi, un ex Cussodo, oggi è con me.
3: Dunque, oggi è con me, che significa oggi è con me? Cioè, Cantarella... aveva delle attività? Lavorava per conto suo? Come viveva quest'uomo a Milano?
1: Formalmente aveva un'azienda di costruzione, informalmente faceva di tutto e di più, dal traffico di droga.
3: E lei sa come lo conobbe? A percezione gli venne raccontato mai da Cantarella in che occasione conobbe Giuseppe Castiglia a Milano?
1: No. Ma quando ho capito si conoscevano già da molto tempo, non parliamo... anni prima del 2012. credo di aver capito così una mia intuizione, però non, sono, mai, intuizione. Non sono mai andato nello specifico. Perché non...
3: Vabbè, non mi interessava sapere solo questo. E arriviamo allora, passando dal pranzo di Ginos, dove lei conosce Giuseppe Castiglia, quando lo rivede Giuseppe Castiglia, successivamente da quel pranzo?
1: Non ricordo se l'ho visto anche prima del pranzo, perché c'è stato un momento che sono venuti loro,
3: loro
1: mio
3: chi?
1: Cantarella, Castiglia, chi era? Cantarella, Castiglia... Amico, vestiti e compagni anche nel capannone mio di Corsico.
3: Quindi è successivo Ginos?
1: No, Ginos è prima.
3: Quindi prima c'è Ginos e poi vengono dopo al capannone di Corsico.
1: Sì.
3: E cosa succede in quel capannone?
1: C'è stato il fatto del recupero di Crea e se ne è parlato. Poi si sono ripresentati che volevano un amministratore, una società. Io mi hanno chiesto un amministratore, ma io gli ho detto che non ne avevo e credo che ci fosse anche Castiglia in quell'occasione. Cioè, più volte veniva al capannone a Corsico, ecco questo.
3: Quindi diciamo che ma veniva da solo Castiglia?
1: No, sempre con Cantarella.
3: Sempre, e quando poi scompare Cantarella dopo il 3 di febbraio del 2020?
1: Sì.
3: Venne più Castiglia da solo da lei?
1: No.
3: Dopo il 2020 lei ebbe modo di incontrarlo? Vi sentiste o non so, ci sono stati altri episodi di incontri particolari?
1: Ma diciamo che loro mi cercavano, ma io come ho spiegato quello era un momento che cercavo di tenerli lontani perché...
3: Però nel 2020 ci sono i due episodi salienti che abbiamo già narrato, la scomparsa di Tano Cantarella per un verso e per altro verso la famosa cena del 3 giugno.
1: Certo.
3: Quindi all'interno di questi due episodi, specificatamente nel primo caso, scomparsa di Tano Cantarella, lei ebbe modo di parlare e di rapportarsi direttamente con Giuseppe Castiglia?
1: Sì, certo.
3: Di persona proprio?
1: Sì, certo.
3: E cosa vi diceste in quell'occasione?
1: Che secondo me amico sapeva qualcosa e dentro di me pensavo anche lui, però siccome già da Giancarlo Vestiti e da Santo Crea mi era stato detto di non dare seguito a questo tipo di pensiero, non gli dissi niente.
3: L'evento...
1: E lui poi Castiglia cercava lui non di indirizzarmi perché è una parola sbagliata, però spiegava che Tano Cantarella in quel periodo se stava avendo dei problemi era per il fatto dei Nicastro, sto fatto che se la stava facendo con i collaboratori, il fatto che si era ammoccato questi soldi, aveva preso, diciamo, si era zambato questi soldi, queste cose qui.
3: Questo secondo Castiglia?
1: Sì.
3: E lei confermava questo? Aveva anche lei queste sensazioni o per lei le sensazioni erano amico?
1: Quando poi mi è stato spiegato tutto, sì, le mie sensazioni erano che i problemi potessero derivare anche dall'orbita del gruppo dei pentiti, chiamiamolo così.
3: Il famoso giocattolo, dice?
1: Il gruppo dei collaboratori di giustizia, Nicastro, giocattolo e tutto.
3: Ok. E arriviamo allora... a parlare della cena, di questa famosa cena.
1: Questa è del 3 cena. Giugno.
3: La cena del 3 giugno, esatto. Si è già parlato tanto, quindi non vado a ripetere ovviamente tutti i vari passaggi, ma le chiedo, questa cena chi la organizzò?
1: Vestiti Giancarlo.
3: Prima che Vestiti Giancarlo organizzasse tale cena, le aveva discusso con lei?
1: Io con Vestiti?
3: Con lei, Gerbo, con lei,
2: della
3: signor.
2: Cena, se
3: sì,
2: ne avevano
3: cioè
2: parlato.
3: Preventivamente di questa organizzazione.
1: Sì, sì, mi aveva messo a conoscenza che a breve avrebbe fatto questa cena e avrebbe fatto salire a Pippo, Giuseppe Castiglia, apposta, perché lui in quel momento era giù.
3: Era a Catania?
1: Sì.
3: E in quell'occasione in cui vi siete incontrati e lei scopre, o meglio, viene a conoscenza che Vestiti vuole organizzare questa cena... C'era un motivo per cui la doveva organizzare Vestiti questa cena? Le aveva detto la devo organizzare per questo motivo, per quell'altro? o no?
1: Dobbiamo fare il punto della situazione.
4: Presidente, c'è opposizione a questa domanda. Il dichiarante ha già reso un amplissimo esame su queste tematiche, vogliamo ritornarci.
2: Ci torniamo sopra.
1: Era un po' per fare il punto della situazione, perché in quel periodo c'era un po' di confusione, perché Castiglia e Amico si erano avvicinati a Vestiti. Vestiti l'aveva mandata a dire giù ai Mazzei, non era arrivata la risposta dei Mazzei e via dicendo. C'era un po' di confusione, quindi dice, cogliamo l'occasione, dice, ci siamo tutti, c'è anche Vincenzo, c'è anche Castiglia, ci sei tu, fai salire a Cristian e a Matteo.
3: Esatto.
1: Tanto è vero che poi, continui lei, continui.
3: Ma in quell'occasione Marletta avrebbe dovuto ha mandato una famosa ambasciata.
1: Sì.
3: Ok.
1: Questa ne ha mandata famosa... più di una ambasciata.
3: Ne ha mandata più di una, ma l'ha mandata per diretta a Vestiti o era un'ambasciata che doveva arrivare a qualche altro soggetto? Mi riferisco, così le rinfresco un attimo la memoria, mi riferisco al fatto che si trattava di dover discutere dei soldi che Cantarella aveva lasciato sparsi per i suoi personali affari e la De Montis si era rivolta ai Mazzei.
1: Anche per questo, sì.
3: Se la ricorda questa...
1: Certo, sì. Uno dei motivi, come ho detto ieri, era questo.
3: Esatto, uno dei motivi. E quindi questa cena viene in questo caso così organizzata dal Vestiti che per dare indicazioni sulla gestione degli affari diretti di Cantarella oppure c'era qualcosa sotto che Vestiti voleva realizzare?
1: Avvocato Grande, come ho detto e ribadisco, era per fare il punto della situazione, significa che c'erano diverse cose in sospeso e si dovevano chiarire. Tra queste sicuramente c'erano il debito per i familiari di Cantarella che doveva essere rientrato, c'era questa non chiarezza del fatto se Cristian Marletta, quindi il clan Mazzei, voleva proseguire tramite me, visto che non c'era più Cantarella Gaetano, ai discorsi fatti da Cantarella Gaetano in qualità di responsabile del clan Mazzei a Milano con Vestiti Giancarlo, c'era un po' di confusione, ma soprattutto la confusione era dettata dal fatto che sia Castiglia che Amico, da prima orbitanti al clan Mazzei per via di Cantarella, erano stati assorbiti prepotentemente da Giancarlo Vestiti per un suo tornaconto. Questo suo tornaconto

0: di Giancarlo Vestiti, che è partita da subito dopo la scomparsa di Cantarella e si è chiarita in un primo momento il 7 maggio, subito dopo la discesa di Giuseppe Castiglia a Catania, si è chiarita a metà e definitivamente si è chiarita il 3 giugno.
1: E quindi la tattica era...
0: Cioè, gliela posso rispiegare dall'inizio?
1: Non ho capito.
2: Dice che se vuole gliela rispiega dall'inizio.
1: No, non me la deve rispiegare, siccome ha parlato di una tattica.
0: Sì.
1: Era dunque una messa in scena, una specie, diciamo, di sotterfugio utilizzato da Vestiti perché fa salire Castiglia, perché Castiglia non c'era, quindi deve organizzare una cena facendo salire, lei ha detto, Castiglia da Catania.
0: In quel periodo, in quei giorni, non lo so, non camminavo con lui, ma in quei giorni era a Catania.
1: Quindi, come lei dice, cioè Christian Marletta parlò mai di persona con Vestiti dicendogli tu sei il mio rappresentante?
0: Ha mandato un'ambasciata direttamente con Alfio Cantarella, il figlio.
1: Lei di questa ambasciata era consapevole?
0: Successivamente sì.
1: Successivamente che intende? Dopo la cena o prima la cena?
0: Prima della cena. Io e sono andò a quella conoscenza fine
1: e lei
0: febbraio.
1: Andò a quella cena quindi sapendo cosa Christian Marletta avesse detto o sapendo cosa doveva dire Vestiti?
0: Non ho capito. Cioè,
3: volevo capire perché si sta facendo confusione, si stanno mischiando temi totalmente diversi, si uniscono le ambasciate che riguardano il momento precedente, quello relativamente al rapporto di Castiglia amico con Vestiti e quest'altra
2: allora,
3: vicenda che è totalmente diversa e riguarda
2: abbiamo detto
0: quella importante dell'8 febbraio che io non potevo averne contezza perché non ero ancora sceso a Catania. Questa ambasciata deriva dal fatto che era scomparso Cantarella e i suoi familiari erano alla sua ricerca giù, quindi parliamo del 4-5 febbraio.
2: Ed è quella di cui lei ha parlato poco fa in risposta alla domanda dell'avvocato dicendo che io lo sapevo prima della cena, è così?
0: Questa sì, certo.
1: E questa infatti non c'è una confusione di temi, cioè la domanda mia era questa ambasciata...
2: Quella che Vestiti ha detto che sono state varie.
0: Ecco,
1: che si era assunto l'impegno perché formalmente lei ha detto Vestiti si era assunto l'impegno di gestire quantomeno la famiglia De Montis.
0: Esatto.
1: Ma quando poi lei andò alla cena, lei doveva per caso essere presente per confermare un passaggio dal gruppo Mazzei al gruppo Senese?
2: Io non
3: so. Ecco, e questa è la sovrapposizione di temi. Un tema riguarda quell'ambasciata relativa alla gestione del rapporto con una cosa, riguarda invece, cosa di cui ha parlato, per questo non aggiungo niente di nuovo, del fatto che Castiglia e Amico fossero transitati con Vestiti e ci fosse necessità di un avallo da parte
2: diversi.
3: Dei Mazzei. Sono due temi totalmente diversi. Se l'avvocato li sovrappone, creiamo solo confusione e diciamo
2: infatti
3: in qualche modo.
2: Io non sto seguendo le sue domande, non le capisco.
1: Allora, dobbiamo riprendere dei passaggi fondamentali a questo punto.
2: Cioè, per fare una domanda bisogna avere le idee chiare.
1: Certo, concordo con lei.

0: Presidente, vuole che ripercorro fino al motivo del 3 giugno?
1: No, vediamo se l'avvocato riesce a fare delle domande che non ingenerino confusione, altrimenti peggiorano.
2: No, la domanda mia era una sola. La cena del 3 giugno organizzata da Vestiti, della quale lei già comunque era a conoscenza precedentemente,
0: un paio di giorni prima.
2: Che scopo aveva?
1: L'ha detti, plurimi scopi. Quindi se lei ha interesse a un determinato profilo, bisogna che sia chiaro quale dei profili, altrimenti io personalmente non la seguo.
2: Io voglio sapere, Giancarlo Vestiti effettivamente passò nella famiglia Mazzei in qualità di rappresentante?
0: Assolutamente no.
2: No.

0: Giancarlo Vestiti è il rappresentante dei Mazzei da un punto di vista dopo la scomparsa di Cantarella per questi reati che erano, diciamo, in corso tra la scomparsa di Cantarella fino al 3 giugno. Cioè lui ha preso il posto,
1: ma solo per il recupero della somma.
0: Ha condotto fino alla fine gli interessi della famiglia di Cantarella per conto del clan Mazzei. Ecco, questa è la definizione.
1: Ok, quindi solo per questo. E siccome la cena del 3 giugno è anche uno dei tre momenti che hanno determinato la competenza, lei lo sa, quindi primo elemento di unione, in quella cena di che cosa si discusse ai fini dunque dell'unione, così come la definisce la procura, del sistema mafioso lombardo?
2: Allora, intanto la definizione della competenza è un affare tecnico che coinvolge noi, ma non certo il dichiarante, che
1: no,
2: non può certo.
1: Quindi è un momento particolare.
2: Io la domanda così non l'ammetto.
1: Non l'ammette. Allora, in quella cena i presenti discussero di...
2: Ce l'ha detto di che cosa si è parlato.
1: Ma anche di altre
2: Saremo
1: regole.
2: Saremo noi poi a dare delle qualificazioni,
1: voglio capire se hanno discusso di altre regole, hanno discusso di altri affari, quali potessero essere altre...
2: Avete discusso di altro, oltre alle cose di cui abbiamo
0: quindi
2: parlato?
0: Quindi ripetiamo cosa è successo il 3 giugno?
1: No, voglio solo sapere se c'era, allora, stavate gettando
2: noi
1: le basi.
2: Lei ha spiegato quali erano gli argomenti oggetto
0: principe,
2: di quella...
0: Diciamo, più importante, esatto.
2: Allora, l'avvocato, credo sia la domanda di chiusura, le chiede, avete parlato di altro che non sia... il calcio o il tempo, o cioè qualcos'altro di rilievo?
0: Quello è stato il giorno che formalmente il clan Mazzei ha fatto un passo indietro, dicendo, come ho già spiegato, Castiglia e Amico, che erano vicino a noi, ve li potete prendere tranquillamente, poi se sono rose fioriranno. Se mandate un pensiero, come avete sempre fatto, è ben accolto, ma che non si faccia problemi Vestiti a lavorare con ex vicini al clan Mazzei. Quindi è stato uno star bene per far sentire tranquilli sia Amico che Castiglia, anche agli occhi di Vincenzo Senese, che è uno che segue le regole, perché uno che segue le regole è la prima cosa, dice, tu stai facendo affare con uno che era vicino alla famiglia Mazzei. Ma la famiglia Mazzei usava e Vestiti, sì, gliel'ho mandato a dire, però ancora non c'ho risposta. La risposta ufficiale è stata quella del 3 giugno tramite me, in qualità di ambasciatore di Christian Marletta.
2: Va bene.
1: Ma lei ha mai definito Castiglia un ignorante, un uomo che sta appresso alle 100 euro?
0: Sì, per me è una
2: In che contesto però, scusi, così?
1: Durante i verbali, quando gli è stato chiesto dal pubblico ministero ma Castiglia che ruolo aveva, dice io l'ho visto sempre appresso a Tano, era un braccio destro, era uno di quelli,
2: un ignorante. Che fosse il braccio destro l'ha detto poco
0: un soldato, fa. Un soldato, un operativo, una persona...
1: E quindi il capo di Castiglia chi doveva essere?
0: All'epoca era Tano Cantarella, successivamente col nostro consenso Vestiti Giancarlo.
2: Va bene,
1: a posto, non ho altre domande.
2: Chi vuole intervenire? Sì, certo, avvocato Pipicelli.
3: Buongiorno. Senti, io vorrei chiedere qualche puntualizzazione su un incontro che c'è stato a Bologna nell'aprile del 2020.
0: Avvocato, mi scusi, la sento male, può parlare più forte?
2: Un incontro a Bologna nel 2020.
0: Sì.
3: Ad aprile 2020 lei a Bologna incontrò, ha detto, Sorrentino e Castiglia.
0: Sorrentino e Castiglia, sì.
3: Sì. Dove vi siete incontrati?
0: Castello d'Argile.
3: In un locale, a casa?
0: Presso uno dei miei capannoni.
3: Presso, scusi?
2: Uno dei suoi capannoni.
3: No, perché il giudice, qui c'è proprio il rumore della ventola che arriva pesantemente.
2: Lo so. Va bene. Ma non ci lamentiamo.
3: Eravate solo voi tre?
2: Per l'amor di Dio.
1: Scusi,
0: non ricordo se c'era vestito pure.
4: Da Terni.
2: Come?
4: Da Terni.
2: Sì.
4: Praticamente abbiamo avuto un problema di linea, è saltata la luce per circa 7-8 minuti e l'imputato non ha potuto seguire, diciamo, l'intervento,
2: ecco,
4: del soccorso.
2: Adesso è ripristinato?
4: Sì, adesso è ripristinato praticamente dalle 11.26 alle 11.34, è mancata la corrente e quindi adesso è stato ripristinato il collegamento.
5: Ho sentito
2: 10 minuti.
5: Ho sentito
2: tutti. Chi è?
0: Castiglia,
4: sì, l'imputato Castiglia.
2: Allora, facciamo così, facciamo una pausa di 5 minuti che non ci sta neanche male e poi vediamo, magari ridiamo la parola all'avvocato Grande, se c'è da ripetere qualcosa, insomma lo valuterà lei.
1: Allora, ho parlato con Castiglia, lui dice di non aver sentito dal Ginos, da quando praticamente io feci la domanda, dove ha incontrato. Gli ho ovviamente un po' spiegato la situazione, gli ho detto quelle che sono state poi le domande successive, per noi va bene anche così, quindi non c'è necessità di ulteriori, diciamo, domande o andare avanti.
2: Va bene, allora diamo atto a verbale che nel corso dell'interruzione del collegamento elettrico con l'aula di Terni, la difesa, dopo essersi consultata con l'imputato Castiglia, dichiara che non ha ulteriori domande da porre al dichiarante. Quindi torniamo all'avvocato Pipicelli. Cominciamo da capo.
3: Sì, Presidente, la ringrazio. Signor Gemmo, buongiorno.
2: Ah, ben inteso, Terni è tutto a posto, è in collegamento, vero?
4: Sì, sì, da Terni tutto bene.
2: Va bene, okay. Prego.
3: Torniamo a quell'incontro che c'è stato nell'aprile del 2020 a Bologna, dove ha incontrato Sorrentino e Castiglia. Le ho chiesto poc'anzi se c'era presente anche qualcun altro oltre a voi tre.
0: Non sono certo, come ho già detto al tribunale, se ci fosse anche vestiti, non mi ricordo.
3: E quell'incontro era un incontro casuale o era un incontro che era stato organizzato per qualcosa di preciso?
0: No, doveva venire Sorrentino a guardare della merce, come faceva sempre, perché spesso venivano almeno una o due volte al mese per fare il resoconto, per vedere che merce era arrivata, e in quell'occasione pure mi dovevano parlare stavano cercando loro un'azienda vera, tipo il consorzio Marine, per intenderci.
3: Ho capito. Ecco, in quell'occasione lei ha detto, le fu fatto il nome di una persona che avrebbe voluto collaborare con lei, dico bene?
0: Sì.
3: Che cosa le dissero in particolare? Che nome le fecero?
0: Dice, poi le devo presentare, dice un amico nostro, e mi dissero il nome, che però non mi diceva niente, diceva, Ciambagnino.
3: Cioè,
0: lui ti conosce.
3: Le diedero questo nome, quindi come lo indicarono con il soprannome, come
2: Ciambagnino.
0: No, anche Cristiano, però il cognome non me lo ricordo. Quello che ricordo oggi a distanza di tempo è questo Pecco, che è un po'
3: quindi,
0: particolare.
3: Le dissero semplicemente Ciampagnino e Cristiano. Lei non ricorda se le fu detto anche il cognome, o comunque se le fu detto in questo momento lei non è in grado di ricordarselo, dico bene?
0: Sì.
3: Senta, ma le dissero di dove era originario questo Ciampagnino?
0: No, mi dissero che mi conosceva. Possibilmente.
3: Questo l'ha già ripetuto più volte, sì. Anche rispondendo alle domande del pubblico ministero. Però volevo chiederle se quindi si sono limitate a dire Ciampagnino, eccetera, e non ne hanno dato nessun altro elemento per, non lo so, la provenienza. Dove...
0: Non ho certezza, ma magari forse era siciliano, paesano mio, qualcosa del genere, però non ne sono certo.
3: Non è certo.
0: Cioè, loro me lo presentavano come una cosa, dice, è impossibile che non lo conosci. Dai.
3: Quindi abitava in Sicilia questa persona?
0: Non ne sono certo, appena detto, però me lo davano loro come una persona che possibilmente che dovevo conoscere.
2: Certamente doveva conoscere.
0: Esatto. Anche perché dicevano che lui ti conosce.
3: Però, ecco, lei l'ha già detto, lei nulla sapeva di questa persona e con questa persona non ha mai avuto a che fare.
0: No.
3: Non ho altre domande, Presidente, grazie.
2: Chi vuole intervenire? Prego.
5: Dovrei essere l'ultimo.
2: Avvocato Marino, sì. Anch'io ho questa impressione, che lei sia l'ultimo.
5: Beati gli ultimi. Allora, per il verbale, avvocato Marino, adesso inizio con la posizione Gregorini Emanuele, visto che assisto vari soggetti. Signor Cerbo, buongiorno.
0: Buongiorno, avvocato Marino.
5: Le chiedo, lei ha mai conosciuto personalmente Emanuele Gregorini?
0: No.
5: Ci ha per caso parlato telefonicamente?
0: No.
5: Anche se non l'aveva visto? No. Allora, siccome lei ha riferito che qualcuno le ha detto che era venuto da Roma a Milano per due motivi. Uno, per far pagare gli stipendi di Eddie e Marica Vestiti che non venivano pagati da Gioacchino Amico. E l'altro, per 300.000 di recupero che avrebbe dovuto recuperare dal clan, per il clan senese. Chi sì. Le ha riferito queste circostanze?
0: Sia Vestiti Giancarlo che Sorrentino Antonio.
5: Solo loro due?
0: No. Poi, successivamente, come ho spiegato alla dottoressa, quando sono stato scarcerato, tanti riscontri a quello che mi era stato detto in carcere da Giancarlo e da Antonio, che io magari non potevo conoscere perché non c'ero, mi sono state date da Giuseppe Castiglia, perché era stato lui allontanato da loro, e quando sono uscito io a dicembre del 2021, lui è venuto da me come una cosa a raccontarmi un po' che c'era rimasto male di tutto questo comportamento. E lì chiaramente mi sta anche spiegando un po' tutte le dinamiche che erano avvenute in quel periodo, parlando anche di Gregorini.
5: Sì, no, volevo solo sapere le persone, i soggetti, quindi in sintesi di Gregorini le hanno parlato Vestiti, Sorrentino e Castiglia, nessun altro. Quindi quello che lei sa è perché gliel'hanno riferito queste tre persone, giusto?
2: È così?
0: No, ma poi me ne ha parlato in carcere pure Rosi Massimo, Toscano Pasquale.
2: Poi chi, scusi?
0: Toscano Pasquale.
2: Toscano.
0: Cioè, lo conoscevano tutti, diciamo.
5: Come mai questi nomi io non li trovo in nessuna delle sue precedenti dichiarazioni? Infatti me li sto segnando adesso.
0: No.
5: Rosi Massimo.
6: No,
5: Rosi Massimo.
6: La cioè, posizione è troppo generica così. È troppo generica. Che vuol dire non li trovo questi nomi nelle sue precedenti dichiarazioni?
0: No, ma è parte allora, che ci sono. Rosi Massimo no, c'è.
5: La domanda
2: questi
5: è se li ha mai nominati
2: come
5: prima.
2: Aspetti. Intendeva, io così ho inteso la domanda dell'avvocato, che nei precedenti verbali in cui lei ha parlato delle persone che le avevano parlato di Gregorini non aveva menzionato questi ultimi due.
0: Dismento, li ho menzionati, si legga bene i verbali.
5: Sì, è possibile, sono 1500 pagine, può essere che vi siano sfuggiti. Quindi e Rosi Massimo
0: le riporto
5: invece
0: anche il particolare, che me lo ricordo come fosse ieri.
2: Lo dica.
0: Che Massimo Rosi, quando mi ha raccontato un po' tutto quello che era successo, era stato infastidito soprattutto perché era salito sto dollarino mandato dalla famiglia senese a recuperare questa somma di 300.000 euro, e quasi quasi lo hanno anche minacciato a Rosi, nel senso che hanno parlato con dei toni che lo hanno infastidito. Infatti lui mi diceva, io senza centrarci niente mi sono dovuto subire pure delle parole da questo dollarino a nome del clan senese, quindi non credo che io non ne abbia parlato, non
5: no,
0: credo.
5: No,
0: magari
5: allora,
0: mi
5: Rosi
0: sbaglio.
5: Massimo e l'altra persona che ha citato prima, chi era?
0: Toscano Pasquale. Toscano Pasquale era mio codetenuto presso
2: sempre
0: il carcere di
2: carcere,
0: Genova.
2: Quindi.
0: Sì,
2: a Genova.
0: Eravamo tutto il giorno assieme, quindi
5: me li sono segnati.
0: Lo conosceva invece bene. E ne ho parlato pure, perché ricordo un particolare adesso che mi sta facendo pensare, che secondo Toscano, Gregorino Emanuele in quel periodo se la faceva con la compagna di Vestiti, quindi ne ho parlato, si guardi bene verbale.
5: Allora, non faccia commenti per favore, Cerbo.
0: Sì.
5: Le ho detto che non ricordavo,
2: va
5: perché
2: bene.
5: In 1500 pagine
2: posto,
5: qualcosa mi può sfuggire.
2: Risposto. Chiuso, passiamo ad altro.
0: No, dico, ne sono certo, per questo sì, dico si guardi, sì, io ne sono certo.
2: Bene.
5: Invece, a proposito degli stipendi di Marica Eddi non pagati da Gioacchino Amico, lei cosa sa?
0: A proposito degli stipendi di Marica, cosa so?
5: Sì.
0: Giancarlo durante il periodo della carcerazione si lamentava, quando ci vedevamo, anche di questa situazione che hanno trascurato i suoi familiari.
5: Cioè?
0: Il motivo per la quale era venuto Dollarino a mettere un po' a posto tutta la situazione.
5: Ma perché devono dargli questi stipendi? Lei sa se lavoravano per caso presso l'agenzia delle auto di Gioacchino Amico?
0: No, la specifica da cosa deriva lo stipendio non la so, però si lamentava in buona sostanza che era stato abbandonato e trascurato da tutti ed era molto seccato di questa cosa e me lo faceva presente a me. Ma la conferma me l'ha data anche Sorrentino Antonio, nonché Castiglia Giuseppe in un secondo momento.
5: Sì, sì, no, ma la circostanza diciamo non è contestata, volevo solo sapere se sapeva o meno che dipendeva dal mancato pagamento degli stipendi per il fatto che lavoravano presso l'agenzia di noleggio di Gioacchino Amico. Se non lo sa, finisce qui. Quindi per quanto riguarda Gregorini io ho finito. Passo invece alla posizione di Marica ed Edoardo Vestiti, così proseguiamo su questo argomento. Lei, la figlia di Vestiti, Marica Vestiti, l'ha conosciuta personalmente? Se l'ha conosciuta, in quale occasione?
0: Sì, avvocato, due o tre volte mi è stata presentata, anche da Giancarlo stesso me l'ha presentata due o tre volte. Infatti ridevamo, gli dicevo sempre, già me l'hai presentata tua figlia. La vedevo là, alla Starline, che lavorava come una segretaria, diciamo. Poi me ne parlò in qualche circostanza anche Castiglia, che secondo Castiglia la forbice era stata montata anche da lei ed era deluso, ecco il termine era questo che mi diceva, era deluso perché dice io l'ho trattata sempre come una figlia, in assenza di Giancarlo.
5: Non sono le domande che sto facendo io.
2: Non ho capito.
5: Non è la domanda che le sto facendo io, poi lei può parlare di quello che vuole naturalmente, ma io le ho chiesto se conosceva Marica Vestiti e dove l'ha conosciuta. Sì. Ha detto alla Starline, perché il papà ha detto che lavorava qui come segretario. Bene, lei sa dove abitava in quel periodo Vestiti Giancarlo, in quello stesso periodo in cui le ha presentato la figlia?
0: Se non ricordo male, presso la Starline.
5: Sì, esatto. Ricorda che sopra i capannoni della Starline ci fosse un appartamento mansarda dove abitava lui?
0: Sì.
5: Era lì che lo venivano a trovare i figli posto che separato dalla moglie?
0: Avvocato, le chiedo scusa, se gentilmente può alzare un po' il tono, perché a volte
2: non la sento.
0: Anche
2: io faccio una fatica. Se vuole stare
5: seduto. Ho il microfono in bocca, mi ero alzato proprio per diciamo facilitare.
2: No, non è abbastanza vicino. Se lei riesce a sedersi è più vicino.
5: Vediamo se così è meglio per il microfono.
2: Secondo me è meglio.
5: Così si sente meglio?
2: Sì.
5: Ecco, allora stavo in piedi per rispetto al tribunale naturalmente, però diciamo se tecnicamente è meglio stare seduti così faccio. Allora, signor Cerbo, ricominciamo.
0: Sì.
5: Le dicevo se sapeva che Vestiti aveva se un punto un appartamentino sopra i capannoni della Starline, se ho capito bene lei mi ha risposto di sì.
2: Sì.
5: Era lì che, è l'altra domanda che le faccio, lui trovava, si faceva venire a trovare dai figli posto che era separato dalla moglie?
0: Non lo so, avvocato, io l'ho vista a Marica in atteggiamenti lavorativi, non che era lì per trovare il padre, la vedevo seduta nella scrivania, quindi ho sempre avuto l'impressione che fosse una segretaria.
2: Cioè, non ha mai visto i figli in visita a Vestiti Giancarlo nell'appartamento?
0: Lavoravano come segretaria lei.
5: No, aspetti un attimo, lei ha detto l'ho vista seduta ho avuto l'impressione che facesse la segretaria, giusto?
0: Sì.
5: Va bene.
2: Sì.
5: Altra questione, che lei sappia, non che lei sappia, ha incontrato presso la Starline una impiegata che si chiama Postù Maria Domenica, che peraltro è imputata in questo stesso processo?
0: Sì, so che è imputata, però non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai incontrata, o magari l'ho vista e non mi sovviene.
5: Ecco, le dico perché mi creda per fede, ma diciamo, potrà essere controllato. Postù Maria Domenica è chiamata Marica, ha il suo nome, cioè la chiamano tutti Marica. Siamo sicuri che lei...
0: No, ho netta distinzione, le porto un esempio.
5: No, ma io le chiedo solo se non la confonde. Se lei mi dice che non la confonde,
0: le sto chiarendo esatto il fatto che ho contezza che Marica lavorava lì ed era la figlia di Giancarlo. perché per le prime tre volte che io sono andato alla Starline, tutte e tre volte Giancarlo la chiamava dall'ufficio, quella povera ragazza si alzava e gli diceva: papà, già me l'hai presentato, e ridevamo come una cosa che lui se l'era detto.
2: Quindi questo lei lo dice per dire non può,
0: non posso fare confusione
2: con
0: assolutamente
2: altra
0: assolutamente no
2: donna che
0: al
2: prestava 100%. Lavoro lì omonima,
0: no.
5: Adesso andiamo alla famosa cena del ristorante, dove lei dice, parliamo se ai fini del verbale del 7 ottobre 25 alle pagine 70 e 71, parlando di Edoardo dice che a questa famosa cena era sempre seduto nell'angolino più distaccato. Ricorda questa circostanza?
0: Edoardo, diciamo che Edoardo. Non entrava nelle discussioni, non è un ragazzo che entrava nelle discussioni, era lì senza un motivo, io messo là. Poi se era seduto sicuramente non era al centro delle nostre discussioni, ma c'era, era
5: le
0: seduto.
5: Le sue parole testuali sono: era sempre seduto nell'angolino,
2: sì,
5: più distaccato.
2: Ha sostanzialmente confermato.
5: Bene. Sempre su Edoardo, sempre alla pagina 70, lei dice, mette verbale una valutazione sulla sua salute, dicendo che sentiva dire che il ragazzo aveva problemi motori e non stava bene con la testa. Ricorda anche questa circostanza.
2: Mi scusi, non si deve fare prima la domanda e poi eventualmente leggere il verbale, non viceversa.
5: Sì, no, io volevo solo che mi confermasse o meno.
2: No, ma non va bene così.
5: Allora, mi conferma di aver detto che...
2: No.
5: Mi conferma di aver, insomma, espresso una domanda.
2: Lei ha, mi pare d'aver capito, sa qualcosa sulle condizioni di salute del figlio di Vestiti?
0: L'ho sempre visto un tipo strano. C'è una persona che non parla, quando parla parla fuori luogo. Mi è sembrato un po' che abbia qualche problema. Perché l'ho ribadito? Perché la stessa sensazione ce l'ha avuta all'epoca la mia fidanzata, quando costantemente mi cercavano lui e la sorella presso il centro estetico e a volte se ne andavano anche a mangiare insieme all'ora di pranzo. E poi Cautar, quando mi diceva: ma sto ragazzo dice, ma che ha qualche problema? Cioè, ha avuto la stessa sensazione mia. Quindi sì, confermo.
5: Va bene. Sempre a pagina 72, diciamo, lei fa delle affermazioni sul fatto che Vestiti avesse detto a lei che mandava ambasciate tramite gli ordini del padre. Mi ci può dire qualcosa su questo argomento?
0: Avvocato, mi può riformulare la domanda?
5: Sono in controesame.
2: Non va bene. Ma il controesame non va bene che si leggono le parti del verbale. Perché le parti del verbale si possono leggere solo se c'è materia di contestazione. Lei facciala, proprio perché è in controesame, lei può fare una domanda che già contiene la risposta.
5: Sì, certo.
2: Senza leggere il verbale. Costruisca la domanda sulla base di quello che c'è scritto sul verbale. È facilissimo in controesame.
5: No, era per evitare le opposizioni del pubblico ministero.
2: Ma no, invece è così che...
5: Allora, nessun problema.
2: Sono fondate.
5: Lei ha conoscenza del fatto meno che il padre utilizzasse i figli per dare ordini?
0: Disposizione dal carcere, sì. Me l'ha confermato Castiglia, me l'ha confermato Sorrentino. Anche lui stesso, Giancarlo, mi diceva che... lui mi raccontava le cose perché gliele raccontava o Daniela, la compagna, o i figli. Ho saputo da Daniela, ma racconta oggi è venuto mio figlio, quindi sì.
2: Ecco, ma la domanda era le disposizioni, se non ho capito male, che Vestiti avrebbe dato utilizzando i figli.
5: In modo particolare Edoardo, la domanda è su Edoardo. Prima Edoardo
2: capisco,
5: e poi Marica.
2: Diretti all'esterno.
5: Certamente.
0: No, non c'è mai stata una precisazione su Edoardo. Però sul fatto, quando mi venivano a trovare al centro estetico, Cautar poi mi diceva, dice, è venuto Edoardo, è venuto Vestiti, perché il papà ti vuole parlare. Quindi questa parola l'ha sempre detta Edoardo.
5: Quindi Edoardo le ha solo riferito che il papà voleva parlare con lui.
0: Sì, ha urgenza di parlare con te. Tant'è che quando poi io non mi facevo trovare, è arrivato pure a chiamarmi la compagna, che è venuta pure a Malpensa quando sono rientrato, quindi pensavo fosse una cosa urgente.
5: Le chiedo un'ulteriore domanda, ma se Vestiti era in carcere, come poteva parlare con lei?
0: No, parlare significa l'ambasciata, ti deve parlare papà, ti devo riportare le parole di papà.
5: Ma lei prima ci ha detto, papà ti vuole parlare, Edoardo avrebbe riferito alla sua compagna, il papà vuole parlare con te. Quindi la domanda che le faccio io è, se stava in carcere...
2: Forse non ci eravamo capiti bene sulla domanda.
0: Inteso,
2: io lo davo per
0: devo
2: scontato,
0: dirti delle cose.
2: Era nel periodo di detenzione.
0: Certo, sì, sì. Inteso, devo dirti delle cose che mi ha detto papà. Papà deve parlarti, per me è uguale.
2: In questo senso. Sì. E ma... poi le venivano riferite.
0: Io non ci andavo. Poi mi sono state riferite da San Galli Daniela.
2: Ah. Ah, sì. Questo l'aveva detto all'aeroporto.
0: All'aeroporto di Malpensa, esatto.
2: Va bene.
5: Quindi l'unico caso in cui c'è stato un contatto diretto con Edoardo è quando c'è stato l'episodio del panettone che vi siete incontrati in Monte Napoleone?
0: A Monte Napoleone ci siamo incontrati, sì.
5: E vi siete casualmente, intendo dire, no?
0: Non credo sia stato casualmente o ci siamo fare gli auguri con Castiglia ed era assieme, non mi ricordo, comunque erano assieme.
2: L'avvocato le chiede, l'unica occasione con Edoardo?
0: Credo di sì. Se non ricordo male, sì.
5: E con Marica?
0: No, con Marica no. Non mi sono mai visto. No. Quindi, hanno tentato ripetutamente di incontrarmi tramite Cautar perché avevano il suo cellulare, ma per i motivi che ho spiegato non mi facevo trovare.
5: Quindi per concludere, mi dica se mi sbaglio, con le hanno riferito che volevano parlarle di cose che voleva il padre, però in pratica non ci sono riusciti mai.
0: E loro sì.
5: Va bene, adesso ho finito per i due ragazzi e andiamo alla posizione del padre. Allora, alcuni colleghi le hanno già parlato dei suoi memoriali, in effetti sono due, uno lei l'ha depositato in data 12 luglio, 25 al GIP e GUP, e uno in data 22 settembre. Onde evitare questioni su domande già fatte, le chiedo... prima di depositare formalmente i due manoscritti, il primo di 56 pagine, il secondo di 27, ha avuto modo di leggerli e rileggerli attentamente?
7: Questa è una domanda che è stata posta da tutte le difese.
5: Basta dire sì o no.
7: E all'imputato non c'è un problema di sì o no, non è un quiz.
2: Lei sta chiedendo se il
5: siccome sono stampati,
2: Cervo,
5: sì.
2: Prima di depositare dei memoriali, sì. Di cui peraltro il Tribunale nulla sa...
5: Li produrrò, diciamo, eventualmente.
2: Li ha riletti.
5: Li ha letti e riletti perché sono stampati, sono 100 pagine quasi, quindi siccome gli farò delle contestazioni dopo, prima gli chiedo, li hai letti attentamente... Quindi
0: contestazioni da me,
5: ma non è una domanda inammissibile.
2: Il suo memoriale,
5: è il suo
2: non
5: memoriale.
2: Saprà che cosa
5: l'ha scritto
2: c'è
5: di getto. Ho avuto modo di rifletterci sopra, cioè non è mica difficile.
2: Beh,
5: la domanda.
2: Allora sono tutte domande.
6: C'è
2: francamente, se ci sono delle cose da che possono far oggetto di domanda, prego.
6: Se mi consente, Presidente, ci siamo alzati insieme al collega perché, evidentemente, abbiamo immediatamente pensato la stessa cosa sul metodo. Quel memoriale di cui l'avvocato preannuncia l'eventuale contestazione non è agli atti di questo processo?
2: No, infatti.
6: Non è stato prodotto? Si potrà produrlo? Boh, non lo so, vedremo se fosse rilevante, ma non riteniamo che possa essere utilizzato oggi per delle contestazioni all'imputato di reato connesso. Le contestazioni si fanno sulle dichiarazioni rese in dibattimento.
2: Le contestazioni si fanno sui verbali, è quello, un verbale non è. È uno scritto, si possono fare domande sul contenuto, fermo restando che non credo sia producibile in assenza di consenso.
5: Allora, io
2: perché
5: ricordo...
2: abbiamo qui la fonte, è questa la
5: certo,
2: fonte
5: però
2: di prova.
5: Ricordo a me stesso, come si usa dire in questo caso, che l'articolo 500 dice che se il documento è nel fascicolo del pubblico ministero sono contenute delle
2: verbale,
5: dichiarazioni in contrasto.
2: Verbale,
5: sì. Allora, il memoriale, i due memoriali sono
2: sui verbali.
5: E io infatti
2: il memoriale non è un verbale.
5: Non è un verbale.
2: Quindi si possono fare domande, ma non è oggetto di contestazione formale. Perché non è un verbale.
5: Perdoni, abbiamo opinioni diverse, ma lei è il presidente e io mi attengo a quello
2: certo,
5: che lei dice.
2: Per forza.
6: Fermo restando e aggiungo e poi mi taccio. Che per quanto riguarda il memoriale allegato al verbale interrogatorio il 22 settembre, il pubblico ministero non ha nessun problema a dare il consenso e farlo entrare. cosa diversa sono i memoriali resi dal signor Servo come imputato prima della collaborazione.
2: Questo
6: ovviamente
2: lo davo per scontato.
6: No, ma non nulla perché
7: 56 pagine di cui parla il difensore è un memoriale che ovviamente non è. Quello di 56 pagine di cui parla il difensore è un memoriale che non è stato mai allegato a alcun verbale interrogatorio.
2: Ah,
7: e quindi, di conseguenza,
2: quindi è precedente alla scelta,
7: la scelta di collaborare, quindi
2: collaborazione.
7: A maggior ragione contiene dichiarazioni rese da un soggetto che in quel momento si stava difendendo, diciamo, dalle accuse.
2: No, ciò detto, beh, questo è rilevante,
5: eh sì, perché diciamo nei suoi memoriali lui contesta cioè dice esattamente il contrario di quello che dice
2: capito,
5: dopo.
2: Ho capito, avvocato, sì, può essere.
5: No, no, lo è senz'altro, perché per esempio dice che non fa parte di nessuna associazione di delinquenti di stampo mafioso.
6: Cioè, ma sono le dichiarazioni difensive dell'imputato Cervo prima della collaborazione.
2: Avvocato, c'è...
6: Sembra una barzelletta.
5: Anche nel il secondo caso, memoriale che è stato allegato.
2: Nel caso come paragonabile a quello del signor Cervo, c'è un prima e c'è un dopo.
5: Sì, sì, certo. Questo senz'altro.

0: Veniamo alla questione della protezione Mazzei, la sentenza della Cassazione. Lei ci ha riferito di essere stato assolto dall'aggravante di quell'articolo 7 nel processo Scarface, ma che in effetti lei era responsabile dell'aggravante mafiosa, è così?
1: Sì.
2: Sì, lo ha detto. Sì, lo ha detto. L'aveva
0: quindi,
2: anche già detto.
0: Sì, sì, sì, no, certo. Quindi in quel caso ha mentito ai giudici di Catania, giusto?
1: Esatto.
0: Per quanto riguarda la nascita del cosiddetto sistema lombardo, lei parla di tre argomenti
1: Marino,
0: specifici.
1: Le chiedo nuovamente scusa, io non la sento.
0: Sì, sì, mi risiedo.
2: Ecco.
0: No, mi ero alzato. Allora, per quanto riguarda l'esistenza del sistema mafioso...
3: Il fatto che avesse mentito ai giudici di Catania, non ho sentito la risposta.
2: No, ha detto sì.
3: Ha detto sì.
2: Beh, ma l'aveva già detto a noi questo.
1: Al pubblico ministero, non al giudice, che non mi sono mai rapportato con i giudici.
2: Ha precisato.
0: Per quanto riguarda la nascita del cosiddetto sistema mafioso lombardo, lei parla sostanzialmente di tre argomenti di cui poi adesso le farò domande. Quindi l'avvio dei rapporti commerciali con la Starline, la vicenda di Crea e la scomparsa di Cantarella, è corretto?
2: No, però questo è un suo riassunto, avvocato.
0: Sì, sì, è un mio riassunto.
2: I riassunti, l'ho già detto, lo dico da giorni, non vanno bene, perché sono frutto dell'interpretazione di chi fa la domanda. Ah. Noi dobbiamo fare le domande sui fatti. Lei lasci stare 1, 2, 3, A, B, C, lei ha detto. Faccia la domanda sul fatto specifico, senza categorie.
0: Mi può dire quando è stato la prima volta che ha incontrato Vestiti a Milano e in che data?
1: A Corsico, per l'esattezza, siamo nella primavera del 2019, presso il mio capannone del Latino Corti SRL.
0: È vero che i suoi uomini le avevano riferito che la Starline vendeva stock di abbigliamento e offriva pagamenti dilazionati con assegni postdatati?
1: Sì.
0: Quindi era perfetta dal suo punto di vista per attuare una truffa commerciale?
1: Inizialmente sì, ma mi hanno anche precisato i miei buyer al rientro che dice sono napoletane. Dice, non lo so, dice, no, cioè erano in sì e no, cioè hanno intravisto qualcosa di...
2: Qualcosa di?
1: Non un'azienda chiara, pulita, però a noi non ce ne fregava niente, se io dovevo fare la mia operazione la facevo, poi se venivano, come è successo, ci saremmo messi d'accordo, funziona così.
0: Sì. Quando c'è stato questo incontro a Corsico, lei ha riferito che sono venuti da lei Vestiti di Miccoli e Sorrentino, è così?
1: Sì, è un campano di bassa statura.
0: È un campano di bassa statura. È vero che le hanno detto, guarda che sappiamo tutto di te, siamo peggio di te, non ci puoi fregare, abbiano espresso un concetto del genere.
3: Sì, scusi, c'è opposizione. La domanda non può essere formata, è vero che... cosa le hanno detto?
2: No, allora,
3: però,
2: è
3: ho capito che siamo in controesame, però
2: no. Allora,
3: tutte le domande
2: questo
3: formate.
2: No, cioè il controesame consente le domande suggestive. Il punto è come vengono costruite, perché lei ha riferito addirittura un discorso diretto, cioè è vero che hanno detto due punti aperte le virgolette, e questo è già più difficile.
0: Era un concetto, è vero che
2: il concetto, allora la riformuli in un modo un pochino meno rigido, no?
0: È vero che concettualmente le hanno detto, guarda, abbiamo capito chi
2: in
0: sei,
2: sostanza.
0: Nella sostanza chi sei, guarda, non pensare di
1: fregare. Assolutamente
0: fregarsi.
1: Sì.
0: Ah, bene. A quel punto, si sono qualificati come amici appartenenti al clan senese, siamo vicini al clan senese, guarda che non
1: lui
0: ci puoi fregare.
1: Lui si è presentato come Giancarlo Senese, nonché cugino di Michele Opazzo.
0: Molto
1: e
0: bene.
1: Abbiamo scambiato anche qualche parola, perché come ho spiegato alla dottoressa, grazie mille, come ho spiegato alla dottoressa Cerreti, Io ho delle conoscenze nella famiglia Mazzarella Pezzella di un tale Sergio, che tra l'altro è anche agli atti nell'operazione Scarface, il cui fratello è ergastolano per Michele Senese, nel senso che sta scontando l'ergastolo per un qualcosa, un fatto di sangue relativo al clan Senese. Al che gli spiegai che io sono amico, ci siamo messi a parlare un po' di questo Sergio.
2: Della famiglia Senese.
1: Della famiglia Senese. E lui mi ha confermato ripetutamente di essere il cugino, ma non una volta, di essere il cugino fino all'arresto, che poi l'ho letto nei giornali.
0: Sì, no, d'accordo. Quindi lei ha detto, guarda che io sono il cugino. Lei a quel punto ha parlato del clan Mazzei con lui?
1: Sì, certo. Mi sono presentato per quello che ero.
0: Quindi nel momento in cui, le chiedo, nel momento in cui due soggetti come lei è vestiti, uno del clan Senese, l'altro del clan Mazzei, si incontrano, tecnicamente nessuno può fregare l'altro, è così?
1: Esatto.
0: Va bene. Durante questo incontro, vestiti, si è interessato su quello che lei vendeva? Quindi avete iniziato a trattare affari?
1: Sì, che fai, che non fai, io faccio questo, ottimo, perché poi formalmente vestiti, come ho sempre detto, è stato uno dei miei migliori clienti, perché ha sempre comprato merci e ha sempre pagato le cose giuste. E da lì è nata una collaborazione anche commerciale.
0: Quindi, da questo punto di vista, a volte comprava lei e pagava, a volte comprava lui e pagava, giusto?
1: No, io da lui non compravo. Comprava lui da me merce truffata al 60% di sconto e la rivendeva lui al 40% di sconto, 50%, guadagnava il suo passaggio del 20%. Chi curava queste cose era Sorrentino Antonio e Di Miccoli in un primo momento.
0: Senta, c'è una cosa che non mi è chiara sul discorso dello sconto della fattura. Lei ha allegato 4 fatture che insieme fanno quasi 140.000 euro. Ci sono i documenti dello sconto della fattura, il che significa che lei ha venduto Chettino Corti, o meglio, una vendita di abbigliamento della Starline alla Tino Corti, perché le fatture sono intestate a Tino Corti, il che fa presupporre una vendita alla Tino Corti. E lei dice che questa è una truffa, perché?
1: E allora, distinguiamo, non so lei che fatture ha davanti, perché io ne ho prodotte diverse. Perché ne ho prodotte anche altre successive che dimostravano un pagamento nei miei confronti loro di circa 45.000 euro.
2: Ma le esibisca, intanto il tribunale le ha? Qualcuno le ha prodotte? Domanda
0: difficile. Ho capito che l'ha detto poco durante questa mattina il signor Cerba ha detto che le aveva prodotte, quindi ritenevo che fosse
2: no, ma nel suo processo, questo non è il processo del signor Cerbo,
0: no,
2: è il punto,
0: certo.
2: Non dovete dimenticarlo, avvocato.
0: Comunque, se posso sottoporgliela in visione, poi
2: sì,
0: le produrremo.
2: Prima
1: basta
2: le
1: che mi dice
2: acquisire.
1: La data, io capisco di quale stiamo parlando.
2: Allora, però il tribunale a questo punto le acquisisce, perché...
0: Sì, certo. Erano allora, allegate al famoso memoriale.
2: Erano allegate al memoriale quale?
1: Quello.
0: Il primo del 12 luglio 25. Al dottor Mancini. Sono 3-4 fatture, le dico le date, 19 luglio del 19, quindi la prima è 1 luglio 2019, la seconda 30/11/2019, poi c'è una ancora del 2 luglio, sono in ordine.
1: No, l'avvocato sta facendo confusione, ma
0: io sto
1: gliel'ho
0: leggendo.
1: Fatta fare io la confusione, glielo chiarisco, queste qua sono fatture relative a un acquisto.
4: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, come la precedente era dedicata a un'udienza del processo Idra in corso davanti al Tribunale di Milano per fatti di criminalità organizzata di alto livello e sono coinvolte tutte le organizzazioni storiche del crimine organizzato, quindi Cosa Nostra Siciliana, 'Ndrangheta Calabrese e Camorra Napoletana sulla piazza di Milano e della Lombardia. Ancora protagonista, ma nel confronto questa volta con i difensori degli imputati, il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo.
5: Era lo speciale giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero. Questa è Radio Radicale, la nostra programmazione serale di questo sabato 19 settembre del 2026. Prosegue adesso con Il Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'Associazione Luca Coscioni, che per esigenze di programmazione non ha trovato posto nel consueto orario delle 14.30.
6: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
7: Onorevoli parlamentari, quando abbiamo avuto il coraggio insieme di puntare sulla libertà e sulla responsabilità individuale, abbiamo convinto e quindi abbiamo vinto tutti insieme. Perché la libertà è quella forza che unisce, è la mancanza di libertà quella che in realtà rende la vita impossibile. Abbiamo vinto insieme quando abbiamo deciso di puntare sulla libertà e sulla responsabilità delle donne e degli uomini di questo paese per scegliere se e quando diventare madri. Abbiamo vinto insieme quando abbiamo puntato sui cittadini e le cittadine perché decidessero loro se la loro vita familiare, se il loro matrimonio era ancora possibile, agibile, era ancora vivibile. E nei momenti difficili, nelle scelte individuali, non abbiamo altre scelte. Se vogliamo vivere insieme, pure se la pensiamo diversamente, anche se crediamo in cose diverse, la cosa che ci può unire, l'unica che ci può unire, è la libertà nella responsabilità. E quindi vivere liberi. E quindi vivere liberi, fino alla fine.

0: Sabato 19 settembre 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Apriamo la puntata odierna del Maratoneta con la voce di Emma Bonino, storica esponente e leader radicale deceduta lo scorso 11 settembre, a cui dedicheremo la prima parte della trasmissione al fine di ricordarne la figura e il lascito umano e politico. Emma è stata per oltre mezzo secolo una delle voci più riconoscibili delle battaglie per i diritti civili in Italia e nel mondo, è stata una presenza costante nella vita sociale e politica degli ultimi 50 anni della nostra storia, attraversando stagioni molto diverse, dall'aborto al divorzio, dalla libertà di ricerca scientifica ai diritti sul fine vita, dalla regolamentazione delle sostanze illecite alle condizioni di salute nelle carceri, fino alle campagne contro la pena di morte e l'istituzione della Corte Penale Internazionale. Emma Bonino è stata commissaria europea, parlamentare e ministra degli esteri, protagonista di campagne internazionali e di molte battaglie sui diritti civili, senza mai rinunciare all'idea che anche le libertà considerate impossibili potessero diventare diritti. Una parte importante di questo percorso ha incrociato anche Luca Coscioni e l'associazione che porta il suo nome, di cui Emma Bonino era militante, come sempre mossa dalla convinzione che un diritto, anche una volta conquistato, non sia garantito per sempre, ma che sia invece necessario trovare la forza e la tenacia per mantenerlo vivo. E a questo riguardo vorrei leggere alcuni passaggi dell'articolo di Concita De Gregorio, apparso sul sito di Repubblica lo scorso 11 settembre. Scrive De Gregorio: «Sono facilissimi da scrivere, a volte, i necrologi. Certe rarissime volte basterebbe dire solo grazie. Ciascuno sa perché. Ciascuno custodisce un frammento che gli parla e lo riguarda. Quella volta che, quell'altra quando. Non parlo di Emma Bonino da una posizione neutra. L'ho amata moltissimo, talvolta detestata. Ho imparato da lei il rigore, il nitore del dissenso e come portarlo addosso. Non un abito, proprio una parte del corpo. È stata un riferimento costante da quando ho memoria, dunque è parte della mia vita, come quella di moltissimi, è ragione di quello che sono. La tengo nella voce, ma questo riguarda me appunto, e chi se ne importa? È solo per spiegare che, dicevo, non sono obiettiva. Parlarle, trascorrere ore, talvolta giorni con lei, è stato un privilegio. Non sapevi mai cosa aspettarti. Le parole le arrivavano alle labbra dopo un viaggio di pause, silenzi, il viaggio del pensiero. Mai, mai il repertorio, sempre un pensiero vergine. Anche nella ripetizione e nella costanza, perché la durata è l'essenza delle lotte, diceva, non era mai la stessa. Nella malattia, una forza. Velocissima e anche lenta, perché ci vuole il tempo che ci vuole, calcolatrice ma mai opportunista, lucida e sentimentale. Molto in profondità. Sotto quell'armatura, una piemontese romantica, idealista pratica, concreta. Sarebbe stata una strepitosa presidente della Repubblica se non vivessimo in un paese in cui le donne sono da esibire come adorno, da osservare come eccezioni. Lei ne rideva moltissimo, con dolore certo, ma senza rancore. È lunghissima la strada, diceva, e occhio, quello che abbiamo già fatto sembra molto, ma non ancora niente invece. Si dissolve in un momento se non lo teniamo vivo ogni giorno nel corpo, nell'azione ostinata. Diranno che ha perso la sua generazione, ma ha vinto invece. Non gliene fregava niente di vincere o perdere e i conti si fanno alla fine. Non è finita finché non è finita. Lei ci ha portati fin qui, ora tocca a noi, a voi. Dai, andiamo». E dopo la lettura di questo bel pezzo di Concita De Gregorio, vogliamo continuare a ricordare la figura di Emma Bonino tramite le parole di chi l'ha conosciuta da vicino. Abbiamo allora chiesto un ricordo a Mirella Parachini, vice segretaria dell'Associazione Luca Coscioni.
1: Mi fa piacere ricordare Emma Bonino per una cosa molto personale, anche se il personale, come sappiamo, era politico. Era il 2000, quindi 26 anni fa, quando Emma, l'ho già raccontato altre volte, si rivolse a me dicendo: «Conosci mica un ginecologo disposto ad andare a Parigi per un congresso di un'associazione che si occupa di aborto e contraccezione, e io ingenuamente cercai di scervellarmi per pensare a chi avrei potuto chiedere, salvo poi rendermi conto che era il modo per dirmi e propormi questa avventura che dura tuttora, perché effettivamente io partecipai a quel congresso della FIAPAC. La FIAPAC è la Federazione Internazionale dei Professionisti di Aborto e Contraccezione, che è stata un'esperienza fondamentale per dare dignità scientifica al lavoro che normalmente veniva considerato soprattutto un lavoro militante. L'interruzione volontaria di gravidanza era considerato più come uno strumento di dimostrazione appunto di un convincimento personale, piuttosto che una pratica medica che come tale poteva essere suscettibile di tutti i progressi che avvengono in tutti gli altri settori della medicina, e che curiosamente, per quanto riguarda la medicina riproduttiva, ma in particolare la libertà di portare avanti o meno la gravidanza, lì veniva e viene tuttora, devo dire, condizionato in modo ideologico. Racconto questo ricordando Emma con molta partecipazione, perché nei giorni successivi alla sua scomparsa ho ricevuto la telefonata da parte della presidente onoraria della FIAPAC, Elisabeth Aubeny, la ginecologa che per prima in Francia, a Parigi in particolare, l'ospedale Broussais, ha contribuito ad implementare il metodo dell'aborto farmacologico, dell'aborto medico, come si chiama in letteratura e anche in francese, l'avortement médical, che era ai suoi esordi dopo la registrazione del mifepristone, il farmaco scoperto da Émile Beaulieu. Ricordando con grandissimo affetto Emma Bonino, Elisabeth Aubeny ha voluto inoltrarmi un messaggio che vi leggo. Il mio primo incontro con Emma Bonino è un bel ricordo. Improvvisamente è entrata nel mio studio camminando a grandi passi, scusandosi per il disturbo, ma piuttosto determinata e inarrestabile. Nonostante il suo programma molto fitto, all'epoca era deputata al Parlamento europeo, si è presa il tempo di venire nel mio ufficio per difendere due idee che le erano molto care: il diritto delle donne di controllare la propria fertilità, ma anche di proporre la partecipazione dell'Italia ad un'associazione che difendeva questo diritto. I suoi argomenti chiari, la sua determinazione e il suo entusiasmo sono stati contagiosi e hanno portato a sostenere le sue idee di libertà per le donne. Quello che mi colpì, continua il messaggio di Elisabeth Aubeny, quello che mi colpì in quel momento fu la capacità di Emma Bonino di fare proposte molto concrete che potevano essere realizzate molto rapidamente. Così mi promise durante questa visita di mettermi in contatto molto rapidamente con una donna italiana che condivideva le nostre idee e parlava inglese e francese. Mantenendo la parola, 8 giorni dopo ricevete una chiamata da Mirella Paracchini per unirmi all'associazione. Da allora l'Italia è un membro importante dell'associazione e fa sentire la sua voce specifica e arricchente attraverso il suo rappresentante. Grazie Emma Bonino per averci permesso di ascoltare l'Italia. Grazie a Elisabeth Aubeny, e sono sicura che Emma sarebbe molto contenta di sapere che dietro la sua iniziativa si è ha seguito veramente tantissima iniziativa politica in Italia, nel nostro paese, e continua in particolare con la campagna perseguita dall'Associazione Luca Coscioni per l'aborto senza ricovero, che è la traduzione nei fatti della adozione della procedura farmacologica in un modo come l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda, in un modo deospitalizzato. Per le notizie a questo proposito andate sul sito dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie anche per questo, grazie Emma.
0: Questo è il ricordo di Mirella Parachini, ma noi vogliamo ricordare Emma Bonino anche tramite le sue stesse parole. E allora vi proponiamo il suo intervento nell'ambito del congresso dell'Associazione Luca Coscioni del 2019, il 16° congresso. Ascoltiamo l'intervento di Emma Bonino.
2: Buongiorno a tutti e buon lavoro a tutti voi che potete partecipare e avete voluto partecipare al congresso dell'Associazione Luca Coscioni, e scusatemi se di persona non vi posso raggiungere per questioni, come dire, che ben potete immaginare. E ringrazio soprattutto perché questo congresso avviene qualche giorno dopo una vittoria importante dell'Associazione Luca Coscioni, che si incarna e identifica nella sentenza della Corte Costituzionale, con tutto quello che ha voluto dire peraltro rispetto alla negligenza del Parlamento a assumersi le responsabilità su questa materia. E anche per il metodo che

0: e con il conforto della legge. Mentre l'illegalità, in qualunque settore, è lo spazio dove meglio attecchisce la sopraffazione, la violenza e ogni genere di abuso. Quindi vi sono molto grata, e grata all'associazione Coscione, in particolare a Marco Cappato, Mina Welby, fino a Mena Gallo e tutti quanti voi, per aver tenuto ferma questa barra anche su altri temi che credo siano di grandissima rilevanza, sulla fecondazione assistita, sull'analisi genetica preimpianto e sull'eutanasia, appunto. Mi auguro che dal vostro congresso, che si celebra giustamente in un'atmosfera positiva e di grande speranza per tutti, possano uscire delle iniziative per proseguire su questa stessa strada e su questi stessi metodi, dalle attivazioni delle leggi di iniziativa popolare alla giurisprudenza, su altri temi, per esempio sul tema delle droghe, sul tema della gestazione per altri, della non discriminazione sulle scelte familiari. E però stiamo ben attenti che ogni conquista non è mai definitiva, non è mai per sempre, come abbiamo visto. Può essere rimessa in discussione o anche vanificata nella pratica, come appunto vediamo quotidianamente. Ora, io faccio un appello specifico a che tutti voi contribuiate a divulgare l'informazione per quanto riguarda un'altra scelta importante, quella di fare ognuno il testamento biologico. Ognuno assumersi la responsabilità non di morire, quello capiterà a tutti, ma di come e in quale senso vuole morire, perché vivere non è vegetare, vivere è un'altra cosa, come tutti noi sappiamo. Ora, servirebbe una vera campagna di informazione per i medici, per i cittadini stessi, per come attuare questo testamento biologico, che poi non è così difficile. E tutte le volte che penso e promuovo e cerco di informare su questo testo, lo faccio sempre avendo in mente una frase che è stata per me un pugno al cuore, una frase di Ceronetti che si riferiva a Eluana Englaro quando la definì privata della morte e orfana della vita. Ecco, io credo che dobbiamo assolutamente andare avanti con forza su questa e su altre campagne, e sarò al fianco. Tutto quello che potrò fare sta anche a voi, e soprattutto a voi, però diffondere queste informazioni, anche per contrastare primi ostacoli che già vedo, l'appello all'obiezione di coscienza dei medici e avanti di questo passo. L'obiezione di coscienza individuale non è messa in discussione. Credo però che le istituzioni, in particolare quelle pubbliche, non debbano boicottare le leggi, ma applicare le leggi. Quindi buon lavoro e teniamoci ovviamente in contatto. Grazie mille.
1: La cerimonia funebre laica per Emma Bonino si è svolta in Campidoglio lo scorso 15 settembre. Nell'occasione, tra le persone incaricate dalla famiglia di fornire un ritratto della leader radicale, la segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo. Andiamo ad ascoltare il suo intervento.
2: Grazie Carla, resta vicino a me perché anche io ho l'emozione che prende il sopravvento. Sono grata alla famiglia di Emma Bonino per avermi chiesto di intervenire. Emma ci manca già. A me manca il suo sguardo che diceva tanto, quegli occhi azzurri, chiarissimi, elettrici, capaci di essere severi e ironici e subito dopo affettuosi. Con Emma ho condiviso tanti anni di battaglie, obiettivi e sogni. Negli ultimi anni, insieme ad altre persone che le volevano bene, le sono stata accanto d'amica, condividendo la quotidianità, la presenza, il sostegno reciproco e anche quella cura che l'amicizia

porta con sé. È stato per me un onore, e lo è oggi, parlare di lei qui. Ma man mano che la malattia le portava via le forze, Emma non si è pianta addosso. Ha affrontato il corpo a corpo con il tumore come un'altra delle sue battaglie. Io credo che le sia venuto spontaneo, istintivo. In fondo, proprio dal corpo era iniziato tutto. L'Emma pubblica, l'Emma politica, da quell'interruzione volontaria di gravidanza che non volle vivere come un crimine da nascondere, facendola diventare anzi una connessione con il vissuto di tante donne, con le loro storie, con le loro urgenze insopprimibili, quella connessione tra il suo corpo fragile, minuto, e i corpi delle persone vittime di violazione dei diritti fondamentali in tutto il mondo, non si è mai spezzata. Una connessione fatta di volontà, convinzioni, ideali e cocciutaggine, unite a una rara capacità politica che teneva insieme militanza personale con il senso delle istituzioni, con il fine ultimo di difendere e promuovere la democrazia liberale da accompagnare al federalismo europeo. E a proposito di federalismo europeo, forse non è un caso che Emma abbia voluto trascorrere l'ultimo mese davanti al suo amato mare, a Sabaudia, nel guardare le isole di Ponza essere non solo idealmente vicina a Ventotene. La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica, nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma. Nel 2000, con Marco Pannella, Emma Bonino riconobbe subito la visione politica di Luca Coscioni e il suo esempio personale quando, da malato di sclerosi laterale amiotrofica, divenne, lui muto e immobile, leader della lotta radicale per la libertà di ricerca scientifica in Italia e nel mondo. Negli anni successivi, dal referendum sulla legge 40 in tema di procreazione medicalmente assistita e di libertà di ricerca sulle staminali embrionali, ho avuto il privilegio di agire a fianco ad Emma, anche se in realtà a volte era lei a stare al nostro fianco. Condivideva queste battaglie, le sosteneva e le faceva proprie. Anche io sono passata inizialmente, come credo molte altre persone, dal filtro di un carattere apparentemente spigoloso, dal quale usciva però un distillato di accoglienza profonda, una generosità che tra donne non sempre riusciamo ad avere, a raggiungere. I temi di libertà portati avanti dall'Associazione Luca Coscioni sull'autodeterminazione personale dall'inizio alla fine della vita negli ultimi anni hanno assunto per Emma, che dell'Associazione era militante, un significato nuovo, non più soltanto l'eredità di battaglie del passato, ma una lotta nuova, sentita e vissuta per quel poco di forze che ancora le restavano. Un impegno urgente rivolto al futuro. La sua memoria, sia per il metodo che per gli obiettivi, può e deve continuare a ispirare le persone, le più diverse, per storia, provenienza e progetti di vita. Io penso che è impossibile dire come avrebbe voluto onorare anche questa occasione, ma sono certa che avrebbe avuto l'impertinenza da monella di Montecitorio, come la definì il presidente Sandro Pertini, e avrebbe trovato il modo di affidarci un messaggio politico. Ne scelgo uno legato proprio a questo luogo e a uno dei suoi risultati istituzionali di portata mondiale, la nascita della Corte Penale Internazionale, il cui statuto fu celebrato qui in Campidoglio 28 anni fa. Quella Corte, un obiettivo su cui si sono attivati governi italiani di tutti i colori politici, oggi rischia di essere smantellata, mattone dopo mattone, dalle prepotenze di chi pratica la legge del più forte, che vuole sostituirsi alla forza della legge.
per il ruolo che ha svolto nel cercare di affermare una pace duratura attraverso la ricerca di giustizia giusta e super partes, e per gli attacchi che sta subendo la Corte va difesa. Emma Bonino, che quella Corte l'ha voluta e a cui ha dedicato anni di attività, sarebbe stata a favore di un sostegno tanto concreto quanto simbolico. Magari candidando la Corte stessa al premio Nobel per la pace. Un testimone

0: un testimone su questo e su tutto quanto è stato ed è, passa a chi vorrà raccoglierlo, magari anche a chi non ha conosciuto Emma, ma oggi attraverso i nostri ricordi può incontrare le idee e scegliere di portare un po' più avanti una delle sue battaglie. Grazie Emma.
1: E con le parole di Filomena Gallo chiudiamo la pagina dedicata alla commemorazione di Emma Bonino. Cambiamo argomento e torniamo a occuparci del prossimo congresso dell'Associazione Luca Coscioni, che avrà luogo a Napoli tra il 9 e l'11 ottobre 2026. Per questa settimana vogliamo proporvi la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si è svolta lo scorso 11 settembre, nonché un'intervista a Gilberto Corbellini curata da Mirella Parachini. Partiamo allora con la conferenza stampa, che ha visto gli interventi del tesoriere Marco Cappato e dei membri di giunta Giada Giorgi e Lorenzo Mineo.
2: Per molti oggi, molte persone che non l'hanno conosciuta, il dolore per la morte di Emma vada insieme a, in qualche modo, l'intimità che hanno provato in momenti della loro vita, proprio sentendosi a fianco come un'amica Emma Bonino per le cose che, per le cose per le quali si è battuta. Io spero che la memoria di quello che ha fatto in difesa dello Stato di diritto, della democrazia liberale, possa poi essere da oggi anche forza per coloro di qualsiasi appartenenza politica, perché la memoria non è un oggetto da ereditare, da custodire o da rivendicare, ma la memoria vive soltanto nelle azioni, nelle opere, nella difesa, in chi vorrà ispirarsi e saprà ispirarsi a Emma Bonino per nuove battaglie di libertà. Nel nostro piccolo, come associazione Luca Coscioni, senza appunto rivendicare alcuna così esclusività che credo nessuno possa e debba rivendicare, Emma Bonino è stata dall'inizio, da sempre, compagna di lotta di Luca Coscioni, è iscritta alla nostra associazione e appunto nel congresso a Napoli, nelle giornate Il coraggio delle libertà a Napoli, cercheremo di dare continuità innanzitutto a un metodo di fiducia nella democrazia e nella non violenza, e anche a un'impostazione, quella di chi crede nella libertà e responsabilità individuale invece che nell'imposizione ideologica dall'esterno. È stata l'impostazione che ha consentito a questo paese di legalizzare il divorzio, di legalizzare con Emma Bonino da protagonista l'interruzione volontaria di gravidanza. È stata la stessa impostazione con la quale abbiamo almeno parzialmente legalizzato l'aiuto medico alla morte volontaria in questo paese attraverso le disobbedienze civili, le leggi di iniziativa popolare, nazionale e anche regionale, ed è il metodo con il quale intendiamo andare avanti. C'è una specificità naturalmente sulla Campania e su Napoli. Sono felice che dopo tanti anni torniamo a celebrare il nostro congresso arricchendolo di queste giornate già dal martedì 6 ottobre a Napoli, che ci imporrà di occuparci anche delle specificità del contesto napoletano e campano, in particolare su un tema, quello del fine vita. Come sapete, sono già 4 le regioni che hanno approvato la nostra proposta di legge regionale sull'aiuto medico alla morte volontaria, dopo la Toscana, la Sardegna, l'Emilia Romagna e nei scorsi giorni anche il Veneto. E quindi facciamo, nel tenere qui il nostro congresso, rivolgiamo anche un invito, una richiesta al Consiglio regionale della Campania di discutere e di decidere al più presto sulla nostra proposta di legge. Ricordiamo che l'aiuto medico alla morte volontaria è già legale in tutta Italia per le persone che siano capaci di intendere il volere, dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, con patologie irreversibili e sofferenze insopportabili. Quello che manca sono delle procedure e dei tempi certi nell'organizzazione sanitaria. Approvare la nostra legge non toglierebbe un diritto a nessuno, darebbe invece qualche garanzia in più alle persone che soffrono, ma anche ai medici, di come fare per affrontare quel tipo di condizioni, per attivare, per chi lo vuole naturalmente, quel tipo di diritto. I temi sono molti, naturalmente, diciamo sempre dall'inizio alla fine della vita, e quindi la procreazione medicalmente assistita, l'aborto, la libertà di ricerca scientifica anche sulle malattie rare, le sostanze psichedeliche, la ricerca sulle cellule staminali embrionali, la salute mentale, il tema del fine vita, ovviamente, della laicità e della difesa del metodo scientifico. È un programma molto ricco, quasi più simile a un festival, anche se non l'abbiamo chiamato in questo modo, e ci auguriamo di riuscire a entrare in collegamento il più possibile con la realtà sociale nella città di Napoli e nella regione Campania. Chiedo magari a Lorenzo di specificare, a Giada di specificare qualche informazione in più sul congresso.
3: Sì, un brevissimo excursus su quello che è. Su quello che è, sono gli appuntamenti appunto all'interno di questo congresso, che ha l'ambizione quest'anno ancora di più di aprirsi alla cittadinanza con un approfondimento sui nostri temi in luoghi che sono dei luoghi identitari della città di Napoli, sono dei luoghi iconici e simbolo della rigenerazione urbana a Napoli e della cultura. Pensiamo al Darwin Dorn, che appunto è un museo ma si occupa anche di ricerca. Pensiamo alla Fondazione Quartieri Spagnoli, a Focus, e pensiamo al Quartiere Intelligente, tutti simboli appunto della rigenerazione a Napoli e della cultura a Napoli. Avremo grandi ospiti come Roberto Saviano, come Marianna Aprile, come Edoardo Camurri. Chiedo a Lorenzo Mineo magari di entrare più nel merito degli appuntamenti.
2: Grazie Giada Giorgi, Lorenzo Mineo.
4: Grazie, anche ecco, questo microfono funziona anche questo. Diciamo che, come l'ha ben detto Giada, questo congresso si estende anche nelle date che lo precedono, con una presenza continuativa dell'associazione. Quindi dal martedì 6 ci sarà ad esempio un evento da Federico II, un seminario giuridico sul tema della gravidanza per altri, che è uno di quei temi che va dal corpo delle persone a cuore della politica, di cui si occupa l'associazione Luca Coscioni. Ci sarà poi a seguire anche un evento con Marco Cappato il 7 ottobre alla Fondazione Quartieri Spagnoli sull'intelligenza artificiale, l'8 ottobre un evento dedicato alla partecipazione democratica, lo accennava prima Marco Cappato, convocato insieme a The Humans, Humans Movimento Paneuropeo di Iniziativa Popolare. Parleremo di strumenti innovativi di democrazia partecipativa e di come grazie a questi strumenti sia possibile, lo dimostrano, si diceva prima, anche le leggi regionali di iniziativa popolare dell'Associazione Coscioni, sia possibile mettere nell'agenda della politica temi che altrimenti resterebbero esclusi. E poi finalmente nel fine settimana, dal venerdì 9, il vero e proprio congresso dell'associazione al Museo Darwin Dorn, che è in questa città un polo della ricerca scientifica e quindi un luogo simbolico che ospiterà nomi come quelli che faceva già Roberto Saviano, Marianna Aprile e Edoardo Camurri, con anche dei momenti di riflessione importante su laicità e Giordano Bruno, come con Roberto Saviano. Voglio aggiungere l'abbiamo detto, è una versione inedita e quindi è un'occasione per la cittadinanza napoletana di scoprire e conoscere più da vicino la storia dell'Associazione Luca Coscioni e le sue battaglie, e che alla fine è una storia che all'insegna anche della continuità, nel ricordo di Emma Bonino è importante, credo, dirlo. Oggi peraltro abbiamo organizzato un appuntamento che è un ricordo, una commemorazione di Marco Pannella alla Fondazione Quartieri Spagnoli questa sera alle 21, e questo capita proprio nel giorno della morte di Emma Bonino, quindi sarà un'occasione anche per ricordare come a partire da quella storia sia oggi possibile comunque guardare avanti sulle battaglie del futuro che riguardano le libertà di tutti noi.
2: Grazie Lorenzo Mineo. Non so se ci sono domande, richieste, chiarimenti. Ovviamente siamo a disposizione per entrare più nel dettaglio. Saremmo entrati direttamente più nel dettaglio anche direttamente già nella conferenza stampa, se non ci fosse stato purtroppo da partire da quello che è accaduto, però siamo ovviamente a disposizione anche nei prossimi giorni per qualsiasi approfondimento e informazione supplementare. Quindi se non ci sono altre domande rimaniamo qui, grazie a tutti e a tutti.
1: E questa era la conferenza stampa di presentazione del 23° congresso dell'Associazione Luca Coscioni, con gli interventi di Marco Cappato, Giada Giorgi e Lorenzo Mineo. E andiamo ad ascoltare l'intervista a Gilberto Corbellini, docente di storia della medicina e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, a cura di Mirella Parachini.
5: Nell'ambito del congresso, del 23° congresso dell'Associazione Luca Coscioni, come abbiamo detto, si terranno degli incontri in fase pre-congressuale, tra cui il venerdì 9 ottobre, un incontro che vedrà la presentazione di un libro scritto da Enrico Bucci e da Gilberto Corbellini dal titolo Lessico del pensiero critico, un rimedio contro le pseudoscienze, uscito nel mese di marzo per i tipi di Bollati Boringhieri. Allora, per parlarci di questo approccio alle scienze e alle pseudoscienze, con noi questo pomeriggio Gilberto Corbellini, che ringrazio per la partecipazione. Buon pomeriggio Gilberto.
6: Buon pomeriggio.
5: Professore di storia della medicina presso Sapienza, membro del Consiglio Generale dell'Associazione Coscioni. Professor Corbellini, intanto ricordo per chi ci ascolta che il venerdì l'evento di presentazione di questo libro si terrà presso il Museo Darwin Dorn alle ore 18:30. Museo Darwin Dorn, di cui forse tu ci vuoi dire qualcosa?
6: Ma è più che il Museo Darwin Dorn, che non l'ho ancora visto, si può dire che la stazione Anton Dorn è un monumento, diciamo, della biologia darwiniana di fine 800 e primi 900. Insomma, è una stazione zoologica marina che fu creata proprio per studiare gli aspetti morfologici ed evoluzionistici e fisiologici della fauna marina, e quindi anche per controllare, insomma, le ipotesi, le idee darwiniane ed evoluzionistiche che circolavano in quel tempo. Anton Dorn aveva delle idee sue sullo sviluppo delle forme viventi. La cosa che ha caratterizzato soprattutto questa stazione marina, ne sorgevano in quegli anni diverse un po' in tutto il mondo occidentale, anche Messina, E quello che ha caratterizzato è che nella prima, cioè, nei primi decenni, ma anche più, negli ultimi decenni, ma anche più avanti, fino agli anni 50 e 60, era frequentata dai più autorevoli biologi internazionali. Insomma, ci sono state tante figure, tante personalità che avevano nella loro scrivania che erano acquistate, diciamo che erano affittate dai governi di diverse nazioni, che mandavano poi i loro scienziati a studiare lì. Quindi è stato un luogo di grande fermento intellettuale e scientifico.
5: Ecco, quindi io questo lo aggiungo all'appetitosissimo programma del congresso Coscioni, la visita.
6: Insomma, vale la pena, anche perché sono degli affreschi stupendi, insomma, ci sono, è stato costruito anche con delle sale per concerti musicali. Insomma, Anton Dono aveva una visione molto ampia, insomma, delle passioni artistiche, molto interessante, quindi merita veramente di essere visitato se qualcuno non l'ha mai visitato.
5: E il venerdì stesso, che è il pomeriggio in cui avremo il piacere di ascoltare la presentazione del libro di cui stiamo per parlare, è prevista una visita al museo alle 15.
6: Ecco, bene, bene.
5: Dunque, veniamo al libro, sicuramente ne parleremo solo per far venire voglia a chi ci ascolta di leggerlo soprattutto. Mm-hmm. Voi dite che questo libro nasce per imparare a difendersi da che cosa? Dalle cattive forme di ragionamento, pur riconoscendo che le forme di ragionamento cui ricorriamo siano il frutto di un'evoluzione. Ce lo spieghi un pochino?
6: Allora, sì, nasce da tante discussioni, da tante chiacchiere, da tanti scambi che abbiamo avuto con Enrico, e a un certo punto a me era venuta l'idea di fare una sorta di dizionario della pseudoscienza, che però poi Enrico mi ha un po' rivoltato. Insomma, abbiamo pensato a un certo punto di fare un lessico che identificasse alcuni lemmi. Noi ne avevamo pensati 120, ma poi l'editore ci ha detto non c'ho abbastanza soldi per fare un libro così grande, e quindi li abbiamo ridotti a circa metà. E questi lemmi sono organizzati, quindi termini, parole che o sono di uso fuorviante nell'ambito della pseudoscienza, che è tutta la prima parte, l'uso della parola quanti, energia e tutte queste cose qua, diciamo che vengono pescati, termini che vengono pescati in ambito scientifico, che poi vengono cambiano completamente di significato, per cui quando uno dice ci sono delle forze quantistiche che sono alla base dell'efficacia dei farmaci omeopatici, faccio un esempio, chissà che cosa altro, in realtà chi lo ascolta pensa quantistico è una cosa scientifica, allora qui ci deve essere qualcosa di solido, invece non è così. E quindi noi facciamo vedere in che modo questi termini sono abusati o comunque usati malamente per come specchietti per allodole. E poi abbiamo
5: fantastico, sì, perché ha a che fare anche con la questione del linguaggio.
6: Esattamente. Sì. Il nostro linguaggio, noi usiamo un linguaggio normalmente che è polisemico, e comunque i nostri termini hanno delle estensioni semantiche varie. Il compito della scienza è ridurre, insomma, queste estensioni semantiche. Cioè, noi parliamo dell'atomo, che significa indivisibile, ma oggi l'atomo lo spacchiamo in centinaia di pezzi, quindi noi cominciamo con una parola e poi questa parola magari mantiene un suo significato, ma la scienza un certo significato, ma la scienza l'ha specificato, ha ridotto l'indeterminatezza di questo significato, e se tu non lo usi con questa riduzione, con questa specificità, con questa operatività, tu in realtà così usi una terminologia che tutti poi interpretano in una maniera vaga e che gli danno magari una sostanza, un significato che non è assolutamente scientifico. Questo è il tipico lavoro che fanno gli pseudoscienziati, insomma caricano il loro linguaggio di terminologie che scimmiottano la terminologia scientifica. Poi noi abbiamo fatto una seconda parte dove invece spieghiamo quali sono i meccanismi cognitivi che sono la base del fatto che cadiamo nelle credenze pseudoscientifiche. Questo ha a che fare con il discorso che facevi tu prima, cioè che noi, insomma, non ci siamo evoluti per fare la teoria della relatività o scoprire il codice genetico, insomma, proprio la selezione naturale, se vogliamo antropomorfizzarla, non ci pensava proprio. Insomma, noi per oltre 200.000 anni, anche di più, 300.000, abbiamo deambulavamo nella savana pleistocenico in vari altri ambienti cercando di sopravvivere e di fare figli. I nostri antenati si occupavano solo ed esclusivamente di questo e tutte le innovazioni, le invenzioni servivano fondamentalmente a questo. Quindi noi abbiamo sviluppato tanti di quei bias, cioè tante di quelle forme intuitive di reazione che tra l'altro vediamo oggi in azione quando qualcuno dice che l'intelligenza artificiale distruggerà o estinguerà l'umanità. Insomma, la gente ci crede perché, insomma, ci sono una serie di paranoie che noi collochiamo nelle cose che non conosciamo. Noi preferiamo, diciamo, spiegazioni terrificanti che fanno paura piuttosto che spiegazioni ottimistiche. Noi abbiamo dei bias come quello di conferma, per cui quando ci convinciamo di una cosa cerchiamo sempre le prove che questa cosa è vera invece che cercare, come fa la scienza, di confutare quello in cui crediamo. Noi ci sovrastimiamo, ci crediamo più belli, più forti, più competenti di quello che in realtà siamo. Abbiamo il bias di overconfidence, cioè crediamo di avere situazioni sotto controllo invece non ce le abbiamo, e quindi facciamo gli incidenti automobilistici o facciamo tragedie, incidenti aerei, insomma tutta una serie di queste cose qua che hanno a che fare con il fatto che, come dice qualcuno, noi abbiamo dentro il cervello mente due sistemi: un sistema uno che è quello che ci fa rispondere in modo intuitivo e che è quello che ci ha salvato in quell'ambiente. Insomma, se quell'ambiente, il nostro antenato vedeva un cespuglio, insomma, stormire, non è che stava lì a domandarsi è il vento o è un predatore, insomma scappava, e noi siamo i discendenti di quelli che sono scappati, non è che stava lì a fare il calcolo delle probabilità se fosse stato il vento, per cui noi non abbiamo alcuna idea intuitiva che ci consenta di stimare le probabilità, di usare la statistica, eccetera. E queste sono le cose che noi spieghiamo nella seconda parte, in cui facciamo vedere questo. La terza parte poi invece ci soffermiamo su alcuni termini che a nostro parere oggi le persone di una cultura media devono conoscere, insomma devono sapere cosa significa entropia, cos'è la selezione naturale, che esistono gli schemi Ponzi, che sono quelli appunto che tutti i giorni capitano, per cui se qualcuno ti dice, insomma, dammi X soldi che io ti faccio avere un interesse del 20%, perché la gente ci casca quando non è impossibile proprio oggettivamente avere indietro dei soldi, avere un interesse del 20%. Ecco, queste sono un po' di cose, insomma, che noi parliamo delle vaccinazioni, insomma, parliamo di alcuni aspetti e idee che in un ambito culturale che è quello di questa società complessa basata sulle conoscenze, sull'economia della conoscenza, sull'informazione, tutte queste balle qua, devono, cioè questi termini, questi concetti secondo noi devono essere conosciuti. Ecco, questo è un po' il libro.
5: Ecco, allora una specie di libro di scuola, direi.
6: Anche sì, anche.
5: Perché il fatto di aver messo appunto gli argomenti in questo modo rende più accessibile una lettura eventualmente non di seguito, non di continuo, esatto, ma esatto, per argomento. Detto questo, vorrei veramente in due battute, sì, che far capire a chi ci ascolta perché queste cose debbano riguardare un'associazione di cittadini mobilitati per ottenere alcune cose, quale l'associazione Luca Coscioni, a partire naturalmente dal nostro nonno, che è per la libertà.
6: Esatto, di c'è tutto nel titolo della Coscioni, nell'idea che ebbe Luca quando pensò di fondarlo. Insomma, Luca voleva fare un'associazione che prendesse come riferimento la scienza e il suo metodo, che si basano sostanzialmente sulla libertà, sul fatto che gli scienziati fanno competere le loro idee, non si sfidano più a duello come magari succedeva ancora nel 600, invece fanno competere le loro idee e in questo modo riescono ad acquisire, a risolvere dei problemi, a far andare avanti la ricerca, e se la ricerca va avanti, soprattutto per quanto riguarda le conoscenze fondamentali, ne verranno anche delle terapie per malattie gravi che siano allo stesso tempo sicure ed efficienti. Quindi l'associazione Coscioni si occupa di questo, si occupa fondamentalmente della libertà individuale prima di tutto, e la libertà individuale è fondamentale nella ricerca, così come è fondamentale in quei sistemi sempre più ristretti, sempre più diciamo affannati, che sono i sistemi liberali.
5: Ecco, questo grazie anche a scienziati e studiosi come il professor Gilberto Corbellini e il professor Enrico Bucci, che quindi verremo a sentire a Napoli venerdì 9 ottobre,
6: esatto,
5: pomeriggio, molto volentieri. Grazie, poi, professor Corbellini.
6: E poi mangeremo una buona pizza. Grazie a te, buona serata. Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
1: E questa era l'intervista a Gilberto Corbellini, curata da Mirella Parachini.
7: Un saluto a chi è in ascolto. Sono Giada Giorgi, responsabile eventi dell'Associazione Luca Coscioni, e siamo qui per un'importante promemoria. Dal 9 all'11 ottobre si svolgerà a Napoli il 23° congresso dell'Associazione, dal titolo Il coraggio delle libertà. Come ogni anno sarà l'occasione per affrontare a viso aperto obiettivi di nuove libertà, anche se lontani dall'agenda politica attuale: la procreazione medicalmente assistita, accessibile a tutte le donne, la salute mentale, le terapie assistite da psichedelici, la libertà di ricerca sulle cellule staminali e a sostegno delle terapie orfane, la vita indipendente delle persone con disabilità e il diritto alla salute negli istituti penitenziari. Ma non è tutto. Quest'anno abbiamo arricchito il programma del congresso con una serie di eventi, anche nei giorni precedenti, rivolti alla società partenopea. La nostra idea era quella di far evolvere l'appuntamento congressuale in un'occasione per avvicinare e coinvolgere nuove persone interessate ai nostri temi. Le giornate dell'Associazione Luca Coscioni si apriranno con due seminari giuridici. Il 6 ottobre si discuterà di aspetti di diritto legati alla nascita tramite gravidanza per altri, all'interno delle lezioni del professor Edoardo Savarese, professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università Federico II, che ospiterà l'evento. Il 7 ottobre sarà invece il fine vita ad essere analizzato sotto il profilo del diritto, grazie alla presenza dei docenti Francesco Marone e Giulia Labriola, i quali discuteranno del diritto di morire presso l'Università Sorsola Bene in Casa. L'intelligenza artificiale può diventare democratica? Questo è il titolo dell'incontro con protagonista Marco Cappato, che farà il punto sui futuri sviluppi dell'intelligenza artificiale, tra strumenti di controllo e infrastrutture democratiche. Ci troviamo questa volta a Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli. L'8 ottobre, infine, sarà dedicato a due dibattiti all'interno del quartiere intelligente. In primo luogo, quello con gli scrittori Ines Testoni ed Edoardo Camurri, che discuteranno di vita e di morte. È infatti a partire da questa opposizione fondamentale che si stabiliscono i principi che regolano e dirigono i pensieri e le azioni umane. Provare a interrogare la vita e la morte significa allora cercare di andare alla radice di molte delle questioni che ci riguardano direttamente e, a partire da lì, trovare un punto da dove iniziare a considerarle nuovamente.
8: Infine, democrazia senza paura, incontro promosso da Humans sui nuovi strumenti di partecipazione, dall'intelligenza artificiale civica ai referendum senza quorum fino alle assemblee civiche estratte a sorte, e su come questi ultimi possano aiutare la politica a intervenire dove solitamente esita a farlo, dal livello europeo fino a quello locale. Il motivo che ci ha spinto a organizzare queste giornate per congressuali risiede nella convinzione che la politica sia cultura, così come la cultura sia politica, e attivare persone e competenze in maniera diretta all'interno dei territori rappresenta allora la sintesi di questo ragionamento. E a proposito dell'importanza e dei valori del territorio, non perdere le assemblee annuali delle cellule coscioni, che a partire da questo mese accompagneranno in maniera parallela il percorso verso il congresso. Si tratta di un momento fondamentale per fare il punto sul lavoro svolto, definire le prossime campagne, le nostre battaglie sul territorio, votare lo statuto e il regolamento delle cellule ed eleggere i suoi nuovi organi rappresentativi. Sul sito dell'Associazione Luca Coscioni abbiamo predisposto una mappa in continuo aggiornamento che raccoglie tutte le date, i luoghi e i link di collegamento. Attivarsi sul territorio significa portare le istanze dell'Associazione Luca Coscioni laddove i diritti vengono concretamente garantiti oppure negati. E molte delle questioni sulle quali siamo impegnati non dipendono infatti soltanto dalle decisioni del Parlamento, ma anche da quelle delle regioni, dei comuni, delle aziende sanitarie e delle amministrazioni locali. Per questo le cellule coscioni non rappresentano soltanto una rete di attivisti che sostiene le campagne nazionali, sono un vero e proprio motore di iniziativa politica. Nel 2025 il lavoro delle cellule ha permesso di giungere a circa 585 iniziative territoriali, con il coinvolgimento di 45.000 persone e la raccolta di oltre 34.000 firme per iniziative come My Voice, My Choice, PMA per tutte, le terapie psichedeliche e il fine vita, sia a livello regionale che nazionale. È da questa esperienza che occorre ripartire e rilanciare, rafforzare le cellule, crearne di nuove, mettere maggiormente in rete competenze ed esperienze significa aumentare la capacità dell'associazione di trasformare un problema individuale in una questione politica e una battaglia nazionale in una vertenza locale. Significa anche contrastare le profonde diseguaglianze territoriali che ancora caratterizzano l'accesso a molti diritti in Italia. Per trovare l'assemblea più vicina a te, così come per trovare informazioni sul congresso, basta consultare il sito www.associazionelucacoscioni.it. Sono Gianni Fertocci dell'Ufficio Coordinamento Cellule dell'Associazione Luca Coscioni. Un saluto a tutte e tutti e ci vediamo presto.
1: E con l'invito di Giada Giorgi e Gianni Fertocci chiudiamo la trasmissione di oggi del Maratoneta. Prima di salutarci, diamo rapidi aggiornamenti su due rilevanti questioni, a partire dal caso di Sibilla Barbieri, perché 10 medici dell'ASL Roma 1 sono stati messi sotto indagine per omissione e rifiuto di atti d'ufficio, poiché è stata ammessa l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dei familiari. A settembre 2023, infatti, le persone indagate negarono a Sibilla Barbieri, attrice e regista romana affetta da un tumore incurabile, l'accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia. A seguito del diniego ricevuto, Sibilla Barbieri, che era anche una dirigente dell'associazione Luca Coscioni, fu costretta ad affrontare un lungo viaggio verso la Svizzera per poter porre fine alle sue sofferenze, accompagnata tramite un'azione di disobbedienza civile dal figlio Vittorio Parpaglioni e dall'ex senatore Marco Perduca, con l'aiuto di Marco Cappato, i cui procedimenti sono stati poi archiviati ad aprile scorso. Con decreto del 1 settembre 2026, Marisa Mosetti, GIP del Tribunale di Roma, ha ammesso l'opposizione della famiglia, assistita dal Collegio Legale dell'Associazione Luca Coscioni, alla richiesta di archiviazione del procedimento presentata dalla Procura fissando per il prossimo 16 dicembre l'udienza. In quell'occasione dovrà decidere se disporre l'archiviazione richiesta dal PM, ordinare la prosecuzione delle indagini o ancora il rinvio a giudizio degli indagati. Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, avvocata di Sibilla Barbieri, ha dichiarato: il punto è semplice. Quando una persona malata chiede l'accesso al suicidio medicalmente assistito, il Servizio Sanitario Nazionale deve verificare le sue condizioni in modo completo e tempestivo. Se quelle condizioni peggiorano, come accadde a Sibilla, la verifica deve essere aggiornata. I diritti riconosciuti dalla Corte Costituzionale non possono essere svuotati da omissioni, ritardi o interpretazioni restrittive. E fa eco a queste dichiarazioni Marco Cappato affermando: Sibilla aveva chiesto di poter esercitare una libertà riconosciuta dalla Corte Costituzionale. Non ha ricevuto una nuova verifica quando le sue condizioni sono peggiorate ed è stata costretta ad andare in Svizzera. Continueremo a batterci affinché situazioni simili non debbano più accadere. E io ricordo brevemente la storia di Sibilla Barbieri, che era affetta da oltre 10 anni da una patologia oncologica divenuta irreversibile. Nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale Cappato Antoniani del 2019, il 2 agosto 2023 Sibilla aveva presentato all'ASL Roma 1 la richiesta di verifica delle proprie condizioni ai fini dell'accesso al suicidio medicalmente assistito. Nonostante il parere favorevole espresso dal comitato etico, la commissione aziendale dell'ASL Roma 1 aveva escluso la sussistenza del requisito del trattamento di sostegno vitale, negando così l'accesso alla procedura. A fronte di tale diniego e in assenza di riscontro alla successiva opposizione presentata dai suoi legali, che documentava che nel frattempo Sibilla era diventata totalmente dipendente da ossigenoterapia e da farmaci antalgici in forte dosaggio, Sibilla Barbieri, ormai privata delle ultime forze dal rapido decorso della malattia, si era vista costretta ad andare in Svizzera, dove è deceduta il 31 ottobre 2023. E sempre in tema di fine vita, segnalo che, a seguito dell'approvazione in Veneto, lo scorso 16 settembre è stata depositata presso il Consiglio regionale Lombardia la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito. Torneremo quanto prima a occuparci dell'argomento. Con quest'ultima notizia chiudiamo allora la puntata del Maratoneta del 19 settembre 2026. Io vi ricordo che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutte le informazioni utili, così come i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, nonché le varie forme di sostegno economico alle nostre iniziative, a partire dalla donazione del 5 per 1000. Non resta a questo punto che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
9: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
10: Questo dunque era il Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'Associazione Luca Coscioni, che per esigenze di programmazione non ha trovato posto nel consueto orario delle 14.30 del sabato.
11: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, bentrovate, bentrovati all'ascolto della nostra programmazione notturna che apriremo tra qualche minuto con colloqui di Fiesole sull'Europa, convegno organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Fiesole Democratica che si è tenuto l'altro ieri. Dopo i saluti di Cristina Scaletti, sindaca di Fiesole, e Armando Barucco, segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo, sono intervenuti Enrico Letta, preside di facoltà alla EA University, presidente del Jacques Delors Institute, già presidente del Consiglio dei Ministri e autore del rapporto sul mercato unico europeo, Nathalie Tocci, docente alla John Hopkins University, senior fellow presso l'Institute for European Policy Making dell'Università Bocconi, e Marco Buti, titolare della cattedra Tommaso Padoa Schioppa presso l'Istituto Universitario Europeo, già capo di gabinetto del Commissario Europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni. Il convegno è stato moderato da Angela Mauro, giornalista, corrispondente da Bruxelles di Huffington Post. Alle 2:10, custodire voci e volti umani, giornalismo costruttivo, intelligenza artificiale e tutela della professione, il giornalismo italiano da Papa Francesco a Papa Leone XIV. Questo è il titolo del convegno promosso da un gruppo di realtà del mondo della comunicazione e dell'associazionismo cattolico che si è tenuto a Roma l'altro ieri, 18 settembre. Dopo i saluti del professor Pierpaolo D'Urso, preside della Facoltà di Scienze Politiche e Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma La Sapienza, e Maurizio Dischino, componente della giunta esecutiva della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e l'apertura dei lavori affidata al professor Stefano Ceccanti, ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato all'Università La Sapienza, sono intervenuti Vincenzo Varagona, presidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, Luigi D'Andrea, presidente nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica, Fabio Pasqualetti, ordinario di teorie sociali della comunicazione all'Università Pontificia Salesiana, Assunta Corbo, giornalista e fondatrice del Constructive Network, Federico Romaldi, rappresentante degli studenti al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma La Sapienza, Don Gabriele Vecchione, Gabriele Cela, presidente degli Universitari Cattolici della FUCIC alla Sapienza, Corrado Cassani, presidente dell'UCSI. Il convegno è stato moderato da Nicola Strizzolo, docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. Alle 4:55 i SIC in Italia, impegno sociale, integrazione, condizione giuridica. Questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto a Roma l'altro ieri 18 settembre, promosso dal deputato del Partito Democratico Stefano Vaccari. Dopo l'introduzione di Paolo Ciani, deputato del PD e segretario di Democrazia Solidale, sentiremo gli interventi di Singh Satvinder Baiva, presidente dell'Unione SIC Italia, USI, Jaspreet Kaur dei Giovani, dell'USI, e poi ancora Cristiana Cianito dell'Università di Milano, Ilaria Valenzi dell'Università di Roma La Sapienza. L'incontro è stato coordinato da Paolo Naso dell'Università di Roma La Sapienza. Alle 6:45 parleremo del Canada dopo gli attacchi di Donald Trump, dell'apertura dell'Unione Europea a una possibilità di un accordo di associazione con Ottawa. Lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Francesco Petricone, ordinario di sociologia dei fenomeni politici e giuridici all'Università LUMSA di Roma. Quindi alle 7 la rassegna stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo, e alle 7:30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà condotta da Marco Cappato. Questa dunque è la nostra programmazione per questa notte, per le prime ore di questa domenica 20 settembre del 2026. Vi lasciamo adesso ai colloqui di Fiesole sull'Europa, convegno organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Fiesole Democratica. Sentiremo la voce in apertura di Alessandro Pesci, presidente di Fiesole Democratica. A tutti e a tutti voi, buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Ho fatto una foto, non è grave, via. Allora, io devo soltanto dire buonasera e dare avvio a questo incontro. La nostra associazione Fiesole Democratica, per il terzo anno consecutivo, propone un'occasione di riflessione sui temi internazionali e sulle questioni europee. Il primo anno è stato il 2024, due giorni dopo le elezioni europee, con la presenza di Romano Prodi. L'anno scorso abbiamo fatto un incontro con Paolo Gentiloni, quest'anno ospitiamo insieme agli altri relatori Enrico Letta. Quindi ci sembra di offrire un'opportunità di confronto e di conoscenza su queste tematiche. Io ringrazio tutti, in modo particolare, se me lo consentite, il mio amico Marco Buti, che è ormai un nostro sodale per organizzare questa cosa. Do il microfono a Angela, che coordina.
2: Sì, grazie. Allora, grazie, buonasera a tutti. Io a mia volta passo il microfono a Cristina Scaletti, la sindaca, per un saluto.
3: Sì, grazie, un benvenuto, un saluto, un ringraziamento a Sandro Pesci per aver voluto questi colloqui a Fiesoli, un ringraziamento di cuore a Enrico Letta per la sua presenza qua, a tutti i relatori, a Marco e a tutti i presenti. Io sono molto felice che abbiate scelto a Natalie Toch, abbiate scelto Fiesole come luogo dove proporre una riflessione europea. Perché Fiesole ha le caratteristiche, la missione, la vocazione di poter essere e di dover essere, di voler essere luogo di cultura, di formazione, di ricerca, di innovazione. E non a caso, proprio ce lo ricordiamo spesso, ne parliamo spesso con Armando e con Patrizia Nanz, Aldo Moro scelse proprio la Badia Fiesolana come sede dell'Istituto Universitario Europeo, proprio perché pensava che esattamente lì, in quel silenzio operoso, tutti i ricercatori e gli studiosi provenienti da ogni luogo potessero sperimentare la conoscenza come bene comune, come sostanza per poter poi tramandare quella che era la storia che vedevano dalla Badia Fiesolana e poterla attualizzare in un futuro di libertà, di pace, di democrazia. E sempre a Fiesole Michelucci ha pensato che si potesse creare la città aperta verso le persone, con un sociale fortemente presente all'interno di un'urbanistica centrata sulle persone, così come padre Ernesto Balducci voleva l'uomo planetario, ma ancora il maestro Farulli ha pensato alla scuola di musica di Fiesole, proprio qui a Fiesole, perché la musica potesse raggiungere luoghi dove non sarebbe mai arrivata, in quei posti dove nessuno l'avrebbe mai imparata, facendola diventare un alfabeto universale. Forse è proprio questa l'idea di Europa vera, fondata sulla conoscenza, sulla libertà, sulla pace, sulla democrazia, non un insieme di trattati, non appunto un insieme di regole, di leggi, ma un insieme di donne e di uomini che hanno nella diversità la loro risorsa più grande, proprio per la conoscenza, la pace, la libertà e la democrazia. Quindi davvero grazie per essere qui oggi, buona serata, buon incontro e buona moderazione. Grazie a tutti.
2: Grazie. Armando Barucco, segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo.
4: Grazie mille, io sarò brevissimo, anche perché mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto Cristina per Marco, per Cristina, per la nostra moderatrice, per Natalie e per Enrico Letta, che è stato mio presidente del Consiglio, ministro, eccetera, eccetera, eccetera. Perché una figura quasi rinascimentale, che da un momento all'altro passa dall'insegnamento alla politica, è una figura rarissima in Italia. E questa è l'unica cosa che voglio aggiungere in più rispetto a quello che è stato detto da... Ci sono due parole, una parola italiana che conosciamo tutti benissimo, che sono i rumori di fondo, no? C'è questo rumore di fondo che disturba, annoia e che non ti permette di concentrarti. È un po' il contrario del silenzio operoso di cui parlava Cristina. E invece c'è una parola bellissima in inglese, un neologismo, che si chiama soundscape. Soundscape è il paesaggio sonoro. E sostanzialmente il soundscape è praticamente l'armonia che ti viene dalla società, della quale tu devi essere in ascolto per capire come si sta trasformando la società, le sue aspettative, i suoi bisogni, quello che viene veramente dalla nostra, quello che viene veramente dalla società, e che per i politici, ma anche per gli accademici, per le grandi istituzioni universitarie, eccetera, è fondamentale comprendere ed ascoltare. Quindi noi siamo in un'epoca in cui in realtà purtroppo ascoltiamo solamente il rumore di fondo, ne siamo disturbati e non riusciamo a concentrarsi, ma non siamo più in grado di apprezzare il cosiddetto paesaggio sonoro, il soundscape. Io penso che i nostri relatori oggi siano proprio quelle persone che invece fanno quel paesaggio sonoro e che riescono a interpretare al meglio quelli che sono in realtà le voci importanti, sono importanti, che vengono dalla società. Un piacere per me essere qua con voi, ringrazio moltissimo l'organizzatore Alessandro Pesci e sono molto molto contento di ascoltare quello che avete da dire. Grazie mille.
2: Grazie. E allora io vado subito a presentare gli ospiti, che più o meno sono già stati presentati e non hanno bisogno di presentazioni, ma comunque va fatto. Natalie Tocci, politologa, professora alla Johns Hopkins University, Marco Buti, titolare della cattedra Padova Schioppa qui a Fiesole, e Rigoletta non ha bisogno di presentazioni, io citerò soltanto il suo ultimo ruolo a livello europeo, nonché attuale, autore del rapporto commissionato dal Consiglio europeo sul mercato unico europeo, e penso che di questo anche che ci parlerà, e sarà proprio Letta a avviare questa discussione con una breve relazione. E poi interloquiremo fino alle

i ministri del governo che ho avuto l'onore di presiedere, il professor Triglia, che saluto veramente con grandissimo affetto, e poi quando ho visto davanti a me il presidente De Siervo, ho detto mi è sembrato di tornare in università, quando alla Sapienza a Pisa entravo e con fatica passavo gli esami di diritto costituzionale, di diritto privato, soprattutto di procedure, le procedure, quanta fatica con le procedure. Molto contento di essere qui, quindi un saluto molto particolare, grazie alla sindaca, grazie Alessandro, grazie veramente a tutti, un grandissimo piacere essere qui. Vorrei usare questi minuti che abbiamo a disposizione per trasferirvi qualche messaggio e la sensazione di qualcosa che sta avvenendo a livello europeo, di qualcosa che dobbiamo aiutare a che avvenga, il senso di una battaglia europea in questo momento particolarmente importante, che in fondo ha cambiato dimensione. Permettetemi di cominciare facendo riferimento alla sensazione molto forte che io ho avuto, che tanti di noi hanno avuto partecipando martedì scorso ai funerali di Emma Bonino a Roma. Un momento molto forte in cui cos'è venuto fuori? È venuto un sentimento sull'Europa, credo interessante, che vorrei condividere con voi. E qual è questo sentimento? Il fatto che in fondo il periodo in cui una personalità come Emma Bonino ha fatto quello che ha fatto, è stata nel ministro degli esteri nel mio governo, collega di governo con Carlo, la riflessione che voglio qui fare è questa: noi siamo stati abituati, molti di noi che sono qua, sicuramente io, ma immagino Marco e Nathalie che parleranno con me qui, siamo stati tutti abituati a vivere l'Europa e la dimensione europea un po' come l'ossigeno. Cioè l'ossigeno c'è, non è che c'è, e non è che nemmeno ti chiedi se non c'è, se l'ossigeno c'è, hai l'ossigeno. E l'Europa è sempre stata così, c'era, c'è sempre stata, l'abbiamo spesso messa nei nostri discorsi come una cosa normale, alle volte con delle era talmente scontata che si dicevano delle cose anche così molto molto banali. Poi a un certo punto è successo, e questo è avvenuto all'inizio di questo secolo, nel periodo tra il 2000 e il 2010, che ci si è resi conto che le cose stavano modificandosi, che le sfide crescevano di intensità, e improvvisamente oggi l'Europa non è più quella cosa normale, semplice, quel rumore di fondo o quello sfondo di paesaggio, riprendo quello che dicevate prima, ma è diventata oggi una sfida esistenziale, cioè una sfida che, come è capitata per gli inglesi, possiamo perdere, cioè può non esserci più. Non è una cosa che, come lo Stato, la Regione, il Comune di Fiesole, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Gli inglesi ci hanno dimostrato che se sbagli qualcosa, a un certo punto l'Europa può non esserci più. Parlate con i giovani inglesi, vi dicono che sono disperati e arrabbiati con la generazione dei più vecchi, che gli ha tolto una cosa che era fondamentale per loro. E in fondo questa riflessione sull'Europa che possiamo perdere è una riflessione che non vale più per l'Inghilterra soltanto, ma in fondo vale anche per noi. Vale sicuramente per i tedeschi, ero a Berlino ieri, non avrei mai immaginato di sentire un sentimento di così importante difficoltà, paura in un paese come la Germania. La Francia farà le elezioni ad aprile, e in Francia per la prima volta nella storia francese un Presidente della Repubblica può essere un erede di quella storia che conosciamo, è esplicitamente anti-europeo, con l'idea di ridurre il contributo della Francia all'Unione Europea, con l'idea di far uscire la Francia da alcune politiche europee, e stiamo parlando della Francia e della Germania. Un'estate nella quale abbiamo visto l'Italia fare una scelta sbagliata, come l'ha fatta nei confronti della Spagna, una scelta, io faccio su e giù con la Spagna, perché lavoro in università a Madrid, e è incredibile, cioè, che gli aerei che arrivano dalla Spagna finiscano insieme nella stessa coda degli aerei che arrivano da

l'America Latina o che arrivano dalla Corea, cioè una cosa senza senso, per una cosa che è accaduta in territorio africano, che è gestita, parlo di Ceuta ovviamente. Adesso sto citando queste cose per dire che oggi siamo di fronte a un momento in cui la sfida europea è una sfida esistenziale, è una sfida per la vita. E questa sfida per la vita oggi ha un qualcosa di più rispetto a prima, e quel qualcosa di più è legato al fatto che abbiamo parlato tanto dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Fiesole è famosa in tutta Europa anche per questo, è il luogo del pensamento per eccellenza europeo. E io la prima volta che ho messo piede all'Istituto Universitario Europeo a Fiesole, stiamo parlando di molti anni fa, si stava facendo il mercato unico europeo, il tema del quale appunto, grazie Angela per aver citato quello di cui mi sto occupando in questo periodo. Il mercato unico europeo è nato negli anni 80, 85, tra l'85 e il 92. In quegli anni la mia generazione si è innamorata dell'Europa per via della caduta del muro di Berlino, della fine delle frontiere. È stato un momento di libertà, il passare le frontiere senza bisogno. E in quegli anni l'Italia era diventata la quarta potenza del mondo, la quarta potenza economica del mondo. In quegli anni l'Italia era economicamente grande quanto la Cina e l'India messe insieme. State giustamente sorridendo rispetto a questa immagine, ma era la verità. Nasce il mercato unico europeo, l'Italia era la quarta potenza mondiale economicamente e eravamo economicamente grandi quanto la Cina e l'India messe insieme. 60 milioni di abitanti noi, 3 miliardi loro messi insieme. Poi cos'è successo? È successo che tre decenni hanno cambiato completamente l'immagine del mondo. I tre decenni in cui le nostre generazioni hanno vissuto e sono state e siamo testimoni del più grande, sconvolgente, incredibile cambiamento della storia dell'umanità, che è il cambiamento legato al fatto che Cina e India, che erano paesi con un numero di abitanti importanti ma totalmente ridotti in una condizione di minorità, sono diventate due potenze industriali. La Cina oggi di fatto la prima potenza industriale e l'India si appresta a diventarlo anche lei, e sono due paesi che insieme sono due continenti che fanno quasi la metà del mondo. Hanno una dimensione di scala tale che le loro produzioni cambiano il nostro modo di produrre e di consumare. A me fa impressione dare un'occhiata fuori e vedere quante macchine cinesi girano per le nostre strade. Mai nella mia vita, solo 15 anni fa, avrei pensato di vedere macchine cinesi per le nostre strade. Ma le loro macchine oggi sono diventate tecnologicamente buone e costano la metà delle nostre. Quindi uno può fare il sovranista quanto vuole, ma poi il portafoglio non è sovranista. E quindi se il tuo portafoglio ti dà un certo margine e hai bisogno della macchina, certe scelte vanno in quella direzione. Questo ragionamento che sto facendo ovviamente ha poi un impatto ulteriore, il cambiamento climatico. Tutto questo ha una conseguenza enorme sul cambiamento climatico. Solo noi consumavamo con una certa modalità ed eravamo una piccola parte del mondo. 1 miliardo di abitanti del mondo consumavano come noi. Oggi 7 miliardi di abitanti su 8 consumano come noi. E questo ovviamente ha un impatto sul cambio climatico in 3 decenni impressionante. Non la voglio fare lunga, capite subito dove voglio arrivare. Se noi eravamo la quarta potenza del mondo, se noi eravamo grandi come l'India e la Cina, e quando dico che noi eravamo grandi come l'India e la Cina, sto anche dicendo che la Francia era più grande dell'India e la Cina, che la Germania era più grande dell'India e della Cina, potevamo permetterci di giocare con la nostra dimensione nazionale nel mondo, perché il mondo, la nostra dimensione, se la giocava seriamente, solidamente.
Quello che è successo in questi ultimi 30 anni ha totalmente cambiato questa dimensione ed è questo il punto sul quale vorrei attirare la vostra attenzione e sul quale secondo me dobbiamo anche affrontare la questione politica complessivamente. Perché oggi quello che è successo, ve lo dico con un concetto molto semplice, è che si è capito che essere competitivi e essere sovrani sono due concetti che hanno bisogno di una dimensione grande. Non è compatibile essere competitivi e essere sovrani con la dimensione piccola. Puoi essere competitivo e piccolo. La Svizzera è un paese molto competitivo, piccolo. La Norvegia è un paese molto competitivo, piccolo. Potrei farvi vari esempi, ma nessun paese piccolo, anche se è competitivo, è sovrano. Cosa vuol dire essere sovrani? Essere sovrani vuol dire che autodetermini le regole fondamentali con le quali vivi. Oggi l'unica dimensione con la quale noi possiamo essere sovrani, veramente sovrani, non parlo di sovranismo di facciata, di sovranismo da macchietta, sto parlando di sovranismo, di sovranità vera. Oggi l'unico modo per essere veramente in una condizione di sovranità, quindi di indipendenza e autonomia, è di esserlo a livello europeo. Se non costruiamo complessivamente l'Europa, noi saremo a discutere tra di noi italiani nei prossimi anni, tra quelli che vogliono essere più vicini agli americani e quelli che vogliono essere più vicini ai cinesi. La stessa cosa faranno gli spagnoli, la stessa cosa faranno i portoghesi, i francesi, gli svedesi. L'unico modo per poter essere veramente indipendenti e autonomi 40 anni fa era essere fortemente italiani, oggi è essere europei, perché il cambiamento che la vicenda della dimensione ha comportato, vi faccio un esempio molto semplice. Negli anni 90, vedo che in sala siamo diversi di noi li hanno vissuti gli anni 90, ecco, mettiamola così. Negli anni 90 noi europei vendevamo i nostri telefonini agli americani. Gli americani compravano i telefonini nostri. Il GSM era una tecnologia europea che noi abbiamo dato agli americani. Oggi ditemi una cosa tecnologica della nostra vita concreta che avete in mano tutti che non sia sostanzialmente americana o magari asiatica. Di italiano, di europeo non c'è praticamente più niente. Perché? Perché nella costruzione europea che abbiamo fatto ci siamo per motivi politici a un certo punto fermati. E ci siamo fermati dopo aver fatto l'euro, perché è partito un discorso populista che ha cercato di raccontare che le nostre difficoltà di ognuno dei diversi paesi non erano colpa del mondo che cambiava, ma erano colpa dell'euro, dell'Europa. Esattamente la stessa cosa che ha portato i Brexiters a dire la colpa di tutto è l'Europa. E hanno purtroppo convinto il 52% dei loro cittadini che hanno sbagliato obiettivo. Hanno preso come obiettivo l'Europa senza rendersi conto che loro hanno detto, vi ricordate qual era lo slogan del Brexit, richiama molto questo discorso sulla sovranità, hanno vinto i Brexiters quando hanno detto I want to take back control, voglio riprendere il controllo. Ma questa parola take back control, se ci ripensate bene, take back, back, indietro, il controllo, è una parola di nostalgia sostanzialmente. Cioè loro volevano riprendersi l'Inghilterra che era il centro dell'impero, che era la capitale del mondo, ma quell'Inghilterra non c'è più non per colpa dell'euro o dell'Europa. Quell'Inghilterra non c'è più perché è arrivata la Cina, perché l'India è diventata quello che è, perché il Brasile, perché i BRICS. Vi faccio riflettere su un'altra frase, per me molto indicativa. Parliamo tutti molto di MAGA. Make America Great Again. Lo slogan di Trump.
Vi invito a riflettere sulla similitudine e l'assimilazione tra Take Back Control e Make America Great Again. In una c'è la parola back e nell'altra c'è la parola Make America Great Again. Sono due slogan vincenti di due proposte politiche che sostanzialmente dicono: fermiamo il mondo, torniamo indietro quando noi comandavamo. A me sembra che questa riflessione sia la stessa riflessione che in Francia o in Italia viene fuori da parte di tanti che ti dicono esattamente la stessa cosa. Noi siamo l'Italia, ci devono rispettare. Noi eravamo la quarta potenza del mondo, vogliamo rimanere la... o i francesi, eravamo il CE, parlavano tutti francese. Il tema di fondo è quello di essere rapidi nel capire che cosa è successo nel mondo. Essere rapidi nel capire che in questo mondo di domani noi abbiamo il dovere di esserci come europei, il dovere di esserci. Io sono sconvolto del fatto che c'è dovuto arrivare un primo ministro canadese ieri a Bruxelles per dirci le cose che dovremmo dire noi, che dovremmo essere... che dovremmo essere consapevoli e orgogliosi della grandezza della storia dell'integrazione europea, che ha fatto delle cose fondamentali e che ci consente oggi di essere attrattivi rispetto al resto del mondo e che ci consente oggi di avere una chance di giocarcela. E qual è la chance di giocarcela? È quella di completare l'integrazione, essere in grado quindi sui grandi temi sui quali oggi ce la giochiamo in 27 e non siamo uniti. Io prendo rapidamente e poi concludo subito perché deve essere una chiacchierata tra di noi questa. Il senso di quello che mi hanno chiesto le istituzioni europee è stato quello di dire: cerca di capire perché il mercato unico europeo non è completo, cerca di capire come trasformarlo in qualcosa di positivo per le persone e facciamo un piano su come riuscire a mettere insieme le cose che mancano. Io ho fatto un lavoro di un anno, ho girato tutti i paesi europei, ho cercato di avere idee, molte di queste idee mi sono venute dall'incontro che ho fatto all'Istituto Universitario Europeo con studenti e ricercatori, sono stato in tutti e 27, alla fine ho tirato fuori alcune idee, sono state riprese in un piano che la Commissione Europea ha presentato. Questo piano, voi lo trovate, si chiama One Europe, One Market. Se vi interessa questo tema, basta che googolate One Europe, One Market, è il piano di 42 misure che la von der Leyen ha rilanciato ieri l'altro mattina. Qual è l'obiettivo? Io sono partito dall'idea che ci sono tre temi sui quali non ci siamo integrati e questa mancanza di integrazione è oggi un gravissimo danno di mancanza di indipendenza. I tre temi sui quali siamo rimasti nazionali, orgogliosi di essere nazionali, contenti di essere nazionali, abbiamo scoperto improvvisamente che essendo testardamente nazionali non contiamo più nel mondo su questi temi qua. Ho citato la connettività, le telecom, vi posso citare il secondo, l'energia, un disastro totale, siamo 27, ognuno per conto suo e siamo totalmente dipendenti, e il terzo, i mercati finanziari. Mercati finanziari forse è il più grave di tutti. Oggi la finanza americana governa qualunque cosa. Governa qualunque cosa perché? Perché noi abbiamo l'euro, abbiamo la stessa moneta, ma politicamente si è voluto tenere ogni paese il proprio mercato finanziario, la propria Consob, la propria borsa stock exchange, con tutti con l'idea di dire: oh, ma io sono importante, io sono la quarta potenza del mondo, mica posso condividere con altri. E la conseguenza qual è? Sì, tutti e 27, ognuno ha la sua borsa, ognuno ha la sua Consob, ma sapete qual è il problema? Che i capitali sono andati tutti negli Stati Uniti e le imprese finanziarie grosse sono tutte americane. Non vi ha convinto quello che vi ho appena detto? E vi faccio l'esempio finale per dire qual è la conseguenza di questa frammentazione sulle nostre vite. Se voi andate a cena stasera, qual è la miglior pizzeria di... Non si può dire, Gio, scusa, hai ragione.
Hai ragione anche te. Vabbè, se voi andate a prendere una pizza questa sera, se voi andate a teatro questa sera, pagherete con la carta di credito. Qualunque pagamento digitale che avviene in Europa, tra cittadini europei, per comprare una pizza a Fiesole, da un pizzaiolo di Fiesole, e voi siete italiani, voi pagherete con una carta di credito americana, perché non esistono sistemi di pagamento elettronici europei. Perché? Perché noi italiani non pagheremo mai con una carta di credito francese. I francesi non pagherebbero mai con una carta di credito tedesca, i tedeschi non pagherebbero mai con una carta di credito spagnola, e tutti insieme, contenti e felici, paghiamo solo con carte di credito americane. Qual è la conseguenza di questo? È che le fees, la commissione, sarà anche uno zero virgola, ma per miliardi vanno tutte a Wall Street, e tutti i nostri dati, ogni volta che paghiamo, se ne vanno dall'altra parte dell'Atlantico. Voi potreste anche dirmi, ma in fondo che me ne frega, mica è sovranità questa, è efficienza. Quelle carte di credito funzionano, quindi va bene. E io vi ribatto con una storia che è capitata quest'anno, e che per me è una storia che è la cosa più importante di tutte le cose che vi posso raccontare questa sera. Un giudice francese, che si chiama Nicolas Guyot, è il giudice, uno dei giudici, come potrebbe essere un giudice italiano, della Corte Penale Internazionale. Questo giudice, per le scelte che ha fatto alla Corte Penale Internazionale, insieme ad altri giudici, è stato oggetto di una sanzione della giustizia americana. La giustizia americana gli ha detto che lui non poteva più entrare negli Stati Uniti. Voi mi direte, vabbè, uno sopravvive, cioè non entri negli Stati Uniti, sopravvivi. No, perché questa decisione ha avuto come ulteriore estensione il fatto che questo giudice non ha più potuto usare le piattaforme digitali che hanno base negli Stati Uniti. Di colpo questa persona, questo cittadino europeo, è stato privato della possibilità di usare... Adesso fate un attimo mente locale su cosa vi succede a voi questa sera, se voi smettete di poter usare qualunque piattaforma digitale. Quindi niente più pagamenti elettronici, niente più Gmail, niente, più niente. La storia di questo, che io, è assurdo che questa storia la debba raccontare, che non sia la storia più nota d'Europa, perché per me questa cosa è incredibile, questa cosa là, incredibile. È il racconto di cosa vuol dire che noi, per via della nostra frammentazione, siamo diventati, stiamo diventando una colonia. Su questi temi americana, però vi ho citato la Cina, su altri temi stiamo diventando una colonia cinese. Perché? Perché stiamo inseguendo il sovranismo nazionalista. Ogni paese europeo pensando che no, noi abbiamo la nostra bandiera nazionale che ci salva, senza renderci conto che siamo tutti troppo piccoli nelle dimensioni degli indiani, dei cinesi e degli americani. A livello europeo tante volte si usa questa frase per definire l'Europa. L'Europa è fatta di due gruppi di paesi, i paesi europei che sono piccoli e i paesi europei che non hanno ancora capito che sono piccoli. E io penso che questo sia verissimo, perché ci sono tanti paesi europei che sono piccoli di dimensioni e che lo sanno dall'inizio che da soli non ce la fanno. Il problema siamo noi, sono i francesi, i tedeschi, che pensiamo, siccome abbiamo una storia, che noi siamo l'Italia, quindi noi comunque, i francesi siamo la Francia, i tedeschi siamo la Germania. Non ci rendiamo conto che la vera partita è la partita dell'indipendenza, dell'autonomia, della nostra sovranità. E questa partita si gioca su tutti i temi, a partire dalle questioni di sicurezza. Perché il tema della sicurezza, non la giro troppo lunga, è molto semplice. L'anno scorso la Commissione europea ha dovuto accettare un accordo commerciale con gli Stati Uniti umiliante per le modalità in cui si è sviluppato, per un problema di sicurezza, non perché la Commissione fosse convinta dell'accordo. Ve lo ricordate, con Trump nel campo da golf in Scozia, di proprietà di Trump, una cosa veramente insopportabile. Ma perché? Perché Trump ha detto, e sapete che Trump non è che le lascia intendere, le dice esplicitamente, ha detto: o fate così o io vi mollo soli a difendere l'Ucraina. E siccome l'Europa, noi europei, abbiamo una situazione in cui ognuno ha il suo sistema
e non siamo in grado, anche qui per frammentazione nazionale, di giocarcela insieme, abbiamo avuto talmente tanto paura che siamo stati costretti di rincorrerlo. Allora, tutti questi ragionamenti che vi sto facendo sono ragionamenti per dire che noi abbiamo oggi una battaglia esistenziale, che è la battaglia per l'Europa e per l'integrazione europea. Questa battaglia è la battaglia per i nostri valori. L'Europa non è il nostro nemico, l'Europa è l'unico spazio nel quale i valori della nostra vita e della nostra convivenza civile possono trovare difesa. Non è un caso che oggi gli studenti, io lavoro in un'università internazionale che sta a Madrid, ho lavorato in un'università internazionale che stava a Parigi, stanno attraendo insieme a altre grandi università internazionali italiane una quantità di studenti dal mondo che non vogliono più andare negli Stati Uniti. Non vogliono andare negli Stati Uniti non perché non siano buone le università americane, sono ottime, ma perché se la tua famiglia ha deciso di investire $30,000 o €20,000 per la tua formazione per i prossimi 4 anni, l'idea di andare in un paese nel quale non sei benvenuto e quindi l'anno dopo ti possono cambiare la politica dei visti, nessuno più si prende questo rischio. Stanno venendo tutti in Europa. Stanno venendo in Europa perché l'Europa è il terreno dove le libertà individuali, dove la libertà di espressione, dove lo Stato di diritto sono garantiti, è il posto dove noi vogliamo vivere alla fine. E con tutte le nostre difficoltà, questa capacità di vita, questa capacità di tenere i diritti delle donne e degli uomini in parità, la capacità di stare e di vivere in una dimensione che è quella che noi vogliamo vivere. Però tutto questo, questa è, scusatemi se lo metto in fondo, è la parte complessa di tutto il mio ragionamento, e termino su questo, l'inerzia e lo statu quo non bastano. Questa è la brutta notizia che vi do. Non bastano. Cioè l'idea di dire, no, ma noi stiamo bene così, questo non funziona. Ma non funziona perché 30 anni fa eravamo grandi come la Cina e l'India messe insieme. Oggi sono 20 volte noi e ci invadono con i loro prodotti, con la loro tecnologia, la stessa cosa agli Stati Uniti e tutto il resto. Quindi quello che oggi non funziona è l'inerzia. E chi vi propone l'inerzia vi sta proponendo sostanzialmente un futuro, magari non per noi. Chi vi fa è come la stessa cosa del cambio climatico, no? Di chi vi dice, ma scusate, ma chi se ne frega, tanto sarà fra 30 anni il problema, no? Quindi se la vedranno i nostri figli. E io penso che noi come genitori abbiamo tutti invece una grande responsabilità nei confronti dei nostri figli. Questa responsabilità è una responsabilità assolutamente fondamentale. E la responsabilità è quella di completare l'integrazione europea in quei 3 settori. Ci sono queste 42 misure. Alcune di queste misure sono fondamentali per costruire il mercato unico dell'energia, il mercato unico delle comunicazioni e il mercato unico dei mercati finanziari. Salire di scala, essere in grado di essere competitivi. In alcuni campi battiamo gli americani. Airbus, sulla costruzione degli aerei, batte Boeing. Vinciamo noi europei, perché Airbus alla fine è europeo, non è di un paese europeo. E la stessa cosa vale per molti altri aspetti assolutamente fondamentali. Vi faccio un esempio finale su tutti questi temi, per dirvi che cosa vuol dire questa frammentazione e qual è l'effetto finale di questa frammentazione. Noi non possiamo immaginare di essere competitivi nel mondo se non siamo competitivi come europei. Se tentiamo di essere competitivi come singoli paesi, come tentiamo di fare, semplicemente non ci ricevono nemmeno, non c'è nemmeno la percezione di quello che stiamo facendo. Ci sono alcuni campi in cui o si sale di scala, i 3 che ho citato, oppure semplicemente non ce la facciamo. Proviamo a difenderci tra di noi? È semplicemente un modo per rallentare la difficoltà e il declino. A me è capitato di affittare un mini appartamento, uno studio a Madrid per le cose che devo fare. Ho fatto il cambio di voltura dell'energia elettrica e il call center dall'altra parte, tutto perfetto. Mi dice alla fine 2 sole dati per completare il dossier, ha bisogno di avere il suo numero di conto corrente bancario e il suo numero di telefono. Gli do il mio numero di conto corrente bancario, gli do il mio numero di telefono. Sento silenzio dall'altra parte. E il call center della società spagnola che mi dava energia a Madrid mi dice, ma scusi,
non riconosco nel mio libretto delle istruzioni questo numero di conto corrente bancario, perché comincia con IT. Io ho bisogno di un numero di conto corrente bancario che comincia con ES. E poi mi dice, poi il numero di telefono, e lei mi sta dando un più 39, io ho bisogno di un più 34. Vi confesso che la mia prima reazione è stata quella di dire, ma guardi, le mando il mio rapporto sul mercato unico europeo, che dimostra, che le dimostra tecnicamente che il mercato unico vuol dire che io, cittadino italiano, posso col conto corrente italiano e il telefono italiano avere l'energia in Spagna. Questo è il mercato unico, è la forza del mercato unico. Ma attenzione, non è la colpa degli spagnoli, eh? Uno spagnolo che venisse qua avrebbe lo stesso trattamento. Qual è il punto? Il punto è che noi abbiamo sistemi nazionali che difendono e proteggono tutte le logiche nazionali. Qual è l'effetto? È che ovviamente io ho dovuto a prendere un terzo numero di telefono, oltre a quello francese e quello italiano, quindi tre numeri di telefono, tre conti correnti bancari. Qual è l'effetto di tutto questo? È che si limita la crescita di dimensione, per cui oggi la più grande banca americana è 8 volte più grande la più grande banca europea, perché noi siamo tutti su scala nazionale. E cosa succede? Che quando c'è da fare i grandi investimenti, li fanno gli americani con le loro dimensioni e noi non siamo in grado minimamente di giocarcela dietro. Questo è il punto essenziale, questo è un tema di influenza, un tema di potere, non è un tema secondario. Voglio concludere sull'intelligenza artificiale, che è il tema del giorno, del periodo. L'intelligenza artificiale è una questione di potere, è una questione di influenza. L'intelligenza artificiale non è soltanto come un telefonino. L'intelligenza artificiale ti dà delle risposte, ma quelle risposte sono orientate, non sono risposte neutre. Vi racconto questa esperienza che ho vissuto. Stavo presiedendo un dibattito, un seminario. Il titolo del seminario era «Può l'Europa crescere?», punto di domanda. Ed era un seminario negli Stati Uniti tra speaker italiani, speaker europei, scusate, speaker americani. Una audience come questa di europei e americani. E io ai 3 speaker ho chiesto, fatemi una prima risposta, ditemi sì o no. Poi dopo facciamo un secondo giro e approfondiamo. E i 3 speaker, il primo dei 3 speaker, ripeto la domanda, può l'Europa crescere? Punto di domanda. Il primo dei 3 dice, io non so come rispondere, chiedo all'intelligenza artificiale e vi leggo la risposta dell'intelligenza artificiale. Legge la risposta dell'intelligenza artificiale che dice, l'Europa può crescere? Punto di domanda. L'Europa ha 2 rapporti, ha commissionato 2 rapporti, il rapporto Draghi e il mio rapporto sul mercato unico, che dicono tutte le cose che bisogna fare, ma i poteri politici europei sono talmente divisi e frammentati che alla fine non riusciranno a trovare l'accordo e fa tutta una tiritera, quindi la risposta è no. Allora io gli chiedo, scusi, ma quale intelligenza artificiale ha auscultato? E lui dice un nome di un'intelligenza artificiale americana. In sala c'era un importante personaggio finlandese, a quel punto alza la mano e gli do la parola. Mi dice, posso leggere quest'altra risposta di un'altra intelligenza artificiale? Legge quest'altra, gli do ovviamente la parola, e l'altra risposta era invece sì, l'Europa può crescere perché questo, questo e questo. Ed era ovviamente l'intelligenza artificiale europea. Qual è il problema? Che nella sala tutti gli europei della sala usavano intelligenza artificiale americana. Quindi è evidente. E perché vi ho fatto questo esempio? Perché l'intelligenza artificiale è la prima rottura tecnologica della storia guidata da capitali privati, non da capitali pubblici. Questo è il punto chiave. Sono i capitali privati, quindi è la potenza del mercato finanziario americano. Guardate in Europa quanti piani nazionali si fanno. Ogni paese, ogni governo lancia il suo piano per l'intelligenza artificiale. Chiede il primo ministro al ministro del bilancio, tirami fuori 3 miliardi, 2 miliardi, dobbiamo raccontare il nostro piano. Ho girato per tutta Europa, ho visto tutti questi piani nazionali sulle intelligenze artificiali. Chi 3 miliardi, chi 10, chi 20 miliardi. Andate negli Stati Uniti, investono trilioni di dollari, cioè sono scale che non sono comparabili, perché il loro mercato finanziario è uno, il nostro siamo 27, così come capita per
i mezzi di pagamento elettronico, noi non ce l'abbiamo perché non ce l'abbiamo la scala europea e dipendiamo totalmente da loro. Dipendiamo totalmente da loro sull'intelligenza artificiale. Io credo che sia venuto il momento di porci seriamente il problema. L'inerzia non basta, se vogliamo evitare di fare il prossimo dibattito, Marco, a discutere, metà della sala che dice no, preferisco gli americani, l'altra metà no, meglio i cinesi, noi dobbiamo dire no, noi siamo europei e preferiamo l'Europa.

Allora, grazie per questa bellissima introduzione, più che un'introduzione, e per la cura di cui, che hai dimostrato e di cui secondo me l'Europa avrebbe, ne ha tanto bisogno, e la dedizione con cui hai trasformato, tradotto un linguaggio, spesso quando si parla di Europa si parla in, no, per teorie, per astrattismi, e invece l'hai tradotto in esempi concreti che riguardano la vita di ognuno di noi ogni giorno. E, insomma, se si affrontassero i temi europei sempre così, saremmo un passo, anzi forse 10 o più passi avanti, secondo me. Allora, io inizio la nostra chiacchierata partendo, l'hai citato un po' prima, parlavi del discorso di von der Leyen. Come sapete, ogni anno il Presidente o la Presidente della Commissione europea tiene un discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo. Questa cosa avviene ogni anno a metà settembre, in cui si fa un po' il punto sulle sfide che ci sono davanti, il programma, eccetera. Sul programma io posso forse permettermi di dire che von der Leyen non ha aggiunto molto a quello che, insomma, non ha dato delle indicazioni nuovissime, ha anche annunciato delle cose che erano già state annunciate e che avrebbero dovuto già essere concrete adesso, ma ha fatto un passo nuovo di cui si discute molto in questi giorni, cioè, come dicevi, ospite d'onore era il premier canadese Carney, che è uno dei leader, forse l'unico dei leader in carica che si siano, non l'unico, c'è anche Sanchez, in certe occasioni pure Macron, insomma più che si siano ritagliati in questi primi anni di presidenza, secondo mandato di Trump, un ruolo di sfida o di reazione energica al presidente degli Stati Uniti. E con il Canada l'Unione Europea pensa appunto di imbastire una nuova relazione più stretta, si parla del Canada come membro associato dell'Unione Europea, la forma giuridica è ancora non è chiara, però sicuramente è un segnale di vita da parte dell'Unione Europea e di volontà di partnership con un paese che appunto affinità elettive, diceva, ha detto Carri citando Goethe ieri. Un paese insomma simile dal punto di vista geopolitico adesso. Io inizierei la chiacchierata rivolgendo questa domanda a Nathalie Tocci, visto che insomma Enrico ha elencato un po' tutte le sfide che l'Unione Europea ha davanti, le minacce, sappiamo che è uno dei movimenti

0: questi partiti non c'è più l'Europa. Quindi iniziative come quella di ieri sul Canada, che chiaramente gli europeisti festeggiano come un passo, appunto, dicevo prima, un segnale di vita, possono aiutare a invertire quello che è.
1: Tutti quelli dell'Europa possono invertire questo trend, iniziative di questo genere possono aiutare?
2: Sì, allora io credo che vista da un'ottica, diciamo, strettamente di sicurezza, no? Perché Enrico ci ha fatto, diciamo, un panorama che naturalmente ha tutta una sorta di, come dire, dimensione di sicurezza, ma è che è anche in gran parte economico e geoeconomico. Se la vogliamo vedere da un punto di vista, come dire, più stretto della sicurezza, qual è la vera domanda che si deve porre l'Europa? Come fa l'Europa a difendersi dalla Russia senza l'America? In realtà è semplice la domanda. È una domanda semplice che in realtà, vista anche qua da un punto di vista delle capacità che potremmo avere come europei, e soprattutto considerando il fatto che non è che dobbiamo essere più forti al mondo, dobbiamo essere solamente più forti della Russia, e la Russia l'abbiamo visto, sono non soltanto 5 anni, perché in realtà la guerra in Ucraina inizia nel 2014, ma diciamo sono 5 anni di invasione di larga scala che ancora non è riuscita a conquistare l'intero Donbass. Quindi non stiamo parlando di una roba impossibile, diciamo, da fare, e ripeto, dobbiamo soltanto essere più forti di loro per poterci proteggere. Per quanto difficile possa essere, è anche possibile farlo senza l'America. Quindi, vista così, insomma, a primo impatto, la risposta è sì. Il problema è di natura istituzionale, ontologica da un lato e politica dall'altro, e in realtà il punto finale è esattamente il punto che ha sottolineato più volte Enrico, delle divisioni interne e dei sovranismi interni, che poi si riallaccia, Angela, alla tua domanda. Allora, innanzitutto il problema di natura, se vogliamo, più istituzionale, ma istituzionale in senso non formale del termine, proprio ontologico del termine. Noi in Europa abbiamo, in Europa in senso, come dire, ampio del termine, quindi appunto Regno Unito, Norvegia, tutti, e arriviamo appunto fino al Canada, abbiamo due organizzazioni che si sono occupate in senso lato di sicurezza. C'è naturalmente la NATO e c'è, appunto, come abbiamo detto, c'è anche l'Unione Europea. Seppur l'Unione Europea si è tradizionalmente occupata degli ambiti più soft, se vogliamo, della sicurezza, però diciamo sono le due grandi case all'interno della quale comunque si è perseguito, appunto, la sicurezza dell'area euroatlantica. Il problema ontologico è di entrambe, perché abbiamo un problema ontologico della NATO, perché sì, adesso si dice no, quello che dovremmo fare è europeizzare la NATO e va tutto bene, sarebbe tutto meraviglioso, salvo un piccolo problema. Da un punto di vista, appunto, ontologico, la NATO è e sempre sarà a guida americana, da un punto di vista strategico, operativo, industriale, tecnologico, cioè è come dire, quello è il DNA. E le istituzioni funzionano per certi versi un po' come, no, le persone. Dice, io sono fatto in un certo modo, beh certo, posso cercare di lavorare un pochino su me stesso, diventare, no, un pochino più nel senso, ma io quello che sono, sono alla fine dei conti. E questa è la NATO è e continuerà ad essere attrazione statunitense. E anche se, e credo che questo accadrà, le capacità europee utilizzate all'interno della NATO saranno per la difesa dell'Europa, che poi è il compito primario, se vogliamo, della NATO, la finiranno per essere europee, gli americani continueranno a comportarsi nella NATO come l'azionista di maggioranza. Cioè è impensabile, anche ripeto, in una situazione in cui alla fine siamo noi che ci mettiamo i soldi, siamo anche noi che ci mettiamo le capacità, ma è estremamente difficile immaginarci una situazione in cui c'è, diciamo, un'azione della NATO contro il volere degli Stati Uniti, praticamente da escludere. E quindi la domanda, ritornando alla domanda, no, all'origine, Può l'Europa difendersi dalla Russia senza l'America? Sì, ma non con la NATO, per tutta una serie appunto di motivi. Allora uno dice, vabbè, allora se non la NATO, l'Unione Europea. E qua abbiamo un altro problema di ordine, anche qua, istituzionale e ontologico, ossia il fatto che l'Unione Europea è nata e cresciuta in tempi di pace. È un progetto di pace, un progetto di pace può fare difesa? Sì, certamente può fare difesa, ma continuerà ad essere, per quanto si possa fare e per certi versi si è iniziato a fare, la difesa continuerà ad essere per lo più, non dico marginale, ma diciamo sì, marginale al progetto di integrazione europea. Per non parlare di tutta una serie, come dire, di impalcature istituzionali che rendono estremamente complicata decisioni rapide. Adesso nel discorso appunto di von der Leyen, una delle proposte, peraltro anche molto interessanti, che ha fatto la Presidente è quella di lanciare un protocollo di emergenza sugli attacchi ibridi. Perché qua abbiamo un problema, peraltro, che si potrebbe verificare ieri, nel senso che si è già verificato, ma immaginiamo un attacco ibrido, no? Un'esplosione all'aeroporto di Lipsia, che magari faceva 10 morti, intenzionale, non intenzionale, le vittime civili, però potrebbe accadere, ripeto, domani mattina. In una situazione del genere, ritornando all'esempio di prima, facevo sulla NATO, immaginiamoci un drone che cade in Polonia e fa 20 vittime civili. A questo punto il primo ministro polacco Tusk chiama, probabilmente quello che farebbe, e chiama Trump e dice, ma se io vado ad invocare adesso l'articolo 5, tu ci stai? E quello gli dice, no, scordatelo, era un attacco ibrido, è successo, non è successo. Di chi è la colpa, non si sa. E quindi ovviamente Trump e Tusk non va ad invocare l'articolo 5. Quindi la NATO di fatto verrebbe bypassata, ma oggi, se dovesse accadere un qualcosa del genere, il meccanismo per far sì che sia l'Unione Europea a reagire non c'è, è praticamente nulla. Per questo che in realtà, diciamo, abbiamo problemi di natura istituzionale e ontologica all'interno delle uniche due organizzazioni che abbiamo in Europa. Ed è il motivo per cui un'altra delle proposte interessanti che credo sia emersa dal discorso di von der Leyen è l'idea di un Consiglio di sicurezza europeo. Quindi immaginare un ambito istituzionale che riesca a dare risposta laddove quel che abbiamo, le organizzazioni esistenti, per un motivo o per un altro, non riescono appunto a fare il passo laddove, ripeto, dovesse avvenire una circostanza, ripeto, estremamente plausibile. E quindi abbiamo problemi di natura politico-istituzionale, ma ci sono, ripeto, delle potenziali soluzioni a questi problemi di natura, diciamo, istituzionale. Il vero problema, e qua arriva il punto e la tua domanda, Angela, è esattamente questa di natura politica, no? Perché va tutto bene, facciamo il nostro bel protocollo di emergenza, facciamo il nostro Consiglio di sicurezza europeo, c'è l'attacco ibrido. Se c'è domani mattina l'attacco ibrido con vittime civili, in realtà, se dovessi fare una scommessa, ancora credo che reggiamo botta. Mi spiego. C'è l'attacco ibrido, sempre per riprendere lo stesso esempio, l'attacco ibrido in Polonia, Varsavia, se una volta che Washington dice no, chiama Berlino. Berlino ci sta, oggi ci sta Berlino, se Berlino ci sta Parigi, se ci sta Parigi ci stanno tutti i nord, cioè se ci sta Parigi ci sta l'Italia, ci stanno già per definizione tutti i paesi nordici baltici, e a quel punto ci sta la Spagna, a quel punto hai una massa critica e qualcosa avviene. Ma se, no, ritornando alla vera minaccia, no, prima ho parlato la minaccia della Russia di Putin, la minaccia di un'America maga, la vera minaccia è il terzo lato del triangolo, che è, se vogliamo, la minaccia interna. Perché queste minacce, la risposta alla domanda sarebbe un sì, sì, possiamo difenderci dalla Russia senza l'America, se siamo uniti. se siamo uniti e se soprattutto, diciamo, quelle forze politiche che rappresentano una minaccia non tra virgolette solo alle nostre liberal democrazie, ma per definizione al progetto di integrazione europea, perché un'Europa di estrema destra continuerebbe a essere un'Europa, un'Unione Europea di estrema destra, per definizione è una contraddizione in termini. Cioè l'Europa è un progetto, sempre sarà un'Europa unita, è un progetto per definizione liberale nel senso filosofico del termine, no? Per definizione è incompatibile con un'Europa così come lo è stata in passato e così come minaccia di ritornare in futuro.
1: Allora Marco, con te la provocazione è questa, abbiamo come state, diciamo, forse a buon titolo possiamo definire l'estate pazza per l'Unione Europea, dal riscaldamento globale che insomma potrebbe ribaltare le teorie della destra sul Green Deal, Green Deal che è stato la bandiera della Commissione Europea quando ancora c'eri tu in Commissione Europea e che poi è stato messo da parte perché c'è un certo vento politico che appunto dice che no, che sono cose da radical chic. Ricordo che la AfD in Germania è cresciuta moltissimo, sì, nella propaganda anti-immigrati, ma anche quando in Germania hanno cominciato a discutere dell'abolizione delle caldaie a gas e l'AfD ha cavalcato quell'onda lì per dire è la rabbia dei cittadini che non si sentivano garantiti dalla transizione energetica perché dicevano non abbiamo abbastanza soldi per occuparci delle caldaie a gas. Quindi riscaldamento globale. La vittoria dei sovranisti in Sassonia, che presagisce anche, non lo so, dei rischi forse per il governo Merz, e esempi come quello spagnolo, che è l'unico governo progressista, diciamo, cerca di tenere testa a Trump, che sono messi sotto accusa e sono bersagliati proprio ieri a Strasburgo, non so se l'avete sentito, è successa un'altra votazione, insomma, secondo me gravissima, che ormai fa sempre meno scandalo, però tutte le destre unite, quindi dall'AfD al partito al PPE, hanno votato un testo che condanna l'operato del governo Sanchez nella crisi dei migranti a Ceuta e Melilla e soprattutto dice che vuole rivedere i fondi al Marocco se usano i migranti come strumenti. Insomma, sembra che si stia scivolando verso un modo di fare, di operare, di pensare dei luoghi comuni, che stia cambiando proprio il senso comune intorno all'Europa. Come la si aggredisce questa problematica?
3: Guarda, Angela, grazie, no, grazie per la partecipazione, anche molto, molto numerosa. La prima cosa, guarda, fammi fare un piccolo detour prima di arrivare alla tua domanda. La prima cosa, quello che ha detto Enrico sul numero di telefono, io l'ho vissuto anche personalmente ritornando 3 anni fa dopo insomma, qualche decennio in Belgio, quindi avevo il mio numero più 32. Estensione e qui disastro, no? Perché e tant'è che insomma ho dovuto prendere un numero di telefono, tra l'altro è il numero che non mi ricordo sempre, quindi quando vado alla sanità devo ricercare il mio numero perché ho in testa quello belga e quindi questa esperienza qui è un'esperienza, come dire, aneddotica ma diffusa. No, l'altra cosa che, guardando di nuovo al discorso della Presidente Ursula von der Leyen a Strasburgo 2 giorni fa, quindi marcato chiaramente, l'abbiamo detto tutti, dalla presenza di Mark Carney, no? Quindi il primo ministro canadese, e come dire, è stato lui che ha dovuto ricordarci come, cioè il sentimento che noi abbiamo quando andiamo fuori dall'Europa. Quando andiamo fuori dall'Europa noi ci sentiamo più europei, vediamo la differenza, vediamo quello che ci unisce e che ci differenzia rispetto agli altri. E quindi lui da lontano, quindi venendo dal Canada, fa un appello per una, cioè, cooperazione rafforzata, poi chiamiamola come vogliamo e vediamo quello che verrà fuori, ma è un appello all'Europa unita, non è al Parlamento europeo, non è un appello, non ha fatto la processione di andare a Berlino, poi a Parigi, poi a Roma, è andato anche là, però l'elemento forte è il messaggio, lui vuole un rapporto con l'Europa unita, non con i singoli paesi. Credo questo sia un messaggio importante, e quello che è anche rilevante, anche in qualche modo come sottofondo alla risposta alla domanda che tu stai facendo, io ho l'impressione che mettendo insieme il discorso di von der Leyen e il discorso di Mark Carney, che ha parlato al Parlamento europeo il giorno dopo, quindi ieri mattina, è che si stia comprendendo una lezione, credo, importante dei rapporti con Trump. Un anno, diciamo, a 2 anni dal suo, quasi 2 anni dal suo insediamento, e sono, io penso, essenzialmente 3 lezioni. La prima è che se tu ti inginocchi davanti all'autocrate, inciti la reazione che cerca di buttarti ancora più giù. Questo è chiaro, lo ricordava l'accordo di Thornberry, quindi del campo di golf, resort di golf trampiano, quello umiliante, come Enrico ha ben spiegato le ragioni. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che nessun accordo con Trump sarà un accordo che dura. Quindi non possiamo, noi quando abbiamo scritto e firmato, ci aspettiamo che quello poi valga, carta canta. No, lì sarà sempre rimesso in discussione. E avete visto un attimo dopo che Trump e che Carney e l'Unione Europea hanno detto cerchiamo di stare più vicini, cerchiamo di stare insieme, Trump ha detto se questi lo fanno, se è per, come dire, non contro di noi, va bene, però se questi vogliono affermare la loro identità, io gli schiaffo delle tariffe contro. Poi Trump dice 100 cose e poi non le fa, però, come dire, questo è il tipo di atteggiamento. Quindi nessun accordo con lui può essere, come dire, garantito come tale. E terzo punto, e questo l'ha ricordato Mark Carney bene, implicitamente facendo riferimento a Trump nel suo discorso di ieri, è che Trump continua ad avere una logica di giochi a somma zero. Quindi vuol dire che nel commercio, nelle relazioni internazionali, io vinco, tu perdi, è la logica del palazzinario newyorkese. Quindi questa è la logica. Quindi, e quello che diceva proprio Carney ieri in maniera molto, molto chiara, noi siamo per giochi a somma positiva, vuol dire noi dialoghiamo, lavoriamo insieme, cooperiamo e tutti quanti ci guadagniamo da questo tipo di relazioni. Questo è completamente contro l'approccio trampiano. Quindi io penso che se noi guardiamo al discorso di von der Leyen dell'anno scorso e di quest'anno, in qualche modo un po' traspare questa presa di coscienza. Noi abbiamo, per le cose che dobbiamo fare e per superare anche elementi negativi, che questi avvenimenti che abbiamo visto proprio negli ultimi mesi, noi da Ceuta a, io sono completamente d'accordo che il voto di ieri del Partito Popolare Europeo, la tradizione di De Gasperi, di Adenauer, che vota insieme alla AfD per mettere in ginocchio Sanchez, è gravissimo, perché si normalizza questo, e alla fine quello che abbiamo visto è che quando si normalizza, dico una banalità, ma gli cittadini scelgono l'originale, non la copia in qualche modo un po' edulcorata. Quindi questo è una cosa molto come dire, molto grave. Noi, per andare nella direzione che diceva Nathalie, che diceva Enrico prima, noi abbiamo un ostacolo l'anno prossimo che è il numero 7. Chi si immagina cos'è il 7? 7 sono le elezioni in 7 importanti paesi dell'Unione Europea l'anno prossimo. E poi dici, ma tu sei contro la democrazia, quindi bisogna esprimersi. No, questo è chiarissimo, ma il problema qui è che, e qui c'è, diciamo, chiamiamola la sindrome dell'abolizione del bollo, per capirci, tutte le elezioni, il calendario elettorale che cosa fa? Schiaccia l'orizzonte temporale, no? Si cerca di guadagnare il consenso sul brevissimo termine attraverso misure come quella che ho appena citato, che in realtà non risolvono i problemi, anzi li aggravano, perché poi cosa succede al bollo, alla tassa regionale, cosa succede ai bilanci delle regioni? Quindi, come dire, sono problemi che come dire, non conducono a un allungamento dell'orizzonte temporale che ci vorrebbe proprio per scelte strategiche che sono magari impopolari nel brevissimo termine, ma che sono fondamentali nel futuro per una strategia comune. Io, guarda, ti dico, abbiamo vissuto insieme Angela a Bruxelles nel 2020 con la pandemia. Io sono completamente convinto che noi siamo riusciti a mettere in campo Next Generation EU.

0: europeo con trasferimenti all'Italia di insomma, oltre 200 miliardi, fu dovuta al fatto che non c'erano nei mesi successivi, quindi non c'erano elezioni in paesi europei. Quindi questo qui permise in qualche modo di non schiacciare tutta l'attenzione sulle misure populiste e i messaggi populisti di brevissimo termine. Noi avessimo avuto un calendario elettorale come quello che noi avremo l'anno prossimo, io non credo che avremmo fatto Next Generation EU nel 2020. Ora, quindi il 7 è la maledizione che bisogna cercare di sconfiggere. Ora, è vero anche che l'Europa, von der Leyen all'inizio del suo discorso ha citato Charles Dickens, no? Era il migliore dei tempi e il peggiore dei tempi, dei tempi dell'incredulità e della fede e così via. Tu hai in questo momento anche esempi positivi in Europa. Quello negativo è quello della Ceuta, quindi la risposta anche qui coordinata con le destre e le estreme destre contro il governo Sanchez per questa invasione teleguidata dei migranti nell'enclave spagnola in Marocco. Hai poi esempi positivi e quello, cioè la risposta coordinata di soccorso per gli incendi e così quindi la solidarietà di fatto, questo è un elemento molto positivo e bisogna valorizzarlo questo, perché questo qui ha chiaramente dimostrato come l'Europa può giocare un ruolo importante nel cambiare anche la situazione personale, anche in condizioni molto, molto, molto drammatiche. Quindi queste sono un po' le cose che secondo me bisognerà fare. L'ostacolo veramente è quello come allineare le cose da fare che richiedono un orizzonte di medio-lungo termine, cominciando subito ma guardando nel futuro, con le impellenze dei calendari elettorali che schiacciano tutto quanto su misure populiste che cercano di acquisire un consenso di brevissimo termine.
1: Allora, abbiamo ancora mezz'ora prima della sintesi finale di Enrico. Nathalie, con te vorrei insistere sul tema della sicurezza, perché da un lato abbiamo i sondaggi sempre più positivi per i movimenti di estrema destra, per i partiti di estrema destra, come l'AfD, che pongono anche, tra le altre cose, una problematica legata proprio alla sicurezza, alla condivisione di informazioni di intelligence, perché magari loro le condividono con Putin, le condividono con il loro Dante Causa. Però dall'altro lato è anche vero che l'Europa sulla sicurezza, proprio sulla sicurezza, sta rispondendo con un piano che è nazionalista in nuce, secondo me. Cioè il Rearme EU non è l'esercito comune europeo, che sì, ho capito, c'è la conferenza nazionale sulle cose, sulla politica estera e anche sulle cose militari, però il riarmo non ha nemmeno cercato di fare un passettino in avanti. È una, di fatto, a parte il SAFE, i prestiti a disposizione per spendere e rafforzare la difesa, ma è di fatto, scusate la sintesi un po' brutale, una licenza agli stati membri di armarsi. E soprattutto è un'occasione che possono cogliere più facilmente gli stati membri che hanno spazio fiscale per farlo, come la Germania. Infatti la Germania sta costruendo l'esercito più potente d'Europa, ma proprio la Germania rischia, speriamo di no, di avere l'AfD al governo alle prossime elezioni, che sono programmate nel 2028, ma insomma potrebbe anche essere che accadano prima, dipende dal destino politico di Merz. Ecco, la domanda è: sulla sicurezza si rischia con questi partiti che evidentemente rappresentano proprio un esempio forte di interferenza straniera, ma l'Europa forse non si è corazzata bene per rispondere a questo problema?
2: Innanzitutto sono assolutamente d'accordo. Prima Marco citava il Next Generation EU appunto come risposta.

0: risposta alla pandemia. Se facciamo, no? Se prendiamo quel confronto, è quasi imbarazzante. Adesso, per carità, la pandemia è stata brutta, bruttissima, ma francamente credo che sia, non sia paragonabile da un punto di vista della natura e la gravità della minaccia al contesto di cui stiamo parlando ora. È infinitamente più pericoloso, come dire, la congiuntura attuale rispetto alla pandemia del Covid. Eppure la pandemia del Covid ha mobilitato 750 miliardi non soltanto in prestiti, perché questo è il punto, anzi soprattutto diciamo in aiuti e non in prestiti, e SAFE, che dovrebbe essere appunto la risposta europea sulla difesa, altro che 750 miliardi su 150 miliardi e soltanto in prestiti. Quindi in realtà non c'è confronto, e non c'è confronto perché il contesto politico è cambiato. Questo è il dramma, no? Io credo che la vera minaccia politica non sia solo, tra virgolette, l'ascesa delle, ritorno sulla sicurezza, l'ascesa delle estreme destre, ma il modo in cui le estreme destre hanno inquinato, se vogliamo, tutto lo spettro politico a partire dal centrodestra. Cioè il fatto, la verità, è che oggi al Parlamento europeo, e non solo, perché oramai anche in diversi paesi europei, esiste un'altra maggioranza. E non è la maggioranza europeista, no? Formalmente, i popolari, i socialisti, i liberali. No, c'è la maggioranza alternativa. È quella che ha votato la risoluzione di cui parlavate un attimo fa. Quella è la maggioranza del Parlamento europeo. Con quella maggioranza, ma è ovvio che non ci sono misure sufficienti per andare avanti su tutto quello di cui stiamo parlando, a partire dalle misure, dalle 42 misure di cui parlava Enrico nel suo rapporto. E ritornando alla sicurezza e soprattutto alla difesa, assolutamente sì, come dire, il vero movimento che stiamo vedendo è nazionale, ma se vogliamo essere più specifici, il vero movimento che sta avvenendo è tedesco. E la Germania, per certi versi, uno poi chiaramente si deve, no, calare in quello che è il dibattito nazionale in quel paese. La Germania oggettivamente dal canto suo si dice, ma come, ma voi sono anni che ci dicete che dobbiamo essere, non possiamo essere il leader riluttante dell'Europa, ci dite non potete essere il leader riluttante dell'Europa, dovete comunque, no, spendere sulla difesa, ma come, no, ci avete detto per una vita questo e adesso lo stiamo facendo e qual è il problema esattamente? Quindi da un lato i tedeschi dicono questo, dall'altro gli stessi tedeschi hanno un gigantesco problema. Il gigantesco problema sta nel fatto che il modello economico della Germania, che se vogliamo era un po' anche il modello economico dell'Europa, no? Spesso viene detto vendiamo alla Cina, difesa dall'America e gas dalla Russia, è imploso. La Germania sta disperatamente cercando un modello economico alternativo, date le esigenze di sicurezza, ha puntato sulla difesa. La difesa, come sappiamo, tradizionalmente è un ambito comunque di innovazione tecnologica, e spera disperatamente che in questo modo riesce a trovare un modello economico alternativo necessario per poi far fronte alla minaccia appunto dell'ascesa dell'estrema destra. E magari nel lungo periodo ci si arriva pure. Il problema è che è un modello economico alternativo che di certo non riesce a far vincere le elezioni 2 settimane fa in Sassonia, e vediamo adesso appunto quelle le prossime appunto locali, per non parlare delle altre 7 elezioni diciamo nazionali alle quali appunto ci apprestiamo in questo prossimo anno. Quindi tutto questo per dire che, e ritorniamo sempre sullo stesso punto, ci si sta riarmando, e ci si sta riarmando, ripeto, per ottimi motivi. La minaccia esterna è reale. Il vero problema è che queste minacce esterne sono intrinsecamente collegate con quella interna, ed è su quella interna che rischia appunto di crollare l'Europa.
1: Marco, prima dell'ultima domanda a Marco e della sintesi di Enrico, vi invito a pensare a qualche intervento, qualche domanda da fare prima della sintesi, appunto. Hai detto prima 7 e ti riferivi alle elezioni, alle sfide elettorali che ci sono l'anno prossimo, però 7 il numero mi ha fatto venire in mente anche un'altra sfida. Nella grande sfida esistenziale per l'Europa, questa sì che lo è, secondo me, ed è il bilancio per i prossimi 7 anni, bilancio pluriennale europeo 2028-2034. C'è l'intenzione da parte di tutti i leader, almeno in teoria, sicuramente dal Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, di raggiungere un accordo entro l'anno, ma al termine del giro che delle capitali europee che Costa ha effettuato nelle ultime settimane è venuto fuori che insomma non c'è molta area di accordo, perché bisogna trovare i soldi, e per non aumentare i contributi nazionali bisogna trovare delle nuove risorse proprie che sono tasse e che nessun partito alla vigilia delle elezioni vuole accettare di istituire. Come se ne esce? Perché se non c'è un bilancio robusto, di che Europa parliamo?
2: No, questo è chiaramente una sfida esistenziale, come dicevi. In un certo senso, e l'ha ricordato a più riprese Mario Monti in diversi interventi, con riferimento a Next Generation EU approvato nel 2020, è il fatto che non avessimo, che avessimo ancora aperto il negoziato sul bilancio settennale a quel tempo, che permise in qualche modo, favorì il fatto che si poi gettò il cuore al di là dell'ostacolo con Next Generation EU. Fosse stato tutto quanto già approvato, sarebbe stato più complicato farlo. E qui in questo dibattito emerge una chiarissima contraddizione, cioè il nostro sistema e i nostri leader hanno una sindrome di bipolare, perché da un lato tu senti Merz, ma anche gli altri, prendiamo il nostro destino nelle nostre mani, siamo una sfida. Dobbiamo affrontare sfide esistenziali sulla competitività, sugli investimenti di cui parlava anche Enrico prima, sulla difesa, sul nostro ruolo nella geopolitica, che implica che, come dire, bisogna rafforzare la nostra base interna, perché altrimenti non sei preso in considerazione in questo mondo. E poi, e questo è l'altro emisfero nel cervello dei leader, si passa dall'altro, quando si parla di bilancio europeo, di cose da fare insieme, a questo, come dire, si passa completamente a un altro registro. Per cui la proposta della Commissione, che è oltre 2 anni fa, era di un bilancio settennale di 2 trilioni di euro. Che, come dici, 2 trilioni è un numerone, no? Sembra un. Ma se tu guardi in relazione al PIL, quindi che cosa significa poi in realtà, tu prendi in considerazione il fatto che una buona parte, una fetta di quello è per ripagare gli interessi del debito su Next Generation EU, che è, anche questa qui è un po' un'assurdità, perché nessuno ripaga il debito, come dire, si rinnova e poi, se cresciamo, va giù, diciamo, naturalmente. Tra l'altro è quello che le agenzie di rating e gli investitori di portafoglio si aspettano. Cioè è un problema il fatto di avere un debito che va a scadenza, perché non entri in un rapporto con i mercati che sia continuo. Quindi, e poi tu prendi il fatto che si diceva adesso a fine agosto, con qualche coda, però è terminato Next Generation EU e il PNRR, quindi questo è quello che la Commissione ha messo sul tavolo, è una riduzione netta delle risorse per il bilancio europeo e per quelle cose che dobbiamo fare insieme. A fronte di questa sfida epocale, che le abbiamo listate, abbiamo questo, come dire, l'altro emisfero che ci porta poi a Merz a chiedere un taglio di 400 milioni nel bilancio che è una totale follia. Allora, io penso che un cattivo accordo sia peggio di un non accordo. Quindi arrivare a un accordo in cui poi si tagliano le spese e in particolare le spese buone, credo sia una cosa sciagurata. E quel rischio lì c'è, perché se mettiamo insieme le richieste dei cosiddetti paesi frugali, quindi Germania, che adesso a livello nazionale non è più poi troppo frugale, no? Ma è frugale sul bilancio, sulle risorse europee, più i paesi del nord che vogliono per motivi ideologici, diciamo, ridurre le risorse e il bilancio europeo, quindi da un lato, e il fatto che ci sono i cosiddetti paesi della coesione, incluse l'Italia, i paesi del sud, che vogliono proteggere la PAC, vogliono proteggere le spese per la coesione, che, come dire, vanno bene, ma come dire, sono spese che sono interventi e programmi che guardano un po' all'indietro rispetto a quegli investimenti da fare in comune, diciamo prima, sulla difesa, sull'intelligenza artificiale, sull'innovazione. Quindi la mia preoccupazione è che se si arriva a un accordo ci sia una convergenza luciferina fra quelli che vogliono tagliare le risorse, i paesi del nord, e quelli che vogliono privilegiare interventi europei che sono in programmi che non guardano al futuro, e che quindi si tagli poi alla fine proprio in quei programmi e in quelle risorse che sono quelli da cui dipende il nostro futuro. Quindi si taglierà sui fondi per la competitività, probabilmente si limiterà sulla difesa, sul cambiamento climatico, quindi sui temi su cui ci vuole, in cui la massa critica è esattamente quella europea, in cui bisogna fare investimenti insieme, quindi non trasferimenti agli Stati membri. Quindi se questo è quello che rischia di emergere di qui a fine anno, e Costa, il Presidente del Consiglio europeo, ha giustamente spinge per avere un accordo entro fine anno, perché quello che succede è che per avere poi il nuovo programma di fondi comunitari settennale dal 2028 al 2034 ci vogliono le ratifiche dei parlamenti nazionali, quindi ci vuole un anno per poi, dopo l'accordo a livello europeo, per farlo passare nei parlamenti nazionali, e questo chiaramente prende tempo. Però non essere riusciti a ragionare in termini di nuove risorse, anche di debito comune, non per mutualizzare il passato, ma per mutualizzare il futuro, cioè quello che faremo insieme, secondo me è una miopia molto preoccupante. E qui il 7 dei 7 anni si ricongiunge al 7 delle 7 elezioni in Italia, Grecia, Spagna, Francia, Polonia e un altro paio di paesi, che schiacciano tutto quanto sul presentismo, che non è una buona cosa.
1: Allora, un po' di tempo per qualche intervento, anzi sono molto apprezzati. Prego, però prego di venire qui magari.
3: Tre cose. La prima, è uscita di Piero Capodieci, un cittadino di Firenze in questo momento. L'uscita dell'Inghilterra, secondo me, ha dato un'occasione straordinaria all'Europa, cioè quella di poter avere una lingua comune, che finora, se sceglievi Inghilterra era degli inglesi, sceglievi la Francia, eccetera, quindi non si faceva una lingua comune, ma non esiste uno Stato federale senza una lingua comune. Ci metteremo poi anni, ma l'uscita dell'Inghilterra permetterebbe di scegliere l'inglese come lingua comune che nessuno degli Stati dei 27. Riflettiamo. Due, è vero, competitività, cioè quando alla Thatcher chiesero qual era il suo maggiore risultato, le rispose Blair. Ecco, la mia impressione è che il centro e la sinistra, cioè la parte progressista, si sia innamorata del mercato, senza capirlo bene peraltro, e in qualche modo sia succube della retorica del mercato, quindi interventi pubblici, la gestione pubblica è una cosa da evitare, il mercato è sempre meglio, si parla addirittura di libero mercato, c'è cioè una chimera che non esiste, e quindi forse una delle cose che bisognerebbe fare sarebbe quella di ridiscutere, quindi prendere atto che forse il mercato, con quello che ha fatto nel 2008, ha dimostrato che è un disastro, ma ancora di più con, come diceva Enrico Letta, con la dominanza delle piattaforme, dell'intelligenza artificiale, degli investimenti che sono privati e che quindi sono estremamente pericolosi. Quindi forse una, diciamo, rivalutazione dell'intervento pubblico. A questo proposito c'è un libro di Massimo Florio, Capitale contro lo Stato, che secondo me è estremamente interessante, potrebbe essere una piattaforma del centro-sinistra, che è veramente, fa delle proposte concrete, non parla solamente di chiacchiere. Terza cosa, brevemente, si parla di transizione ecologica, ma il PIL non ha aggettivi. Tutti parliamo di PIL, no, PIL sostenibile, PIL rinnovabile, PIL. Finché noi parliamo di PIL non ci sarà nessuna transizione ecologica, non ci può essere, perché noi miglioriamo quello che misuriamo, e siccome misuriamo una cosa che non ci dice niente, neanche della competitività futura, perché che fai sedi a Udine o nanotecnologie è uguale per il PIL, quindi non ha neanche informazione sul futuro, noi non andremo da nessuna parte. Quindi o si prende atto che il PIL ha bisogno di aggettivi, PIL da rinnovabili, PIL, cioè, non tanto sostituire con un unico indice che ha 20 valori, no, il BES o altre cose, ma incominciare a fare delle cose molto semplici, a dare per esempio dei pesi. Se tu hai delle spese per delle prigioni, vale lo 0,8 come PIL, e se fai delle spese invece per energie alternative vale 1,3. Dico delle fesserie, ma almeno, pur utilizzando un unico indicatore, per quello il fascino del PIL, ma che non serve a niente. Dico sempre, se un fulmine distrugge una villa palladiana e costruiamo una villetta a schiera, il PIL aumenta. Rendiamoci conto di questa cosa. Anche se non costruiamo la villetta, basta mandare la ruspa per i detriti, che il PIL aumenta. Allora, se noi non cominciamo a fare qualcosa da questo punto di vista, non faremo transizione.
1: Sì, sì, brevemente, però abbiamo... Sono le 36.
4: Sì. Buongiorno a tutti o buon pomeriggio. Io sono portoghese, quindi mi presento come cittadino portoghese in Toscana. Ho due domande. La prima è che abbiamo parlato della necessità di più Europa, un'Europa più integrata con più scala, ma alla fine stiamo anche parlando di un'Europa a 27 paesi. Pensate che questa integrazione eventualmente più accelerata di cui abbiamo bisogno possa esistere con tutti i 27, o si dovrebbe fare con dei sottogruppi, diciamolo così? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sull'esercito europeo. Vado sulla parte, diciamo, dei nazionalismi qua. Solo per dare un esempio, cosa sarebbe necessario fare per convincere un elettore polacco ad accettare un grande esercito tedesco all'interno dell'Europa? Grazie.
3: Buonasera, io ho sentito parlare di economia, di difesa, non di cultura. Qui siamo a Fiesole e fortunatamente c'è un istituto di cultura europea. Ecco, io penso che la costruzione dell'Europa
5: non possa nascere solo dall'economia. L'Europa non è solo economia, è anche un insieme di valori culturali. E questo, se ce lo dimentichiamo, finisce l'Europa. Mi domando, come si fa a fare un uomo nuovo europeo? Ecco, questa è una risposta che non posso dare io, che ho 70 anni. Ma la chiedo. Nel mio log di WhatsApp c'ho la bandiera europea sopra quella italiana. Per me, giustamente, come diceva il Presidente Letta, l'Europa è una questione esistenziale, non per me, che sono vecchio, ma per mia nipote, che ha 5 anni. Se io a lei non gli do un futuro in Europa, sarà una cittadina di una colonia, come è stato detto più volte. Quindi chiedo a chi è nelle istituzioni europee di non parlare solo di economia, di costruire i cittadini europei, di far volere bene ai cittadini di tutta l'Europa, dalla Bulgaria al Portogallo, a questa Europa. Se però questa Europa mi propone di portare gli emigranti in Ruanda o in Albania, sinceramente per me è difficile accettarlo. Un'Europa di bottegai non mi piace. E io chiedo un'Europa di valori. Per costruire l'Italia siamo partiti addirittura dalla Divina Commedia, dove c'era i confini dell'Italia sono stabiliti da Dante, l'Italia finiva al Golfo del Quarnaro, diceva, no? Ecco. Quindi ci sono voluti 600 anni per costruire solo l'unità italiana. Non so quanto ci vorrà costruire l'Europea, ma un giorno dobbiamo partire, perché è fondamentale se non vogliamo diventare una colonia. Quindi cultura, cultura, cultura. Grazie.
6: Io, siete stati chiari, esaustivi, vi ho ascoltato volentieri perché anche vi siete fatti capire. Io ho capito però anche che siamo in un ginepraio. Allora, la domanda è: a chi si deve sturare gli orecchi? Perché qui qualcuno ce l'ha tappati.
7: Mi chiamo Carlo Alberto Graziani, scusate la voce. Ho ascoltato quello che ci ha detto Enrico Letta e credo che nessuno può non essere d'accordo. Il problema però di fondo, che mi pare quasi ovvio, per cui ho anche paura di sollevarlo, è: ma come ci si arriva dalla visione attuale, che è fondamentalmente nazionalista, ha una visione superiore, una visione europea? Come ci si arriva? Le modalità che ci si arriva? Siamo d'accordo su quasi tutto quello che è stato detto oggi, ma come arriviamo a quel livello? Oggi c'è anche un'idea che si sta diffondendo dopo tanto tempo della necessità della federazione europea, ma come ci si arriva alla federazione europea? E questo il problema che deve essere sollevato all'interno delle forze politiche in Italia e in Europa, e su questo non si parla. Parliamo di tante cose su cui siamo d'accordo, ma sul come, sulle modalità con cui ci si arriva non si parla a sufficienza.
8: Allora, intanto comincio con il discorso dell'inglese di Piero, che mi piace molto, per un motivo molto semplice, che io ho sempre pensato che la Brexit ha dato già oggi il risultato più impensabile. Qual è il risultato più impensabile? Che bazzico le istituzioni europee da quando ero ragazzino, come militante, come giovane militante, mi è sempre venuto naturale vedere che lì ognuno parlava la sua lingua, o almeno blocchi linguistici. I latini si parlava francese, i tedeschi, gli inglesi. Da quando sono usciti gli inglesi dall'Unione Europea, di fatto, oggi, nei fatti, si è imposto una lingua comune nelle istituzioni europee. La lingua comune non è quella che dici tu, l'inglese, bensì è un'altra, è il cattivo inglese. nel senso che grazie all'uscita degli inglesi tutti parliamo un inglese un po' così, ecco, diciamo così. E parlando tutto un inglese un po' così, attenzione, c'è anche l'Irlanda, però gli irlandesi non è che parlino un inglese proprio fantastico, però insomma mettiamola così. Questo che cosa fa? Fa sì che tutti si usi l'inglese. È cambiato tutto in 10 anni, credo che Marco sia testimone, avendo vissuto tutte. Tutti si parla inglese perché tutti si sa che puoi permetterti di farlo perché il tuo interlocutore non ti prevarica conoscendo la lingua meglio di te. Io sono stato nel Consiglio europeo quando la Gran Bretagna era ancora dentro. C'avevo David Cameron come primo ministro inglese, era un oratore fenomenale. Cominciavi a discutere con lui in inglese, è ovvio che finiva male, nel senso che insomma è naturale che finisca così. Questo lo dico perché potete pensare che la mia sia una battuta, non è una battuta, è la verità. Oggi questo ha fatto fare un grande passo in avanti al fatto che le riunioni oggi avvengono senza traduzioni. Oggi si sta attorno a un tavolo di 27, si parla, si discute, ognuno accetta che l'altro lo parla, però guardate, questo ha un fantastico valore aggiunto, no? Sapete qual è il valore aggiunto? È che quando ogni politico parla nella sua lingua, straparla, parla per ore. Quando un politico è costretto a parlare in inglese, parla 30 secondi, perché alla fine, guardate, voi ridete su questo, ma queste sono cose fondamentali nella vita, questo ha comportato un passo avanti enorme, quindi io penso che questo punto sia un bel punto in avanti. Io ho partecipato a tante riunioni per la costruzione del mio rapporto, tutte fatte in inglese, tranne quando mi capita di andare in Francia, dove capitandomi di parlare francese non vogliono parlare inglese, vogliono parlare solo francese. Ma tutto questo secondo me è un passo importante, perché hai ragione Piero, il dialogo tra le persone fa la comunità. È difficile parlare delle cose di cui abbiamo parlato se abbiamo bisogno di un traduttore tra di noi, è molto complicato. Se si parla una lingua comune, alla fine la capacità di... Per me questo è molto importante, questo ragionamento, quindi grazie per averlo posto. Io insisto molto sul fatto che oggi, quando si parla di mercato unico, è naturale che venga fuori, soprattutto a tanti appassionati d'Europa come noi, un senso di fastidio per dire: ma l'Europa non è soltanto economia, non è soltanto mercato, l'Europa... Però io qui voglio, come dire, farvi un ragionamento un po' più avanzato rispetto a questo punto, perché alla fine il mercato unico europeo è la comunità dei cittadini europei, perché le cose di cui si occupa il mercato unico europeo sono le cose della vita quotidiana degli europei. La più grande realizzazione del mercato unico europeo è il famoso Erasmus, e l'Erasmus non è economia, o non è l'Erasmus è la vita delle persone, l'Erasmus è consentire quell'avanzamento culturale dentro l'integrazione, che a me per esempio mi fa essere ottimista sul futuro, perché i nostri giovani sono più europeisti di noi. Guardate, vi faccio un esempio molto banale, prendete i risultati del referendum sulla Brexit 10 anni fa, andate a vedere per classi di età, tutti quelli sopra i 60 anni hanno votato 60 a 40 per la Brexit, sotto i 30 anni hanno votato 80 a 20 per rimanere, e questo lo si vede in tantissime altre dimostrazioni, cioè la generazione più giovane, noi lo vediamo, insomma, chi di voi quando era ragazzo ha... Sì, lo abbiamo sperato, ma chi di voi è andato a studiare all'estero? Pochissimi. Siamo generazioni che naturalmente speravano, ma poi io studiavo a Pisa, voi studiavate a Firenze, insomma, così l'università funzionava così. Oggi i nostri ragazzi, ma non perché vengono da famiglie privilegiate, da qualunque famiglia vengano, con gli strumenti che ci sono oggi a disposizione, il fatto di andare a studiare in un altro paese europeo è diventato la regola. Ed è una cosa fondamentale, che è il motivo per il quale, mi leggo alla domanda precedente che è stata fatta, alla penultima domanda, terz'ultima domanda, quella sulla cultura, dentro il mio rapporto io ho messo un punto sul quale insisto molto e mi fa piacere metterlo nell'intervento conclusivo di questa sera, e cioè che il prossimo Erasmus, l'Erasmus c'è, è fondamentale, ma il prossimo Erasmus, cioè la prossima bandiera dell'integrazione europea, per me deve essere una bandiera nel campo educativo. E questa bandiera nel campo educativo deve essere la nascita del diploma universitario europeo, che oggi non esiste. E il fatto che oggi non esista, cioè oggi gli studenti con i quali io lavoro a Madrid, gli do alla fine un diploma universitario spagnolo, anzi, gli do un diploma universitario della regione di Madrid, perché in Spagna funziona per regioni questa cosa qua. E la stessa cosa vale qui, quelli che escono dall'Università di Firenze, Ugo, escono con il diploma universitario italiano. Sapete cosa succede? Tanti studenti che conosco, tante famiglie che conoscono, finiscono, siccome sanno che poi il mutuo riconoscimento dei diplomi tra paesi è un casino totale, complicatissimo, finiscono per far fare ai propri figli due percorsi universitari in parallelo, che è il massimo dell'assurdità, cioè il percorso universitario nella università importante europea, dove lo fanno e gli rimane quindi per il proprio curriculum che ha studiato nella tal università, e poi un percorso universitario in un'università minore nazionale, facile, diciamo così, in modo tale che il valore legale che poi ti serve per i concorsi nella pubblica amministrazione ce l'hai, e non devi infilarti in un problema di mutuo riconoscimento con il diploma che invece hai preso in un altro paese europeo. Ma vi sembra una cosa che ha un senso? Ma che Europa è questa qui? È evidente che questo è il problema. Scusatemi se su questo però insisto, perché noi dobbiamo sempre avere in testa anche una questione di vocabolario. Io ho appena detto, ma che Europa è questa qui? La colpa non è di Bruxelles, la colpa è degli Stati membri, perché gli Stati membri non hanno voluto integrare i percorsi educativi e non hanno voluto che l'istruzione fosse materia comunitaria, perché ognuno dice l'istruzione voglio dargli, non voglio che Bruxelles educhi i miei studenti, voglio un'educazione italiana. Io su questo francamente io penso che l'istruzione e l'educazione debba consentirti di diventare europeo, di essere europeo fino in fondo, e questo è un punto fondamentale. Se manca questa dimensione, meno male che le nostre scuole sono fatte di professori straordinari. Io guardate, sono un fan, un appassionato supporter dei professori italiani di liceo, perché fanno un lavoro, portano gli studenti, i nostri figli in giro facendoli fare cose che ai nostri tempi non si facevano, facendoli entrare dentro una dimensione europea e veramente europea. Per me questo è una cosa fondamentale, però questo tema del diploma universitario europeo, ci insisto su questo perché lo considero un punto assolutamente fondamentale. Secondo me se questo non c'è è impossibile. Veniva chiesto prima il tema delle più velocità, e il tema delle più velocità è un tema vero, cioè a 27, tutto a 27, io credo che sia importante, fondamentale sapere che molte cose dell'Europa si sono fatte a gruppi più ristretti. L'euro lo si è fatto un gruppo più ristretto di paesi. Schengen è stato un gruppo di paesi più ristretto. L'Italia non ne faceva parte all'inizio. L'Italia è entrata in un secondo momento dentro Schengen. Schengen è un altro fatto positivo. Ce ne sono tante altre di cose così. Quindi io non ho nessun problema a immaginare che alcuni di questi obiettivi si possano raggiungere a gruppi più ristretti. Per esempio, sui mercati finanziari europei da integrare, si è costituito un gruppo di 6 paesi europei, le 6 economie più importanti d'Europa si sono messi insieme, questi 6 hanno detto noi comunque dobbiamo andare avanti, se c'è un paese che non ci vuole stare sappia che noi andremo avanti e faremo massa critica. Secondo me questo per esempio è un messaggio importante, un messaggio positivo che va assolutamente considerato. E veniva richiesto prima sull'esercito europeo, il punto chiave qui secondo me da cogliere è questo. A tutti noi fa specie la parola riarmo, nessuno di noi vorrebbe riarmarsi, noi tutti vorremmo vivere come il Costa Rica, che è un paese senza esercito, un paese che ha soltanto la polizia interna e non ha l'esercito. Però tutti sappiamo, soprattutto noi europei, che viviamo dentro e al centro di un ginepraio, veniva citato prima il ginepraio geopolitico, nel quale è evidente che dobbiamo difenderci e soprattutto dobbiamo difenderci in una logica di solidarietà. E l'Italia sa cosa vuol dire la solidarietà. Sono venuti a salvarci gli inglesi, gli americani, i canadesi, gli australiani 80 anni fa. Io tante volte ho l'impressione che se ci fossero stati i social media 80 anni fa, i canadesi, gli australiani, gli americani, gli inglesi non sarebbero sbarcati in Normandia, non sarebbero sbarcati ad Anzio, non sarebbero sbarcati in Sicilia. Sono venuti, sono morti per la nostra libertà insieme alla resistenza. E credo che questo sia un fatto da tenere di conto. Ma è evidente che questo punto è un punto sul quale il tema della difesa comune non può che essere posto a livello europeo. Perché a quel livello, lo citava Nathalie bene, la capacità di moltiplicare la scala dei finanziamenti ci consente di raggiungere obiettivi senza doverci porre e entrare dentro il cul-de-sac del ospedali o cannoni, perché questo è un tema sul quale non si può dare la risposta a cannoni al posto degli ospedali, perché non può essere. La risposta non può che essere: insieme a livello europeo ci difendiamo, mantenendo il nostro stato sociale, la nostra educazione, la nostro, che non può che essere a livello europeo finanziato con la nostra capacità di farlo. Questo punto, guardate, è un punto chiave, perché se noi non riusciamo a fare questo passaggio, tutto questo diventa praticamente impossibile. E questo passa alla logica della solidarietà comune, perché oggi ovviamente l'Ucraina e sono i paesi baltici che sono quelli più messi sotto pressione. A me ha colpito molto fare il viaggio che ho fatto due volte in Europa per tutto questo lavoro, perché quando vai in Svezia, in Finlandia, in Lituania, in Estonia, hai una percezione della minaccia russa che, diciamo la verità, noi in Italia non abbiamo, perché noi in Italia la minaccia russa non la percepiamo. Quando vai in quei paesi è un'altra storia, è oggettivamente un'altra storia, ed è un'altra storia legata al fatto che il tipo di minaccia che noi non percepiamo, e credo che ci sia un errore di fondo nel non capire che la questione che è minacciata è la nostra indipendenza, sovranità e autonomia, perché alla fine questo è il punto vero che oggi è messo in discussione. Non si vuole che l'Europa sia una entità forte, autonoma, in grado di giocare un ruolo fondamentale in questa parte del mondo, sapendo che noi diamo, fatemelo dire con una battuta, un pessimo esempio nel mondo. Perché nel mondo succede che Trump vorrebbe prendersi la Groenlandia, e non è che dice agli abitanti della Groenlandia: decidete voi, non volete, vabbè, pazienza. Putin vorrebbe prendersi l'Ucraina, non è che dice agli abitanti dell'Ucraina: fatevi un bel referendum, decidete, se non volete venire con noi me ne faccio una ragione. Semplicemente Trump continua da un anno a questa parte a ronzare attorno alla Groenlandia, e tornerà a questo tema. E Putin, abbiamo visto che cosa ha fatto sull'Ucraina. Noi europei al mondo diamo un altro messaggio, e l'altro messaggio è il seguente: che se l'Islanda fa un referendum e dice che non vuole aprire negoziati con l'Europa, l'Europa non va a bombardare l'Islanda. Guardate che questa, che può sembrare una battuta, ma dentro una dinamica globale nella quale la Cina con Taiwan, metteteli tutti insieme queste parole, ognuno c'ha il suo, e ognuno il suo lo vuole gestire con la logica del più forte, con la legge della giungla. La vera forza dell'Europa, e voglio terminare su questo dicendo che la questione del come, e poi concludo su questo punto della vera forza dell'Europa, io sono ottimista sul come per un motivo molto semplice, che dentro questo lavoro delle 42 misure, dentro le cose che sono nel rapporto Draghi, abbiamo cercato di lavorare su misure molto creative, per riuscire a bypassare lo scontro ideologico e riuscire a far capire a tutti che, come è stato per l'euro, l'euro serve a tutti. Oggi l'80% dei cittadini italiani non vuole tornare indietro sulla moneta. L'80% dei cittadini francesi non vuole riprendersi il franco e l'80% dei cittadini tedeschi non vuole riprendersi il marco. Sapete con quanto, è una roba che ci siamo tutti dimenticati, con quale percentuale i francesi hanno accettato l'euro in un referendum? Fu fatto un referendum in Francia sull'euro negli anni 90, il risultato fu 51 sì, 49 no. Io ogni tanto penso cosa sarebbe stato se fosse stato l'inverso, se un disastro totale, come è stato per la Brexit, ovviamente. Ma perché cito l'euro? Perché per me l'euro è il metodo. Quanti in Italia ci hanno accusato, a noi che abbiamo voluto l'euro, di aver distrutto l'Italia? Perché oggi quegli stessi, alla domanda del sondaggio, vuoi tornare alla moneta, ti dicono no, per favore, teniamoci l'euro. Perché nel mondo di oggi avere l'euro è una garanzia, fondamentale garanzia. E questo vale per tutti gli europei. Qual era il punto fondamentale? Molti lo facevano in malafede, per giochi politici, ma molti in buona fede dicevano io non voglio cambiare moneta, la lira era difficile da difendere, ma mettetevi nei panni di un francese, il suo paese si chiama Francia e la sua moneta si chiamava franco francese. Ti togli il franco francese, pensi di toglierti un pezzo della tua identità e dici ma io mi fate entrare in una roba, io perdo la mia identità. Qual è stata la forza dell'euro? Si è fatto l'euro, funziona, oggi è un fenomenale scudo per tutti noi e non è che ha fatto perdere l'identità nazionale. Ci ha fatto entrare in una logica in cui condividiamo un'identità nazionale e un'identità europea che possono tranquillamente condividere e condividersi. Il punto sul quale dobbiamo lavorare è questo. Vi faccio l'esempio di una delle proposte che c'è nel rapporto e che sta marciando avanti, secondo me è la più importante di tutte. È questa idea delle regole del diritto commerciale. Il diritto commerciale è nazionale. In alcuni paesi è regionale, addirittura. In Catalogna è diverso dal Paese Basco. In Germania hanno 17 Länder e 17 regole diverse di protezione dei dati personali. È un casino, diciamo la verità. Se voi siete un investitore che ha soldi in Cina, negli Stati Uniti, in Brasile, volete investire in Europa, questa complessità vi spaventa. Se voi siete una piccola impresa che vuole investire nel mercato unico, spaventa questa complessità, perché avete bisogno di prendervi 10 di studi legali per riuscire, non lo fate alla fine. Qual è il punto? Il punto è che non si può ragionevolmente pensare che ogni paese europeo cancella il suo diritto commerciale per fare un diritto commerciale unico. È difficile da pensare. Allora, la proposta che io ho messo nel rapporto è quella di creare un 28esimo Stato virtuale, che non esiste, dargli un proprio diritto commerciale e far sì che sia valido dovunque in Europa. Per cui voi siete un'impresa, potete scegliere se essere un'impresa italiana o essere un'impresa del 28esimo Stato virtuale, che è sostanzialmente l'Europa. Con questo schema voi potete andare in tutti i paesi europei senza bisogno di cambiare situazione da paese a paese e se siete un investitore internazionale avete libero accesso dovunque, create l'impresa europea del 28esimo Stato virtuale. Questa idea sta facendo molti passi avanti, è diventata una proposta della Commissione, si chiama EU-INC, EU-INC, la trovate, andate a cercare. Il Parlamento europeo ha cominciato il dibattito, il rapporteur è un tedesco, si chiama René Repasi, e hanno preso l'impegno che troveranno l'accordo entro la fine dell'anno per riuscire a proporla. È opzionale, non è un obbligo. Io, se fossi un'impresa, mi sceglierei quel regime, perché mi darebbe molti e sarebbe una semplificazione enorme. È un piccolo esempio di come stiamo cercando di superare le difficoltà in questa logica. Ma alla fine la mia conclusione è legata al fatto che se io devo dirvi la esperienza più potente che io ho potuto fare in questo lavoro e che sto facendo in questo lavoro, cercando di convincere, di parlare con tutti, di parlare con i sindacati, le imprese europee, di parlare con i governi di tutti i paesi, dalla Lituania al Portogallo, dove sono andato varie volte, è esattamente quella di partire però dall'essenziale. Quindi l'avete detto molto bene, e l'essenziale alla fine qual è? Io, se devo andare